0: con una delle vittime del focolaio di antivirus scoppiato su una nave da crociera olandese. I quattro si trovano in Campania, Calabria, Veneto e Toscana. La situazione è sotto controllo, fa sapere il ministero. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, è arrivato in Spagna ieri per discutere col premier Sanchez dell'arrivo, oggi all'alba a Tenerife, della nave da crociera che era partita il 1 aprile scorso dalla Patagonia argentina. Non attraccherà, ma rimarrà a largo durante l'operazione sanitaria e logistica dello sbarco dei passeggeri. Prima gli spagnoli, poi gli altri. I passeggeri saranno trasferiti in veicoli sigillati e sorvegliati lungo un corridoio completamente isolato per poi osservare la quarantena a Madrid i primi, nei loro paesi i secondi, dove verranno rimpatriati entro domani. Il rischio per la salute pubblica anche nelle isole Canarie rimane basso. Questo non è un altro Covid. Per i contagi occorrono contatti prolungati, fa sapere l'OMS. 3 vittime, 6 contagi appurati finora tra i passeggeri. La disinfezione della nave sarà effettuata in Olanda o nelle sue acque territoriali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca con il caso Garlasco. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre di Andrea Sempio un paio di mesi prima delle perquisizioni nell'inchiesta bresciana con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari a carico proprio di Venditti e del padre del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi, con al centro la gestione della prima indagine del 2016-2017. Alberto Stasi invece, finora unico condannato per il delitto, vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, fanno sapere i suoi legali che ieri hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. E in chiusura la pagina sportiva in diretta Giovanni Capuano.
2: Partiamo dal fondo e dalla vittoria pesante della Juventus sul campo del Lecce 1-0, partita che si è decisa dopo 11 secondi per la rete di Dusan Vlahovic, poi altri 2 gol annullati ai bianconeri nella ripresa per lo stesso Vlahovic e per Kalulu, entrambi per fuorigioco segnalato dal VAR. Juventus che sale a quota 68 punti ed è temporaneamente terza in classifica, scavalcando il Milan. Il Lecce invece rimane a 32 più 4 sulla Cremonese. Le altre gare di questo sabato: l'Inter ha battuto 3-0 la Lazio Olimpico, Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan nei marcatori. Partita questa che si ripeterà mercoledì sera sempre all'Olimpico, sarà la finale di Coppa Italia. 2-0 dell'Udinese sul Cagliari, Buxa e Gueye con finale nervoso. L'Udinese accusa un giocatore del Cagliari di insulti razzisti nei confronti di Davis. Oggi si comincia alle 12.30 con Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. La MotoGP, Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Francia a Le Mans, sul podio anche Bagnaia e Bezzecchi. Brutta caduta per Marc Marquez, che si è fratturato il 5° metatarso del piede destro. Salterà la gara e salterà anche il weekend di Barcellona, deve operarsi anche a una spalla. In pole position nella gara lunga ci sarà Bagnaia. Il tennis, tutti avanti gli azzurri nel torneo del singolare maschile degli Internazionali d'Italia. Sinner ha debuttato con Hofner vincendo 6-3, 6-4 e hanno vinto anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Fuori purtroppo Jasmine Paolini, battuta dalla belga Mertens, e nel torneo femminile fuori anche la numero 1 Arina Sabalenka. E per chiudere il Giro d'Italia, la seconda tappa con arrivo a Velico Tarnovo è stata vinta dall'uruguaiano Guillermo Silva, che si è preso anche la maglia rosa. La terza tappa oggi con arrivo a Sofia, 175 km. Per il momento è tutto, a te la linea.
1: E grazie a Giovanni Capuano, è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Paolo Corleoni. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Sono partita senza pensieri letteralmente, però mentre ero in gara mi sono trovata, diciamo, nel gruppo di testa e volendo prendermi una medaglia, e comunque è uscito questo tempo. Infatti non ho mai guardato il cronometro.

0: chilometro e me l'hanno detto dopo, ho detto ma come, ma davvero?
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
4: Chico.
5: Dimmi.
4: Ma intanto ti vorrei dire, te strapi?
5: Eh?
4: Puppa!
5: Si inizia bene.
4: Sei finito, eh?
5: Io, già.
4: Ma cosa ne pensi te di questa trasmissione?
5: Niente, praticamente è bella.
4: Quanto?
5: Dall'1 al 10, diciamo 10.
4: Hai calato oggi?
5: Boia, sì.
4: Che calata hai fatto?
5: È così, sì. E no, Radio Up and Down!

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
2: Buonasera.
1: Buonasera, buonasera,
2: buonasera.
1: Federico Parlanti, il mio collega, il conduttore con un cromosoma in più, un grande conduttore.
3: Sì, diciamo. Va detto.
1: Questa non è Radio 24, è Radio Up and Down. Grazie a te, Federico. Sei soddisfatto ormai di questo ruolo che hai a un certo livello? Grazie, buonasera anche al professore di storia e filosofia liceo classico Niccolini Palli di Livorno, Lamberto Giannini.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi, un po' meno al parlante.
1: Un po' meno al parlante, che ti detesta continuamente.
2: Mi detesta e quindi io devo per forza reagire.
1: Allora, Radio Up and Down oggi trova il suo zenith, trova la sua apoteosi, perché abbiamo un grande ospite già in linea. Intanto presentiamo il tema di oggi, che è, Federico?
3: Io sono perfetto.
1: Abbiamo parlato dell'imperfezione nella precedente puntata e adesso parliamo della perfezione. E noi siamo veramente perfetti, perché a Radio Up and Down abbiamo l'onore di avere al telefono Renzo Arbore.
3: Grande.
4: Si sente che ridacchio.
1: Ridacchi, grazie.
4: Mi fate la presentazione sempre, vabbè, di grande effetto. Allora, come senti, la voce è difettosa, perché non interviste, canti, eccetera, tutta questa roba qua.
1: Grazie di averci fatto questo no, regalo bellissimo.
4: Grazie, Renzo, a voi dell'invito. Di che parliamo?
1: Parliamo di perfezione, ma intanto io volevo metterti a parte di questa notizia, che tu, che sei comunque un maestro e la radio l'hai frequentata nella tua vita abbondantemente, insomma, abbiamo qua, ti do l'onore a te. Mi permetto con una certa tracotanza di dire che tu sei onorato di partecipare ad una trasmissione condotta dal più grande speaker radiofonico con la sindrome di Down al mondo. Perché quanti speaker ci sono al mondo?
3: Uno
1: è lui.
4: Benissimo. Sono onoratissimo.
1: Che tu, onoratissimo.
4: Sei lusingato di partecipare a questa trasmissione Up and Down.
1: Esatto. Senti, parliamo proprio di perfezione, nel senso che comunque, ecco, già questo potrebbe essere un incipit, no? Il fatto che secondo te Federico Parlanti ha la sindrome di Down lo può rendere un perfetto speaker radiofonico?
4: Sì, certamente sì. Perché certamente attento più degli altri, grande lettore, conoscitore, ascolta, eccetera, quindi la farà meglio degli altri.
1: Questa è un po' un contrasto, un conflitto, perché la radio, tu mi insegni, è fatta anche di tempi ed è fatta anche di un certo tipo di velocità, no? Federico,
4: sì,
1: invece a volte
4: ritmo radiofonico, certo, non bisogna annoiare il pubblico o parlare troppo lentamente, però c'è sempre la fantasia che aiuta l'ascoltatore, e incuriosito se anche uno fa qualche cosa fuori ordinanza, come dico.
1: Bravissimo.
4: Io.
1: E infatti proprio su questo volevo concentrarmi, l'essere fuori ordinanza. Noi con Federico siamo un pochino fuori ordinanza, siamo un pochino disobbedienti rispetto al sistema e rispetto al linguaggio.

0: Quali sono le tue, qual è la disobbedienza di cui sei più orgoglioso?
1: Guarda, la disobbedienza artistica è stata quella di rilanciare le canzoni napoletane antiche.

0: tutti dicevano che quelle canzoni erano vecchie, non rappresentavano la Napoli, ma quella solo la Napoli di una volta, non le cantavano i cantanti napoletani, ma erano comunque molto amate. Ho fatto praticamente 1640 concerti nel mondo, insomma, vabbè, quella è stata una cosa molto coraggiosa e diversa da tutte le altre. Poi naturalmente ho fatto la televisione, la radio, vabbè, quella roba lì. Alto Gradimento è stato certamente il primo programma disubbidiente, perché non aveva copione, perché non c'era, era totalmente improvvisato. Davamo le cassette alla SIAE, pensa tu. La prima volta che la SIAE accettò le cassette invece di un testo.
1: Che visita inaspettata.
2: Come inaspettata, insomma, ormai vengo qui da 2 mesi, quanto è? 3 mesi, non so, mi ricordo.
3: Lei crede che la sua visita qui sia benvenuta?
2: Ma sì, penso di sì, insomma.
3: Dicevamo,
2: ormai siamo camerati.
3: Che cosa sta
2: vabbè, come non detto.
3: Viene qua a raccontarci questi episodi assurdi inventati da lei su Mussolini.
2: Ma cosa inventati? Questa è storia vera. Questa stava sui libri di una volta. Sì, quando era
4: anche rispetto alla disobbedienza, anche proprio rispetto al linguaggio, no? Cioè, penso a fare promozione a un prodotto come il cacao meravigliato. Penso.
0: Beh, certo.
4: Ma perché? Ma come? Ma quelle suggestioni lì, no? Quella forma di libertà, che poi la disobbedienza artistica molto spesso corrisponde ad una libertà creativa che oggi si è un pochino inaridita. Come mai, perdonami, qualche anno fa, insomma, parliamo di qualche decennio fa, c'era una libertà creativa più scatenata?
0: Volevo disubbidire alla televisione che andava allora in onda, da dove chiama, c'è tutta quella roba lì, le ragazze bingo, lo sponsor Uberalles, e quindi ho inventato perfino la ruotone della fortunona, che adesso è diventata di nuovo una trasmissione di grande, ho sempre fatto l'altra cosa, eccetera. È tutto contenuto in questo libro che Andrea Scarpa ha pubblicato adesso, che si chiama Mettetevi comodi. È arrivato alla terza edizione subito. Evidentemente la gente vuol sapere come sono nati i programmi, come la radio, le cose, insomma, e il fuori onda è quello che interessa, secondo me, molto alla gente. Così si spiega il successo, il dietro le quinte, quella roba lì.
5: Potevamo avere come pubblicità il mastice attacca dentiera? No! Potevamo avere il pulisci water?
6: No!
5: Potevamo avere il Callifuco?
6: No!
5: Potevamo avere il pannolino de Bimbo?
6: No!
5: E allora, che cosa abbiamo noi? Signori! Abbiamo il cacao!

0: Senti, la cosa, intanto ricordiamo che Mettetevi comodi è un libro che è fantastico ed è Andrea Scarpa che ti ha intervistato, Vita per i pezzie e tutto il resto, edito da Fuori Scena. Lamberto Giannini, il nostro professore di storia e filosofia, ti voleva salutare e fare una domanda.
1: Sì, io sono appassionato proprio di un programma che per ora non è stato citato, che secondo me è stato veramente rivoluzionario. Io ero piccolo e lo vedevo, se poi l'ho rivisto dopo, è veramente il fatto di creare un meccanismo di antisistema e

0: di riverenza, no? Speciale per voi. Com'è nato quel programma?
1: Ah, speciale per voi, guarda, è nato per voi. A Milano. Io ho pensato, non c'era il talk show, ma ho pensato, ma perché non mettiamo i ragazzi che erano molto in fermento in quegli anni lì,
0: cioè i sessantottini, di fatto, 70, no?
1: A contatto con i divi, con i personaggi che artisti, eccetera, e quindi mi hanno detto sì, che c'era un dirigente della Rai molto generoso. Mi hanno detto sì, e quindi per la prima volta si è visto un talk show nel quale praticamente i ragazzi mettevano anche in difficoltà i cantanti, le cantanti, gli artisti lì. E infatti dopo 2 anni me l'hanno tolto.
0: Mi ricordo la puntata con Caterina Caselli, fu anche devastante sotto certi punti di vista.
2: Oggi noi, voglio dire, prima di iniziare un discorso, di cominciare il nostro piccolo spettacolino, voglio dire che abbiamo convocato un pubblico direi particolare, perché esclusivamente composto da operai, operaie, lavoratrici, vengono da Pomezia, vengono da Latina, credo, no? Da Aprilia. Sentiamo delle domande,
3: cioè,
2: ragazzi.
3: Non è che mi piace.
2: Non abbiate paura, non siate timidi.
4: Tu hai due tempi uscita con il casco d'oro, un segno di spregiudicatezza, no? Adesso sta a fare un po' la ragazza brava, tutto quanto.
3: Ma io sono sempre stata una ragazza
4: sì,
3: brava.
4: Sì, ma no, a quei tempi, insomma, un po'... Non so se hai capito.
3: Come sarebbe
4: un
3: dire?
4: Un senso di spregiudicatezza che hai in te, no?
5: Poi volevo ricordare anche, come dire, la meravigliosa imperfezione di Renzo Arbore anche al cinema, perché io soltanto quel titolo FFSS, cioè che mi ha portato a Sopra Posillipo se non mi fai più bene, che mi ha portato a fare Sopra Posillipo se non mi fai più bene, la follia di queste tue operazioni, Renzo, che sono sempre state davvero un grande inno alla libertà, alla creatività, ma anche alla satira, perché caspita, quello che dicevamo prima del cacao meravigliaio o delle ragazze coccodè, c'era dietro tutta una riflessione, una satira rispetto al mondo consumistico, rispetto al mondo della televisione. Volevo capire da te e ti volevo chiedere se oggi la televisione ti sembra che ancora abbia quella capacità di libertà che aveva un tempo?
1: Non c'è. Ragazzi, la televisione è al servizio del sistema. Tutti, si va in televisione a promuovere i dischi. Se non li promuove non vai. È tutto così. E non c'è, per esempio, la critica teatrale, la critica... È raro trovare la critica di un film visto, di una cosa, eccetera. Sì, lo fanno ancora per i film importanti, ma capito, insomma è così. Poi non c'è il gradimento, che è l'affezione a un programma che è importante. Cioè ci sono programmi molto visti ma non graditi, e ci sono
5: molto
1: programmi
5: visti,
1: molto
5: bellissimo,
1: graditi e poco visti.
5: Giusto. È forse colpa anche di questo famoso politicamente corretto che incombe?
1: Più o meno sì, devi seguire quello che la playlist, dai.
5: La playlist, siamo tutti un pochino più assoggettati al potere, siamo tutti un pochino più tendenti alla perfezione, alla normalità, tendenti un pochino a questo livello zero a cui ci vogliono un po' portare. Però grazie davvero per il tuo contributo e grazie per tutto quello che
1: grazie
5: hai
1: a
5: fatto.
1: Voi. Ciao,
5: grazie di questa benedizione, grazie a Renzo Arbore. Viva!
6: Grazie. Viva! Grazie. Viva! Grazie. Viva!

0: è stata veramente un'emozione. È stata un'emozione avere Renzo Arbore qui con noi. Usciamo da questa bellissima canzone di Ed Sheeran che rende davvero perfect questa trasmissione, perché con Renzo Arbore fare una trasmissione radiofonica vuol dire fare una trasmissione radiofonica perfetta.
1: Essere nella storia.
0: Essere nella storia, nell'epica, nell'epica. E pensate, se davvero può meritarselo uno come Federico Parlanti di condurre una trasmissione con Renzo Arbore come ospite. Pensi di meritartelo?
2: Boia.
0: Bene. Allora, ci ha raggiunto nel frattempo in studio un abitué. Ovviamente non si riesce a vedere questo momento in cui Federico Parlanti cerca di avvicinare lo sgabello al tavolo. Un casino col microfono, niente, è devastante. Però ci ha raggiunto, ovviamente, qua negli studi di Radio Up and Down, un abitué di questa trasmissione, Giorgio Gabbiadini.
3: Bella raga, come state?
0: Sempre meglio, caro Giorgio, grazie, è sempre un piacere straordinario vederti. E
1: ha centrato subito il microfono, a differenza di Federico Parlanti.
0: Esatto, subito, il che rischierebbe di farti diventare un conduttore. So che la radio di Confindustria ti ha fatto una proposta.
2: Lui non è down.
0: Come?
2: Lui non è down.
0: Non è down, come no?
4: Posso dire una cosa?
0: Sì.
4: Onestamente.
2: Sì.
4: Tu non sei down.
2: Ah, ok.
4: Io anche io non sono down. Tutti noi siamo down.
2: Sì.
4: Tutti nasciamo senza down. Siamo una radio non up and down, ma una radio normalissima. Una radio superiore. Noi non siamo down, siamo superiori.
2: Sì.
4: Come Paolo Ruffini.
2: Sì.
4: Perché è un grande uomo e ha tanto coraggio, e vedere le sue lacrime mi fa veramente tanta gioia.
0: Grazie Giorgio, guarda, io non so come ringraziarti di queste tue parole, perché mi manchi, tu mi manchi. Io devo fare in modo che tu sia qui, parlerò col tuo babbo perché tu sia qui più spesso, perché la tua energia, sarà d'accordo anche Lamberto con me.
1: Sì,
0: la
1: anche
0: tua
1: se energia... sono preoccupato io.
0: Perché?
1: Di un mondo senza down. Io come faccio? Io lavoro con i down. Qualche down lasciamolo.
0: Esatto.
4: Qualche down sì.
1: Qualcuno sì, ecco, sì.
4: Ma
1: sì.
4: Che sarebbe un mondo senza criminali?
1: Sì. Bravo, questo sì, sì, questo sono completamente. Ma i down non sono criminali, anzi,
4: no.
1: Ci mancherebbe.
4: Sono altri criminali.
1: Bravo, bravo, bravo.
4: I criminali hanno la sindrome di down, quindi.
0: Molto bene. E invece voi due siete immuni, non ce l'avete?
4: No.
2: No.
0: No. Perfetto, questo lo volevamo dire anche per rincuorare tutti, cioè, perché uno potrebbe sembrare, potrebbe dire vedendovi, questi due sono down, invece?
4: Niente,
0: benissimo. E scusate, io e Lamberto invece sembriamo un po'...
2: Sì, un pochino sì.
0: Va bene, perfetto.
1: Allora siamo noi oggi che portiamo il cromosoma in più, quindi il cromosoma in più per fare questa trasmissione serve.
2: Sì.
1: Che vuole? Qualcuno lo tra... Quindi se non lo avete voi, lo prendiamo noi. Ce lo date in prestito, lo prendiamo?
2: Sì, in prestito.
1: Va bene.
0: Giorgio, cos'è la perfezione per te?
4: La perfezione vale per tutti essere tutti non tutti buoni, ma meno cattivi.
0: Chi è perfetto per governare? È una domanda antichissima. Nella Repubblica, Platone, caro Lamberto, immagina che la città giusta possa esistere solo se a governare sono i filosofi. E invece oggi, secondo te?
1: Devono governare delle persone che hanno il coraggio di sbagliare. Io credo questo, che la perfezione sia nell'errore. È quello... secondo me l'ambiguità che abbiamo creato. Noi abbiamo creato un mondo algoritmico per cui se te fai tutto bene, rientri nei parametri, sei perfetto. Per essere perfetto non devi esistere. Quando esisti hai bisogno di riscatto, hai bisogno di sbagliare, hai bisogno di tentare, hai bisogno di provare. Quindi bisogna rivalutare l'errore, no? Sanchez, che lo dico apertamente, è il mio punto di riferimento politico in questo momento e governa la Spagna, ha fatto tantissimi errori, anche ammessi da lui.

0: però sta gestendo la situazione in modo umano, perché chi fa errori è umano.
1: Ascoltiamo adesso quello che ci racconta il professor Morelli. La perfezione è quella che c'è adesso.
2: La nostra idea di perfezione è l'idea di assomigliare sempre ad un modello, mentre la perfezione è quella che c'è adesso, dove l'intelligenza di miliardi, miliardi, miliardi di cellule costruisce l'essere che sei, così come sei. Se volete migliorare per davvero e stare meglio, ripetetevi questo mantra. Io sono questo qua, così come sono. Non ci sono progetti che mi migliorano, non ci sono destini diversi da questo. Non ho un parere da dare su di me, come diceva Jung, a se stesso, non ho un giudizio in cui collocarmi. Allora, stare con me è stare con il cielo, la coscienza e la terra. Goethe amava questi due poli, che sembrano in contraddizione ma sono la stessa sostanza. Una più rarefatta è il cielo, una più pesante è la materia.
1: Perfetto viene dal latino perfectus, participio di perficere, cioè compiere, portare a termine, realizzare fino in fondo. Quindi all'inizio non significa senza difetti, perfetto significa compiuto. È una parola di processo più che di vetrina, infatti Treccani lo dice chiarissimo, perfetto, cioè condotto a termine, portato a compimento. Interessante questo. Ecco, ma adesso benvenuti alla rubrica Gli aforismi di Federico Parlanti.
3: Sì.
1: Dagli una botta, Giorgio, che si sveglia. Vai.
4: Le persone perfette non combattono, non mentano, non commettono errori e non esistono. Aristotele.
0: Non esiste Aristotele?
4: Sì.
0: Ah, non esiste, è un'invenzione.
4: Eh sì.
0: Ah, ho capito.
4: Praticamente sì.
1: La punteggiatura, questa sconosciuta. Ma adesso io direi, visto che c'è Giorgio, di far leggere un aforismo anche
4: sì.
1: a lui. E
4: vai,
1: vedere.
4: Su.
1: Vai.
4: Su. Le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori. Esistono Aristotele.
1: Aristotele, bellissimo. Ora è tutto molto più chiaro. Ci fermiamo un attimo. Cosa, Federico? La rinetta?
4: Nulla.
1: Almeno si è capito.
4: Sì.
0: A me sembra che Paolino cerchi di umiliarti un po'.
1: No.
4: Vabbè.
1: No, vabbè, ma ti pare che io frosto, no? Frosto?
4: Eh?
1: Puppa, tra poco.
4: Paolino.
1: Ma com'è possibile?
5: Grande Chico, quando ti ascolto mi fai stato un bene un po' immaginato. Mi fai strappare delle risate.
4: Sì, ma va al punto.
5: Sei il numero uno. E come dici te sempre, viva la
4: topa!
6: Ciao Paolo Ruffini, sono Valentina, la mamma della piccola Greta di 6 mesi e mezzo. È una bimba speciale. Ti mandiamo un grande saluto.
4: Grazie.
6: E spero di poterla fartela conoscere presto.
7: Ciao Paolo.
4: Ciao.
7: È un onore sentirti, mandarti il mio messaggio. Ti ringrazio tanto per quello che fai. Anzi, ringrazio tanto i ragazzi che mi danno una felicità enorme.
4: Evviva!
7: Ho sempre anch'io seguito per anni dei ragazzi, adesso mi sono un po' fermato perché ho messo su famiglia, alleno una squadra femminile di calcio.
4: Sì.
7: Ho tanta voglia di incontrarvi e prima o poi ce la farò. Un abbraccio a tutti e continuate così.
4: Grazie.
1: Bra-

Radio Up & Down, eccoci qui su Radio 24. Io e Federico Parlanti, come ogni sabato sera, come ogni domenica sera, vi teniamo compagnia alle 20 il sabato, alle 23 la domenica. Parliamo di perfezione in questa puntata strepitosa. Abbiamo come ospite Giorgio Gabbiadini in questo momento, ma vi siete persi una strepitosa, meravigliosa, fantastica intervista a Renzo Arbore, che ci ha parlato del suo concetto di perfezione. Adesso noi andiamo avanti con questa nostra indagine e ascoltiamo il preferito da Lamberto Giannini, Paolo.

0: È vero.
1: Perché i sogni dovrebbero essere così proibiti ai ragazzi e alle ragazze di oggi? Questa sorta di ossessione alla normalità. Anche un generale l'ha detto, l'ha ripetuto. C'è l'ossessione della normalità, una sorta di normalizzazione. Ora io, con tutto rispetto naturalmente, ci mancherebbe altro, ma chiedo, ma cosa c'è di bello nella normalità? No, scusate, eh? Uno va, no, al ristorante, e tu gli dici, com'è quel ristorante lì? Normale, non ci vai più. Scusate, no? Uno dice, com'è sta fidanzata? Normale, è un'offesa. Tu devi cercare quello strano, perché l'amore ti fa tribolare se è strano, se è normale cosa ti fa tribolare, scusami. Cosa c'è di bello, di rassicurante nella normalità? Nulla.
2: Beh, questo è interessante. Lamberto, cosa c'è di bello, di rassicurante nella normalità? In effetti, dai, stavolta c'ha ragione.
3: No, questa volta c'ha ragione, questa volta c'ha ragione, ammettiamo. No, no, non è rassicurante la normalità è... afasica, non ti fa spingere, non ti fa andare oltre. Quindi noi abbiamo creato un modello di perfezione nel quale siamo caduti e chiediamo ai figli di essere perfetti. Il figlio perfetto è quello che non ha emozioni. È bravo nello sport, è bravo a scuola, fa conquiste sentimentali, ha amici, va in palestra. Quindi è un soggetto inesistente. I genitori diventano nevrotici, vogliono che il figlio sia perfetto e quindi vanno a vedere cosa manca per darglielo. E questo è il grande errore, perché i figli devono vivere nella mancanza. Solo in questo troveranno una spinta creativa all'esistenza e usciranno da un modello paradigmatico che li vuole senza errori. La bellezza è nell'errore.
2: Federico Parlanti, cioè la cuffia mi sta bene e ci senti
4: per ora?
2: Per ora sì. Senti, senti, ti volevo chiedere, qual è un grosso errore della tua vita che ti ha reso un po' imperfetto?
4: Quello di cambiare me stesso.
3: E quando l'hai cambiato te stesso?
4: L'ho cambiato...
3: In che anno?
4: Ora, 2025.
3: Cioè, l'altro anno ti hai cambiato te stesso.
4: Sì.
3: Cosa hai fatto di diverso?
4: Di diverso ho fatto le cose che facevo prima e quelle che facevo ora.
3: Ah, le fai uguale?
4: Sì.
3: E quindi qual è il cambiamento?
4: Il cambiamento è questo qui.
3: Che continui a essere te stesso?
4: Sì.
3: Bene, ho capito. Provo.
4: Sì.
3: Te Giorgio ha capito?
5: Non molto, però, ma comunque comunque bisogna accontentarsi di
3: certo. Cioè qui te continua
5: però bisogna dire che le persone sono uguali anche se sono non diverse da noi, ma comunque dobbiamo aiutare chi ha bisogno.
3: Quindi tu aiuti il Parlanti?
5: Parlanti no, però aiuto.
4: Ti pareva strano.
5: Bisogna aiutare tutti, anche i poliziotti che lavorano, che ci aiutano e che ogni persona che manifesta duramente, se mette mani addosso a un poliziotto sono 10 anni di prigione.
3: Bene, quindi una repressione.
2: Bene. Bene, io non ho ancora capito qual è il tuo errore.
4: L'errore è questo qui, quello l'ha spiegato da lui, Giorgio.
3: L'ha spiegato Giorgio,
2: sì. I poliziotti che...
3: cioè il tuo errore sono i poliziotti.
4: Sì, esatto.
3: Ho capito, bene.
4: Perché l'errore, secondo me, non so chi l'ha fatto, o te o una certa persona.
2: Ma chi? Ma cosa?
4: La macchina del Lamborghini.
2: La macchina della Lamborghini?
4: Sì.
3: Ma quello è uno scherzo.
2: Giorgio non lo sa.
3: Quello
2: Giorgio
3: è uno
2: non
3: scherzo.
2: Lo sa. Abbiamo fatto uno scherzo a Federico. Sono arrivati i poliziotti con la Lamborghini e lo hanno arrestato, ma 5 minuti.
5: Insomma. Allora, i poliziotti, uno non bisogna mai permettersi di rispondere male, se no si va in prigione.
2: Bravo. Qual è invece un errore che hai fatto nella vita di cui ti sei pentito, Giorgio?
5: Io mi sono pentito solo fare una cosa.
2: La puoi dire o no?
5: Sì, è perché siamo in democrazia, non siamo in dittatura.
2: Certo, vai, dillo.
5: io il mio

0: Il grosso errore che ho fatto
1: sì.
0: è innamorarmi di una ragazza.
1: Perché è stato un errore, scusa?
0: No, perché mi sta sentendo su Radio 24.
2: Radio 24, la passione.
1: La passione
2: si sente. Si sente.
1: Bene, ascoltiamo il professor Tamburello, prego.
3: L'umano di base è immenso, se le persone sapessero che quello che loro cercano di evitare, pensando di non poterlo sopportare, se le persone sapessero di avere una potenza naturale in grado di assorbire un milione di volte più potente quello che loro evitano, sarebbe tutto fatto, tutto sistemato. La natura umana è infinita, ha una perfezione tale per cui potrebbe accettare qualsiasi peso temporaneo, però ha bisogno di una parola, ha bisogno di una indicazione, un certo accompagnamento per conoscerlo questo potenziale. Oggi come oggi è sempre meno conosciuto perché si sono fatte largo delle nozioni che vanno contro questa descrizione reale di chi siamo.
1: Abbiamo ascoltato il professor Tamburello che ci ha raccontato di quanto l'essere umano possa essere immenso. Su questo conveniamo tutti, siamo tutti d'accordo, no?
4: Sì, quello sì.
1: Ecco, ti rendi conto di essere immenso, Federico Parlanti?
4: Ma l'immensità è a volte sì, a volte no.
1: Cioè?
4: Dipende da come sei messo.
1: Da come sei messo? Da cosa dipende?
4: Dalla volontà e dal tuo cuore.
1: Bah.
5: Una serie di frasi retoriche mischiate
4: sì.
5: l'una con l'altra.
4: Sì.
1: Senza nessun tipo di senso, no? Siamo d'accordo che l'uomo è immenso, no, Lamberto?
5: L'uomo è sconfinato come umanità, come individuo ha dei limiti chiari, noi siamo nella finitudine, quindi bisogna sentirci sempre appartenenti. Quello che diceva Feuerbach, lo ricito, l'ho citato in un'altra puntata, se si punta all'individuo siamo rovinati perché l'individuo muore eccetera, se ci si sente membri di una comunità, questa comunità è sconfinata, è infinita e come diceva Giordano Bruno, le stelle non sono i pareti dell'universo, ma sono altri soli intorno ai quali ruotano altri pianeti e non abbiamo un universo, ma infiniti universi. E se c'è un Dio, questo Dio è ancora più grande, perché non è il Dio di un universo, ma di infiniti universi. Concordi?
4: Sì, per ora sì.
1: Per ora sì. Adesso però ci dobbiamo fermare un attimo perché di vostro si può...
4: Eh?
1: A tra poco con Radio Up and Down.
4: Io tengo la cuffia, se non mi casca.
1: Bravo.

0: Stiamo parlando di perfezione, lo stiamo facendo con Giorgio Gabbiatini, abbiamo avuto ospite Renzo Arbore, siamo sempre qua come sempre con Federico Parlanti e con Lamberto Giannini. Adesso ascoltiamo proprio cosa ci ha detto sulla perfezione un'amica, Vanessa Incontrada.
1: Io volevo, sapete, diventare ciò che non sono, perché pensavo di essere sbagliata agli occhi degli altri. Conta solo quello che pensi di te stessa quando ti guardi nello specchio. Beh, io sono molto orgogliosa di quello che vedo. A volte mi piaccio, altre volte no. Ma voglio bene la persona che ho di fronte. E penso che è importante circondarsi delle persone che ci vogliono bene per quello che siamo e che ci spingono ad essere noi stessi. Perché tanto, nella vita, la perfezione non esiste.
0: Meravigliosa Vanessa con questo inno all'imperfezione, dove in è tra parentesi. Adesso ascoltiamo i vostri messaggi vocali, quelli che ci avete lasciato su WhatsApp al 331 57 55 721.
2: Ciao Paolo, sono Manuela, sono un'educatrice, ho sempre lavorato con i down, i ragazzi autistici, eccetera, eccetera, fino a un certo punto della mia vita, perché poi uno di loro, che è stato un mio grande amore del cuore, perché Mauro aveva un grande feeling con me, e io sogno da una vita di poter realizzare qualcosa in nome di Mauro o anche solo portarlo in mezzo ai tuoi ragazzi down.
3: Buonasera, ciao Paolo, mi chiamo Franco, chiamo

0: mando il messaggio da Udine, sono socio titolare di un'azienda agricola biologica. Con me lavorano, assieme a me, lavorano due ragazzi down. Lavorare con loro è una soddisfazione enorme. Grazie, un abbraccio forte, vai avanti che sei un grande.
1: Grazie, grazie, grazie di tutti i vostri commenti, grazie di tutti i vostri messaggi, dei saluti. Sentite quanto ci vogliono bene, Federico, i nostri ascoltatori?
2: Io non sentivo nulla.
1: Perché, scusami?
3: Perché eri distratto.
2: Dove sono gli ascoltatori?
1: Ma gli ascoltatori ci mandano continuamente questi messaggi vocali su WhatsApp al 331-57-55721, ma è un telefono che abbiamo noi in redazione, capito?
2: Un telefono particolare.
1: È un telefono particolare.
3: Virtuale.
1: Esatto, un telefono virtuale che ci abbiamo noi in redazione e ci mandano questi messaggi vocali che ti salutano, ti ringraziano, la gente ti vuole bene, ti stima, no? Saluta tutti i tuoi ascoltatori.
2: Ciao ascoltatori miei.
1: Bene, bene, bene. Ricordo ancora il numero 331-57-55-721. Allora, volevo far commentare a Lamberto un'altra piccola clip di Andrea Giulio Dori sul perfezionismo.
4: Il perfezionismo in realtà è una sorta di airbag. Le persone parlano, si definiscono perfezioniste perché in realtà si cagano sotto, hanno paura, ok? Nel momento in cui tu ti definisci perfezionista o comunque rimandi il fare una determinata attività perché non pensi di poterla fare ad un determinato livello, quello che in realtà stai cercando di fare è proteggere il tuo ego, perché fin tanto che non fai quella cosa non scoprirai mai appunto se sei capace o meno. Nel momento in cui la fai invece quella cosa, sei costretto a confrontarti con la realtà e scoprire se effettivamente sei così figo come te la racconti oppure no.
1: Qual è la differenza tra perfezione e perfettibilità, secondo te? So che nel pensiero illuminista, Lamberto, c'era proprio un'idea su questo, no? Cioè su quello che possiamo fare per migliorare in maniera indefinita, no? Quant'è la nostra soglia di perfettibilità?
3: La soglia di perfettibilità dell'illuminismo è una soglia di perfettibilità avvelenata, nel senso che l'illuminismo vede la ragione non più come potente, commette secondo me un grande errore, la ragione diventa onnipotente, quindi ci si può perfezionare sempre di più. Quello che invece capisce Schelling nella dimensione romantica è che quello che veramente può andare oltre tutto è il cuore, è il sentimento. E quindi lui parte da un presupposto completamente nuovo. Dio non nasce perfetto, Dio nasce imperfetto, ma con una forza di volontà. Amore si è perfezionato sempre di più. Quindi il paradigma, se diventa Dio, non è più un Dio perfetto che ti indica e ti fa sentire un nulla, ma è un Dio che ha fatto uno sforzo di perfezionarsi e quindi in quel momento te capisci che lo puoi fare anche tu. È quello che devono capire, per esempio, i ragazzi quando si trovano di fronte a un insegnante. L'insegnante sa più cose di te, ma non le sapeva. Quindi anche te puoi crescere e saperle, ammesso che ne sappia più di te, ovviamente. Quindi non aver paura di questo, e più sei insicuro. Io mi ricordo i primi anni in cui insegnavo, io sognavo di avere un filosofo con uno schema e fuori da quello schema non c'era niente, così nessuno poteva farmi domande insidiose, no? Crescendo, invecchiando, capisci che la domanda insidiosa diventa una domanda umana, perché te puoi dire ai ragazzi non lo so. Ed è una fonte di libertà enorme.
1: Igor Sibaldi ci ha fatto una filosofia.
3: Non lo so.
1: Non lo so. E poi, diciamoci la verità, che palle la perfezione. Anche perché quello che citava prima Giorgio, che diceva, no? Anche sul fatto che magari non ci sono più le persone down o non nasceranno più persone down. Quanto ci piace. Questo è un genocidio, no?
3: Sì, che alcuni paesi hanno anche tentato, a livello giuridico. Per esempio in Danimarca era partita una legge per arrivare all'obiettivo down zero. È terribile.
1: Terribile. Allora, io devo ringraziare infinitamente Giorgio Gabbiadini perché ha ispirato questo libro. Lo sai tu, Giorgio, no? Cosa ne pensi, Federico, parlante di questo libro?
2: Ma cacare.
1: Come, scusami?
2: Come hai detto, scusa? Niente.
3: Dillo.
2: No.
5: Ah, non vuole.
2: No, scusate. Scusate, siamo su Radio 24.
1: Dillo, Giorgio.
2: Nessuno si deve permettere di offendere questo libro, per cortesia. Grazie.
5: Prego.
2: Non fare quella falca con me, che io sono serio, ecco.
1: Perché tu l'hai ispirato, Giorgio. A lui, a Federico Parlanti ha detto fa cacare. Cioè lui non gli,

0: piace questo libro.
1: Uno è libero di dire quello che vuole, ma non deve offendere.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Perché non ti piace questo libro, scusami, che ho scritto io, ispirato da Giorgio?
2: Perché nessuno lo legge.
0: No, è in classifica.
2: È in classifica.
0: È in classifica, sta andando benissimo. Ho già venduto circa 20.000 copie per ora.
2: Sì.
0: Giorgio è venuto anche alla presentazione, io ti ringrazio.
1: Sai perché sono venuto alla presentazione?
0: Perché?
1: Perché veramente questo mondo deve finire. È il mondo criminale che finisce.
0: Io vi leggo il monologo finale. E quindi spoilerò anche il finale, pensa come sto scemo. No, ma non è il finale, non si capisce bene il finale. A un certo punto Simone, che è il protagonista down del libro, che si candida per essere presidente del Consiglio dei Ministri, dice: io non vorrei parlare di lavoro, né di immigrazione, né di salute, vorrei parlare d'amore. Non lo so perché i politici non parlano mai d'amore. Alla gente dovrebbe interessare soprattutto l'amore. Allora io dico cosa vorrei fare per l'amore. Io vorrei che tutti si perdonassero, che si cercasse di essere tutti parte di un grande gruppo e non di andare ognuno avanti da solo. Ecco perché vorrei che, se uno sta male, qualcuno non speri che stia peggio, ma che stia meglio, e che magari aiuti per far sì che questo accada. Io vorrei una città con persone più gentili, più generose, ma non so se questo può deciderlo il Presidente del Consiglio. Io vorrei che ci fossero più grazie, più mi dispiace, e poi vorrei dire un'ultima cosa del mio programma politico. La vita è sempre bella, anche quando non è bella, anche quando muoiono i genitori. Ognuno di noi ha diritto a essere felice e a volersi bene. Anzi, meglio ancora, a volere bene. Amare è meglio di essere felici. Io non so come si fa a stare tutti bene insieme, ma prometto che ci provo con tutte le mie forze. Io non vi voglio convincere, non voglio convincere nessuno a votare per me, però pensateci, non avete niente da perdere, perché tanto peggio di così non può andare. Io penso che con me l'Italia può essere più gentile e più bella. Io ho la sindrome di Down e ho capito come funziona l'Italia e ho capito come sono gli italiani e quanto sono intelligenti. Ecco, proprio per questo, proprio perché l'ho capito, io dico, io sono Down e sono perfetto. Vi dico che il presidente perfetto per l'Italia è Down. Giusto o no?
1: Giusto.
3: Con due penniti.
0: Grazie, grazie a Giorgio Gabbiadini. Grazie Giorgio.
1: Prego.
0: Grazie a Federico Parlanti.
2: Prego, buonasera.
0: E grazie all'Alberto Giannini.
4: Grazie a tutti voi.
0: Una puntata strepitosa. Puntata storica. Grazie a Renzo Arbore. Grazie a tutti quanti voi. Grazie a tutti coloro che sono al di là del vetro. Ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.
2: Ciao.
3: E con la guidon potere voi.

0: tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Per cacare!

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è,
0: sì,
1: Elisabetta
0: Busconi.
1: Sì, ma poi
0: Busconi. Intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: English Bit di Giulia Crivelli.
4: Commute. Commuting in 2050. Will we be traveling to work in hyperloops? Alla luce delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti e non solo sui robotaxi e dal Giappone e Cina su treni sempre più veloci, in molti si chiedono come si muoveranno i pendolari tra più o meno 25 anni nel 2050. Anche se sappiamo che è difficile fare previsioni sugli sviluppi della tecnologia, basti pensare, ricorda l'autore dell'articolo, a 2001 Odissea nello spazio, film del 1968 che non si è, per così dire, tradotto in realtà, o alla serie Spazio 1999, una serie degli anni 70 che immaginava una colonia sulla Luna che, come sappiamo, non esiste ancora. Anzi, il nuovo sbarco sulla Luna di astronauti è stato posticipato al 2027. To commute è il verbo che indica lo spostarsi per andare al lavoro, come vedremo tra un attimo. La seconda parte del titolo citato possiamo tradurlo con viaggeremo verso il luogo di lavoro con degli acceleratori. Ma torniamo a commute, verbo regolare, to commute, commuted, commuted. She commutes from London to Oxford every day. Ogni giorno va da Londra a Oxford per lavoro. He spent one year commuting from New York to Chicago. Trascorse un anno facendo il pendolare tra New York e Chicago. I live within commuting distance from Dublin. La distanza che separa il posto dove vivo da Dublino mi permette di fare il pendolare, potremmo tradurre. People are prepared to commute long distances if they are desperate for work. Le persone sono disposte a coprire lunghe distanze per raggiungere l'ufficio se hanno disperatamente bisogno di lavorare. Commute è anche sostantivo. I have only a short commute to work. Devo fare poca strada per arrivare al lavoro. Commute è in parte un false friend. Suona un po' come il nostro commutare o commutazione, nel senso legale, ad esempio, di trasformazione di una pena o di una sanzione, che invece si dice commutation. He obtained a commutation of the death sentence to life imprisonment. Ottenne la commutazione della pena di morte in ergastolo. Tornando al titolo citato, notiamo la parola hyperloop, iperbole di loop, che significa cerchio, rotonda, ma anche acceleratore di particelle. The road went into a huge loop around the lake. La strada si trasformava in un grande tondo lungo lago. He tied a loop of rope around his arm. Si legò una corda intorno al braccio. Si può usare anche in senso figurato. His mind kept turning into an endless loop. La sua mente continuava ad avvilupparsi, si perdeva in ragionamenti avviluppati su se stesso. Sì, potremmo tradurre. Loophole è la scorciatoia in senso negativo. A legal loophole è lo stratagemma giuridico che permette di aggirare una norma. Loopy è un aggettivo che indica perdere le staffe. He will go loopy when I tell him what you said. Diventerà furioso quando gli riferirò quello che hai detto.
3: GR24 di mezzanotte.
5: Put Putin a sorpresa, la guerra in Ucraina sta finendo e siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Trump è nuovo a fondo contro l'Italia, non c'era quando ne avevamo bisogno. Antivirus e sorveglianza per 4 residenti in Italia. Nave Ondius in arrivo alle Canarie, l'OMS rassicura, non è un altro Covid. Sinner a Roma, buona alla prima, supera Hoffner, vola al terzo turno. L'Inter continua la festa e batte la Lazio. Juventus sale al terzo posto. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Paolo Corleoni in regia. Credo che il conflitto stia volgendo al termine e alla fine di una giornata che ha visto una celebrazione particolarmente sottotono della giornata della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo Putin apre ad una svolta nel conflitto scatenato oltre 4 anni fa in Ucraina. Sentiamo.
6: La notizia è subito in primo piano, tanto sulla Russia a tasche sui principali media ucraini. Il presidente russo Vladimir Putin parla apertamente di possibile fine del conflitto. Lo fa nella conferenza stampa convocata al termine di una parata della vittoria mai così in sordina. La domanda prudente di un giornalista russo riceve in risposta un programma d'azione. Accusa i leader occidentali di aver fomentato il confronto con Mosca, aspettandosi, dice, che lo stesso Stato russo sarebbe caduto in pochi mesi. Racconta dunque la visione speculare del Cremlino, ma cattura l'attenzione perché afferma che i rivali della Russia, e non chiarisce quali, si sono ritrovati in una situazione da cui non riescono più ad uscire e dalla quale, insiste, adesso si deve uscire. Putin non spiega quale fine abbia in mente, ma apre al dialogo con l'Unione Europea, risponde direttamente al presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura per l'Ucraina, aveva detto ancora il portoghese, per questo abbiamo sostenuto l'Ucraina, abbiamo messo in campo le sanzioni per la stessa ragione, nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia. La Russia, ha risposto Putin, non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea. Come candidato al ruolo di negoziatore ha persino aggiunto: preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E sull'altro fronte continua lo stallo sulla guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora nessuna risposta alla bozza di tregua presentata dagli USA. Intanto il presidente americano Trump torna ad attaccare l'Italia all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Giorgia Meloni.
7: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Donald Trump lo dice al Corriere della Sera dopo l'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La stilettata di Trump allude al disimpegno dell'Italia sulla guerra in Iran e arriva nonostante Roma stia valutando la possibilità di inviare dragamine nello stretto di Hormuz dopo un cessate il fuoco stabile in Iran e il via libera del Parlamento. Il presidente degli Stati Uniti al Corriere ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione lo spostamento dei militari statunitensi dalle basi italiane. Tema non discusso da Rubio e Meloni, se ne occupa Trump, ha detto il segretario di Stato al termine dell'incontro con Meloni. Un primo contatto con Roma dopo gli attacchi di Trump delle scorse settimane, un incontro che però non sembra aver smussato gli attriti. Il problema non è riappacificare o no l'Italia agli Stati Uniti, il problema, dice il ministro della difesa Guido Crosetto, è far finire tutte le guerre. Tra noi e gli Stati Uniti, sottolinea Crosetto, non c'è una guerra. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: E ora la cronaca italiana. A Napoli scoperti nuovi casi di droni usati per trasportare materiale all'interno delle carceri.
8: Qualcosa è andato storto e il drone che avrebbe dovuto trasportare droga e soldi nel carcere di Secondigliano a Napoli è rimasto incastrato in un terrazzo. Proprio mentre due uomini stavano tentando di recuperarlo, sono intervenuti i carabinieri a Scampia che hanno arrestato uno dei due, un 31enne, e denunciato l'altro. Il velivolo trasportava con un sistema a carrucola elettrica dotato di una bobina con filo di lenza ben 15 panetti di hashish, un involucro contenente cocaina e 195 euro. Invece trasportava quasi un chilo di hashish il drone intercettato, abbattuto e sequestrato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Poggioreale. Il velivolo è stato avvistato mentre sorvolava l'area dell'istituto penitenziario. Si tratta di un problema che segnala un trend in crescita per l'uso dei droni per il trasporto illegale di cose, droghe e soldi nelle carceri, e il sindacato comandato di polizia penitenziaria USP chiede l'installazione di sistemi antidrone, evidenziando che la sola sorveglianza tradizionale non basta più. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
5: L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma. Ma intanto l'OMS rassicura, non è un altro Covid.
9: Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva e gli accertamenti sanitari su 4 nostri connazionali che potrebbero essere entrati in contatto su un volo con una delle vittime del focolaio di antivirus scoppiato su una nave da crociera olandese. I 4 si trovano in Campania, Calabria, Veneto e Toscana. La situazione è sotto controllo, fa sapere il Ministero. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, è arrivato in Spagna ieri per discutere col Premier Sanchez dell'arrivo, oggi all'alba a Tenerife, della nave da crociera che era partita il 1 aprile scorso dalla Patagonia argentina. Non attraccherà, ma rimarrà a largo durante l'operazione sanitaria e logistica dello sbarco dei passeggeri. Prima gli spagnoli, poi gli altri. I passeggeri saranno trasferiti in veicoli sigillati e sorvegliati lungo un corridoio completamente isolato per poi osservare la quarantena a Madrid i primi, nei loro paesi i secondi, dove verranno rimpatriati entro domani. Il rischio per la salute pubblica anche nelle isole Canarie rimane basso. Questo non è un altro Covid. Per i contagi occorrono contatti prolungati, fa sapere l'OMS. 3 vittime, 6 contagi appurati finora tra i passeggeri. La disinfezione della nave sarà effettuata in Olanda o nelle sue acque territoriali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: La cronaca con il caso Garlasco. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre di Andrea Sempio un paio di mesi prima delle perquisizioni nell'inchiesta bresciana con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari a carico proprio di Venditti e del padre del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi, con al centro la gestione della prima indagine del 2016-2017. Alberto Stasi, invece, finora unico condannato per il delitto, vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, fanno sapere i suoi legali che ieri hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. E in chiusura la pagina sportiva in diretta Giovanni Capuano.
10: Partiamo dal fondo e dalla vittoria pesante della Juventus sul campo del Lecce 1-0, partita che si è decisa dopo 11 secondi per la rete di Dusan Vlahovic, poi altri 2 gol annullati ai bianconeri nella ripresa per lo stesso Vlahovic e per Kalulu, entrambi per fuorigioco segnalato dal VAR. Juventus che sale a quota 68 punti ed è temporaneamente terza in classifica scavalcando il Milan. Il Lecce invece rimane a 32 più 4 sulla Cremonese. Le altre gare di questo sabato: l'Inter ha battuto 3-0 la Lazio Olimpico, Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan nei marcatori. Partita questa che si ripeterà mercoledì sera sempre all'Olimpico, sarà la finale di Coppa Italia. 2-0 dell'Udinese sul Cagliari, Buxa e Gueye con finale nervoso. L'Udinese accusa un giocatore del Cagliari di insulti razzisti nei confronti di Davis. Oggi si comincia alle 12.30 con Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. La MotoGP, Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Francia a Le Mans, sul podio anche Bagnaia e Bezzecchi. Brutta caduta per Marc Marquez, che si è fratturato il 5° metatarso del piede destro. Salterà la gara e salterà anche il weekend di Barcellona, deve operarsi anche a una spalla. In pole position nella gara lunga ci sarà Bagnaia. Il tennis, tutti avanti gli azzurri nel torneo del singolare maschile degli Internazionali d'Italia. Sinner ha debuttato con Hofner vincendo 6-3, 6-4 e hanno vinto anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Fuori purtroppo Jasmine Paolini, battuta dalla belga Mertens, e nel torneo femminile fuori anche la numero 1 Arina Sabalenka. E per chiudere il Giro d'Italia, la seconda tappa con arrivo a Verico Tarnovo è stata vinta dall'uruguaiano Guillermo Silva, che si è preso anche la maglia rosa. La terza tappa oggi con arrivo a Sofia, 175 km. Per il momento è tutto, a te la linea.
5: E grazie a Giovanni Capuano, è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Paolo Corleoni. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Il mondo del rock e del pop è pieno di pezzi nati per gioco, nati per scherzo e che però inaspettatamente sono diventati tra i brani più apprezzati di un gruppo o di un artista. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Billy Sam.

Billy Says, il nuovo singolo di Graham Coxon, chitarrista dei Blur e polistrumentista, nel senso che quando lavora in proprio e anche in questo caso si suona da solo tutti gli strumenti. Pezzo molto Blur, sta dentro Castle Park, album abbandonato nel 2011 e risbucato fuori solo ora, sarà disponibile da fine giugno. Vediamo come suona. In mezzo ci sono state due reunion dei Blur e due album dei Wave, il suo progetto molto art rock dove suona anche il sax con Rose Dougal alla voce. Qui si scatena mescolando Joy Division, Gary Numan, Van der Graaf Generator, Wire e molto altro. Billy Says è più classica come approccio, meno improvvisata rispetto alle cose di A&E, il suo ultimo disco solista del 2012, ma siamo sempre lì come idea, anche se in maniera più delicata, almeno in questa Billy Says. Evidentemente nel 2011 aveva troppe cose nella testa, inclusa la prima reunion dei Blur e The Magic Whip, l'album del gruppo, quindi Castle Park è rimasto inchiodato nel cassetto. Strano comunque che Billy Says non l'abbia fatta uscire al tempo come singolo, ci stava. Angels of Libra, Put Your Love On.

Put Your Love on Me, tedeschi Angels of Libra con la voce di Nathan Johnston, irlandese, gran pezzo dall'album Road to Mandalay. Torno un istante a Grant Coxon, componente dei Blur e artista solista molto apprezzato come chitarrista ad esempio da Noel Gallagher, il suo corrispettivo alla chitarra negli Oasis, che appunto lo considera tra i migliori della sua generazione, che poi è anche quella di Gallagher, nato nel 67, Coxon del 69. In Billy Says non ci sono riff di chitarra frenetici come altrove nei lavori di Coxon, ma anche qui la mano è la sua e si sente, come peraltro si sentiva in maniera potentissima su Song 2, soprattutto nell'intro, il pezzo dei Blur che nessuno si aspettava, probabilmente nemmeno loro, e che invece verrà accolto benissimo. Più o meno sono passati 30 anni da quando la canzone è uscita nel 97, suono violentissimo, una parodia del grunge dei Nirvana, bassi distorti e volumi della chitarra al massimo. L'idea era di far prendere un colpo alla casa discografica dicendole che volevano pubblicare il pezzo come singolo, erano convinti che ci sarebbero rimasti secchi e invece all'etichetta piacerà tantissimo. Ecco, quel pezzo, come ha ricordato lo stesso Coxon, è un classico esempio di brano nato per scherzo, per gioco e poi diventato un marchio di fabbrica per la band, e non è l'unico esempio, anzi, ecco la Song 2. Dopo il brano una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: History Repeating, Anna Maria d'Almeida, tra le cose più recenti della Original Gravity, etichetta inglese ipercinetica, pubblica dischi a pioggia, tutto in analogico, tutto pensato come se i pezzi fossero stati incisi negli anni 50 e 60. Tornati dentro Ultrapop, qui su Radio 24, si diceva di Song 2, il brano dei Blur nato per scherzo e che poi è diventato una delle canzoni più note del gruppo. Succede, la magia creativa arriva così quando meno te lo aspetti e quando meno ti prendi sul serio, magari è l'ultima canzone che all'inizio vorresti associata a te e poi però il miracolo. E poiché History Repeating, ossia la storia si ripete, come recita il titolo del pezzo appena ascoltato, i Blur non sono certo da soli. Tra gli esempi più illustri, I Am the Walrus dei Beatles, brano famosissimo anche e soprattutto per il testo altamente surreale e astratto, pezzo composto da John Lennon per propria ammissione quando era sotto acido, ispirato anche da Il Tricheco e Il Falegname, il poemetto Nonsense scritto da Lewis Carroll, parte del romanzo Alice attraverso lo specchio, seguito di Alice nel Paese delle Meraviglie. Lewis Carroll quindi sempre al cuore del rock, un'ispirazione costante. L'idea del brano verrà fuori dopo che Lennon aveva ricevuto una lettera da uno studente della sua vecchia scuola superiore di Liverpool che lo informava che c'erano classi in cui si studiavano e analizzavano approfonditamente le canzoni dei Beatles, e poiché era una tendenza in crescita anche altrove, Lennon sente che il momento è arrivato. Scrivere versi apparentemente insensati che confondessero per bene critici e studiosi che stavano dando interpretazioni accademiche molto serie dei testi dei Beatles. IMF, questa è la loro Unbelievable.
1: This is a journey into sound.

Unbelievable, senti come spinge il classico anni 90 degli inglesi EMF, remixato da Ronald Aquinas, DJ e produttore tedesco. Quindi anche nel caso di I'm the Walrus, tornando al pezzo in questione, tutto nasce per gioco e anche qui il brano decollerà e sbancherà le classifiche. È ritenuto uno dei capolavori creativi di Lennon, pezzo che lo stesso artista considerava tra le sue canzoni preferite. Diciamo che anche se nasceva come nonsense, in realtà, come dirà lo stesso Lennon in un'intervista a Playboy dell'80, nella canzone c'erano riferimenti al poeta beat Allen Ginsberg, al movimento Hare Krishna e ovviamente a Lewis Carroll, su cui in quell'intervista dirà una cosa spettacolare, cioè: all'inizio non mi ero soffermato a interpretare il significato del tricheco e del falegname, non mi era venuto in mente che stesse criticando il sistema capitalista. In pratica non ho fatto come invece fanno le persone con le canzoni dei Beatles. Poi quando ho riletto il poemetto di Lewis ho capito che il tricheco era il cattivo della storia, mentre il falegname era quello buono. Ho pensato: cavolo, e qui ho scelto il tipo sbagliato, avrei dovuto dire sono il falegname, però non sarebbe stata la stessa cosa, giusto? Songbird, pezzo scritto e cantato da Liam Gallagher, il primo singolo degli Oasis scritto interamente da lui, e qui tra voce e suoni l'imitazione di John Lennon è totale. Del resto l'ex Beatles è sempre stato la sua massima fonte di ispirazione e anche il figlio Liam l'ha chiamato Lennon. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

Welcome to the Jungle, Etta James, tra le maggiori vocalist americane, scomparsa nel 2012 e questa è la sua versione molto soul del classico dei Guns N' Roses, ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24 e anche il gruppo di Axl Rose, a proposito di quanto detto fin qui, si è ritrovato appiccicata addosso una canzone nata per gioco e che poi è diventata un classico amatissimo della band. Non è Welcome to the Jungle ma Sweet Child of Mine, in particolare il riff iniziale del pezzo, secondo il chitarrista Slash, era assolutamente una roba da idioti, poi però proprio quel riff diventerà il tratto più riconoscibile del brano. Dirà Slash che gli era venuto in mente mentre erano tutti insieme, lo considerava uno scherzo e non pensava affatto di concentrarci. Il gruppo stava provando nello studio di Los Angeles, Slash per riscaldarsi un po' si era messo a fare una melodia quasi da circo, l'ex batterista Steve Adler gli andava dietro e intanto il chitarrista gli rompeva le scatole facendogli tutte smorfie con la faccia. Ecco, questo era il clima. Si è aggiunta la chitarra ritmica e il basso di Duff McKagan, che continuava a pensare anche lui che fosse appunto tutto uno scherzo. Axl Rose era in un'altra stanza, sente quello che stanno facendo, gli piace molto e comincia a scrivere di getto il testo, che è poi una dedica d'amore alla ragazza con cui al tempo era fidanzato e che poi sposerà. Sarà l'unico singolo della band a raggiungere il primo posto in classifica negli Stati Uniti, un pezzo che Slash ha continuato a detestare per anni, in particolare proprio quell'intro con quelle note che però, come ha poi dichiarato, appena mi metto lì a suonarle dal vivo il pubblico impazzisce, quindi alla fine ho imparato a conviverci e ad apprezzarlo.

If I Had the Chance to Do It All Again, una pioggia di bonghini al pepe verde, brano da Join the Jet Set, il nuovo album appena uscito dei Big Boss Man. La voce è di Charlotte Benson, gruppo che ruota intorno a Nasser Bouzida, tastierista e percussionista, anche responsabile del progetto The Bongolian. Traduzione: se avessi la possibilità di rifare tutto da capo, che è poi quello che Slash deve aver pensato a lungo a proposito di Sweet Child O' Mine menzionata prima. Anche qui non è l'unico, perché la storia del rock e del pop, come detto, è piena di pezzi nati come scherzi, appunto, è piena di esperimenti ironici o brani scartati e poi riabilitati che piano piano hanno messo le ali e hanno finito poi per caratterizzare e definire intere carriere. È successo anche ai Blondie di Debbie Harry, che nel 1979 avevano già un loro seguito. Quando però in quell'anno pubblicano il singolo Heart of Glass, cambia tutto e finiscono in classifica in mezzo mondo. Il pezzo era nell'album Parallel Lines, disco con dentro anche One Way or Another, tra i brani del gruppo che preferisco, una band accomunata al mondo punk americano ma in realtà con una struttura molto pop innestata in un contesto sonoro new wave. Il chitarrista Chris Stein ha raccontato che nessuno si sarebbe potuto immaginare quel tipo di successo, che il pezzo era nato per gioco e che doveva essere più che altro una cosa curiosa per dare più varietà all'album. E invece vedi cosa è successo. Eccoli Blondie.

One Way or Another, i Blondi da Parallel Lines, un pezzo ispirato da ripetuti episodi di stalking all'inizio degli anni 70 ai danni di Debbie Harry da parte di un ex fidanzato che dopo la rottura aveva cominciato a perseguitarla. Testo anche molto esplicito: in un modo o nell'altro ti troverò, ti prenderò, in un modo o nell'altro ti incontrerò, un giorno, forse la prossima settimana ti incontrerò, passerò davanti a casa tua e se le luci sono tutte spente vedrò chi c'è in giro. Insomma, una roba molto seria. Tornando a Heart of Glass, Debbie Harry dirà che era stato un guizzo di anticonformismo in un ambito, quello in cui si muoveva il gruppo, in cui fare disco music non era visto un granché bene. Al gruppo peraltro il genere piaceva perché dal vivo al CBGB, tempio newyorkese del punk e della new wave in cui era cresciuto, aveva già rieseguito I Feel Love di Donna Summer e tutti erano rimasti molto sorpresi. Diciamo che era stata la prima volta in cui a New York un gruppo rock faceva disco music. Poi con l'uscita di Heart of Glass succederà che il pubblico rock pensava che si fossero venduti e quello disco che fossero dei punk. Harry ha anche raccontato che avevano partecipato a un programma TV sulla disco music e che li avevano fatti sentire veri e propri emarginati. Non gli avevano dato neanche un camerino e avevano anche cercato di rubargli gli strumenti. Alla fine però quella canzone connoterà per sempre i Blondi e in un certo senso contribuirà a formalizzare il genere dance rock. 4-3-2-1 Ruby May.

4321, il nuovo singolo appena uscito di Ruby May, artista inglese. 4321, ti sei comportato male e sono sparita. Questo è il succo del testo, The Allergies.

This Feeling, il nuovo singolo degli Allergies, altro nome al cuore delle scalette di ultrapop. Tra i pezzi nati per gioco, tornando a quanto si diceva, anche Karma Police The Radiohead, uno dei pezzi più noti dell'album OK Computer, disco con testi che raccontano un mondo distopico in cui regnano corruzione politica e alienazione sociale. Johnny Greenwood, il chitarrista solista, dirà alla rivista specializzata inglese Melody Maker che quando erano in tour e uno si comportava male, gli altri gli dicevano: guarda che prima o poi arriva la polizia del karma e ti prende. Poi a Ed O'Brien, l'altro chitarrista, viene l'idea di trasformare la frase Karma Police in un pezzo. Da qui il testo di Thom Yorke sul tema della sorveglianza governativa e relative conseguenze, cantato con questa voce lamentosa, inquietante, tutto molto vicino come ispirazione alla Psicopolizia di 1984, il romanzo di Orwell, che vigila in qualsiasi modo affinché tutti si conformino alle direttive del partito. Peraltro l'intelligence britannica, dopo il pezzo dei Radiohead, avvierà un vasto programma di sorveglianza e controllo, in particolare degli indirizzi IP degli utenti britannici, chiamato in codice proprio Karma Police. Anche Paranoid dei Black Sabbath, tanto per restare in qualche modo in tema, nascerà per gioco per poi diventare il pezzo più noto del gruppo. Servivano 3 minuti per chiudere il secondo album e lì è venuto fuori al volo Paranoid, che peraltro darà anche il titolo al disco. Musica del chitarrista Tony Iommi, testo scritto dal bassista Geezer Butler e Ozzy Osbourne, che lo cantava leggendo le parole su un foglio. Just when you're thinking things over, i Charlatans.

Just When You're Thinking Things Over, i Charlatans, dall'album del 95 che si chiama come il gruppo, gran pezzo, traduzione del titolo, proprio quando stai riflettendo sulle cose, nel senso che magari sei un musicista ma vale anche per altri ambiti, vorresti inventarti chissà che e invece quando meno te l'aspetti ti viene fuori per gioco la canzone della vita. È successo anche con Loser, il singolo di Beck che tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 viveva a New York, se la passava molto male, dormiva sui divani di casa degli amici e siccome non aveva modo di mantenersi economicamente deciderà di tornare a Los Angeles, la sua città. Qui comincia a fare lavori di vario genere e nel frattempo si trova anche qualche locale in cui suonare. Nei locali le persone, si sa, chiacchierano e fanno casino e spesso il musicista non solo non lo sentono ma nemmeno si accorgono che ce l'hanno lì davanti. Quindi Beck, per incuriosire qualcuno, si metteva a cantare canzoni con testi assolutamente surreali e Loser più o meno rientra nel genere. Aveva in mente da tempo una cosa sul fatto di essere un loser, un perdente, ma non ci si era mai concentrato. Poi va a trovare a casa un produttore discografico locale, gli fa sentire alcune cose, suona una chitarra slide, il produttore la registra e gli mette sotto una base ritmica e frammenti che aveva campionato. Beck comincia a rappare così per gioco e improvvisa pensando a Chuck D The Public Enemy. Alla fine, quando si risentono il pezzo, né a lui né al produttore piaceva quello che avevano registrato. Beck dirà che gli sembrava di essere il peggior rapper sulla terra, un vero loser. Da qui il classico verso del ritornello che recita: tesoro, sono un perdente, perché non mi uccidi? Poi, come si sa, succederà esattamente il contrario. Il brano esce nel 93 e passerà alla storia della discografia di Beck. Quelli menzionati fin qui ovviamente sono solo alcuni titoli, tra libri e siti online è pieno di esempi di pezzi nati appunto in maniera del tutto casuale e per gioco. Ecco la Loser ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, ed Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a PioGC. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Putin a sorpresa, la guerra in Ucraina sta finendo e siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Trump è nuovo a fondo contro l'Italia, non c'era quando ne avevamo bisogno. Antivirus e sorveglianza per 4 residenti in Italia. Nave Ondius in arrivo alle Canarie, l'OMS rassicura, non è un altro Covid. Sinner a Roma, buona alla prima, supera Hoffner, vola al terzo turno. L'Inter continua la festa e batte la Lazio, Juventus sale al terzo posto. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Paolo Corleoni in regia. Credo che il conflitto stia volgendo al termine e alla fine di una giornata che ha visto una celebrazione particolarmente sottotono della giornata della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo Putin apre ad una svolta nel conflitto scatenato oltre 4 anni fa in Ucraina. Sentiamo.
2: La notizia è subito in primo piano, tanto sulla Russia a tasche sui principali media ucraini. Il presidente russo Vladimir Putin parla apertamente di possibile fine del conflitto. Lo fa nella conferenza stampa convocata al termine di una parata della vittoria mai così in sordina. La domanda prudente di un giornalista russo riceve in risposta un programma d'azione. Accusa i leader occidentali di aver fomentato il confronto con Mosca, aspettandosi, dice, che lo stesso Stato russo sarebbe caduto in pochi mesi. Racconta dunque la visione speculare del Cremlino, ma cattura l'attenzione perché afferma che i rivali della Russia, e non chiarisce quali, si sono ritrovati in una situazione da cui non riescono più ad uscire e dalla quale, insiste, adesso si deve uscire. Putin non spiega quale fine abbia in mente, ma apre al dialogo con l'Unione Europea, risponde direttamente al Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura per l'Ucraina, aveva detto ancora il portoghese, per questo abbiamo sostenuto l'Ucraina, abbiamo messo in campo le sanzioni per la stessa ragione, nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia. La Russia, ha risposto Putin, non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea. Come candidato al ruolo di negoziatore ha persino aggiunto: preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E sull'altro fronte continua lo stallo sulla guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora nessuna risposta alla bozza di tregua presentata dagli USA. Intanto il presidente americano Trump torna ad attaccare l'Italia all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Giorgia Meloni.
3: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Donald Trump lo dice al Corriere della Sera dopo l'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La stilettata di Trump allude al disimpegno dell'Italia sulla guerra in Iran e arriva nonostante Roma stia valutando la possibilità di inviare dragamine nello stretto di Hormuz dopo un cessate il fuoco stabile in Iran e il via libera del Parlamento. Il presidente degli Stati Uniti al Corriere ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione lo spostamento dei militari statunitensi dalle basi italiane. Tema non discusso da Rubio e Meloni, se ne occupa Trump, ha detto il segretario di Stato al termine dell'incontro con Meloni. Un primo contatto con Roma dopo gli attacchi di Trump delle scorse settimane, un incontro che però non sembra aver smussato gli attriti. Il problema non è riappacificare o no l'Italia agli Stati Uniti, il problema, dice il ministro della difesa Guido Crosetto, è far finire tutte le guerre. Tra noi e gli Stati Uniti, sottolinea Crosetto, non c'è una guerra. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora la cronaca italiana. A Napoli scoperti nuovi casi di droni usati per trasportare materiale all'interno delle carceri.
4: Qualcosa è andato storto e il drone che avrebbe dovuto trasportare droga e soldi nel carcere di Secondigliano a Napoli è rimasto incastrato in un terrazzo. Proprio mentre due uomini stavano tentando di recuperarlo, sono intervenuti i carabinieri a Scampia che hanno arrestato uno dei due, un 31enne, e denunciato l'altro. Il velivolo trasportava con un sistema a carrucola elettrica dotato di una bobina con filo di lenza ben 15 panetti di hashish, un un involucro contenente cocaina e 195 euro. Invece, trasportava quasi un chilo di hashish il drone intercettato, abbattuto e sequestrato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Poggioreale. Il velivolo è stato avvistato mentre sorvolava l'area dell'istituto penitenziario. Si tratta di un problema che segnala un trend in crescita per l'uso dei droni per il trasporto illegale di cose, droghe e soldi nelle carceri, e il sindacato di polizia penitenziaria USP chiede l'installazione di sistemi antidrone, evidenziando che la sola sorveglianza tradizionale non basta più. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma. Ma intanto l'OMS rassicura, non è un altro Covid.
5: Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva e gli accertamenti sanitari su 4 nostri connazionali che potrebbero essere entrati in contatto su un volo con una delle vittime del focolaio di antivirus scoppiato su una nave da crociera olandese. I 4 si trovano in Campania, Calabria, Veneto e Toscana. La situazione è sotto controllo, fa sapere il Ministero. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, è arrivato in Spagna ieri per discutere col Premier Sanchez dell'arrivo, oggi all'alba a Tenerife, della nave da crociera che era partita il 1 aprile scorso dalla Patagonia argentina. Non attraccherà, ma rimarrà a largo durante l'operazione sanitaria e logistica dello sbarco dei passeggeri. Prima gli spagnoli, poi gli altri. I passeggeri saranno trasferiti in veicoli sigillati e sorvegliati lungo un corridoio completamente isolato, per poi osservare la quarantena a Madrid i primi, nei loro paesi i secondi, dove verranno rimpatriati entro domani. Il rischio per la salute pubblica anche nelle isole Canarie rimane basso. Questo non è un altro Covid. Per i contagi occorrono contatti prolungati, fa sapere l'OMS. 3 vittime, 6 i contagi appurati finora tra i passeggeri. La disinfezione della nave sarà effettuata in Olanda o nelle sue acque territoriali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca con il caso Garlasco. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre di Andrea Sempio un paio di mesi prima delle perquisizioni nell'inchiesta bresciana con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari a carico proprio di Venditti e del padre del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi, con al centro la gestione della prima indagine del 2016-2017. Alberto Stasi, invece, finora unico condannato per il delitto, vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, fanno sapere i suoi legali che ieri hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. E in chiusura la pagina sportiva in diretta Giovanni Capuano.
6: Partiamo dal fondo e dalla vittoria.

0: Pesante della Juventus sul campo del Lecce 1-0, partita che si è decisa dopo 11 secondi per la rete di Dusan Vlahovic, poi altri due gol annullati ai bianconeri nella ripresa per lo stesso Vlahovic e per Kalulu, entrambi per fuorigioco segnalato dal VAR. Juventus che sale a quota 68 punti ed è temporaneamente terza in classifica scavalcando il Milan. Il Lecce invece rimane a 32 più 4 sulla Cremonese. Le altre gare di questo sabato: l'Inter ha battuto 3-0 la Lazio all'Olimpico, Lautaro Martinez su Cicci e Mkhitaryan nei marcatori. Partita questa che si ripeterà mercoledì sera sempre all'Olimpico, sarà la finale di Coppa Italia. 2-0 dell'Udinese sul Cagliari, Buxa e Gueye con finale nervoso. L'Udinese accusa un giocatore del Cagliari di insulti razzisti nei confronti di Davis. Oggi si comincia alle 12.30 con Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. La MotoGP, Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Francia a Le Mans, sul podio anche Bagnaia e Bezzecchi. Brutta caduta per Marc Marquez che si è fratturato il quinto metatarso del piede destro, salterà la gara e salterà anche il weekend di Barcellona, deve operarsi anche a una spalla. In pole position nella gara lunga ci sarà Bagnaia. Il tennis, tutti avanti gli azzurri nel torneo del singolare maschile degli internazionali d'Italia. Sinner ha debuttato con Hofner vincendo 6-3, 6-4 e hanno vinto anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Fuori purtroppo Jasmine Paolini, battuta dalla belga Mertens, e nel torneo femminile fuori anche la numero 1 Arina Sabalenka. E per chiudere il Giro d'Italia, la seconda tappa con arrivo a Velico Tarnovo è stata vinta dall'uruguaiano Guillermo Silva, che si è preso anche la maglia rosa. La terza tappa oggi con arrivo a Sofia, 175 km. Per il momento è tutto, a te la linea.
1: E grazie a Giovanni Capuano, è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Paolo Corleoni. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Mauro Sardanapoli, Head of Field Sales Digital Industries di Siemens Italia.
2: Per vincere le sfide del settore, la competizione internazionale, la scarsità di competenze e la sostenibilità, l'automazione tradizionale da sola non basta più. Serve un'industria automatizzata e AI-driven, basata sull'integrazione end-to-end dei dati. Siemens, leader nell'automazione e tech partner dell'Industrial AI, presenta in modalità live tecnologie avanzate, integrate da un'applicazione di intelligenza artificiale unica nel suo genere, e illustra l'evoluzione della fabbrica autonoma. Vi aspettiamo a Parma, insieme a importanti partner italiani.
1: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Parlando di sport, l'allenamento di per sé è stressante, nel senso che è comunque una richiesta, una sfida che ci viene posta di fronte al quale noi ci attiviamo. Non a caso, ad esempio, la variabilità cardiaca è un parametro che viene monitorato perché è proprio l'espressione del fitness cardiovascolare ed è anche un indicatore proprio del stress e benessere dell'organismo.
6: Quello che l'orologio definisce HRV, no?
5: Cioè, esatto, esatto.
7: Sono partita senza pensieri letteralmente, però mentre ero in gara mi sono trovata, diciamo, nel gruppo di testa e volendo prendermi una medaglia e comunque

0: uscito questo tempo. Infatti non ho mai guardato il cronometro e me l'hanno detto dopo. Ho detto, ma come, ma davvero?
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E in podcast su radio24.it e sulle principali piattaforme audio.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: Eccoci, eccoci arrivati al nostro RadioTube, l'appuntamento in diretta di Radio 24 per il sabato pomeriggio, ogni sabato dalle 16 alle 18 con due ore insieme. La prima, quella di RadioTube Social Village, piena di spettacoli, anche oggi tantissima musica, ma anche serie. La seconda ora con tutta l'attualità della rete e dalla rete, co-conduttori, ospiti, insomma, come sempre staremo insieme fino al giornale radio delle 18. 349-238-6666 numero per i vostri sms e whatsapp, e poi basta cercare me, Marta Cagnola, su tutti i social o quasi, e mi trovate. Con cosa iniziamo questa settimana? Beh, iniziamo con una serie TV.
2: Daniele Mastronero, gli ho proposto di diventare testimone di giustizia.
3: Fino a quel momento lo proteggeremo noi,
2: in particolare l'agente scelto per questa operazione,
3: Rosa Valera. Era quello che volevi, no? Un incarico. Adesso ce l'hai, un incarico bello grosso.
4: Ho scelto te perché sei il profilo più giusto. La più vicina ad età, donna, che i camorristi, si sa, sono tutti cavalieri.
5: Tu chi cazzo sei?
3: La povera stronza che ti deve fare da babysitter. Chiunque altro tu chiami a parte me sei morto. Se fai casini sei morto. Se te ne vai...
5: Morto, ho giocato.
1: Un viaggio sospeso tra noir e comedy, in cui un baby boss della camorra e una giovane agente sotto copertura sono costretti a fidarsi l'uno dell'altra. Nei panni di questa giovane agente alle prese con scelte più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta. Lei è Rosa Elettrica, un'eroina per caso protagonista del nuovo thriller On the Run di Sky Original, con i primi due episodi che sono stati pubblicati ieri in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. La serie è stata prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo. È con noi. Ciao Davide, buongiorno e bentornato a RadioTube, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori.
1: Allora Davide, intanto ti devo chiedere com'è andato l'incontro con questo progetto, visto che c'è stata la scoperta di un romanzo, insomma sono un po' curiosa di sapere come sei stato coinvolto in tutta questa operazione.
6: Ma sì, in modo abbastanza comune, cioè il produttore Rosario Rinaldo della Cross Production, con cui ho già fatto Il Cacciatore e altri lavori, e ci conosciamo e ci troviamo molto bene insieme a lavorare, mi ha proposto questo progetto tratto da un romanzo di Simi, molto bello, avvincente, che si chiama Rosa Elettrica appunto, e con la protagonista Maria Chiara Giannetta. Quindi il progetto era già sviluppato dal punto di vista della scrittura con Sky, e quindi per me è stata una grande gioia scoprire che è una serie piena di azione, di generi diversi che si contaminano e entrano insieme, quindi è stata una gioia poterlo poi girare, insomma.
1: Quindi Maria Chiara era già stata coinvolta, lo dico perché insomma
6: sì.
1: Sappiamo che, diciamo così, vi conoscete bene, la tua compagna, lei era già
6: nel
1: progetto.
6: sì, lei è stata già coinvolta nel progetto, perché io nel frattempo stavo facendo un altro lavoro, poi il progetto è slittato, insomma io poi ero disponibile e felicemente disponibile di poter sviluppare con tutti loro questo lavoro veramente molto molto bello.
1: Peraltro un'orchestra viaggiante stavolta.
6: Esatto.
1: Si dice appunto imparato Thriller on the Run, film girati in più location. Proprio fisicamente, cioè avete girato davvero in 11 città, 4 regioni, uno sforzo produttivo.

0: da un punto di vista produttivo è molto complesso perché alberghi, spostamenti, insomma, fermarsi nei vari luoghi non è sempre una cosa semplice, anche la scenografia, deve preparare le scenografie prima, insomma, una cosa è farla nella stessa città o negli studi, una cosa è farla in regioni completamente lontane e diverse. Quindi questo aspetto, come insomma, ho vissuto sulla nostra pelle il fatto che ci spostavamo, sudavamo, spostavamo polvere, questa polvere ha reso, diciamo, più sporca, tra virgolette, la serie, proprio il fotogramma, quindi entra nella serie questo tipo di sforzo produttivo e registico.
1: La sorpresa e la tensione sono fondamentali. I protagonisti non sanno se possono fidarsi tra di loro e lo spettatore non sa di chi si può fidare fino alla fine.
0: Eh sì, questo è il senso della serie, questa grande suspense è un continuo tira e molla. Il nostro protagonista cercherà di scappare all'inizio più volte, a volte ci riesce, a volte no, a volte lei riesce a trovarlo, a volte non sa cosa fare. Per cui è veramente, la trama è imprevedibile. La cosa molto affascinante di questa serie è proprio che ha delle svolte imprevedibili che non ci si aspetta e quindi credo che possa divertire lo spettatore anche sotto questo punto di vista.
1: L'ultima domanda che volevo fare è sulla tua carriera. Noi ci siamo conosciuti qualche lustro fa con Crai, è
0: Ah, che
1: passato
0: bello.
1: un pochino di
0: Eh sì.
1: tempo. Poi negli ultimi anni ti sei dedicato maggiormente alle serie TV, nonostante anche successi al cinema come Notturno Bus. Hai privilegiato le serie, però poi sono scelte, sono occasioni della vita. Com'è andata?
0: Ma è un po' tutto quello che hai detto. Sappiamo bene che è molto cambiato negli anni recenti, il modo di raccontare, il cinema ha avuto insomma, dei momenti di crisi, la serialità è cresciuta moltissimo e sono state occasioni nelle quali mi sono trovato, come per esempio Il Cacciatore, che ho insomma, realizzato sempre con la Cross Production. È stato un momento di svolta proprio per me personale perché ho potuto esplorare un tipo di serialità cinematografica, di racconto della realtà, ma anche di esplorazione del genere che ci ha consentito di avere la possibilità di farlo. Esiste la possibilità di fare qualcosa di bello anche in TV. La serie TV è qualcosa che si è imposta negli ultimi anni e lo sappiamo da spettatori, grazie alle piattaforme. Non tutto è bello, non tutto funziona, non tutto intrattiene al meglio, però esistono tanti spazi per poterlo fare.
1: Ecco, ora ci godiamo Rosa Elettrica. Niente
0: Eh sì.
1: spoiler perché non so come sia finito, anch'io ho visto solo l'inizio. Ci godiamo Rosa Elettrica, i primi due episodi ieri su Sky e su Now. Grazie al regista Davide Marengo che è stato con noi. Grazie Davide, ciao.
0: Grazie, la buona visione. Un saluto, grazie a tutti.

0: Io c'ero quando c'era questo pedala, però adesso è un po' diverso questo pezzo, c'è una voce in più, non so bene come funzioni. Vabbè, lo chiedo all'autore, interprete, ideatore di questo progetto un po' folle e molto molto bello, Frankie High Energy, MC. Ma perché ce lo dimentichiamo sempre sto MC? Ciao Frankie.
1: Voi ve lo dimenticate, io sono presentissimo.
0: Perché ormai ti chiamiamo Frankie High Energy, punto, no
1: sì,
0: MC.
1: Sì, alcuni Frankie e basta.
0: No, MC, no, infatti, ragazzi.
1: Che vergogna.
0: Cioè, una vita di MC.
1: Una vita di MC.
0: Che ciao, bella Marta. Averti, che bella averti qui.
1: Chi più di te è MC, Marta Cagnola?
0: Ma
1: intendo,
0: io già nata
1: MC,
0: ce l'ho. Cioè, io sono proprio la GOAT, come dicono i ragazzi oggi. Frankie, allora, voce e batteria, io già l'avevo sentita sta cosa, eh? Ne avevamo già parlato di

0: avevamo già parlato.
1: Di questo spogliare, cioè di rivivere spogliando.
0: Sì, sì. E senza usare OnlyFans, tra l'altro.
1: Che è il solito. Oddio, quello ci, uno magari ci guadagna pure di più, però non è il nostro stile.
0: No, io ho i piedi brutti, quindi lascia stare.
1: Non vogliamo sapere. Dai, si spoglia, si prendono i brani della tua storia. E cosa succede poi spogliandoli?
0: Li faccio indossare a degli scheletri che sono la struttura ritmica riarrangiata insieme a Donato Stolfi per capire come si possano, se drappeggiandoli su una struttura appunto così asciutta, possono continuare ad avere una propria volumetria che li rende belli, che li rende plausibili, affascinanti. Abbiamo fatto l'esperimento, ci è sembrato che funzionasse per renderlo ancora più vivido alle nostre orecchie e a quelle del pubblico. Ho chiesto a un po' di amici di partecipare a questo progetto e di aggiungere le loro voci alla mia, trasformandoli in una specie di festa in cui fondamentalmente mettiamo la voce e i miei testi sotto al riflettore e gli diamo soltanto quel minimo quid, come si usava nelle origini, per permettere alle persone di ballarci sopra e di ascoltarli meglio, perché col corpo che si muove la mente c'erano i Funkadelic che intitolarono un album Move Your Ass and Your Mind Will Follow, muovi il sedere e la testa seguirà.
1: Sono d'accordissimo, Franky, tra l'altro, appunto, hai sperimentato questa cosa live, ci hai preso talmente gusto che adesso è diventato appunto un disco che per molti può sembrare un disco di duetti. Non è un disco di duetti, è proprio un qualcosa di diverso, di più, anche di più profondo.
0: Ma è un disco di musica spogliata, esatto. Quello che l'obiettivo era veramente incoraggiare le persone ad ascoltare le parole di canzoni scritte in un altro momento storico, che però a detta di molti continuano a rimanere attuali. Adesso non sono sicuro che sia per merito mio, ma più che altro per demerito di una società che non ha fatto particolari balzi in avanti in termini, quantomeno sui temi che ho scelto di trattare in quelle canzoni. Il risultato è una cosa strana, speciale, speziata, ecco, speziale.
1: Ma quanto ti sei divertito ad abbinare amici e pezzi? E come sono andati gli abbinamenti?
0: È stato molto divertente, molto stimolante. Il primo chiaramente è quello che abbiamo appena sentito, avendo scritto una canzone dedicata alla bicicletta. Insomma, non è che ho dovuto fare un particolare sforzo di fantasia per pensare a quell'amico, chiedere di partecipare. E poi via via ho chiesto a Tiziano di poter contribuire con l'interpretazione dei ritornelli di Faccio la mia cosa, che speravo essere una canzone a lui cara, e ho scoperto e avuto delle conferme dall'affetto con il quale ha aderito anche lui a questo progetto. E via via una canzone che parla di fantasmi interiori e di turbe personali, chi meglio di Fabri Fibra avrebbe potuto compendiarla parlando senza farsi sconti dei propri fantasmi interiori, lui che insomma di questo stile così tagliente chirurgico nei propri confronti ne ha fatto una cifra.
1: E poi hai detto: perché non prendiamo delle cantanti che iniziano con la E?
0: Esattamente. Ho voluto far rappare Emma e ho chiesto a Elisa, che mi sono immaginata in una specie di coro africano, a riprodurre quello che era un campione nell'originale Faida. E poi ho preso anche una cantante con la L, che si chiama Lina Simons.
1: Simons, che non ho mai capito se Simons.
0: Io la chiamo Simons.
1: Lei ha
0: annuito, e quindi anche se molti la chiamano Simons, e altri invece la francese Simon. Lei è Pasqualina di Simone.
1: Certo.
0: Quindi insomma è un po' sta a chi si rivolge a lei, che è una cantante e MC veramente straordinaria, un'energia pazzesca. Bisogna proprio dire: wow, attenzione, questa roba tutta la scena,
1: certo.
0: A tutto il condominio, altro che.
1: Poi vabbè, rimaniamo su Napoli, sulla Campania, perché ci abbiamo

0: AIDS, insomma, e qui siamo AIDS, sempre, siamo anche come no, con Lorenzo, siamo un po' alle radici appunto di tutto.
1: Sì, pensando alla sua cifra e alla sua storia, l'ho immaginato perfetto per un brano come Elefante. Poi dopo che ho chiesto, mi sono reso conto che lui con gli Alma Megretta aveva fatto Figli di Annibale.
0: Certo.
1: Porca miseria, guarda te. Cito Annibale nella prima strofa di questa canzone e quindi insomma è stato l'ennesimo cerchio che si è chiuso e ultimo ma non ultimo evidentemente a me sembra la cosa più naturale del mondo, cioè di chiedere a un fottuto punk come Antonio Diodato di partecipare a una mia canzone, tra l'altro il brano che ha una connotazione più schiettamente politica della rosa di canzoni che ho scelto per voce e batteria, e l'ho lavorato ai fianchi cercando il più possibile di convincerlo della bontà di quello che avrebbe fatto, e alla fine effettivamente è uscito un'interpretazione che ha preso la mia canzone Generazione di Mostri e l'ha trasformata in un brano dolcissimo e struggente, che era quello che esattamente quello che volevo che succedesse, e con gli scratch di DJ Steele è venuto
0: certo.
1: Un capolavoro.
0: Questi stravolgimenti ti hanno dato un nuovo senso alla tua musica, cioè hai scoperto qualcosa di nuovo dentro la tua stessa musica?
1: Sì, hanno scavalcato in qualche maniera le originali, che continuo ad apprezzare, ad amare evidentemente, gli hanno dato una freschezza che me le fa sentire come se fossero, come effettivamente se le avessi appena scritte, e la caratteristica che motiva l'esistenza di questo disco è la ballabilità e l'indispensabilità della componente fisica nella fruizione della musica, perché pensare effettivamente mentre ci si muove, mentre si balla, ci si predispone meglio alla ricezione di informazioni, e l'idea di poter fare un live in cui il pubblico ballerà e si conoscerà e avrà condividerà e renderà pubbliche le proprie endorfine in una sorta di rituale pagano, che è quello appunto, per alcuni potrebbe essere il baccanale, per altri invece è semplicemente il baccano, che fa stare le persone insieme e dà un motivo a ognuno di essere parte di un qualcosa di più ampio. Ecco, questo è il miglior motivo per il quale ho scelto di fare questo disco.
0: Allora, è la cosa assurda che poi ormai sono già 3 anni che le persone, anche un po' di più, che ogni volta si dice in un'intervista è poi in questi tempi difficili, cioè ormai sono tempi difficili sempre, però sì. È vero che abbiamo bisogno adesso di un rapporto diverso con la cultura, con la musica, perché sennò cosa ci salva?
1: Ma guarda, io a questi tempi difficili oppongo i miei tempi facili, 4/4, più semplice di così.
0: Così è quello che ci muove veramente a fondo. Mi chiedo come tu invece abbia scelto non gli amici ma i brani, perché tu hai una carriera ormai con una, no, ti puoi guardare indietro e fare una raccolta, una pratica raccolta, sì, sì. Un cofanetto di 10
1: album allo scorso millennio,
0: se lo dico sempre, la uso sempre anch'io quell'espressione, potresti fare una pratica raccolta in 10 album di soli greatest hits e a quel punto che cosa senti il bisogno appunto di riprendere, perché lì credo che sia sì anche un po' in questo gioco del trovare gli amici una questione di assortimento, ma anche forse di quello che hai ancora voglia di suonare.
1: Sì, non tutte le canzoni che avrei voluto sono entrate in questo voce batteria quantomeno, e non è da escludersi magari qualche altro esperimento in futuro, e sicuramente il parametro che ho seguito è l'emozione che mi dava la rilettura, non il riascolto dei brani, perché sono andato a rileggermi i testi, la rilettura, quindi come il peso della parola esercitasse una qualche influenza sul sottoscritto e quanto mi muovesse a volerlo mettere sotto a un in un focus, sotto un fascio di luce che lo esaltasse, che quantomeno catalizzasse l'attenzione del pubblico su di esso. E quindi per forza di cose ho scelto, basandomi su questo parametro puramente emozionale, senza diciamo dover inseguire altri particolari trucchi. E una volta che avevo il repertorio, a quel punto ho detto ma effettivamente si potrebbe coinvolgere qualcuno, allora questo a chi la potremmo far fare? Via,
0: quindi è arrivato prima.
1: Sì, è andato prima l'uovo.
0: Stai dicendo pure io. Prima, tra le righe, dicevi l'attualità dei testi, anche data dal fatto che insomma, un testo attuale sì, non guarda la realtà. Allora, se ci guardiamo solo dentro, un testo può essere valido sempre, o se la realtà non cambia, e questo è il secondo caso, no, al quale ti riferivi tu. Ma invece i testi assomigliano ancora a Franky? Cioè, quando tu ti rivedi nei testi di 20 e oltre anni fa, ti ci specchi ancora tu come
1: sì,
0: uomo?
1: Sì, assolutamente sì. Cioè, quel tipo di visione, cioè sono più disincantato, sono meno... mi pongo in maniera meno antipatica nei confronti di quello che non comprendo o anche quello che non condivido, ecco, cioè non ha senso essere porsi in maniera odiosa, ha senso porsi in maniera chiara, che alle volte ti fa risultare antipatico, in alcuni casi addirittura odioso, ma senza diciamo partire con un carico di rancore da far scontare eventualmente. Se via strada facendo si accumula, da qualche parte lo scaricherò, però diciamo non ci parto.
0: Allora, io non so consigliare la posologia di questo album, io consiglio di consumarlo e di muoversi nel frattempo.
1: In quantità non modica, smodica quantità.
0: In smodica quantità, voce e batteria, grazie a Franky. Energy MC.
1: Grazie a te, MC Marta Cagnola.
2: Sabatini, che c'è? Ti fa ridere questo concetto?
3: Mi scusi, prof.
2: Senti, vieni in cattedra, dai, che facciamo ancora in tempo a fare l'ultima interrogazione prima della fine, vieni.
3: Ma è l'ultimo giorno di scuola, mancano 10 minuti.
2: Ma 2 domandine le possiamo fare, tu sei tutto, sei furbo, veloce, vieni in cattedra.
3: Non vengo. So perché ridevo, perché lei può fare tutti i discorsi che vuole, ma la verità è che è lei che ce l'ha fatto odiare la scuola. Ma sa che cosa? Noi oggi finiamo il liceo, mentre lei rimarrà qui per sempre.
2: Due.
3: Ma io che cosa le ho fatto di male?
2: Niente, assolutamente niente. Tu sei un ragazzo così intelligente. Ma non basta l'intelligenza. Ci vuole passione, dedizione, disciplina. Tu non hai niente di tutto questo. E poi, come hai detto nella tua straordinaria arringa finale, intanto voi ve ne andrete via tutti, mentre io rimarrò qui per sempre, giusto? Credo che passeremo inevitabilmente un altro anno insieme.

0: film, io l'ho visto qualche settimana fa e ne abbiamo parlato, sono stata molto contenta di questo ritorno, questo Notte prima degli esami 3.0, perché qua ormai siamo moderni, e avete probabilmente riconosciuto la voce di uno dei protagonisti, ma che soprattutto è il nostro ospite, è qua accanto in studio a me, anzi di fronte a me, Tommaso Cassissa. Ciao Tommaso.
1: Ciao, grazie, bella introduzione, grazie mille.
0: Sei venuto a trovare qui negli studi di Radio 24. Senti, ma a me viene sempre da chiamarti Tommy Cassi, ti offende?
1: No, va benissimo.
0: Penso che
1: sia
0: una cosa che capiti a tanti, perché ti abbiamo conosciuto così.
1: Certo, ma va benissimo. Poi il nome Tommy comunque mi piace, è un po' internazionale, no? L'abbreviazione Tommy, quindi è cool, rimane cool pur nascendo come un nickname sui social.
0: Anzi, ma magari quando adesso inizi questa tua carriera internazionale, della quale parleremo tra poco, puoi anche adottarlo.
1: Esatto, Tommy Cassi.
0: Sì, suona bene, può funzionare. Tommaso, ti faccio fare un po' di autobiografia, perché tu sei un ragazzo del 2000, sei genovese non di città, sei un genovese provincia, e viva la provincia, sempre, che a un certo punto della sua vita ha pensato di fare l'attore? Ha pensato di fare il creator? Non sapeva cosa fare mentre studiava economia e acceso... Cioè, raccontami.
1: Un mix di tutte queste cose. Nel senso che io, appunto, ho sempre avuto una sorta di predisposizione o passione al mondo dell'intrattenimento a 360 gradi. I miei primi idoli da bambino sono stati Michael Jackson, Freddie Mercury, quindi comunque...
0: Adesso non voglio fare una battuta nera, però erano già...
1: Esatto. Ma infatti, tra l'altro, per esempio, Michael Jackson l'ho scoperto, tra l'altro è in tema, che adesso è uscito il film, bellissimo, quando è morto, ovviamente, perché avevo 10 anni, quindi iniziano a parlare tutti quanti di questo performer pazzesco, e io lo scopro, e da lì grazie proprio a Michael Jackson scopro la musica, il palco, il videoclip su YouTube. Lui faceva dei videoclip speciali, è stato uno dei primi a fare dei videoclip che erano mezzi film, e da lì inizio a guardarmeli tutti su YouTube e scopro YouTube. Poi a ruota vado e inizio a scoprire tutto ciò che era YouTube America, quindi i primi YouTuber da tutto il mondo. Scopro che c'è anche della gente che lo fa in Italia, e proprio a 10-11 anni mi appassiono a questa cosa proprio di YouTube, che lasciava lo spazio e la libertà massima. Io volevo fare, non lo so bene cosa, recitare, cantare, non lo so, intrattenere, e YouTube è stato proprio l'inizio, perché a qualsiasi età, a qualsiasi tipo di esperienza, imparando 2-3 cose potevi buttarti e fare. E così ho fatto, aiutato da mio fratello di 3 anni più grande, che all'epoca voleva fare il regista, quindi
0: adesso fa l'ingegnere
1: esatto, e quindi iniziamo a fare questi video, inizialmente li guardiamo solo noi e pochi intimi, e poi da lì nasce tutto. Faccio un corso di, insomma, inizio a studiare canto, a fare corsi di recitazione, mi butto sui palchi della mia parrocchia, del mio paesello, e da lì piano piano, insomma, sviluppo un po' più una coscienza di che cosa vuol dire il mondo dell'intrattenimento, eccetera eccetera.
0: Ma quando hai svoltato?
1: Non lo so,
0: poi
1: non
0: uno
1: so
0: pensa
1: se
0: sempre esatto uno pensa sempre la vita deve ancora svoltare, e meno male, perché
1: sì,
0: sennò uno
1: sì.
0: Però diciamo, quando le cose sono diventate vere, reali, e non il sogno della cameretta?
1: Allora, io sono stato molto fortunato, perché sia tutti i miei amici che la mia famiglia mi hanno sempre supportato, e quindi io non ho mai vissuto davvero un momento di svolta in cui ho detto ok, ho la conferma che posso farlo. Forse in 3ª/4ª liceo ho avuto la prima botta, tra virgolette, di viralità. All'epoca facevo video esclusivamente sulla scuola, e sono diventato molto popolare all'interno della mia scuola, all'interno dei licei di tutta Genova e poi di tutta Italia, proprio per le persone che avevano la mia età, perché trattavo di scuola quotidianamente, facevo video parodie sulle varie materie, sui vari professori.
0: Che cosa rappresenta adesso per te quel tuo passato? Perché ovviamente sei ancora molto presente in rete, però all'epoca eri Tommy Cassi, punto.
1: Certo.
0: Cioè, sai, quando poi uno cresce e comincia ad avere una dimensione professionale al di là della dimensione della rete, A volte ha dell'affetto, a volte si vuole affrancare, a volte... Adesso cosa rappresenta per te quel passato vicino, vicinissimo? Poi?
1: Ma, sì, esatto, esatto. Ma è un passato appunto molto, molto recente, e... ma me lo sento addosso al 100%, cioè mi sento parte, insomma, sento che quella parte fa ancora assolutamente parte di me e penso di non rinnegare assolutamente nulla, anzi vado molto fiero del percorso e in qualche modo mi piace, ho capito questa cosa che è un po' anomala parlando anche con i miei amici, però sono proprio felice di aver lasciato delle tracce di tutto il mio percorso, di tutto il mio passato online, perché ci sono anche dei video in cui ero veramente bambino, che ora magari sono video privati, però volendo si possono pubblicare, cioè possono ritornare pubblici e sono tutti online, e guardando i miei video vecchi mi riesco a ricordare perfettamente dei periodi proprio della mia vita e anche le emozioni, le sensazioni che provavo. Io poi ho una scarsa memoria in realtà e quindi questa cosa mi aiuta tanto a riconnettermi col mio bambino ed è molto bello, cioè qualsiasi cosa mai arriverò a fare nella vita, speriamo tante, però vediamo, insomma, chi lo sa, il fatto che ci sia tutto uno storico che dimostra che sono partito da zero e senza nessuna particolare spinta, senza nessun particolare talento incredibile, ma insomma più attitudine, mentalità e studio, è una cosa bella, cioè ne vado molto fiero. E poi insomma vediamo quel che succede, chissà dove sarò fra 10 anni. Però
0: ecco, adesso tu hai un sacco di cose che hai fatto, che stai facendo, io a volte lo chiedo, no? Attorno a te le persone come hanno preso questa tua crescita, no? Dalla cameretta a comunque faccio un film con Siani, con Pieraccioni,

0: faccio notte prima, sì, degli esami.
1: Però i social rimangono un punto centrale, perché la possibilità di raccontare tutto questo che tu hai citato quotidianamente in maniera leggera a chi mi segue da anni rende tutto un po' più magico, insomma rende una sorta di, come se ci fosse uno storytelling della mia vita costante che posso gestire, ed è bello. Quindi ripeto, non speriamo di fare grandi cose, ma a prescindere, avere questo costante contatto con chi mi segue, sempre genuino e diciamo sì, tranquillo, mi piace, mi serve.
0: Voglio sapere cosa sta per arrivare. Tramore e inganni con la regia di Kat Coiro e soprattutto,
1: yes,
0: con quel figo di René Jean Page, cioè parliamo, sì, sì, quello, sì, di Bridgerton, un figo pazzesco. Quindi
1: sì, sì, sì.
0: Scusa, ho avuto un momento
1: di
0: cinefilia.
1: Ma guarda, ma te lo dico al 100%. Cioè, lui entra in una stanza e si crea un'aura intorno a lui magnetica, sì, sì.
0: Ma al di là di questo, comunque un'esperienza internazionale.
1: Un'esperienza internazionale caduta dal cielo, è arrivata all'improvviso come la maggior parte delle cose che mi sono capitate. A un certo punto arriva l'opportunità e se sei pronto, se ti senti pronto, ti butti. Io ho sempre avuto questa attitude alla vita e finora, per ora, mi è sempre andata bene. E questo provino in inglese, in americano, è arrivato all'improvviso, così via mail. Stiamo cercando un ragazzo, bla bla bla. Io, ok, che avevo esperienza nel cinema relativo, avevo studiato e studio tanto, però mai internazionale. Cioè tutte le cose che ho fatto e tutte le cose che, i corsi e le cose che ho studiato, da esperienze tutte in italiano. E già, insomma, ricevere anche solo un ruolo per un film in italiano è sempre una cosa grande. Riceverlo in inglese la vedi come una cosa impossibile, distantissima. Io però c'è un aneddoto che ti racconto, se posso.
0: Certo.
1: Ho sempre avuto purtroppo un pessimo rapporto con l'inglese, nel senso che alle medie ero molto bravo, dalle medie in poi un tracollo allucinante. Non andavo malissimo, però non so, mi ha sempre dato fastidio l'inglese, e quindi non l'ho mai studiato tanto. Dopo un po' ho capito che, non lo so, soprattutto dopo, durante l'università, ho capito che era un limite gigante non conoscerlo. Quindi inizio a investire gran parte dei miei soldi in lezioni private di inglese, facendo conversazione. Dopo 2 anni esatti, che completamente senza motivo, però per me il motivo c'era, inizio a studiare l'inglese, arriva questo provino, come dire, ah vedi, la sfida finale. Quindi io lo faccio anche, insomma, dicendo, ah vedi, il karma mi ha premiato, mi ha mandato.
0: You manifested it, come direbbero gli americani.
1: Assolutamente sì. E quindi l'ho fatto ed è andato bene. Poi sono arrivato sul set e è stata un'esperienza assurda. Però vedi, le cose accadono poi.
0: Le cose le facciamo accadere.
1: Le facciamo accadere.
0: Siccome poi quando le cose escono sono state girate molto prima, non voglio chiederti spoiler perché poi ne parleremo a tempo debito. Però nel frattempo hai girato un altro film, un'altra serie?
1: Sì, esatto. Nel frattempo ho girato un altro film, l'ho girato prima, cioè l'ho girato sì a ottobre, settembre-ottobre, e insomma vediamo, ora uscirà. Non so quando, ai tempi.
0: I tempi sono sempre misteriosi.
1: Sempre tanto lunghi. Sì, ma anche per me
0: non è averle già pronte.
1: Come?
0: L'importante è averle già pronte.
1: Sì, esatto. Ma io non lo so, non voglio nascondere nulla ancora, non si sa quando e come, ma uscirà. E poi una serie che ho girato invece gennaio-febbraio, che non so se si può dire, chiedo ai piani alti.
0: Guardiamo.
1: A luglio, dovrebbe uscire a luglio.
0: Ah.
1: È una serie, è una cosa nuova, è una chicca nuova per me, è bellissimo e non vedo l'ora che...
0: Allora mi segno che ci rivediamo a luglio. Sì. L'ultima domanda è quella fondamentale, ma tuo fratello,
1: sì,
0: che doveva fare il cinema invece ha fatto l'ingegnere...
1: Sì.
0: Cosa dice della tua carriera?
1: No, è felicissimo.
0: Gliel'hai rubata?
1: Gliel'ho rubata. Ma lui continua, lui in realtà, sempre con la compagnia teatrale, insomma, del mio paese, lui fa sempre il protagonista, fa l'aiuto regia per i bambini e quindi gestisce, insomma, è comunque nel mondo dell'arte, dell'intrattenimento in maniera più amatoriale. Io ne ho fatto un lavoro, comunque ci sto provando, lui invece lo tiene come hobby e se la vive anche molto. molto meglio, perché sai, poi trasformare le cose in un lavoro è sempre una medaglia con due facce. Ed è bello perché insomma è una grande cosa che abbiamo in comune, che condividiamo, è una passione di cui parliamo. Ora andremo a Londra qualche giorno per scoppiarci tutti i musical possibili, insomma è una cosa bella. Viviamo in due città diverse, facciamo due cose diverse, però abbiamo dei punti in comune che ci ricordano anche il rapporto insomma che avevamo e che abbiamo nato quando eravamo bambini, quindi questa è, sono molto grato di ciò, cioè è una grande fortuna avere questa cosa.
0: Bravo ragazzo, serio, saggio, si merita tutto. Tommaso, allora ci rivediamo a luglio per questa serie.
1: Volentierissimo, ci
0: grazie
1: sarò.
0: A Tommaso Cassisa per essere stato con noi.
1: Grazie mille,
0: Tommaso.
1: Grazie mille, ciao a tutti.

0: Martino torna dopo 7 anni da solista. Lo abbiamo seguito negli ultimi anni sempre con Colapesce. Adesso torna con un album da solo. L'ultimo album che ha fatto da solo era stato Afrodite. Adesso arriva l'improbabile piena del Loreto. Questo è il titolo che già preannuncia un album davvero singolare. Questo è il singolo che ha anticipato l'album L'oro del fiume. Cosa ci racconta questo film? Cos'è questo Oreto? Beh, abbiamo chiesto proprio tutto a Di Martino, che abbiamo incontrato qualche giorno fa. E questo
1: silenzio. Beh, allora intanto ti chiedo, come si sta da solo dopo tutti questi anni? Ti tocca affrontare tutto da solo?
2: Ma sono tornato a come quando ho iniziato. Sai, la gente pensa che io e Lorenzo siamo un'entità unica, ma in realtà da noi è stato il processo inverso. Cioè noi eravamo due che siamo diventati uno e ora siamo di nuovo due, magari un giorno ritorneremo uno. Non siamo due che ora si sono sciolti. Quindi in realtà da solo ci sto bene, come è un altro approccio, diciamo, un altro approccio.
1: È solo maggio, ma secondo me già tu sei candidato al titolo migliore di un album dell'anno, perché è un titolo efficace, ma che ti pone davanti subito a un mistero. Che cosa significa?
2: È un titolo marchezziano, mi hanno detto, un po' dal realismo magico. Che è una cifra, un genere letterario che a me piace moltissimo, devo dire. Gli sudamericani in generale mi piacciono molto. E Palermo è un po' Sud America, c'è un po' delle cose del Sud America. È improbabile la piena del Loreto, che è il fiume che attraversa la città. Parte da una foce in cui è abbastanza pieno e va piano piano sgretolandosi fino ad arrivare a una foce arida. Una foce in cui negli anni 70 è stato riempita di detriti del Sacco di Palermo, di Ciancimino, quindi la foce del Loreto è anche il simbolo di una certa resistenza, di una parte di Palermo che ha lottato contro la mafia, no? E nella metafora la piena per me è la piena emotiva, è l'improbabile piena quasi di me stesso. Io riesco ancora a emozionarmi, riesco ancora a straripare come essere umano, o sono diventato arido? Che è una domanda che secondo me a un certo punto della vita ci poniamo tutti. Cioè, siamo ancora capaci di provare le emozioni, le vogliamo stimolare per provarle, oppure ci siamo inariditi?
1: C'è questo minimalismo anche un po' onirico, le leggende, il folk, quindi

0: tiniamo veramente sulla poesia, poi però tu a un certo punto ci metti le chipster e quindi ci dai uno strattone e ci riporti la realtà.
1: Allora, quest'uso di parole contemporanee all'interno è una cosa che a me piace molto fare. Negli anni, secondo me, questa è una cosa di cui gli autori nella musica italiana hanno un po' abusato. Cioè, nel senso, la canzone vive ed equilibri. L'equilibrio arriva, il chipster ti arriva perché prima non ce ne sono state altre parole così. Mentre le canzoni ultimamente sono piene solo di quelle parole là, e quindi è come se scorrono, ma in realtà la parola chipster ha una musicalità e ti riporta, almeno a me, mi riporta un pomeriggio al rumore, lo scricchiolio, mi riporta all'odore che ha la chipster, a quella cosa che ti rimane incastrata tra i denti, e quindi a quel pomeriggio stavo facendo questa cosa. Si porta dietro una serie di esperienze, la parola chipster, che messa in un contesto, diciamo, secondo me, resta in equilibrio. Ecco, sono contento che l'hai notata.
0: Perché è un bello schiaffetto, perché tu sei immerso in più brani di grande poesia e poi ti riporta, ma anche gradevolmente, alla realtà e anche qui ai ricordi. Tu in questo album racconti tanto, anche cose molto intime, a volte nelle parole, a volte tra le righe. C'è Mare Dolce, in cui appunto appare il mare, ma appaiono tante cose tue. C'è Storia della mia rabbia, anche se tu sempre la persona con meno rabbia possibile. La decisione di raccontare così tanto di te?
1: Ma io penso alle canzoni... Attraverso le canzoni puoi dire tante cose di te in cui in realtà tante persone non hanno il coraggio di dire, e magari se le sentono si sentono meno sole. Cioè, la canzone ha questo privilegio di poter veicolare un messaggio totalmente privato, ma che in qualche modo può diventare universale, o universale per un momento per qualcuno. Per cui mi sembrava quasi un dovere dire delle cose personali. Cioè, alla fine l'ultimo mio disco è stato 7 anni fa. Con la Pescio entrambi diciamo le cose personali, ma in due è più complicato. È più complicato spogliarsi realmente. Da solo l'avevo detto 7 anni fa, con Afrodita avevo detto delle cose, però nei miei dischi ho sempre esigenza di parlare di cose quasi di cui mi vergogno. Cioè, i cantautori che parlano delle cose di cui si vergognano, non so, Piero Ciampi, per esempio, è uno dei cantautori che mi piace di più, perché certe cose che dice io non le direi mai. E quando le dice mi vergogno io per lui. Questa cosa qua mi lega tantissimo a quel tipo di cantautori. Per cui questo è il motivo.
0: Però crea anche una grande empatia, perché quando lo senti dici: ma sta parlando anche di me. Ti ho fatto parlare tanto delle parole perché a me hanno proprio, cioè, mi hanno lacerato in tanti momenti, però non posso chiederti alla fine anche dei suoni. Non ti chiedo della costruzione musicale, ti chiedo proprio della costruzione dei suoni, che hanno una capacità di penetrarti in maniera molto efficace.
1: Allora, i suoni, il disco l'ho coprodotto con Roberto Cammarata, che è uno dei miei migliori amici, e che dopo anni ci siamo ritrovati in questa, l'ho voluto coinvolgere perché mi sembrava un momento adatto sia per lui che per me ritrovarci in questo disco. Roberto ha aperto questo studio vicino al fiume Oreto, tra l'altro, ed è uno studio abbastanza analogico, ha sintetizzatori, abbiamo registrato tutto, praticamente quasi tutto in presa diretta, senza click. Abbiamo messo al centro una chitarra acustica e attorno a questa chitarra abbiamo costruito una trama sonora data da 5 voci femminili, degli archi e dei rumori proprio di sintetizzatori, dei noise di pedalini magari con distorsione. Roberto è una specie di elfo da questo punto di vista, sembra la caverna di un elfo, dove lui a un certo punto usciva macchinari e cominciava a creare dei noise che abbiamo tenuto in tutto il disco. Tutto il disco è attraversato da un rumore, questo rumore sottofondo, quasi questo fiume che scorre, questo andare, e ci piaceva moltissimo che delle canzoni erano bagnate da comunque da un rumore di sottofondo, perché comunque nella musica volevamo essere abbastanza radicali a questo punto di vista. Su Storia della mia rabbia, che hai citato tu poco fa, per esempio, a un certo punto la musica se ne va e lascia spazio proprio a un noise. E avevamo questa scritta, questo foglietto scritto sul mixer, scritto radicale, quando una cosa a un certo punto ci sembrava che la stavamo un po' edulcorando, noi guardavamo là e dicevamo ok, va bene, torniamo alla prima idea. Quindi diciamo che questa è stata quello che ci ha guidato nella scritta, che è una cosa abbastanza inusuale oggi si tende naturalmente a fare i pezzi a click, a iperprodurli, a pensarli subito a un pubblico, a una destinazione. Noi ci siamo abbandonati al flusso perché il disco ci consentiva di fare questo.
0: E noi sentiamo il rumore dell'acqua, l'odore della pioggia, il petricore che citi, c'è sì. Tutto, c'è tutto. Grazie Antonio, grazie, grazie. Mille.
2: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
3: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
2: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
3: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
2: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
3: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
2: sì,
3: Elisabetta
2: ma poi
3: Busconi.
2: Li intervisto io.
3: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
2: In effetti non lo so.
3: Di almeno quando va in onda il programma.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
4: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
5: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Putin a sorpresa, la guerra in Ucraina sta finendo e siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Trump nuovo affondo contro l'Italia, non c'era quando ne avevamo bisogno. Antivirus e sorveglianza per 4 residenti in Italia, nave Ondius in arrivo alle Canarie, l'OMS rassicura, non è un altro Covid. Sinner a Roma, buona alla prima, supera Hoffner, vola al terzo turno, l'Inter continua la festa e batte la Lazio, Juventus sale al terzo posto. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Paolo Corleoni in regia. Credo che il conflitto stia volgendo al termine e alla fine di una giornata che ha visto una celebrazione particolarmente sottotono della giornata della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo Putin apre ad una svolta nel conflitto scatenato oltre 4 anni fa in Ucraina. Sentiamo.
8: La notizia è subito in primo piano, tanto sulla Russia tasche sui principali media ucraini. Il presidente russo Vladimir Putin parla apertamente di possibile fine del conflitto. Lo fa nella conferenza stampa convocata al termine di una parata della vittoria mai così in sordina. La domanda prudente di un giornalista russo riceve in risposta un programma d'azione. Accusa i leader occidentali di aver fomentato il confronto con Mosca, aspettandosi, dice, che lo stesso Stato russo sarebbe caduto in pochi mesi. Racconta dunque la visione speculare del Cremlino, ma cattura la attenzione perché afferma che i rivali della Russia, e non chiarisce quale,

0: si sono ritrovati in una situazione da cui non riescono più ad uscire e dalla quale, insiste, adesso si deve uscire. Putin non spiega quale fine abbia in mente, ma apre al dialogo con l'Unione Europea, risponde direttamente al Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura per l'Ucraina, aveva detto ancora il portoghese, per questo abbiamo sostenuto l'Ucraina, abbiamo messo in campo le sanzioni per la stessa ragione, nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia. La Russia, ha risposto Putin, non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea. Come candidato al ruolo di negoziatore ha persino aggiunto: preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E sull'altro fronte continua lo stallo sulla guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora nessuna risposta alla bozza di tregua presentata dagli USA. Intanto il presidente americano Trump torna ad attaccare l'Italia all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Giorgia Meloni.
2: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Donald Trump lo dice al Corriere della Sera dopo l'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La stilettata di Trump allude al disimpegno dell'Italia sulla guerra in Iran e arriva nonostante Roma stia valutando la possibilità di inviare dragamine nello stretto di Hormuz dopo un cessate il fuoco stabile in Iran e il via libera del Parlamento. Il presidente degli Stati Uniti al Corriere ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione lo spostamento dei militari statunitensi dalle basi italiane. Tema non discusso da Rubio e Meloni, se ne occupa Trump, ha detto il segretario di Stato al termine dell'incontro con Meloni. Un primo contatto con Roma dopo gli attacchi di Trump delle scorse settimane, un incontro che però non sembra aver smussato gli attriti. Il problema non è riappacificare o no l'Italia agli Stati Uniti, il problema, dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, è far finire tutte le guerre. Tra noi e gli Stati Uniti, sottolinea Crosetto, non c'è una guerra. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora la cronaca italiana. A Napoli scoperti nuovi casi di droni usati per trasportare materiale all'interno delle carceri.
3: Qualcosa è andato storto e il drone che avrebbe dovuto trasportare droga e soldi nel carcere di Secondigliano a Napoli è rimasto incastrato in un terrazzo. Proprio mentre due uomini stavano tentando di recuperarlo, sono intervenuti i carabinieri a Scampia che hanno arrestato uno dei due, un 31enne, e denunciato l'altro. Il velivolo trasportava con un sistema a carrucola elettrica dotato di una bobina con filo di lenza ben 15 panetti di hashish, un involucro contenente cocaina e 195 euro. Invece trasportava quasi un chilo di hashish il drone intercettato, abbattuto e sequestrato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Poggioreale. Il velivolo è stato avvistato mentre sorvolava l'area dell'istituto penitenziario. Si tratta di un problema che segnala un trend in crescita per l'uso dei droni per il trasporto illegale di cose, droghe e soldi nelle carceri, e il sindacato di Polizia Penitenziaria USP chiede l'installazione di sistemi antidrone, evidenziando che la sola sorveglianza tradizionale non basta più. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma. Ma intanto l'OMS rassicura: non è un altro Covid.
4: Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva e gli accertamenti sanitari su 4 nostri connazionali che potrebbero essere entrati in contatto su un volo con una delle vittime del focolaio di antivirus scoppiato su una nave da crociera olandese. I 4 si trovano in Campania, Calabria, Veneto e Toscana. La situazione è sotto controllo, fa sapere il Ministero. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, è arrivato in Spagna ieri per discutere col Premier Sanchez dell'arrivo, oggi all'alba a Tenerife, della nave da crociera che era partita il 1° aprile scorso dalla Patagonia argentina. Non attraccherà, ma rimarrà a largo durante l'operazione sanitaria e logistica dello sbarco dei passeggeri. Prima gli spagnoli, poi gli altri. I passeggeri saranno trasferiti in veicoli sigillati e sorvegliati lungo un corridoio completamente isolato per poi osservare la quarantena a Madrid i primi, nei loro paesi i secondi, dove verranno rimpatriati entro domani. Il rischio per la salute pubblica anche nelle isole Canarie rimane basso. Questo non è un altro Covid. Per i contagi occorrono contatti prolungati, fa sapere lo OMS. 3 vittime, 6 contagi appurati finora tra i passeggeri. La disinfezione della nave sarà effettuata in Olanda o nelle sue acque territoriali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: La cronaca con il caso Garlasco. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre di Andrea Sempio un paio di mesi prima delle perquisizioni nell'inchiesta bresciana con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari a carico proprio di Venditti e del padre del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi, con al centro la gestione della prima indagine del 2016-2017. Alberto Stasi invece, finora unico condannato per il delitto, vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, fanno sapere i suoi legali che ieri hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. E in chiusura la pagina sportiva in diretta Giovanni Capuano.
1: Partiamo dal fondo e dalla vittoria pesante della Juventus sul campo del Lecce 1-0, partita che si è decisa dopo 11 secondi per la rete di Dusan Vlahovic, poi altri due gol annullati ai bianconeri nella ripresa per lo stesso Vlahovic e per Kalulu, entrambi per fuorigioco segnalato dal VAR. Juventus che sale a quota 68 punti ed è temporaneamente terza in classifica, scavalcando il Milan. Il Lecce invece rimane a 32 più 4 sulla Cremonese. Le altre gare di questo sabato: l'Inter ha battuto 3-0 la Lazio Olimpico, Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan nei marcatori. Partita questa che si ripeterà mercoledì sera, sempre all'Olimpico, sarà la finale di Coppa Italia. 2-0 dell'Udinese sul Cagliari, Buxa e Gueye, con finale nervoso. L'Udinese accusa un giocatore del Cagliari di insulti razzisti nei confronti di Davis. Oggi si comincia alle 12.30 con Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. La MotoGP, Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Francia a Le Mans, sul podio anche Bagnaia e Bezzecchi. Brutta caduta per Marc Marquez, che si è fratturato il quinto metatarso del piede destro, salterà la gara e salterà anche il weekend di Barcellona, deve operarsi anche a una spalla. In pole position nella gara lunga ci sarà Bagnaia. Il tennis, tutti avanti gli azzurri nel torneo del singolare maschile degli Internazionali d'Italia. Si era debuttato con Hofner vincendo 6-3, 6-4, e hanno vinto anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Fuori purtroppo Jasmine Paolini, battuta dalla belga Mertens, e nel torneo femminile fuori anche la numero 1 Arina Sabalenka. E per chiudere il Giro d'Italia, la seconda tappa con arrivo a Velico Tarnovo è stata vinta dall'uruguaiano Guillermo Silva, che si è preso anche la maglia rosa. La terza tappa oggi con arrivo a Sofia, 175 km. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: E grazie a Giovanni Capuano, è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi, con la regia di Paolo Corleoni. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Colesterolo? O ti senti così?
2: Ah!
1: O ti senti ACT?
2: Ah.
1: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
1: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
5: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
6: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
7: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
6: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
7: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
6: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
7: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo la redazione. C'è,
6: sì,
7: Elisabetta Busconi.
6: Ma poi
7: Busconi.
6: Li intervisto io.
7: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
6: In effetti non lo so.
7: Di almeno quando va in onda il programma.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
8: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, 1, nessuno, 100 Milan.

0: Radio Tube Social Network.
1: E ci ritroviamo insieme dopo una prima ora piena di spettacoli, quella di Radio Tube Social Village, come sempre. Chi è stato con noi? Beh, ci sono venuti a trovare Tommaso Cassissa, che io chiamo sempre Tommy Cassi, dalla rete al successo come attore, Frankie High Energy MC e, scusate se poco, ma ormai sono anch'io MC perché ha deciso che io sono Marta Cagnola MC, ma soprattutto perché sono le mie iniziali, purtroppo, solo per quello. Davide Marengo, regista di Rosa Elettrica, che appena è iniziato su Sky, e poi chi ancora? Di Martino, un bellissimo album, a me è piaciuto veramente tantissimo. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, oppure trovatemi Marta Cagnola su più o meno tutti i social. Non è difficile scovarmi. Adesso è il momento della seconda ora, quella di RadioTube Social Network, quindi tutta l'attualità della rete e dalla rete. Tra l'altro sto pensando che oggi siamo in diretta da qui, la prossima settimana saremo a Vienna, la settimana successiva saremo a Trento, quindi comoda così sul trespolo dello studio di Viale Sarca non sarò per le prossime due settimane, ma avremo un sacco di cose divertenti da raccontarci. Io oggi sono seduta un po' scomoda perché è come se stessi facendo un esame di radio, perché lui è un docente di radio. Da quanti anni fa il conduttore radiofonico Chicco Giuliani?
2: Ciao, allora, Chicco. Ciao Marta, ciao a tutti. Allora, dai tempi della scuola avevo cominciato, che avevo 17
1: Mamma
2: anni, quindi
1: mia.
2: Ho perso completamente il conto, non diremo quanti anni ho.
1: No,
2: quindi...
1: anche perché abbiamo la stessa età, siamo coetanei,
2: esatto.
1: E quindi non lo dici tu, non lo dico
2: brava.
1: Io.
2: E poi tu lo sai che un DJ o un conduttore radiofonico l'età non si chiede mai. Come alle donne,
1: non si chiede mai. Noi
2: però
1: siamo,
2: diciamo,
1: abbiamo entrambi 38.
2: Sì, 39.
1: 39. Dai, 39. Va bene. Ah, ma quindi tu da ragazzino già avevi l'idea della radio?
2: Sì, assolutamente. Io avevo questa roba qui da l'epifania l'ho avuta intorno ai 10-11 anni, secondo me.
1: Addirittura.
2: Sì. Perché sentivo i vocioni dei DJ delle radio locali e dicevo, cacchio, ma questi hanno dei superpoteri, vorrei fare questo nella vita.
1: Radio locali, quindi Emilia?
2: Bologna. Sì, assolutamente. Ho cominciato ovviamente ascoltando le radio della mia città, dove poi mi sono, diciamo, fatto le ossa in quei primissimi anni.
1: Radio Emiliane, grande storia,
2: perché
1: noi pensiamo da Vasco in poi.
2: Grande storia, verissimo, però nessuna già all'epoca, nell'epoca d'oro, gli anni 80, eccetera, riuscì a fare il salto e diventare radio nazionale. Questa è infatti una cosa molto strana.
1: E quindi valigie, Milano.
2: Esatto, assolutamente, sì, appena ho potuto.
1: Adesso, oltre alla radio, insegni anche radio?
2: Insegno a radiospeaker.it, che è un'accademia molto importante, e insomma mi diverto perché comunque lo scambio di energie con gli allievi è sempre una cosa che mi riempie molto.
1: Insomma stupisce il fatto che i ragazzi che hanno tantissimi stimoli, podcast, la rete, fare i creator, però ancora la radio esiste negli obiettivi.
2: Sì, esiste negli obiettivi, e secondo me molti la prendono anche come preparazione globale per poi fare altro, cioè capiscono che imparando a fare certe cose poi possono essere più liberi per farne altre, anche molto più preparati.
1: Come me, la soubrette.
2: Certo, assolutamente. MC, Marta MC. A parte che con tutti gli ospiti che hai citato, quelli della prima ora, io che ci sto a fare qua, prima cosa.
1: E il mio co-conduttore d'eccezione, Chicco Giuliani.
2: Ma figurati. E poi Marta MC è bellissimo.
1: MC,
2: però, quindi
1: ormai me lo tengo.
2: Appoggio Frankie alla grande.
1: Allora, abbiamo detto Emilia, andiamo in Romagna.
2: Vai.
1: Cioè, lo so che c'è sempre questa amicizia, parentela e rivalità, però ragazzi, voi pavoni non li avete.
2: No, non li abbiamo mai avuti. E io ti dico una cosa, ho frequentato un po' Ravenna, Marina di Ravenna, Punta Marina, non ho mai visto in quegli anni un pavone in vita mia, quindi mi

0: un vero urlo di esasperazione.
1: Qui la situazione è fuori controllo totalmente.
2: Siamo proprio in scacco dei pavoni, sì.
0: Primo problema.
3: Fanno la cacca di notte.
2: Pieno di escrementi.
1: Siamo in ostaggio.
0: Sono in ostaggio perfino i bambini.
4: Qui c'è la scuola, i bambini non escono.
2: E ci sono le cacche nei giardini e quindi devono stare chiusi in classe.
4: È ora di smetterla!
0: Altro problema, i danni ai tetti.
5: Quando vengono su trema tutta la casa.
1: Abbiamo fatto un danno da 1.000 euro.
6: Delle botte che sembrano le bombe.
0: Poi quegli inconvenienti.
7: Ma il montaggio, la musica.
8: Incredibile, veramente.
7: Allora, non so se gli ascoltatori si possono accorgere della maestria nel montaggio, velocissimo, una voce dietro l'altra e questi. Questo tormentone in loop.
8: Tutto fatto ad arte, dicevamo, può diventare un jingle, può diventare anche
7: sì,
8: un
7: sì,
8: jingle.
7: Sì, secondo me i meme ormai non si contano.
8: Si sprecano.
7: Perché, ormai tutti con il meme del pavone. Io devo dire la verità, mi sono subito immedesimata nella signora che non ne può più e urla come una pazza. Io così, sì, io
8: andrei in giro. Eccola.
7: Io così, io come la signora, io andrei in giro con la racchetta da tennis,
8: certo.
7: Col forcone non ce l'ho, no,
8: mazza,
7: ma terrore,
8: da baseball,
7: terrore. Ma
8: tipo.
7: Non per, fa-
8: no,
7: per farmi, no, per farmi per, largo,
8: sì,
7: paura.
8: Sì, sì, sì, perché comunque un po' inquietano, poi adesso io non sono un esperto, però mi hanno sempre detto essere comunque animali non proprio docili, benevoli, sono molto grossi, sì, sì, sono grandi.
7: Mamma
8: infatti,
7: mia, speriamo che
8: problema.
7: Trovino una soluzione.
8: Speriamo.
7: Per portarli in un luogo in cui siano molto,
8: certo,
7: felici, ridenti,
8: coccolati,
7: far
8: certo
7: la ruota, però che ansia.
8: E salutiamo tutti gli abitanti di Punta Marina che si sono trovati appunto in questo tipo di difficoltà.
7: Poverino,
8: ecco,
7: no, io la pazza che urla, ma proprio sicura io la pazza che urla, anche urlare anche di più. tanti argomenti in primo piano, raramente iniziamo col sorriso, però stavolta valeva la pena,
8: dai,
7: perché io è tutta la settimana che guardo solo i pavoni e la signora arrabbiata. Questa settimana però è stata una settimana molto triste per l'Italia, ma anche per la tua città, per Bologna.
8: Assolutamente, perché la scomparsa di Alex Zanardi ovviamente ha colpito tutti in tutto il mondo e in primis i bolognesi, anche se era un po' che non viveva più, come sai,
7: certo,
8: a Bologna, Alex, ed è una cosa che ha commosso credo tutto il mondo. Poi riguardare certe immagini insomma veramente molto forti, molto commoventi.
7: Abbiamo sentito soprattutto l'intervento commoventissimo del figlio di Alex Zanardi.
9: Quello che lui ha sempre detto è che se tu trovi il sorriso nelle piccole cose, la gioia nelle piccole cose, che fai tutti i giorni, perché il caffè lo fai tutti i giorni, allora quelle sono le basi migliori per costruire una vita meravigliosa. E non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. È questa la verità. Chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Quindi io non posso fare altro che augurare a tutti, anche a me stesso, di riuscire ogni giorno a trovare il sorriso anche nelle piccole cose, perché è da lì che dopo si costruiscono quelle grandi.
7: Mamma mia, Niccolò Zanardi, che espressione proprio lucida, pulita, serena, perfetta.
8: Ha detto, e poi ha detto una grandissima cosa che uno, come dire, può ritenere forse banale, ma non lo è assolutamente. Cioè ha detto una cosa importantissima. La cosa che mi ha colpito, Marta, è non solo la lucidità, la forza, ma la somiglianza,
7: mamma mia,
8: nei confronti del papà. Una cosa incredibile, certo, fisicamente,
7: sì,
8: i tratti somatici, tutto, ma poi anche proprio il racconto, no? Ho visto veramente tanti punti di contatto e mi ha colpito.
7: Sì, sono quelle cose che proprio ti lasciano sì. Allora, cose che mi riempiono di terrore, così facciamo tutto il filotto dopo il pavone.
8: Qua siamo in due, te lo dico, perché anch'io sono un po'.
7: Sai che oggi quando ho fatto la scaletta vuol dire, ma quasi quasi non ne parlo. Cioè
8: niente,
7: censuro,
8: oltre,
7: censuro,
8: via,
7: censuro,
8: esatto.
7: Proprio, sai quelli che ti scrivono, di questo non ne vuoi parlare, di questo non ne vorrei,
8: ecco,
7: parlare.
8: Ecco, quindi almeno lo dichiariamo, quindi
7: vabbè,
8: però, però bisogna parlarne.
7: Vabbè, sì, sentiamo un audio, sentiamolo.
10: My sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe, and also whatever health issues he was struggling with.
7: Il messaggio dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sull'antivirus. Allora, ci stanno dicendo.

0: morire di terrore, che è circoscritto, che è tutto sotto controllo.
1: Che non dobbiamo preoccuparci più di tanto. Mi sembra sia il messaggio.
0: Però come dicono gli americani, been there, done that. Ci siamo passati, quindi io ve lo dico.
1: Allora, pavoni più antivirus è una combo, combo letale oggi, oggi pomeriggio.
0: Guarda, però, forse mi piacciono tanto i pavoni. Adesso che me la dici così, mi va i pavoni.
1: In confronto sì, nettamente in confronto sì. Però insomma, dobbiamo credere all'OMS a questo punto, perché sennò veramente
0: alternative non ne abbiamo.
1: Certo, cioè, non ci sono alternative.
0: Possiamo andare sui complottisti, i terrapiattisti, i no tutto, oppure dire ma mi fido.
1: Certo, perché tu lo sai che poi c'è una corrente appunto di analisti che sta dicendo che ovviamente è tutto montato ad arte, o comunque i media.
0: Oggi ho letto hanno creato un altro virus. No, questo c'è da un pezzo.
1: Questo c'è.
0: Però poi stava a casa sua.
1: E riguarda i topi, diciamolo, così siamo abbastanza
0: stava
1: tranquilli.
0: Stava a casa loro.
1: Sì,
0: però
1: sì, appunto. Perché poi sarebbe curioso capire realmente come questo passeggero, perché sembra che sia stato uno, no? Abbia potuto portare appunto il virus, l'antivirus, su questa nave da crociera partita da Ushuaia, giusto?
0: Sì. Io
1: che non
0: sono
1: è solo
0: stata
1: un locale
0: in vacanza,
1: di Ibiza.
0: Sì. Ci sono stata a prendere il fresco un anno ad agosto. Però non ho preso navi da crociera, non ho
1: per
0: mai
1: fortuna,
0: fatto una
1: Marta.
0: Crociera in tutta la
1: neanch'io,
0: vita.
1: Mai,
0: neanch'io.
1: Mai.
0: Saluto tutti gli armatori di navi da crociera, li abbraccio tanto.
1: Sì.
0: Mi stanno simpatici, quindi non ho niente contro di voi. Però non ho mai fatto una crociera.
1: Anch'io, però mi sarebbe piaciuto, adesso alla luce di quanto è successo, magari ci penso tra qualche
0: mi sarebbe piaciuto
1: annetto.
0: Averla già fatta.
1: Sì, esatto.
0: Raccontare l'esperienza.
1: No, perché avrei avuto voglia, è un tipo di vacanza che forse mi piacerebbe, però appunto adesso mi sa che dovrò rimandare qualche anno.
0: No,
1: di
0: io
1: qualche
0: volevo
1: anno.
0: Andare col capitano Stubing.
1: Certo, Love Boat.
0: Certo. Poi ho un'altra citazione da boomer, faccio dopo.
1: Okay,
0: la faccio dopo.
1: La teniamo per dopo.
0: La faccio dopo.
1: Vai.
0: Capitano Stubing l'hanno capita solo quelli sopra i 45.
1: Sì, secondo me. Sì,
0: loro
1: almeno.
0: Noi che
1: certo.
0: Noi 39 sempre.
1: Sì, assolutamente.
0: Va
1: noi
0: bene,
1: sotto,
0: va bene.
1: Sotto.
0: Noi sotto.
1: Under.
0: Sì, under proprio under train. La cosa che ovviamente mi ha colpito sono anche cosa che non sarebbe successa anni fa, ma le testimonianze proprio dei passeggeri della nave, perché sono lì, qualcuno dice tutto sotto controllo. Sicuramente, però certo che questa la racconteranno a cena per decenni. Sentiamo un passeggero che dice tutto sotto controllo.
2: غالبية الناس اللي على السفينة ماخذين الموضوع بهدوء تام بعكس ما عم بنحكى على الأخبار لأنه بداية ما في إلا حالة واحدة مؤكدة إنه الشخص عنده.
0: Allora io ho capito tre parole in tutto, però magari ci smentirà qualche ascoltatore. Pare che lui dica la situazione
1: è sotto controllo,
0: tranquilla.
1: Sì, gli altri passeggeri comunque sono tranquilli. Ecco, lui in un passaggio dice attenzione perché quello che vi sta arrivando, le notizie che vi arrivano sono amplificate, sono come dire qualcosa di diverso rispetto alla situazione sulla nave.
0: Voglio fidarmi di te, passeggero con la voce tranquilla.
1: Ci crediamo o no? Infatti.
0: Voglio fidarmi di te, passeggero con la voce tranquilla, e spero che tu abbia anche preso del sole, fatto dei bagni.
1: Dal video non aveva, cioè aveva anche un viso abbastanza disteso.
0: Tranquillo.
1: Sì, infatti.
0: Speriamo. Vabbè, parliamo più. Non ne parliamo più, non avrei voluto parlarne perché sono un filo ipocondriaca, però.
1: Ma sai che siamo in due?
0: Sai che stavo dicendo andrà tutto bene, poi ho detto no, quando si usa. No!
1: Non ha portato benissimo quella frase lì, qualche annetto fa.
0: No. Situazione del fatto di politica estera, ormai non abbiamo più parole, è sempre tragica. Lo dicevamo anche prima con Frankie High Energy, sai, si fanno le interviste con gli artisti e a volte si dice in questo momento storico abbiamo bisogno di, ma ormai questo momento storico
1: è lunghissimo,
0: dura da troppo tempo. Questa settimana Marco Rubio, segretario di Stato americano, che ha fatto questo giro in Italia per tornare a riallacciare i rapporti con l'Italia ma anche con il Papa. Intanto sentiamo com'è andato, perché pare che lui un po' di passione per l'italiano ce l'abbia. Sentiamo.
3: Come ben sa, io parlo l'espagnol molto parecido all'italiano e sto praticando l'italiano, però se me venció la sucursione a Babel, así que voy al sistema di apprendizaje. So I said my subscription to Babel expired, I didn't renew it, so I have to.

0: renew those subscriptions.
1: Allora, era iscritto a un noto sito di corsi di lingua, Bubble,
2: sì?
1: E quindi saranno contenti quelli di Duolingo, stavo perché lui ha citato la concorrenza.
2: Io uso l'altro, infatti stavo, sì, stavo per dire quello.
1: Cioè, avranno detto, mannaggia, ma sì, come? Sì, sì. Cioè, il segretario sudamericano gli fa uno spottone a
2: pazzesco,
1: una delle due grosse piattaforme.
2: Esatto, allora a quel punto lì questi altri avranno pensato, quelli verdi come, come
1: sì,
2: il logo di Radio 24, perché loro non
1: sì,
2: noi, caspita.
1: Tra l'altro io so che il Papa, anche lui faceva un corso di lingue,
2: okay. Adesso,
1: però forse lui era Duolingo, non ho idea, adesso
2: Allora, Duolingo, adesso ovviamente non ho nessun tipo di rapporto, però io l'ho usato per parecchio tempo, mi trovo molto bene.
1: Io sono tanti anni che cerco di studiare lo svedese.
2: Ah, caspita,
1: e quindi,
2: difficile.
1: Sì,
2: wow,
1: sì, difficile, però niente, prima o poi ci riuscirò, perché okay, il mio sogno è saper parlare lo svedese, però in effetti anche io ho provato un po' con le app.
2: Però ti viene da pensare che Rubio abbia qualche tipo di rapporto con questi,
1: ma secondo me invece gli è venuto così. No, secondo me gli è venuto
2: infatti,
1: così.
2: Naturale.
1: Tra l'altro, a proposito di problemi di apprendimento, il Papa, anche lui, studiava, credo il tedesco, ma adesso non vorrei dire, Gianmarco Ferronato mi dice studiava il tedesco online. Il Papa questa settimana, non ho preso l'audio perché è in inglese ed è molto lungo, ma è venuto fuori, hanno raccontato di questo suo, di questa sua avventura col servizio clienti di una banca.
2: Okay.
1: Doveva fare delle operazioni, ha fatto tutte le operazioni di controllo al telefono e l'impiegata di questa banca gli ha detto no, guardi, purtroppo la deve fare di persona, e lui ha spiegato no, ma io non, cioè,
2: o
1: posso
2: qualche,
1: venire.
2: O qualche
1: cioè, io
2: impedimento.
1: Non posso
2: diciamo,
1: venire. No, ma ho fatto tutte le domande di controllo. Però proprio per questa operazione in particolare, purtroppo la possiamo fare solo di persona. E lui le ha detto: ma se io le dicessi che sono il Papa. E questa gli era attaccato.
2: Certo, un classico.
1: Io avrei fatto lo stesso, ma prima gli avrei detto: e io sono la regina Elisabetta. Avrei
2: certo.
1: Visto.
2: Giusto.
1: A proposito di Papa, i rapporti con Trump veramente molto tesi. Abbiamo già parlato di questo aspetto di Trump che sostiene che il Papa abbia detto che l'Iran può avere la bomba atomica. L'ha ribadito Donald Trump.
3: I just said, tell the Pope very nicely, very respectfully, that Iran cannot have a nuclear weapon. So when he comes to their defense, also tell the Pope that Iran killed 42,000 innocent protesters who didn't have guns, who didn't have weapons. Tell that.
1: Allora,
3: to the Pope.
1: Io sono impazzito perché dice, ho detto a Marco, di al Papa, very nicely, respectfully, cioè, ma sì, carino,
2: con
1: no?
2: Grande rispetto, sì,
1: cioè,
2: carino, rispetto,
1: però
2: devi dire le cose
1: che
2: come
1: l'Iran
2: stanno.
1: Non può avere la bomba bamba, oddio, la
2: aiuto.
1: Bomba che a Milano non si, non si sa mai, io sono una brava ragazza,
2: certo,
1: la bomba atomica, ma sto povero Papa non sa più come dire che lui sta roba
2: non l'ha mai detta,
1: lui dice certo. Ma io sono contro le armi atomiche, sono contro la guerra, niente.
2: Però tu lo sai che Trump ultimamente dice cose, se le dimentica, poi le ridice, poi se le scorda di nuovo, dice cose che non sono state dette. Un
1: qualcuno
2: po',
1: si chiede,
2: un po' complessa
1: è,
2: la
1: una,
2: faccenda.
1: È una tattica? Io sono dell'idea che gli vengano al momento.
2: Sì, anche secondo me Trump è uno che anche in questo tipo di situazioni pubbliche tende a improvvisare, secondo me.
1: No,
2: certo, con le conseguenze che sappiamo,
1: esatto.
2: Però mi viene da pensare che sia così, perché ne ha messe in fila talmente tante che quindi forse è realmente tutta solo farina del suo sacco.
1: Però pare che sia un uomo molto empatico, l'ha detto con grande convinzione la First Lady Melania Trump, ma quando l'ha detto l'effetto che ha sortito forse non era proprio quello sperato. Sentiamo.
4: Most know my husband as the strong commander in chief, but his empathy transcends the role and shape a caring leader.
1: L'hanno riso in faccia.
2: Certo, dipende cosa si intende per empatia, cioè.
1: Ma secondo me lui nessun senso.
2: Nessuna accezione.
1: Cioè,
2: può essere.
1: Se tu vai al vocabolario e vedi empatia che sta tra imminenza e entropia, non ce n'è né tutte le definizioni.
2: Tu dici non si trova riscontro alcuno in questa persona.
1: Però io devo dire che, cioè, ma le hanno proprio preso in faccia.
2: Sì.
1: Beh, è terrificante, ma cioè, il video è brutto, ma l'audio è peggio.
2: Però lei era convinta, eh? Cioè comunque.
1: Sempre con la partecipazione che ci mette lei.
2: Certo.
1: Il suo impeto.
2: grande entusiasmo, diciamo.
1: Ecco. Allora, potrei parlare della biennale, ma vorrei chiederti invece una cosa di comunicazione, essendo anche tu un grande frequentante di comunicazione, anche se tu sei laureato in legge, mi pare.
2: Io giurisprudenza, sì, assolutamente. Non ho mai praticato perché facevo già il DJ quando è comunque la radio quando mi sono laureato, però insomma sono fiero comunque di questo tipo di formazione.
1: Sai che te la invidio molto, perché ogni tanto dico, secondo me è un po' quella cosa che mi manca. Io sono laureata in lingua e letteratura francese, che chic.
2: Beh, che meraviglia.
1: Non mi è mai servito a niente, capito? Ma che classe, che eleganza.
2: Grande stile,
1: esatto.
2: Sì Marta, assolutamente
1: mai servito
2: sì.
1: A niente, ma un'eleganza fuori misura.
2: Però te la puoi giocare,
1: ma
2: te la
1: capito?
2: Puoi giocare.
1: Io la posso proprio.
2: Certo, incontri pubblici, cene
1: sì,
2: importanti.
1: Esatto, tirare fuori anche cose un po' più il francese
2: sì.
1: Funziona sempre. Vedi
2: sempre.
1: Che alla fine
2: è una lingua sexissima secondo me.
1: Vedi, non ho sbagliato alla fine, che se non mi è mai servito a niente. La costruzione di un leader politico. Abbiamo già parlato di Silvia Salis, che io ho conosciuto personalmente in tempi non sospetti. L'ho trovata veramente...
2: faceva l'atleta?
1: No, in realtà l'ho conosciuta grazie al marito.
2: Ah, ok.
1: Quindi molto carina, molto simpatica, molto in gamba. L'ho conosciuta che aspettava suo figlio. Mi è piaciuta molto come persona. Sono molto incuriosita da questa fase di costruzione del personaggio politico. Non sono così affascinata dalla figura che stanno costruendo. Cioè, secondo me lei è meglio di questo progetto, perché mi sembra un filo artificiale. Adesso sentiamo cosa è successo questa settimana, sentiamola.
0: Chi mi ha dato della puttana sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il bonifico di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti su di me. È l'ora di far capire un messaggio molto chiaro. Chi diffonde odio sui social deve essere punito. Il messaggio forte però deve essere questo. L'odio va trasformato in bene. Per questo ho deciso che la somma versata dal primo leone da tastiera vada in beneficenza al Centro Antiviolenza Mascherona, l'Associazione per non subire violenza e Casa Pandora Margherita Ferro. Le altre somme, che sono certe arriveranno, verranno versate per fini analoghi. Non possiamo fare passare il messaggio che la violenza verbale sulle donne sia una goliardata social. A una donna non si contesta mai il ruolo che ricopre, ma come si veste, come appare, quali sono le sue scelte nella vita privata.
1: Allora, io sono d'accordo su tutto, nel senso che lei ha ragione, viviamo in un'epoca di davvero leoni a tastiera che si possono permettere non di dire non mi piace come lei sta amministrando Genova, non ho idea, ma sicuramente uno magari dice quella decisione, quel cantiere, quella strada.
2: Certo, qualcosa di reale, di
1: certo,
2: tangibile,
1: ma
2: no?
1: Dice puttana, che è una cosa terrificante.
2: Certo.
1: Quindi nel merito ha ragione. Ma in questo periodo tra la foto in piazza con la DJ
2: Charlotte Witt,
1: poi lei vestita in maniera molto giovane.
2: Sì, sembrava proprio una clubber,
1: esatto,
2: in quel contesto lì.
1: Poi
2: sì.
1: Può anche essere.
2: No, ma certo ci mancherebbe.
1: Però poi hai fatto la foto con la divisa da tailleur, da donna in carriera, con le Manolo, mi pare fossero un paio di Manolo, sì, eccetera. Poi però vai da Fazio e allora da Fazio l'understatement del look in camicia di jeans, anche di una marca di quelle proprio, sì, molto americane, molto da jeans,
2: sì,
1: poi però la copertina del settimanale patinato.
2: Troppo, anche
1: tu
2: secondo me.
1: Dici?
2: Secondo me too much,
1: troppo.
2: Anche secondo me, e forse è mal consigliata in questo, mi viene da pensare.
1: Forse
2: no?
1: fin troppo.
2: Sì, troppa roba, e secondo me anche l'immagine, cioè un'immagine troppo forte, troppo presente, come dici tu, anche a livello di outfit, non lo so. E poi cambia pelle, perché anche questo è un po' inquietante secondo me, Cioè l'immagine, ok, dovrebbe essere sempre quella in ogni contesto, però qui mi sembra sia un po' camaleontica, cioè
1: sì,
2: cambi a seconda dei contesti, come dici tu, un talk televisivo è una cosa, in console a ballare la techno è un'altra, quindi la
1: e
2: penso
1: mi sembra
2: un pochino
1: tutto
2: come
1: troppo
2: te.
1: Azzeccato,
2: sì esatto, troppo preciso troppo azzeccato,
1: tutto.
2: Troppo figo, perché poi insomma ha un'immagine anche forte, perché è una bella donna, quindi boh, tutto torna secondo me in questa analisi.
1: Un passaggio di questo video mi ricordava l'amore vince sull'odio, grande frase di un tempo. Non posso non ricordarmi, no? Silvio Berlusconi che cantava, certo, sulle navi da crociera.
2: Certo.
1: Ma mica solo lui canta.
2: Però lui cantava molto bene.
1: Lui cantava molto bene. Ma sentiamo qua.

0: Oh là là. Allora, io ho sempre amato Charles Aznavour, sono andata anche a vederlo nell'ultimo concerto che ha fatto in Italia, la Bohème, stupenda. Ma chi è questo chansonnier, questa voce? Cioè, durante una visita a Yerevan in Armenia, perché appunto Charles Aznavour era di origine armena, a cantare con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, che lo accompagnava alla batteria, già sorrido, il presidente francese Emmanuel Macron.
1: Che non se l'è cavata male.
0: Dai!
1: Sì, non se l'è cavata male, però rispetto, perché se il parametro, anch'io ho pensato subito a Silvio, alla sua carriera da chansonnier quando studiava alla Sorbona, sì, se l'è cavata, però io tengo Berlusconi, se posso, se dobbiamo fare un confronto.
0: Beh, è stato il primo chansonnier.
1: Assolutamente. Poi padroneggiava il francese veramente in maniera eccelsa, devo dire. Molto, molto elegante.
0: Era molto brianzolo,
1: sì,
0: in questo.
1: Sì, molto.
0: Era molto brianzolo.
1: Beh, ho rivisto ultimamente un'intervista in cui diceva: in quel periodo, quando studiavo alla Sorbona, ero diventato il numero uno in Francia. Nei cabaret venivano a sentirmi.
0: È ovvio che era il numero uno, non sarebbe mai stato il numero due.
1: Infatti, volevo tornare al brianzolo.
0: Cioè, brianzolo non è mai.
1: Sì, mai il due, mai il due.
0: Amici della Brianza, siamo così. Diciamo.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Noi siamo così. Andrei alla Biennale prima di dare una pausa, perché al padiglione dell'Islanda si è esibita Björk. Ce l'abbiamo Björk? Ce l'abbiamo? Allora, tutto tranquillo, esibizione di Björk, ma in molti hanno notato un particolare. In molti, come sopra i 45, hanno notato questo particolare. Aveva una sorta di pellicciotto rosa intenso,
1: sì,
0: quasi fucsia, con un cappuccio con due orecchione pelose rosa che cascavano. Io ho fatto una
1: due battuta, più due.
0: Ho fatto un esperimento.
1: Sì.
0: Ho scritto ad Alessandro Schierano e gli ho detto: Alessandro, tu, se io ti dico, se faccio questa citazione, tu la cogli? Lui ha detto: non, ma sentiamolo.
2: Anche questa sera ho il piacere di presentarvi l'animale più buono del mondo, il tenerone!
0: Allora, c'è sotto i video, tutti ovviamente boomer
1: hanno commentato così,
0: ma
1: certo,
0: il tenerone!
1: Certo, perché questa però è una cosa generazionale,
0: sì.
1: Il fatto che Ale non cogliesse la citazione.
0: A Cristina Lunghi non l'ho proprio neanche pensato,
1: sì,
0: di chiederlo,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Lei, cioè, è uscita dal liceo ieri.
1: Non può sapere che cosa è stato il tenerone per chi guardava Drive In, per chi ha vissuto gli anni 80, sì. Anche noi eravamo piccolissimi, Marta.
0: Ma certo.
1: Neonati.
0: Non c'è una donna sopra i 40-45 che si possa mettere una pelliccia rosa.
1: Certo.
0: Cioè nessuna la metterebbe,
1: no.
0: Perché se la prova e dice
1: sì.
0: Tenerone.
1: Certo, assolutamente, l'associazione è immediata. Björk se l'è potuta permettere.
0: Soprattutto perché essendo islandese.
1: Chi se non lei. L'altra cosa però che ho notato io, un dettaglio tecnico, Björk stava facendo la DJ, ma faceva la DJ col computer. Non aveva neanche i CDJ, i lettori.
0: Cioè, non diciamo il vinile, ma almeno.
1: No, aveva il mixer. Perché io ho guardato tutto benissimo. Mm-hmm. Al di là del
0: deformazione.
1: Deformazione professionale. Al di là del look da tenerona in questo caso, aveva un mixer collegato al computer e basta.
0: Sono capaci tutto.
1: Così sì.
0: L'ho
1: così
0: detta.
1: Sì. Detto.
0: Non so come si dica in islandese, ma sono
1: sì.
0: Un po' capaci tutto.
1: Sì.
0: È il momento delle segnalazioni e dei ringraziamenti. Domani ci sentiamo dopo il giornale radio delle 6. Con Radio Tube l'intervista, avremo con noi il cast di From, una serie molto particolare che sta su Paramount Plus. Domani sera, dopo il giornale radio delle 20, TikTokers, appunto i nostri creator, andremo a parlare di capelli, in particolare capelli ricci. Chicco, non ti chiedo niente.
1: È per quello
0: niente.
1: Che mi hai chiamato oggi, allora.
0: Non ti chiedo niente.
1: Esatto, e non domani.
0: Con Marianna Siciniano, delizioso, soprattutto sui capelli ricci. Chicco, secondo me io e te ci sentiamo presto.
1: Dici?
0: Sì, diciamo così.
1: Vabbè, diciamo così. Va bene, Marta, è stato un piacere, grazie.
0: Per
1: come
0: me sempre, grazie a Chicco
1: a
0: Giuliani, grazie in regia a Gianmarco Ferronato, in redazione a Cristina Lunghi e ad Alessandro Schirano. Ci ritroviamo da Vienna sabato prossimo.
1: Ciao!

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Adoro saltare da una pecca all'altra.
4: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
5: Spedisco 1000 pack una alla volta.
4: Io do la password delle caselle a tutti.
6: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Parlando di sport, l'allenamento di per sé è stressante, nel senso che è comunque una richiesta, una sfida che ci viene posta di fronte al quale noi ci attiviamo. Non a caso, ad esempio, la variabilità cardiaca è un parametro che viene monitorato perché è proprio l'espressione del fitness cardiovascolare ed è anche un indicatore proprio del stress e benessere dell'organismo.
10: Quello che l'orologio definisce HRV, no?
9: Cioè, esatto, esatto.
11: Sono partita senza pensieri letteralmente, però mentre ero in gara mi sono trovata, diciamo, nel gruppo di testa e volendo prendermi una medaglia è comunque uscito questo tempo. Infatti non ho mai guardato il cronometro e me l'hanno detto dopo, ho detto ma davvero?
10: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
12: In onda ogni domenica alle 6.30.
10: E in podcast con qualche contenuto in più.
12: Tante voci diverse, quindi.
10: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
12: E due che non cambiano mai.
10: Le nostre.
13: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E in podcast su radio24.it e sulle principali piattaforme audio.
14: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
15: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Milano, dove al Piccolo va in scena fino a domani Circo Zarathustra. Nietzsche in pista, regia di Leonardo Petrillo con Violante Placido e Ennio Coltorti.
16: L'eterno ritorno è un insegnamento etico. Agisci in modo che ogni tua azione viva oltre la vita. Sarà un frammento dell'eternità e allora sarà gioia, non condanna a ripetere.
17: Circo Zarathustra parla esattamente del testo famosissimo di Nietzsche, Così parlò Zarathustra. È ispirato a questo testo e naturalmente anche a tutta l'opera di Nietzsche. Così parlò Zarathustra in realtà è un testo particolare, è già in qualche modo teatro. Già leggendolo sembra che ti chieda di essere letto ad alta voce, dà la sensazione che voglia essere attraversato e non spiegato. E quindi è come dire, è già insita la necessità di teatralizzare quando lo si legge, tanto è vero che viene impostato secondo un concetto di favola, di fiaba simbolica, un racconto visionario, che è ancora oggi in grado di parlarci, di farci ragionare sui grandi temi del presente.
16: Prima di me il mondo è stato edipico, schiacciato dal peso del passato, e faustiano, proiettato nel futuro, invece è quello che è presente.
17: E quindi parla esattamente del mondo di Nietzsche

0: Ma come così parlò Zarathustra, un mondo che viene poi impattato dall'inizio con il circo. Infatti, Zarathustra, questo profeta che è stato preso da Nietzsche come avatar suo, quasi un alter ego, Zarathustra si scontra una volta uscito dal proprio eremitaggio, perché passa 30 anni in solitudine, praticamente comincia a predicare alla stessa età del Cristo. Si scontra con la gente, col popolo, con la massa, si scontra proprio quando c'è uno spettacolo circense, che viene riassunto in un funambolo che attraverso una corda sospesa nel vuoto attraversa, cioè va oltre, come poi diventerà l'oltreuomo, appunto. Cercherà proprio di attraversare pericolosamente quel percorso difficile dall'uomo alla divinità, in pratica, o meglio dalla scimmia alla divinità, come dice Nietzsche. E nell'allegoria che lui presenta, un pagliaccio arriverà e lo farà cadere. E quindi Zarathustra poi lo seppellirà con tutti gli onori, perché il funambolo ha tentato di superare se stesso. E quindi, prendendo spunto da questo incipit di Così parlò Zarathustra, dove il circo è presente con funamboli, pagliacci, acrobati, eccetera, ha inserito il circo come cornice continua dell'apparizione di un Nietzsche che non è il Nietzsche dell'epoca, non è il Nietzsche dell'adesso, non è il Nietzsche del futuro, ma è il Nietzsche di sempre, un Nietzsche che rivive eternamente la propria vita.
1: Il funambolo è il simbolo dell'oltreuomo. Sfida la forza di gravità. Vive pericolosamente. Cade o non cade. Non c'è una terza possibilità. Rischia ogni volta l'osso del collo per un misero applauso. Così supera l'uomo. Ma basta un pagliaccio per farlo cadere.
2: Passiamo a Roma, dove al Quirino è in scena fino al 17 maggio Falstaff, l'arte di farla franca, liberamente ispirato a Shakespeare e Molière, con Emilio Solfrizzi, testo e regia di Davide Sacco.
3: Di cosa parla Falstaff, l'arte di farla franca? È un'iperbolica storia di Sir John Falstaff, naturalmente, che noi estrapoliamo da due grandi miti, uno shakespeariano, ovviamente, il Falstaff, e uno moderiano, che è il Don Giovanni. Due personaggi che ho sempre creduto estremamente collegati l'uno con l'altro, come se fossero uno la resistenza dell'altro. Due personaggi che si lanciano nella vita nella maniera più spudorata, pericolosa, iperbolica, acrobatica possibile. Naturalmente uno slancio atletico dei sentimenti così forte provoca pericoli, dubbi, perplessità, inciampi, incidenti, a volte più sornioni, a volte più comici e buffi, e altre volte un po' più profondi e determinati nell'anima. E in questo vortice di emozione si muove il nostro Falstaff. I protagonisti, chiaramente, a parte Sir John Falstaff, interpretato benissimo da Emilio, sono la carrellata di personaggi che si muovono attorno al mondo delle comare, quindi al mondo shakespeariano, fatto di persone misere a tratti, persone che non hanno un occhio più lungo del loro orticello, del loro tornaconto piccolo e esile, mentre Falstaff naviga su totalmente altri mari, mari della filosofia, mari della libertà su tutti. E come dicevo, quello che ha in comune il Falstaff e Don Giovanni è proprio l'intraprendenza del vivere, il coraggio del vivere oltre ogni misura, ogni oltre slancio, con quella forma di atletismo che appartiene solamente ai poeti e agli artisti.
2: Andiamo a Palermo, dove al Biondo è in scena fino a domani Lady Di, regia di Pino Amendola, con Annalisa Favetti.
4: Ma che ci faccio qui fuori dalla macchina? Ma chi siete? E Dodi dov'è? Rispondete, per favore! Io dovevo diventare regina! Si risponde ad una che doveva essere regina!
5: Lady Diana è uno spettacolo per me importantissimo, anche per la mia carriera, l'ho voluto fortemente, ho fatto la supervisione, scritto da Clelia Ceramelli con la

0: La grande collaborazione anche con Pina Amendola, con cui lavoro da tanto tempo, è uno spettacolo che è nato e è stato pensato durante il Covid e volevo raccontare una donna, volevo raccontare tutte le contraddizioni di una donna e parte dall'incidente, fa un percorso emotivo nell'aldilà particolare, curioso, surreale, dove lei ricerca dentro queste lamiere da cui parte dall'incidente, ricerca dei pezzi della sua vita.
1: Con Sara e Jane ci siamo viste all'obitorio. Non so perché fossimo là, ma loro mi guardavano e piangevano, mi guardavano e piangevano. Doveva essere morto qualcuno di importante.
0: Diventa una ricerca di amore perché è una donna che voleva assolutamente essere amata, una donna che mi hanno detto anche instabile, nelle sue contraddizioni, però una donna che ricercava fortemente la sua libertà e quando ha capito che non poteva averla, ha preso in mano il suo ruolo e l'ha donato agli altri. Questo è molto importante anche, proprio come figura, come icona. È logico che tutto attraversa la mia persona e la mia vita, quindi attraverso la sua vita che ho studiato tanto. Tantissimo, passa anche la mia vita e quindi per me è un grande percorso emotivo questa ricerca di una donna, una grande donna amatissima che voleva essere felice, forse meno importante, ma più felice.
1: Sono la principessa clandestina nel palazzo reale, nuda.
0: Rimane questo grande amore da questa donna, quest'icona del XX secolo, forte, carismatica, in gamba, e rimane il fatto che ha vinto l'amore, l'amore anche che la gente gli ha dato, che ha capito i suoi sentimenti e quindi lei, piena d'amore, piena di voglia di forza, di vincere, di vivere, è morta, ma è rimasto il suo amore.

0: Terminiamo a Milano, dove all'Elfo è in scena fino al 31 maggio Dentro la tela, indagine su Artemisia di e con Cinzia Spanò.
1: Il nostro obiettivo è reinventare la realtà, cucirla addosso al nostro cliente, creare ogni volta un vestito che può stare bene a lui e a lui soltanto. E questa riabilitazione oggi non può più passare soltanto dalle chiuse aule di tribunale.
2: Dentro la tela è la storia di Mara Landolfi, una conduttrice e ideatrice di una trasmissione televisiva che ha come oggetto quello di indagare e approfondire delle vicende giudiziarie che hanno come protagonisti degli uomini che sono facoltosi. La trasmissione ha una facciata totalmente indipendente, ma noi scopriamo quasi subito nel corso dello spettacolo che tanto indipendente non è, tanto che appunto lo studio che sta dietro questa trasmissione televisiva in realtà prende dei soldi da questi clienti facoltosi per ripulire un po' l'immagine, facendolo attraverso l'azione di Mara e una comunicazione che, grazie anche ai social che sono legati a questa trasmissione, va un po' a sovrapporsi alla verità, creando una seconda verità, che è un po' quello che vediamo anche oggi. A volte gli algoritmi fanno impennare delle notizie che diventano più vere del vero.
1: Una trasmissione che ha una facciata indipendente, ovviamente, ma dietro ci sono finanziamenti importanti, insospettabili, aggressivi. Neanche noi immaginavamo tutto questo ritorno economico.
2: Protagonisti oltre a Mara Landolfi ovviamente ci sono i soci di questo studio, che sono tutti evocati perché lo spettacolo è in realtà un monologo dalla voce e dallo sguardo della protagonista, e poi ci sono un cliente che andrà un po' a scompigliare l'andamento di questo progetto cinico e crudele, anche feroce, di Mara Landolfi e i soci, e che è un uomo chiamato l'ingegnere che fa parte del passato di Mara Landolfi, un passato in cui è coinvolta anche la figlia di Mara Landolfi, una bambina che a un certo punto sviluppa come delle reazioni a un trauma, smette di parlare e comincia a disegnare e poi dipingere per comunicare col mondo. E questa bambina, questa Gaia, è legata a questo nuovo cliente, perché il nuovo cliente è il maestro di matematica di quando Gaia era piccola.
1: La psicologa ci disse di non preoccuparci, che non era detto che fosse avvenuto qualcosa. I test proiettivi non avevano fatto emergere nulla. Il mondo dei bambini è un mondo misterioso.

0: pericoloso. A volte le cose non sono come sembra, ma i disegni continuavano a peggiorare.
1: In scena, in questo spazio candido, neutro, disegnato di volta in volta dalle bellissime luci di Nando Frigerio e anche da delle scritte come fossero dei titoli di un capitolo che vanno a scandire le varie scene e che piano piano smettono di essere tanto ordinate, ma vanno un po' a scomporsi, a frammentarsi, proprio come il mondo di Mara Landolfi, della protagonista, quando decide, passando attraverso questo varco emotivo doloroso, vertiginoso, che la porta a indagare che cosa era accaduto a sua figlia quando era piccola, fino a permetterle di attuare su di sé una vera trasformazione, un cambio di sguardo.
0: C'è sicuramente qualcosa, ci deve essere, altrimenti Gaia non avrebbe insistito.
2: Concludiamo con il segnalarvi che sono iniziate le rappresentazioni di spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa, in scena fino al 28 giugno, Alcesti, Antigone, I Persiani, Iliade. Ne parleremo nelle prossime puntate. E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini, regia, appuntamento a sabato prossimo alle 14:15, un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
2: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
5: GR24, il sole 24 ore.
6: Putin a sorpresa, la guerra in Ucraina sta finendo e siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Trump, nuovo affondo contro l'Italia, non c'era quando ne avevamo bisogno. Antivirus e sorveglianza per 4 residenti in Italia. Nave Ondius in arrivo alle Canarie, l'OMS rassicura, non è un altro Covid. Sinner a Roma, buona alla prima, supera Hoffner, vola al terzo turno, l'Inter continua la festa e batte la Lazio, Juventus sale al terzo posto. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Paolo Corleoni in regia. Credo che il conflitto stia volgendo al termine e alla fine di una giornata che ha visto una celebrazione particolarmente sottotono della giornata della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo Putin apre ad una svolta nel conflitto scatenato oltre 4 anni fa in Ucraina. Sentiamo.
7: La notizia è subito in primo piano, tanto sulla Russia attacca sui principali media ucraini. Il presidente russo Vladimir Putin parla apertamente di possibile fine del conflitto. Lo fa nella conferenza stampa convocata al termine di una parata della vittoria mai così in sordina. La domanda prudente di un giornalista russo riceve in risposta un programma d'azione. Accusa i leader occidentali di aver fomentato il confronto con Mosca, aspettandosi, dice, che lo stesso Stato russo sarebbe caduto in pochi mesi. Racconta dunque la visione speculare del Cremlino, ma cattura l'attenzione perché afferma che i rivali della Russia, e non chiarisce quali, si sono ritrovati in una situazione da cui non riescono più ad uscire e dalla quale, insiste, adesso si deve uscire. Putin non spiega quale fine abbia in mente, ma apre al dialogo con l'Unione Europea, risponde direttamente al presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura per l'Ucraina, aveva detto ancora il portoghese, per questo abbiamo sostenuto l'Ucraina, abbiamo messo in campo le sanzioni per la stessa ragione, nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia. La Russia, ha risposto Putin, non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea. Come candidato al ruolo di negoziatore ha persino aggiunto: preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E sull'altro fronte continua lo stallo sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. Ancora nessuna risposta alla bozza di tregua presentata dagli USA. Intanto il presidente americano Trump torna ad attaccare l'Italia all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Giorgia Meloni.
1: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Donald Trump lo dice al Corriere della Sera dopo l'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La stilettata di Trump allude al disimpegno dell'Italia sulla guerra in Iran e arriva nonostante Roma stia valutando la possibilità di inviare dragamine nello stretto di Hormuz dopo un cessate il fuoco stabile in Iran e il via libera del Parlamento. Il presidente degli Stati Uniti al Corriere ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione lo spostamento dei militari statunitensi dalle basi italiane. Tema non discusso da Rubio e Meloni, se ne occupa Trump, ha detto il segretario di Stato al termine dell'incontro con Meloni. Un primo contatto con Roma dopo gli attacchi di Trump delle scorse settimane, un incontro che però non sembra aver smussato gli attriti. Il problema non è riappacificare o no l'Italia agli Stati Uniti, il problema, dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, è far finire tutte le guerre. Tra noi e gli Stati Uniti, sottolinea Crosetto, non c'è una guerra. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: E ora la cronaca italiana. A Napoli scoperti nuovi casi di droni usati per trasportare materiale all'interno delle carceri.
8: Qualcosa è andato storto e il drone che avrebbe dovuto trasportare droga e soldi nel carcere di Secondigliano a Napoli è rimasto incastrato in un terrazzo. Proprio mentre due uomini stavano tentando di recuperarlo, sono intervenuti i carabinieri a Scampia che hanno arrestato uno dei due, un 31enne, e denunciato l'altro. Il velivolo trasportava con un sistema a carrucola elettrica dotato di una bobina con filo di lenza ben 15 panetti di hashish, un involucro contenente cocaina e 195 euro. Invece trasportava quasi un chilo di hashish il drone intercettato, abbattuto e sequestrato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Poggioreale. Il velivolo è stato avvistato mentre sorvolava l'area dell'istituto penitenziario. Si tratta di un problema che segnala un trend in crescita per l'uso dei droni per il trasporto illegale di cose, droghe e soldi nelle carceri, e il sindacato di Polizia Penitenziaria USP chiede l'installazione di sistemi antidrone, evidenziando che la sola sorveglianza tradizionale non basta più. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
6: L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma. Ma intanto l'OMS rassicura, non è un altro Covid.
9: Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva e gli accertamenti sanitari su 4 nostri connazionali che potrebbero essere entrati in contatto su un volo con una delle vittime del focolaio di antivirus scoppiato su una nave da crociera olandese. I 4 si trovano in Campania, Calabria, Veneto e Toscana. La situazione è sotto controllo, fa sapere il Ministero. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, è arrivato in Spagna ieri per discutere col Premier Sanchez dell'arrivo, oggi all'alba a Tenerife, della nave da crociera che era partita il 1 aprile scorso dalla Patagonia argentina. Non attraccherà, ma rimarrà a largo durante l'operazione sanitaria e logistica dello sbarco dei passeggeri. Prima gli spagnoli, poi gli altri. I passeggeri saranno trasferiti in veicoli sigillati e sorvegliati lungo un corridoio completamente isolato per poi osservare la quarantena a Madrid i primi, nei loro paesi i secondi, dove verranno rimpatriati entro domani. Il rischio per la salute pubblica anche nelle isole Canarie rimane basso. Questo non è un altro Covid. Per i contagi occorrono contatti prolungati, fa sapere l'OMS. 3 vittime, 6 contagi appurati finora tra i passeggeri. La disinfezione della nave sarà effettuata in Olanda o nelle sue acque territoriali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: La cronaca con il caso Garlasco. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre di Andrea Sempio un paio di mesi prima delle perquisizioni nell'inchiesta bresciana con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari a carico proprio di Venditti e del padre del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi, con al centro la gestione della prima indagine del 2016-2017. Alberto Stasi invece, finora unico condannato per il delitto, vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, fanno sapere i suoi legali che ieri hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. E in chiusura la pagina sportiva in diretta Giovanni Capuano.
10: Partiamo dal fondo e dalla vittoria pesante della Juventus sul campo del Lecce 1-0, partita che si è decisa dopo 11 secondi per la rete di Dusan Vlahovic, poi altri due gol annullati ai bianconeri nella ripresa per lo stesso Vlahovic e per Kalulu, entrambi per fuorigioco segnalato dal VAR. Juventus che sale a quota 68 punti ed è temporaneamente terza in classifica scavalcando il Milan. Il Lecce invece rimane a 32 più 4 sulla Cremonese. Le altre gare di questo sabato: l'Inter ha battuto 3-0 la Lazio Olimpico, Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan nei marcatori. Partita questa che si ripeterà mercoledì sera sempre all'Olimpico, sarà la finale di Coppa Italia. 2-0 dell'Udinese sul Cagliari, Buxa e Gueye con finale nervoso. L'Udinese accusa un giocatore del Cagliari di insulti razzisti nei confronti di Davis. Oggi si comincia alle 12.30 con Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. La MotoGP, Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Francia a Le Mans, sul podio anche Bagnaia e Bezzecchi. Brutta caduta per Marc Marquez che si è fratturato il quinto metatarso del piede destro, salterà la gara e salterà anche il weekend di Barcellona, deve operarsi anche a una spalla. In pole position nella gara lunga ci sarà Bagnaia. Il tennis, tutti avanti gli azzurri nel torneo del singolare maschile degli internazionali d'Italia. Sinner ha debuttato con Hofner vincendo 6-3, 6-4 e hanno vinto anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Fuori purtroppo Jasmine Paolini, battuta dalla belga Mertens, e nel torneo femminile fuori anche la numero 1 Arina Sabalenka. E per chiudere il Giro d'Italia, la seconda tappa con arrivo a Verico Tarnovo è stata vinta dall'uruguaiano Guillermo Silva, che si è preso anche la maglia rosa. La terza tappa oggi con arrivo a Sofia, 175 km. Per il momento è tutto, a te la linea.
6: E grazie a Giovanni Capuano, è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi con la regia di Paolo Corleoni. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento. In aumento.
4: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
5: Questa è Bar Group.
6: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
7: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
8: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, la guerra in Iran ha fatto aumentare molto nelle ultime settimane la preoccupazione circa i rischi di una grave crisi alimentare. Come notava il Financial Times, per esempio, la rivoluzione verde che ha consentito di sconfiggere fame e carestie negli ultimi decenni dipende molto dall'industria petrolifera. In effetti in marzo il prezzo dei prodotti alimentari è cresciuto del 2,7% e quello dei fertilizzanti del 26%. Invece l'Economist sottolinea un dato che ha diffuso il World Food Program delle Nazioni Unite, secondo il quale se lo stretto di Hormuz non venisse riaperto entro metà dell'anno, altri 45 milioni di uomini e donne si aggiungerebbero ai 300 milioni che già soffrono la fame in tutto il mondo. E questo ripropone dunque la centralità, l'importanza dell'agricoltura e della sua efficienza, l'importanza delle possibilità che vengono aperte dall'innovazione tecnologica e dalle opportunità offerte da questa di ampliare l'offerta agricola e quindi di gravare meno sull'ambiente naturale. Questi temi sono quelli trattati nel libro del giornalista scientifico Tommaso Cinquemani, esperto di innovazione agricola e docente al Politecnico di Milano, autore di La natura non basta, come le innovazioni di agricoltori e scienziati ci hanno salvato dalla fame. Il libro è pubblicato da Codice Edizioni a 302 pagine e costa 21 euro. L'autore nel libro affronta questioni su cui c'è una forte sensibilità dell'opinione pubblica, partendo dalla raccomandazione di non mitizzare un mondo rurale idilliaco nel quale tutto era naturale, gustoso e abbondante. Prima della rivoluzione agricola, scrive Cinquemani, i contadini erano poveri, mangiavano poco, mangiavano male, soffrivano di tante malattie e dunque dobbiamo esaminare criticamente quel mondo e gli enormi progressi che sono avvenuti negli ultimi 50 anni per prepararci ad affrontare le nuove innovazioni in campo agricolo che spesso tante preoccupazioni giustamente determinano nell'opinione pubblica. Cinquemani lo fa raccogliendo i temi della sua trattazione in 51 domande delle quali affrontiamo adesso qualcuna con l'autore. Buonasera a Tommaso Cinquemani.
9: Buonasera a voi.
8: Tommaso Cinquemani, lei ha scritto un libro, spiega lei stesso, sull'agricoltura moderna che tenta di produrre cibo di qualità a basso prezzo nel rispetto dell'ambiente. Perché ha sentito l'esigenza di scrivere questo libro con questo obiettivo? Come mai questa immagine rassicurante dell'agricoltura innovativa, come lei la chiama, è così poco diffusa o quanto dovrebbe?
9: Guardi, il problema è che con tutte le persone con cui ho parlato nel corso degli anni, amici, familiari, erano terrorizzate dal cibo che mettevano nel piatto, terrorizzate dai residui di pesticidi, dagli OGM e da tanti altri falsi miti che circolano molto spesso anche in rete. E quindi ho detto, se tutte queste persone hanno queste curiosità, questa voglia di sapere, forse è il momento di mettere nero su bianco quello che so, quello che ho imparato in tanti anni di giornalismo agroalimentare, e da qui è nato un po' il libro.
8: E lei il libro lo apre ricordando le condizioni di vita terribili che c'erano nell'agricoltura che oggi quasi rimpiangiamo o dipingiamo come un mondo idilliaco.
9: Sì, diciamo che noi abbiamo mai perso memoria di come si stava a fare gli agricoltori, diciamo, prima della rivoluzione verde, prima degli anni 50. Era una vita veramente misera, una vita fatta di fame, di stenti, anche di, come dire, monotonia alimentare, si mangiavano sempre gli stessi cibi, si mangiava poco, si moriva anche molto presto, c'erano un sacco di malattie legate all'alimentazione, legate insomma alla cattiva alimentazione o alla scarsa alimentazione, come la pellagra, il rachitismo, anche quello che oggi viene un termine dispregiativo come idiota era originariamente una malattia dovuta alla mancanza di iodio nell'alimentazione. Quindi insomma la vita dei nostri bisnonni agricoltori era povera, era molto triste, breve.

0: nel cibo che mettono a tavola ci siano chissà quali sostanze pericolose. Questo no, non è assolutamente vero. Il cibo che mangiamo è assolutamente sicuro, lo dicono i dati anche proprio ufficiali. Il 99% dei campionamenti dei cibi è risultato con residui assenti o comunque entro i limiti di legge. Il problema è proprio una percezione del rischio, come ha ricordato lei. Noi oggi abbiamo una percezione del rischio dei residui di pesticidi che è molto superiore a quella che è reale. Altre attività umane abbiamo, quindi, una percezione sottovalutata. Pensiamo all'automobile, è comunque un'attività rischiosa. Quando io ero piccolo non si usavano cinture, non si usavano casco quando si andava in moto, ad esempio. C'era un'altra percezione del rischio. La pericolosità dell'automobile in sé è sempre uguale. Quello che è cambiato è il nostro rapporto con il rischio.
1: E fra l'altro, a proposito di tentativo di arginare questi rischi, la legislazione dell'Unione Europea è molto severa, particolarmente attenta.
0: Sì, è la più severa del mondo. Lei pensi che quando la Cina, che ha avuto diversi problemi di sicurezza alimentare con scandali che, come conosciamo bene, ha voluto modificare la propria legislazione, non si è ispirata alla legislazione statunitense o australiana o giapponese, ma ha copiato quella europea. Quindi noi viviamo nel continente che oggi garantisce per i consumatori il massimo in fatto di sicurezza alimentare.
1: E c'è il rischio di cadere in un eccesso da questo punto di vista. Per esempio, la legislazione viceversa dell'Europa sugli OGM è quella più severa, è quasi proibitiva. Quali sono i rischi di questo atteggiamento e che cosa può dire alle persone preoccupate dagli OGM?
0: Ma allora, innanzitutto la legislazione europea è frutto un po' anche di una scelta politica che a sua volta risponde ad una paura delle persone nei confronti degli OGM. Qui capire perché le persone siano spaventate dagli OGM è abbastanza complesso. Sicuramente c'è un fatto di ignoranza nei confronti di queste tecnologie, ma non solo questo. In generale, quando in alimentazione parliamo di innovazioni, le persone sono sempre un po' scettiche, e gli OGM sono stati effettivamente la grande innovazione di 20-30 anni fa. Oggi in Europa gli OGM non si coltivano, quindi, come dire, chi fosse spaventato da questi cibi non deve esserlo. Quello che sta avvenendo è che oggi ci sono nuove tecnologie, chiamate tecnologie di evoluzione assistita, che non hanno nulla a che fare con i vecchi OGM transgenici, ma ricalcolano metodi naturali per far evolvere le colture. E proprio su questo l'Unione Europea è in fase di addirittura d'arrivo un nuovo regolamento che dovrà regolare queste nuove tecnologie. Ci promettono queste tecnologie di darci cibi più salutari, più sostenibili, più buoni, con metodi che sono quelli della natura.
1: E come si collega questo tema degli OGM, della legislazione severa, dell'ostilità che c'è in molti paesi, compresa l'Italia, col tema per esempio coltivato, è il caso di dire, da alcuni anni con particolare solerzia nel nostro paese, cioè quello della sovranità alimentare? In fondo poi questi OGM, lei spiega nel libro, di Riffo di Raffa, sulle nostre tavole comunque arrivano.
0: Tutti i grandi allevamenti, anche quelli che producono le famose DOP italiane, sia del lattiero caseario, poi della carne, gli animali, quindi vacche e suini, vengono alimentati con soia e mais OGM provenienti dagli Stati Uniti o dal Sud America. Quindi comunque gli OGM a noi sono utili e entrano poi in via indiretta nel nostro piatto. Il tema della sovranità alimentare è un tema fondamentale, lo scopriamo, come abbiamo scoperto con il Covid, lo scopriamo adesso con la guerra sullo stretto di Hormuz. Quello che io penso è che per avere una vera sovranità alimentare noi dobbiamo mettere gli agricoltori nelle condizioni di produrre bene, produrre al meglio, essere competitivi sul mercato. E per fare questo dobbiamo dargli gli stessi strumenti che sono dati agli agricoltori negli altri paesi, perché altrimenti è una guerra impari.
1: Lei, da buon giornalista, sottolinea anche il problema legato all'informazione di queste questioni e pone due temi. Il primo è che spesso l'informazione rischia di essere troppo trionfalistica su alcuni risultati e con l'effetto di far scappare la gente, di impaurirla sempre di più. E l'altro aspetto è quello che tutte queste polemiche, che sono particolarmente forti nel nostro paese, denotano il permanere di una sfiducia nella scienza, nel progresso, nell'innovazione. Come si può vincere questa doppia sfida?
0: Questa è la domanda direi del nostro secolo, che vale per l'agricoltura, ma vale anche per la medicina e altri settori come la chimica. Non ho una risposta vera, penso.

0: che l'obiettivo anche come giornalista sia quello di fare buona comunicazione, parlare alle persone spiegando in maniera semplice quello che sono i grandi temi di attualità. Io mi sono scontrato proprio sul tema del miglioramento genetico delle culture, che è, come dire, un tema molto complesso da spiegare alle persone. Io lo vedo in prima persona appunto con i miei familiari quando cerco di spiegare come dire, come si cerca di far evolvere le culture per rispondere ai nostri bisogni. Io credo che si debba partire dal constatare che oggi viviamo in una società ricca, benestante, sicura, in cui c'è cibo per tutti, cibo buono, cibo sano, a prezzi accessibili, e questo è un grande valore che non dobbiamo dimenticare. Però non possiamo fermarci qui, perché le sfide che abbiamo davanti sono gigantesche, pensiamo ai cambiamenti climatici, e la tecnologia ci serve, l'innovazione ci serve per andare avanti e non possiamo averne paura, dobbiamo anzi cercare di capirla e avere fiducia.
1: Grazie a Tommaso Cinquemani, autore della Natura non basta. Buona serata.
0: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: Hai presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Fino a 27 km con un litro!
2: 116 cavalli!
3: Nuova Toyota IgoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition. Feed your performance.
5: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
6: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
5: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
6: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
5: Ecco qui.
6: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotec Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotec.com.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Tempo in diretta.
11: Una perturbazione atlantica determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge. In mattinata avremo cielo diffusamente nuvoloso ovunque, con precipitazioni soprattutto al nord-ovest, nonché su Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale, più asciutto sui restanti settori. Durante le ore pomeridiane, rischio di precipitazioni

0: sulle medesime zone, ma possibili anche sul resto del centro-nord. Sole invece prevalente al sud. Temperature in aumento sulle regioni meridionali, con massime fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
2: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: Ed eccoci qui, nuova domenica e nuova puntata per raccontare come ogni settimana il mondo della corsa a modo nostro. Ben ritrovati all'ascolto, ben ritrovata Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Allora, anche oggi in qualche modo torniamo alla Maratona di Londra, non ce ne vogliono insomma gli ascoltatori, ma la maratona in tutte le sue sfaccettature ci appassiona sempre molto. Ne parliamo in compagnia di Rosario Palazzolo, direttore del magazine Runner's World. Ciao,
3: ciao
1: Rosario.
3: Ciao a tutti.
1: Allora, ci siamo visti dopo la maratona di Tokyo, ci rivediamo dopo la maratona di Boston e soprattutto dopo la maratona di Londra. Il nuovo record del mondo sulla maratona, soprattutto al maschile, per quel 1:59:30 di Sebastian Saue. Ti ha emozionato quel momento?
3: Incredibilmente, credo che sia davvero un momento storico per tutti gli appassionati di corsa, perché non è solo un limite, un record, ma è il superamento di un limite umano che in qualche modo attendavamo tutti da tanto tempo.
2: Sì, l'hai seguito, eri a Londra o l'hai seguito
3: no,
2: da casa?
3: No, l'ho seguito da casa, ma l'ho seguito in diretta, in TV, e quindi me lo sono goduto, perché poi la cosa più bella, al di là del record di Saue, è stata la gara, che è stata una gara incredibile. Veramente incredibile, con, ricordiamolo perché a me spiace che sia andata così, un formidabile Kelelcha, che è questo atleta che la sua prima maratona ha corso in meno di 2 ore, un qualche cosa che prima di domenica
1: 1:59:41
3: pensavamo fosse una cosa impossibile, invece lui lo ha reso possibile.
2: Ma Rosario, il percorso di Londra non pensavo fosse così veloce, invece alla fine...
3: Ma in realtà non è così veloce.
2: Infatti.
3: È reputato veloce come percorso delle maratone primaverili, perché le altre sono tutte un pochettino più mosse.
2: E come però, Parigi, insomma, tante
3: assolutamente
2: altre.
3: Sì, ma come anche, vabbè, ovviamente Boston, che è il più mosso di tutti. Ma in realtà è più veloce Berlino, è più veloce Chicago, che però sono tutte in autunno. Quindi comunque quella finestra primaverile per poter tentare il record te la devi giocare o a Tokyo o a Londra, e quindi Londra diventa importante.
1: Sei stato anche a Boston, no? Recentemente, o sbaglio?
3: No, quest'anno no.
1: Quest'anno no. Ah, ho visto delle foto online e mi hai fregato. Allora.
3: Ricordi.
1: Infatti adesso, ormai che hai guadagnato il medaglione delle major, non ti muovi più, abbiamo capito. Allora, ma questa evoluzione insomma della maratona, viene un po' meno la parte epica del racconto, no? La maratona sembra non essere più sinonimo di fatica.
3: Invece, secondo me, è sinonimo non solo di fatica ma anche di velocità. Io quello che così ho percepito, ma già da qualche anno, da quando Kipchoge ha cominciato a macinare record, è che la maratona può essere vissuta non più come un qualche cosa di lento, di statico, ma invece come un qualche cosa di veloce, di invincente, come se si trattasse di un 800, di un 400 in pista. Dura un pochino di più, però in realtà le emozioni sono quelle. La gara di Londra ci insegna che c'è stata una battaglia a 3 fino agli ultimi chilometri, poi una battaglia a due fino agli ultimi 500 metri, quindi in realtà è un qualche cosa che diventa davvero vincente, quindi secondo me è un grande guadagno per il mondo della corsa.
2: Soprattutto l'ultimo chilometro, ricordiamolo quanto l'ha fatto.
1: Sì, perché c'erano delle foto a 2:35 su Rosi.
3: Sì, incredibile.
2: Impressionante. E quindi di una velocità pazzesca.
1: Sembravo io, guarda. Allora, subito dopo
2: negli 800.
1: Sì, ma neanche forse. Allora, subito dopo il record, abbiamo letto tanti articoli, no, che in qualche modo cercavano di indagare sui segreti, chiamiamoli così, insomma, di questa prestazione, quindi l'abbattimento del muro del 2 ore, si parlava di bicarbonato, la colazione con il miele, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, e soprattutto si parla tanto di scarpe, ma possono essere solo le scarpe da sole che fanno tutta questa differenza?
3: Allora, non da sole, perché secondo me c'è veramente un lavoro che in qualche modo investe un po' tutta la preparazione degli atleti, qualcuno dice oggi anche con l'uso dell'intelligenza artificiale, però al di là di quello, secondo me più che l'intelligenza artificiale si utilizza molto la statistica, molto i numeri, i dati.
1: Quindi l'elaborazione magari di questi dati, tutti i dati che arrivano dall'orologio.
3: Qualsiasi,
1: no?
3: Qualsiasi cosa, perché comunque ovviamente si è capito che per andare così limare questi secondi, questi marginal gain, c'è bisogno davvero di tutto. La scarpa gioca sicuramente un ruolo importante, perché ormai è chiaro, lo dicono tutte le ricerche, questa scarpa contribuisce a ridurre il dispendio energetico di circa il 4%, si dice, quindi è una media che in alcune ricerche addirittura arriva al 9%, mm-hmm. quindi siamo veramente a livelli molto alti, significa 2-3 minuti in una maratona, sì, il 4%, sì, sì. Quindi sicuramente la scarpa ha un ruolo importante, ha un ruolo importante nel ridefinire il modo in cui l'atleta può correre la maratona fino in fondo, tant'è vero che noi oggi assistiamo a delle gare che sono in negative split, quindi okay. con la seconda parte di gara più veloce della prima, questo ha, non solo grazie alla preparazione che fanno gli atleti, ma anche grazie al fatto che la scarpa li supporta in questo, risparmiando energia e quindi dandogli una tecnica di corsa più pulita fino alla fine.
1: Ecco, parlando di scarpe, io ho studiato tanto l'argomento, no? Come hai fatto tu, però quanto è marketing e quanto in realtà tecnica e innovazione, insomma.
3: Io credo che sia tantissima, tantissima innovazione. Poi è vero che una scarpa che deve essere venduta a 500 euro merita anche un bel racconto, però devo dirti che nel caso di Londra, arrivare con una scarpa sul mercato praticamente il giorno prima, con due record del mondo e due atleti che vanno sotto le due ore.
1: Sì, perché sì. ricordiamo sia al maschile che al femminile, no?
3: Il record del mondo, certo, anche il record del mondo della Sefa al femminile. Insomma, vuol dire che quella scarpa qualcosa l'ha dato a loro. Io poi sono sempre convinto, ma anche per un po' di romanticismo, che la scarpa non sia tutto, non faccia poi questa differenza. Devi avere dei grandi atleti, perché altrimenti la scarpa non ti serve a nulla. Però sicuramente una scarpa di questo tipo, che devo dire rispetto alle tecnologie che abbiamo conosciuto fino al giorno prima, è completamente diversa. Parliamo di una scarpa che pesa 97 grammi, davvero. Io quando ho scritto l'articolo ho detto pesa più la scatola della scarpa che c'è dentro.
1: Ma è vuota questa scarpa.
2: È vero.
3: Sono andato a pesare una scatola di scarpe e pesava 104 grammi, ecco, quindi...
2: E ho letto anche che costano così tanto, appunto, e durano sempre meno, come sì. chilometri, vero? Perché mi hanno detto che una maratona massimo due...
3: Allora, sì, se ne vuoi fare un uso altamente performante. Quindi, se io la devo utilizzare okay. al massimo come l'hanno utilizzata loro, una maratona è poco più, no? Qualche allenamento a ritmi veloci e poi la maratona. Però in realtà poi queste scarpe, quando si sgonfiano, tra virgolette, quando hanno finito un po' la loro funzione, continuano ad essere delle scarpe validissime, e quindi scarpe da utilizzare in allenamento. Sì, sì. Magari non danno più quel grandissimo vantaggio, però possono...
2: Quindi possono arrivare a 500-600 km?
3: Forse quella no, quella no.
2: Perché pesando così poco...
1: Quello è
2: ovvio,
1: per
2: che
1: come le uso
2: scarica.
1: Io potrei fare anche 2000 chilometri. Le faccio durare molto le scarpe, diciamo così.
3: Una cosa curiosa e interessante che secondo me fa la differenza, e lo scopriremo tra qualche tempo: quella scarpa non ha più la piastra in fibra di carbonio tradizionale,
1: okay, sì.
3: ha una sorta di anello che corre tutto intorno alla scarpa, e che quindi nel centro della scarpa è vuoto, quindi il piede poggia sulla schiuma più morbida, e secondo Adidas questo è un cambio di paradigma. Ma perché comunque vuol dire più comfort, più morbidezza, ma allo stesso tempo una scarpa molto rigida, che è quello che serve per poter controllare la reattività della schiuma.
2: Ah, quindi più stabile, un pochettino più stabile rispetto
3: sì.
2: alle altre?
3: È un pochettino più confortevole.
2: Ah, okay.
3: E questo bisogna capire se si traduce solo in un vantaggio, se invece avrà dei limiti rispetto alla tecnologia, diciamo, più tradizionale, che quella della piastra. Comunque un'innovazione che ha fatto Adidas, che è interessante.
1: Parlando di scarpe, mi viene in mente adesso c'è stato un caso, abbiamo parlato l'altra volta quando sei stato qui con noi, di un atleta che era stata squalificata per l'utilizzo di un paio di scarpe, che in realtà sono scarpe che utilizziamo tutti i giorni per correre. C'è stato un caso, se non sbaglio, in Sardegna la settimana scorsa,
3: sì.
1: e un atleta è stata squalificata per l'utilizzo di un paio di, possiamo dirlo, Glycerin,
3: sì.
1: che è una scarpa forse tra le più vendute. E quindi dobbiamo andare a controllare, ripetiamo un po' questa cosa, dobbiamo controllare il regolamento?
3: Allora sì, in realtà è molto semplice, il problema è che tutto questo non è ancora nella nostra cultura. È vero che per qualcuno è un fastidio in più, però in realtà quando noi andiamo a comprare una scarpa che intendiamo utilizzare in gara, dobbiamo provare a prestare attenzione al fatto che sia inserita in questo elenco di World Athletics. Basta andare nel sito di World Athletics, c'è sostanzialmente un portale che consente di verificare se il modello della marca che noi vogliamo acquistare okay. è inserito. Se non è inserito, e la si vuole utilizzare in gara, la raccomandazione
1: vincere,
3: che diamo è quella di non vincere, perché altrimenti ci controllano. Noi in realtà, allora, se guardiamo il regolamento alla lettera, dobbiamo assolutamente non utilizzare scarpe che non sono omologate. Poi sappiamo benissimo che i controlli riguardano solamente i primi, però dobbiamo fare attenzione, perché in realtà potrebbero pescarci in qualsiasi parte della classifica.
1: Allora, ultima cosa di cui vorrei parlare con te, visto che sei sempre attento ai numeri, a Maratona di Londra c'è stata la lotteria, più di 1.300.000 persone hanno partecipato alla lotteria per poter correre la maratona del 2027.
3: Tutti pensano di poter correre meno di 2 ore.
1: Okay. E questa è la notizia. Allora.
3: Questa è la notizia.
1: No, però è uscita la novità che si pensa a una seconda, a una doppia edizione, diciamo, sabato una maratona, la domenica un'altra, una cosa di questo tipo?
3: Sì, allora è un esperimento, se ne parla non solo per Londra ma anche per qualche altra gara. Londra è quella che è più avanti, perché la pratica è finita sulla scrivania del sindaco di Londra, perché il problema vero è che la logistica è incredibile, vuol dire bloccare la città anche il sabato.
2: Quindi 2 giorni è tanto.
3: 2 giorni è tantissimo, soprattutto.
1: Pensa a Milano, come sarebbe quando dopo la strada a Milano, la settimana scorsa.
2: Ne parliamo.
3: Assolutamente. Quindi, comunque, sono tutti molto possibilisti. Probabilmente perché questo ovviamente sarebbe un evento eccezionale, non una cosa normale che accadrebbe tutti gli anni, e questo però consentirebbe anche di smaltire un pochettino quella lista di attesa che si è creata, che ormai supera abbondantemente il milione di runner. Certo è complicato, perché vuol dire creare 2 gare diverse, perché la gara elite rimarrebbe la domenica, bisogna capire come organizzeranno la gara di massa, se saranno divise per categorie, non si capisce bene, però può essere un esperimento interessante, che comunque è motivato da questo grande boom che stiamo vivendo,
1: soprattutto di giovani che si avvicinano alla corsa. Abbiamo visto un caso, mi viene in mente ormai, che una volta il discrimine era quanto eri disposto a pagare per iscriverti a una gara, no? Arrivai sotto data e dicevo ok, accetto di pagare 100 euro per correre una mezza maratona, e trovavi il posto. Adesso apre l'iscrizione, c'è stato il caso di la gara che si correrà a Linate di notte, no?
2: Milano,
1: che hanno aperto l'iscrizione nello stesso giorno, credo siano chiuse, insomma.
3: Assolutamente sì. È il momento, è un momento così complesso. Io dico sempre, questo ci può essere utile per valorizzare anche le piccole gare, e quindi andare a correre gare che prima non avevamo mai pensato di fare, e quindi rimanere un po' fuori dai grandi circuiti, almeno in questo momento. Speriamo che la situazione si normalizzi.
1: Si raddoppino gli eventi, in qualche modo, le date. Allora, con questo siamo arrivati alla fine della prima parte, facciamo una breve pausa, linea alla viabilità, e poi torniamo per continuare a parlare ovviamente di corsa.
4: Strade in diretta.
5: Buongiorno, buona domenica, bentrovati a questo primo appuntamento di oggi. Traffico regolare sulle autostrade italiane. Attenzione però, un incidente è avvenuto sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. E più in generale, prudenza per la pioggia segnalata al nord e in centro Italia. Ci risentiamo tra un'ora. Buon viaggio.
4: Personal Best.
1: E allora, seconda parte per continuare a parlare come ogni domenica di corsa e di atletica. Sempre qui in studio con noi Rosario Palazzolo, direttore del magazine Runner's World, mentre ci ha raggiunti al telefono Antonio Latorre, direttore tecnico della Nazionale di Atletica. Buongiorno Antonio.
6: Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, ti abbiamo chiamato in quanto esperto, diciamo, dello sport di fatica. Abbiamo parlato del nuovo record del mondo sulla maratona di Sebastian Saue e il crollo, insomma, del muro delle 2 ore. Qual è la tua lettura di questo nuovo record del mondo? Si parla, insomma, di bicarbonato, di colazione, abbiamo parlato anche prima di colazione con il miele, di decine di grammi di carboidrati, e soprattutto le scarpe. Dov'è il segreto, se c'è un segreto poi?
6: Allora, cominciamo a dire che questo è indubbiamente un muro storico. Sono di quelle imprese di cui poi si va a finire anche su New York Times, su giornali che magari si occupano solo di economia, perché ci fa tornare sempre ad affrontare il tema dei limiti umani. E tutte le volte la spinta dell'essere umano è spostare un po' più in là la barriera. Una volta che questi limiti si pongono, sembra una rincorsa a superarli. Il tema è capire perché e che cosa nel frattempo è avvenuto, perché sia stato possibile che a Londra addirittura 2 uomini siano stati sotto le due ore, e ricordo che il secondo era addirittura esordiente in maratona, quindi pensate che paradosso, che sì, una grandissima impresa, mai nessuno aveva esordito direttamente sotto le due ore, è passata sostanzialmente in secondo piano. Così come anche il record femminile per gara di sole donne, sì, e direi che questo è estremamente importante, bisognerà prima o poi riprendere il tema differenze di genere, perché di fatto, se calcolate, sono di nuovo quasi 16 minuti che separano la miglior prestazione maschile da quella femminile, quindi ben oltre il 10%, e quindi lì c'è da lavorare, insomma, e c'è da speculare metodologicamente, tecnologicamente e tutto il resto.
1: E cosa sorprende il fatto che in tre siano andati sotto il precedente record?
6: Ma direi che non parlerei di segreti, parlerei, si è parlato molto, anche voi ne state accennando, sì, visto che la maggior parte dei commenti sono stati tutti su scarpe, gel, per carità, importantissimi. Mm-hmm. Io però tornerei a parlare soprattutto di metodologia d'allenamento, okay, non solo perché Claudio Berardelli è stato un mio carissimo allievo col quale mi sento regolarmente, ma perché proprio nel tempo ha saputo, vi ricordo che è ormai, lui vive in Kenya da più di 20 anni, ha saputo far evolvere, imbattendosi in questi grandi campioni, la metodologia d'allenamento. E pensate il paradosso, visto che ormai si parla di attenzione estrema ai dettagli, si parla sempre di più di marginal gains, quindi si parla di scarpe, quindi si parla di gel. In realtà lui ha detto una cosa assolutamente importante e vera, era molto preoccupato perché a dicembre 25 Sawe ha avuto una microfrattura al piede e aveva mal di schiena, e forse a volte questo ci porta a pensare che ha dovuto a quel punto inventarsi una nuova programmazione dell'allenamento, e nella periodizzazione fatta per arrivare a Londra ha dovuto forzare un po' sui volumi. Quindi questo ci porta a dire che cosa? Che bisogna continuare a studiare. Io vorrei sottolineare soprattutto il quarto fattore, il quarto elemento, non più, per l'amor del cielo, dei gel, delle scarpe che affascinano sempre molto e fanno proprio un po' notizia, ma ormai in letteratura scientifica, ma anche in ambito pratico, e 15 anni che ormai ha il classico massimo consumo d'ossigeno, la percentuale di cilindrini del motore che riusciamo a utilizzare per quanto più tempo possibile, l'economia dato fondamentale, si parla sempre di più del quarto elemento, cioè il fattore mentale. E il fattore mentale non è vado dallo psicologo, cioè il mental coach, è per esempio la vita descritta da Claudio in questo caso di Sawe, che vede la famiglia due volte al mese. Lui sta sostanzialmente dedicando tutta la sua vita, tutte le sue energie, ha parlato di qualcosa che ha a che fare quasi con lo spirituale, io ritornerei invece sugli aspetti mentali, l'estrema focalizzazione di tutta la sua vita su questo aspetto: devo prepararmi a sostenere delle fatiche enormi, devo sostenere delle intensità alte, recuperare il più

0: per il tempo possibile, devo affrontare queste fatiche in allenamento per essere pronto poi mentalmente ad affrontarle in gara. Quindi sempre di più l'allenamento dei fattori mentali, l'allenamento, permettetemi questa volgarizzazione, del cervello come muscolo, che a mio parere è quella che ha fatto la più grande differenza negli ultimi anni.
1: Io sono una grande sostenitrice di questa cosa. E prima ne parlavamo con Rosario, cos'è che è cambiato di... sono molto curiosa, anche perché facendo le maratone mi interessa, cos'è che è cambiato come metodologia da prima di allenamento, visto che tu sei un grande allenatore?
0: Sostanzialmente c'è un... il gioco è molto semplice, noi a volte ci complichiamo la vita inutilmente. E il gioco è: quanto prima recuperi, quanto meglio ti alleni. Indubbiamente, un dato che si tende a trascurare, perché ci si riferisce sempre alla prestazione, le nuove tipologie di scarpe, a sentire gli atleti, perché poi i numeri ce ne sono ancora pochi, numeri nel senso di validazioni scientifiche di questa percezione. Con le nuove scarpe riesco a fare allenamenti intensi e ad avere meno dolori muscolari il giorno dopo. Okay. Però vi ricordo che esistono tanti altri sistemi, compreso la corsa in ipogravità, come quelle nell'acqua. Con i sistemi importati dalla NASA, che studiava per gli astronauti, che permettono di ridurre il carico sulle articolazioni e sui muscoli. Okay. Questo è indubbiamente un fatto. E veramente si è evoluta tanto l'aspetto nutrizionale, che è un aspetto fondamentale. Mi riferisco soprattutto a come recuperare, come ricaricare, tra virgolette, in maniera assolutamente lecita, come rifornire i muscoli degli elementi essenziali, della benzina che poi spendiamo durante la gara. Indubbiamente il fatto di aver fatto evolvere in maniera significativa gli idrogel permette una capacità di assorbimento da parte degli atleti di una quantità, diciamo, di, chiamiamolo, di zucchero, sì, per farci capire, anche se non è okay, proprio lo zucchero da cucina,
2: sì.
0: Permette al muscolo di essere costantemente rifornito per sostenere quelle densità. Dopodiché, ovviamente, tantissima attenzione anche in ambito di prove prolungate agli aspetti tecnici. Vi ricordo che il tema dell'economia vuol dire: quanto meno spendo per avanzare a quelle velocità, tanta più benzina avrò nel finale. Sawe nel finale ha fatto una cosa spaventosa, lo dico per i non addetti ai lavori, e cerchiamo di tradurlo. Praticamente lui ha corso la gara mediamente come se avesse fatto 422 volte meno 5 metri, 17 secondi ogni 100 metri, in realtà 17 quasi un decimo. Se lo traducete in chilometri orari siamo vicino ai 21 chilometri orari.
3: È veramente incredibile. Però rispetto a tutto questo ti chiedo questa cosa: tu sei il direttore tecnico della nazionale italiana, ho parlato con Ilias, con Yeman subito dopo la maratona, e loro mi hanno detto: noi siamo gasati perché non possiamo pensare di essere a più di 5 minuti dal record del mondo. Secondo te cosa può cambiare nei nostri atleti questo record?
0: Intanto ti hanno già risposto loro, vedi che spinta motivazionale enorme. Questo è questa competizione ad alzare l'asticella che, sempre stando, ripeto, nell'ambito del lecito e nell'ambito della sfida creativa dei modelli di allenamento, io credo che sia Yeman che Ilias abbiano la possibilità, le potenzialità per abbassare le loro prestazioni di almeno due minuti. Lo dico perché so gli allenamenti che fanno. Quindi bisogna trovare le condizioni ideali, come Londra, trovare una maratona estremamente importante con una distribuzione attenta, perché l'altra cosa spaventosa che sottolineerei, e questo ha a che fare con la metodologia di allenamento e non solo con le scarpe, è che Sawe ha fatto nella seconda parte della maratona 59 minuti e 01 secondi, che, se non erro, è il record italiano di mezza maratona di Yeman Crippa.
2: E questo,
0: così,
2: insomma,
0: ci siamo capiti.
2: Rende l'idea. Allora, siamo in chiusura. Volevo salutare Claudio Berardelli, che noi abbiamo sentito privatamente, ci ha detto ci sentiremo più avanti, perché adesso veramente è sommerso di persone che lo chiamano, lo cercano, gli chiedono tante cose, ha bisogno anche lui di, insomma, di ricaricare, anche l'allenatore deve recuperare, non solo l'atleta.
0: Eh beh, certo.
2: Allora, in chiusura, visto che sei al telefono con noi, ricordo oggi, anzi insomma tra poco, torna all'Idroscalo Milano Stai Sano Run, terza edizione della corsa non competitiva promossa dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, con il supporto appunto della Scuola di Scienze Motorie. L'evento è dedicato a salute, inclusione e benessere, propone due percorsi, 12 km e 6 km circa, aperti a tutti i runner, camminatori a ogni livello. La corsa quindi non è solo, dobbiamo dire, non è solo prestazione a questo punto, ma è anche salute e benessere,
0: salute.
2: No?
0: Assolutamente sì, e questo direi che è il messaggio più importante. Ciò che ricaviamo dalle prestazioni di queste Formula 1 umane deve assolutamente ricadere sulla salute di milioni di persone, che devono muoversi con gioia, con allegria, devono stare a capire che correre insieme è un altro modo per socializzare e soprattutto per avere una vita più lunga. Esistono ormai tonnellate di dati scientifici, ma una vita vissuta attivamente, quindi non è solo un problema di vivere 100 anni, ma arrivare all'età adulta, anziana, in buonissime condizioni. E ripeto, ci sono tantissimi esempi anche di persone, pensate solo a Garattini, a certificarlo, lui ogni giorno si fa 5 km di camminata veloce.
2: Quindi Stai Sano Run, dalle 10 all'Idroscalo di Milano. Intanto grazie mille Antonio Latorre, direttore tecnico della Nazionale di Atletica. A presto,
0: grazie a voi.
2: E grazie anche a te Rosario Palazzolo, direttore del magazine Runners World. A presto.
3: Grazie a voi, a presto.
2: E a questo punto siamo lunghi. Oggi sacrifichiamo le risposte del coach alle domande degli ascoltatori, che ritroveremo però in versione podcast, per cui grazie a tutti voi come sempre per l'ascolto. Grazie a Carlo Salvatore regia, ora linea GR24. Noi con Personal Best torniamo tra 7 giorni.
1: Buona domenica.

0: Per i miei dolori muscolo-scheletrici posso provare Therapist.
1: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
3: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti, riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit, la logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Gestire i dati significa tenere insieme tecnologia, sicurezza, organizzazione e competenze. Ma perché è così importante affrontare questo percorso in modo integrato? Sentiamo Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer di Almaviva.
11: In Almaviva quello che cerchiamo di fare è guardare sicuramente la tecnologia, i processi di data quality, quindi la qualità dell'informazione come viene raccolta, la sicurezza e la privacy del dato, tutti gli aspetti di compliance, cioè le normative, in particolare quelle che possono essere europee piuttosto che le declinazioni italiane o anche quando si lavora negli altri paesi, quali sono gli elementi di compliance vincolanti, la governance del dato, ma ancora la formazione di chi lavora con i dati perché deve conoscere il modo con cui questi vanno utilizzati. Quindi di fatto non tanto soluzioni puntuali, ma una capacità sistemica di gestire il dato lungo tutto il suo percorso e secondo gli elementi e le prospettive necessarie di sicurezza e qualità che sono imprescindibili.
10: Scopri le soluzioni di Almaviva su almaviva.it.
12: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I Macchiaioli, audioracconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I Macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
13: Sono le 6:59.
14: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: Guerra in Ucraina. Putin dice che il conflitto sta volgendo al termine. Mosca pronta a negoziare con l'Unione Europea. Basi e Iran, Casa Bianca contro la linea del governo. Trump accusa: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno. Antivirus, l'esercito spagnolo gestisce la supervisione dell'OMS e lo sbarco dei passeggeri della Ondius. L'Inter continua la festa e batte la Lazio, Juventus sale al terzo posto, tennis a Roma per Sinner, buona la prima. Buongiorno dalla redazione, da Rosanna Magnano. Iniziamo con un aggiornamento dell'ultima ora. Il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X il Ministero ha dichiarato: dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. E passiamo al fronte ucraino. Credo che il conflitto stia volgendo al termine. Così, alla fine di una giornata che ha visto una celebrazione particolarmente sottotono della vittoria sovietica sul nazifascismo, il presidente russo apre a una svolta nel conflitto scatenato 4 anni fa in Ucraina.
1: La notizia è subito in primo piano, tanto sulla Russia Task e sui principali media ucraini. Il presidente russo Vladimir Putin parla apertamente di possibile fine del conflitto. Lo fa nella conferenza stampa convocata al termine di una parata della vittoria mai così in sordina. La domanda prudente di un giornalista russo riceve in risposta un programma d'azione. Accusa i leader occidentali di aver fomentato il confronto con Mosca, aspettandosi, dice, che lo stesso Stato russo sarebbe caduto in pochi mesi. Racconta dunque la visione speculare del Cremlino, ma cattura l'attenzione perché afferma che i rivali della Russia, e non chiarisce quali, si sono ritrovati in una situazione da cui non riescono più ad uscire e dalla quale, insiste, adesso si deve uscire. Putin non spiega quale fine abbia in mente, ma apre al dialogo con l'Unione Europea, risponde direttamente al Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura per l'Ucraina, aveva detto ancora il portoghese. Per questo abbiamo sostenuto l'Ucraina, abbiamo messo in campo le sanzioni per la stessa ragione. Nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia. La Russia, ha risposto Putin, non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea. Come candidato al ruolo di negoziatore ha persino aggiunto: preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader.

0: di cui si fidano. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno e sullo spostamento delle truppe Donald Trump torna ad attaccare l'Italia all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
2: Sul ritiro delle truppe statunitensi dalle basi in Italia ci sto ancora pensando. Donald Trump lo dice al Corriere della Sera all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, primo contatto dopo gli attacchi di Trump delle scorse settimane. In una telefonata esclusiva con il Corsera, Trump torna a parlare dei rapporti con Roma e ripete che l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io, puntualizza Trump, ci sono sempre stato e così il mio paese. L'affondo allude al disimpegno dell'Italia sulla guerra in Iran, criticato da Trump, e arriva nonostante l'Italia stia valutando la possibilità di inviare dragamine nello stretto di Hormuz dopo un cessate il fuoco stabile in Iran e il via libera del Parlamento. Mi auguro partiranno, dice il ministro della difesa Guido Crosetto.
3: Vorrebbe dire che c'è la pace a Hormuz, che può riprendere la navigazione e che c'è bisogno di una coalizione internazionale che lo consenta nei tempi più rapidi possibili.
2: Dettagli su Hormuz e non solo si attendono dalle audizioni dei ministri di difesa ed esteri mercoledì in Parlamento, mentre la Presidente del Consiglio sarà in Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Abdulrahman Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran, con gli USA ancora in attesa della risposta di Teheran sul piano di pace, mentre sono almeno 23, nonostante la tregua, i morti nel sud del Libano a causa degli attacchi israeliani, gli ultimi 4 ieri sera. E in Pakistan alcuni militanti hanno fatto esplodere un'autobomba presso un posto di blocco nel nord-ovest del paese e hanno aperto il fuoco contro la polizia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5. Passiamo in Italia, il caso Garlasco si va verso la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi, che oggi vedrà per la prima volta tutti gli atti dell'inchiesta.
4: Accelerare il più possibile per presentare istanza di revisione del processo, e questa è l'intenzione dei legali di Alberto Stasi, convinti che il quadro che emerge dalla nuova inchiesta appena chiusa a carico di Andrea Sempio scagioni il 42enne che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. A studiare il corposo fascicolo sono anche i difensori di Sempio, che entro 20 giorni dovranno decidere le loro mosse, probabilmente una memoria difensiva per ribattere agli indizi contro il 38enne. I soliloqui intercettati in auto e trascritti nell'informativa in cui Sempio, accusato di omicidio aggravato dalla procura di Pavia, parla del sangue sulla scena del delitto, delle chiamate fatte a casa Poggi prima che Chiara fosse uccisa, in cui fa illusione a un video intimo. Per gli investigatori, Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini su Sempio. Ci sono interlocuzioni, si legge nell'informativa finale dei carabinieri, che fanno emergere elementi inquietanti, tattiche di contrasto discusse con i propri legali al fine di intimidire gli inquirenti, ben al di là di una legittima non condivisione della linea dell'autorità giudiziaria. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A Napoli scoperti nuovi casi di droni usati per trasportare materiale all'interno delle carceri.
5: Meno di una settimana fa erano stati già abbattuti due droni che portavano droga e cellulari nella carcere di Poggioreale a Napoli. Ieri altri due episodi sono stati registrati nel capoluogo partenopeo, uno a Scampia, dove un drone si è incastrato in un terrazzo mentre era diretto verso il carcere di Secondigliano, con a bordo hashish, cocaina e denaro. In questo caso i carabinieri hanno arrestato un 31enne e denunciato un'altra persona con cui stava provando a recuperare il velivolo. Un altro drone è stato avvistato e abbattuto ancora una volta dalla polizia penitenziaria mentre sorvolava il carcere di Poggioreale. Trasportava quasi un chilo di hashish. Ormai si può parlare senza dubbi di un fenomeno illegale in costante crescita, di fronte al quale il sindacato USP chiede l'installazione di sistemi antidrone, perché da sola la sorveglianza tradizionale non basta più. La camorra fa affari anche in cella e ormai è in atto una guerra high-tech, osserva il sindacato di polizia penitenziaria. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: E adesso il fine settimana dello sport con Giovanni Capuano.
6: È stata una vittoria pesantissima quella della Juventus sul campo del Lecce, ha deciso Dusan Vlahovic dopo soltanto 11 secondi dall'inizio della partita. Vlahovic, che è tornato e in due gare ha regalato 3 punti alla vecchia signora, che ha dormito al terzo posto a quota 68 punti, scavalcando temporaneamente il Milan, che questa sera ha una partita che può solo vincere a San Siro alle 20:45 contro l'Atalanta. Juventus che ha ritrovato dunque la brillantezza e la vittoria, brillantezza che non ha mai perso l'Inter, che si è allenata all'Olimpico superando 3-0 la Lazio in una sfida che mercoledì sera varrà la finale di Coppa Italia. I gol Lautaro Martinez e Sucic nel primo tempo e Mkhitaryan nella ripresa. La prima gara del sabato ha visto invece il successo 2-0 dell'Udinese in casa del Cagliari, con un finale nervoso con due mezze risse innescate da un presunto insulto razzista verso Davis, segnalato all'arbitro. Il club friulano chiede chiarezza. Il programma della domenica comincia alle 12:30 con Verona-Como, l'Ariani a caccia di vittoria per la volata Champions League. Alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa in croci salvezza. Alle 18 Parma-Roma prima di Milan-Atalanta alle 20:45. La MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio di Francia a Le Mans con Bagnaia in pole position. Ieri la sprint race è stata vinta da Jorge Martin davanti a Bagnaia e Bezzecchi. È caduto male Marc Marquez, si è fratturato il quinto metatarso del piede destro. Salta la gara oggi e tutto il weekend di Barcellona perché si deve operare anche a una spalla. A Roma è stata una buona giornata per gli italiani nel torneo maschile degli Internazionali d'Italia. Avanti Sinner, Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Sinner ha battuto in 2 set Hofner 6-3, 6-4. Fuori invece purtroppo Jasmine Paolini. Il torneo femminile ha perso anche la numero 1, la Sabalenka, battuta la Cistea. E poi per chiudere il Giro d'Italia, oggi ci sarà la terza tappa con arrivo a Sofia, 175 km. Ieri ha vinto l'uruguaiano Guillermo Silva, primo uruguaiano di sempre a conquistare una vittoria nel Giro e anche la maglia rosa, e ci sono state soprattutto le prime scaramucce tra i favoriti Vingegaard e Pellizzari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, curata da Gigi Donelli e da Rosanna Magnano, che l'ha anche condotta. Anna Riva in regia, grazie per l'ascolto. Le notizie tornano alle 7:59.
7: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
16: Un saluto da Marta Cagnola, il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Principe di Savoia.

0: Via Milano. Su Paramount Plus la quarta stagione di From, la serie che racconta il mistero di una cittadina da incubo che intrappola chiunque vi entri. Abbiamo incontrato due dei protagonisti, Catalina Sandino Moreno e Scott McCord.
1: My character's name is Tabitha Matthews. She is part of.
2: Il nome del mio personaggio è Tabitha Matthews. Arriva in città con due bambini e un marito. La loro relazione è un po' turbolenta. Si trovano incastrati in questo pazzo mondo di mostri.
1: And they find themselves stuck in this crazy world of monsters. She's a woman that is devoted to her children and her family.
2: È una donna che è devota ai suoi bambini e alla sua famiglia. Vuole che tutti siano insieme, ma sfortunatamente la città ha altri piani per loro. La vedremo attraversare alti e bassi in questo mondo di mostri.
1: You know, we're gonna see her go through ups and downs through this crazy world of From.
3: And I play Victor Cavanaugh, who, as we learned sort of later into the series, came into the town in the same way the Matthews family did, with his mother and his sister.
4: Il mio ruolo è quello di Victor Cavanaugh, che incontriamo ad un certo punto della serie. Lui era arrivato in città con sua madre e sua sorella Miranda e Eloise. La loro storia finisce in massacro, come veniamo a sapere, e Victor è stato lasciato solo. Non sappiamo per quanto tempo sia rimasto solo. È cresciuto lì da solo. È un prodotto vero e proprio dell'ambiente che l'ha circondato. Credo che si dia la colpa per il trauma che ha subito e ora, con l'arrivo di Harry, suo padre, è iniziata per lui una nuova storia di famiglia. Questa faccenda porta Victor un po' fuori dal suo guscio, in qualche modo, ma lo costringe ad affrontare le sue paure e i suoi ricordi. Alla fine si era convinto che quel passato fosse solo un sogno e invece ora si trova ad accettare che sia stata la dura realtà del suo passato e questo sbloccherà il resto della storia.
3: And I was realizing that there are harsh realities of his past that will help unlock, hopefully, the rest of the story.
0: Gli autori della serie e il creatore John Griffin hanno raccontato di avere un modo molto particolare di lavorare, cioè voi come attori non sapete tutto quello che succede, o meglio, loro sanno esattamente la traiettoria della serie, ma voi conoscete tutto. Episodio per episodio?
1: No, we don't know anything. Basically, yeah, we know what the characters are going to be script, you know, episode by episode.
2: No, non sapevamo nulla. Praticamente, sì, sappiamo cosa succede ai personaggi, episodio dopo episodio. Ma non sappiamo cosa succede nell'episodio successivo. In questa stagione, il mio personaggio deve affrontare la morte del marito. Ma nessuno sapeva che sarebbe successa all'inizio della stagione e che evoluzione avviene negli episodi. In qualche modo lavoriamo nell'incertezza. Iniziamo la stagione e non sappiamo cosa succederà e nemmeno se il nostro personaggio andrà fino in fondo. Andiamo sempre coi piedi di piombo. Quando giriamo non sappiamo se arriveremo vivi alla fine della stagione.
1: If we're gonna live throughout the season or if we're gonna die.
3: It's a great point and to add to that.
4: Ottima osservazione, non conosci l'arco narrativo del tuo personaggio durante la stagione, non sai tutto quello che dovrà affrontare. Ti viene spiegato poco per volta e ciò rende molto interessante il modo di lavorare. In questo modo scopri nuovi aspetti del tuo personaggio mano a mano che la stagione va avanti.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube l'intervista con Catalina Sandino Moreno e Scott McCord. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano.
1: Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, buona festa della mamma. A chi ha alle mamme, alle figlie, a tutti, insomma.

le inchieste, che sono centinaia se non migliaia di pagine, però evidentemente ancora insomma suscita molto interesse questa vicenda. In ogni caso, il Sole 24 Ore ha un titolo completamente diverso da tutti gli altri quotidiani, che appunto è questo: istruzione, livelli peggio del pre-Covid. Dai dati Invalsi 2025 a livello provinciale emerge un calo fino a 11 punti sul 2019, difficoltà in italiano e matematica, sud indietro, fatica anche il centro-nord, cali di 10-20 punti a Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma. L'altro titolo importante in prima pagina richiama poi a un articolo di Rita Fatiguso e riguarda l'andamento delle esportazioni dalla Cina verso il mondo. L'export vola oltre le attese. Ad aprile è più 14,1%. La pagina sulla preoccupantissima situazione dell'istruzione in Italia è la pagina 4. Accurata da Eugenio Bruno, Lorenzo Pace e Claudio Tucci. Corriere della Sera a centropagina: virus, 4 contatti in Italia, avete sentito tutto anche nei GR. Questa nave da crociera va verso le Canarie, dove verranno evacuati pare tutti i passeggeri. Londra isolerà in ospedali i britannici a bordo. A centropagina però una foto, una bellissima foto della famiglia Baggio, Roberto Baggio, poi i figli Mattia, Leonardo, la moglie Andrina e la figlia Valentina, che richiama una lunga intervista che poi trovate alle pagine 26 e 27, firmata da Aldo Cazzullo e Carlo Spasserini. Senza il buddismo non sarei stato Baggio, perché appunto questo lo dice da tantissimi anni Roberto Baggio, di essersi convertito appunto al buddismo. Vi segnalo anche l'editoriale di Paolo Mieli soprattutto sulla guerra in Ucraina, perché ieri 9 maggio, 81esimo anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale della Russia insieme agli alleati, da sempre celebrata con una parata a Mosca, ieri quella che il Corriere della Sera definisce la mini parata. Putin manda segnali all'Unione Europea, Teheran prende tempo, Trump vuole sfilarsi, perché l'altro punto vengono messi insieme i due scenari di guerra, quello in Ucraina e quello in Iran. E l'editoriale, appunto, vi dicevo, il commento di Paolo Mieli, l'esempio di Kiev che resiste. E poi c'è un richiamo anche abbastanza sobrio, ma è da ieri che questa notizia evidentemente messa in agenzia dal Corriere rimbalza ovunque, e cioè questa telefonata della corrispondente del Corriere della Sera gli Stati Uniti, Viviana Mazza, che è di nuovo riuscita, già la seconda volta lo ricorderete, a parlare al telefono con Donald Trump, che tra le altre cose ha detto: via le truppe americane dall'Italia, sto valutando. Vi leggo però Padiglione Italia di Aldo Grasso, perché avevamo parlato settimana scorsa di quella infelicissima partecipazione di Sigfrido Ranucci a una trasmissione di Bianca Berlinguer su Rete 4, dove aveva detto che di avere delle fonti che dicevano di aver visto il ministro della giustizia Nordio nella tenuta, durante una festa, nella tenuta del compagno di Nicole Minetti in Uruguay. E il Padiglione Italia di questa settimana si intitola «Se l'opinione prende il posto dell'informazione». Scrive Aldo Grasso: l'impunità mediatica. Parlare in TV e sui social significa ormai godere di una sorta di immunità, come se l'apparire fosse di per sé un valore etico e il piccolo schermo una bolla capace di sospendere ogni conseguenza sociale. Vale per tutti. Sigfrido Ranucci, ospite di Bianca Berlinguer, ha accusato il ministro della giustizia di aver frequentato una proprietà sudamericana del marito di Nicole Minetti. Non è marito, ma non so perché si debba chiamare marito un compagno. Comunque, così scrive Aldo Grasso, marito di Nicole Minetti. Una notizia smentita in diretta dal guardasigilli, ma che importa? In TV il sospetto vale più della prova.
Massimo Giannini da Giovanni Floris, trasmissione di martedì della 7, parlando della durata del governo, ha paragonato l'esecutivo a un centenario, aperte virgolette,

0: immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, chiuse virgolette, aggiungendo che, aperte virgolette, è inutile che sia vissuto così tanto, chiuse virgolette. Applausi. L'indelicatezza del riferimento viene scambiata per arguzia. Immancabili arrivano le scuse, Ranucci si rifugia nell'acrobazia retorica, Giannini nel classico se qualcuno si è sentito offeso, l'offesa scompare e restano solo offesi troppo suscettibili, e Mediaset nella scontata difesa del pluralismo. Sciascia sosteneva che la verità si mostra, non si dimostra. Falsità e mancanza di garbo, invece, hanno bisogno di note a piè di pagina. L'opinione ha preso il posto dell'informazione e nell'autocelebrarsi come custode della libertà c'è chi finisce per atteggiarsi a polizia morale. Vale per tutti. La Repubblica apre sulle parole di Putin. Kiev, Putin apre all'Unione Europea, la guerra sta per finire. A centro pagina anche, a prima pagina anche gli aggiornamenti sull'antivirus, scatta la quarantena per 4 italiani, e poi un titolo su Garlasco, in 100 pagine l'accusa a Sempio, bugie da 20 anni. Corriere della Sera ben due gli articoli, mi ero dimenticata di segnalarveli, ma avendo detto che li avrei almeno segnalati, ecco qua. Uno di Cesare Giuzzi, Sempio spunta un foglio con gli appunti del delitto, e poi Pierpaolo Lio che parla invece del fratello di Chiara Poggi, Marco Poggi, la chiavetta forse l'ha presa. La chiavetta sulla quale ci sarebbe stato questo video di Chiara Poggi con il fidanzato che facevano sesso, questo mi sembra di aver capito. La Stampa usa la sfida Pasdaran, Unione Europea, la giravolta di Putin. A centropagina il richiamo anche qui a un'altra lunga intervista della domenica, o meglio un lungo intervento di Luca Carboni che ricorda Lucio Dalla, perché l'occasione è l'autobiografia dello stesso Carboni, dove c'è molto spazio viene dedicato alle frequentazioni con Lucio Dalla. Le mie notti con Lucio in trattoria. Dalla dormiva sul frigo dei gelati, giocavamo a migliorare le canzoni degli altri. Beh, poi vi segnalo l'editoriale, come sempre alla domenica, del direttore della Stampa Andrea Malaguti, che parte da una citazione, e questa settimana è di un poeta, Paul Valéry, ed è questa: la guerra è un massacro di persone che non si conoscono a vantaggio di persone che si conoscono ma non si massacrano. E il titolo dell'editoriale è: Bruxelles fondi il club della buona reputazione. Naturalmente proprio sicuramente un wishful thinking. Al caso Garlasco è dedicato addirittura il sondaggio di questa settimana di Alessandra Ghisleri, anche qui richiamato in prima pagina. Giallo di Garlasco, senza soluzione per un italiano su due. Avvenire, un titolo completamente diverso, la notizia la trovate anche su altri giornali, l'avrete sicuramente sentita nei GR, le morti sul lavoro di ieri e anche di sabato, si muore di lavoro. 3 braccianti stranieri perdono la vita in un furgoncino, un operaio nei cantieri. E poi il titolo sulla parata a Mosca e le dichiarazioni di Putin. Per Putin una parata corta, ma dice no alla tregua lunga. Il Giorno, la grigia parata di Putin, ma la guerra può finire. A centropagina una foto che fa riferimento all'epidemia di antivirus. Cresce l'allerta, meglio chiamarla epidemia, chiedo scusa, non è un'epidemia, è un focolaio di antivirus che adesso si sta cercando di contenere. Antivirus, cresce l'allerta, controlli su 4 italiani. Anche qui 3 titoli su Garlasco. Gli investigatori, Sempio ha recitato un copione, la difesa si lavora la memoria Stasi revisione, e poi un consiglio di Piero Facchin, ora prudenza, l'indagine non è un derby. E segnalo, vediamo se no, anche l'Avvenire non ha in prima pagina questa vicenda di Garlasco. Il Messaggero addirittura apre su Garlasco. Sempio, 9 perizie lo incastrano. Poi c'è una foto di Jannik Sinner che ieri agli Internazionali Tennis di Roma ha vinto al suo esordio. E poi vi segnalo l'editoriale di Romano Prodi che si intitola «L'Europa si occupi dell'Africa». E vi leggo le prime righe. Anche se è comprensibile che le guerre di Ucraina, Gaza e Iran abbiano cancellato dai media le tragedie africane, è opportuno riflettere su quanto avviene non solo a est, ma anche a sud della nostra Europa. La prima riflessione in questa direzione dovrebbe essere dedicata al tragico conflitto che da anni sta insanguinando il Sudan, dove la guerriglia interna viene continuamente foraggiata e incoraggiata da potentati esterni interessati ad impadronire delle risorse di questo grande paese. E con questo ci lasciamo, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.
6: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
7: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Tempo in diretta.
14: Una perturbazione atlantica determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge. In mattinata avremo cielo diffusamente nuvoloso ovunque, con precipitazioni soprattutto al nord-ovest, nonché su Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale, più asciutto sui restanti settori. Durante le ore pomeridiane rischio di precipitazioni sulle medesime zone, ma possibili anche sul resto del centro-nord. Sole invece prevalente al sud. Temperature in aumento sulle regioni meridionali, con massime fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a €7,90. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
16: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza

0: artificiale, decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
2: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
1: Ormesani.com.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Piazze, borghi e paesaggi aperti diventano il palcoscenico degli eventi che attraversano la Puglia in ogni stagione. Sentiamo.
6: Palazzi storici e castelli diventano spazi per mostre e rievocazioni che animano i centri antichi. Nei borghi sfilano cortei in costume, accompagnati da mercatini e degustazioni. D'estate arrivano concerti, festival e stagioni liriche, dove la musica contemporanea si mescola ai suoni della tradizione. Anche lo sport trova il suo spazio. Dal mare alla Murgia, gli eventi portano energia nei paesaggi naturali. In Puglia, ogni occasione diventa un'esperienza da condividere.
5: Scopri tutti gli eventi su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
7: In primo piano.
8: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ci mancano ancora alcune prime pagine, il giornale, il rebus della pace. E poi su Garlasco, Vaff, puntini puntini, andiamo a processo, la verità dei soliloqui di Sempio, questo è un virgolettato. E poi un commento di Alessandro Gnocchi che commenta l'intervento dei giorni scorsi di Roberto Saviano sul caso Garlasco, se il Saviano di Gomorra boccia il true crime lombardo. Fatto Quotidiano, chi ride con la guerra, 740 miliardi in tre mesi. Extra profitti per banche, petrolieri e fabbricanti d'armi. Subito sotto la testata, meno male che c'è ancora, mi viene da dire, stavo pensando proprio guardando le altre prime pagine, che c'è l'altra guerra, quella nella striscia di Gaza e naturalmente anche tutto quello che sta succedendo in Libano, che veramente è sempre in secondo piano. E il Fatto Quotidiano, subito sotto la testata, Israele si allarga e ruba territori, Gaza, West Bank, Libano e Siria. Il 61% della striscia, vabbè, nelle grinfie, così scrive il Fatto Quotidiano, dell'IDF, cioè l'esercito di Israele. Il manifesto Torneranno, sono due grandi foto degli attivisti Saif Abu Keshek e Tiago Aviglia, perché Israele, dopo le due udienze nel tribunale di Ashkelon, ha annunciato che permetterà loro di lasciare il paese. La verità. Sempio, anche la verità apre come il Messaggero su Garlasco, Sempio, uno bianca diabolic, chi si fida più della giustizia? A Garlasco mistero dopo 5 gradi di giudizio, poi c'è questa notizia appunto di quest'altra inchiesta sui famosi omicidi della uno bianca di 30 anni fa. Subito sotto a centropagina, scusatemi, Putin due punti, pronto a incontrare Zelensky, credo che la guerra stia per finire. Poi c'è una foto di Mirella Serri che è alla 7, a proposito appunto di Parole in libertà, che ha scritto anche diversi libri sul fascismo, ha detto che Richard Wagner, che notoriamente piaceva molto a Adolf Hitler, e però era stato finanziato da Adolf Hitler. Ora, siccome Richard Wagner morì nel 1883 e Hitler nacque nel 1889 e prese il potere solo alla fine degli anni 20 in Germania, insomma è un po' una svista, può capitare a tutti, però certo se scrivi di queste cose. E quindi la verità mette Mirella Serri in prima pagina. Domani due titoli come sempre, Flottiglia liberati Tiago e Saif, quindi la stessa notizia del Messaggero, del manifesto, i due attivisti sequestrati una settimana fa sono stati rilasciati. E poi un approfondimento sulle nuove assunzioni, sulle nuove contratti siglati al Ministero dell'Ambiente. A Tutto Petrolio, Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente, assume Michele Vitiello, l'uomo che viene definito l'uomo dell'ENI. Libero apre sul focolaio di antivirus, niente allarmismi, riapre il circo del virus, controlli su 4 residenti in Italia, erano in aereo con una vittima, non c'è nessuna emergenza, ma la sinistra se la prende con l'esecutivo e riparte la sfilata dei virologi. A centropagina una di quelle caricature di Benny che io spesso definisco orrende e questa non fa eccezione. La caricatura è di Ilaria Salis, dipinta come una specie di, ma non so, sembra avere un seno più rifatto di quello di Nicole Minetti, cosa che in realtà non è, e in minigonna con il lato B molto prominente, tacchi altissimi. E tutto questo per un reportage dalla Dunata degli Alpini di Genova. Paradossi burocratici nella città di Silvia Salis, Genova vieta i muli agli alpini. E ci sono non si è esercitato nel disegno, Benny, sono delle foto, mi sembra, dei fotomontaggi di 3 muli. Il primo sembra un cavallo più che un mulo, vabbè, ognuno giudichi chi comprerà Libero, con fotomontaggi perché in testa hanno il cappellino degli alpini. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore. Vi segnalo un bellissimo incontro di Eliana Di Caro con Domenico Procacci, lo trovate nella pagina di A Tu per Tu. Domenico Procacci è fondatore di Fandango, che è una casa di produzione, è nata per il cinema ma poi è diventata anche casa editrice. E Eliana Di Caro, tra l'altro, è una super appassionata di tennis e ottima tennista in primis, e da qui anche un po' il titolo, perché con Procacci ha parlato molto di tennis. Panatta era ed è un mito, vorrei lanciare un torneo di tennis nel mondo dello spettacolo. Della Davis del 76 mi incuriosiva l'aspetto politico, la trasferta in Cile a lungo contrastata e poi portata a termine, perché appunto sì, c'è questa serie TV prodotta da Procacci, una squadra e poi un podcast, anche la telefonata e tra l'altro anche tante altre iniziative, quindi un imprenditore della cultura, diciamo così, eclettico. Vi dicevo, oggi festa della mamma in Italia, poi in altri paesi e in altri giorni, e ribadisco tutti gli auguri a tutte le mamme. Io purtroppo da 2 anni non posso più farli a mia mamma, e come mi avevano detto tante persone che hanno perso la mamma, non ci si abitua mai, insomma. È esattamente la mia sensazione quando la penso, è esattamente quella dell'11 ottobre 2024 quando è morta. Ma a proposito appunto di questa giornata dedicata alle mamme, ci sono 4 pagine all'interno del Sole 24 Ore di oggi intitolate Essere mamma. Nella cover c'è un articolo di Flavia Landolfi e Emanuela Perrone intitolato Figli? No grazie, se la fatica delle madri scoraggia la maternità. La penalizzazione delle mamme sul lavoro si somma all'impatto dei carichi di cura gratuiti su benessere e carriere. Le giovani assistono e rinviano le scelte di genitorialità. I costi fanno desistere e gli incentivi non bastano a far cambiare idea. L'analisi è di Monica D'Ascenzo, che ha anche curato queste 4 pagine ed è tra l'altro la fondatrice e comunque animatrice del blog Alleiop, dove si parla di tantissimi argomenti legati al sociale, alla cultura, ma diciamo soprattutto appunto di genitorialità, della difficoltà di questo paese che attraversa una glaciazione demografica, e la sua analisi si intitola Costruiamo una società per guardare al futuro. Poi c'è anche altre 4 pagine dedicate alla food economy. Il titolo dell'articolo in copertina è All'alimentare Made in Italy resta forte nonostante la crisi di Hormuz e i dazi. Mascarino, presidente di Federalimentari, dice a Giorgio Dell'Orefice: nel 2025 fatturato aumentato del 3,6% grazie alla produzione, che è cresciuta dell'1,6%, e all'export più 4,2%. Il 2026 è partito bene, ora grandi aspettative dagli accordi internazionali con Mercosur e India. E vi segnalo anche la pagina di Sport 24, oggi è tutta dedicata alla Coppa America, che come sapete si svolgerà per la prima volta in Italia nel 2027 davanti a Napoli, ma come è già successo nelle edizioni passate c'è un lungo percorso di avvicinamento, e quindi dal 21 al 24 maggio, in questo appunto percorso definito proprio Road to Naples, a Cagliari, nel Golfo degli Angeli, ci saranno delle regate preliminari della più antica competizione sportiva del mondo. E Marco Bellinazzo titola questo articolo, che appunto inizia a raccontare la Coppa America, America's Cup 2027, una nuova piattaforma economica per la vela. E Vera Viola, che è la corrispondente del Sole 24 Ore da Napoli, spiega come stiano procedendo i lavori, visto che appunto poi la Coppa America vera e propria sarà a Napoli. A Bagnoli avanza la bonifica, partito anche il dragaggio. 1 miliardo è la stima delle ricadute economiche che la Coppa America avrà per la città: 500 milioni il valore delle opere, 152 milioni i lavori a Bagnoli. La pagina di Viaggi 24 è l'articolo principale di Luca Bergamin, è credo un viaggio dei sogni, proprio in questi giorni in cui anche a Milano si celebrano i fiori. Oggi si chiude Orticola, questa mostra mercato che si svolge una volta all'anno qui a Milano, ed è un sogno, una fiaba, ma ancora più fiabesco gli itinerari botanici che propone Luca Bergamin. Spiritualità, natura e storia nei giardini più belli dell'Asia, in Vietnam, Sri Lanka, Cina e Giappone, fra roseti affacciati sull'oceano, padiglioni di design, percorsi fra alberi primordiali. Nella pagina di tecnologia invece l'articolo principale è di Alessandro Longo ed è intitolato Intelligenza artificiale, la Cina cambia passo, non più modelli ma piattaforme. Vi dicevo prima di lasciarci per l'aggiornamento sulla viabilità a queste due pagine dell'intervista molto bella a Roberto Baggio in occasione della sua autobiografia. E tra l'altro Roberto Baggio sarà al Salone del Libro di Torino, che si apre il 14, giovedì 14. Naturalmente sarà molto importante anche la presenza del Sole 24 Ore, sia con gli inviati della Domenica e naturalmente con la nostra cacciatrice di libri Alessandra Tedesco. Ma intanto appunto oggi Aldo Cazzullo e Carlo Spasserini, inviati a Caldogno, vicino a Vicenza, dove abita Roberto Baggio, gli hanno fatto questa lunga intervista. Noi ci lasciamo qualche minuto per, come vi dicevo, l'aggiornamento sulla viabilità.
9: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
10: vi presenta Strade in diretta.
11: Buongiorno e buona domenica a voi tutti all'ascolto. Attenzione a un incidente avvenuto da pochi minuti sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. In centro Italia per incidente si viaggia a rilento sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Attenzione alle avverse condizioni meteo: sulla A24 viene segnalata nebbia a banchi tra Torni in Parte e L'Aquila Ovest con visibilità di circa 100 metri e prudenza inoltre per la pioggia segnalata da nord a sud Italia. È tutto, buon viaggio.
10: In primo piano.
8: Rieccoci. Velocemente, prima di passare ai supplementi della domenica, da Repubblica vi segnalo un'intervista di Antonello Guerrera, corrispondente a Londra del quotidiano, a Tom Baldwin, che è biografo ufficiale del premier britannico Keir Starmer, che questa settimana ha dovuto affrontare un voto amministrativo in Scozia, ma anche in altre parti parti del Regno Unito ed è stato un disastro per il suo partito, il Labour. E qui Baldwin dice: Starmer si può salvare, ma deve avere coraggio e scegliere l'Europa. Il biografo del Premier parla della debacle alle urne, l'elettorato laburista non perdonerebbe un cambio di leader. E vedremo, perché naturalmente come conseguenza di questo disastro nelle urne anche una parte del suo stesso partito ne chiede le dimissioni. Vi segnalo dall'Avvenire un interessantissimo approfondimento di Luca Miele sugli altri stretti del pianeta, non c'è solo Hormuz, quindi gli stretti che strozzano il commercio mondiale. Lo stretto di Malacca, per esempio, con 24

milioni di barili al giorno di greggio è la strozzatura più attraversata dalle petroliere. Segue lo stretto di Hormuz con 21,8. E con questo, vi dicevo, nei pochi minuti che ci restano passiamo ai supplementi della domenica. Cominciamo come sempre da quello del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Idee morte, e la citazione Leonardo Sciascia è questa: un'idea morta produce più fanatismo di un'idea viva. Anzi, soltanto quella morta ne produce, poiché gli stupidi come i corvi sentono solo le cose morte. Uscì nel 1979 col titolo Nero su Nero e il suo autore, Leonardo Sciascia, vissuto tra il 1921 e il 1989, l'aveva definito il suo diario pubblico, fatto di considerazioni spesso incisive, affidate sempre a un dettato limpido ed essenziale. È il caso di questa affermazione, che riceve ancora oggi conferma, come lo è stato nei secoli. Ci sono pensieri inconsistenti, vani o peggio, fatiscenti e marci, che purtroppo ispirano emozioni, passioni, esaltazioni folli. Fiorisce spesso in molti un'attrazione diabolica per la perversione, un gusto macabro per ciò che è sporco, corrotto, infame. Il fanatismo religioso, ideologico o politico si abbevera a teorie simili a morte gore, rincorre progetti devastanti. Il fondamentalismo, la stupida acquiescenza agli slogan, l'isteria nazionalistica e tante altre malattie del pensiero producono solo morte. Lo stesso Sciascia, in un'altra notissima opera, Candido, del 1967, applicava questa interpretazione anche alla ricchezza, che è bella, ma morta. Soprattutto morta, anche se bella. Molti sono protesi verso carogne ideologiche, nutrendosi di falsità. Sono rigidi nel difendere i loro interessi, arroccati nella tutela del loro orizzonte. Quanto abbiamo scritto finora a commento del testo di Sciascia potrà sembrare a molti lettori una tirata savonaroliana. È vero, ma in qualche momento a se stessi, prima degli altri, è necessario proporre una sorta di vaccino spirituale, certamente forte, ma terapeutico, contro ogni degenerazione del pensiero. E devo dire che in effetti raramente ho sentito parole così dure, ma anche così chiare e forse necessarie, Gianfranco Ravasi nel commentare le citazioni che sceglie per il suo breviario. La copertina vera e propria però è dedicata alla Biennale di Venezia, inaugurata in questi giorni. La Biennale, appunto, è quella dell'arte, che si alterna a quella dell'architettura. Quest'anno è l'arte, durerà fino a novembre e con tantissime sedi a Venezia. La racconta Angela Vettese, Manualità e cura, la resistenza dell'arte. Preceduta da polemiche e tensioni, la mostra, vista per noi da Angela Vettese, risulta unitaria e poetica, con opere nate dal recupero e riflessioni sui cambi per superare lutti e dolori. Torniamo a citare il Cardinal Ravasi, perché firma una recensione di questo libro appena uscito per Marsiglio, che si intitola Spiritualità ed è sostanzialmente un dialogo tra Michelangelo Pistoletto, il grande artista, e Antonio Spadaro, grande gesuita. E il titolo della recensione è Armonia di pensieri, spiritualità e arte. Pistoletto e Spadaro si confrontano su cura, attualità, fede, creando immagini, provocazioni, sintonie e dissonanze che invitano a essere seduti nell'ascolto partecipe. E vi segnalo che il 13 maggio, quindi mercoledì, si terrà a Roma l'incontro Bellezza e Cura, dove saranno presenti Gianfranco Ravasi, Cardinale Gianfranco Ravasi, Vincenzo Valentini, e si svolgerà questo dialogo tra Michelangelo Pistoletto, Andrea Gaggioli, Corrado Augias e Jacopo Veneziani. Dalla domenica del Sole 24 Ore vi segnalo anche un'altra bellissima e lunga recensione di Sebastiano Maffettone a un libro appena pubblicato da Feltrinelli, l'autore Jürgen Habermas, titolato Per un mondo migliore, colloqui con Stefan Müller e Roman Jos. Il mondo di speranza di Habermas. In una lunga intervista uscita postuma, il filosofo ricostruisce le tappe della sua vita insieme ai punti nodali del suo pensiero, caratterizzato da uno sguardo sempre attento
e costante alla sfera pubblica. E poi anche qui un ricordo bellissimo di Luca Formenton,

0: di suo nonno Arnoldo Mondadori, mio nonno l'editore Incanta Serpenti. Ultime due segnalazioni: una recensione firmata da Maria Luisa Colledani di un libro pubblicato da Einaudi di Igort, autore di fumetti, illustratore a cavallo con i poeti in Giappone, cercando silenzi e grande bellezza, perché comunque inseguendo Basho, il grande autore di haiku. E poi Stefano Salis, che della Domenica è anche responsabile, firma questo articolo dedicato ai treni, sostanzialmente la villeggiatura sui binari del mito, da Parigi a Pompei, gran finale sulla costiera amalfitana, cocktail e superbi dettagli col fascino leggendario dell'Oriente Express, i celebri scavi e l'incanto di Ravello, incontri reali e poco telefono, un itinerario di lusso e cultura. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Anna Elena Riva in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e ancora auguri a tutte le mamme del mondo, diciamo, e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
11: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti?

0: Scopri promo e condizioni su satisbay.com.
1: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'ExGAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
2: Io sono Paolo Ruffini.
3: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
2: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
3: E sei down?
2: Sì.
3: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se no?
2: Eh?
3: Puppa!
2: Paolino.
4: Le 7:59.
5: GR 24, il sole 24 ore.
4: La guerra in Ucraina. Putin dice che il conflitto sta avvolgendo al termine, Mosca pronta a negoziare con l'Unione Europea. Trump accusa di nuovo Roma, l'Italia non c'era quando avevamo bisogno. La nave Ondius è arrivata a Tenerife, oggi lo sbarco e il trasferimento dei passeggeri. L'Inter continua la festa e batte la Lazio, Juventus al terzo posto, per il tennis a Roma, Sinner buona la prima. Una buona giornata e una buona domenica dalla redazione di GR24, Anna Elena Rive alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Iniziamo dalle parole di Vladimir Putin.
6: La notizia è subito in primo piano, tanto sulla Russia TASS e sui principali media ucraini. Il presidente russo Vladimir Putin parla apertamente di possibile fine del conflitto. Lo fa nella conferenza stampa convocata al termine di una parata della vittoria mai così in sordina. La domanda prudente di un giornalista russo riceve in risposta un programma d'azione. Accusa i leader occidentali di aver fomentato il confronto con Mosca, aspettandosi, dice, che lo stesso Stato russo sarebbe caduto in pochi mesi. Racconta dunque la visione speculare del Cremlino, ma cattura l'attenzione perché afferma che i rivali della Russia, e non chiarisce quali, si sono ritrovati in una situazione da cui non riescono più ad uscire e dalla quale, insiste, adesso si deve uscire. Putin non spiega quale fine abbia in mente, ma apre al dialogo con l'Unione Europea, risponde direttamente al presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura per l'Ucraina, aveva detto ancora il portoghese. Per questo abbiamo sostenuto l'Ucraina, abbiamo messo in campo le sanzioni per la stessa ragione, nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia. La Russia, ha risposto Putin, non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea. Come candidato al ruolo di negoziatore ha persino aggiunto: preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato ieri a Miami lo sceicco Al Thani, capo di Stato del Qatar, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. Gli Stati Uniti sono ancora in attesa della risposta di Teheran sul piano di pace, mentre sul fronte libanese continuano, nonostante la tregua, i bombardamenti israeliani contro postazioni di Hezbollah. Ieri sera sono stati segnalati 4 morti. I due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in carcere in Israele per oltre una settimana, sono stati espulsi oggi. Il Ministero degli Esteri israeliano li ha definiti come due provocatori professionisti. E veniamo ora alle parole di Donald Trump, che torna ad attaccare l'Italia e il governo Meloni.
7: Sul ritiro delle truppe statunitensi dalle basi in Italia ci sto ancora pensando. Donald Trump lo dice al Corriere della Sera all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, primo contatto dopo gli attacchi di Trump delle scorse settimane. In una telefonata esclusiva con il Corsera, Trump torna a parlare dei rapporti con Roma e ripete che l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io, puntualizza Trump, ci sono sempre stato e così il mio paese.

0: L'affondo allude al disimpegno dell'Italia sulla guerra in Iran, criticato da Trump, e arriva nonostante l'Italia stia valutando la possibilità di inviare dragamine nello stretto di Hormuz dopo un cessate il fuoco stabile in Iran e il via libera del Parlamento. Mi auguro partiranno, dice il ministro della difesa Guido Crosetto.
1: Vorrebbe dire che c'è la pace a Hormuz, che può riprendere la navigazione e che c'è bisogno di una coalizione internazionale che lo consenta nei tempi più rapidi possibili.
0: Dettagli su Hormuz e non solo si attendono. Prendono delle audizioni dei ministri di difesa ed esteri mercoledì in Parlamento, mentre la Presidente del Consiglio sarà in Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ci spostiamo alle Canarie, alle Isole Canarie. La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è entrata poco fa nel porto di Granadilla sull'isola di Tenerife.
3: Arrivata a Tenerife, la nave da crociera olandese su cui è scoppiato un focolaio di antivirus che ha provocato 3 vittime. Partita il 1 aprile scorso dalla Patagonia argentina, la nave non ha attraccato rimanendo al largo. L'operazione sanitaria e logistica dello sbarco dei passeggeri prevede il trasferimento in veicoli sigillati e sorvegliati lungo un corridoio completamente isolato. Tutti senza sintomi, i passeggeri spagnoli osserveranno la quarantena a Madrid, dove è arrivato ieri il direttore generale dell'OMS, gli altri nei rispettivi paesi dove saranno rimpatriati entro domani. Intanto il nostro Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 nostri connazionali che potrebbero essere entrati in contatto su un volo con una delle vittime del focolaio di antivirus. La situazione è sotto controllo, fa sapere il Ministero. Il rischio per la salute pubblica anche nelle Isole Canarie rimane basso. Questo non è un altro Covid, fa sapere l'OMS. Concorda Maria Rita Gismondo, virologa e consulente del Ministro della Salute.
4: L'antivirus è un virus che normalmente non si trasmette tra uomo e uomo. Quei pochi casi del ceppo andino sono per prolungati rapporti tra le persone. Non è Covid neanche lontanamente.
3: Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sono le 8:05, adesso il fine settimana dello sport, Giovanni Capuano.
5: È stata una vittoria pesantissima quella della Juventus sul campo del Lecce. Ha deciso Dusan Vlahovic dopo soltanto 11 secondi dall'inizio della partita. Vlahovic, che è tornato in 2 gare, ha regalato 3 punti alla vecchia signora, che ha dormito al terzo posto a quota 68 punti, scavalcando temporaneamente il Milan, che questa sera ha una partita che può solo vincere a San Siro alle 20:45 contro l'Atalanta. Juventus che ha ritrovato dunque la brillantezza e la vittoria, brillantezza che non ha mai perso l'Inter, che si è allenata all'Olimpico superando 3-0 la Lazio in una sfida che mercoledì sera varrà la finale di Coppa Italia. I gol Lautaro Martinez e Sucic nel primo tempo e Mkhitaryan nella ripresa. La prima gara del sabato ha visto invece il successo 2-0 dell'Udinese in casa del Cagliari, con un finale nervoso con 2 mezzerisse innescate da un presunto insulto razzista verso Davis, segnalato all'arbitro. Il club friulano chiede chiarezza. Il programma della domenica comincia alle 12:30 con Verona-Como, l'Ariani a caccia di vittoria per la volata Champions League. Alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa in croci salvezza. Alle 18 Parma-Roma prima di Milan-Atalanta alle 20:45. La MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio di Francia a Le Mans con Bagnaia in pole position. Ieri la sprint race è stata vinta da Jorge Martin davanti a Bagnaia e Bezzecchi. È caduto male Marc Marquez, si è fratturato il 5° metatarso del piede destro. Salta la gara oggi e tutto il weekend di Barcellona perché si deve operare anche a una spalla. A Roma è stata una buona giornata per gli italiani nel torneo maschile degli Internazionali d'Italia. Avanti Sinner, Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Sinner ha battuto in 2 set Hofner 6-3, 6-4. Fuori invece purtroppo Jasmine Paolini. Il torneo femminile ha perso anche la numero 1, la Sabalenka, battuta la Cistea. E poi per chiudere il Giro d'Italia, oggi ci sarà la 3ª tappa con arrivo a Sofia, 175 km. Ieri ha vinto l'uruguaiano Guillermo Silva, primo uruguaiano di sempre a conquistare una vittoria nel Giro e anche la maglia rosa, e ci sono state soprattutto le prime scaramucce tra i favoriti Vingegaard e Pellizzari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata e una buona domenica, la prossima edizione alle 8:59.

0: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
1: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
0: Ormesani.com.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini!
7: E allora i bagnini?
8: E per palati sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
12: Questa è Bar Group.
13: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
14: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
15: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
14: Ma non fanno solo prodotti in legno?
15: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
16: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Repower.

0: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
1: Дорогие друзья, сегодня задача специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
2: L'esempio dei soldati sovietici che diedero la vita per sconfiggere il nazifascismo oggi ispira i soldati che svolgono il loro dovere nell'operazione militare speciale in Ucraina e che resistono contro una forza aggressiva che è sostenuta dall'intero blocco della NATO. Vladimir Putin accusa la NATO per la guerra in Ucraina. Lo fa subito dopo aver chiesto un minuto di silenzio per onorare i caduti della Seconda Guerra Mondiale che respinsero l'invasione nazifascista. Sarà il tono, sarà il contesto della Piazza Rossa apparecchiata in maniera così diversa dal solito per la parata del giorno della vittoria. Sarà forse l'assenza per la prima volta di carri armati, di missili, di sistemi d'arma o la consapevolezza, magari anche latente, che questa operazione si paga ormai con un bilancio spaventoso di militari caduti a fronte di una promessa che non si avvera. Sarà tutto questo o altro, ma secondo me in questo quinto 9 maggio di guerra in Ucraina, lo sforzo compiuto da Putin per legare indissolubilmente i difensori di Stalingrado della Seconda Guerra Mondiale, cioè quelli che fermarono le forze nazifasciste, alle truppe mandate a invadere l'Ucraina, è totalmente fallito. L'attacco verbale all'Occidente e alla NATO, d'altra parte, è in realtà un passaggio breve, in un discorso breve, dentro una parata breve, coperta da un cielo grigio carico di pioggia. Un passaggio di parole che suona come un atto dovuto in una narrazione che è più rito che sostanza.
3: Hi everyone, President Trump has announced a temporary 3-day ceasefire between Russia and Ukraine.
2: Il via libera alla celebrazione sulla Piazza Rossa è arrivato venerdì via Washington, quando Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco di 3 giorni, concordato personalmente con Putin e Zelensky, aleggia come una macchia sulla stabilità dell'apparato, un colpo di taglio all'autorità del capo del Cremlino. È proprio l'intervento della Casa Bianca che assicura lo svolgimento tranquillo dell'evento e che Zelensky ovviamente sottoscrive, pubblicando addirittura un ordine esecutivo perché la cerimonia di Mosca non sia disturbata dai suoi droni di lungo raggio, è stata l'oggetto più commentato della diretta social, per molti invisibile in patria, che ha affiancato la diretta televisiva. Tra l'immancabile fuoco incrociato di insulti, le battute sul 9 maggio sotto tutela di Trump cadevano tra cuoricini e like come gocce di veleno. Una celebrazione che rispetto al passato è stata voluta quasi intima e che è caduta al termine di una settimana che ha visto Kiev chiedere a Washington e Mosca di riprendere le trattative dirette per la fine del conflitto. Una richiesta accompagnata però da una cresciuta postura aggressiva di Zelensky, che è arrivato a colpire un palazzo di abitazioni di lusso nella stessa capitale russa. L'impressione è quella di essere di fronte a un bivio, un nuovo bivio, e anche di una certa insicurezza sul da farsi.
4: Now I've been on Red Square on Victory Day many times before. Today's parade looked and felt very different.
2: È un po' il clima che ha descritto poche ore prima lo storico corrispondente a Mosca della BBC Steve Rosenberg, quando ha spiegato che pur non essendo la prima volta che accade questo passaggio impunito di un'arma d'attacco ucraina attraverso la difesa della capitale, è qualcosa che accresce il generale senso di inquietudine degli abitanti della grande metropoli. Nei prossimi giorni potremo capire meglio se un atteggiamento diverso si farà strada al Cremlino, al di là delle accuse di rito. La guerra giusta, invocata da Putin, poggia in fondo su 3 regole antiche, fissate già da Agostino di Ippona. Era permessa ai cristiani se condotta sotto l'autorità di un sovrano riconosciuto, per una giusta causa, con l'intenzione corretta e senza fini obliqui. 3 punti che nel quinto 9 maggio di guerra sulla Piazza Rossa sono apparsi terribilmente fragili. E questo senza dimenticare che chiudere una guerra è di solito più difficile di quanto non sia stato iniziarla.

0: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.
1: Oltre Mercatore, potere e discrezionalità della cartografia, di Andrea Macchioni.
2: Cette lutte, elle est contre personne. Elle n'est pas contre un État, elle n'est pas contre une personne. C'est une lutte pour l'humanité, et ça, c'est une lutte pour la science.
3: Così, Robert Doucet, ministro degli esteri del Togo, ha definito l'intenzione di presentare alle Nazioni Unite una mozione formale per chiedere l'adozione di un planisfero che rispetti le reali proporzioni geografiche dell'Africa. Si tratterebbe quindi di abbandonare la storica proiezione di Mercatore, risalente al XVI secolo, annoso tema rispetto al quale Doucet rivendica di avere il sostegno di tutti i paesi del continente. Come scrive Africa, la rivista del continente vero, l'iniziativa di Lomé si inserisce in un solco già tracciato dall'Unione Africana, che lo scorso anno ha dato il via a una campagna per chiedere l'adozione della Equal Earth Projection. Si tratta di una proiezione cartografica pseudocilindrica equivalente, che al di là della definizione tecnica ma altisonante, permette di riportare sulla mappa una dimensione più realistica dei continenti e dei diversi paesi. Non si tratta di una mera questione di dimensioni, ma di potere e di percezione, dicono i sostenitori della mozione. Per comprendere più a fondo le dinamiche che sottendono alla mozione del Togo, mi sono rivolto ad Alberto Magnani, corrispondente del Sole 24 Ore di base Nairobi ed esperto di affari africani.
4: Il Togo in questo senso si è fatto carico a livello simbolico e politico di una battaglia che trascende i confini nazionali e che va intesa prevalentemente in un'ottica panafricana. È interessante nel dettaglio che l'iniziativa sia stata intrapresa da Robert Doucet, un filosofo della politica. Quindi alla base della battaglia c'è comunque l'impronta di un ragionamento politico, filosofico, sulla dimensione, in tutti i sensi del termine,

0: oggi siamo qui a parlarne ancora, parliamo di una creatura viva dopo 500 anni, è perché la utilizziamo praticamente quotidianamente. Intanto è una proiezione che si afferma per opera di Gerardus Mercator, che visse nel XVI secolo, cioè in un'epoca di grandi esplorazioni geografiche su rotte marittime e oceaniche. Le carte nautiche, che fino allora erano utilizzate, si servivano di rose dei venti e di linee rette, però si immaginava di collegare un punto, per esempio dall'equatore al polo. Noi sappiamo che in una sfera questa linea, se mantiene un angolo costante, disegnerà una sorta di spirale, dovendo rappresentare su un piano una grande estensione come quella globale. Dobbiamo per forza tener conto della curvatura, e quindi perché questa linea lossodromica sia rappresentata come una retta, la carta deve rispettare alcune proprietà, in primis quella che chiamiamo l'isogonia, e questo a discapito di altre proprietà come l'equivalenza delle aree o l'equidistanza. Tutte e tre queste proprietà non le possiamo rispettare in ugual misura, dobbiamo scegliere qual è la deformazione minore in base all'uso che vogliamo fare della carta. Sicuramente l'Africa è stata considerata terra di conquista e in passato lo è tuttora con modalità diverse. Sappiamo benissimo, per esempio, che la Cina ormai da decenni sta portando avanti delle politiche di land grabbing, di fatto di spoliazione, credo ben consapevole delle reali dimensioni del continente.
1: Comincia quindi ad emergere il fatto che la cartografia non è una scienza esatta, ma piuttosto è soggetta a tutta una serie di limiti, interpretazioni, percezioni e pregiudizi culturali. Come sottolinea il filosofo e matematico Alfred Korzybski, la mappa non è il territorio. Una mappa manipola sempre la realtà che tenta di mostrare. La sola mappa fedele sarebbe quella in scala 1 a 1 del racconto fantastico di Borges, ma a quel punto perderebbe la sua utilità. Si tratta di un continuo gioco a somma zero tra la precisione e l'utilità dello strumento. Questi concetti meritano un ulteriore approfondimento. Luca Mazzali, cartografo d'esperienza che collabora con la rivista Domino, nonché dottorando in geografia, mi riprende immediatamente sul corretto uso della terminologia.
2: Personalmente io utilizzo il termine carta. Entrambi i termini derivano dallo strumento, anzi dal materiale su cui queste rappresentazioni ridotte della realtà venivano prodotte. Il primo dalla carta, il secondo la parola mappa deriva da una parola latina, mappam, che significa sostanzialmente tovaglia o lenzuolo. Poi però al giorno d'oggi sono di fatto quasi diventati intercambiabili. C'è da dire che nel mondo anglosassone il termine map, il termine chart indicavano due cose diverse, perché il termine chart indicava le carte nautiche, mentre il termine map indicava tutte le altre rappresentazioni geografiche in scala.
1: Le parole sono importanti, urlava Nanni Moretti in Palombella Rossa. Questa giusta puntualizzazione offre la possibilità di sottolineare il parallelismo che c'è tra la cartografia e il linguaggio. Una mappa nella sua natura non è diversa da una lingua. In modi distinti sono entrambi strumenti che l'uomo ha elaborato per comunicare, ed entrambi si basano sull'astrazione, sulla riduzione e sull'approssimazione. Ancora Mazzali.
2: Nei processi di territorializzazione che l'uomo compie, l'utilizzo di una produzione di segni, di simboli è fondamentale. Questo ci porta a una relazione molto forte che unisce cartografia e semiotica. E quando noi produciamo una cartografia attraverso dei segni, produciamo una serie di linguaggi che sono rivolti a delle persone con cui noi intendiamo comunicare qualcosa. Prima ancora di compiere un processo di territorializzazione, quello che fa l'uomo è quello di compiere un discorso di appropriazione intellettuale di un territorio. Lo stiamo vedendo ad esempio adesso in Israele per quanto riguarda la creazione di nuove colonie che spesso portano il nome di luoghi citati nell'Antico Testamento o di coloni che sono morti negli anni. La carta è uno strumento politico e la carta è uno strumento di potere. Una bella carta non vuol dire che sia una carta veritiera, anzi spesso cartografie piene di dettagli accattivanti con bei cromatismi spesso contengono delle informazioni mendaci. Uno dei poteri della cartografia è quello della suggestione.
1: A dirla tutta, le carte sono considerate una delle più antiche forme di comunicazione non verbale, perché come sottolinea l'autore Jerry Broughton nel suo libro La storia del mondo in 12 mappe, rispondono a uno dei bisogni più essenziali dell'uomo, ovvero quello di imporre un ordine e una struttura allo spazio che lo circonda. Oltre al complesso tema delle dimensioni, nella cartografia esiste anche una questione legata al centramento della carta. La scelta del centro di una mappa è infatti totalmente discrezionale, ed è

0: forse la massima espressione dell'egocentrismo del cartografo e della società di cui lui stesso è prodotto e artefice. Il tema della discrezionalità si applica poi anche all'orientamento.
1: Per quanto riguarda l'orientamento della carta, come è noto, è puramente convenzionale. Nella storia dell'uomo abbiamo avuto momenti in cui l'orientamento era a est, mappe mondi medievali, ma anche le prime tavolette babilonesi erano orientate tipicamente a est, vuoi perché a est sorge il sole, vuoi perché a est veniva collocato il paradiso terrestre. Ma già il planisfero di Tolomeo, siamo nel secondo secolo d.C., presentava un orientamento a nord, che poi è diventato successivamente canonico. Talvolta forse fa bene girare le carte, guardare il mondo da sotto in su, vedere un po' l'effetto che fa.
0: Infine, in tutte le carte il punto di vista adottato è quello che ci permette di osservare dall'alto, elemento che fornisce a chi guarda la falsa impressione di poter avere sotto controllo l'intero mondo su cui si sta concentrando. Un panopticon globale che, mettendo l'osservatore nella posizione di un grande fratello, lo fa sentire equiparabile a Dio. Ancora la professoressa Zamperlin.
1: La carta è un'astrazione della realtà. In questo processo di astrazione necessariamente l'osservatore si pone al di sopra, perché da sempre ci si è posti su un'altura per osservare il paesaggio circostante e da un'altura si è cercato di riprodurre quello che la vista poteva abbracciare. Di sicuro è legittimo assegnare alla carta la funzionalità di strumento di comprensione, che permette sia di esercitare un controllo che di agire modificando la realtà che rappresenta. Non avremmo altrimenti carte di piano per la progettazione. Su carte piccole, quindi planisferi, può essere che qualcuno nell'osservare ciò che è rappresentato si senta demiurgo e proietti le proprie mire sull'intero globo o lo definisca. Ma la carta è in più casi uno strumento di gestione positiva del territorio, serve per portare soccorso, serve per gestire delle emergenze, serve per capire qual è la pianificazione migliore, eccetera, eccetera.
0: Tornando a Mercatore, l'esempio che più efficacemente mette a risalto i limiti di questa proiezione è quello che riguarda la Groenlandia. Sul planisfero appare grande quanto l'Africa, ma in realtà il continente è 14 volte più esteso dell'isola più grande della Terra. Groenlandia che, suo malgrado, si è trasformata da freddo territorio periferico a dossier scottante della politica estera statunitense. Donald Trump ha infatti ribadito più volte la necessità di espandere la sovranità di Washington sull'isola, oggi sotto il controllo della corona danese. La Groenlandia infatti viene percepita come una piattaforma per l'invasione del Nord America. Se infatti si abbandona il classico planisfero e si guarda la Terra da una proiezione azimutale, si comprende quanto Russia e Groenlandia siano vicine.
1: L'emblema delle Nazioni Unite usa una proiezione azimutale equidistante che è centrata sul Polo Nord. Quindi vale quanto detto per la proiezione del Mercatore, è l'uso che determina l'adozione. Se devo rappresentare l'Artico o l'Antartide o delle rotte aeree, o voglio concentrare l'attenzione sulle relazioni tra i paesi, gli stati che condividono la regione antartica, allora sceglierò la proiezione azimutale.
0: In definitiva, come fa notare Jerry Broughton, non esiste e non esisterà mai una carta accurata del mondo. Questo principio ci pone però davanti a un paradosso, perché non possiamo conoscere il mondo senza l'utilizzo di una carta, ma non possiamo nemmeno rappresentarlo definitivamente con una mappa.
2: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotec Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotec.com.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Tempo in diretta.
13: Una perturbazione atlantica determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge. In mattinata avremo cielo diffusamente nuvoloso ovunque, con precipitazioni soprattutto al nord-ovest, nonché su Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale, più asciutto sui restanti settori. Durante le ore pomeridiane rischio di precipitazioni sulle medesime zone, ma possibili anche sul resto del centro-nord. Sole invece prevalente al sud. Temperature in aumento sulle regioni meridionali, con massime fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
14: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
18: 1492?
19: La scoperta del nuovo mondo.
18: 1463?
19: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
18: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
20: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Il caffè della domenica di Maria Latella.
0: Buona domenica!

0: Si avvicina la fine dell'anno scolastico e ormai mancano poche settimane e volevo fare il punto con voi, prendere il primo caffè di questa domenica con il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Buona domenica, ministro.
1: Buona domenica a tutti voi.
0: Allora, io vorrei cominciare dalla mobilitazione che c'è stata nel mondo della scuola e che ha riacceso i riflettori sulla riforma degli istituti tecnici. Quando lei è diventato ministro in quota Lega, come si dice in politichese, ha cominciato subito una battaglia perché gli istituti tecnici fossero considerati in maniera diversa, avessero come dire, quel ruolo e quell'accezione di modernità che un paese, di cui un paese ha bisogno. Ora, la mobilitazione che ha riacceso i riflettori proprio sulla riforma degli istituti tecnici è legata alla protesta per gli organici, per i quadri orari, per la riduzione delle ore di cultura generale. Qual è la sua opinione su questo e qualcosa sarà cambiato?
1: Ma dunque, allora dobbiamo distinguere due riforme. La riforma conseguente agli impegni presi dal precedente governo con la Commissione europea e quindi diventata poi obiettivo PNRR. Riforma che, essendo legata al PNRR, noi abbiamo l'obbligo di attuare. Questa riforma noi abbiamo cercato di vararla, fra l'altro anche dopo un dialogo importante con i sindacati. Ricordo che proprio mercoledì scorso si è raggiunta un'intesa con quasi tutte le sigle sindacali, CISL, UIL, SNALS, Gilda, ANIEF, cioè praticamente la gran parte delle associazioni rappresentative, un'intesa che garantisce la salvaguardia non solo delle discipline ma anche degli organici, un'intesa che fra l'altro ho fortemente voluto. La CGIL non ha voluto aderire, pazienza, evidentemente aveva già in mente di fare uno sciopero politico che fra l'altro non è riuscito, perché i dati che il Ministero mi ha trasmesso, e che sono i dati ufficiali, che sono i dati che a loro volta ogni scuola ha inviato al Ministero, testimoniano un'adesione fra i docenti degli istituti tecnici che sfiora l'8%, quindi una percentuale del tutto irrilevante.
0: Ma perché, ministro, è così importante
1: avere
0: questi
1: chiarire.
0: Istituti tecnici e questa riforma?
1: Diverso invece è il 4+2. La nostra riforma è quella del cosiddetto 4+2. Il 4+2 collega in modo molto forte, molto stretto la scuola con il mondo del lavoro. 4+2 è una vera e propria rivoluzione, perché 4+2, 4 anni di istruzione tecnica o professionale e 2 anni, eventualmente 2 anni di ITS, istituti tecnologici superiori. Ma noi che cosa abbiamo voluto fare? Innanzitutto abbiamo potenziato le materie di base, che erano quelle dove gli istituti tecnici e professionali erano normalmente, come dire, avevano risultati peggiori rispetto ai licei. Quindi italiano, matematica, inglese. Abbiamo poi potenziato l'internazionalizzazione. Abbiamo avviato anche per la prima volta l'insegnamento delle cosiddette soft skills, quelle competenze trasversali, e cioè il saper lavorare in squadra, coordinare un gruppo, risolvere i problemi, la puntualità, eccetera, eccetera. Ma l'altro dato fondamentale, appunto, il rapporto col mondo del lavoro. In che senso? Nel senso che, per esempio, i tecnici, i manager, gli imprenditori possono insegnare direttamente nelle scuole laddove manchino specializzazioni corrispondenti, proprio per dare un'offerta formativa rispondente.

0: alle richieste del mondo delle imprese.
1: A
0: Non solo,
1: proposito
0: ma il
1: delle richieste,
0: curriculum.
1: mi scusi
0: Aspetti,
1: ministro, mi
0: anche questo,
1: scusi
0: sì,
1: ministro.
0: anche questo è importante. Il curriculum formativo viene stabilito, viene definito d'intesa fra scuola e azienda che partecipa alla filiera. Quindi ci sarà sempre un'azienda che collabora, coopera all'interno di questa filiera con l'istituto tecnico e con l'ITS, l'istruzione tecnologica superiore.
1: Allora, siccome negli ultimi anni il lamento delle aziende, soprattutto del Nord, era la mancanza di tecnici qualificati che potessero assumere dei ruoli nelle aziende, non ce n'erano abbastanza e ovviamente è impensabile che abbiate risolto tutto in un biennio, no? Nemmeno in 4 anni. Le chiedo, c'è qualche incoraggiante risultato sul fronte delle assunzioni?
0: Allora, il punto di partenza è proprio questo. C'è una richiesta da parte delle nostre imprese, di professionalità che oggi il mondo della scuola non è in grado di formare. Fra l'altro, non solo c'è grande richiesta, ma ci sono anche delle retribuzioni e possibilità di carriera veramente interessanti. E allora ecco perché il 4 più 2. Per allineare l'istruzione tecnica professionale con le esigenze del mondo del lavoro, per garantire ai nostri giovani opportunità occupazionali in tempi rapidi e anche ottime possibilità di carriera lavorativa e per garantire competitività alle nostre imprese. I dati sono molto molto buoni. Noi quest'anno abbiamo 11.500 iscritti al primo anno, complessivamente superiamo i 20.000 iscritti, circa 21.000 iscritti per quanto riguarda i primi 3 anni del nuovo percorso. Se il trend continuerà in questo senso, in questa direzione, contiamo fra 5 anni di avere quasi 100.000 iscritti. Iscritti ai 4 anni della filiera del quadriennio di istruzione tecnico-professionale.
1: Volevo ricordarle che in generale, quando vengono diffusi, adesso non starò a citare i dati degli ultimi anni, quando vengono diffusi i risultati dei test PISA e i risultati a cui comunicati, no, dall'OCSE, di solito gli studenti italiani, ed è un problema soprattutto nel Mezzogiorno, lamentano scarsa comprensione dei testi e grandissima difficoltà con l'aritmetica. La scarsa comprensione dei testi viene confermata anche dai docenti universitari, perché arrivano ragazzi dagli istituti superiori che di fronte a un testo di giurisprudenza o di medicina proprio faticano a comprendere. Che passi avanti stiamo facendo su questo deficit, che è un deficit che credo sia andato, diciamo, peggiorando progressivamente negli ultimi 30 anni, no?
0: Ma guardi, allora noi affrontiamo due temi particolarmente rilevanti per la nostra scuola, la cosiddetta dispersione implicita e la dispersione esplicita. La dispersione implicita è quella a cui lei faceva riferimento, e cioè la carenza delle competenze. La dispersione esplicita invece è il discorso degli abbandoni precoci, cioè i ragazzi che dopo che non completano il percorso dell'obbligo scolastico. Sulla dispersione implicita noi abbiamo avviato una serie di riforme importanti che vanno da Agenda Sud, poi successivamente anche Agenda Nord, dalla personalizzazione della didattica alla riforma dei programmi scolastici con il potenziamento, fra l'altro, della grammatica, della sintassi e con quella che io ho definito la rivoluzione della matematica. I primi risultati sono molto interessanti. Agenda Sud, che è stata considerata proprio dal recente rapporto europeo appena pubblicato dalla Commissione, come una buona pratica, Dicevo, Agenda Sud ha funzionato egregiamente nel Mezzogiorno d'Italia. In Puglia le scuole interessate hanno avuto apprendimenti 3 volte migliori.

0: migliori rispetto alle altre, in Campania 2,5 volte, in Calabria anche lì sensibili miglioramenti. Il tema della dispersione esplicita è quello paradossalmente socialmente più ancor più rilevante. Perché è ancor più rilevante? Perché se un ragazzo abbandona a 14 anni, in qualche caso addirittura prima, violazione dell'obbligo scolastico, a 15 anni violazione dell'obbligo scolastico e via dicendo, ma se abbandona il percorso di studi senza aver completato l'obbligo scolastico, questo ragazzo rischia di non avere un futuro. In qualche caso rischia addirittura di finire nelle maglie della criminalità o comunque della illegalità. Allora, il dato veramente straordinario è che per la prima volta nella storia della nostra scuola, nel 2025, e questi sono gli ultimi risultati pubblicati da Eurostat, la dispersione esplicita, cioè gli abbandoni, sono sensibilmente inferiori rispetto alla media europea. Noi siamo sempre stati uno dei fanalini di coda, adesso la media europea è del 9,1, la media italiana è dell'8,2.
1: Mi fa la piacere cominciare con dei dati positivi questa domenica mattina, anche perché è un dato di fatto che la formazione in un paese significa assicurare il futuro ad un paese. Ci fermiamo qualche secondo e torniamo, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.
2: Strade in diretta.
3: Una buona domenica mattina a voi tutti all'ascolto dalla nostra redazione, ben trovati. Segnalo in Centro Italia traffico bloccato per incidente avvenuto in galleria sul raccordo Viterbo-Terni a Nera Montoro, strada statale 204 Ortana, in direzione Terni. Ancora in Centro Italia, prudenza per un incidente avvenuto sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoglio Ricola e Vicovaro Mandela, in direzione Roma. Al nord, sulla 8 Milano-Varese, si verificano code per incidente tra Solbiate Arno e Castronno, in direzione Varese. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il caffè della domenica.
1: Eccoci, stiamo prendendo il caffè della domenica con il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Ministro, qualche giorno fa è stato al centro di una polemica che nasce da quello che ha tutta l'apparenza di essere un lapsus, perché lei in un contesto di inaugurazione di una scuola in Irpinia, parlando di Piersanti Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica che è stato ucciso, come tutti sanno, a Palermo dalla mafia, ha detto: è stato ucciso dalle BR. È stato un lapsus, lei ha detto. Come è nato questo lapsus?
0: Un lapsus molto banale. Avevo appena finito di rispondere ad una domanda in cui avevo citato le Brigate Rosse, e allora c'è stato quel famoso bias di ancoraggio, no? Quel trascinamento del pensiero. Ma poi nella stessa risposta avevo ulteriormente approfondito la figura di Piersanti Mattarella come colui che aveva duramente contrastato la mafia, che aveva varato anche delle riforme in Sicilia che avevano dato molto fastidio agli ambienti mafiosi. Quando poi ho inaugurato la intitolazione nella scuola, ho detto più volte, ho fatto riferimento più volte al fatto che Piersanti Mattarella è stato ucciso dalla mafia, vittima della mafia. Anzi, ho proprio citato il fatto che questi risultati straordinari che in campagna sulla dispersione scolastica, che in campagna per la prima volta è scesa sotto il 10%, ho detto addirittura la campagna batte la Germania, perché la Germania invece è salita al 13,1 di abbandoni scolastici, ho detto è un grande contributo nella lotta alla criminalità organizzata, perché soprattutto in certi luoghi questi giovani che interrompevano prima la scuola poi

0: correvano poi
1: finivano,
0: il rischio
1: finivano
0: di,
1: infatti
0: di finire, esatto, nella rete della criminalità.
1: Senta, ministro,
0: quindi
1: lei
0: francamente, una persona in buona fede avrebbe dovuto comprendere perfettamente che si trattava di un banale lapsus, come succedono a tutti noi, e sono rimasto francamente stupefatto del rilievo che qualche giornale ha voluto dare a questa dichiarazione. Evidentemente si è trattato di un caso di bullismo mediatico, non ho difficoltà a sottolinearlo, ho ricevuto anche tanta solidarietà, perché francamente se ci riduciamo, anziché parlare dei successi dell'Italia, anziché parlare del crollo della dispersione scolastica, delle riforme che stanno garantendo prospettive occupazionali ai nostri giovani, competitività alle imprese, si parla del lapsus del ministro in occasione dell'inaugurazione della scuola, francamente vuol dire che siamo scesi molto in basso.
1: Lei, ministro, ha l'impressione che un lapsus, una gaffe, una cosa che magari scappa, come a tutti noi esseri umani scappa, a un ministro, e in particolare in questa fase politica molto accesa, no? Molto arroventata dopo il referendum sulla giustizia, ecco, a un ministro non venga fatto nessuno sconto, per carità, chi sta al potere non deve avere sconti, per carità, ma c'è un'attenzione speciale secondo lei?
0: Ma guardi, un ministro è un uomo e come tutti gli uomini può anche sbagliare, può commettere un errore, per carità, siamo tutti uomini, non è che il ministro sia di ferro o sia di acciaio, e quindi ha delle dinamiche psicologiche, ma un conto è l'errore per ignoranza e un conto è il banale lapsus. Allora, se si trasforma il processo ad un ministro per un lapsus, siamo veramente, ripeto, caduti molto molto in basso. Io fra l'altro non voglio neanche più sentir parlare di questa storia, non mi interessa fare polemiche, io lavoro
1: anche perché,
0: per la scuola
1: anche
0: italiana,
1: perché le,
0: per i nostri
1: sì,
0: giovani,
1: le polemiche,
0: se, mi perdoni. Francamente, se poi c'è chi ha del buon tempo da perdere e vuole polemizzare col ministro, faccia pure, francamente non me ne importa nulla.
1: Senta, ma dico, le polemiche ci sono, mi sembra, davvero ogni settimana. Quella che l'aveva preceduta era il caso di Alessandro Manzoni. Resta o non resta nel biennio? Ci sono stati, come dire, ampi dibattiti, ma questo, se posso dire, ministro, io l'ho trovato bello per un paese che si animi un dibattito su Alessandro Manzoni. Possiamo mettere l'ultima parola sulla vicenda, cioè la proposta della commissione ministeriale che doveva redigere le nuove indicazioni nazionali per i licei e che aveva proposto di spostare lo studio dei promessi sposi dal secondo al quarto anno, procederà su questa strada o no?
0: Ma guardi, su questo sono stato sin dall'inizio molto chiaro. La commissione è composta da oltre 100 tra docenti universitari e professori di scuola. Ho dato alla commissione soltanto 4-5 indicazioni vincolanti: il ritorno della centralità dell'Occidente nei programmi di storia, la rivoluzione della matematica, e cioè partire dalla realtà per arrivare alla teoria, per far sì che le materie scientifiche possano essere comprensibili anche da chi non ha il bernoccolo della matematica, l'eliminazione della geostoria con il ridare dignità alla geografia, una geografia che non sia soltanto problemi climatici, ma che sia anche conoscenza della geografia fisica, politica, perché se uno non sa neanche dove è situato il fiume Po o il fiume Tevere, è evidente che non può essere un buon cittadino. E inoltre il tema dell'educare al rispetto, all'empatia e alle relazioni. Poi, dopodiché, la commissione ha approfondito diversi temi e ha fatto delle proposte. Non ho voluto commentarle per non condizionare il dibattito. Credo che questa proposta sia una grande occasione per far sì che di scuola si parli in modo alto, che si affrontino queste grandi tematiche, che poi sono tematiche culturali importanti, finalmente in modo

0: bipartisan, senza, come dire, il conflitto fra Guelfi e Ghibellini, fra destra e sinistra, ma semplicemente avendo a cuore l'interesse dei nostri giovani. Detto questo, io sono molto affezionato al Manzoni, e quindi trarrò poi le mie decisioni quando al termine di questa ampia consultazione mi arriveranno tutte le proposte della scuola italiana, delle varie associazioni, delle famiglie. Per la prima volta ho coinvolto anche le consulte studentesche. E al termine di questo grande dibattito, che spero fra l'altro non si incentri soltanto su dove collocare lo studio dei Promessi Sposi al secondo o al quarto anno, ma spero possa riguardare a 360 gradi tutte le indicazioni nazionali, le nuove proposte sulla filosofia, sulla matematica, sulle scienze, eccetera, eccetera. Al termine, metterò la firma, deciderò e quelle indicazioni nazionali di Val di Tara. Per il momento sono una proposta della Commissione.
1: E comunque mi lasci dire, Ministro, che a me fa piacere se in un paese si discute per una volta dei Promessi Sposi e di Manzoni e non dell'ultimo giallo di Garlasco, anche se è indispensabile ormai avere
0: Ma
1: un'opinione
0: questo.
1: anche su quello. Grazie, abbiamo preso il nostro caffè della domenica col Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Buona domenica a lei e buona domenica a chi ci ha seguito.
0: Grazie, grazie a tutti voi, buona domenica.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Eccoci, accomodatevi! Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby...
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio! Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, tanfisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%.

0: Per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
1: In collaborazione con
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
4: Sono le 9.
5: GR24, Il Sole 24 Ore.
4: Per Putin la guerra in Ucraina sta finendo, Mosca pronta a negoziare con l'Unione Europea. Trump accusa di nuovo Roma, l'Italia non c'era quando avevamo bisogno. La nave Ondius è arrivata a Tenerife, oggi lo sbarco e il trasferimento dei passeggeri. L'Inter continua la festa e batte la Lazio, Juventus al terzo posto per il tennis a Roma, per Sinner buona la prima. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini, una buona domenica, iniziamo dalle parole di Vladimir Putin.
6: La notizia è subito in primo piano, tanto sulla Russia TASS che sui principali media ucraini. Il presidente russo Vladimir Putin parla apertamente di possibile fine del conflitto. Lo fa nella conferenza stampa convocata al termine di una parata della vittoria mai così in sordina. Accusa i leader occidentali di aver fomentato il confronto con Mosca, aspettando, si dice, che lo stesso Stato russo sarebbe caduto in pochi mesi. Racconta dunque la visione speculare del Cremlino, ma cattura l'attenzione perché afferma che i rivali della Russia, e non chiarisce quali, si sono ritrovati in una situazione da cui non riescono più ad uscire e dalla quale, insiste, adesso si deve uscire. Putin non spiega quale fine abbia in mente, ma apre al dialogo con l'Unione Europea, risponde direttamente al Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura per l'Ucraina, aveva detto ancora il portoghese, per questo abbiamo sostenuto l'Ucraina, abbiamo messo in campo le sanzioni per la stessa ragione, nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ci sono stati nuovi bombardamenti israeliani segnalati questa mattina nel sud del Libano. Nelle ultime 24 ore sarebbero una quarantina le vittime, secondo varie fonti. I due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali, rimasti in carcere per oltre una settimana, sono stati espulsi da Israele. Il Ministero degli Esteri israeliano li ha definiti come due provocatori professionisti. Mentre ancora in attesa di una risposta di Teheran sul piano di pace presentato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nel Golfo Persico, Donald Trump torna ad attaccare l'Italia e il governo. In un'intervista al Corriere della Sera, il capo della Casa Bianca dice: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Cambiamo argomento. La nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è entrata questa mattina nel porto di Granadilla sull'isola di Tenerife.
7: Arrivata a Tenerife, la nave da crociera olandese su cui è scoppiato un focolaio di antivirus che ha provocato 3 vittime. L'operazione sanitaria e logistica dello sbarco dei passeggeri prevede il trasferimento in veicoli sigillati e sorvegliati lungo un corridoio completamente isolato. Tutti senza sintomi, i passeggeri spagnoli osserveranno la quarantena a Madrid, dove è arrivato ieri il direttore generale dell'OMS, gli altri nei rispettivi paesi dove saranno rimpatriati entro domani. Intanto il nostro Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 nostri connazionali connazionali che potrebbero essere entrati in contatto su un volo con una delle vittime del focolaio di antivirus. La situazione è sotto controllo, fa sapere il ministero. Il rischio per la salute pubblica anche nelle isole Canarie rimane basso. Questo non è un altro Covid, fa sapere l'OMS. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Operazione antidroga della polizia a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona a Roma, 5 gli arresti durante diversi intervalli.

0: 2020. E adesso lo sport.
1: È stata una vittoria pesantissima quella della Juventus sul campo del Lecce. Ha deciso Dusan Vlahovic dopo soltanto 11 secondi dall'inizio della partita. Vlahovic, che è tornato in due gare, ha regalato 3 punti alla vecchia signora, che ha dormito al terzo posto a quota 68 punti, scavalcando temporaneamente il Milan, che questa sera ha una partita che può solo vincere a San Siro alle 20:45 contro l'Atalanta. Juventus che ha ritrovato dunque la brillantezza e la vittoria, brillantezza che non ha mai perso l'Inter, che si è allenata all'Olimpico superando 3-0 la Lazio in una sfida che mercoledì sera varrà la finale di Coppa Italia. I gol Lautaro Martinez e Sucic nel primo tempo e Mkhitaryan nella ripresa. La prima gara del sabato ha visto invece il successo 2-0 dell'Udinese in casa del Cagliari, con un finale nervoso con due mezze risse innescate da un presunto insulto razzista verso Davis, segnalato all'arbitro. Il club friulano chiede chiarezza. Il programma della domenica comincia alle 12:30 con Verona-Como, l'Ariani a caccia di vittoria per la volata Champions League. Alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa in croci salvezza. Alle 18 Parma-Roma prima di Milan-Atalanta alle 20:45. La MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio di Francia a Le Mans con Bagnaia in pole position. Ieri la sprint race è stata vinta da Jorge Martin davanti a Bagnaia e Bezzecchi. È caduto male Marc Marquez, si è fratturato il quinto metatarso del piede destro. Salta la gara oggi e tutto il weekend di Barcellona perché si deve operare anche a una spalla. A Roma è stata una buona giornata per gli italiani nel torneo maschile degli Internazionali d'Italia. Avanti Sinner, Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Sinner ha battuto in 2 set Hofner 6-3, 6-4. Fuori invece purtroppo Jasmine Paolini. Il torneo femminile ha perso anche la numero 1, la Sabalenka, battuta la Cistea. E poi per chiudere il Giro d'Italia, oggi ci sarà la terza tappa con arrivo a Sofia, 175 km. Ieri ha vinto l'uruguaiano Guillermo Silva, primo uruguaiano di sempre a conquistare una vittoria nel Giro e anche la maglia rosa, e ci sono state soprattutto le prime scaramucce tra i favoriti Vingegaard e Pellizzari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata. Tra poco Laura Bettini con Si può fare. GR24 torna alle 10.

0: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
2: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
1: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
2: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
1: Ecco qui.
2: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, buona domenica, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, nella quale torniamo ancora una volta sui temi della energia e della sua produzione, così come facemmo poco dopo l'inizio della guerra mossa all'Iran. Quando si cominciava a fare i primi conti sulle conseguenze, no? Sulle conseguenze e i prezzi, le ripercussioni sui mercati di gas e petrolio. Allora, ci serve qualche dato di scenario, di fondo, per poi proseguire. Lo traggo da un articolo di Lorenzo Ruffino su Pagella Politica del 17 di aprile. E cosa si legge? Dell'energia primaria, cioè di tutta l'energia usata dall'Italia per trasporti, riscaldamenti e anche ovviamente elettricità, il petrolio rappresenta ancora il 42% del mix energetico per i trasporti principalmente. Il gas, il 35% che è utilizzato soprattutto per il riscaldamento e la produzione di elettricità. Insieme petrolio e gas coprono oltre tre quarti del fabbisogno energetico italiano. Le rinnovabili il 21, il carbone è sceso all'1,7. La dipendenza energetica, fatto questo quadro, la dipendenza energetica italiana dall'estero è circa al 72%. Dalla guerra all'Ucraina a quella all'Iran abbiamo quindi cambiato fornitori, ma non il fatto che siamo dipendenti da altri attori più o meno stabili. Ultimamente, in questi ultimi giorni, abbiamo sentito perfino il presidente di Confindustria insistere sulla urgenza di accelerare gli investimenti in fonti rinnovabili per essere più competitivi, o meglio per restare sul mercato, per non chiudere i battenti di molte imprese che subiscono questi aumenti, queste impennate dei prezzi della energia per tutti gli usi, come abbiamo detto, per i trasporti, per il riscaldamento, per l'elettricità. E però la narrazione dominante, e qui ci mettiamo di mezzo anche noi ovviamente giornalisti, è quella che ci fa vedere come l'Italia si è impegnata a cambiare i suoi fornitori, a controllare i prezzi, a ridurre le accise, a cercare quelli che cercano di truffare, ma non si concentra sul cambiamento che invece è oltremodo necessario. Allora, fare questa analisi sulla narrazione è stato l'Osservatorio di Pavia in un rapporto per Greenpeace. Ne abbiamo con noi la ricercatrice Mirella Marchese, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Laura, buongiorno a tutti e tutte.
1: Allora, l'Osservatorio di Pavia, ricordiamo, un istituto di ricerca indipendente specializzato nell'analisi dei media e ha questo obiettivo di salvaguardare ovviamente il pluralismo culturale, politico, sociale e con metodi ovviamente rigorosi e scientifici. Mirella Marchese, quali sono le prime evidenze di questa ricerca a cui ho accennato?
2: Allora, innanzitutto due parole brevemente sul campione. Abbiamo analizzato tre settimane di informazione a partire dallo scoppio del conflitto, diciamo, quindi dal primo al 21 di marzo, e abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui telegiornali prime time e su un campione di trasmissioni televisive, talk show di fatto. Cosa abbiamo? La prima conclusione che possiamo presentare che si è evidenziato una cristallizzazione di un pragmatismo, quello che abbiamo chiamato un realismo fossile, quindi una visione delle soluzioni per uscire dalla crisi energetica che insiste fortemente sullo status quo fossile e che relega la soluzione delle rinnovabili a una soluzione marginale e residuale.
1: Sì, il concorso che le rinnovabili invece possono, no, il contributo che possono dare, arriveremo poi con altri esperti nel corso di questa puntata, questo lo preannuncio agli ascoltatori. Ritornando invece alla vostra analisi, quindi si è parlato molto dello status quo, di quello che viene fatto per mantenere la situazione, mi pare di capire.
2: Sì, esattamente. Diciamo che l'opzione fossile, quindi gas e

0: petrolio, è stato presentato come principale strumento tangibile per la sopravvivenza economica ed è stato sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo la soluzione senza la quale non si può andare avanti, non si possono accendere le luci, declinata con vari frame. La nostra ricerca mette in luce i diversi frame in cui è stato declinato questo realismo fossile, ma di fatto lo status quo viene raccontato come intoccabile.
1: Come intoccabile, però mi par di capire, se ho ben capito, insomma, la metodologia, il rilevamento che avete fatto, è che sia il risultato di una sorta di gran cassa, spiace dirlo, che viene fatta alle dichiarazioni del governo, comunque di vari esponenti politici, cioè che non ci sia una ricerca da parte dei media di soluzioni alternative, ma semplicemente la ripetizione di alcuni cliché.
0: Sì, diciamo che soprattutto la parte di ricerca che si è focalizzata sui talk show televisivi ha messo in luce le dichiarazioni di una serie di stakeholder che hanno proposto e discusso soluzioni alla crisi energetica, e le soluzioni proposte da questi attori politici, economici e poi su quali si è focalizzata poi l'informazione anche successiva nei telegiornali, ha portato alla luce proprio un insistere di rilevanza di attori che parlano del fossile come unica soluzione, anche se non sono mancate le voci alternative che hanno cercato di proporre la transizione ecologica basata sulle fonti rinnovabili come leva per la stabilità globale o per la sicurezza energetica, ma sono state assolutamente istanze marginali e residuali. Per fare alcuni numeri, l'1% dei segmenti pertinenti alla crisi energetica dei telegiornali ha messo in luce la possibilità delle rinnovabili come soluzione, e il 9% delle dichiarazioni rilevate nei talk show ha messo in luce la possibile soluzione delle rinnovabili. E tra l'altro mi preme sottolineare che di questo 9% metteva in luce la soluzione delle rinnovabili, ma sottolineandone gli aspetti critici e quindi i possibili danni che un ricorso alle rinnovabili può portare alla competitività economica, se non in alcuni casi alcuni interlocutori parlano delle rinnovabili come di chimera ideologica. E qui viene in mente le follie green di cui si è parlato a proposito del Green Deal, e questi sono altri dati che emergono dalla ricerca che noi facciamo continuativamente per Greenpeace Italia, in cui analizziamo anni di informazione e nella quale si è evidenziato che il Green Deal, così come tutte le misure di transizione ecologica in Italia, sono spesso tacciate di follie, di essere follie green.
1: Sì, di essere chimere.
0: Esatto, costi, sogni pindarici, utopie. Questo è emerso anche nel caso dell'Iran e della crisi energetica conseguente agli attacchi.
1: Avete rilevato qualcosa in particolare sull'altro mito, che è il nucleare, di cui si parla moltissimo, ma che appunto, cito qui ancora il presidente di Confindustria, che pure non è mai stato un sostenitore, ha sprombattuto le rinnovabili, però nelle ultime dichiarazioni diceva importante, ma sappiamo che prima di 10 anni non si vede. Se ne è parlato
0: Se ne è parlato non moltissimo, e io avevo delle aspettative più elevate, se ne è parlato nei telegiornali, l'1% dei segmenti pertinenti alla crisi energetica ha parlato del nucleare, se ne è parlato anche

0: stati nel talk show sia dalla narrazione dei telegiornali.
1: Quindi insomma il nucleare ha avuto un miglior trattamento tra virgolette rispetto alle rinnovabili, che sono state invece molto più spesso massacrate. Quindi, ricapitolando i vari punti, avete trovato molta discussione sugli interventi di defiscalizzazione e contenimento degli oneri, esatto. Criminalizzazione delle dinamiche speculative, riconfigurazione geopolitica. Cito solo qualche capitoletto, ecco, tra l'altro il rapporto è disponibile per tutti, vero?
0: Sì, il rapporto con tutte le evidenze anche quantitative è disponibile sulla pagina dell'Osservatorio di Pavia, sul sito dell'Osservatorio di Pavia e sul sito di Greenpeace Italia, e si possono leggere non solo le evidenze quantitative ma anche il commento qualitativo e anche una serie di esempi di dichiarazioni e di narrative emerse nell'analisi.
1: E che narrative sono emerse per l'appunto, di quelle che magari non vi aspettavate?
0: Tra gli aspetti secondo me interessanti è emerso appunto una rilevanza quantitativa abbastanza consistente della soluzione fiscale rispetto alla crisi energetica. Il 42% dei segmenti pertinenti alla crisi energetica hanno posto come soluzione quella di un intervento dello Stato come ammortizzatore economico per contenere i costi e in ultima analisi il malcontento sociale. E il 42% è quasi la metà delle dichiarazioni dei segmenti che hanno narrato la crisi. Quindi un aspetto totalmente emergenziale sul qui ed ora e assolutamente non strutturale di lungo periodo. E poi una assenza del focus sul cambiamento climatico, sulla crisi climatica. Anche la cornice della crisi climatica, che dovrebbe essere una cornice sempre presente nel racconto della transizione energetica, è totalmente assente in questo periodo.
1: Quindi lo Stato ci deve aiutare, questa è un'emergenza, quindi poi passa, perché il sottinteso è quello. Siccome la crisi climatica è una cosa un po' così, ecco, distante da noi, lasciamo pure perdere e continuiamo appena possibile a fare quello che facevamo prima, se vogliamo essere maligni e riassumere la vicenda.
0: Ritorniamo al punto di partenza: se diversifichiamo, non diversifichiamo le fonti, un altro elemento interessante è, si è parlato di diversificazione, ma non di diversificazione delle fonti, ma di diversificazione dei cosiddetti padroni energetici. Quindi manteniamo il fossile, gli idrocarburi, cambiamo semplicemente la geografia dalla quale questi idrocarburi ci arrivano, ma di diversificazione delle fonti si parla in una maniera futuribile, come chimera ideologica, o non se ne parla affatto.
1: Fantastico, proprio un paese per vecchi, di vecchi per vecchi. Grazie, grazie Mirella Marchese per essere stata con noi, ricercatrice per l'Osservatorio di Pavia. Ricordo il report fatto per Greenpeace Italia, che appunto trovate sia sul sito di Greenpeace che su quello dell'Osservatorio di Pavia. Nel frattempo ci ha raggiunto il nostro prossimo ospite, con il quale riprendiamo il discorso e lo proseguiamo, proprio perché tanto abbiamo detto di questa marginalità che è stata data alla soluzione delle fonti rinnovabili di energia, che potrebbero invece contribuire a risolvere questo momento di crisi, ma anche i prossimi momenti futuri di crisi, perché ahimè dipendere da altri paesi che non sono particolarmente stabili e non sempre amici non è mai bello. E poi soprattutto dovremmo finalmente essere indipendenti, no? Diventare maggiorenni e indipendenti. Dicevo, il nostro prossimo ospite è Alessandro Ceschiat, portavoce dell'Alleanza per il Fotovoltaico in Italia. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Allora, voi avete colto l'occasione per diffondere un decalogo dei falsi miti relativi in particolare al fotovoltaico, che resta in Italia comunque la fonte rinnovabile più diffusa e più forse anche incrementabile in tempi rapidi, posto che vengano date tutte le autorizzazioni che ancora mancano. I falsi miti, tra i quali quello del fotovoltaico resterà marginale. L'avete messo al punto numero uno, e direi che molto opportunamente è al punto numero uno. Perché appunto è un falso mito questo?
2: Intanto grazie dello spazio.

0: perché appunto va nella direzione di aumentare la consapevolezza anche culturale del fatto che le fonti rinnovabili, in particolar modo il fotovoltaico, mi lasci dire, in combinazione con le fonti di accumulo, i sistemi di accumulo, possono essere effettivamente una soluzione a breve, a medio, ma anche a lungo termine per il paese, con riferimento alla necessità della indipendenza energetica del nostro paese e anche dell'abbassamento del prezzo dell'energia. Ad oggi, sicuramente il fotovoltaico non è una fonte marginale nel nostro paese, tutt'altro, è installata in questo momento al 2025, una potenza complessiva di 43 gigawatt e secondo il Piano Nazionale Energia e Clima si prevede un raddoppio di questa potenza al 2030, quindi il 100%, cioè dobbiamo installare il 100% in più rispetto a quello che è installato ora. A livello europeo addirittura siamo al 22%, quindi l'energia solare in questo momento a livello europeo conta per il 22%. E in Italia addirittura oltre il 50% si parla per quanto riguarda la copertura delle energie rinnovabili e solamente il fotovoltaico quasi il 40%, soprattutto grazie a quelli che sono gli impianti cosiddetti utility scale, quindi gli impianti a terra, gli impianti di rilevanti dimensioni, corroborati poi dopo integrati anche chiaramente dal fotovoltaico sui tetti, eccetera. Però in questo momento è chiaramente una delle fonti principali del nostro paese.
1: Allora, la faccio correre sugli altri falsi miti, perché sennò non ce la facciamo a dire almeno quelli principali che avevamo concordato adeguati, diciamo, a questa puntata. Secondo falso mito, il fotovoltaico costa troppo e ci fa aumentare le bollette. Anche questa è un po' una rimasticazione del passato, mi pare.
0: Completamente. Un tempo, 10 anni fa, c'erano le tariffe incentivanti, quindi il fotovoltaico veniva incentivato. Ad oggi il fotovoltaico, specialmente quello di larga scala, non ricorre a nessun incentivo pubblico e il kilowattora prodotto da fonte fotovoltaica costa di meno rispetto al kilowattora prodotto da fonte fossile. Importantissimo il ruolo delle batterie, quindi il sistema di accumulo che oltre a contribuire alla stabilità del sistema, ma sicuramente contribuiscono moltissimo e di questo se ne parla pochissimo alla mitigazione dell'oscillazione dei prezzi e soprattutto contribuiscono quindi a diminuire il prezzo dell'energia a kilowattora.
1: Eh sì. Allora, noi non è che vogliamo pensare che è tutto facile, che col fotovoltaico si risolve qualunque problema, siete d'accordo anche voi, insomma, ogni cosa, ogni tecnologia via via migliora e anche ogni costo via via si abbassa, ma insomma ci serve sempre uno sforzo. Questo lo dico perché comunque noi stiamo parlando dei falsi miti, ma non è che siamo, come dire, stiamo trascurando il fatto che ci siano comunque delle questioni da risolvere. Una di quelle è sicuramente quella della sicurezza del sistema energetico. Abbiamo visto in Spagna ci sono stati dei problemi, si è detto è stato un eccesso di energia arrivata tutta insieme, però è stato anche poi spiegato che dipende anche da come si costruisce la rete e come la si controlla. Quindi il fotovoltaico può mettere a rischio la sicurezza del sistema? Sì, ma direi.
0: Ma forse anche no, io direi,
1: Vediamo, sentiamo.
0: nel senso che il fotovoltaico è un sistema di generazione distribuita, no? Quindi per definizione, invece di avere un'unica fonte che mette nella rete, quindi un'unica centrale che mette nella rete, crea una ragnatela di fatto molto o sempre di più densa, interconnessa, è proprio questo, proprio perché, no? Gli impianti sono in differenti posizioni, proprio questo contribuisce invece alla stabilità e alla sicurezza energetica.
1: Ok, allora senta, facciamo così. Siccome noi abbiamo una pausa da fare, sì, facciamola ora, quella della pubblicità, così dopo abbiamo qualche minuto in più di tranquillità per concludere il discorso. Ovviamente c'è qualcuno che ricorda dei pannelli che arrivano dalla Cina, vero, però possiamo anche riappropriarcene e comunque una volta che entrano l'abbiamo anche questo affrontato, entrano nella catena del nostro recupero riciclo, potremmo anche farceli con i materiali che un tempo sono arrivati dalla Cina. Insomma, ragazzi, bisogna anche poi svegliare sbagliarsi, cioè se uno le cose le sa fare e l'Europa le sa fare, può anche mettersi a farle in un certo momento. Comunque, pausa, torniamo tra pochissimo, sempre con Alessandro Ceschiat, portavoce dell'Alleanza per il Fotovoltaico in Italia.
2: Si può fare. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotec Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotec.com.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: 1492.
11: La scoperta del nuovo mondo.
10: 1463.
11: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
10: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
15: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
2: Si può fare.

0: Riprendiamo la nostra diretta con Alessandro Ceschiat, che è portavoce dell'Alleanza per il fotovoltaico in Italia. Ci stavamo così ripercorrendo quelli che sono i falsi miti del fotovoltaico più diffusi. Tra questi c'è anche l'inaffidabilità. A cosa rispondiamo a questo?
1: Mi scusi, io sento in questo momento a tratti, forse un mio
0: sente
1: problema.
0: Sente a tratti, adesso magari mi sente meglio oppure no?
1: Mi sentite?
0: Io sento bene e credo anche gli ascoltatori sentano bene, non so se lei sente noi a questo punto.
1: Sì, io sento abbastanza ogni tanto a tratti, mi scusa, mi può ripetere la domanda?
0: Sì, la domanda era relativa alla inaffidabilità del fotovoltaico.
1: Allora, più che di inaffidabilità parlerei di intermittenza, nel senso che il fotovoltaico è una fonte, no, per sua natura, chiaramente, che produce di più quando c'è più sole, chiaramente quando c'è più energia solare, e chiaramente non produce nel momento in cui il sole, quindi l'energia solare, non è presente. Questo però, quindi questo è il grande limite, se vogliamo, della tecnologia, il grande limite che però può essere, come dicevo prima, superato anche aumentandone la resilienza dalla presenza della compresenza di batterie, quindi di sistemi di accumulo che per loro natura immagazzinano l'energia nel momento in cui c'è molta produzione e poca domanda, e quindi un prezzo basso, e la rilasciano nel momento in cui invece ce n'è più bisogno, e quindi normalmente ci sarebbe un prezzo alto. Ecco, la combinazione, come sempre succede per quanto riguarda il mix energetico, delle due tecnologie è veramente un mix vincente.
0: Sì, allora io anche noi adesso abbiamo qualche problema di collegamento, e quindi forse non so, non abbiamo il tempo di ristabilirlo correttamente. Io, diciamo, mi spiace, ma la saluto a questo punto Alessandro Ceschiat, portavoce dell'Alleanza per il fotovoltaico. Abbiamo ripercorso insieme quelli che sono almeno i più diffusi tra i falsi miti relativi in particolare al fotovoltaico. Loro ne hanno elencati anche altri, ci si parla tra l'altro in questo documento di agrivoltaico, ovviamente, di consumo di suolo e così via. Noi cerchiamo magari di riprodurli e riproporveli nel corso delle prossime puntate. Tra l'altro, ahimè, il tema è sempre vivo, quello delle rinnovabili, che devono, come dicevamo anche poco fa, la Confindustria stessa, insomma, si sta impegnando in questo devono assolutamente avere più spazio, in modo da contribuire di più alle necessità del paese. Sì, un istante, proseguiamo con il nostro prossimo ospite, ho giusto il tempo di collegarlo. Proseguiamo la nostra puntata ritrovando con molto piacere Agostino Rebaudengo, vicepresidente di Finco, past president di Elettricità Futura. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno a lei e a tutte e tutti.
0: Allora, noi ci siamo sentiti quasi due mesi e mezzo fa, quindi appena iniziata la guerra in Medio Oriente, con le prime preoccupazioni ovviamente per il nostro futuro energetico, e lei ci aveva detto: è il momento di accelerare, i progetti ci sono lì depositati, aspettano di essere autorizzati e poi ovviamente cantierizzati. Come vanno le cose?
2: Beh, rispetto a due mesi fa le cose ovviamente vanno per certi versi molto peggio, perché l'emergenza energetica si è aggravata con un aumento significativo dei costi del gas e quindi dell'energia elettrica, perché ricordo lo continuiamo a produrre in gran parte usando il gas. E l'Italia ovviamente, importando complessivamente il 75% di energia, intendo anche quella per i trasporti e per

0: riscaldamento è il paese che in Europa soffre di più. Qualcosa effettivamente si è mosso, ma direi non ancora nella giusta direzione, perché abbiamo visto il governo italiano andare all'estero per trovare altri possibili fornitori di gas rispetto a quelli che non ce lo possono più fornire, perché oggi abbiamo anche la crisi e il blocco dello stretto di Hormuz. E abbiamo anche visto insistere, in particolare in Italia, sulla sospensione dell'ETS, cioè quel meccanismo che dà un prezzo alle emissioni della CO2, e invece, peraltro, diciamo, l'Europa ha poi detto che non è possibile sospenderlo, ma abbiamo anche visto rilanciare il carbone posticipando dal 2025 al 2038 la chiusura delle centrali di carbone in Italia, e questo comporterà un aggravio molto importante anche sulle bollette.
1: Quindi al momento possiamo dire che la risposta che è arrivata dal governo è sfida nuova ma ricette vecchie, mi sembra di capire.
0: Esatto, per il momento purtroppo è ancora molto così. Addirittura abbiamo sentito anche l'idea di tornare e comprare il gas russo, anche se il commissario europeo per l'energia ha detto che questa non è una crisi energetica, ma una crisi dell'energia fossile, e che quindi era fuori discussione. Insomma, in qualche modo il nostro paese si è mosso nella direzione di non risolvere ancora la situazione, perché manca ancora una visione chiara che l'unica vera strategia per risolvere il problema sono le rinnovabili, cioè qualcosa che possiamo farci sul nostro territorio e quindi essere davvero molto ma molto più indipendenti. Ecco, quello che dovremmo un po' fare quindi oggi è sbloccare finalmente le autorizzazioni, che molte giacciono agli ultimi due o tre livelli ok previsti, dei 40 più o meno necessari, che se riuscissimo a passare queste ultime tagliole, dico così, come produttori di energia da fonte rinnovabile, effettivamente in 12-18 mesi potremmo davvero dare già un contributo importante di nuova energia a un costo che è meno della metà di quello che attualmente è il prezzo di mercato.
1: E questo sarebbe ovviamente un passaggio importantissimo, però noi ci fermiamo per un istante, abbiamo la viabilità, torniamo tra un istante, sempre con Agostino Re Baudengo.
2: Si può fare. L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Una buona domenica da Marco Casa di Radio Traffic, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sulla statale 336 della Malpensa tra Cardano al Campo e il Terminal 2 dell'aeroporto della Malpensa in direzione aeroporto. Prudenza per un incidente avvenuto sulla A4 Torino-Milano alla barriera di Rondissone in direzione Milano. Ed è chiuso per una manifestazione sportiva lo svincolo di Stupinigi in entrambe le direzioni sulla tangenziale sud di Torino. In centro Italia si rallenta per incidente sulla statale 148 Pontina nei pressi di Castel Porziano in direzione Terracina. E ancora in centro Italia, attenzione ai banchi di nebbia sulla A24 tra Tagliacozzo e L'Aquila Ovest e sulla A25 tra Avezzano e Prato La Peligna sul Mona. Per questo aggiornamento è tutto, il prossimo tra un'ora. Buon viaggio!
2: Si può fare.
1: E siamo sempre in collegamento con Agostino Rebaudengo. Stavo riflettendo su questo passaggio. In generale è iniziato già lo scarica barile, lei ci diceva molto è ferma Roma, però abbiamo sentito dire no, è colpa delle regioni, le regioni è colpa dei comuni e così via. Allora, il punto invece è che è Roma che si deve muovere?
0: Sì, quando poi vengono approvati a Roma, ahimè, devono tornare sui territori ancora a livello regionale e quindi ancora un po' di mesi ce li mettono. Ma diciamo che al momento gran parte dello sbarramento è certamente ancora a Roma, perché abbiamo una commissione via nazionale che dà l'ok ai progetti più grandi, che sta lavorando, ma in questi anni è sempre stata largamente sottodimensionata e peraltro dovrebbero avere almeno 3 volte i membri, oggi sono circa una cinquantina, della commissione per poter accelerare e dare gli ok necessari. Certamente un altro enorme problema è quello che riguarda il no d'ufficio proprio di presa di posizione da parte del Ministero della Cultura, che è rappresentato nella commissione via e quindi nella via nazionale, quindi lì i progetti vengono approvati, ma poi comunque è ancora richiesto un ulteriore parere che per gran parte delle volte è immotivato, perché questi progetti hanno rispettato le regole già stringenti del nostro paese, ma comunque c'è ancora un no, per cui siamo in una situazione oggettivamente paradossale, che progetti che rispettano le regole hanno comunque un no, e questo significa attendere che in un possibile consiglio dei ministri vengano portati questi progetti e approvati. Cioè, siamo al punto nel nostro paese che il consiglio dei ministri approva singolarmente dei progetti per la produzione di energia rinnovabile, quindi qui bisognerebbe davvero dare una svolta, e se la commissione via li ha approvati, dovrebbero essere di default approvati e potersi costruire. Questo è quello che in una situazione in cui l'Italia paga l'energia elettrica il doppio, fino a 3 volte di altri paesi, credo davvero si dovrebbe ascoltare i cittadini e le industrie.
1: Sì, i cittadini, le industrie, le esigenze, onestamente ci sono anche delle priorità. In questo momento quella energetica dovrebbe essere una priorità. Il Consiglio dei Ministri, forse, se proprio deve passare da lì, potrebbe, ma questo lo dico io, ovviamente non lo sta dicendo lei, lo dico io come mio parere, dovrebbe metterselo in calendario tra i primi punti in questo momento. Guardiamo tutto ciò che arriva da questa commissione via e magari anche rafforziamo.
0: Assolutamente, ma io concordo.
1: E magari rafforziamo, no, perché poi comunque, come diceva, no, la serie TV, l'inverno sta arrivando e quindi bisogna anche fare un po' veloce su queste cose, proprio posto che poi ci sono dei tempi tecnici di realizzazione di qualunque impianto. Allora, se queste cose qui domani mattina, bacchetta magica, partissero, noi quanto copriamo del fabbisogno con questi progetti?
0: Ma noi potremmo, se facessimo 20 gigawatt di nuova potenza all'anno, oggi ne facciamo circa 7, no? Dovremmo, secondo il nostro piano energetico, farne almeno 10-11, ma se noi ne facessimo 20, che è quante ne fa la Germania, e quindi
1: che sarebbe possibile, quindi non è una fantascienza.
0: Sarebbe assolutamente possibile, perché era un piano che già come produttori ai tempi della crisi per la guerra in Ucraina noi avevamo assolutamente proposto, quindi lo potevamo fare senza difficoltà dal punto di vista tecnico e finanziario 4 anni fa, a maggior ragione con le tecnologie ulteriormente migliorate, lo potremmo fare oggi. Se lo facessimo oggi e partissimo, noi arriveremmo nei prossimi 4 anni, cioè il 2030, a sfiorare, diciamo, su essere tra il 70 e l'80% di energia rinnovabile, cioè il doppio di quella che produciamo oggi, e questo ci permetterebbe di ridurre le importazioni di gas di, diciamo, complessivamente di circa un terzo, quindi una quantità enorme di gas in meno e una quantità di energia elettrica ad un costo che è meno della metà di quello che si paga oggi.
1: E quindi, facendo tutti i conticini, ecco, le somme e le addizioni, arriveremo a questa situazione nel 2030, però via via i prezzi si abbasserebbero, no? Nel corso del tempo.
0: Certo, via via i prezzi si abbasserebbero, perché man mano che noi allacciamo gli impianti, noi possiamo fornire in rete energia che costa tra i 60 e i 70 euro a megawattora contro i 140-150 che è quella che costa oggi.
1: Gli imprenditori del vostro settore, ovviamente, sarebbero pronti, avrebbero bisogno di quali, no, sostegni da parte del governo? Perché ci sono a volte anche questo tipo di impedimenti. Uno dice: io lo faccio se, solo se ho, che so io, questa garanzia, questo contributo, eccetera, eccetera.
0: Allora, in realtà noi non abbiamo più bisogno, ormai da molti anni, di sostegni, perché l'energia che vendiamo la vendiamo a un prezzo che è molto più basso del prezzo del mercato, quindi in qualche modo restituiamo i sostegni che abbiamo avuto nel passato. Quello che è importante evidentemente oggi in questo, diciamo, in questo lavoro è quello di far sì che nel nostro paese ci siano quelli che sono previsti in tutta Europa, cioè delle aste in cui chi realizza l'impianto si può vendere l'energia per 15 o 20 anni appunto a dei prezzi che sono meno della metà del prezzo di mercato, e allo stesso tempo che anche il governo direttamente e attraverso invece l'istituzione di questa piattaforma per realizzare questi contratti a lungo termine si impegni anche a comprare l'energia, no? È incredibile che regioni, comuni e lo Stato compri l'energia al prezzo di mercato invece che per un periodo più lungo a meno della metà. Quindi questa in realtà è un'opportunità, e sono, diciamo, nuove regole di mercato o vecchie, perché il cosiddetto, per i più tecnici, FER-X, che è questo sistema che abbiamo di aste, in realtà dovrebbero svolgersi queste aste ogni 6 mesi al massimo. Per 3 anni non abbiamo avuto niente, poi ne abbiamo avute 2, adesso non si sa quando sarà la prossima, quindi anche dal punto di vista di regolamentazione, o più che regolamentazione, se vogliamo, di struttura di acquisti e di regole di mercato, bisognerebbe fare un passo avanti che sarebbe anche un'opportunità per far ulteriormente diminuire il prezzo dell'energia.
1: Sì, fare un passo avanti, rinnovare e poi mettere un percorso. Certo, magari da condividere non solo a livello di questo governo, ma di con tutti, di modo che per chi investe poi, dopo, qualunque sia il governo, nei prossimi 10 anni non ci siano degli stravolgimenti. Poi c'è anche un po' questo, ecco, il piano strategico da fare, condividere e tenere per tutto il tempo necessario.
0: Sì, e questo sarebbe veramente una grandissima opportunità per il nostro paese, che oggi è troppo vulnerabile dalle importazioni e il cui costo è lievitato enormemente.
1: Allora, costo sì, lievitato enormemente, sicuramente abbiamo detto all'inizio quanta è la dipendenza che abbiamo dall'estero, spaventosa, la dipendenza energetica italiana dall'estero è circa al 72%, questo nonostante tutto, nonostante dal 2022, quindi dall'invasione russa dell'Ucraina, insomma ci si sia applicati a questo settore. Ringraziamo Agostino Re Baudengo, che ricordo è già stato presidente di Elettricità Futura, Elettricità Futura che è la principale associazione della filiera industriale nazionale della energia elettrica e rappresenta il 70% circa del mercato elettrico italiano, fa parte ancora del board, ora è vicepresidente di Finco. Ma noi siamo giunti al termine di questa puntata e quindi devo salutare e ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a realizzarla e costruirla, Michele La Serra e Silvia Bandelloni in redazione, in assistenza sempre Michele La Serra, in regia c'è Anna Elena Riva, da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto. Ora diamo la linea a GR24, noi invece ci ritroveremo con nuove puntate di Si può fare la settimana prossima, sabato a partire dalle 10 e domenica come di consueto alle 9.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
5: Scusa, che hai detto?
6: jethr.com.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Adoro saltare da una pecca all'altra.
13: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
14: Spedisco 1000 pack una alla volta.
13: Io do la password delle caselle a tutti.
15: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
16: A chi piace Raspini?
17: A tutti i bambini!
18: Anche agli altini!
19: E per palati sopraffini
20: c'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini! Buoni, autentici, genuini!
21: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
22: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
23: Fino a 27 km con un litro.
24: 116 cavalli!
25: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
26: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'ExGAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
27: Sono le 10.
28: GR24, il sole 24 ore.
0: proseguono i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, decine le vittime nelle ultime 24 ore. La nave Ondius è arrivata a Tenerife, tra poco lo sbarco e il trasferimento dei passeggeri. 90.000 alpini sfilano per le vie di Genova per la tradizionale adunata annuale. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Nuovi bombardamenti israeliani sono stati segnalati questa mattina nel sud del Libano contro postazioni di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore sono una quarantina le vittime provocate dai raid. Secondo l'esercito israeliano sono 10 i membri dell'organizzazione terroristica ad essere stati eliminati. E questa mattina sono stati espulsi i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati da Israele in acque internazionali e rimasti in carcere per circa una settimana. Il ministero degli esteri israeliano li ha definiti come due provocatori professionisti. Inizieranno fra poco le operazioni di sbarco dei passeggeri, circa 140, che si trovano a bordo della nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus. La nave è entrata questa mattina nel porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife.
1: Arrivata a Tenerife, la nave da crociera olandese su cui è scoppiato un focolaio di antivirus che ha provocato 3 vittime. L'operazione sanitaria e logistica dello sbarco dei passeggeri prevede il trasferimento in veicoli sigillati e sorvegliati lungo un corridoio completamente isolato. Tutti senza sintomi, i passeggeri spagnoli osserveranno la quarantena a Madrid, dove è arrivato ieri il direttore generale dell'OMS, gli altri nei rispettivi paesi dove saranno rimpatriati entro domani. Intanto il nostro Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 nostri connazionali che potrebbero essere entrati in contatto su un volo con una delle vittime del focolaio di antivirus. La situazione è sotto controllo, fa sapere il ministero. Il rischio per la salute pubblica anche nelle isole Canarie rimane basso. Questo non è un altro Covid, fa sapere l'OMS. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È in corso a Genova la sfilata conclusiva della 97esima adunata nazionale degli alpini, a cui partecipano circa 90.000 persone sulle circa 400.000 che hanno raggiunto negli ultimi 3 giorni la città. Presenti il ministro della difesa Crosetto, il presidente della Camera Fontana, il presidente della regione Bucci e la sindaca Salis. Operazione antidroga della polizia a Tor Bella Monaco e Ponte di Nona a Roma, 5 gli arresti durante diversi interventi. Ancora un drone, questa volta carico di diversi cellulari, è stato intercettato dalla polizia penitenziaria nelle carceri di Poggio Reale a Napoli, che è riuscita anche ad arrestare chi lo pilotava, ovvero un 28enne del Salernitano, già processato per direttissima. Parliamo della Biennale di Venezia, aperta da ieri, che dopo le polemiche registra un numero record di visitatori.
2: Bene o male, purché se ne parli, il vecchio detto funziona sempre. A giudicare dai numeri registrati nella prima giornata di apertura della Biennale d'Arte 2026 a Venezia, circa 10.000 visitatori, il 10% in più rispetto all'edizione 2024. Mentre nei giorni di preapertura gli accreditati sono stati quasi 28.000, 4.000 dei quali solo giornalisti. Le manifestazioni e le polemiche per la presenza dei padiglioni di Russia e Israele, le tensioni tra il ministro Giuli e il presidente della Biennale Buttafuoco, l'assenza di artisti italiani e la mancata partecipazione dell'Iran, tutto ha contribuito a fare della Biennale di Koyukuo già un successo. Adesso la parola passa davvero all'arte e toccherà ai visitatori assegnare i famosi leoni d'oro, visto che la giuria internazionale si è dimessa prima ancora di iniziare il proprio lavoro. Potranno votare solo i titolari di biglietto che avranno visitato entrambe le sedi di mostra e i vincitori saranno proclamati il prossimo 22 novembre a chiusura dell'esposizione. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
0: Le 10:04, torniamo alle 11:00.

0: Spria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri a Spria Harbour Club. Live life well.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
9: Questa è Bar Group.

0: Le storie della settimana di Valentina Furlanetto.
1: Sono stati assegnati questa settimana i premi Pulitzer 2026. Quello per il reportage fotografico è andato a Yai Kikweyu del Washington Post per una serie di foto che vi consiglio di andare a cercare. Il fotografo ha immortalato alcuni mesi di una giovane coppia. In quei mesi lei è incinta e poi diventa madre del suo primo figlio, mentre il padre sta lentamente morendo di cancro. Nel reportage ci sono questi passaggi, le ecografie, il parto, la culla, ma anche la chemioterapia, la malattia, il funerale. Lui si chiama Tanner Martin, la moglie Shai Martin. Amilou, la loro figlia, è nata il 17 maggio 2025. Tanner è morto il 25 giugno successivo. Il premio è stato assegnato perché il reportage, si legge nella motivazione al Pulitzer, è straziante, distruggente bellezza. Si tende a pensare che i reportage, per avere forza, debbano immortalare posti lontani, esotici, pericolosi, inconsueti, e a volte, invece, basta il tinello di casa. Bentornati a Immagini, le storie della settimana. Auguri a tutte le mamme in ascolto, a Shai Martin, di cui abbiamo appena raccontato la storia, alle nostre ascoltatrici, la mamma di Jacopo De Franchi, di Giorgio Giardino, di Anna Riva, e anche alla mia mamma che è sempre in ascolto. E adesso parliamo della Biennale di Venezia. E queste erano le immagini, i sonori che arrivano da Venezia, dalla zona dei giardini della Biennale, dove hanno protestato nei giorni scorsi le Pussy Riot, le attiviste che con il passamontagna rosa, i fumogeni rosa e a seno nudo protestano contro la presenza della Russia. Presenza della Russia che ha fatto arrabbiare anche il ministro della cultura Giuli e che invece è stata difesa dal presidente della Biennale Buttafuoco. Per parlare di tutto questo abbiamo, e sono molto contenta che abbia accettato il nostro invito, Giordano Bruno Guerri, storico saggista italiano, presidente della Fondazione del Vittoriale degli Italiani e curatore di diverse mostre d'arte, in particolare sul futurismo. Benvenuto, buona domenica.
2: Buongiorno, buona domenica, grazie di questa chiacchierata.
1: È un piacere sentirla, Presidente, e anche perché mi interessa moltissimo capire da lei come la vede in questo inedito scontro tra Buttafuoco e Giuli. E prima però di tutto questo, visto che lei è un esperto di futurismo, ha curato diverse mostre, anche il libro Audacia, ribellioni, velocità per Rizzoli, le chiedo subito questo. Sono andata a vedere un po' di storia della Biennale e ho visto che nel 1910 ci furono vivaci proteste con lancio di manifesti anti-Biennale da parte di Tommaso Marinetti. Un gesto provocatorio, quello del padre del futurismo. La Biennale era vista come un'istituzione borghese e conservatrice e quell'anno c'erano diverse mostre, diverse opere importanti presenti, Klimt, Renoir, Courbet. Insomma, non è da oggi che la Biennale suscita tutto questo clamore, queste proteste, è anche un segnale della politica dei tempi che trascorriamo, dei tempi che stiamo vivendo.
2: Sì, però è un bene che si discuta di arte anche in termini litigiosi e polemici, perché comunque la si porta al centro dell'attenzione. Quanto a Marinetti era tutto il contrario di tutto. Nel 10 protestò contro la Biennale, nel 24 protestò perché non c'erano artisti futuristi alla Biennale, che poi vennero sempre ammessi regolarmente con grande successo. Anzi, si racconta un aneddoto che nel 24 addirittura Marinetti si scagliò verso il re Vittorio Emanuele III per protestare contro l'assenza di futuristi e rischiò la pelle perché pensarono che fosse un attentatore.
1: Sempre nel 1910, quando ci fu la protesta di Marinetti, leggevo che Antonio Fradeletto, un politico e letterato di quegli anni, aveva fatto togliere dal salone spagnolo del Palazzo Centrale un'opera di Picasso, temendo che la sua novità potesse scandalizzare il pubblico. E Picasso andrà alla Biennale soltanto nel 1948. Questo per dire che la politica è l'ombra che accompagna la Biennale fin dalle prime edizioni. Chi decide cosa esporre, cosa togliere, cosa può scandalizzare o meno, sono sempre scelte politiche o sono scelte estetiche? E in questo senso ha ragione Giuli o ragione Buttafuoco?
2: Beh, prima di tutto mi viene in mente che proprio ieri c'è una nuova polemica su Picasso, che con l'intelligenza artificiale è stato raffigurato a braccetto con il dittatore Franco, cui lui era ostilissimo. Più andiamo avanti e più queste situazioni sono pericolose, perché bisogna ovviamente imparare a distinguere la verità dai falsi. Ma la polemica Giuli Buttafuoco, io mi sono espresso in questo senso, che hanno tutti e due ragione. Cioè Buttafuoco fa bene a difendere la massima possibilità di essere vista dall'arte, dell'arte, degli artisti, e del resto Giuli fa bene a rappresentare il governo, che ha una posizione precisa, fra l'altro una posizione internazionale concordata con molti altri paesi, quelli europei, e quindi ognuno ha svolto il suo ruolo. Io al posto di Buttafuoco avrei fatto come lui, e al posto di Giuli avrei fatto come lui.

0: sembra una posizione di comodo, ma in realtà non si può in questi casi discernere da una parte tutto il bene e dall'altra tutto il male, perché dal punto di vista etico Buttafuoco ha ragione. D'altra parte è anche vero che le sanzioni alla Russia sono sanzioni all'acqua di rose. Noi compriamo gas e petrolio russo e forniamo armi a paesi alleati della Russia che poi ovviamente vanno alla Russia. Quindi io direi che bisogna lasciare libera l'arte e che però in questo caso Buttafuoco ha torto. Che possiamo fare in questa situazione? La conclusione mia personale è che entrambi hanno giovato al successo di questa biennale. All'inaugurazione ci sono state 16.000 persone, che non si era mai visto un numero simile, e io credo che la biennale di quest'anno avrà molti più visitatori del solito proprio a causa di questa polemica, e quindi l'arte ne trarrà un giovamento.
1: Quindi insomma un po' vale la regola, purché se ne parli, se ne può anche parlare male. Mi interessa anche capire da lei cosa ne pensa del fatto che la giuria si è demessa e il presidente a quel punto ha deciso di affidare il voto dei leoni al grande pubblico. Sembra un pochino un abbassamento del livello quello di affidare a un pubblico vasto, un po' come un televoto.
0: Sì, è una decisione insolita ma obbligata e brillante, perché una giuria ci doveva pure essere. Quella, io preciso che quella che si è dimessa non si è dimessa per protesta contro questo o quello, ma perché è stata minacciata un'azione legale dall'artista israeliano al quale si era annunciato che non avrebbe in nessun modo vinto, e quindi per evitare questo rischio la giuria si è dimessa, devo dire poco coraggiosamente. E Buttafuoco ha trovato questa idea brillante, si è rubata al televoto, però non tanto, perché poi i visitatori della Biennale si immagina che siano appassionati d'arte. Certo, c'è il rischio che Putin o Zelensky mandino lì qualche migliaio di visitatori a votare per condizionare il voto.
1: Paghino i pullman per far arrivare i visitatori. È interessante anche, leggevo su un articolo di arte.it che consiglio ai nostri ascoltatori di leggere, vedere anche come in realtà la politica sia sempre entrata nella biennale in qualche maniera. Lo dicevamo anche prima, in fondo diceva Orwell, tutta l'arte è propaganda. Nel 48 la CIA, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, la CIA spinse molto per l'espressionismo astratto americano, riuscendo a far vincere il Leone d'Oro a Rauschenberg contro, diciamo, il realismo socialista sovietico. In questo momento, lei prima ha citato l'intelligenza artificiale, ci sono delle opere create anche con l'intelligenza artificiale. La politica, la grande politica, dove spinge? A favore di che tipo di arte?
0: Beh, la politica spinge sempre a favore di un'arte che le sia favorevole, cioè l'arte critica non viene mai apprezzata dal potere, così come la satira e altre manifestazioni che possano influire sul giudizio popolare. È evidente che la politica si difende, non dovrebbe farlo, perché appunto bisogna rispettare in ogni modo l'autonomia degli artisti. Ma secondo me il vero scandalo non è questo. Io mi

0: valore estetico, di comunicazione di qualcosa, cosa significa? È un semplice modo per attrarre l'attenzione. Del resto la Biennale a questo serve, a fare, si ricorda il film di Sordi sulle vacanze intelligenti?
1: Certo, certo.
0: Ecco, direi che quello sintetizza bene il problema.
1: Presidente, le facciamo sentire la voce di Buttafuoco che ha citato il presidente Mattarella riguardo alle potenzialità dell'arte, a quello che deve fare l'arte.
2: Sergio Mattarella, il capo dello Stato cui dobbiamo riconoscenza e rispetto, ha detto chiaramente ai David di Donatello qual è il mandato del lavoro artistico-culturale: libertà e audacia. Ho visto scorrere un titolo nelle All News: siate liberi e audaci. Ebbene, eccoci.
1: Eccoci, dice Pierangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, alla conferenza stampa di qualche giorno fa, liberi e audaci. Poi però questa Biennale d'Arte di Venezia, tra i 111 artisti selezionati dalla curatrice scomparsa, non figurano artisti italiani. Anche questo ha fatto discutere Giordano Bruno Guerri.
0: Io direi che qui ha ragione Giuli, non si dovrebbero usare strumentalmente le parole del Presidente della Repubblica per tirarlo dalla propria parte. Io allo stesso modo, visto che lui parla di audacia, potrei dire che faceva pubblicità al mio libro che si intitola appunto Audacia, ribellione e velocità. Il fatto che non ci siano artisti italiani, ahimè, è un brutto segnale, è un brutto segnale e forse anche un errore, perché gli artisti italiani sono importanti, ne abbiamo di eccellenti. Io faccio continuamente mostre al Vittoriale di artisti italiani e sono tutte opere di alta qualità. Anzi, le posso fare un annuncio in prima mondiale?
1: Sì, certo, come no.
0: Io penso di candidarmi per dirigere il padiglione italiano il 28.
1: Ah beh, questa è una notizia.
0: Ecco, perché...
1: Quindi speriamo nella presenza di giovani artisti italiani.
0: Certamente sì, è proprio questo il mio progetto.
1: Molto bene, io la saluto, la ringrazio, è stato un piacere avere Giordano Bruno Guerri con noi a Immagini e buona domenica.
0: Grazie Valentina, buon lavoro, buon tutto agli ascoltatori.

0: C'è una Calabria che raramente entra nei racconti ufficiali e non è quella delle coste o dei centri storici, ma quella delle strutture non finite. I pilastri senza seguito, le case lasciate a metà, gli scheletri di cemento. È a questa materia che Angelo Maggio osserva e documenta da quasi 30 anni. Angelo Maggio, fotografo, benvenuto.
1: Buona domenica.
0: Angelo Maggio ha costruito questo sguardo sulle immagini del non finito calabrese e queste immagini finiranno in un libro che si chiamerà Cemento Amato. Un libro, una pubblicazione che vuole raccontarci un pezzo del paese, la Calabria, e questa situazione delle abitazioni private non portate a termine e che lei dice non sono bruttezze, sono disillusioni, qualcosa che si rimane.

0: dall'infinito, quasi una situazione psicologica, esistenziale del vivere in Calabria.
1: Questi fabbricati in gran parte sono stati realizzati fra il 70 e l'80. Ricordo che nell'85 l'Italia fu praticamente condonata, cioè la famosa legge 47-85,
0: sì,
1: diciamo, ha potuto far condonare una serie di fabbricati non finiti. Questi sono fabbricati realizzati da famiglie che speravano poi di ritornare in Calabria, ma invece non sono più ritornate.
0: Quindi in gran parte le fotografie che lei scatta a queste case non finite, senza tetti, senza intonaci, raccontano di un'immigrazione calabrese, di persone che volevano tornare e finire le case, ma non è andata così. Quindi è frutto di una disillusione in questo senso.
1: Esatto, sono fabbricati che sono stati realizzati da persone che sono emigrate sia al nord che fuori dall'Italia, con la speranza poi di ritornare. Magari qualcuno è anche tornato, ma spesso i figli non sono tornati, quindi questi fabbricati sono rimasti in gran parte vuoti.
0: Poi molte delle fotografie ritraggono anche un stridente contrasto tra le processioni e sullo sfondo le case non finite, senza tetti, senza ringhiere, senza balconi. Ce ne sono moltissime di queste immagini, evidentemente a lei l'hanno colpita molto. Come mai ha deciso di dedicare proprio tutta una parte della sua raccolta di fotografie a queste processioni con dietro il non finito?
1: Perché il mio interesse per la fotografia parte per i riti, parte per questo i riti religiosi che si svolgono in Calabria e che io trovo molto interessanti. Da qui sono passato poi all'osservazione di quando questi riti si svolgevano in queste aree non finite. Addirittura ci sono alcuni santi che passano in aree totalmente non finite, per cui è un tentativo anche di chi abita a quei luoghi di andare a sacralizzare spazi attraverso il passaggio dei santi patroni, ma sono tentativi perché sono anni che quei fabbricati non vengono finiti.
0: E lei racconta anche che la prima volta ha scattato questa fotografia di una processione nella Pasqua 2004, dietro c'era un fabbricato non finito, ha mostrato la fotografia alla gente di quell'edificio che seguiva la processione, ma loro non si erano accorti che dietro c'era un non finito, come se facesse parte del paesaggio.
1: Perché fa parte del paesaggio, i loro paesi sono quelli.
0: Ho trovato interessante anche questo parallelismo che lei fa con l'Ucraina, cioè tempo fa ha visto delle fotografie dell'Ucraina di fabbricati incompiuti e anche lì è una storia di emigrazione alla fine, quella del non finito ucraino.
1: Sì, a me sono state inviate delle fotografie da un amico che doveva comprare case in Ucraina e molti di quei fabbricati non sono finiti. Chissà quanti di quei fabbricati verranno finiti. Il non finire i fabbricati comunque è comune in tutte quelle aree che hanno visto una forte migrazione.
0: Quindi un po' in tutto il sud, ma qual è lo specifico quindi calabrese?
1: Lo specifico calabrese è che vivo io in Calabria e quindi mi è venuto comodo documentarle. Sicuramente io ho visto molte fotografie di altre persone che hanno fotografato i fabbricati non finiti, perché spesso capita di confrontarsi,
0: sì,
1: fra persone che hanno questo, diciamo, interesse. Sicuramente le mie foto sono leggermente diverse proprio per via della presenza dei santi, cosa che in altre foto non ho visto.
0: Ci racconta un po' che cosa fate con questa rivista?
1: Ma questa rivista è nata come anteprima del libro, e l'idea è di raccogliere dei pensieri da varie persone che hanno deciso di dare un contributo. È creata da un collettivo, attualmente siamo io, Francesco Lesce e Cristian Ursino. Però, essendo un collettivo molto aperto, chiunque può collaborare. Il primo numero, il numero zero, io lo definisco primo, il numero zero parlerà del non finito, e cioè parla del non finito, e il numero uno, che è ancora in fase di progettazione, invece parlerà di rabbia e violenza.
0: Ci dobbiamo fermare, le chiedo di stare con noi perché fra poco le facciamo un'altra domanda, adesso abbiamo una pausa.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Colesterolo? O ti senti così?
5: Ah!
4: O ti senti ACT?
5: Ah.
4: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
10: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
11: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
12: porta bici.
11: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
16: Ma è perfetta!
15: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
17: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
18: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
19: Immagini.
0: Siamo con Angelo Maggio, fotografo di Catanzaro, a 59 anni, da 30 anni racconta la Calabria. La raccolta Non finito diventerà una mostra e presto farà parte anche del libro Cemento amato. Maggio, le chiedo, in alcuni casi il riutilizzo funziona. Nella piana di Gioia Tauro, per esempio, è stato riqualificato un ex albergo che oggi accoglie braccianti agricoli migranti.
1: Sicuramente il Casa d'Ambesò è uno degli esempi positivi che possono essere d'esempio, ma Casa d'Ambesò purtroppo è unica. Esiste un altro tentativo sempre portato avanti per l'accoglienza di migranti in un paese lì vicino, Torosi. Il vero problema è che andare a pensare di ristrutturare fabbricati privati non è una cosa semplice, perché i fabbricati che ho documentato io nel 90% sono fabbricati privati, quindi il privato lo dovrebbe cedere per altri usi.
0: Senta, in che maniera si introduce in tutto questo, ad esempio, elementi commerciali come il simbolo del McDonald's? Mi viene in mente un'altra delle sue fotografie nel parcheggio del centro commerciale di Monte Paone, in provincia di Catanzaro, in cui si vede questa struttura quasi scheletrica di una casa non finita, di una serie di alloggi, e davanti c'è questo bel simbolo del McDonald's. Anche in questo caso mi ha colpito il contrasto, ovviamente.
1: Lavorare sui contrasti è uno dei sistemi per stimolare la curiosità nell'osservatore, come anche ad esempio vedere delle statue meravigliose che passano sotto fabbricati non finiti. L'idea è mostrare appunto questi contrasti di una terra che ne ha tantissimi. Cioè, spesso la Calabria viene dipinta o come meravigliosa o come assolutamente negativa. No, siamo una terra piena di contrasti, come tante.
0: Il che lei mostrare che ferma sulla pellicola.
1: Ci provo.
0: Grazie ad Angelo Maggio, fotografo, per averci raccontato il Non finito calabrese. Buona domenica.
1: Grazie a voi, buona domenica.
0: E ora, come sempre, parliamo di false notizie attraverso le immagini.
5: Fake news.
0: E lo facciamo con il nostro David Puente, vice direttore di Open per noi, cacciatore di fake news. Ciao David.
6: Buona domenica a tutti.
0: Buona domenica a te. Hai avuto da lavorare anche questi giorni e in particolare ti porto subito alla prima notizia. Sorrido perché è una notizia che preoccupa, però allo stesso tempo è anche curiosa. La nostra premier Giorgia Meloni ha postato una falsa immagine di lei in lingerie, un'immagine che secondo la premier è girata moltissimo. Io in realtà l'ho vista proprio dall'account della premier per la prima volta, in cui c'è stato una specie di fotomontaggio, il volto della premier e il corpo in lingerie, probabilmente di una modella o creato con l'intelligenza artificiale, ce lo racconterai. Dicevo, ovviamente molto preoccupante, ovviamente da denunciare, perché l'immagine di chiunque, a partire dalla premier ma di tutti noi, non deve essere utilizzata in questa maniera. Mi ha fatto sorridere perché lei è stata ironica e ha scritto nel post che ha pubblicato: mi hanno pure migliorato.
6: Sì, allora, lasciando da parte l'ironia della premier, c'è da dire che molte di queste immagini diverse da questa stanno circolando sui social. Avevo anche individuato la persona che ha pubblicato questa immagine, è una persona che come altre hanno provano disprezzo verso la premier Meloni, quindi hanno disprezzo soprattutto politico, che però viene sfogato sulla questione appunto di aspetto sessuale. Siamo purtroppo anche abituati su X, in cui ci sono molte immagini generate con Grok che di fatto spogliano anche le persone per denigrarle o comunque anche per altre situazioni molto sgradevoli. La premier Meloni da questo punto di vista è diventata oggetto, vittima di queste pratiche illecite attraverso l'intelligenza artificiale, ma non è solamente su quello. In Italia non le vediamo molte, ma all'estero ci sono molti video, molte immagini false in cui vengono per esempio mostrate la premier Meloni contro Netanyahu o contro altri politici su realtà che non sono mai esistite. Quindi diciamo che la nostra premier è diventata un po' una sorta di oggetto per la diffusione di notizie false.
0: Quindi diffuse da account che vogliono screditare la premier, poi lei stessa però ha ripubblicato questa fotografia. Questo un po' mi ha stupito.
6: Beh, lei ha voluto in qualche modo anche portare l'esempio di quello che sta succedendo, è una scelta personale anche per mostrare che cosa sta accadendo, altrimenti le persone dicono: ma dove si trova questa immagine, qual è effettivamente, è vero oppure no? Quindi lei ha fatto una scelta di campo in cui mostra l'esempio negativo e lo combatte direttamente. Non è l'unica persona che fa in questa maniera, anzi a volte è proprio questo il modo in cui si può smentire chiaramente un contenuto falso. Una volta che lo si ritrova dicono: ah, ma questo l'ho già visto, è stato smentito. Quindi secondo me ha fatto bene.
0: David, parliamo adesso dell'attentato a Trump. La settimana scorsa ce ne siamo occupati molto, tu ci hai spiegato cosa era vero, cosa non era vero delle immagini che abbiamo visto. Questa settimana ci concentriamo su qualcosa di più divertente, o almeno più singolare, più strano. Insomma, sono state fatte molte ironie sulla categoria dei giornalisti, perché dopo l'attentato della cena dei corrispondenti negli Stati Uniti, ci sono state molti scatti, molte fotografie di giornalisti che si portavano via delle bottiglie di vino. Questo è accaduto veramente o meno?
6: Non è accaduto veramente, tutto nasce da quel video di quella singola persona che aveva portato via dal tavolo due bottiglie di vino ancora appunto non aperte, e da lì è scattata una serie di fake news, non solamente questa ma anche altre, dove si dava l'identità di questa persona a persone che non erano effettivamente colpevoli di aver rubato del vino. La questione è partita da questa. Poi un personaggio del web su X, un certo Peter Girnus, si è spacciato come produttore dell'evento, denunciando appunto questo furto generale appunto da parte dell'intera classe giornalistica presente all'incontro. Ma ovviamente ci sono state le reazioni di chi veramente corrispondente in America ed era presente nell'incontro, e lui stesso, poi questo Peter Girnus, ha dovuto poi rispondere su X dicendo: scusate, stavo facendo satirical fiction. Ecco, diciamo che è l'ennesimo esempio in cui una presunta satira poi viene presa molto sul serio da altri, per cosa? In questo caso per screditare l'intera classe giornalistica, dandoci appunto degli ubriaconi.
0: E devo dire che è girata tantissimo questa notizia ai danni dei giornalisti. Io c'ero cascata, devo dire la verità, pensavo fossero vere. Poi c'è un'altra falsa notizia che riguarda sempre la cena dei corrispondenti negli Stati Uniti e l'ambasciatrice ucraina.
6: Esattamente, e ritorniamo alla stessa scena di prima, di questa donna bionda che prende la bottiglia da uno dei tavoli, prende delle bottiglie e se le porta via. Ecco, la propaganda russa che cosa ha fatto in questo caso? Ha accusato che appunto l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti di essere stata lei a rubare quelle bottiglie, di essere lei quella ripresa nel video. In realtà, poi dalle foto ufficiali e quant'altro, si scopre che l'ambasciatrice ucraina in verità aveva un vestito completamente diverso da quello della donna che rubava le bottiglie. La donna che rubava le bottiglie aveva il vestito nero, lei aveva un vestito bianco ed estremamente diverso. Ecco, quindi diciamo che anche in questo caso la propaganda russa ha approfittato di un evento particolare per attaccare quelle che sono appunto le figure dell'Ucraina negli Stati Uniti.
0: Davide, parliamo adesso di Spagna, perché ci sono delle immagini che riguardano il leader spagnolo Pedro Sanchez, che sembrerebbe aver introdotto il carcere per chi insulta l'Islam, ma voi a Open avete scoperto che non è così.
6: Assolutamente. Allora, siccome c'è questo suo sostegno anche nei confronti della causa palestinese, è chiaro che sono anche tornate in voga le bufale sulla questione appunto della religione islamica. Quindi a questo punto dicono che lui avrebbe introdotto addirittura 5 anni di carcere per chi insulta l'Islam. In realtà nel codice penale spagnolo si punisce l'incitamento all'odio e non la blasfemia contro una singola religione. Non c'è nessun riscontro di questa dichiarazione e di questa presa di posizione da parte del premier Sanchez, altrimenti l'avremmo sicuramente letta anche sui giornali spagnoli, cosa che non c'è.
0: E da chi arriva quindi questa falsa notizia che vuole screditare Sanchez?
6: Ma come ti ho detto, sono soprattutto coloro che stanno contestando la sua posizione a favore appunto della causa palestinese, quindi di conseguenza generalmente sui social.
0: Della critica anche verso Israele.
6: Esattamente, quindi di conseguenza questa è un'attività di propaganda che viene rilanciata sia magari dalla destra estrema, ma poi anche e soprattutto da chi in questo caso sta sostenendo la causa pro-Israele. Di conseguenza è l'ennesimo caso in cui ci riscontriamo anche noi di Open, in cui cui c'è una propaganda da una parte, una propaganda dall'altra, e meno male che ci sono, perché almeno così riusciamo a capire che nessuna delle due si salva dalle bufale.
0: Grazie a David Puente, alla prossima.
6: Alla prossima.
0: E la puntata termina qui. Io ringrazio in regia Anna Riva, in redazione Jacopo De Franchi e Giorgio Giardino. Vi ricordo che potete ascoltare la puntata anche in podcast. Potete scriverci a immagini@radio24.it. Ora la linea a Madre Terra, poi al nostro GR per le ultime notizie. Da Valentina Furlanetto è tutto. Ciao.

0: strade in diretta.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto in questa domenica mattina. Segnalo code per incidente sulla A11 Firenze-Pisa in direzione Firenze tra Montecatini Terme e Pistoia. Sempre in Toscana si rallenta per un veicolo in avaria sulla 1 in direzione Roma tra Valdarno e Arezzo. Nel nord-est code per lavori sulla A4 Brescia-Padova sia tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia che tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano. A più tardi, buon viaggio.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Vi faccio vedere come raccoglie la penna una segretaria.
2: Oggi vi voglio far vedere come raccoglie i piselli uno spaccatore di perche.
3: Quello che avete sentito è il frammento di uno dei video virali dell'agricoltore influencer di Bitonto, Michele Monopoli, che con i suoi contenuti comici riesce a celebrare la fatica e la bellezza della vita rurale. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi ci occupiamo del fenomeno in crescita degli agri-influencer, che soprattutto tra i circa 50.000 giovani agricoltori attivi in Italia, con linguaggi e registri diversi, portano l'agricoltura e le loro imprese su Instagram, TikTok, LinkedIn e Facebook. L'ironia è la via maestra scelta da Michele Monopoli, che abbiamo intervistato.
4: Le persone magari mi seguono, cioè vivendo in città hanno perso, diciamo, come dico io, il contatto con la terra. Cioè la mia vita di tutti i giorni è quella, diciamo, di alzarmi presto la mattina, lavorare i campi, in particolare gli ulivi. Io faccio tutto gli ulivi, dalla potatura alla preparazione del terreno, alla raccolta.
3: Come ti è venuta l'idea di fare l'influencer, di sbarcare sui social e però prendendo in giro, no? Soprattutto le signorine.
4: Allora, diciamo che il fatto dei social è nato tutto per caso, perché io fino a prima del Covid non sapevo nemmeno cos'erano i social, e durante il Covid, siccome eravamo chiusi in casa la sera, perché almeno la mattina, almeno diciamo il mio settore poteva andare a lavorare, però ovviamente la sera, poi restando chiusi in casa, dovevamo trovarci qualcosa da fare, e io, avendo tre figli, la più grande, diciamo tramite la figlia più grande, scaricai questo TikTok, e di là il giorno dopo iniziai a fare dei video dove facevo vedere la mia giornata lavorativa, quando pioveva, quando faceva freddo, quando faceva caldo. Ho visto che la cosa piaceva alle persone che mi seguivano, e di lì non mi sono più fermato. Poi, diciamo, è nato anche il format, quello di prendere in giro le ragazze, dove, diciamo, che comunque anche la loro è una realtà. Purtroppo ognuno ha il suo stile di vita, e quindi mettevo a paragone il loro stile di vita con quello, diciamo, con quello nostro di tutti i giorni.
3: Certo, ed è un cortocircuito fantastico, ovviamente, sempre in ogni video. Ma questa tua attività comunque ha dei bei riflessi anche sui tuoi prodotti, sulle vendite, sulla tua attività anche di agricoltore,
4: allora,
3: no?
4: Allora, dopo, diciamo, 4 anni sui social, ovviamente la gente, io diciamo che inizialmente ho fatto l'operaio, e non lo nascondo che grazie ai social oggi ho comprato, diciamo, 4 ettari di terreno di oliveti, che le ho comprati grazie a quello che ho guadagnato sui social, e non mi vergogno a dirlo, anzi, grazie a questo, dopo 4 anni, diciamo, è nata la mia linea di olio, l'olio extravergine di oliva. La vendita, diciamo, è andata abbastanza bene. Questa collaborazione è uscita con un frantoio del posto, di Bitonto sempre, e sta funzionando abbastanza bene. Poi oggi, diciamo, il miglior mezzo di comunicazione è per me il social. Tramite i social puoi fare di tutto.
3: Certo, quindi il mitico spaccamento di perche non basta, diciamo, è importante ma non basta.
4: Sì, lo spaccamento di perche non è che non basta, non basta mai. Cioè, bisogna impegnarsi tutti i giorni se vuoi andare avanti. Parliamo sia del fatto che comunque non è che io adesso oggi ho fatto la linea dell'olio e non lavoro più in campagna, anzi oggi lavoro il doppio di prima, perché prima facevo l'operaio, facevo le mie 6-7 ore e mi ritiravo a casa. Adesso me ne vado la mattina e non so più quando mi devo ritirare, perché comunque ho le campagne, ho questa cosa, diciamo, dell'olio, della vendita dell'olio da gestire, ho i social, comunque devo continuare a creare contenuti, perché le persone sui social non è che mo mi seguono solamente per l'olio, diciamo, comunque mi seguono per ridere, quindi devo stare sempre lì a pensare per nuovi contenuti. Poi la cosa più difficile dei social è rimanere, come dire, in hype, cioè con nuovi argomenti, con nuovi video.
3: Certo.
4: quindi diciamo ti toglie parecchio tempo della giornata.
3: Ti ringrazio, grazie anche per il tuo lavoro e per il buon umore che ci dai.
4: Grazie a voi, ciao ciao.
3: Gli agricoltori non sono più isolati nelle loro fattorie o nelle loro aziende e la connessione digitale sta trasformando l'agricoltura in un'esperienza condivisa. Contadini, trattoristi, allevatori utilizzano i social per educare il pubblico, come vetrina per promuovere e vendere i propri prodotti, e c'è anche chi studia attentamente trend e strategie, come Paolo Nenci, imprenditore agricolo toscano di CIA Agricoltori Italiani e Farming Coach.
5: E quando va bene, proprio va bene, le api riescono a lavorare a malapena 8 giorni. 8 giorni per fare quindi un intero anno di produzione di miele. Ecco perché costa così tanto. E il miele di acacia, quello vero, lo riconosci anche ad occhi chiusi. Prima di tutto è chiaro, quasi trasparente, e soprattutto è uno dei pochi mieli che resta sempre liquido. Le api in questi giorni stanno lavorando alla grande e tra poco uscirà l'acacia 2026 che le api stanno raccogliendo in questi giorni.
3: Paolo, quando hai deciso di diventare un content creator?
6: Quando ho preso in mano l'azienda, che mi sono reso conto che appunto nonno vendeva solo localmente e quindi aveva tante spese, ogni anno circa rimetteva 8.000 euro dalla pensione per farla stare a galla questa azienda, ho detto ok, devo capire come poter vendere e ho iniziato a fare tanti corsi di marketing al giro per l'Italia e poi addirittura fino ad arrivare a San Francisco direttamente nelle più grandi startup mondiali. E quindi ho capito nel 2016, quindi ormai 10 anni fa, che i social sarebbero stati il futuro.
3: Che risultati hai ottenuto?
6: I risultati sono arrivati non subitissimo, quindi circa 3 anni dopo, nel 2019, però sono stati impatti veramente importanti, perché ovviamente avevo creato in 3 anni sui social, avevo creato un seguito di persone che si erano estremamente affezionate alla mia figura, e quindi quando poi ho aperto una specie di e-commerce gli ordini non hanno tardato ad arrivare, perché oramai le persone era 3 anni che erano entrate in empatia con me, che mi conoscevano.
3: I tuoi contenuti come nascono?
6: Mi faccio un'analisi un po' di quello che le persone e il trend di mercato in questo preciso momento o nel momento specifico ricercano. In più ci sono vari tool online, software che ti aiutano a vedere i trend di ricerca su Google piuttosto che i trend di ricerca, ad oggi si parla di intelligenza artificiale, e quindi in questo modo qua. Ma la miglior cosa che ho fatto sempre è ascoltare proprio i clienti stessi. Ad esempio, non so, veniva comprato un barattolo di miele e arrivava a casa il cliente, mi scriveva lamentandosi, ma è duro, e allora lì nasce il contenuto dove spieghi ed educhi il cliente a far capire che tutti i mieli cristallizzano tranne magari acacia, castagno e pochi altri, e quindi anche ascoltando i clienti si può creare contenuti.
3: L'allevatrice Laura Sette, abruzzese di CIA, è attiva in diverse pagine sui social.
7: Ci troviamo in un piccolo paese che è Pizzoli, in provincia dell'Aquila. Amo quello che faccio, ho tutte fattrici in purezza a Scerole e alleviamo questi bovini che sono bovini da carne. Abbiamo alcune pagine Instagram e Facebook. Noi segnaliamo e scriviamo tutti gli eventi che facciamo per le fattorie didattiche, cosa facciamo, come curiamo i nostri animali, come alleviamo, e molte volte facciamo proprio delle dirette dove qualunque persona può seguire, e altre volte invece mettiamo storie.
3: Che tipo di benefici ricavate dalla vostra presenza sui social?
7: I benefici secondo me sono 3 che ne traggo. Il primo ovviamente è la visibilità per le persone. Il secondo, come dicevo già, è la fiducia. Appunto, mostriamo la realtà quotidiana, il tuo allevamento, addirittura il pascolo montano, la transumanza, quello che facciamo ogni giorno con i vitelli. E il terzo è il vero rapporto diretto con ogni singolo cliente. Non siamo molto più lontani, ma appunto creiamo questo rapporto di vicinanza tra l'azienda e il cliente.
3: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicezia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotech Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotech.com.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Marco Orlandi, Head of Technology Solution Sales, Festo.
16: Produttività, flessibilità, leadership di costo e sostenibilità sono le sfide quotidiane per chi progetta impianti e per la manifattura italiana. Festo ha sviluppato un ecosistema

0: Aperto di automazione, capace di adattarsi ai differenti linguaggi dei sistemi industriali e basato su un'architettura multiprotocollo che consente di standardizzare componenti e semplificare l'integrazione. Un approccio che rende i processi più produttivi ed efficienti con un impatto concreto su costi ed energia. Venite a trovarci allo Stand Festo, padiglione 3 H022.
1: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
2: Sono le 11.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Proseguono i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, decine le vittime nelle ultime 24 ore. La nave Ondius arrivata a Tenerife in corso lo sbarco dei passeggeri. 90.000 alpini sfilano per le vie di Genova per la tradizionale adunata annuale. Una buona giornata e una buona domenica dalla redazione di GR24. Iniziamo da quello che dalle notizie che arrivano dal Libano e da Israele. Nuovi bombardamenti israeliani sono stati segnalati anche questa mattina.
4: Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, con oltre 35 morti nelle ultime 24 ore. L'esercito israeliano ha dichiarato che tra gli obiettivi figuravano edifici utilizzati da Hezbollah, depositi di armi, un lanciarazzi e altre infrastrutture. E non si fermano neanche gli attacchi a Gaza, nonostante il cessate il fuoco in corso, con un drone che ha preso di mira un veicolo a Khan Yunis, uccidendo almeno due persone. Intanto Israele ha liberato ed espulso dal paese Tiago Avila e Saif Abu Keshek, gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati il 29 aprile mentre si trovavano a bordo di barche italiane in acque internazionali al largo dell'isola di Creta. Resta tesa la situazione nel Golfo Persico, un proiettile non identificato ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar nelle prime ore di questa mattina, dopo le minacce dell'esercito iraniano. D'ora in poi, i paesi che seguiranno gli Stati Uniti nell'attuazione di sanzioni contro la Repubblica Islamica dell'Iran, afferma il portavoce, avranno certamente problemi per il transito nello stretto di Hormuz. La diplomazia è ancora in stallo, con gli USA in attesa della risposta iraniana sul memorandum in 14 punti per terminare il conflitto. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sono iniziate poco fa le operazioni di sbarco dei 140 passeggeri che si trovano a bordo della nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus. La nave è entrata questa mattina in porto a Tenerife e al momento a bordo c'è il personale sanitario che coordina le operazioni. Nessuno dei passeggeri presenta sintomi. A bordo resteranno soltanto 17 membri dell'equipaggio incaricati di condurre la nave fino ai Paesi Bassi, sotto bandiera dei quali naviga la Ondius. Ancora un drone, questa volta a carico di diversi cellulari, è stato intercettato dalla polizia penitenziaria del carcere di Poggio Reale a Napoli, che è riuscita anche ad arrestare chi lo pilotava. Si tratta di un 28enne di Salerno, già processato per direttissima. È in corso a Genova la sfilata conclusiva della 97esima adunata nazionale degli alpini, a cui partecipano circa 90.000 penne nere sulle circa 400.000 che hanno raggiunto negli ultimi tre giorni la città. Presenti il ministro della difesa Crosetto, il presidente della Camera Fontana, il presidente della regione Bucci e la sindaca di Genova Salis. Chiudiamo con il calcio di Serie A.
5: L'importanza di avere un attaccante che fa gol nel momento decisivo della stagione la sta sperimentando la Juventus, che questa notte ha dormito al terzo posto davanti al Milan grazie alla prodezza di Dusan Vlahovic. La rete dopo 11 secondi di gioco a Lecce valsa 3 punti pesantissimi, scaricando su Allegri una notevole pressione, perché per il gioco del calendario questa sera alle 20.45 i rossoneri potrebbero scendere in campo contro l'Atalanta, quarta in classifica, con la Roma aggrappata e il Como in scia. È il frutto di una domenica che vive soprattutto della volata Champions League. Tre tappe. All'ora di pranzo i lariani sono al Bentegodi contro il già retrocesso Verona. Alle 18 la Roma è a Parma. Il posticipo è un Milan-Atalanta da cuori forti. E a proposito di verdetti, la Cremonese contro il Pisa ha la chance di riavvicinare il Lecce, fermato dalla Juventus. È l'ultima chiamata a salvezza per i Lombardi: vincere oppure prepararsi alla Serie B. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto. GR24 torna alle 12.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: E il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: A chi piace la Spini?
5: A tutti i bambini!
6: Anche ai ballerini!
7: E ben palati, sopraffini!
8: C'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini! Buoni, autentici, genuini!
9: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni. E tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
10: Questa è Bar Group. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta. Di che parliamo oggi? Di ricominciare, un tema che, come sapete, mi è molto caro. Io ho ricominciato molte volte nella mia vita e credo nell'energia di cambiare lavoro, di cambiare anche vita. E i due ospiti che ci accompagnano oggi a Nessuna è perfetta hanno fatto proprio questo. Il nostro Sunday Boy è diventato scrittore dopo una vita in cui ha fatto tutt'altro, e poi cambiare vita, lasciare Milano e ritrovarsi in campagna dopo tanti anni vissuti tra New York e Milano. E questa è la seconda storia che vi racconto questa domenica, ma cominciamo con il nostro Sunday Boy. E il nostro Sunday Boy di questa domenica è Franco Currò, giornalista. Per molti anni è stato direttore della comunicazione Fininvest e ora scrittore. Ha pubblicato per Rizzoli Il coltello della memoria ed è un romanzo, un noir in parte, ambientato a Milano e racconta le contraddizioni e anche qualche senso di colpa che ancora resiste nella generazione nata nei primi anni 50. Buona domenica, Franco Currò.
2: Grazie, buona domenica a tutti, buona domenica agli ascoltatori, grazie anche per quel boy che francamente è un po' usurpato visto la mia età abbastanza avanzata. Sì, mi sono cimentato, arrivato diciamo alla soglia della pensione, mi sono cimentato con questo romanzo che vuole affrontare un periodo in modo romanzesco, ovviamente, insomma, con tutta una serie di storie, di intrecci, una trama con suspense, con omicidi, con segreti, e vuole raccontare però un periodo storico che a mio avviso ha avuto un'importanza fondamentale, forse anche un po' sottovalutata, su tutto quello che poi è successo in Italia da allora.

0: fino ad oggi.
1: Ecco, del 68 parleremo tra poco. Mi piaceva introdurre, no, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori in questa Milano contemporanea che viene appunto raccontata nel suo romanzo. Partiamo da questo apparente suicidio, dico apparente, poi lei spiegherà perché, di un critico cinematografico che è stato autorevole e poi dimenticato. Chi è Alberto Novelli e che cosa scrive nel suo biglietto di addio?
0: Alberto Novelli è stato, oltre che un critico, prima di essere critico cinematografico, è stato un esponente di qualche rilievo del 68, anche se poi è stato emarginato per posizioni considerate troppo critiche e autocritiche da parte dei suoi compagni di militanza. È un uomo irrisolto, è un uomo alla ricerca di un se stesso che non troverà mai, è un uomo che ha preso troppo seriamente il motto cartesiano del dubito ergo sum, dubbio che è una prerogativa nobile, ma che Alberto Novelli utilizza in modo un po' troppo spregiudicato per non decidere, perché di fronte ai bivi della sua vita si ferma, perché comunque ogni scelta comporta una scelta diversa. E anche il suo suicidio alla fine sarà segnato da suo suicidio apparente, sarà segnato un po' da questa codardia di fondo di Novelli, perché scrive accanto al cadavere insanguinato che viene trovato dalla donna di servizio in casa sua, lascia un biglietto piuttosto enigmatico che recita: saluti a tutti, vorrei scrivere dimenticatemi, ma lo avete fatto già. Conveniva a tutti. E questo biglietto abbastanza singolare dà la scusa a un vicecommissario, al dottor Lo Porto Giuseppe, noto al mondo come Peppuccio, per inventarsi un'indagine che apparentemente non ha senso, perché apparentemente il Novelli si è suicidato. Ma Lo Porto, ragazzo del sud, nato nelle miserie della provincia di Cosenza e cresciuto per una serie di motivi nell'ammirazione di questa borghesia del nord, colta, progressista, ricca, agiata, di cui Novelli faceva parte, vede in questo suicidio, che non richiederebbe un approfondimento particolare, il modo per finalmente entrare un po' più in contatto con questa realtà da lui sempre sognata e che gli è sempre sfuggita. Convocherà a questo proposito il figlio di Alberto, Pietro, che vive nel suo eremo di apatia in Germania, lo convocherà a tutti i costi, anche perché comunque sono necessarie le pratiche burocratiche. Pietro, che è un figlio non figlio, perché Alberto Novelli lo ha partorito, lo ha generato, ma poi si è sempre rifiutato di fare il padre, dovrà venire a Milano perché è costretto dalle necessità burocratiche, e da lì si dipana la storia.
1: E qui ci fermiamo, perché sennò raccontiamo troppo della trama, però Nessuna è perfetta indaga molto sulle diciamo abitudini, sul presente delle donne italiane, e in questo romanzo ci sono molte figure femminili che vorrei approfondire. La più simpatica, almeno a mio avviso, è quella di Assunta Donadio, immigrata dalla Basilicata, cameriera di mezza età, col compito appunto di passare qualche ora alla settimana a pulire casa di Novelli, ed è lei che trova il cadavere. Il personaggio di Assunta ci mette anche a confronto con una Milano in cui le diseguaglianze si percepiscono, perché dall'altra parte della barricata c'è Clotilde Brusa, che ha avuto un figlio con Alberto Novelli, il figlio è Pietro, ma che non ha mai avuto una vera e propria relazione sentimentale con lui. Donna cinica, ricca, ed è appunto l'altra Milano. Queste due figure, Assunta e Clotilde, sono un po' due facce della città oggi.
0: Sì, sì.

0: che se in realtà dona Dio assunta, che è l'immagine della dignità sostanzialmente, perché è una donna del sud fatta col fil di ferro che ha costruito, è riuscita a costruire, a trovarsi un posto nel mondo in una Milano della quale lei può usufruire in modo molto marginale, essendo comunque appartenendo a una classe sociale che non è ammessa, diciamo, al grande banchetto milanese, ma è una città che ama profondamente, non così come Novelli, che invece lei non ama, in quanto l'ipocrisia, che è uno dei temi centrali comunque che attraversa tutto questo libro di Novelli, le dà fastidio. Novelli, come spesso succede a una certa parte della borghesia, considera il ruolo di cameriera un qualcosa di umiliante, di mortificante, se ne serve, ma con dei sensi di colpa che francamente sono decisamente spropositati. Poi vedremo comunque che anche Assunta, che è il personaggio forse più, l'unico personaggio del libro un po' esterno a questo mondo che descrivevo prima, appunto il mondo che arriva da quella stagione di rivolte e quant'altro, anche lei comunque avrà qualche piccolo peccato da farsi perdonare. All'opposto c'è Clotilde, che è un personaggio, una donna alfa. Il figlio la chiama Black Mamba, cioè Mamba Nero, che è il serpente più velenoso che ti uccide nel giro di pochi istanti. Ha fatto questo figlio solo per un capriccio, per dimostrare al padre, un vecchio imprenditore austero e lontano, che lei è capace di tutto. Ha allacciato una relazione con questo Novelli semplicemente per portarlo in giro come un cagnolino al guinzaglio, anche qua per dimostrare la sua onnipotenza. È l'estremizzazione di questa religione del fare che tanti risultati positivi ha creato, soprattutto nella borghesia lombarda, ma che portata oltre certi livelli diventa uno schiacciasassi che non tiene conto di sentimenti, emozioni o quant'altro. Lei va dritta per la sua strada con l'obiettivo di lavorare, produrre, accumulare ricchezze e comunque dimostrarsi sempre superiore e impenetrabile. Ha dei comportamenti indegni, veramente indegni nei confronti di questo figlio che sostanzialmente lei non ha voluto e non si occupa. Alla fine, non voglio anticipare nulla, ma capiremo come tutti i personaggi di questo libro, in cui non ci sono angeli, non ci sono tutti angeli, non ci sono tutti demoni, perché anche gli angeli hanno qualche piccola colpa e anche i demoni hanno qualche piccola attenuante, alla fine vedremo anche Clotilde in una luce più umana.
1: Diversa. Gli ultimi due minuti ci servono proprio per affrontare il rapporto genitori-figli. Cito le parole che lei ha usato in una presentazione e anche in varie interviste. Il 68 è stata una grande rivolta contro i padri. La generazione di noi boomer si è fatta i muscoli scontrandosi con i padri, ma quando noi siamo diventati genitori il meccanismo si è inceppato. Se ne parla molto nel romanzo Il coltello della memoria.
0: Se ne parla molto nel romanzo, ma se ne parla molto nella storia dell'uomo, perché se ci pensiamo da Abramo, Isacco a Gesù Cristo sulla croce che chiede al padre perché mi hai abbandonato, è un tema che attraversa tutta la nostra cultura. Nello specifico io ho affrontato il rapporto fra le due generazioni, la mia, quella dei boomer, dei sessantottini, anche se io sono stato un sessantottino giovane, e quella dei nostri figli, e lì c'è stato veramente una soluzione di continuità. Da una generazione, la mia, che si è fatta i muscoli scontrandosi con i padri, e il 68 è stata una grande rivolta contro i padri, io credo, una volta passati dall'altra parte della barricata e diventati genitori, per debolezza, per coerenza, perché dire dei no comunque è sempre difficile, abbiamo impedito ai nostri figli di allacciare un rapporto più duro, più franco con noi, li abbiamo coperti di ovatta, di protezione, forse non li abbiamo considerati in grado di affrontare le difficoltà della vita da soli.

0: Nel coltello della memoria, il romanzo di Franco Currò pubblicato da Rizzoli. Buona domenica.
1: Grazie, buona domenica a tutti, grazie ancora.
0: E continuiamo a parlare di lavori nuovi che si affacciano nella vita. L'abbiamo fatto col nostro Sunday Boy, Franco Currò, che ha cominciato a scrivere e quindi ha pubblicato un romanzo dopo aver fatto nella vita tutt'altro. E continuiamo con Alice Agnelli, creatrice digitale, fondatrice del progetto A Gypsy in the Kitchen. Buona domenica, Alice.
2: Buona domenica a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Allora, intanto partiamo dal fatto che Alice è milanese, ha lavorato a New York da Tommy Hilfiger per 3 anni, poi in Italia per Stella McCartney, e a un certo punto ha deciso di lasciare la città per ritrovare se stessa e per fare che cosa?
2: Ma allora, in realtà io ho recentemente lasciato Milano, nel senso che ci siamo trasferite da un mese in Monferrato. Diciamo che invece ancora prima, ovvero 15 anni fa, ho lasciato la moda proprio per dedicarmi, come appunto appena citato, al mio progetto, ovvero Gypsy in the Kitchen. E ho sempre vissuto a Milano, Milano è la mia città perché sono nata e cresciuta lì, ma non solo, i miei nonni, i miei genitori milanesi proprio doc, però a un certo punto la vita negli ultimi 3 anni mi ha detto che non andava più bene come stavo vivendo, nel senso che ho affrontato grandissimi dolori, grandissime separazioni e quindi a un certo punto la vita in città non era più sostenibile per me. Io sono una mamma single con una bambina meravigliosa di cui sono profondamente innamorata che ha 5 anni e abbiamo due cagnoni molto grandi, entrambi adottati che vengono dal sud Italia e la città era diventata economicamente ed emotivamente non più sostenibile per me.
0: Come si vive in Monferrato e dove in Monferrato?
2: In Monferrato si sta benissimo, nel senso che sono circa lì da un mese a questa parte, perché appunto siamo proprio freschi freschi, perché ci siamo trasferiti che era il 10 di aprile, per cui esatto, più o meno siamo a un mese lì e si vive bene, perché si vive nel silenzio, c'è cioè questa pace che consola, che accoglie.
0: Qual è il paese dove vivete?
2: Siamo nei dintorni di, in provincia di Alessandria.
0: Ho capito. Ma più vicino, perché il Monferrato è un'area vasta, insomma, per capirci, più vicino a Moncalvo, più vicino a...
2: Più verso Casale.
0: più verso Casale. E come è stato, diciamo, rinnovare la vita? Ogni 15 anni, perché appunto 15 anni fa ha lasciato la moda, è tornata a Milano e ha avviato il progetto A Gypsy in the Kitchen. E ce ne vuole parlare?
2: Assolutamente. Allora, dunque, io mi sono laureata in scienze della comunicazione e il mio sogno da ragazza era proprio diventare responsabile di un ufficio stampa e lavorare nella moda perché ho sempre amato questo mondo. E così è stato perché prima, appunto, come ha citato, ho lavorato da Tommy Hilfiger, dopodiché poi ho lavorato per Chanel e poi appunto per Stella McCartney. Ed è stato per me molto immersivo, ma non mi riconoscevo più. A un certo punto mi ero fatta questa domanda dopo 5 anni da Stella e mi sono chiesta: ma davvero voglio essere come i miei capi tra 5 anni? E la risposta è stata no.
0: E com'erano i capi? Come quelli, come il diavolo Veste Prada, come Meryl Streep.
2: Sì, dico solo che il mio capo a un certo punto lanciò una bustina di tè bollente dietro a un povero stagista che l'aveva lasciata troppo in infusione, per dire, per intenderci. Quindi diciamo che era molto tosta, ovviamente, soprattutto arrivati a certi livelli. Se non che mi sono comunque, nel frattempo mi ero comunque, avevo iniziato questo progetto, a me è sempre piaciuto scrivere, no? Nel senso che in realtà io lo dico sempre che se avessi potuto avrei fatto filosofia in università, poi i miei genitori mi hanno riportato un po' con i piedi per

0: per terra, ho fatto scienze della comunicazione, ma ho sempre amato scrivere, ho sempre amato leggere e devo dire che avevo iniziato questo blog per scherzo, addirittura quando ero a New York, per aggiornare le mie amiche sui miei non progressi culinari, perché all'epoca collezionavo libri di cucina, la mia ispirazione massima era Martha Stewart, il suo Living by Martha, ma ero veramente una frana, se non che ho iniziato a fare corsi di cucina, ho iniziato a imparare, ho iniziato a studiare, tornavo a casa, vestivo i panni della moda e mi mettevo a cucinare Madeleine alla sera, provare, riprovare finché non venivano, no? Tant'è che poi a un certo punto è esploso questo fenomeno del blogging in Italia, no? Quindi era circa 15 anni fa, io ero una delle prime e ho detto perché non dare una chance a questo sogno, proviamo, male che vada mi reinventerò. E da allora ho sempre fatto questo.
1: Quindi è Gypsy in the Kitchen, una zingara in cucina, però funziona ormai da qualche anno come blog di consigli per chi vuole cucinare. E questo che si fa in Monferrato?
0: In Monferrato io scrivo, mi occupo della mia meravigliosa bambina, dei nostri cani, a me piace molto anche fare giardinaggio, come dice mia figlia che si chiama Luce, giardinare, quindi giardiniamo insieme e ovviamente lavoro sempre su questo mio progetto H24, nel senso che continuo con la videoregistrazione delle ricette, continuo con i progetti di comunicazione integrata e continuo soprattutto con la scrittura dei miei libri.
1: E infatti l'ultimo è Quando la vita accade, manuale imperfetto per ritrovare la gioia. E come si ritrova la gioia dopo un amore finito, una casa che ha smesso di essere rifugio, legami che si spezzano, insomma, problemi.
0: Io credo che la soluzione sia sempre, almeno per me, è stata quella di non smettere di avere fede che la vita accade per noi, mai contro di noi. E parlo veramente da un punto di vista in cui veramente mi sono separata dall'uomo che pensavo fosse il mio compagno di vita ad eternum. Ho perso la casa dove vivevo a seguito di uno sfratto, varie ed eventuali con manager, amiche, eccetera. È crollato tutto intorno a me è crollato. Mi sono ritrovata sola, con una meravigliosa figlia da crescere e due cani straordinari con me. E quindi non potevo mollare. E come ho fatto a farlo e come faccio a farlo tuttora è credendo sempre che tutto quello che ci accade è perché in realtà ci sia il fine ultimo, che è un bene più alto, che è la realizzazione della nostra vita. Perché se guardo a ritroso poi, se tutte queste cose non fossero accadute, non mi sarei mai trasferita, non avrei mai trovato questa casa che mi infonde una pace, un'armonia incredibile, che soprattutto mi cura, mi sta curando nel profondo. Ecco.
1: Allora, si può ricominciare e ogni volta trovare delle energie positive, così ci trasmette Alice Agnelli, creatrice digitale, fondatrice del progetto Gypsy in the Kitchen per cucinare con gioia e autrice di Quando la vita accade, manuale imperfetto per ritrovare la gioia, pubblicato da Sperling & Kupfer. Grazie Alice e buona domenica.
0: Grazie mille a voi e buona domenica a tutti.
1: E grazie a voi che ci avete seguito anche questa domenica, grazie in redazione a Gaia Romani, in regia Alessandro Chiappini. Noi ci ritroviamo come sempre su Radio 24 domenica prossima.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Per i miei dolori muscoloscheletrici posso provare Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda all'Azise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
8: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
15: Tempo in diretta.
16: Tempo in peggioramento su parte d'Italia in questa domenica a causa del sopraggiungere di una perturbazione atlantica. Nel corso del pomeriggio piogge più probabili al nord-ovest, nonché su Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale, possibili però anche sul resto del centro-nord. Più sole al sud. In serata e nella prossima notte le precipitazioni andranno via via esaurendosi, restando tuttavia possibili soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Valori termici in ulteriore aumento al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
20: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio.

0: col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
2: Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro in assistenza. Tra poco con noi il professor Vittorio Emanuele Parsi, che ha da poco pubblicato un nuovo saggio dal titolo Contro gli imperi. Un tema che inevitabilmente richiama per un attimo quanto andato in onda ieri mattina. Mi riferisco alla cronaca della giornata della vittoria al Den Pabiedi e dunque la tradizionale celebrazione sulla Piazza Rossa di Mosca per celebrare la vittoria sovietica sul nazifascismo. Una festa sovietica, insisto, in quanto unione di popoli che hanno contribuito all'Armata Rossa e che negli anni è invece diventato una festa russa di fatto. Per non rinunciare a una parte di memoria che ha portato alla morte di circa 7 milioni di suoi concittadini e allo stesso tempo per prendere le distanze dal neoimperialismo di Putin, altri paesi hanno adattato l'evento alle nuove circostanze. Lo ha fatto ovviamente l'Ucraina, dove dal 2023 si chiama Festa della Memoria dei Caduti nella difesa della Seconda Guerra Mondiale, e proprio nella capitale ucraina Kiev, città peraltro occupata pesantemente danneggiate dalle truppe naziste, dal passaggio degli eserciti, la celebrazione si è poi sintonizzata sul calendario europeo, dunque non ieri ma avantieri l'8 maggio. Infatti, a promemoria, ricordo che la resa incondizionata e definitiva del Terzo Reich venne firmata nella tarda serata dell'8 maggio 45 alle porte di Berlino, mentre a Mosca era già passata la mezzanotte, dunque la scelta del 9 maggio. Ma questa è un'altra storia. Come vi ho anticipato, abbiamo un incontro oggi con Vittorio Emanuele Parsi. Intanto buongiorno, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno e grazie dell'invito invece.
2: Vittorio Emanuele Parsi scrive, tra l'altro, per i saggi di Bompiani, Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale. Allora, un saggio di riflessione che suggerisce l'azione, a mio avviso, e anche subito, fin dal titolo, come dire, non è in grassetto, ma è come se lo fosse, direi, il futuro delle nostre democrazie. Si parte dunque da questo, professore?
3: Sì, si parte da questo perché sono le democrazie europee ad essere in una situazione ambivalente. Da un lato sono sotto minaccia da oltre 4 anni per l'invasione russa dell'Ucraina, sono sotto minaccia da 1 anno e qualche mese con la seconda presidenza Trump, che le ha prese di mira dal punto di vista economico, dal punto di vista della sicurezza, persino dal punto di vista dei valori di riferimento e del modello sociale. E sono sotto minaccia anche per le tante quinte colonne interne dei vari populismi sovranisti o nostalgico marxisti, per usare una definizione molto ampia, che mettono in discussione non solo l'efficacia delle democrazie, ma alla fine la natura stessa sostanziale della democrazia rappresentativa. Allora, per questo io cerco di spiegare che di fronte a questo noi abbiamo sì minaccia, ma appunto è dell'altra parte della situazione ambivalente, abbiamo le opportunità, rappresentiamo comunque la seconda economia del pianeta, se includiamo la Gran Bretagna come d'obbligo, secondo me, nelle democrazie europee, rappresentiamo comunque attori con capacità militari non indifferenti, anche se in alcuni ambiti da lacunose, per così dire ancora, e rappresentiamo anche il posto in cui i diritti, la separazione dei poteri, un mercato indipendente dalla politica ma regolato, e alla fine persino la proprietà privata, sono meglio tutelate nel mondo. Se noi mettiamo insieme queste capacità, allora anche questi problemi diventano problemi che possiamo affrontare. Certo, l'esito di uno scontro ideale innanzitutto di questo tipo non è necessariamente scritto che sia vittorioso, ma come in tutte le situazioni sappiamo che non scendere in campo, non provare neanche a difendere un ordine che ci ha così ben servito per 80 anni, trasformando profondamente la nostra identità di cittadini europei, beh, se non siamo pronti a lottare per questo, allora vuol dire che evidentemente quello che noi pensiamo essere il nostro mondo è un mondo che ci interessa proprio poco, ecco.
2: Lei ha scelto di usare, come dire, fin dall'inizio anche, o ha citato in particolare metafore ricche del mondo etozoologico, tra lupi, sciacalli, leoni. Ora, in alcuni abbiamo una comprensione immediata. Quando però lei dice viviamo in un mondo di lupi e sciacalli, ora alcune idee ce le facciamo. In breve, chi sono e come differiscono queste due categorie?
3: Diciamo che possiamo immaginare questo mondo, come questa metafora zoologica, che è di un grande studioso che la realizzò una trentina d'anni fa abbondanti, che si chiama Randall Schweller, un grande politologo americano. Schweller ci diceva una cosa molto semplice: l'ordine internazionale è stabile quando le forze combinate, diciamo così, del leone, cioè del principale egemone che mantiene, che garantisce l'ordine, lo status quo, e degli agnelli, che sono le potenze, le medie potenze, che stanno bene in quell'ordine e non sono però in grado da sole di tutelarlo, superano le forze combinate del lupo, cioè l'antagonista, quello che vuole ribaltare l'ordine, e degli sciacalli, che sono, diciamo, l'equivalente funzionale degli agnelli, ma dalla parte, diciamo, delle potenze revisioniste. Noi in passato abbiamo sempre identificato correttamente il leone negli Stati Uniti, che erano i fondatori e i difensori dell'ordine internazionale liberale. Abbiamo individuato l'Unione Sovietica prima, la Russia di Putin poi, nel lupo, e gli sciacalli erano paesi come l'Iran, la Corea del Nord, la Bielorussia, e gli agnelli erano, se volete, innanzitutto le potenze democratiche europee, ma poi in realtà tutta una serie di potenze medie che stavano bene nell'ordine garantito dagli Stati Uniti, diciamo così. E la Cina era in questa posizione un po' ambigua, perché la Cina è stata almeno fino al 2008 un agnello, un po' più opportunista di altri, cioè allineato tutto sommato con l'ordine garantito dagli Stati Uniti. Ha deciso di uscire da questa posizione con la grande recessione del 2008, e però non ha assunto un atteggiamento di critica radicale del sistema nel nome di altri principi. Paradossalmente la Cina ha sempre detto di voler prendere lei il posto del leone che tutelava l'ordine internazionale fondato sul libero commercio, sulla libera navigazione dei mari e sulle istituzioni internazionali. Sempre un po' in maniera, se mi passate l'espressione, un po' pelosa, perché era difficile ed resta difficile credere che un sistema autoritario sia, diciamo così, l'alfiere di un ordine liberale a livello internazionale. Però quello che è successo clamorosamente e che gli Stati Uniti hanno abbandonato la loro posizione da leone con Trump per diventare essi stessi i lupi, quelli che vogliono sovvertire il sistema. E questo posizionamento americano nuovo lascia disponibile la posizione del leone. E allora per noi si pone una scelta: affidarci a un padrone diverso e credere che questa volta la Cina sarà un leone magnanimo, oppure assumere il coraggio di prenderci più responsabilità, investire nella sicurezza a tutto tondo del sistema, mostrare che è ancora possibile tenere in piedi quest'ordine liberale, sia pure riformato, aggregando intorno ai paesi europei, alle democrazie europee, tutti quelli che ci stanno, assumendo quindi noi la posizione di un leone collettivo. In fondo, come paesi europei, abbiamo imparato che divisi siamo come le dita di una mano, fragili ed esposte a qualunque minaccia, uniti siamo come un pugno, molto più forti. E su questa prospettiva di unità e di posizionamento stanno appunto convergendo paesi che geograficamente non sono europei, come il Canada o l'Australia o il Giappone, o paesi che erano usciti dall'Unione Europea per questioni economico-commerciali, ma che sono tornati a essere un tutt'uno con i paesi dell'Unione sulle questioni della sicurezza, dei principi, degli ideali, delle istituzioni. Nell'idea che l'ordine liberale abbia segnato una grandissima trasformazione da un mondo per millenni dominato dalla forza a un mondo negli ultimi 100 anni dominato anche dalla legge e dalle istituzioni.
2: Vittorio Emanuele Parsi contro gli imperi. Allora, sapremo essere un leone collettivo nel tempo che verrà e siamo consapevoli del fatto che non esserlo non ci terrà al sicuro degli eventi. Torniamo tra poco, continuiamo a parlarne dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio.
1: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade italiane e sulle principali strade statali della penisola. Segnalo per lavori code sulla A7 Milano-Genova tra Bolzanetto e Busalla in direzione Milano, code per operazioni doganali sulla A9 in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, code per incidente sulla statale 336 della Malpensa tra Cardano al Campo e il Terminal 2 in direzione dell'aeroporto della Malpensa. Nel nord-est sulla A4 Brescia-Padova, code per lavori tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano e code per lavori anche tra Soave San Bonifacio e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
1: Europa, Europa.
2: Effetto Donald Trump, tempesta, addirittura uragano come i Caraibi ci mostrano durante l'autunno. Oppure la presidenza bis avrà piuttosto l'effetto di un meteorite? Qual è la differenza? La risposta, ad effetto, dovrebbe essere: chiedetelo ai dinosauri. Bentornati a Europa Europa da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro, da Pietro Lacorte in regia, con il professor Vittorio Emanuele Parsi. Ragioniamo sul suo ultimo saggio intitolato Contro gli imperi, pagine che intendono scuotere tutti noi europei in un quadro in cui la variabile Donald Trump e la facilità che lui mostra nel dialogare con gli autocrati, piuttosto di quanto non faccia con le democrazie liberali di cui noi e l'Unione Europea siamo espressione. Allora, professor Parsi, le chiedo, non è che stiamo adesso un po' esagerando? Gli stessi americani in fondo mandano segnali dall'interno al capo della Casa Bianca e poi tra un po' ci sono sempre le elezioni e questo anche per Donald Trump.
3: Le prossime elezioni presidenziali saranno tra circa 3 anni e se consideriamo i danni che Trump ha fatto agli Stati Uniti e al mondo nell'arco dei primi 12 mesi, dei primi 15 ormai, possiamo immaginare quanti danni può causare nei successivi 3 anni. L'abbiamo visto con quello che ha fatto in Venezuela, l'abbiamo visto con il sostegno indiscriminato alla guerra, che di fatto è stata una guerra vendicativa, di punizione collettiva portata da Israele contro Gaza dopo i fatti terribili del 7 ottobre. L'abbiamo visto in questa guerra scellerata scatenata da Washington e Tel Aviv contro Teheran, che resta un regime impresentabile per così dire, ma che comunque tutto ciò non giustifica una violazione così palese del diritto internazionale e del buon senso politico. E dopo di questo non va dimenticato che in 3 anni purtroppo la credibilità dell'Alleanza Atlantica può essere completamente devastata, in parte già lo è. Nessuno di noi penso ritenga affidabile l'articolo 5 in questo momento, no? Quello che presuppone la difesa collettiva da parte degli Stati Uniti. E non è affidabile per le cose che Trump dice, per le cose che Trump fa, cioè perché è venuto a meno proprio il posizionamento politico degli Stati Uniti. Questa cosa potrebbe finire con Trump? Può darsi, ma il vulnus è un vulnus che resta e noi dobbiamo attrezzarci per il peggio, perché poi questa è la politica, attrezzarci per il peggio per essere in condizione di realizzare il meglio. Ho detto con le parole del cardinale Richelieu, che era uno che di politica insomma ne masticava, la politica è l'arte di rendere possibile quello che è necessario. Ecco, allora il problema per noi è non almanaccare se dopo Trump l'America tornerà a essere l'America di sempre o se resterà una cosa diversa, se il vallo atlantico sarà incolmabile, ma è prepararci a questa eventualità e nel frattempo far crescere la soggettività europea. Anche perché in 3 anni Trump può distruggere completamente anche solo la possibilità di sopravvivenza dell'ordine liberale. Ecco perché l'azione di supplenza è così necessaria, e per un'azione di supplenza servono le risorse, serve investire sul nostro futuro e sul futuro delle nostre democrazie, nella speranza che altri vengano con noi, ma capaci di essere autonomi nella nostra difesa e nella propagazione dei nostri principi e del nostro modo di vivere. Questo è il punto fondamentale per noi, perché siamo europei.
2: L'Unione Europea, e qui parlo proprio dell'istituzione, quando attiva, diciamo, meccanismi, come lei li definisce, di propagazione dei nostri ideali e, aggiungo io, investe nella difesa, suscita soprattutto in Italia un'immediata reazione, che è quella: non dobbiamo togliere risorse da molte cose assolutamente importanti, preziosi, legittime per la difesa. Questo è per la guerra, anzi, viene tradotto. Anche in questo punto lei come riflette su questa eterna sospensione del giudizio?
3: Beh, intanto ci sono ragioni storiche, diciamo, legate alle vicissitudini dell'Italia nel Novecento, soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale, nelle sue conseguenze, che spiegano la diffidenza degli italiani verso, non la guerra, perché qualunque persona dotata di buon senso, evidentemente non Trump, non Netanyahu, non Putin, capisce che vivere in pace è meglio che vivere in guerra, perché la guerra è un'attività estremamente rischiosa e che, se non è condotta per la difesa, è un'attività criminale. Però da noi c'è un atteggiamento di diffidenza sulle nostre capacità di proteggere noi stessi innanzitutto, come se noi potessimo sopravvivere solo in un mondo che è inerme quanto siamo inermi noi, che è imbelle quanto siamo imbelli noi. Il problema è che intorno a noi ci sono soggetti che non esitano a usare la forza, e allora bisogna spiegare ai nostri concittadini che le democrazie devono essere pacifiche, ma non possono essere imbelli, perché la fine degli imbelli è quella di stare sotto il tallone di qualcuno. Ci può essere andata di lusso in maniera comparata nell'essere stati per 80 anni alleati e clienti degli Stati Uniti, non dell'Unione Sovietica, come in passato per altri fu, non poterlo non essere, dell'Italia fascista o della Germania nazista. Però i tempi ci dicono che dobbiamo auto-organizzarci. Le risorse. Io ricordo sempre cosa è successo durante la pandemia. La pandemia ci dimostrò che noi, complessivamente, eravamo completamente impreparati ed esposti a un gravissimo rischio, e questo rischio era appunto il rischio pandemico. Per supplire a quel rischio abbiamo investito primariamente risorse in quella cosa, e questo ci ha consentito di sopravvivere, per poter poi tornare a investire risorse negli altre questioni, negli altri settori, che sono vitali oggi, come lo erano durante la pandemia. Ma durante la pandemia l'emergenza era quella. Oggi abbiamo un'emergenza che si chiama sicurezza. Non l'abbiamo scelto noi, non abbiamo fatto noi la guerra in Ucraina, l'hanno fatto i russi, non abbiamo fatto noi la guerra in Iran con la chiusura degli stretti, l'hanno fatta gli americani e gli israeliani. Allora però noi dobbiamo attrezzarci perché quello cui noi crediamo possa essere difeso. E la difesa non può essere la difesa di ognuno del suo cantone, del suo angolino, deve essere una difesa collettiva. Bisogna spiegare agli italiani, con buona pace del ministro Salvini, che i confini d'Italia in questo momento sono in Estonia, in Finlandia, in Bulgaria, in Romania, non sono in Friuli o in Sicilia. Questa è la difesa collettiva, questo è lo spirito unitario che serve. L'altro giorno c'è stato un sondaggio di Sky che era indicativo, perché indicando una serie di paesi, siamo in questo momento coinvolti in conflitti, la Russia, l'Ucraina, gli Stati Uniti, Iran, Israele. Alla domanda, che era sempre la stessa, bisogna considerare l'Ucraina piuttosto che la Russia, piuttosto che gli Stati Uniti, un alleato, una minaccia o né l'uno né l'altro? La più parte degli italiani sceglieva la risposta più comoda per tutti gli attori, né l'uno né l'altro. Perché la verità è che gli italiani non è che amano la pace, gli italiani vogliono essere lasciati in pace. Allora bisogna far capire a tutti noi, e non è semplice, me ne rendo conto, qual è la posta in gioco, e che la posizione di rintanarsi nella nostalgia del passato è impossibile e inutile.
2: Grazie a Vittorio Emanuele Parsi, ancora una volta ricordo, Contro gli imperi, saggi Bompiani, 18 euro in libreria, insomma molto materiale di idee sulle quali riflettere. Siamo alla fine, una buona domenica da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro. Vi ricordo, come l'ho fatto in apertura, www.boristene.com. Trovate il programma della Due Giorni di Cultura Ucraina che si tiene a Milano da questa mattina e c'è tanto materiale. Direi che sono anche queste giornate molto adatte per approfondire un lato della storia collettiva che è rimasto a lungo nascosto. Un saluto, buona domenica.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
4: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: E ora la sfida finale! Cocktail!
9: Spritz al tramonto!
8: Colazione!
9: Cappuccino vista mare!
8: Estate!
9: Crociera all'inclusive con Costa!
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets, scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
11: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
14: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it. In collaborazione con
15: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Sono le 12.
17: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: proseguono gli attacchi israeliani contro Hezbollah nel sud del Libano, decine le vittime nelle ultime 24 ore. La nave Ondius è arrivata a Tenerife, in corso lo sbarco dei passeggeri. 90.000 alpini sfilano per le vie di Genova per la tradizionale adunata annuale. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Nuovi bombardamenti israeliani sono stati segnalati questa mattina nel sud del Libano contro postazioni di Hezbollah.
1: Il presidente Trump ha detto di aspettarsi di avere notizie molto presto, ma gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace, mentre la marina iraniana schiera sottomarini leggeri di produzione nazionale, noti come i delfini del Golfo Persico, nello stretto di Hormuz, per contrastare le navi nemiche. E il portavoce dell'esercito iraniano avverte d'ora in poi i paesi che seguiranno gli Stati Uniti nell'attuazione di sanzioni contro l'Iran avranno certamente problemi per il transito nello stretto di Hormuz. A passare oggi dalla rotta settentrionale approvata da Teheran la prima gasiera qatariota. Intanto continuano senza sosta i raid israeliani nel sud del Libano, con oltre 35 morti nelle ultime 24 ore, e non si fermano neanche gli attacchi a Gaza con un drone che ha preso di mira un veicolo a Khan Yunis, uccidendo almeno due persone. Espulsi da Israele i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, Tiago Avila e Saif Abukeshek, che lancia un appello. Dobbiamo continuare a mobilitarci, non possiamo dimenticare i prigionieri palestinesi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Passiamo a quello che sta accadendo alle Isole Canarie. Sono iniziate, sono in corso attualmente le operazioni di sbarco dei 140 passeggeri che si trovano a bordo della nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus. Stanno tutti bene, nessuno ha alcun tipo di sintomo. A bordo resteranno soltanto 17 membri dell'equipaggio incaricati di condurre la nave fino ai Paesi Bassi.
2: È iniziato questa mattina lo sbarco dei passeggeri della nave da crociera Ondius, giunta nel porto di Granadilla a Tenerife alle prime luci dell'alba. Un arrivo, quello della Ondius, che ha però rischiato di saltare all'ultimo momento, a causa del grave scontro registrato nella notte tra il governo delle Canarie e quello centrale, obbligando Madrid a far valere la gerarchia istituzionale e ad imporre lo sbarco così come previsto. Una volta ultimati gli accertamenti a bordo, per avere conferma che tutte le persone fossero asintomatiche, è iniziato il trasferimento in gruppi di 5 alla volta degli 88 passeggeri dell'Ondius e buona parte dei 60 membri dell'equipaggio, operazione fatta dividendo le persone per nazionalità, con gli spagnoli che sono stati i primi a scendere dalla nave. Giunti sulla terraferma, è previsto che tutte le persone vengano prese in consegna da bus dell'esercito spagnolo e trasferite all'aeroporto sud di Tenerife, dove ad attenderle ci sono aerei inviati dai rispettivi paesi di provenienza per procedere al rimpatrio verso casa, che coinciderà con l'inizio di alcune settimane di quarantena. Mario Magro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Veniamo all'Italia. Ancora un drone, questa volta carico di diversi telefoni cellulari, è stato intercettato dalla polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale a Napoli, che è riuscita anche ad arrestare chi lo pilotava. Si tratta di un 28enne del Salernitano, già processato per direttissima. È in corso a Genova la sfilata conclusiva della 97esima adunata nazionale degli alpini, a cui partecipano circa 90.000 penne nere sulle circa 400.000 che hanno raggiunto negli ultimi 3 giorni la città. Sta piovendo a tratti, a volte anche molto forte, sulla città di Genova, quindi anche sulla dunata. Sono presenti, questa mattina è stato presente il ministro della difesa Crosetto, attualmente il presidente della Camera Fontana, quello della regione Bucci e la sindaca Salis. Chiudiamo con il calcio di Serie A.
3: L'importanza di avere un attaccante che fa gol nel momento decisivo della stagione la sta sperimentando la Juventus, che questa notte ha dormito al terzo posto davanti al Milan grazie alla prodezza di Dusan Vlahovic. La rete dopo 11 secondi di gioco a Lecce è valsa 3 punti pesantissimi, scaricando su Allegri una notevole pressione, perché per il gioco del calendario questa sera alle 20.45 i rossoneri potrebbero scendere in campo contro l'Atalanta, quarta in classifica, con la Roma aggrappata e il Como in scia. È il frutto di una domenica che vive soprattutto della volata Champions League. 3 tappe. All'ora di pranzo i lariani sono al Bentegodi contro il già retrocesso Verona. Alle

0: 18 la Roma è a Parma, il posticipo è un Milan-Atalanta da cuori forti. E a proposito di verdetti, la Cremonese contro il Pisa ha la chance di riavvicinare il Lecce, fermato dalla Juventus. È l'ultima chiamata a salvezza per i Lombardi, vincere oppure prepararsi alla Serie B. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le 12:05, torniamo alle 13:00.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Via, via.
7: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
8: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
9: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
8: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
9: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
8: Ecco qui.
9: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
10: Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotec Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotec.com.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.

0: Obiettivo salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi, poteva mancare, no, questo appuntamento della domenica in cui mangiamo insieme, chiacchieriamo, è un momento speciale per noi, per me, Laura Vanossi della settimana, mi auguro anche per voi, perché insomma la domenica è sempre un po' speciale. L'ora di pranzo ha qualche cosa di intrigante, speciale, il profumo magari che arriva dalla cucina, le chiacchiere che si accavallano, qualcuno che assaggia prima degli altri, l'immancabile domanda: ma il pane chi lo porta? Bene. E allora noi ci sediamo a tavola e partiamo proprio da quella tavola così quotidiana e così familiare che per qualcuno però richiede qualche attenzione in più. Siamo nella settimana nazionale dedicata alla celiachia e proveremo a capire insieme come riconoscerla, come oggi viene diagnosticata e soprattutto come viverla serenamente. Ma non ci fermeremo qua, poi ci muoveremo letteralmente, usciremo di casa, parleremo di attività sportiva, di vita attiva, non di maratone o sensi di colpa da palestra, ma cercheremo di capire che cosa lega quella stanchezza, quell'insoddisfazione che molti sportivi amatoriali sentono dopo l'allenamento con la qualità della loro vita, la stanchezza anche mentale, lo stress che gestiscono ogni giorno. E si dice che per fare sport, per fare attività fisica sia indispensabile un amico, no? Che magari ti trascina nei momenti in cui dici no dai piove non ce la faccio, sono stanco,

ho avuto una giornata difficile. Tutte le ricerche sottolineano quanto siano importanti le relazioni per una longevità sana, ma noi vogliamo iniziare proprio dall'inizio, no, della nostra vita, quanto siano importanti per i nostri bambini, per i nostri anche i più piccoli, iniziare a farsi l'amico del cuore, e anche questa è una sorta di palestra. E poi ritorneremo un attimo a tavola, vi faccio una sorta di dentro e fuori in questo sommario per anticiparvi i temi che toccheremo e per invitarvi a restare con noi ad accomodarvi, perché ci siederemo a tavola con una dermatologa che, oltre a essere una donna di scienza, è anche un'ottima cuoca, che ci insegnerà a mettere a tavola gli alimenti giusti per preparare la nostra pelle al sole. Partiamo? A proposito di amici, qual è l'ultima volta che avete detto vediamoci per un caffè? E poi soprattutto qual è e quando siete riusciti a farlo davvero? Perché ormai organizzare un caffè, non dico una cena, tra amici sembra sempre più complicato, sembra di organizzare un vertice internazionale. Andiamo!

0: Allora, il primo amico che invitiamo a accomodarsi alla tavola di Obiettivo Salute in tavola è il dottor Luca Elli, gastroenterologo, referente del Centro per la Prevenzione e la Diagnosi della Malattia Celiaca del Policlinico di Milano. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma grazie per essere con noi. Settimana nazionale grazie della celiachia, che è promossa dall'Associazione Italiana per informare proprio correttamente su diagnosi, alimentazione e soprattutto i falsi miti legati alla dieta senza glutine. Perché la celiachia, lo sappiamo, è un'intolleranza permanente al glutine. Ma dottor Elli, partiamo con lei. Ci dia un inquadramento di questa malattia, che nei bambini si manifesta in modo chiaro, ma che può essere diagnosticata anche in età adulta, e si presenta in questi casi con sintomi che possono essere sfumati.
1: Assolutamente corretto. La celiachia, sì, giustamente è un'intolleranza permanente al glutine, ed è alla base del meccanismo c'è un'aggressione del sistema immunitario contro il corpo stesso, cioè appartiene a quel gruppo di malattie che si chiamano malattie autoimmuni. Il glutine in questo caso scatena questa risposta autoimmunitaria che si manifesta soprattutto a livello gastroenterico. Quando noi togliamo il glutine, tutto questo, nella maggior parte dei casi, questa aggressione autoimmunitaria appunto tende a spegnersi e tutto torna normale. Nei bambini solitamente sono manifestazioni di carattere gastrointestinale, diarrea, pancia gonfia, e tendono a rallentare la crescita. Questo è quello che si manifesta principalmente nei bambini, mentre negli adulti tutto è un po' più sfumato, un po' più difficile, ci sono magari dei vaghi sintomi gastrointestinali, alterazioni dell'alvo, mal di pancia, che si associano magari anche a manifestazioni extraintestinali, anemia, osteoporosi, quindi tutto diventa un po' più complesso, un po' più, diciamo, macchinoso anche dal punto di vista diagnostico. È un po' il motivo per cui, nonostante la celiachia sia molto molto frequente, quasi circa l'1% della popolazione potrebbe avere questo tipo di problema, non riusciamo a diagnosticarli tutti, proprio perché soprattutto nell'adulto le manifestazioni sono un po' sfumate, quindi non sempre ci si pensa, non sempre, diciamo, il medico o lo specialista che si ha di fronte pensa alla possibile presenza di una celiachia, e quindi sì, la manifestazione adulta è un po' più complessa, anche se gli ultimi dati, un po' anche dei bambini, della popolazione pediatrica, tendono a far vedere anche questa crescita in quella popolazione, cioè questi sintomi sfumati, queste manifestazioni extraintestinali che rendono un po' difficile il percorso diagnostico. Ecco.
0: Professore Elli, però proprio perché adesso di celiachia, soprattutto in questi ultimi anni si parla di più, e anche di glutine che è finito sul banco degli imputati, molte persone senza neanche consultare il medico, in presenza di alcuni sintomi, condizioni, la pancia gonfia, la stanchezza, decidono, la digestione è anche difficile, decidono di eliminare il glutine. Allora io vorrei che lei ci aiutasse a capire.
1: Sì, assolutamente. Il problema è che appunto la dieta

0: ricetta priva di glutine in quanto tale negli ultimi anni è stata spesso venduta come una dieta che promuove in qualche modo il benessere fisico ad ampio spettro anche al di fuori della celiachia. L'importante della dieta con o senza glutine in generale è che sia una dieta bilanciata e fatta bene. Però quando il paziente diciamo, associa dei sintomi alla ingestione di glutine, la prima cosa che deve fare è rivolgersi al proprio medico, la seconda che deve fare, se il medico lo ritiene necessario, è fare i test di screening per la celiachia, che sono molto semplici. Sono gli esami del sangue e il dosaggio di un autoanticorpo che si chiama antitrasglutaminasi, che è molto efficace nel valutare i pazienti per quanto riguarda la celiachia. Quello che non bisogna fare è quello che un po' diceva lei. L'autoprescriversi una dieta priva di glutine in assenza di questo passaggio iniziale che è veramente fondamentale. Fondamentale perché? Perché una volta che si inizia la dieta priva di glutine, tutti questi marcatori che noi usiamo per fare diagnosi, cioè gli autoanticorpi, tendono a scomparire. E quindi se uno, se un celiaco, si automettesse a dieta priva di glutine senza aver fatto questi esami, diventa poi impossibile scoprirlo perché questi esami non hanno più validità in corso di dieta. Quindi la prima cosa è non autoprescriversi questo tipo di dieta, parlarne con un medico il quale valuterà se fare lo screening per la celiachia prima. Questo è molto importante perché poi diventa veramente
1: Perché se no
0: molto, molto, molto
1: è
0: difficile.
1: come così in qualche modo cancellare le tracce. Tra l'altro, la diagnosi è molto meno invasiva di un tempo.
0: Assolutamente, ci sono dei grossi cambiamenti, dei passi in avanti riguardo quelle che sono per esempio le linee guida europee, che hanno delle o avranno nel futuro, magari non troppo lontano, delle ricadute importanti anche sui pazienti e sul loro percorso diagnostico. Come sappiamo da tempo nei bambini qual è l'esame più fastidioso che un po' più preoccupa il paziente con una possibile diagnosi di celiachia, la gastroscopia con le biopsie, quindi l'invasività dell'esame, la procedura, eccetera, eccetera. Già da anni nei bambini, se l'esame del sangue ha dei livelli molto alti, la clinica è molto suggestiva della celiachia, allora nella popolazione pediatrica possiamo non fare la biopsia, mettere subito il paziente a dieta perché abbiamo una probabilità estremamente alta che il paziente sia celiaco. Questo tipo di passaggio attualmente le nuove linee guida europee lo permettono anche per una certa fascia di pazienti adulti, cioè pazienti che hanno delle caratteristiche cliniche, delle manifestazioni cliniche che possono essere in qualche modo suggestivi o specifiche per una celiachia e hanno degli esami del sangue con questi autoanticorpi, livelli molto alti e non hanno altri segni che possono far pensare ad altri tipi di patologie, potrebbero seguire lo stesso percorso pediatrico, ossia non fare la biopsia duodenale e essere messi subito a dieta. Questo è quello che dicono, è una novità di qualche mese fa, di qualche settimana fa, le nuove linee guida della società europea. Bisogna vedere poi come queste linee guida verranno recepite dal sistema sanitario, eccetera.
1: Secondo lei
0: Secondo me,
1: ce
0: in
1: la
0: un
1: facciamo?
0: possibile futuro è possibile che po possiamo farcela, ecco, sì.
1: Ecco, dai, incrociamo le dita, sarebbe molto più semplice.
0: Esatto.
1: Ma si sente, e abbiamo parlato anche noi diverse volte insieme, del parlare invece di sensibilità al glutine.
0: Allora, no, non è una celiachia. Infatti il nome completo sarebbe proprio sensibilità al glutine non celiaca. Questo è il nome, diciamo, più tecnico. È stato aggiunto quel non celiaca proprio per segnare una netta differenza tra questi due tipi di disturbi. La celiachia, abbiamo detto, ha
1: E
0: un
1: questo
0: meccanismo
1: dovrebbe
0: autoimmune.
1: aiutarci, vero dottore? Questa non celiaca, questo dovrebbe anche
0: Esatto.
1: orientare un po' le persone a distinguere le due cose.
0: Esattamente, che sono profondamente diverse. Nel momento in cui c'è un collegamento tra l'ingestione di glutine e la comparsa spesso immediata di alcuni sintomi gastrointestinali, in assenza, cioè gli esami di screening per la celiachia devono essere negativi, allora si può pensare che il nostro paziente abbia questa forma di sensibilità.

0: Diciamo che si è un po' meno severi con questi pazienti nella questione della dieta, nella rigorosità della dieta. Diciamo che si fanno degli aggiustamenti alimentari che spesso riducono il glutine, però ecco, si è un po' più, come si dice, si può essere un po' più tranquilli, ecco, nell'approccio a questo tipo di dieta in questo tipo di pazienti.
1: Professore, dottor Elli, prima di salutarla, parliamo di ricerca, perché la ricerca è da sempre impegnata a trovare delle
0: Assolutamente.
1: soluzioni, no, per i bisogni ancora non soddisfatti dei pazienti. In questo caso quando si parla di celiachia, sempre di dare modo alla persona con celiachia di consumare anche il glutine, giusto?
0: Certo.
1: Ecco, di eliminare questa terapia che è proprio al momento solo una dieta senza glutine. C'è qualcosa di nuovo?
0: Molte novità in corso. Beh, attualmente già il cambiamento del percorso diagnostico è stata una novità importante. Chiaramente la dieta priva di glutine, come dicevamo prima, è una terapia che spesso impatta sulla socialità del paziente e quindi sulla qualità di vita, per cui c'è una richiesta di aiuto da questo punto di vista dei pazienti. Ci sono in corso molti studi, molti di più rispetto a qualche anno fa, alcuni molto promettenti. Per cui sicuramente la ricerca si sta muovendo. Negli ultimi anni si muove molto più velocemente ed è possibile che nei prossimi anni ci sia la possibilità di avere un aiuto, un supporto, se non nel cronico, anche diciamo di essere un po' meno di avere un po' meno di attenzione, quindi un po' meno di ansia in alcuni momenti, specialmente della vita sociale. Per cui ci sono molte cose. Attualmente rimane, come abbiamo detto, purtroppo la dieta, ma penso che in un futuro ci siano delle grosse novità, in un futuro non eccessivamente lontano, diciamo.
1: Grazie per essere stato con noi, dottor Elli. Alla prossima.
0: Grazie a voi,
1: Buona
0: grazie,
1: domenica, buona
0: arrivederci.
1: domenica. E ci muoviamo anche noi perché alla porta della casa che ospita la nostra tavola c'è Elena Casiraghi, docente di metodologia dello sport all'Università di Pavia e specialista in nutrizione e integrazione nello sport. Ciao Elena, benvenuta e bentornata.
2: Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
1: Si muove la ricerca, ci muoviamo anche noi e parliamo di attività fisica, Elena, perché? Perché tante persone vanno in palestra, fanno attività fisica e questo è un messaggio che noi diamo sempre perché lo sappiamo, l'attività fisica è uno dei pilastri dello stile di vita sana, ma notano che si fa più fatica, l'allenamento diventa un po' faticoso, i risultati tendono magari a non essere all'altezza dell'impegno. E allora c'è un filone di studi che vorrei raccontare e commentare con te, che fa una relazione tra quella che è la stanchezza mentale e le performance.
2: Sappiamo benissimo che l'esercizio fisico, l'attività fisica sono molto importanti per il nostro organismo, però è anche vero che devono trovare un equilibrio, uno spazio all'interno della nostra giornata. Quando lo trovano, abbiamo già fatto un primo step. Il fatto è che alcune volte che cosa accade? Che nel momento in cui stacchiamo dal lavoro, dalle attività quotidiane e iniziamo a prendere in mano questo nostro buon proposito, ci sentiamo stanchi. E quindi, sai, certe volte magari diciamo a questo punto che cosa faccio? Vado o non vado? Vado o non vado? Quindi proviamo a fare ordine. Allora, il corpo innanzitutto non distingue tra allenamento e stress quotidiano, quindi l'ideale sarebbe quello di cercare, ovviamente lo so che dico un'utopia, mantenere, cercare di smaltire la nostra fatica senza arrivare a fine giornata che l'abbiamo accumulata in eccesso. Quindi, come ricordiamo spesso, l'importanza di fare delle pause, almeno ogni ora, qualche minuto, staccare gli occhi dal computer, alzarsi, camminare, e questo, per quanto possa sembrare banale e scontato, permette di dissipare già un pochino di fatica che noi abbiamo accumulato. Se invece non facciamo mai una pausa, arriviamo a fine giornata che abbiamo i livelli di fatica molto alti.
1: Ecco,
2: Quindi,
1: quando diciamo guarda,
2: quando.
1: sono arrivato sui gomiti, adesso l'idea di andare in palestra mi ammazza. E poi ecco, il tema è che chi poi fa la persona virtuosa e dice stringo i denti e vado, capisce che fa doppiamente fatica e magari non arriva ai risultati sperati.
2: È proprio così, quindi quello che dobbiamo fare è porci la domanda: ma in che stato di energie sono stasera che ho finito stasera o pausa pranzo, che ho finito il lavoro e devo andare in palestra comunque ad allenarmi? Punto di domanda. Allora, abbiamo diverse soluzioni, nel senso che se i livelli di fatica sono molto alti,

0: Sollevare dei pesi in realtà non è qualcosa di passeggero perché abbiamo tanta pausa tra una ripetizione e l'altra, ma è qualcosa di particolarmente faticoso a livello mentale. Io ricordo sempre che il lavoro contro esistenza, il lavoro di forza, è prima su tutti un lavoro a livello nervoso, perché è il cervello che dice: guarda, muscolo, devi reclutare queste fibre muscolari per vincere quella resistenza. Quindi benissimo in termini di longevità sana, ma se arriviamo a fine giornata che ci sentiamo stanchi, magari mettiamo da parte i pesi e possiamo farci una passeggiata, una camminata, se siamo in palestra, una pedalata sulla cyclette, una camminata sul tapis roulant, una corsa facile. Quindi più siamo stanchi, più dobbiamo abbassare l'intensità e la durata dell'esercizio. Quando invece siamo riusciti a fare delle pause nella giornata, quindi arriviamo al nostro allenamento, dove comunque i livelli della stanchezza sono gestibili, quello che dobbiamo fare invece è approfittare per fare un allenamento più intenso. Quindi possiamo fare i pesi, possiamo fare un interval training ad alta intensità nella corsa, nella cyclette e via dicendo. Ci permette, arrivo così al secondo punto, di ottenere anche più benefici, perché sai, noi all'inizio abbiamo grandi guadagni, ma poi dopo un po' che ci muoviamo andiamo in stallo. Quindi il fatto di diversificare porta sempre a un guadagno di prestazione, quindi anche di benessere. Invece fare sempre la stessa cosa tutti i giorni ci porta a mantenerci e non a migliorarci. Quindi dobbiamo pensare innanzitutto a programmare, quindi la domenica guardo l'agenda e so quali sono i giorni più impegnativi. E due, arrivare a fine giornata e chiederci: ma in che stato di energia sono? Posso affrontare un allenamento intenso oppure meglio alternare con esercizio blando? Quindi queste sono un po' le domande che appunto dobbiamo porci davanti all'allenamento.
1: Ecco, e per chi invece alla fine della giornata o in pausa pranzo è preso da una leggera pigrizia, il
0: Sì.
1: consiglio è sempre quello di farsi un amico, vero Elena? Cioè un amico
0: Assolutamente.
1: con cui allenarsi, con cui non deve essere proprio amico, amico, amico, amico, perché poi con gli amici uno dice: vabbè, dai, se mi vuoi bene, capisci. Deve essere un amico che ancora un conoscente amico in cui non possiamo proprio fare la figura dei pigroni e quindi ci vergogniamo la seconda volta a dire di no. E quindi, insomma, che ci spinga un pochino.
0: Sì, è un'assunzione di responsabilità reciproca, mettiamola così, perché se noi abbiamo un appuntamento con una persona, sai, ci penseremo due volte se paccarla, passatemi il termine molto
1: Sì, è vero.
0: colloquiale, oppure no. Quindi se entrambe le persone pensano reciprocamente questa cosa, sarà più facile riuscire a mantenere l'impegno preso. Quindi sicuramente avere un appuntamento ci aiuta anche Nicoletta nel mantenere il giusto ritmo, perché quando andiamo a camminare, ad esempio, a correre, il fatto di poter colloquiare, cioè il fatto di poter parlare, ci permette di non andare eccessivamente oltre l'intensità che invece volevamo. Invece, se abbiamo un'intensità elevata, a quel punto non possiamo più parlare, che ci sono anche allenamenti particolarmente intensi, però il fatto di parlare, l'impegno a livello di respirazione è un ottimo punto di riferimento per l'intensità dell'esercizio. Quindi, diciamo, il guadagno è duplice.
1: Grazie a Elena Casiraghi, è sempre bello averti con noi. Grazie
0: Anche
1: mille.
0: per me,
1: Buona
0: grazie a voi.
1: domenica, un
0: Alla prossima. Un
1: abbraccio, un abbraccio. Noi. A
0: abbraccio grande.
1: tra poco.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
6: crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info

0: su investinlombardi.com.
1: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
2: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: 1492.
4: La scoperta del nuovo mondo.
3: 1463.
4: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
3: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
7: Sì.
6: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
6: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
8: Cresce.
6: Resta con te.
9: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
11: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
14: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Obiettivo Salute in tavola.
1: È diventata amica della nostra trasmissione perché ci sentiamo spesso, a lei chiediamo consigli, indicazioni, spunti di riflessione per guardare con occhi, non mi piace dire giusti, ma con il giusto sguardo, ecco. I nostri bambini. È in linea con noi Roberta Tessaro, psicologa dell'età evolutiva, autrice di Il filo rosso delle emozioni, un libro che io consiglio a genitori, nonni e adulti in genere. Buongiorno dottoressa, benvenuta e grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi, è sempre un piacere.
1: Torniamo a parlare dei nostri bambini e oggi parliamo anche degli amici dei nostri bambini, di quanto e come proprio relazionandosi con i compagni della scuola materna, delle elementari, i bambini imparino a condividere, ad aspettare, a litigare, a fare pace, a sentirsi accolti, a gestire la frustrazione. È una palestra straordinaria e i genitori sono lì intorno a guardare, a volte intervengono e magari il litigio così si risolve, a volte invece intervengono e troppo a gamba tesa e si crea un problema. Dottoressa Tessaro, questo è un tema di cui lei parla anche spesso su Instagram, noi la seguiamo, ed è difficile infatti per un genitore accompagnare il bambino ad aprirsi agli amici, perché ci sono dei bambini che hanno più facilità, altri che sono un pochino più timidi, e a relazionarsi.
2: Sì, diciamo che noi adulti a volte non riusciamo a mantenere bene il confine tra l'accompagnare poi e il sostituirci. E è proprio vero, cioè le amicizie sono fondamentali sin da quando i bimbi sono piccoli, sono davvero una palestra emotiva per tantissime cose. Diciamo che soprattutto dalla scuola dell'infanzia. Posso sfatare un mito oggi, cioè al nido i bambini giocano più, diciamo, accanto che con gli altri, sì. No? Sono un po' più delle isole felici, però vedono, imitano, iniziano ad osservare, tant'è che a volte ripropongono a casa magari anche qualche reazione che solitamente non c'era, ma che boom, a un certo punto compare. Però ecco, dalla scuola dell'infanzia sì, le amicizie sono una grandissima palestra emotiva e per i genitori a volte diventa difficile inserirsi senza inserirsi troppo, sì. Cioè senza sostituirsi, perché vediamo sempre con la nostra lente, con i nostri occhi, quindi qualcosa non ci piace, dobbiamo spronare di più, dobbiamo invece limitare il litigio, insomma dobbiamo davvero capire qual è la giusta misura, perché sennò rischiamo di fare più danni su un terreno invece che è di fondamentale importanza per la crescita.
1: Ecco, qual è la giusta misura?
2: Allora, la giusta misura innanzitutto è osservare, perché dall'osservazione noi capiamo quali sono comunque le modalità del nostro bambino. Per esempio, una cosa che si vede spessissimo, e tutto dipende poi dal temperamento del bambino, no? Cioè ci sono bimbi molto più socievoli, molto più intraprendenti, che magari vedono anche estranei giocare al parchetto e si lanciano completamente, e altri che sono un pochino più tentennanti. Ecco, noi adulti spesso di fronte a questo tentennamento iniziamo con le etichette. È timido,
1: è brava,
2: aspetta, ti do una mano. E queste etichette però non fanno altro che bollare il bimbo senza dargli poi un reale aiuto. È in questo caso qua che non bisogna sostituirsi, cioè aspettare, senza continuare ad enfatizzare proprio questa possibile proposta all'altro. Dai, vai, dai, chiedigli se puoi giocare, dai, adesso vai lì da questi compagnetti e gli dici così. Ecco, questo diventa più difficile per il bimbo, perché non si sente accolto nel suo magari essere un pochino più calmo, no? Mm-hmm. O comunque meno intraprendente. È una questione di temperamento, quindi possiamo aiutare dicendo è un po' difficile a volte magari inserirsi in un gruppo di amichetti che sta già facendo un gioco, se vuoi puoi dirgli questa cosa, dopodiché lasciamo cadere e osserviamo quello che fa, è un suo modo e non è detto che sia sbagliato, no? Rispetto magari al bimbo che si lancia,
1: certo,
2: subito.
1: Dottoressa Tessaro, e poi ci sono i primi piccoli conflitti, no? Non ti faccio più amico, non gioco più con te, il litigio tra bambini, il litigio che può nascere per un gioco non imprestato, perché tutti ecco, non mi presta i suoi giochi, le mamme intervengono, il papà dagli il gioco, però se fai così non sei gentile, e anche questo è un tema, cioè, che lo vediamo in tutte le, insomma, si presenta sia in famiglia tra fratelli, sia al parchetto, immagino anche a scuola durante l'intervallo, è uno dei motivi di così di litigio, in cui i genitori possono intervenire, ma la devono fare nel modo giusto, in modo che questa esperienza, questo litigio, insegni qualcosa, non chiuda ma apra. Sì.
2: Esatto. Allora, innanzitutto dico santi litigi da bambini, ovviamente con i toni moderati, perché sono una grandissima palestra, tant'è che noi adulti non sappiamo litigare, noi non litighiamo ma ci sfoghiamo di solito, quindi arriviamo a confrontarci con l'altro quando emotivamente siamo davvero davvero troppo attivi. Quindi,
1: e poi diciamo, mi scusi appunto, dottoressa Tessaro, sì, mi permetto di sottolineare questo aspetto che voglio condividere con lei: i bambini fanno la pace finita lì, litigano, fanno la pace, tutto esatto, finito, e si ricomincia, come se il litigio non fosse mai esistito, ma per assurdo il litigio rafforza. Noi sì, invece sì, comunque un pochino di frustrazione, rugginetta, però me l'ha fatta, non me lo aspettavo, vado avanti così, lo supero, perdono ma non dimentico.

0: Dimentico, dimentico, ma non perdono, poi c'è. Vero?
1: Sì, e tant'è che molte volte facciamo fatica a entrare e a sintonizzarci con i bambini perché il litigio lo viviamo nella nostra modalità oppure minimizziamo, non riusciamo a entrare nell'ottica invece di un bambino che in quel momento vuole tirar fuori le proprie ragioni, le proprie emozioni, dopodiché continuare la propria vita, il proprio gioco, magari con lo stesso bimbo. Quindi dico, sani i litigi quando si è piccini. E rispetto all'altro argomento della condivisione, qui si apre un mondo, nel senso che ancora una volta dobbiamo pensare che siamo cresciuti un po' con l'idea del devi essere gentile, devi andare d'accordo con tutti, devi essere amico di tutti, ma non è così. Forse il regalo più grande che possiamo dare è il rispetto per se stessi e anche la condivisione passa da questo. Non è vero che un bimbo deve condividere tutto, non è vero che debba per forza essere gentile e quindi prendere i suoi giochi e prestarli. Noi come adulti dobbiamo prima di tutto accogliere l'emozione e quindi far capire che io sono sintonizzato con te e so che è fastidiosa questa cosa, so che non è bello, perché noi adulti non sempre abbiamo voglia di condividere, tantissime volte no, magari vorremmo dire di no, ma non riusciamo, ma in quel vorremmo dire di no, non ci rispettiamo poi, perché non riusciamo appunto a metterlo in pratica. Quindi ecco, il consiglio sulla condivisione è di accogliere l'emozione, quindi di permettere anche al bambino a volte di non condividere, di tenere delle sue cose nascoste, perché no? E la seconda cosa invece sul litigio è collocarsi non per forza come arbitro, ma come ascoltatore, cioè lasciare i bimbi anche liberi di trovare
0: Voilà.
1: loro una soluzione, ma mettersi lì ascoltando quello che uno vuole dire e quello che l'altro vuole dire, proprio aiutandole a parlare. Questo è un ruolo diverso
0: Ecco,
1: dall'arbitro.
0: ma se nella maggior parte dei casi i bambini ce la fanno da soli, cioè
1: Sì.
0: il genitore interviene nel momento in cui, e poi non da giudice, come diceva lei, in cui è trascinato dentro, ma non dobbiamo necessariamente entrare nei loro litigi, se la risolvono, è così?
1: Sì, allora, questo dipende molto poi dal temperamento dei bambini. Noi dobbiamo effettivamente a volte morderci la lingua perché superiamo sempre un confine, diamo al bambino col nostro intervento l'idea che da solo non ce la farà e che quindi per forza deve avere l'adulto. Quando dico prima di tutto di essere osservatore, proprio
0: Sì.
1: in linea con quest'idea, cioè guardiamo fin dove riesce, poi ne possiamo parlare e apriamo lo stesso il contatto con il bambino, però vediamo un po' come si muove. Invece, nelle situazioni dove ci siamo, non ce la facciamo proprio a fermarci,
0: Ecco, qual è
1: non
0: l'errore, lei
1: riusciamo.
0: che conosce i genitori, che parla con i genitori, che più frequentemente facciamo?
1: Devo fare una selezione, cioè è difficile, ma perché la cosa bella è che sono tutte cose in buona fede,
0: Certo.
1: quindi non sono errori, sono abitudini che abbiamo sperimentato e che poi riproponiamo. Allora, i principali in generale sono le etichette, cioè noi abbiamo bisogno di ordine nella nostra testa e quindi cataloghiamo e lo facciamo a volte anche con i bambini, ma le etichette sono prigioni, quindi da lì non se ne esce, no? È come quando saluta, saluta, dai, saluta, no, è timido, ecco, non è un incentivo la prossima volta a salutare, no? Semplicemente lo imprigioniamo in questa etichetta.
0: Però
1: Gli errori.
0: io da nonna, non so,
1: Sì.
0: chiedo anche alle amiche, agli amici che ci stanno seguendo, dico che insomma, ai bambini va insegnato a salutare, non è che possiamo aspettare che
1: Sì,
0: abbiano 15
1: no, è
0: anni,
1: vero,
0: o a dire grazie, o a
1: assolutamente.
0: dire buongiorno, cioè, non è, ecco,
1: Assolutamente,
0: non
1: sono
0: è in
1: d'accordo
0: qualche modo
1: anch'io.
0: che li limitiamo, o ecco, sono bambini, devono fare quello che si sentono. Il buongiorno, il
1: No, no.
0: buonasera, il grazie, per favore, scusi, secondo me. No? Sono i primi passi, ecco, dell'educazione, ma anche del
1: Assolutamente.
0: rapportarsi con gli altri. Poi, per carità, io sono una nonna e per questo criticabile, perché magari sono ancora legata a un modello che magari non va più. Però, ecco, chiedo conferma e conforto a
1: No,
0: lei.
1: questa cosa la confermo anch'io, perché cioè, tante volte si cade nell'errore poi dell'eccesso opposto, no? Quindi non è che non si possa pretendere. Il saluto quanto appunto quelle convenzioni sono effettivamente una buona educazione. Poi da lì appunto al se non saluti allora parte l'etichetta, parte la tiritera, allora quello è un modo effettivamente forzato. Però sì, sono d'accordo anch'io su queste linee base del saluto, grazie, eccetera, se no davvero si perde un pochino quella che è la via.
0: Dottoressa Tessaro, noi l'aspettiamo quando vuole,
1: certo,
0: noi siamo
1: super
0: qua.
1: Volentieri.
0: Intanto buonissima domenica a lei e complimenti per il suo bel lavoro. Il suo lavoro.
1: Grazie
0: davvero.
1: Grazie mille.
0: Noi ci fermiamo e poi è tempo di mangiare qualcosa, ma la nostra tavola sarà una tavola che è sapientemente guidata dalla nostra prossima ospite. Perché? Perché a tavola si diventa belli? Sì, e si prepara anche la pelle a lasciarsi baciare dal sole. A tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo rallentamenti per lavori sulla 1 tra Basso Lodigiano e la Complanare di Piacenza in direzione Bologna. Code per lavori anche sulla 8 Milano Varese tra Castronna e Cavaria in direzione Milano e tra la diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord in direzione Varese. Si verificano code e rallentamenti per lavori sulla 4 Brescia Padova tra Desenzano e Brescia Est verso Milano e tra Soave San Bonifacio e la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Al sud code per traffico sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. È tutto, buon viaggio.
2: Obiettivo salute in tavola.
0: A tavola che è pronto, accomodatevi e do il benvenuto alla professoressa Pucci Romano, specialista in dermatologia, insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è presidente di Skin Eco e anche scrittrice. Buongiorno prof, grazie.
4: Buongiorno a tutti.
0: Noi il menù lo gestisce lei, professoressa Romano, perché io ho detto, ci sediamo a tavola si diventa belli, perché tutto quello che mettiamo sul piatto può avere un impatto sulla salute della nostra pelle. E poi noi sappiamo che questo è il periodo dell'anno in cui vogliamo che lasciarci baciare dal sole, e naturalmente la pelle si prepara a questo appuntamento, e ancora una volta l'alimentazione può fare la differenza. La natura è generosa e mette tutto a disposizione.
4: Ma professore, nel nostro paese,
0: vero? Allora, come si cambia? Come cambia la tavola di questi mesi in preparazione dell'estate per garantire alla pelle la bellezza e anche tutta la salute di cui ha bisogno?
4: L'estate ha un impatto positivo su tutto, ma ha anche dei risvolti un po' più da considerare. Innanzitutto aumenta lo stress ossidativo da raggi ultravioletti, c'è un problema di sudorazione maggiore che paradossalmente favorisce la disidratazione della pelle, per cui dobbiamo tenere testa a queste nuove chiamiamole realtà legate al clima, al caldo e al sole. Quindi favorire l'idratazione e avere una presidio robusto come antiossidanti. Ecco che ci vengono in aiuto tutte i vegetali di cui siamo ricchi, a cominciare dai carotenoidi, i pomodori, le carote, le albicocche, i peperoni, tutta un'alimentazione che darà un grande aiuto allo stress ossidativo imposto dai raggi ultravioletti.
0: Meglio cotti o meglio crudi? Professoressa,
4: dipende. Per esempio il pomodoro si esalta il licopene, cioè la sostanza potente antiossidante, si esalta nella cottura. Questo ha rivalutato per esempio il nostro ragù, che cuoce 3 ore minimo, è pieno di licopene. Il pomodoro ha una specie di magia, diventa più potente cotto.
0: Più lo cuoci, più è buono e più fa bene.
4: Esatto, però è ovvio che tutto quello che è crudo è anche molto sano, molto gradevole, molto ricco d'acqua, per cui tutta la frutta, i frutti rossi per esempio, le fragole, adesso siamo pieni di fragole, hanno un potere calorico bassissimo, ma sono ricchi in polifenoli.
0: Certo, e quindi un mix di tutto, verdure, frutta di stagione.
4: Gli omega 3, perché gli omega 3? Perché oramai sappiamo che rinforzano la barriera cutanea, cioè la mettono proprio a posto, quei mattoncini che abbiamo che ce la tengono bella compatta, vengono proprio nutriti da questi grassi insaturi che sono molto importanti per il nostro organismo, insieme a un altro potentissimo antiossidante di cui siamo i detentori nel mondo, l'olio extravergine di oliva. Levo a crudo su un pomodoro e abbiamo raggiunto veramente il massimo degli antiossidanti. E non dimentichiamoci anche le vitamine, quindi vitamina C e vitamina E sono le amiche della nostra pelle. Perché? Perché la vitamina C viene sempre considerata un immunomodulatore, no? Cioè aumenta le difese, ma ha anche un altro compito importantissimo: favorisce la sintesi del collagene, cioè di quella proteina che è la nostra impalcatura, il nostro supporto, è la chiave della nostra bellezza. E allora in questo momento agrumi, fragole, frutti rossi, ma di nuovo peperoni ricchi di vitamina C. La vitamina E invece, che ha un'azione potentissima antinfiammatoria e fotoprotettiva, olio extravergine di oliva, avocado, mandorle, nocciole. Siamo tutti veramente esposti a aggressioni, ma l'alimentazione veramente ci può dare una grandissima mano.
0: Se lei dovesse raccogliere tutte queste preziose indicazioni, direi anche gustose, in un piatto,
4: io farei un piatto di pasta con pomodoro e basilico, perché secondo me non c'è niente di più buono, con un pomodoro un po' scottato e un po' crudo, tutti e due, in modo da dare la freschezza del pomodoro crudo e la potenza del pomodoro cotto. E tanto basilico e un filo di olio extravergine a crudo per completare e per insaporire.
0: Ecco, è un piatto fantastico, non solo dal punto di vista della salute, come lei ci ha spiegato, con questa doppia cottura, pomodoro un po' sbollentato e crudo, e questo è un trucchetto che possiamo portarci a casa, ma anche perché è molto veloce, è la classica pasta che si può fare veloce degli amici, dai salite che vi faccio una pasta. Professoressa Romano, e a proposito di amici, siamo tra amici e quindi mi piace dare un'anticipazione al prossimo Salone del Libro di Torino. Lei presenterà il suo ultimo libro, Il trucco c'è. Ma chi è il protagonista di questo libro?
4: Il protagonista di questo libro è il make-up. Ho voluto rivalutare e dare dignità al trucco, perché secondo me un trucco di qualità non solo ci aiuta, ma ci può far bene. Quindi è un libro dedicato a tutti i prodotti che utilizziamo per il make-up.
0: Quindi sceglierli nel modo giusto fa sì che possiamo inserirli nella nostra skincare.
4: Assolutamente, oggi un velo di terra accelera l'effetto abbronzante che vogliamo anche in fretta, però se la qualità di quel prodotto è valida, noi stiamo anche aiutando la pelle. Per esempio, se contiene antiossidanti, fotoprotettori, diventa sinergico con le misure di protezione che vogliamo mettere in atto. Il trucco c'è.
0: Il trucco c'è. Grazie.
4: Grazie a
0: obiettivo
4: voi.
0: Salute in tavola c'è la professoressa Pucci Romano. Grazie prof, alla prossima.
4: Buon lavoro,
0: grazie.
4: Buona domenica.
0: Buona domenica. Ma c'è anche Martin Garramoni in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Vi saluto, vi auguro una buona domenica. Scriviamoci, sentiamoci oppure ritroviamoci domani per iniziare una nuova settimana insieme. Un abbraccio e una buona domenica dalla vostra Nico. È stato un piacere stare con voi.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops. Hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Sapori, profumi e gesti antichi raccontano la Puglia attraverso la sua cucina, fatta di stagioni, territorio e tradizione. Sentiamo.
16: In Puglia il cibo nasce dalla terra e segue il ritmo delle stagioni. La cucina tradizionale, punta di diamante della dieta mediterranea, racconta un legame profondo con il territorio. Pane, olio, ortaggi, pesce, ingredienti semplici che diventano ricette tramandate nel tempo. Nelle masserie si impasta e si assaggia insieme. Tra vignette e cantine si scoprono vini e storie locali. È un viaggio che passa dalle mani, dai profumi e dai sapori. Un modo diretto per entrare in contatto con la cultura del territorio.
15: Scopri il gusto della Puglia su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.
17: Sono le 13.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Proseguono i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, decine le vittime negli ultimi 24 ore, ancora in stallo i negoziati per la fine della guerra in Iran. La nave Ondius si trova a Tenerife, in corso lo sbarco dei passeggeri, situazione sotto controllo, nessun allarme. 90.000 gli alpini che sfilano per le vie di Genova per la tradizionale adunata annuale. Al via fra un'ora la MotoGP Le Mans in campo per la Serie A Verona-Como. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Roberta Frisani alla parte tecnica ed Enrico Pagliarini al microfono. Iniziamo dalla situazione in Medio Oriente. Nuovi bombardamenti israeliani sono stati segnalati questa mattina nel sud del Libano contro postazioni di Hezbollah. Mentre per quanto riguarda il negoziato fra Stati Uniti e Iran per sbloccare l'impasse nello stretto di Hormuz, non si registrano passi avanti significativi. Il presidente iraniano Pezeshkian ha detto poco fa che l'Iran non si piegherà mai al nemico, sottolineando che se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo.
19: Il presidente Trump ha detto di aspettarsi di avere notizie molto presto, ma gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace, mentre la marina iraniana schiera sottomarini leggeri di produzione nazionale, noti come i delfini del Golfo Persico, nello stretto di Hormuz, per contrastare le navi nemiche. E il portavoce dell'esercito iraniano avverte d'ora in poi i paesi che seguiranno gli Stati Uniti nell'attuazione di sanzioni contro l'Iran avranno certamente problemi per il transito nello stretto di Hormuz. A passare oggi dalla rotta settentrionale approvata da Teheran la prima gasiera qatariota. Intanto continuano senza sosta i raid israeliani nel sud del Libano, con oltre 35 morti nelle ultime 24 ore, e non si fermano neanche gli attacchi a Gaza con un drone che ha preso di mira un veicolo a Khan Yunis, uccidendo almeno due persone. Espulsi da Israele i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, Tiago Avila e Saif Abukeshek, che lancia un appello. Dobbiamo continuare a mobilitarci, non possiamo dimenticare i prigionieri palestinesi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: E di 15 morti il bilancio di un attacco suicida avvenuto ieri sera contro un posto di blocco nel nord-ovest del Pakistan. 14 sono agenti di polizia. Un gruppo dissidente autoproclamato dei talebani pakistani ha rivendicato l'attacco. Sono iniziate e sono attualmente ancora in corso le operazioni di sbarco dei 140 passeggeri che si trovano a bordo della nave da crociera Ondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus. A bordo resteranno soltanto 17 membri dell'equipaggio incaricati di condurre la nave fino ai Paesi Bassi.
20: È iniziato questa mattina lo sbarco dei passeggeri della nave da crociera Ondius, giunta nel porto di Granadilla a Tenerife alle prime luci dell'alba. Un arrivo, quello della Ondius, che ha però rischiato di saltare all'ultimo momento, a causa del grave scontro registrato nella notte tra il governo delle Canarie e quello centrale, obbligando Madrid a far valere la gerarchia istituzionale e ad imporre lo sbarco così come previsto. Una volta ultimati gli accertamenti a bordo, per avere conferma che tutte le persone fossero asintomatiche, è iniziato il trasferimento in gruppi di 5 alla volta degli 88 passeggeri dell'Ondius e buona parte dei 60 membri dell'equipaggio, operazione fatta dividendo le persone per nazionalità, con gli spagnoli che sono stati i primi a scendere dalla nave. Giunti sulla terraferma, è previsto che tutte le persone vengano prese in consegna da bus dell'esercito spagnolo e trasferite all'aeroporto sud di Tenerife, dove ad attenderle ci sono aerei inviati dai rispettivi paesi di provenienza per procedere al rimpatrio verso casa, che coinciderà con l'inizio di alcune settimane di quarantena. Mario Magro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
17: Veniamo all'Italia, ancora un drone, questa volta carico di diversi telefoni cellulari, è stato intercettato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Poggioreale a Napoli, che è riuscita anche ad arrestare chi lo pilotava. Si tratta di un 28enne salernitano già processato per direttissima. È in corso a Genova da circa 3 ore e in parte sotto la pioggia la sfilata conclusiva della 97esima adunata nazionale degli alpini. Adesso vi facciamo sentire alcuni suoni che stanno arrivando proprio dalla città di Genova, dove a tratti piove.
21: E le Penere sfilano orgogliose in questa 97esima adunata nazionale. Sfilano certe che il loro esempio e la loro presenza non resterà indimenticato, ma lascerà un segno tangibile, concreto.
17: Allora, questo è il commento che è andato avanti appunto per 3 ore su tutti i gruppi di alpini che hanno sfilato. Sono circa 90.000 sui 400.000 che hanno raggiunto la città negli ultimi 3 giorni. Presente il presidente della Camera Fontana, quello della regione Bucci e la sindaca Salis. Agli alpini è arrivato anche il messaggio del ministro della difesa Guido Crosetto. Il ministro sta lavorando col collega Tajani ad una possibile missione militare nello stretto di Hormuz.
0: Antonio Tajani e Guido Crosetto mercoledì, durante l'audizione in Parlamento, tracceranno i contorni

0: di una possibile missione per il ripristino della navigazione nello stretto di Hormuz. L'ipotesi è inviare dragamine, ma solo se ci sarà un cessate il fuoco stabile, solo dopo il via libera del Parlamento. Temi sui quali ci potrebbe essere un confronto anche con la Presidente del Consiglio, che sempre mercoledì sarà in Senato per rispondere alle interrogazioni a risposta immediata. E dalle opposizioni potrebbero arrivare domande anche sui rapporti con gli Stati Uniti dopo l'ultimo attacco di Donald Trump, che ieri ha lanciato un nuovo affondo dopo la missione a Roma del segretario di Stato Marco Rubio. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato e così il mio paese, ha detto Trump, alludendo al disimpegno dell'Italia sulla guerra in Iran e sul no all'uso delle basi di Sigonella. Un attacco arrivato nonostante l'Italia stia valutando la possibilità di inviare dragamine nello stretto di Hormuz. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Adesso proseguiamo con una notizia che riguarda il settore dei trasporti. Domani sono state proclamate mobilitazioni negli aeroporti da diverse organizzazioni che riguardano in particolare i servizi dell'Ente Nazionale Assistenza al Volo, cioè i controllori di volo e i voli della EasyJet. Lo sciopero partirà alle 10 e si concluderà alle 18. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio di Serie A. Sono in campo da poco più di mezz'ora, da circa 37 minuti, Verona e Como. Attualmente il risultato è fermo sullo 0-0. Nel pomeriggio alle 15 Cremonese-Pisa, Fiorentina-Genoa, Parma-Roma alle 18, alle 20.45 conclude Milan-Atalanta. Fra un'ora invece al via la MotoGP.
2: La notizia meno attesa è stata il passo indietro di Marc Marquez, che nella sprint race ieri è caduto rovinosamente, procurandosi la frattura del quinto metatarso del piede destro, ma che a questa ha aggiunto un'operazione per un guaio alla spalla che ha svelato gli ha reso complicato l'inizio di stagione. Dunque il campione del mondo salta la gara di Le Mans oggi e anche l'intero weekend di Barcellona, poi dovrà rincorrere perché davanti non stanno ad aspettare. La sprint francese è stata vinta da Martin su Bagnaia e Bezzecchi, Pecco scatterà oggi dalla pole con Bezzecchi in prima fila. Insomma, la battaglia mondiale è quanto mai aperta, con qualche segnale di ripresa da parte della Ducati ufficiale, mentre l'Aprilia conferma ogni volta di più di essere una moto velocissima, forse quella da battere in questo momento. Ci sarà da divertirsi aspettando il rientro di Marc. Oggi il via è alle ore 14, si parte con Bezzecchi leader mondiale con soli 6 punti di vantaggio sul compagno di squadra Martin. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata e una buona domenica, la prossima edizione di GR24 alle 16.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli.
9: È trascorso un anno, era l'8 maggio del 2005, dall'elezione a Papa di Robert Prevost. Un anniversario che diventa ora l'occasione per trarre un primissimo bilancio del pontificato di Leone XIV, dei temi principali che stanno emergendo. Lo facciamo con il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
10: Ci sono due grandi temi. Il primo tema è il tema della pace. Questo è stato la sua primissima parola e penso che possiamo leggere il primo anno in termini di tutta una serie di iniziative e di dichiarazioni di prendere posizione sul tema della pace, e penso che questa centralità del messaggio della pace sta avendo un effetto non soltanto dentro della Chiesa, ma realmente nella società mondiale. Questo è il primo bilancio che faccio. Il secondo, che è meno visibile, è la riforma della Curia Romana iniziata e lanciata dal Papa Francesco.
9: Ecco, Eminenza, lei accennava appunto al tema della pace che appunto sta segnando tutto il pontificato fin dal primo giorno, dal primo discorso, ma che soprattutto ha visto durante il viaggio in Africa dei forti attacchi, lo sappiamo, da parte del presidente Trump. Il Santo Padre ha spiegato che non è una questione politica, rientra ovviamente nel suo apostolato chiedere la pace e rifiutare in ogni modo la guerra.
10: Certamente no, Gesù stesso ha detto: sono venuto per portare la pace, no, non esattamente la pace del mondo, ma la pace che dura. Così è centralissimo al messaggio della pace, è centralissimo al Vangelo e centralissimo alla missione della Chiesa. E l'altro punto è che il Papa sta infocato nella promozione della pace. Se uno o altro leader lo commenta, questo è anche interessante, ma il punto è la promozione della pace.
9: Lei accennava a questi due temi, anche la riforma della curia, lo ha detto lei stessa, una riforma avviata da Papa Francesco. Si può dire che comunque c'è una grande continuità, lo vediamo anche dai riferimenti nei discorsi al pontificato precedente, ovviamente con uno stile, con dei modi diversi.
10: Esatto, e questo è, questo non è una novità, penso che si può leggere esattamente ciò che lei ha detto, una grande continuità e con una diversità, diciamo, di accento fra un papa e il prossimo. Non è come un cambiamento di governo, quando il nuovo governo vuol fare esattamente il contrario del governo anteriore. No, qui c'è una continuità, perché non è un governo, diciamo, politico. E il Papa non è capo di un partito, e così la continuità è primaria.
9: In quali altri aspetti vede questa forte continuità? Ad esempio c'è anche tutta il tema dei migranti, no?
10: Certo, tutti i popoli bisognosi ricevono l'attenzione, l'affetto e la preoccupazione del Santo Padre. Non è Papa di un solo tema, è Papa, come suo predecessore, il suo sguardo è ampio, ampio.
9: La grande preoccupazione di Papa Leone è quello di coinvolgere il più possibile la curia, no? Anche nelle decisioni, lo ha detto subito con i concistori. Come valuta questo richiamo sempre forte alla collegialità?
10: Questo penso che è una linea molto forte nel suo pontificato, che riconosce il suo bisogno dell'appoggio, dell'aiuto, della consultazione, e questo è esattamente ciò che viviamo qui dentro della curia, che poco a poco questo diviene, diciamo, l'esperienza di ogni giorno.
9: Tiene a tenere in conto il parere, no, della curia.
10: Della curia e degli altri, ha una grande capacità di ascoltare, di raccogliere opinioni, punti di vista e dopo di decidere. No, no, vai, questo va bene, va bene.
9: Quali sono, secondo lei, le prossime sfide, le sfide principali che attendono Papa Leone? C'è sicuramente l'aspetto dell'evangelizzazione in un mondo sempre più scristianizzato.
10: La sfida dell'evangelizzazione è sempre con la Chiesa, dall'inizio fino a oggi, fino alla fine. Anche i vari temi dei popoli che soffrono, che non riescono a vivere con dignità, con serenità la vita umana per le terribili sofferenze che hanno, questo è al cuore della sua preoccupazione, e di incoraggiare tutti gli elementi della Chiesa, senza eccezione, perché sia una Chiesa piena di vitalità, di inclusione e di servizio al mondo.

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, tanti gli argomenti che affronteremo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo delle minacce di Trump, di nuovi dazi sulle produzioni e sulle esportazioni di automobili e veicoli commerciali, dei dazi che stanno creando preoccupazione anche nella filiera italiana, ma ci occuperemo anche di guida autonoma. Parleremo di carburanti in compagnia di un esperto, cercheremo di fare il punto per quanto riguarda la produzione di biocarburanti in Italia. Ci occuperemo di auto, ovviamente, nello spazio dedicato alle case costruttrici. Avremo nostro ospite Sébastien Guigh, nuovo CEO di Renault Italia, con cui faremo il punto per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese. Parleremo di elettrificazione, ma parleremo anche di nuovi veicoli che vedremo sulle strade italiane da qui ai prossimi mesi. Tutto questo succederà a Shift, il futuro della mobilità, tra pochissimo, alle 13.30 circa, perciò restate con noi. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
2: Piccole e medie imprese, mille facce della stessa voglia di fare. Di Andrea Ferro. Il nostro girovagare tra i territori a raccontare buoni esempi di cosa voglia dire fare impresa ci conduce a Bari. Qui è andata in scena la nuova tappa del tour di Imprese Vincenti, l'iniziativa promossa da Intesa San Paolo per mettere in luce testimonianze di successo tra le piccole e medie imprese, che in lungo e largo per la penisola sostengono l'economia dei territori. Anche oggi tre storie di aziende operanti in settori diversi, ma accomunate dalla capacità di saper crescere, valorizzando le opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico e dalla valorizzazione del capitale umano. La prima storia è quella di Cargo. A Potenza è specializzata in un campo molto particolare, come ci spiega Rosario Giardiello, family ownership della società.
3: Cargo è un'azienda nata oltre 40 anni fa da una storia imprenditoriale, familiare, con radici molto forti nel territorio, ma con una presenza operativa ormai nazionale. E ci occupiamo di infrastrutture elettriche, di infrastrutture energetiche. Progettiamo infatti e realizziamo con manutenzione elettrodotti, cabine e opere di connessione alla rete, lavorando sia per il potenziamento delle infrastrutture esistenti e sia per lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili. Il nostro è un legame con il territorio centrale. Siamo cresciuti partendo dalla nostra Basilicata, investendo in persone, competenze, mezzi e tanta formazione, e credo che questo sia uno dei

0: e pronta ad accogliere nuova energia rinnovabile. Allo stesso tempo investiamo in innovazione, in tecnologie operative, in sicurezza e con soluzioni a minore impatto, come ad esempio le tecnologie trenchless e NODIG, che ci consentono di ridurre interferenze, scavi e impatti sul territorio. Il nostro obiettivo in sintesi è continuare a crescere rimanendo fedeli alla nostra origine, rimanere un'azienda solida, tecnica ed affidabile, con la capacità di poter contribuire con il proprio lavoro quotidiano alla transizione energetica del Paese. Il capitale umano è determinante. La nostra è di fatto una realtà imprenditoriale con più di 250 famiglie che operano all'interno del territorio nazionale e le stesse sono dislocate con profonda appartenenza al territorio e con una capacità importante di mantenere fede ai propri impegni lavorativi. Una vera e propria grande famiglia. Nell'ultimo triennio abbiamo raggiunto la quota di 100 milioni di ricavi, superando con il 2025 i 42 milioni di ricavi, registrando un nuovo record. Questo è un trend importante di crescita che testimonia come i nostri clienti privati e non si affidino alla nostra capacità organizzativa di saper mantenere gli impegni presi.
1: E ora a Corato, in provincia di Bari. Qui CMA realizza piattaforme elevatrici, ascensori e montacarichi. Giulio Caputo è il fondatore. Così ripercorre l'avvio di questa avventura imprenditoriale.
2: È un'avventura che nasce da una mia idea, in quanto sin da bambino ho sempre avuto la visione, no, di realizzare qualcosa che da grande avrei fatto. E questa è stata la possibilità. Noi, come CMA SRL, la sigla del brand è CMA Lifts, realizziamo ascensori per montacarichi, piattaforme elevatrici, tante tipologie di impianti, partendo dagli impianti montacarichi, come dicevo, impianti con fosse testata ridotta, quindi che rispettano le normative.
1: La personalizzazione di un prodotto così particolare si è rivelata nel tempo la strategia commerciale vincente.
2: Noi realizziamo l'impianto in base alle necessità e richieste sotto aspetto architettonico, sotto aspetto di design, architettonico design, e quindi riusciamo a realizzare i componenti, l'impianto completo, ma quello che, diciamo, l'ascensore, quello che si vede è le porte al piano e la cabina ascensore. I nostri clienti sono gli ascensoristi. Quindi l'ascensorista è colui che non fa altro che fare un sopralluogo e noi poi lo aiutiamo diciamo, facendo i rilievi, lo aiutiamo a far capire che tipo di impianto va installato all'interno del proprio, diciamo, luogo per l'installazione dell'impianto. I nostri clienti sono Italia, Europa, Africa, Medio Oriente e Australia. Questi sono i nostri clienti. Il nostro futuro è quello di, per quanto riguarda la visione, è di realizzare il quartier generale, completare il quartier generale, costruendo altri stabilimenti per la produzione degli ascensori, sempre a Corato, provincia di Bari, sempre a Corato, realizzare questi nuovi stabilimenti per la realizzazione di componenti per l'assemblaggio dei propri ascensori. E questo lo faremo completeremo questo lavoro nel 2030-32, completeremo questo lavoro. Lì sarà inserita anche una torre di prova di circa una novantina di metri, 90-100 metri, per la prova degli impianti, non solo per verificare le alte velocità, ma anche per, come dire, verificare tutto ciò che riguarda la sicurezza. E quindi lì è importante che questa venga fatta nelle torri. Ovviamente con la torre possiamo avere l'occasione di collaborare con l'Università, il Politecnico di Bari. Fatturato quasi 51 milioni di euro, dipendenti 160.
1: Ora idealmente di nuovo a Potenza per raccontare la storia di Hair Industry. Già il nome ci fa capire che è attiva nel campo della cosmesi. Gabriele Baroncini è uno dei manager dell'azienda.
3: come azienda si costituisce nel 2010,

0: da una storia di una famiglia che fondamentalmente è nata nel mondo dei saloni da parrucchiere, quindi sono una famiglia di parrucchieri, sia i genitori che i tre figli che oggi stanno portando avanti l'azienda. E nel 2010 fondano questa azienda e nascono nel business dell'e-commerce. Quindi iniziano a comprare prodotti e a rivendere prodotti tramite piattaforme di e-commerce come eBay, Amazon, tramite dei pool players. E questa è la storia dell'azienda che parte da lì e nel tempo allarga il suo business e quindi diventa sempre più un business internazionale. Diventa anche un business fisico perché dall'e-commerce passano anche a vendite fisiche, a piattaforme di grossisti che comprano e rivendono prodotti in diversi canali e prendono questo aspetto internazionale perché comunque il fondatore decide di entrare anche in società con altre strutture in altri paesi del mondo.
1: Dunque, all'origine della crescita dell'azienda c'è questa spiccata vocazione per l'internazionalizzazione. Oggi l'export costituisce tre quarti del fatturato dell'azienda.
0: Come penso tutti sappiamo, la cosmetica per l'Italia è un business molto grande, di cui il 50% di questo business viene esportato. E quindi noi, avendo sede in Basilicata ed essendo italiani, essendo molto radicati nell'Italia, abbiamo iniziato questo business, abbiamo iniziato già dall'inizio a vendere molto all'estero con queste piattaforme e-commerce. E da lì si sono sviluppati tutti i mercati per noi target, quindi Stati Uniti, Australia, Olanda, Europa. In Europa abbiamo società controllate in Olanda, in Svizzera. E quindi in questi mercati qui abbiamo iniziato a impiantare sedi, che hanno iniziato anche a vendere nei propri territori e ovviamente abbiamo iniziato a lavorare anche con più canali. Quindi ci siamo allargati dal canale professionale parrucchieri da dove siamo nati, ci siamo allargati nei canali retail, quindi in America lavoriamo con Walmart, con tutti i più grandi retailer, distribuiamo prodotti per capelli in queste strutture e anche comunque nei canali farmacia e nei canali mass market in generale. Nel futuro, ovviamente, per noi quello per star sul mercato e per vincere nel mercato, per noi è fondamentale adattare sempre il modello di business che abbiamo. Il nostro modello di business sarà sempre più un modello legato sicuramente alle vendite digitali. Questo sicuramente, ma anche a vendite fisiche verso l'utilizzatore finale del prodotto. Quindi noi fino ad oggi abbiamo sempre venduto delle piattaforme che hanno poi rivenduto agli utilizzatori finali. Oggi vogliamo disintermediare queste piattaforme e entrare molto più direttamente verso l'utilizzatore finale. Uno, perché comunque aumentiamo i margini. Due, perché controlliamo maggiormente il mercato e riusciamo a garantire ai nostri marchi, che non sono nostri di proprietà, ma che ci danno ovviamente distribuzione, riusciamo a garantire una penetrazione e una gestione del marchio migliore. E questo ci porta comunque anche ad avere un'azienda che, grazie alle tecnologie moderne, grazie ovviamente a attività di business che non sono più legate a grandi reti vendite fisiche, ma possono essere anche disintermediate, ci possono far arrivare in maniera molto più profonda nel mercato e a gestire ovviamente anche una canalità che diventa il cliente finale che utilizza il prodotto. In Italia oggi noi facciamo 14 milioni e siamo 29 dipendenti, ovviamente questo è il fatturato italiano, poi ci sono i fatturati delle consociate, ma sono controllati ovviamente.
2: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
3: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
2: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
3: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
2: Ecco qui.
3: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 € a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21ª edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia.

0: Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: Tempo in diretta.
6: Tempo in peggioramento su parte d'Italia in questa domenica a causa del sopraggiungere di una perturbazione atlantica. Nel corso del pomeriggio piogge più probabili al nord-ovest, nonché su Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale, possibili però anche sul resto del centro-nord. Più sole al sud. In serata e nella prossima notte le precipitazioni andranno via via esaurendosi, restando tuttavia possibili soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Valori termici in ulteriore aumento al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
8: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
9: Questa è Bar Group.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo Di Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Apriamo con la nuova tempesta che si sta addensando sulle rotte commerciali atlantiche. Il presidente americano Trump ha di nuovo scosso il settore dell'automotive annunciando l'imposizione di dazi del 25% su tutte le auto e i camion provenienti dall'Unione Europea. La motivazione ufficiale, legata a presunte violazioni di accordi, si inserisce in un clima di crescenti tensioni politiche. Per l'industria italiana l'allarme è rosso, anche perché il paese esporta negli Stati Uniti beni legati al mondo dell'automotive, quindi auto ma anche componentistica, per un valore di circa 3 miliardi di euro. Le reazioni della filiera italiana non si sono fatte attendere. Secondo ANFIA, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, il provvedimento potrebbe colpire le eccellenze della Motor Valley, dove marchi come Ferrari e Lamborghini hanno un'esposizione sul mercato statunitense di circa il 20%. Ma il colpo più duro potrebbe arrivare per vie traverse, perché l'industria della componentistica rischierebbe di veder interrotti i flussi verso la Germania, snodo cruciale dove i nostri prodotti vengono assemblati su veicoli destinati proprio agli Stati Uniti. La preoccupazione scuote anche un RAE, l'Unione Rappresentanti Autoveicoli Esteri, che mette in guardia dal pericolo di innescare una spirale protezionistica distruttiva per un ecosistema industriale globale e interconnesso. Oltre alle minacce esterne, la competitività si gioca anche sulla definizione stessa di prodotto europeo. A riguardo, l'associazione europea che rappresenta il mondo della componentistica, CLEPA, chiede di mantenere la soglia del 70% di componenti locali per definire il Made in Europe. Abbassare questo limite metterebbe a rischio circa 350.000 posti di lavoro nella filiera, favorendo produzioni esterne a discapito degli investimenti nel continente. Il settore, rileva CLEPA, sconta già un divario di competitività strutturale che può arrivare a quasi al 35% rispetto ai concorrenti globali. Servono dunque regole chiare e vincolanti che ancorino in Europa le tecnologie strategiche, come quelle per i veicoli elettrici. Per superare l'attuale fase critica, l'innovazione tecnologica resta la via maestra, con la guida autonoma in primo piano. Secondo un recente studio dell'Osservatorio Connected Vehicle and Mobility del Politecnico di Milano, l'Italia sta vivendo una trasformazione della mobilità destinata a generare benefici tangibili per la sicurezza dei cittadini e la crescita economica nazionale. Stando ai dati, l'automazione dei mezzi potrebbe infatti ridurre gli incidenti stradali del 90%, correggendo il fattore umano. Nello stesso tempo, l'ottimizzazione dei flussi veicolari consentirebbe un risparmio di carburante, migliorando anche la sostenibilità ambientale. E cambiamo argomento, ma continuiamo ad occuparci di mobilità. In particolare ci occupiamo di materiali che oggi possono essere recuperati dagli scarti industriali e che sono utili al mondo dell'auto, dell'auto elettrica in particolare, ma non solo. Un tema di cui parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Alfredo Mancini, vicepresidente di AIDIC, l'Associazione Italiana di Ingegneria Chimica. Allora, innanzitutto, ingegner Mancini, quali materiali si possono recuperare dalle auto per costruire le auto elettriche del futuro?
2: Ah, guardi, il problema è semplicemente economico, si può capire perfettamente, ma di fatto qualunque cosa che abbia presenza di materiali che possono essere metalli oppure di sostanze che può essere la grafite, che abbiano la capacità di essere recuperate per esempio dai rifiuti che normalmente vengono gettati in discarica oppure inceneriti presso i forni di incenerimento, sia quelli industriali ma anche gli urbani, perché poi molti rifiuti urbani possono essere rigenerati e recuperati, contengono materiali e quindi sostanze e metalli che possono servire non solo per le auto ma per tantissime altre tipologie di sviluppo. La grafite, ad esempio, che io

0: recupero dalle batterie delle auto esaurite, oppure che recupero dagli scarti delle aziende, delle gigafactory che fanno produzione di batterie, è una grafite particolarissima che ha un valore intrinseco superiore di 4, 5, 6 volte alla grafite che viene fuori dalla miniera, perché è trattata in un modo particolare e solo in questo modo particolare può essere utilizzata per poter essere
1: Chiaro. Ecco,
0: un elemento per fare la batteria.
1: tutto questo a beneficio della circolarità dell'economia, che è sempre una gran bella cosa, ma anche dell'indipendenza dell'industria automobilistica europea, che dipende, come ben sappiamo, da questi, per quanto riguarda questi materiali, da paesi esteri.
0: Certamente sì, è obbligatorio farla noi direttamente, perché la materia prima che noi recuperiamo è uguale, identica a tutti gli effetti a quella che importiamo, solo che non era stata fino ad oggi recuperata, perché non è una cosa facile, attenzione,
1: Ovviamente,
0: io ho
1: altrimenti
0: due
1: l'avremmo già
0: brevetti
1: fatto
0: per
1: tutti, è
0: poter farlo.
1: chiaro. È anche un
0: Nel
1: problema di
0: caso
1: costi, come
0: specifico
1: diceva
0: io.
1: lei.
0: Ma di costi fino a un certo punto, perché adesso io non voglio scendere nei dettagli economici, perché, non perché non li voglio dire, ma perché ovviamente non è questo, penso, l'argomento. La cosa più importante da capire è la seguente: qualunque tipo di rifiuto che abbia un contenuto di metallo, di sostanze, per esempio grafite, in percentuali dell'ordine di grandezza reale, quindi 4, 5, 6%, può essere recuperato economicamente con vantaggio, per un motivo semplicissimo, perché nella miniera questo stesso tipo di metallo, per esempio, o di grafite, viene contenuto in percentuali dell'ordine di grandezza dello 0,1-0,2%.
1: Certo, quindi è anche più
0: Quindi
1: difficile
0: è
1: estrarlo
0: molto più
1: praticamente,
0: facile.
1: più facile utilizzare
0: Certo,
1: quello che
0: bravo,
1: già abbiamo.
0: bravissimo.
1: Oh, e tutto questo è chiaro, però perché non lo
0: Esattamente.
1: facciamo in maniera massiva allora?
0: Allora, prima di tutto c'è da fare una premessa. La premessa fondamentale è che per poter lavorare nell'ambito del recupero bisogna operare nel settore delle normative ambientali. E io non le nascondo che per avere le mie autorizzazioni ho dovuto sputare sangue, se posso permettermi questo termine. Come pure, le posso dire ancora più facilmente, per avere un rinnovo della mia autorizzazione con il passaggio dalla Regione Marche alla provincia di Macerata, io sono stato costretto ad aspettare 3 anni. 3 anni senza autorizzazione significa far saltare per aria le aziende. Questa è la situazione critica, perché l'aspetto del rifiuto mette paura di per se stesso. La parola che rifiuto è onomatopeicamente negativa. Quindi è chiaro che bisognerebbe incentivare chi fa recupero, non penalizzarli. Noi abbiamo normative per cui se io devo sostituire un mezzo reattore oppure devo fare una manutenzione particolare, io devo chiedere il permesso al mio ente competente. Si rende
1: È
0: conto che
1: chiaro.
0: un'impresa non
1: Insomma,
0: va
1: lei
0: avanti
1: sta
0: così.
1: dicendo non chiamiamoli più rifiuti, chiamiamoli risorse.
0: Esattamente, guardi, io a livello ministeriale le sto parlando in continuazione perché dobbiamo metterci nella logica di dare autorizzazioni per le attività di recupero dei rifiuti, perché non è possibile fare un discorso di autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti che integrano anche l'attività di recupero. Il recupero è una vita completamente diversa. Se lei viene nel mio stabilimento, lei vede uno stabilimento chimico, con decine di reattori, con decine di attrezzature, centinaia di pompe, qualche forno di fusione, qualche forno di arrostimento. Cioè, questo non si vede dentro un'azienda che fa smaltimento di rifiuti.
1: Chiaro. Insomma, c'è da superare sicuramente un grosso ostacolo burocratico, normativo, ma i rifiuti sono risorse. Del resto questo noi lo diciamo già da tempo e oggi abbiamo avuto conferma, dal vicepresidente dell'Associazione Italiana di Ingegneria Chimica, Alfredo Mancini, che salutiamo e ringraziamo per essere stato qui, con noi. Termina qui questa prima parte di Shift, il futuro della mobilità. Ci risentiamo tra poco per lo spazio dedicato alle case costruttrici. Restate con noi.
2: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Un saluto dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo al momento rallentamenti con code per lavori sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est e rallentamenti per lavori sulla A1 in direzione Bologna tra Basso Lodigiano e il bivio per la Complanare di Piacenza. Più in generale, attenzione alla pioggia.

0: segnalata su gran parte del territorio italiano. È tutto, a più tardi, buon viaggio!
1: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo Di Donato.
2: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo a Renault che ha fatto dell'integrazione di nuove tecnologie, della cura del design, due elementi fondamentali per rispondere alle moderne esigenze di mobilità. Ha declinato questi aspetti attraverso il lancio della nuova Clio, ma anche attraverso il recente successo della Twingo e-tech elettrica, i premi internazionali per il design. Parliamo di tutto questo oggi in compagnia di Sébastien Guigue, che è il CEO di Renault Italia. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
3: Buongiorno, grazie a voi.
2: Allora, cominciamo con, come al solito, visto che è frequente avere dei CEO, degli AD di case costruttrici, cominciamo con analizzare un po' il mercato. Come è andato questo primo trimestre sul mercato italiano?
3: Allora, devo dire che il brand Renault ha iniziato bene, è l'anno 2026, abbiamo fatto un ottimo primo trimestre con una crescita del 12,3% in volumini e anche in quota di mercato, e abbiamo venduto 26.300 autovetture e veicoli commerciali, e dunque una quota di praticamente il 5%. Siamo il quarto brand più venduto in Italia, e l'anno scorso, 2025, eravamo il brand numero 7, dunque si conferma quella bella tendenza per il brand Renault, no? Anche interessante è la parte elettrificazione, dove siamo il secondo brand in tecnologia full hybrid, che noi la chiamiamo e-tech, e registriamo una forte crescita di praticamente l'80%. E Clio, ovviamente, nuova Clio è una delle pilastri di quel bel inizio del 2026, e anche la nostra classica Captur, che completano,
2: certo,
3: il segmento B, però siamo molto forti.
2: Approfondiremo questi due modelli tra poco, ma intanto parliamo proprio di elettrificazione, che è ovviamente il tema del momento. Come sta rispondendo il pubblico alla nuova Twingo, e soprattutto quali sono le vostre aspettative?
3: Allora, devo dire che abbiamo appena iniziato il lancio della nuova Twingo, fa pochi giorni, poche settimane, in un mercato che non è tanto elettrico come il resto del paese in Europa, solo il 7%, però devo dire che questa macchina del segmento A sta tenendo un'accoglienza dalla parte del cliente italiani molto molto positiva. Abbiamo già 500 ordini prima che la macchina arrivara in concessionaria, e credo che il nome Twingo è un nome molto molto conosciuto in Italia. Era una macchina che piaceva tanto in Italia dal 1992, quando è arrivata la prima. Questa nuova versione di Twingo è molto simile in quanto al design, ricorda molto la prima generazione, e Twingo in Italia è una love story praticamente, perché dopo la Francia è stato il paese dove sono più venduto Twingo,
2: certo,
3: quasi medio milione di macchine, e sono ancora 150.000 in giro. Ma questa ovviamente non è solo un ricordo al passato, è una macchina moderna, elettrica, con tecnologia Google, piccola da fuori, grande da dentro, e con i consumi molto molto convenienti, che fanno che abbiamo un'opportunità bellissima in Italia per finalmente andare un po' avanti con le macchine elettriche, tutto quello con una macchina made in Europe sotto 20.000 euro.
2: Certo, e tra l'altro di un segmento A, le piccole da città, che è particolarmente richiesto in Italia, quindi ci immaginiamo che avrà un discreto successo appunto nel nostro paese, soprattutto nelle città che purtroppo sono sempre più ingolfate di auto di grandi dimensioni. Veniamo ad un'altra auto, un altro brand praticamente, Clio, che è un altro modello di successo di Renault. Cosa è previsto per il lancio della nuova Clio?
3: Allora, prima di tutto Clio è probabilmente il brand dentro del brand Renault più conosciuto in Italia, no? Ha stato tantissimi anni la straniera più venduta, e ritorna con una nuova versione questo anno, io direi molto latina, con quel rosso intenso, con quello stile molto, molto design puro latino. È la verità che ha iniziato benissimo. A metà marzo avevamo già fatto più di 10.000 ordini di cliente, 10.000 in pochi mesi, 2 mesi e mezzo, dunque un'accoglienza bellissima, è fondata sopra il disegno, sopra la tecnologia con il nostro motore full hybrid di 160 cavalli e cilindrata 1,8 che sta andando benissimo e la gente ha capito tutti i vantaggi di questo motore che ha una consumption molto bassa, 3,9 e poi andare anche in elettrico in città fino all'80% del tempo e con sempre, come da solito da Renault, la tecnologia Google. Dunque una macchina molto conveniente per il mercato italiano, una macchina del segmento B ma che ha le prestazioni di una macchina del segmento superiore tanto per tecnologia come per spazio anteriore.
2: Certo, parliamo di strategie, questo perché Renault Group ha presentato proprio qualche settimana fa nel mese di marzo il suo nuovo piano strategico Future Ready. Quali sono gli obiettivi di questo piano, quali sono i pilastri principali?
3: Il piano Future Ready arriva dopo il piano Renaulution e il piano Renaulution siamo tutti d'accordo per dire adesso che è stata una success story. Cosa pretende allora il piano Future Ready? Pretende convertire questa success story in un success system, vuol dire rifare una nuova success story, dunque due success story da fila sarebbe più un success system. E ovviamente il centro della strategia, come sempre per noi, è il prodotto. Dunque andiamo a lanciare di qua a 2030 36 nuove macchine e quello è la base della strategia. Per il brand Renault 2030 arriveranno al mercato europeo, che è quello che interessa oggi, 12 macchine, dunque il resto saranno per fuori dell'Europa, perché abbiamo l'ambizione in quel Future Ready di sempre essere un competitor di primo livello in Europa, però anche svilupparsi fuori dell'Europa in mercati come l'India, per esempio, che è un mercato molto importante per noi, e così in 2030 essere più o meno a 2 milioni di veicoli venduti con metà Europa e metà fuori dell'Europa. Dunque quelle 12 macchine saranno ovviamente riconfirmare tutte le success story del segmento A e B, e riprendere un po' di forza sul segmento C e D, dove siamo un po' più in ritardo, sempre con tecnologia elettrica e full hybrid.
2: Continuiamo a parlare di strategie, perché ovviamente il tema centrale, del resto lo dicevamo anche all'inizio della nostra intervista, il tema centrale è quello della elettrificazione, ma anche della neutralità tecnologica, cioè della possibilità di far viaggiare tutte le modalità di alimentazione in questo momento disponibili, ovviamente nelle versioni più ambientalmente compatibili. In questa ottica, quali sono i pilastri tecnologici per affrontare la transizione energetica in Italia, paese che, come ricordava lei poco fa, per ora è fermo al 7% di elettrificazione?
3: Renault ha un approccio molto pragmatico della transizione ecologica e in quel concetto di transizione ecologica è importante ricordare la parola transizione. La parola transizione vuol dire che non è un on-off, non è che basta macchina benzina, andiamo subito tutti insieme al stesso tempo alle macchine elettriche. Questo non è possibile, non è la realtà. Dunque cosa fare? No? Ovviamente ha una strategia con due gambe. La prima sono le macchine elettriche, come la Twingo, come la Renault 5, la Renault 4, come la Kangoo elettrica, la Master elettrica, eccetera eccetera. Una tecnologia che sembra molto interessante, e anche alcuni competitor hanno fatto dei accordi con noi per fabbricare le nostre macchine elettriche. Ma dopo, nel frattempo, specialmente come paese come l'Italia, ma non solo, anche la Spagna, la Francia, il Portogallo, dove abbiamo bisogno della transizione ecologica, abbiamo il secondo pilastro molto molto forte con la tecnologia full hybrid. La tecnologia full hybrid permette, senza cambiare le tue abitudini, di avere dei consumption molto bassi e, come diceva prima, anche poter viaggiare all'80% con modalità elettrica quando sei in città. Il vantaggio è anche sul prezzo, sono macchine più convenienti a livello del prezzo che le macchine elettriche e danno l'opportunità a quello che non può switchare alla macchina elettrica perché non ha la colonnina in casa, non può switchare alla macchina elettrica perché non può spendere più di 100 euro al mese nella sua mobilità, eccetera, eccetera, da avere una soluzione del siglo 21 senza andare al tutto elettrico.
2: Insomma, un approccio verso il cambio di alimentazione che è in linea con quel concetto di neutralità tecnologica che anche noi stiamo nel nostro piccolo portando avanti già da diverso tempo e che probabilmente rappresenterà il vero anello per la transizione verso l'elettrico. Bene, termina qui anche questa puntata di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia. L'appuntamento con Shift torna come al solito domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, da lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto, in onda alle 20.55. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: E il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini.
7: E allora i bagnini?
8: E per palati sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
16: Ma è perfetta!
15: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
17: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
18: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
19: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
20: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
22: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
23: Per i miei dolori muscoloscheletrici posso provare Therapist.
24: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
23: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
24: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Una notizia che fino a qualche anno fa non avremmo nemmeno immaginato riguarda una decisione adottata dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'organizzazione famosa per assegnare i premi Oscar. Che cosa hanno deciso i vertici di questa organizzazione? Solo le interpretazioni eseguite da esseri umani potranno concorrere ai premi, quindi non solo gli attori ma anche le sceneggiature e qualsiasi altra attività generata dall'intelligenza artificiale non potrà partecipare e quindi non potrà vincere l'Oscar. Beh, sembra banale di questi tempi, ma effettivamente pensare ad una decisione di questo tipo qualche anno fa, non tantissimi anni fa, era forse poco immaginabile. È una decisione presa sulla scia delle richieste della categoria di attori e sceneggiatori, soprattutto, che da anni si battono per evitare una sostituzione del proprio lavoro con l'intelligenza artificiale. Da anni, da pochi anni, però è una attività abbastanza frequente, ci sono stati anche degli scioperi. Questa è una decisione che arriva anche perché recentemente ci sono ancora delle polemiche nate attorno ad un nuovo film che vede fra i protagonisti Val Kilmer. L'attore è morto lo scorso anno, ma reciterà nel film, in questo nuovo film di prossima uscita, grazie ad una combinazione di intelligenza artificiale generativa e altre tecnologie. Per il momento gli autori, il regista non hanno svelato tanto di che cosa utilizzeranno. Sappiamo che non si può usare solo la generative AI per produrre una scena molto lunga, bisogna usare combinazioni, poi ci sono anche dei software che si sono specializzati nel settore professionale a cui noi utenti non abbiamo accesso. Ci sono già alcune startup, alcune aziende che propongono proprio queste soluzioni per il mondo del cinema. Comunque, a parte i dettagli tecnologici, è interessante appunto tutto il dibattito che c'è attorno a questa decisione, a questa scelta artistica. Tra l'altro, già 3 anni fa l'attore era apparso nella nuova versione di Top Gun Maverick, ma la sua voce era stata generata dall'intelligenza artificiale perché, a causa di un tumore alla gola che poi ha portato alla morte di Val Kilmer, aveva perso quasi completamente la voce. E non è nemmeno la prima volta che la tecnologia riporta in vita un attore, ma si sta ampliando sempre di più l'uso di queste tecnologie al punto che appunto l'Academy ha preso questa decisione. Poi c'è già chi sta discutendo tutte le varie le parti grigie di questa decisione, cioè quello che è stato fatto ad esempio per Avatar, cioè la motion capture, cioè attori a cui erano stati piazzati dei sensori che si muovevano e poi sulla base di quei movimenti degli attori veri e propri umani erano state create le immagini appunto di Avatar, che sono immagini ricreate dal computer. Quella che cos'è? È attività umana o non completamente umana? Comunque, queste regole probabilmente verranno affinate, insomma ci sono ancora molti mesi per affinare, ma è un tema estremamente affascinante e interessante. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
0: Digital News.
1: Iniziamo da alcune notizie che arrivano da Bruxelles. I negoziatori del Parlamento e del Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla semplificazione dell'AI Act, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Avevamo detto la scorsa settimana che non si era raggiunto un accordo, invece questa settimana lo si è raggiunto. Allora, l'obiettivo è rendere più agevole l'applicazione dell'AI Act per le imprese, che avranno anche più tempo per adeguarsi. Le norme sui cosiddetti sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, ad esempio, slittano di 16 mesi ed entreranno in vigore il 2 dicembre 2027. Poi ci sono altre norme che slittano. Saranno vietati sistemi di intelligenza artificiale che generano contenuti sessualmente espliciti, non consensuali. E la Commissione sostiene che l'accordo introduce regole più semplici per le imprese. C'è invece chi ha criticato questo accordo dicendo che si è ceduto troppo alle richieste delle aziende, e in particolar modo alle aziende europee che chiedevano maggiore semplificazione, perché dicevano: se no noi siamo svantaggiati rispetto a competitor internazionali di altri paesi. Ma da notare che le big tech americane, l'associazione che di fatto rappresenta le big tech americane, dice che si doveva semplificare di più. Un'occasione persa. Allora, sempre da Bruxelles arriva questa notizia. Parliamo di inverter per impianti fotovoltaici. Sono strumenti fondamentali, diffusissimi. Sono gli strumenti che trasformano la corrente continua prodotta dal pannello in corrente alternata da immettere in rete o da immettere in un impianto industriale, nelle nostre case, eccetera, eccetera. Allora, la Commissione europea ha annunciato il blocco dei fondi pubblici destinati a impianti fotovoltaici che utilizzano inverter di fornitori considerati ad alto rischio per la sicurezza. Tradotto, inverter made in China, visto che circa l'80% dei prodotti sono prodotti in Cina, che secondo alcuni esperti potrebbero essere usati per attacchi alle infrastrutture elettriche, visto che in molti casi gli inverter sono connessi a internet, direi che nei nuovi impianti praticamente al 100%, e possono essere controllati da remoto. Il produttore può, ad esempio, secondo questi esperti, ma sono stati tanti, che anche alcuni paesi europei che hanno scritto alla Commissione facendo presente sono tutti questi rischi, ad esempio il produttore può raccogliere dati e come ipotesi estrema cambiare i parametri di produzione o disattivare l'apparato. Pensate che in alcuni momenti, in alcuni paesi europei, durante le giornate di sole, se non il 100%, una buona percentuale dell'energia elettrica è sostenuta da impianti rinnovabili fotovoltaici. Ad esempio, ci sono stati dei giorni anche che in Italia il 100% è tutto basato su impianti fotovoltaici, di giorno, quando c'è il sole ovviamente. Pensate se uno, in un caso estremo, stiamo parlando di cose estreme ovviamente, potesse decidere di intervenire e spegnere tutti gli impianti. Allora, notizia a proposito di Stati Uniti che arriva appunto dall'America. La settimana si è aperta con l'annuncio, un po' così bizzarro per certi commentatori, dell'amministratore delegato di GameStop, Ryan Cohen, di voler acquistare eBay, che probabilmente assieme ad Amazon è uno dei nomi più noti per quanto riguarda il commercio elettronico. GameStop è una catena che vende giochi e videogiochi negli Stati Uniti, la più grande catena al mondo, e ha dovuto subire negli ultimi anni una ristrutturazione con la chiusura di molti punti vendita a causa della concorrenza di giochi online in streaming, però ancora 1200 punti vendita. Allora, GameStop, pensate che offrirebbe 56 miliardi di dollari per comprarsi eBay. La startup cinese Moonshot AI, che sviluppa un modello di intelligenza artificiale open source, tecnicamente si dice open weight, della serie Kimi, ha raccolto circa 2 miliardi di dollari di finanziamenti con una valutazione di 20 miliardi. La startup, fondata nel 2023, ha raccolto finora 3,9 miliardi di dollari da investitori privati. Parliamo di Intel, che si sta un po' risollevando dai tanti problemi che ha avuto, che ha ancora in parte, però c'è questa notizia che ha anche beneficiato anche il titolo. Comunque, tornerà a produrre chip per Apple. Per anni c'è stata una partnership molto stretta. Le due aziende hanno raggiunto un accordo preliminare e al momento però non è noto per quali tipi di dispositivi e anche la tipologia di chip. È molto probabile che siano per i computer, è molto probabile, ma non è detto. Un'ultima notizia riguarda Chrome, perché sta facendo discutere un'attività che Chrome, il browser di Google, un'attività che fa in automatico se il computer sul quale è installato risulta idoneo ad alcune funzioni avanzate di intelligenza artificiale. Cioè, Chrome dice: questo computer è un computer su cui scarico in automatico, senza alcun consenso da parte dell'utente, Gemini Nano, che è un modello di intelligenza artificiale progettato destinato ad alcune elaborazioni in locale sulla macchina. Il problema è che questo Gemini Nano pesa 4 giga e ci sono già esperti di sicurezza, esperti anche di privacy e anche utenti che si stanno lamentando. Dice: ma perché fa tutto ciò senza dire nulla? E poi Google ha detto: ah, ma voi potete dire di no. No, non è che possiamo dire di no dopo, cioè mi devi chiedere il permesso prima. Comunque c'è anche chi ha ipotizzato che ci siano possibili problemi legati al rispetto del GDPR. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Questa è la puntata del 10 maggio 2026. Io sono Enrico Pagliarini. Questa settimana c'è stato il Netcom Forum a Milano. Un appuntamento importantissimo per il settore, per l'industria, per gli esperti professionisti del commercio elettronico. Un'industria ormai matura che raggruppa veramente tantissimi esperti. Si è creato veramente un settore importante per l'economia italiana. Tra l'altro una fiera ricca di persone, cioè veramente tantissime persone con un'età media abbastanza bassa rispetto a tante altre fiere, perché questo è comunque un settore molto giovane rispetto a tanti altri. Comunque è sempre piacevole, bisognerebbe dedicarci anche più tempo, ma purtroppo non ho così tanto tempo. Ma ho incontrato Roberto Liscia, che è il presidente del Consorzio del Commercio Digitale Italiano. Abbiamo fotografato l'andamento dell'e-commerce partendo dal numero di utenti italiani che fanno regolarmente acquisti online.
2: Siamo arrivati in una situazione in cui ci sono 35 milioni di italiani che non sono aumentati rispetto all'anno scorso, però l'e-commerce è aumentato e si prevede un aumento del 6% a valore, del circa l'8-9% a volume, il che significa che gli italiani comprano di più, perché sono gli stessi e comprano di più. Quindi l'e-commerce è entrato nella routine dell'acquisto quotidiano. Ormai il compratore non fa più differenza tra acquisto online e acquisto offline, fa un acquisto. Si aspetta naturalmente che l'acquisto offline abbia le stesse prestazioni in termini di velocità, di assortimento, di facilità di acquisto che c'è nell'online. Quindi è l'offline che oggi deve cambiare, grazie al fatto che l'online in questi 20 anni ha creato tecnologia, ha creato abitudini, ha creato nuovi modelli di business, ha creato un assortimento infinito. La cosa che emersa in queste giornate sono, da un lato, che l'Italia è in ritardo. Mentre il consumatore italiano compra, abbiamo detto 35 milioni che consumano, l'Italia è in ritardo come imprese. In Italia abbiamo circa 87 mila imprese che nel 2026 sono diminuite di 4 mila, il che vuol dire che le imprese italiane non tengono il passo con la scalabilità, la crescita di cui c'è bisogno per creare competitività. Questo fatto è molto importante, perché se noi consideriamo che l'Italia rappresenta il 13% della popolazione europea e soltanto l'8,8% dell'e-commerce europeo, vuol dire che ci sono circa 4 punti di differenza tra quanto l'Italia dovrebbe sviluppare e-commerce e quanto in realtà ha come rappresentatività della sua popolazione.
1: Adesso ci fermiamo per una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al campo.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.
10: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: 2024.
1: Bentornati, una buona domenica, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, stiamo ascoltando un'intervista che ho realizzato 3 giorni fa con Roberto Liscia durante Netcom Forum, l'appuntamento annuale dell'industria del commercio elettronico italiano, e stavamo parlando, e questo tra l'altro è uno dei punti che si è discusso durante questi 2 giorni a Milano, delle difficoltà dell'industria italiana dell'e-commerce di essere competitiva rispetto a player internazionali. E questo lo si vede anche nello squilibrio tra l'import e l'export, sempre parlando di e-commerce. Sempre Roberto Liscia.
2: L'Italia importa il doppio di prodotti rispetto a quanto ne esporti. Importiamo circa 15 miliardi di fatturato di prodotti dall'estero e ne esportiamo 6 o 7. Questa differenza poi...
1: Sempre nell'ambito dell'e-commerce B2C, cioè...
2: Stiamo parlando del B2C. Questo fatto qua poi ha un'incidenza sul fatto che se andiamo a guardare, abbiamo detto che gli italiani comprano e comprano molto, comprano il 6% in più. In realtà le quote di mercato che abbiamo rilevato quest'anno, è molto interessante vedere chi ha aumentato la sua quota di mercato. Ovviamente dello 0,7% Amazon, che sappiamo essere una piattaforma performante, ma ci sono 2 newcomers negli ultimi anni che hanno aumentato le quote di mercato in Italia. Una è Temu, e quindi l'Asia che arriva,
1: cinesi
2: che arriva in Italia. Il secondo è Vinted, che è un nuovo modello di business che ha aumentato del 0,7% la sua quota di mercato, che è l'usato. Questo ci porta a dire che gli italiani comprano, ma il 76% dei loro acquisti è fatto su 8 piattaforme. Le imprese italiane riescono a soddisfare 26% della rimanente quota di mercato disponibile e poco sull'export.
1: Sì, quello che tu delinei è un problema che abbiamo da anni e che quindi ci confermi non è stato risolto, comunque non è stato completamente risolto. Volevo farti una domanda sulla tecnologia.
2: Sì.
1: Che cosa, qui stiamo parlando di un mercato maturo, quindi tantissime tecnologie sono ormai consolidate, mature, se pensiamo al mondo dei pagamenti, insomma sostanzialmente da anni parliamo di novità nel mondo dei pagamenti. Che cosa state vedendo di nuovo e che cosa è, immagino, insomma, anche solo agli inizi?
2: Ma lì è molto semplice quello che sta capitando, si può capire quello che sta capitando, non si può capire come finirà. La cosa che si è capito è che internet in questi 20 anni ci ha dato l'accessibilità a tutti i prodotti, ci ha dato la flessibilità dell'acquisto, ci ha dato il tempo di consegna molto rapido. Questo ha creato accessibilità, la possibilità di comprare anche dove non

0: Cambiando il modello di impresa, in realtà questa tecnologia la vediamo già diffusa, si sta diffondendo. Abbiamo visto ieri in una tavola rotonda che abbiamo fatto con i rappresentanti di tutti i paesi europei, già l'80% delle imprese europee sta adottando in qualche modo più o meno l'AI. Il che sta a significare...
1: Sempre nell'ambito dell'e-commerce.
0: Dell'e-commerce, stiamo parlando dell'e-commerce. La cosa interessante rispetto alle altre tecnologie che l'AI... essendo una, come sappiamo, una tecnologia basata su elementi algoritmici, statistici, semantici, linguistici, in realtà fa qualcosa di più delle altre tecnologie a cui ci siamo abituati, che aumentavano la produttività e l'efficienza. Riesce a portare in ogni componente della supply chain elementi previsionali, cioè ti permette di fatto di prevedere quanti prodotti devi mettere a magazzino, quanti prodotti devi comprare dall'estero, quanti prodotti devi fare nel manufacturing, dove mettere i tuoi prodotti nei magazzini locali per arrivare più velocemente vicino al consumatore. Ti permette di sapere quanto comprerà il consumatore in quel momento nei prossimi futuri. Quindi la tecnologia dell'AI non soltanto ti cambia, diciamo, l'efficienza delle competenze, ma ti permette di avere anche una maggiore efficacia e una maggiore capacità di supportare il consumatore nel suo orientamento, nella sua assistenza, nella scelta dei suoi prodotti. Quindi è una tecnologia, come si dice, istituzionale, cambia i modelli di business. Questo elemento, peraltro, è fondamentale capirlo, perché cambierà non soltanto le regole del gioco, ma anche il sistema competitivo attuale sul quale ci siamo basati, i social network, le piattaforme di ricerca, le piattaforme di acquisto, alle quali ci siamo abituati. Cambieranno loro, ma cambierà anche il sistema competitivo. Quindi, quando dicevo prima, sappiamo cosa sta succedendo, non so come finirà, non so qual è il sistema competitivo di arrivo.

0: Adesso vorrei richiamare la vostra attenzione sulla enorme quantità di dati contenuti in uno smartphone. E tutti voi direte, beh certo lo sappiamo, quanti dati, ma ci sono informazioni profonde che si possono ricavare incrociando questi dati e a volte si possono scoprire cose sulla nostra vita che pure noi ci siamo dimenticati o che non vorremmo far sapere ad altri. Quindi partiamo da chi deve entrare in uno smartphone per lavoro, perché quello smartphone è oggetto di un'indagine, ma termineremo, e una buona parte dell'approfondimento dei prossimi minuti serve appunto per richiamare l'attenzione di tutti sulla buona gestione di questo strumento, della buona gestione anche dei dati che inseriamo in questo strumento, per mille ragioni che adesso appunto spieghiamo, ma che direi sono facilmente comprensibili. Però questa è un'attività che a volte ci dimentichiamo, la igiene digitale che dovremmo fare su tutti i nostri device a maggior ragione deve essere fatta sul nostro terminale. Saluto Paolo Dal Checco, esperto di cybersecurity e informatica forense. Paolo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie Enrico e ben ritrovati.
0: Allora, vorrei partire dalla tua attività, quella dei tuoi colleghi, che ovviamente viene fatta per i tribunali, per in collaborazione, immagino a volte anche con le forze dell'ordine, nell'analisi di uno smartphone. Mi pare di capire che ormai questa sia un'attività comune forse al 100% dei casi, cioè tutti hanno uno smartphone o un telefonino, qualcuno ovviamente ha anche un telefonino vecchia maniera, e in qualche modo quello smartphone, quel telefonino contiene delle informazioni essenziali, a volte per accentuare l'accusa, ma molto spesso anche per difendersi. Questa immagino sia un'attività, non so se sia la più frequente che tu fai.
1: Confermo, oramai gli smartphone sono diventati il registro storico della nostra vita, tanti non hanno neanche il PC, quindi durante le attività di sequestro operate dalla polizia giudiziaria, quello che si ottiene tipicamente è un certo numero di smartphone, almeno uno a testa per gli indagati. E chi viene

0: viene nominato come ausiliario di polizia giudiziaria o a volte direttamente lo fa la postale, i carabinieri, la guardia di finanza, dipende dai casi, deve poi acquisire il contenuto di questi smartphone, quindi estrarne il contenuto e poi, come hai detto tu, analizzarlo. E questo è diventato ormai un'attività all'ordine del giorno.
1: È un'attività anche oramai semplice di routine, cioè entrare in uno smartphone anche senza che venga fornita la password o il PIN, cosa che non sempre accade, cioè proprio chi si rifiuta di dare la password o il PIN. È un'attività però facile e frequente o non è sempre così?
0: Non è tanto semplice, perché i produttori dei sistemi operativi tendono comunque a proteggere l'utente, anche lato privacy e sicurezza, e quindi rendono difficili gli attacchi allo smartphone. Lo fanno ovviamente dal punto di vista dell'utente che vuole difendersi dai malware, dai trojan bancari e così via, ma in realtà questa difesa va a creare problemi anche a chi invece deve fare acquisizioni per motivi giudiziari. Faccio un esempio: se tu trovi un telefono spento, l'unico modo per entrarci è conoscere il PIN. Se non conosci il PIN, devi in qualche modo trovarlo. E per trovarlo non hai tante soluzioni. L'unica è fare un'attività di brute force, cioè forzare con un tentativo basato sulla forza bruta, si dice così, cioè provando tutti i PIN possibili finché non arrivi a trovare quello giusto. Solo che i dispositivi sono sempre più restii a far provare tanti PIN. Non so se hai presente, quando sbagli 2 o 3 volte il PIN sul telefono, già comincia il telefono a dirti adesso aspetti 30 secondi, poi adesso aspetti 5 minuti, finché arrivi a un certo punto in cui il telefono si può anche bloccare completamente. E questo è solo uno degli scenari che si trova davanti chi opera con i telefoni da acquisire in ambito giudiziario.
1: Ok Paolo, adesso abbiamo una breve pausa, a tra poco.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini.
7: Anche ai ballerini.
8: E per Palotti, sopraffini,
9: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: Ogni secondo divoriamo 1 metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
11: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
13: Nuova Toyota Evoque Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
14: Ma dove va con quel veicolo?
15: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
14: Però, che design e che capienza.
15: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
14: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
16: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo. Ma fai da Conad.
18: Via via.
17: Fino al 31 maggio su Econat Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conat.it.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
22: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.

0: 4.
1: Bentornati, una buona domenica, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, trovate online una ricca versione con tutte le nostre interviste, i nostri approfondimenti in versione integrale nel nostro super podcast, online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. È con noi Paolo Dal Checco, esperto di cybersecurity e informatica forense, stiamo parlando dei tanti dati che sono contenuti nei nostri smartphone e stiamo partendo dall'attività di professionisti come Paolo Dal Checco che devono entrare per motivi legati spesso a indagini in uno smartphone. Allora, fatto 100, Paolo, i terminali che ti vengono sottoposti per appunto entrare e raccogliere dati, si entra oramai, anche in base alle esperienze che tu hai, nel 100% dei casi o non è mica detto?
2: No, non è detto. Ci sono tanti casi nei quali non si riesce ad entrare in uno smartphone. Tipicamente quelli in cui l'indagato non fornisce le credenziali di accesso. In Italia non è obbligatorio fornire il PIN durante un sequestro. E quindi nel caso in cui non venisse fornito bisogna cominciare a fare tentativi di accesso e non sempre funzionano, soprattutto se il telefono viene trovato spento, perché in quella fase il telefono è in uno stato chiamato Before First Unlock, BFU. Questa è una sigla che si trova spesso in ambito di informatica forense. Vuol dire che il telefono non è mai stato sbloccato e quindi è blindato come una cassaforte chiusa e dall'esterno completamente inviolabile. L'unico modo per entrare è trovare la chiave, ma il problema è che non è per niente banale. Se invece il telefono viene trovato acceso e sbloccato, e in quello caso si chiama come stato After First Unlock, AFU, allora è come una cassaforte nella quale è vero che c'è la serratura, però in qualche modo c'è comunque un pezzo della chiave dentro e quindi si riesce in un certo senso a girare anche non avendo la chiave originale. È un esempio ovviamente colorito, ma che fa capire che c'è un qualcosa in più quando il telefono lo lasciamo acceso e sbloccato. Non a caso alcuni riavviano di continuo il telefono, perché il telefono riavviato è il telefono più sicuro, dopo ovviamente un telefono spento. E quindi questo è il secondo stadio in cui riusciamo a fare qualcosa in più. Se invece abbiamo il PIN, quando facciamo attività di polizia giudiziaria, allora in genere è facile, poi ovviamente il telefono si sblocca, accederne al contenuto, estrarlo, quindi acquisire tutte le chat, i contenuti dei messaggi di posta elettronica e così via, ma anche lì dipende molto dal telefono, perché i più recenti sono più restii a fare uscire i dati contenuti all'interno.
1: Abbiamo questi 100 telefoni che usiamo come punto di riferimento, sono nel 100% dei casi o Android o iOS come sistema operativo, o invece c'è qualche, immagino insomma in percentuali molto ridotte, qualcos'altro?
2: Ma diciamo che non sono al 100% iOS e Android, perché c'è una componente che comincia a diventare significativa di Graphene OS, grafene come lo chiamano alcuni in italiano,
1: sì,
2: che è appunto un sistema operativo derivato da Android e che sto cominciando a vedere abbastanza spesso. Mi chiamano per esempio anche in questi giorni forze dell'ordine dicendo: Paolo, abbiamo trovato un Graphene presso un indagato, cosa possiamo fare? E comincia a diventare difficile gestire questa domanda.
1: Allora spieghiamo, ne avevamo già parlato qualche mese fa in occasione di un annuncio fatto da Motorola che supporterà, ha annunciato un accordo di lungo periodo con la Graphene OS Foundation, che è una fondazione canadese che ha creato, grazie al lavoro di Daniel Mikai, che è lo sviluppatore principale di Graphene OS. È un prodotto gratuito, open source, e ricordo appunto la Graphene Foundation è una no profit di diritto canadese fondata a marzo 2023, quindi stiamo parlando di un prodotto molto recente. La notizia a cui facevo riferimento di alcuni mesi fa, che Motorola supporterà questo sistema operativo e probabilmente già dal prossimo anno avrà dei prodotti, degli smartphone con Graphene OS, è una notizia importante che cambia un po' le dinamiche del mercato, comunque insomma cambierà gradualmente le dinamiche del mercato. Ora spieghiamo che cos'è questo Graphene OS, in che cosa consiste questo sistema operativo che si affianca quindi ad Android da una parte e ad iOS.
2: Graphene OS è una versione di Android irrobustita, in inglese si dice hardened, quindi resa più dura, più robusta in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Poi se andrà anche sui Motorola e su altri, ben venga. Al momento bisogna avere un Pixel, anche uno vecchio, volendo, si possono comprare anche a poco su eBay. Si installa sopra questa versione di Android che è particolare perché è sempre un Android, quindi non è così diversa da come siamo abituati a vedere, ma ragiona in termini di isolamento e di sicurezza in tutto ciò che è l'utilizzo anche quotidiano, per cui ogni singola app quando viene installata chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Si può anche usare una granularità maggiore, cioè decidere che un'app non deve poter utilizzare la rete, l'altra app invece può utilizzarla. Insomma, un po' più di quello a cui siamo abituati quando installiamo un'app su Android. Le app su Graphene sono totalmente isolate. Questo vuol dire che se un'app ha un problema, ha un malware o è un malware, può fare pochissimo perché vive all'interno di quella che si chiama sandbox, che è un po' l'area di gioco dei bambini, no? E nel termine informatico questo significa che un'app vive in un'area nella quale può fare tutti i danni che vuole, tanto non escono da lì. E su Graphene è proprio portato all'eccesso questo concetto. Cioè l'app non può uscire dalla sua area. E questo ti garantisce una sicurezza, perché male che vada, appunto, corrompi un pezzettino del sistema, il resto rimane invece totalmente al sicuro.
1: Quindi questi sono i principali punti di forza, immagino, di Graphene OS. Non so se ce ne sono altri.
2: Altri punti di forza sono quelli legati purtroppo all'anti-forensics, cioè non soltanto sicurezza per tutelare il proprietario del dispositivo, ma anche una maggiore difficoltà per chi deve fare attività di acquisizione forense e analisi dei dispositivi contenenti Graphene.
1: Allora, è vero che al momento questo sistema operativo si può installare solo sui Pixel di Google, poi arriveranno anche altri telefoni, come dicevamo, che lo supportano, ma è facile o difficile da installare?
2: È semplicissimo, praticamente si usa un web installer che consiste in un sito web, tu ti connetti al sito web, colleghi il telefono con USB al computer, sblocchi, diciamo, la possibilità sul telefono di installare altre ROM, c'è un'impostazione veloce da settare, e a quel punto si fa tutto dal sito. Cioè, è stato veramente, ci ho messo 10 minuti. Nel sito ci sono i pulsanti per fare il primo unlock, il secondo, il terzo, e poi a un certo punto ti trovi il Graphene installato sul dispositivo.
1: Giusto per chiarire, noi stiamo parlando di Graphene OS, beh, prima di tutto perché è una novità tecnologica interessante in un mercato dominato da due player. Poi è vero, qualche ascoltatore potrebbe dire, ma ci sono altri sistemi operativi? Sì, c'è qualcosa di estrema nicchia, oppure c'è qualcosa in Cina come Harmony OS. Di fatto nel mercato occidentale i due sistemi operativi sono Android e iOS, senza nessun dubbio, quindi questo è sicuramente un elemento importante. E appunto, a proposito di chiarimento, uno potrebbe pensare che stiamo parlando di un sistema operativo per criminali. No, stiamo parlando di un sistema operativo che immagino che sarà sotto forte attenzione delle aziende. Non è un caso che Motorola, che sta puntando molto anche sulla parte business del mercato, dove Samsung è la dominatrice, almeno per quanto riguarda il mondo Android, sta guardando a quel mercato. Cioè, immagino che il mondo delle aziende, che deve sempre più garantire la sicurezza dei propri dati, che transitano sempre più all'interno degli smartphone, pensate quante cose si fanno anche a livello business con una semplicissima app. Quello immagino sia un mercato di riferimento. Poi ci saranno anche magari qualche bandito, ci sarà.
2: Chiaro, ma diciamo che i criminali usano poi altri sistemi più personalizzati, quindi questo secondo me deve essere visto come lo strumento di chi vuole tutelare i propri dati e la propria sicurezza in un mondo in cui basta un click su un link sbagliato e rischi di infettare il dispositivo, installare un APK sbagliato che poi ti compromette i dati. Quindi deve essere visto appunto nell'ottica della sicurezza. Poi chiaramente questo implica anche che è più difficile in caso di sequestro acquisirlo e sbloccarlo.
1: Paolo, ho un'ultima domanda, te la faccio tra poco.
0: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben trovati sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code a causa di lavori verso Milano tra Desenzano e Brescia Est. Traffico intenso sulla tangenziale ovest di Milano con incolonnamenti nel tratto tra la provinciale 59 Vecchia Vigevanese e Baggio Cusago in direzione a Otto Laghi. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Napoli, code tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Prossimo appuntamento tra un'ora.

0: 24.
1: Bentornati, l'ultima parte del nostro programma è con noi Paolo Dalcheco, esperto di cyber security e informatica forense. Paolo, quando analizzate uno smartphone, che cosa ci trovate dentro normalmente?
2: Abbiamo due livelli di dati. Il primo consiste nei dati presenti sul dispositivo. Per esempio, se un soggetto usa WhatsApp, dentro il telefono ci sono le chat di WhatsApp, che conserva tutte le chat sul dispositivo. Ci sono invece delle altre app tipo Telegram, che in realtà sono cloud based, quindi le chat non sono sul dispositivo, o meglio ce ne sono soltanto alcune, la maggioranza sono sul cloud. Quindi il primo livello è proprio quello che c'è sul telefono, e cioè i messaggi di posta elettronica che sono stati visti. Per esempio su Android non hai tutti i messaggi di un utente, hai solo quelli che lui ha visto, perché se non li ha visti non sono finiti sul telefono, mentre su computer tendenzialmente le mailbox vengono sincronizzate tutte, no? Quindi su un computer trovi tutti i messaggi di un utente molto spesso, su uno smartphone solo quelli che lui ha visto. Le chat, poi si trovano le foto, ovviamente tutte le foto che vengono fatte, gli audio registrati, appunti, ci sono anche tante volte gli appunti che possono essere utili in ambito investigativo, le posizioni GPS che possono essere salvate per diversi motivi, a volte anche misteriosi, troviamo delle posizioni GPS magari in giorni casuali che però possono essere utili, e in sostanza tendenzialmente un criterio per capire cosa c'è è questo: prova a mettere il tuo telefono offline e guardare quali dati ancora vedi, quelli saranno tendenzialmente acquisibili. In realtà qualcosa in più, perché alcune cose che tu non vedi in realtà ci sono ancora, per esempio i log applicativi e tante cose che possono essere comunque utili a livello investigativo.
1: Paolo, ti ringrazio come sempre, buon lavoro, a presto.
2: Grazie a te, buon lavoro, a presto.

0: Prima di proseguire con il nostro prossimo appuntamento, vi ricordo una nuova serie di podcast in 5 puntate condotto da me e dal professor Giuliano Noci. Il protagonista del podcast è soprattutto il professor Noci. Abbiamo parlato di umanoidi, di robot antropomorfi. Ne siamo agli albori ovviamente di questa nuova era, ma è bene cominciare a guardare all'orizzonte che cosa accadrà. Poi vi ricordo sempre il nostro podcast, lo spin-off di 2024, il nostro speciale dedicato all'intelligenza artificiale. Una volta ogni 15 giorni trovate tutti i nostri podcast sul sito del Sole 24 Ore, c'è proprio 24 Ore Podcast, la sezione dedicata a tutta la produzione del nostro gruppo, e ovviamente radio24.it, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. Dunque adesso parliamo di tecnologia che tenta, ma spesso ci riesce, di semplificare una delle cose più complicate che siamo riusciti a fare nel nostro paese, ma lo scoprirete tra poco anche in altri paesi europei ed extraeuropei, cioè la fiscalità. Il mondo complicato del fisco ne sa ovviamente qualcosa il Sole 24 Ore con la nostra fantastica redazione Norme e Tributi, che è un aiuto, un faro in questo mondo complicato. Allora, saluto Antonino Caccamo, che è uno dei fondatori, nonché CTO, quindi responsabile dello sviluppo tecnologico, Chief Technology Officer di A-Cube, un'azienda che ha recentemente chiuso un round di investimento da venture capital da 4 milioni di euro. Antonino Caccamo, benvenuto, grazie di essere con noi.
1: Grazie a te per l'invito.
0: Partiamo da quello che fate. Voi non siete una startup giovane nata un anno fa, due anni fa, esistete dal 2018, quindi avete già una lunga esperienza, avete clienti, siete operativi in più paesi, non solo nel nostro paese, e siete nati con l'idea di aiutare le aziende nel rapporto con il fisco. Quale problema o quali problemi cercate di risolvere con la vostra tecnologia?
1: Guarda, noi siamo nati, come hai detto bene, nel 2018, proprio perché in quel momento in Italia era in atto una rivoluzione dal punto di vista delle comunicazioni verso il fisco. Ovvero nel 2019, a gennaio, sarebbe arrivato l'obbligo di fatturazione elettronica, obbligando tutte le aziende del paese a scambiare documenti in formato elettronico. Noi, come side project, abbiamo iniziato questa avventura in qualità di startup innovativa, e poi è stato un percorso in crescita. Quindi abbiamo iniziato a transare sempre più documenti, ad accumulare più clienti, e essendo l'Italia stata il primo paese in Europa ad aver introdotto questo tipo di obbligo, e avendo visto poi tutti gli altri paesi quali sono stati i vantaggi, perché per il fisco, per il governo, c'è stato un gettito IVA praticamente del doppio, quindi c'è stato un forte abbassamento dell'evasione fiscale grazie alla fatturazione elettronica. Ma non solo, poi ci sono stati grossissimi vantaggi di automazione anche per le aziende, perché di questo si tratta. Quando scambi documenti strutturati, puoi fare di quei dati di fatturazione qualcosa di molto utile, quindi contabilità automatica, informazioni che possono andare anche a predire quali sono gli andamenti aziendali, e una serie di cose davvero davvero molto interessanti. E ripeto, in Italia siamo stati i primi, e l'Europa, ma non solo, in realtà gli altri paesi ci stanno seguendo.
0: Quindi voi siete una piattaforma che fa cosa?
1: Allora, noi siamo una piattaforma che automatizza e semplifica gli scambi con gli enti governativi. Non gestiamo solo fatture elettroniche, sebbene sia probabilmente si può dire che è il nostro core business, la fattura elettronica, ma gestiamo altre tipologie di documenti, anche perché è in atto davvero un processo per cui gli enti governativi stanno digitalizzando e strutturando sempre di più tutte le tipologie di scambio documentali con i privati. Ad esempio, un esempio molto pratico e molto attuale è quello dello scontrino elettronico. È in atto anche qui una rivoluzione che entrerà in vigore da quest'anno, per cui gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. non ci sarà più bisogno di avere un hardware omologato, ovvero quel registratore di cassa, no? Che vai, quando vai al bar ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua a breve, nei prossimi mesi, sarà sdoganata tramite software accreditato.
0: La vostra piattaforma sostituisce un software di fatturazione elettronica o si integra con un software di fatturazione elettronica?
1: eCube non produce un software di fatturazione elettronica al pari, diciamo, di altri competitor. Quello che facciamo noi è infrastruttura, ovvero strumenti che poi chi in realtà produce i software di fatturazione elettronica? In Italia ce ne sono tantissimi che vendono fattura elettronica ma che sotto hanno il motore di eCube. I nostri clienti principali sono software house che integrano i nostri strumenti all'interno dei loro software gestionali. Quindi noi diamo gli strumenti, e mi piace anche parlare di piccoli mattoncini Lego che si possono incastrare nelle infrastrutture dei nostri partner per poter abilitare i loro software, quindi i loro sistemi informativi, alla fiscalità e alla normativa in vigore.
0: Non posso non farti la domanda che faccio sempre in questi ultimi anni sull'intelligenza artificiale generativa. Immagino che se parliamo di intelligenza artificiale, punto, probabilmente già si è integrata nei vostri sistemi, ma sulla generativa ha senso usarla, non ha senso usarla? Perché a volte bisogna anche resistere a una certa euforia che sembra che bisogna usarla per forza per tutto.
1: Sono molto d'accordo con quello che dici. Allora, noi abbiamo studiato il panorama a lungo e siamo convinti che l'intelligenza artificiale generativa in eCube e nella fiscalità possono avere molto senso. Abbiamo un reparto di ricerca e sviluppo all'interno dell'azienda che se ne sta occupando attivamente da mesi. Il nostro primo obiettivo sarà quello, è quello anche più banale a cui si può pensare, ovvero il chatbot esperto di fiscalità. Questo è la prima applicazione molto molto pratica. La seconda applicazione che andremo, diciamo, a sviluppare sarà quella del collegare queste informazioni poi ai documenti dei nostri partner. Quindi poter interagire con linguaggio naturale con i tuoi documenti. Quindi ad esempio chiedere perché questa fattura è stata rifiutata dall'Agenzia delle Entrate, aiutami a correggerla.
0: Antonino Cacamo, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
1: Grazie anche a voi. Arrivederci.
0: Abbiamo concluso questa puntata. Grazie per l'attenzione. Vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi. Io sono Enrico Pagliarini. Ci risentiamo la prossima settimana.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
3: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un clic. Vai su jethr.com.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione!
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate!
5: Crociera all'inclusive con Costa!
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con...

0: Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
3: Per gestire la mobilità oggi non bastano più soluzioni separate. Serve mettere in relazione infrastrutture, trasporto pubblico e mobilità privata all'interno di un unico sistema. Sentiamo Dario Ferrillo, direttore Transport Infrastructure and Logistics di Almaviva.
4: Nel 2018 abbiamo presentato al mercato la piattaforma MUVA, supporto per i gestori delle infrastrutture ma anche per le agenzie della mobilità in ottica Smart Mobility. Giusto per citare due esperienze di grande valore con la piattaforma MUVA, Almaviva ha affiancato ANAS per il programma che prevede il controllo in tempo reale di 1000 ponti stradali e con la stessa piattaforma ma con moduli differenti gestiamo la mobilità e il controllo di tutti i sistemi TRS di Roma Servizi della Mobilità, che tra l'altro anche grazie alla nostra piattaforma si è aggiudicato il premio a Barcellona come Smart City Europea. Siamo contenti di supportare le pubbliche amministrazioni in questo percorso di trasformazione digitale.
3: Scopri come il digitale sta trasformando mobilità e infrastrutture su almaviva.it.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento con Grand Tour. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Ed eccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Questa domenica vi portiamo con noi in Abruzzo. E allora comincio io nel dirvi che il giro parte da Aielli, un piccolo borgo dove però le stelle hanno una funzione molto importante, perché c'è un osservatorio astronomico attorno al quale ruotano molte attività, e poi anche i murales hanno davvero uno spazio particolare. Da Aielli ci trasferiamo a Civitella del Tronto e quindi siamo al confine con le Marche, e anche qui vi racconteremo il perché di questo nome. E poi ancora entreremo nel Parco Nazionale della Maiella, uno dei tre parchi nazionali che vengono ospitati nella regione Abruzzo. E poi l'ultima tappa della seconda parte a Chieti, al Museo Archeologico La Cittadella. Alessandra, con te dove si pedala?
2: Eh sì, noi partiamo dal cuore dell'Appennino alla scoperta dei percorsi di Hermes legati ad un'antica leggenda. Sono 29 itinerari ciclabili ad anello che toccano 26 comuni e 5 province, con Teramo comune capofila, un progetto di riqualificazione territoriale nato per rigenerare i comuni colpiti dai sismi del 2009 e del 2016. E poi andiamo sul mare, sulla costa dei Trabocchi, queste antiche macchine da pesca costruite sulle palafitte protese sull'acqua che caratterizza il litorale abruzzese, dove si può pedalare su una delle più belle ciclabili d'Italia, la Via Verde della Costa dei Trabocchi, 42 chilometri su un antico tracciato ferroviario, esempio concreto di riconversione intelligente del territorio. Silvio, invece tu dove ci porti?
3: Eh sì, chiuderemo anche oggi camminando, lo faremo scoprendo il cammino delle grandi abbazie e dei luoghi sacri del Pescarese, un cammino di 270 chilometri che si snoda tra la costa adriatica, le colline Olivetate, Maiella, Gran Sasso, e il percorso segue antichi itinerari di pellegrinaggio tra abbazie, eremi e anche i borghi tutti da scoprire. Poi invece lasceremo questo lungo cammino per scoprire due percorsi

0: trekking potremmo dire facili. In prima battuta il canyon dello Scoppaturo, siamo a Campo Imperatore e questo trekking ci farà insomma entrare in paesaggi da western. E poi ci spostiamo a Fara San Martino, luogo famoso per la pasta ma anche per la spettacolare gola ai piedi della Maiella. Qui si cammina veramente tra pareti rocciose con passaggi molto stretti e monasteri rupestri che poi scopriremo incastonati nella montagna.
1: Non ci smentiamo mai, come avete sentito sono tantissime le proposte anche questa settimana, venite con noi.

0: Sottovalutata questa regione, non lo diremo mai abbastanza, eppure l'Abruzzo ha veramente tutto, dalle montagne più alte degli Appennini al mare ai parchi nazionali. E poi storia, architettura e stelle. Sì, le stelle, perché per esempio ad Aielli c'è un osservatorio astronomico tornato protagonista nella vita di questo borgo. Il sindaco è Enzo Di Natale.
1: Provincia dell'Aquila, quindi area interna, proprio al centro della regione, dai, più o meno.
0: Per che cosa è famosa Aielli?
1: Da un po' di anni è famosa per il museo a cielo aperto che abbiamo realizzato e quindi tanti murales a tema universo. A tema universo perché abbiamo un osservatorio astronomico incastonato all'interno di una torre medievale del 1300 e quindi ci è venuta l'idea un po' di anni fa di creare un museo a cielo aperto, appunto, che richiamasse le origini, l'identità del paese, quindi quelle radici che parlano di universo, perché tra i nostri cittadini più illustri c'è un astrofisico che è morto a inizio Novecento e era un astrofisico, un docente di astrofisica all'Università di Palermo e era direttore dell'Osservatorio Astronomico di Palermo anche.
0: Tra l'altro, mi corregga se sbaglio, diciamo questa area dove si trovano questi murales si chiama proprio Borgo Universo.
1: Esatto, sì, il nome del festival che è iniziato nel 2017, in cui abbiamo fatto i primi murales, è proprio Borgo Universo. Poi da quello che era un festival di street art è diventato a tutti gli effetti un museo visitabile tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno, libero, quindi gratuito. Con possibilità però ovviamente di fare dei tour guidati con una cooperativa di comunità di ragazzi che è nata proprio in questi anni.
0: Di quanti murales stiamo parlando?
1: Più o meno 50 ormai.
0: E il festival comunque si svolge, si tiene ogni anno?
1: Sì, il festival ogni anno, siamo arrivati alla 10ª edizione, quindi quest'anno sarà la 10ª edizione e ogni anno il periodo è sempre tra fine luglio e inizio agosto, quindi un weekend di quel periodo e come ogni anno appunto è un festival in cui si parla tanto di astronomia, in cui si fanno lezioni di astrofisica, osservazioni e in cui si fanno murales sempre a tema universo.

0: Ci descrive adesso un pochino di più invece Aielli, anche se ovviamente i murales e anche il discorso che ruota attorno all'osservatorio è centrale ed è tutt'uno con Aielli.
1: Sì, assolutamente. Aielli, come dicevo, aveva un osservatorio astronomico che però diciamo era un po' spento e quindi l'abbiamo riattivato, però come tutti i paesi dell'entroterra abruzzese, dell'area interna, era un paese che soffriva uno spopolamento, una perdita di popolazione giovane e quindi cercava in qualche modo di resistere e noi diciamo con questa iniziativa abbiamo provato a contrastare questo trend e abbiamo cercato di rivitalizzare un po' il paese.
0: Ci sono altri appuntamenti durante l'anno oltre al festival attraverso i quali cercate anche un po' di attirare l'attenzione del visitatore?
1: Da qualche anno abbiamo degli eventi anche nazionali, abbiamo una bellissima a proposito ecco, di natura e di montagne, di sentieri, abbiamo una corsa che è diciamo, un respiro nazionale, si chiama la Sirente Bike Marathon, che appunto prende il nome dalla montagna più importante che è il Sirente. E è un evento in cui ogni anno appunto partecipano centinaia di sportivi di mountain bike e è un evento appunto che ormai ha un respiro nazionale, quindi quello è un altro punto importante, un'altra data importante della nostra offerta. E poi ci sono svariati eventi che si organizzano durante l'anno, dalla Sagra degli Gnocchi alle feste patronali, oltre Borgo Universo, che è appunto il festival di street art e astronomia che si tiene ogni anno. Sunday morning
2: brings the dawn. Da Aielli ci spostiamo a nord, al confine con le Marche. Civitella del Tronto porta nel nome la sua cifra. Con noi l'assessore al turismo Riccardo De Dominicis.
3: Siamo in provincia di Teramo, in particolare proprio sul confine appunto tra la provincia di Teramo e la provincia di Ascoli Piceno.
0: Che storia ha Civitella del Tronto? Intanto il nome, perché Civitella?
3: Beh, Civitella deriva appunto dal latino essenzialmente, iniziata come Civitella, Civitas, ma chiaramente Civitas appunto è borgo, diciamo incastellamento, ha diverse origini come nome, insomma.
0: E che storia ha questo borgo?
3: Inizia un periodo preromano, ci sono già alcuni ritrovamenti preistorici addirittura sul nostro territorio. Ma diciamo così, già in epoca romana, proprio sull'attuale borgo di Civitella, c'erano delle cave romane dove appunto si cavava un nostro travestino, particolarità appunto di Civitella, che veniva utilizzato nella vicina Teramo, all'epoca chiaramente Interamnia, come città romana, appunto come cava. Da questo pianoro che è stato appunto scavato nel tempo, si è formato chiaramente nel tempo le varie fortificazioni.
0: Ci racconti un po' Civitella, nel senso che faccia conto che chi l'ascolta non ci sia mai stato, per cui se lei dovesse proprio prenderci per mano e accompagnarci, che giro farebbe?
3: Allora, innanzitutto per far con un'immagine cercare di far capire a chi ci ascolta cos'è Civitella, fate presente che è un enorme transatlantico incagliato a 600 metri sul livello del mare, ai piedi di due bellissime montagne. Da lì chiaramente ha subito queste fortificazioni appunto per la posizione in cui si trova, prima angioine e poi chiaramente aragonesi e spagnole. È una delle fortezze più grandi fortezze spagnole più grandi d'Europa, parliamo di circa 25.000 metri quadrati di fortezza, quindi insomma una struttura molto, molto imponente a livello militare, che però appunto ha questa particolarità che al di sotto di essa c'è questo borgo bellissimo e fa parte appunto del club dei borghi più belli d'Italia. All'interno del borgo chiaramente ci sono tantissime chiese, ma soprattutto vie da visitare, sempre più belle, tra cui una abbastanza famosa, la Ruetta, che è una appunto d'Italia, una delle vie più strette d'Italia.
0: Immagino che derivi da questo il fatto che, come mi diceva, lei è assessore al turismo e alla fortezza.
3: Beh sì, allora noi siamo chiaramente un piccolo comune e la fortezza chiaramente è un bene comunale molto molto molto importante, quindi va da sé che da sempre c'è una persona, un assessorato appunto dedicato alla gestione di questa fortezza che è molto complessa chiaramente. Diamo molto molto attenzione chiaramente a una struttura di questo genere.
0: La fortezza è visitabile?
3: Assolutamente sì, 365 giorni all'anno, e tra l'altro cade proprio a fagiolo perché stiamo terminando abbiamo praticamente terminato un grosso lavoro di restauro durato quasi 4 anni che appunto adesso ridarà ai turisti la visibilità, la possibilità di vedere tanti luoghi che prima erano inaccessibili. Quindi tra quest'estate, diciamo così, sarà possibile visitarla nella sua totale interezza.
0: C'è un punto della fortezza che secondo lei vale più la pena rispetto ad altri?
3: Ce ne sono tanti, ripeto, sono 25.000 metri quadrati. Se proprio devo sceglierne uno, nella parte finale di questo transatlantico, così per scherzo, c'è appunto un punto bel vedere, particolarmente bello, che c'è un'apertura sui Monti Sibillini particolarmente mozzafiato.
0: Senta assessore, l'ultima domanda: ci sono degli appuntamenti durante l'anno particolari?
3: Allora, ce ne sono diversi. In particolare c'è un momento di tutta, diciamo, di tutto il borgo, chiaramente non soltanto della fortezza, il borgo di Birra, che è un evento turistico che porta circa 40-50.000 spettatori in circa una settimana all'interno del nostro piccolo borgo. Però quest'anno, come appunto dicevo, invece saranno tanti gli eventi, perché la fortezza adesso con questi spazi riaperti si riaprirà finalmente anche a delle attività artistiche e spettacoli soprattutto, quindi in qualche modo diventerà un piccolo teatro all'aperto essenzialmente, in cui ci saranno spettacoli sia teatrali che musicali. Quindi durante tutta l'estate ci sarà un calendario molto molto fitto, che però al momento non è stato ancora annunciato, quindi non posso svelare ancora il tutto.
2: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi. Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Abruzzo, regione in cui la natura è grande protagonista. Ospita tre parchi nazionali, tra questi il Parco della Maiella. Ce lo racconta il commissario straordinario, il professor Lucio Zazzara.
2: Il parco è praticamente nel cuore della regione, si sviluppa, diciamo, longitudinalmente dal più o meno dal, da una distanza abbastanza ravvicinata dalla costa, diciamo 30 km fino all'interno. È abbastanza grande perché è una superficie di 75.000 ettari e comprende i massicci della Maiella e del Morrone, che sono massicci piuttosto particolari perché sono ricchi di ambienti diversi, sia da un punto di vista strettamente biologico, se vuole, ma anche da un punto di vista storico-etnologico. Anzi, questa è una particolarità del parco, che questo parco comprende un territorio che è stato dalla più remota antichità sempre molto antropizzato. Comprende 39 comuni, circa una cinquantina di nuclei abitativi. Diciamo, il tutto è molto integrato, diciamo che c'è sempre stata un'azione derivante dalla presenza dell'uomo, ma del tutto compatibile con la natura dei luoghi.
1: Dato che questo ambiente, questo parco ha, come dire, caratteristiche diverse al suo interno, le farò fare un po' più fatica nel descrivercelo, perché vorrei capire un po', anche dal punto di vista della flora, quali sono le caratteristiche del parco.
2: Beh, il parco ha una ricchezza biologica abbastanza unica, nel senso che questa varietà di ambienti ovviamente lo rende adatto a tutta una serie di essenze, insomma, quindi di aggregazioni e tutto quanto. Bisogna dire che è un parco che comprende delle zone abbastanza basse che ancora oggi sono coltivate, ma insomma, che poi comprende delle praterie che erano in uso anche agricolo fino quasi a 2000 metri per moltissimo tempo, fino a qualche decennio fa. Oggi tutto questo rappresenta una molteplicità di ambienti, una biodiversità che lo rendono molto attrattivo, perché c'è una grande varietà, come dire, c'è una grande fenomenologia legata alle stagioni e legata alle diverse essenze, insomma, che vanno dalle latifoglie, le conifere, ai prati, eccetera, eccetera. È un territorio molto interessante perché è un territorio non strettamente selvaggio, almeno secondo il concetto che noi abbiamo, le dicevo prima, perché è un territorio in cui molte coltivazioni, presenze vegetali, presenze animali e anche profilature proprio del suolo sono il risultato, sempre, le dicevo prima, di questa presenza umana continua, mai finita, almeno da 500.000 anni ad oggi, quindi praticamente dall'apparire sul territorio europeo dei primi uomini. E questo praticamente rappresenta una continua scoperta, perché in qualche modo tutto è derivante da questa dialettica che c'è sempre stata tra uomo e natura.
1: Invece, dal punto di vista degli animali, qual è la popolazione?
2: Abbiamo anche qui abbiamo una grande varietà che va dai grandi predatori, che sono l'orso e il lupo, fino, insomma, attraverso una molteplicità di specie, fino alle specie più minuscole, più piccole, e diciamo c'è sempre una grande attenzione in questo senso. Anzi, il nostro parco è il primo in Italia ad aver avuto il riconoscimento delle proprie strutture veterinarie, che sono state riconosciute come la prima clinica veterinaria mirata sulla fauna selvatica. Questo ci porta ad operare un po' in tutta Italia. I nostri tecnici si muovono per seguire, specie come le nostre un po' in tutti i territori in cui nascono delle criticità.
1: Senta, dal punto di vista dell'accoglienza per il visitatore, secondo lei qual è forse il punto, o magari il sentiero, o comunque diciamo il luogo che più dà il senso del parco, di questo parco?
2: Guardi, noi abbiamo tanti chilometri di sentieri attrezzati e segnalati e anche, diciamo, referenziati con satellite, quindi che sono facilmente utilizzabili pure quando diventano un po' più impegnativi. Abbiamo ben 1500 chilometri circa. Diciamo che il turismo escursionistico sta cambiando molto, come lei saprà certamente, e si sta sviluppando un turismo che non considera

0: importante è il Cammino di Celestino, anzi il Cammino Grande di Celestino, che è un cammino che segue praticamente le orme del Papa Santo del Medioevo e che si snoda attraverso ambienti naturali ma fortemente integrati con opere dell'uomo, con luoghi significativi anche per la produzione di pensiero, pensiero filosofico, pensiero religioso. Noi per esempio abbiamo tutto un sistema di eremi che non sono soltanto dei luoghi di ritiro. Quindi con i nostri centri storici, numerosi, numerosissimi monumenti che sono sparsi per il territorio. Le numerose tracce che derivano da questo peregrinare legato a una certa interpretazione del senso religioso. E lei capisce, è un territorio ricchissimo di suggestioni, ricchissimo di ambienti che rivelano anche in maniera sorprendente delle presenze, delle opere umane che sono veramente molto rilevanti. Vanno dalle cose più semplici, che sono magari alcune grotte, magari con pitture rupestri, a cose assolutamente importanti, come per esempio il complesso dell'Abbadia di Sulmona, che è stata la sede più importante del sistema celestiniano, che è un monumento ancora poco conosciuto, ma assolutamente ricchissimo di architettura e di qualità architettonica.
1: L'ultima tappa di questa seconda parte è a Chieti con la nostra Livia Cornaggio, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Museo Archeologico La Civitella.
2: Oggi andiamo a Chieti a scoprire un museo secondo me bellissimo, che è il Museo Archeologico La Civitella. Ha una storia lunga questo museo, perché il suo primo nucleo nasce addirittura negli anni 30 del secolo scorso. E nasce praticamente come conseguenza degli scavi che l'archeologo Vincenzo Zecca aveva effettuato a Chieti e che avevano portato alla luce i resti di un santuario composto da tre templi che risalivano al secondo secolo avanti Cristo e un anfiteatro che risaliva invece al primo secolo dopo Cristo e che era stato di fatto edificato sbancando le costruzioni precedenti. Dopo una serie piuttosto variegata di ridisegni di questo progetto, che si sono succeduti nel corso degli anni, proprio sulla cima dell'altura che domina Chieti e che nell'antichità era appunto l'acropoli della città di Taete, nel 2000 viene inaugurato il nostro museo, che è collocato in un edificio secondo me stupendo, progettato dall'architetto Ettore De Lellis e finalizzato sia alla tutela, valorizzazione e fruizione da parte del pubblico dei templi e dell'anfiteatro, che alla tutela ed esposizione dei reperti che in questo sito sono stati direttamente recuperati e ai quali si sono poi aggiunte le collezioni di Vincenzo Zecca e anche le risultanti degli scavi dell'Antiquarium Teatino e di tutta l'area archeologica di Chieti, che è molto ricca. Il nostro museo è quindi collocato all'interno del complesso archeologico che ha appunto come nucleo l'anfiteatro romano. Ed è un museo espressamente dedicato all'archeologia solo della città, perché si concentra sull'esposizione della storia del sito della città di Teate, da cui poi è sorta l'attuale Chieti, che era stata fondata dai Marruccini e successivamente conquistata dai Romani.
1: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma ci sono ancora tanti itinerari da scoprire e dunque non andate via.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Subpremium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
5: Con i T-Time

0: Happy in Italia per i taxi.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
4: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
3: Scusa, che c***o hai detto?
4: JetHR.com.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19,950. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo €2,720. Rata finale €13,560. 35 rate da €249. Tan fisso €8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19,950 su fiat.it.
13: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
14: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
15: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

0: Gran Tour.
1: Terza parte di Gran Tour, preparate le biciclette.
0: Gran Tour a ruota libera.
2: Si narra che Hermes, figura mitica e custode di queste terre, fuggì verso le vette del Gran Sasso alla ricerca dell'erba miracolosa. Non era solo un viaggio di fuga, ma una missione per risvegliare l'anima dell'Appennino centrale. Ed è la leggenda che ha ispirato un progetto, quello dei percorsi di Hermes, con l'obiettivo di trasformare il cicloturismo in un motore di rigenerazione per i territori colpiti dai sismi del 2009-2016. Siamo

0: Nel cuore dell'Appennino, in questo appuntamento di Gran Tour a ruota libera dedicato all'Abruzzo, siamo con Alessandro Ricci di Borracce di Poesia e ideatore dei percorsi. Buon pomeriggio Alessandro.
1: Ciao, buon pomeriggio, eccoci.
0: E allora, che cos'è questo progetto?
1: Sì, come dicevi, è un progetto per la valorizzazione del centro Italia attraverso il cicloturismo, quindi anche di riqualificazione territoriale, tant'è che il progetto è stato finanziato dal PNRR, è un progetto a cura di ecotouring con capofila il comune di Teramo e con Confesercenti Abruzzo, esatto. I percorsi sono stati tracciati da Borracce di Poesia e dalla cooperativa Il Bosso.
0: Dove ci troviamo innanzitutto? Io ho detto nel cuore dell'Appennino centrale, ma siamo a cavallo tra più regioni.
1: Sì, siamo a cavallo di più regioni, parliamo di 29 itinerari, 26 comuni, attraverso 5 province e 3 regioni, quindi Abruzzo, Lazio e Marche. I percorsi sono ad anello e sono stati realizzati su tracciati già esistenti, quindi strade a bassa intensità di traffico, sterrati facili, inciclabili già presenti. Quindi possiamo dire che Hermes attraversa e supera anche i confini amministrativi per ritrovare un po' l'unità culturale dell'Appennino centrale. Siamo quindi in Abruzzo, nel cuore selvaggio del Gran Sasso e della Maiella, nelle Marche si assaporano la dolcezza delle colline, i borghi della Rinascita, e nel Lazio si attraversano le terre di Amatrice e i sentieri della memoria. Va anche detto che il progetto è servito da bike station, che sono appunto i punti di partenza dei percorsi dove è possibile prendere e noleggiare le biciclette tutte elettriche a pedalata assistita, e punti sosta lungo il tracciato che viene così anche caratterizzato e identificato da queste aree.
0: Dicevamo, Alessandro, sono 29 percorsi, 26 itinerari, 5 province,
1: sì.
0: Quindi tanta carne al fuoco, diciamo, ma aiutaci ad orientarci, dacci qualche pennellata.
1: Sì, sono tante le curiosità, insomma, che si incontrano lungo il percorso. Partendo dal comune capofila del progetto, quindi appunto Teramo, il comune di Teramo ha 3 itinerari, tra i quali anche uno che potremmo definire fra l'urbano e il naturalistico, poiché il percorso segue la ciclabile del cosiddetto parco fluviale, che è un polmone verde della città di Teramo. È molto bello il giro di 38 chilometri intorno al lago di Campotosto, che è il più grande lago artificiale d'Abruzzo. Passando a storia e archeologia, incontriamo il percorso a Scoppito, in provincia dell'Aquila. Qui c'è una curiosità davvero interessante, infatti si passa nei pressi del cosiddetto ponte nascoso, cioè il ponte nascosto, che ha questa storia. Secondo lo storico Tito Livio, addirittura Annibale, dopo la battaglia del Trasimeno, e siamo nel 217 a.C., si dirige verso Amiternum. E è pertanto davvero affascinante ipotizzare che Annibale, con i suoi elefanti, sia transitato su questo ponte nascosto, già esistente, per dirigersi verso Amiternum, che è questa antica città italica, le cui rovine sorgono a circa 11 chilometri al nord dell'Aquila. Altre curiosità, sempre dal punto di vista archeologico, c'è il percorso di Campli, siamo in provincia di Teramo, e qui passiamo vicini alla necropoli di Campovalano, che conserva delle tracce di vita dalla preistoria all'età del bronzo, e che i percorsi attraversano luoghi anche abbastanza selvaggi e in un certo senso remoti, quindi con un invito a scoprirli in bicicletta. Siamo nel territorio di Rocca Santa Maria, qui adesso invece, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in un percorso fra boschi, pascoli e natura incontaminata. Qui abbiamo delle curiosità, come dire, eterogenee. Infatti, lungo il percorso si incontra un monumento dedicato ad una formazione partigiana che in questi boschi vide operare addirittura un gruppo di 1600 uomini. E ancora, sempre lungo lo stesso percorso, si intercetta, si passa a fianco ad una coltivazione di genziana autoctona abruzzese, quindi un progetto di agricoltura eroica portato avanti da un'imprenditrice locale insieme al parco per coltivare i fiori di genziana, dalla cui radice appunto si ricava il celebre liquore, che è uno dei simboli d'Abruzzo.
0: Bene, allora tantissimi spunti per viaggi. Dove troviamo le informazioni?
1: Su hermesbike.it, e peraltro è in arrivo un'app da utilizzare per vivere direttamente il territorio, come pure è in arrivo la segnaletica fisica che caratterizzerà questi percorsi.
0: Grazie allora Alessandro Ricci di Borracce di Poesia, ciao!
1: Ciao, grazie, buona giornata!

0: E dal cuore dell'Abruzzo ci spostiamo sulla costa, dove troviamo uno dei percorsi ciclabili più iconici d'Italia, la Via Verde della Costa dei Trabocchi, e pedaliamo lungo un ex tracciato ferroviario tra riserve naturali, vecchie torri di avvistamento e profumo di salsedine.
1: Che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà.
0: Ci accompagna in questo viaggio Ludovica Casellati, direttrice di viaggiinbici.com, esperta di cicloturismo e anche presidente del Green Road Award, il premio che viene assegnato ogni anno alle ciclovie più belle d'Italia. Ludovica, buongiorno e benvenuta, ciao!
2: Buongiorno, ciao Alessandra!
0: Tu ti occupi da tantissimi anni di cicloturismo, hai pedalato su tantissimi percorsi, ma io so che questo lo ami particolarmente, perché?
2: Ma lo amo perché l'ho visto nascere, e quando nel 2015 è nato proprio il Green Road Award che citavi, l'Abruzzo, regione sì, che noi abbiamo sempre considerato un po' di passaggio, no? Non abbiamo mai apprezzato come forse riusciamo a fare invece oggi, e ha presentato quel progetto di una ciclovia che andava da Martinsicuro a San Salvo, però era un progetto ancora non completo, per cui gli abbiamo assegnato una menzione speciale nel 2015, sperando poi potesse essere ultimato, e nel 2021 ha vinto proprio l'edizione di quell'anno, il Bike to Coast, devo dire la prima regione che riesce a realizzare un percorso che proprio attraversa tutta la costa grazie a questa ex ferrovia che è stata arretrata e quindi ha consentito di avere quasi, diciamo, su tutta la lunghezza, tranne qualche piccolo tratto, una ciclovia su sede propria, quindi si pedala in sicurezza. E la parte più bella e più affascinante è proprio quella della Costa dei Trabocchi.
0: Perché è così affascinante?
2: Innanzitutto la parte della Costa dei Trabocchi è quella più a sud, da Ortona a Punta d'Erci si arriva fino a Vasto. I Trabocchi sono delle vecchie macchine da pesca, fate conto che sono delle palafitte ancorate da un ponte di legno alla costa, alla spiaggia, e servivano proprio per pescare. Si possono trovare una trentina lungo tutto il percorso, sono state recuperate. Alcune sono visitabili perché sono quasi dei piccoli musei, altre sono diventate anche dei ristoranti molto belli, perché immaginatevi pranzare proprio sul mare, pied en l'eau come si direbbe, proprio sopra l'acqua, e quindi offrono anche uno spettacolo alla vista quando si pedala lungo questa via verde, ed è qualcosa di meraviglioso, perché come dicevi sì, si sente questo profumo perché sei sul mare, della salsedine, a un certo punto la sabbia diventa anche dorata, e queste macchine da pesca offrono proprio una vista molto suggestiva.
0: Dicevamo, sono circa una quarantina di chilometri che fanno parte poi della Bike to Coast, che è un percorso più lungo. È tutto in sede protetta o ci sono delle criticità per quanto riguarda il percorso sulla costa teatina?
2: Beh, ci sono delle piccole criticità che andranno risolte. Devo dire che il grande lavoro è stato fatto qualche anno fa in occasione del Giro d'Italia, che è partito da lì. L'Abruzzo ha investito su questa infrastruttura proprio promuovendola grazie anche al Giro d'Italia, e quindi ha colmato, c'erano delle gallerie che non erano ancora agibili, c'è questo tratto ad Ortona che esce un po' dalla Bike to Coast ma rientra, però devo dire che nonostante queste piccole deviazioni merita davvero di essere pedalata.
0: Ludovica, abbiamo detto che è un percorso che è stato premiato con l'Oscar italiano del cicloturismo, il Green Road Award, il premio continua, siamo arrivati alla 11ª edizione. E si avvicina il giorno della premiazione.
2: Si avvicina perché il giorno della premiazione sarà il 19 di giugno, quindi lì premieremo le ciclovie più belle d'Italia del 2026, e lo faremo a Sanremo, lungo un'altra ciclovia, quella che ha vinto la scorsa edizione, che è davvero, ha delle caratteristiche molto simili, sempre a strapiombo sul mare.
0: Allora, grazie, appuntamento il 19 giugno per sapere chi sarà la vincitrice quest'anno. Grazie a Ludovica Casellati, ciao!
2: Grazie, ciao Alessandra!

0: E allora Valeria, con il profumo di salsedine, il mare ancora negli occhi, è arrivato il momento di lasciare la nostra bicicletta e andare a sentire che cosa ci propone Silvio.
1: Eh sì Alessandra, come sempre le cose belle non mancano e non manca nemmeno la fatica che si fa sia con te che con Silvio. Prima però di dare la parola a Silvio, le informazioni per chi è in viaggio.
2: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli per veicolo in avaria, code tra Orvieto e Attigliano. Sempre verso Napoli si rallenta tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi a causa del traffico intenso. È un cantiere a provocare code sulla 7 Milano-Genova verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso per operazioni doganali, code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora superiori alla norma. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: Ed eccoci qui pronti ad incamminarci alla scoperta dell'Abruzzo, lo facciamo scoprendo il cammino delle grandi abbazie e dei luoghi sacri del Pescarese, un viaggio a piedi che già insomma dal nome ci racconta che faremo correre i nostri passi nel Pescarese, in particolare tra la costa adriatica e le montagne, toccando paesaggi molto diversi tra loro, perché si toccano le pendici della Maiella, le colline olivetate e anche insomma il Gran Sasso orientale. Un cammino di 270 km diviso in 13 tappe che raccontiamo oggi in compagnia di Alberto Longo, presidente dell'associazione che promuove e gestisce appunto questo progetto. Buongiorno Alberto.
1: Sì, salve.
0: Innanzitutto, cosa ha acceso il desiderio di costruire questo lungo itinerario in Abruzzo?
1: Allora, intanto il desiderio è stato quello di mettere in rete il territorio, perché è un territorio ricco comunque di paesaggi, di natura, ma anche di tanti luoghi spirituali e di cultura. Quindi è sorta così, diciamo, l'esigenza anche da parte delle 32 municipalità che ne fanno parte di fare rete, insomma di fare sistema e di farsi conoscere tutti insieme. Quindi non più ognuno coltiva il proprio orticello, ma bensì mettersi insieme per poter, come dire, produrre un prodotto turistico appunto che sia spendibile, riconoscibile e anche attraente per scoprire il nostro territorio.
0: Ecco, parlando di abbazie, si parte da Manopello, non a caso diciamo, no?
1: Sì, Santa Maria della Buona precisamente, che è una delle 6 abbazie del Pescarese. Il nostro progetto insiste appunto su questi cenobi, il primo è Santa Maria della Buona, poi c'è San Liberatore a Maiella, San Clemente a Casauria, San Bartolomeo della Nora, Santa Maria di Casanova, per concludersi a Santa Maria dell'Agua a Moscufo. Quindi è un cammino che è quasi un anello, sperando in futuro di poterlo fare, che comunque, come hai detto tu, è lungo 270 km in modalità trekking, 295 in modalità bike, e appunto attraversa 32 municipalità che sono la maggior parte della provincia di Pescara.
0: Appunto è un lungo cammino che possiamo però vivere anche spezzettando, quindi in diversi momenti e tappe. Quali sono i luoghi invece che caratterizzano in modo particolare questo viaggio a piedi, a parte sono quelli che abbiamo appena citato?
1: Allora, il nostro ha un nome religioso, perché comunque va a toccare un pochino tutti gli aspetti della spiritualità del pescarese. Ricordo infatti comunque le abbazie, ma ci sono anche 2 santuari, che è quello del Volto Santo di Manopello e San Nunzio Sulpizio. Ci sono gli oratori, che sono quelli della Madonna della Croce di Pietranico e quindi anche quello di Alanno, e in più ci sono anche gli eremi, che sono sulla Maiella, ma comunque il tutto poi viene, come dire, attraversato da un paesaggio di pregio, da tanta natura, e quindi il visitatore, il camminatore, non solo cammina in natura, ma cammina anche tra la tanta cultura che comunque può trovare sul territorio. E i borghi storici.
0: Sì, si cammina per lo più su sentieri preesistenti, o avete fatto anche un lavoro magari di riscoperta, di riconnessione di tracciati antichi che magari collegavano appunto questi monasteri tra loro?
1: Allora, da prima si è fatto un lavoro di ricognizione sulla carta per individuare percorsi, quindi poi si è andati sul luogo per vedere la fruibilità, la fattibilità, quindi alcuni percorsi erano già preesistenti, altri sono stati predisposti tramite dei ripristini che sono stati necessari per poterli riaprire sostanzialmente, per poter poi rendere questi percorsi fruibili.
0: E le abbazie che incontriamo sono visitabili?
1: Sì, sì. Sono assolutamente visibili e saranno accompagnate anche da una cartellonistica turistica. Infatti stiamo predisponendo, e siamo alla conclusione di questo, di poter fare dei pannelli di tappa che dividono, quindi di chiusura a inizio tappa, ma anche della cartellonistica turistica con delle targhe monumento che si troveranno poi sui monumenti principali, dove tramite il QR code si può collegare allo strumento informatico, che è quello del sito del Cammino delle Grandi Abbazie, ma comunque del sito navigabile, per avere maggiori informazioni sul luogo che si sta visitando.
0: Chi sono infine insomma le persone che scelgono questo cammino, da dove vengono, cosa cercano lungo?
1: Allora, noi appunto, parlando della fiera Fa la Cosa Giusta, abbiamo incontrato tanti del Nord Italia, ma anche stranieri, che comunque hanno il desiderio di poter scoprire il nostro territorio e comunque viverlo a pieno, no? Ma comunque anche dal punto di vista enogastronomico, perché comunque l'Abruzzo ha anche questa risorsa, che è quella dell'enogastronomia, e che comunque accompagna tutto il resto, insomma.
0: E quindi insomma questo è il nostro racconto in breve del cammino delle grandi abbazie, dei luoghi sacri del Pescarese. Per approfondire potete fare riferimento al sito www.caminoabbaziepescaresi.it. Grazie mille ad Alberto Longo, buon cammino.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie. Grazie a voi.
0: E a questo punto lasciamo il lungo cammino per scoprire un paio di percorsi di trekking che possiamo percorrere appunto in Abruzzo. Ci spostiamo sull'altopiano di Campo Imperatore, siamo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, per scoprire il Canyon di Scoppaturo, un luogo che potremmo dire sembra uscito da un film western e che raccontiamo oggi in compagnia di Andrea Frani, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Andrea.
2: Salve.
0: Allora, innanzitutto parlavo di film western non a caso, raccontaci un po' che luogo è questo.
2: Allora, il Canyon dello Scoppaturo si trova nella zona della piana di Campo Imperatore e appunto lì hanno girato delle scene del film, lo chiamavano Trinità. Quindi tant'è che da un lato del canyon si trova una specie di piccolo sperone dove hanno girato la prima scena e hanno lasciato appunto una padella che veniva usata appunto della prima scena, una padella per fare ovviamente i fagioli con le salsicce, okay. E dall'altro lato del canyon hanno lasciato invece delle capanne che venivano utilizzate per creare il villaggio western del film, che adesso sono tuttora utilizzate però come macelleria tra virgolette. Lì ti vendono carne e prodotti tipici come magari pecorino o arrosticini e poi ti danno anche uno spazio per cuocertele all'aperto.
0: Quindi questo per la fine del nostro percorso di trekking, lo lasciamo lì. Da dove partiamo invece per scoprire questo canyon?
2: Allora, per scoprire questo canyon io consiglierei di, dato che si tratta di un'andata e ritorno, io consiglierei di partire dove si trovano i rifugi Giuliani e Mucciante, che sono appunto i rifugi creati da queste baracche. Partirei poi verso il canyon e arriverei poi dall'altro lato del canyon per vedere pure lo sperone dove si trova questa famosa padella e poi al ritorno, tornando indietro, c'è anche la grotta della Valinara dove si dice che vivesse una strega. E poi al ritorno appunto sosta, arrosticini, pecorino e birretta, okay.
0: Quindi tutto su quello puntiamo. Poi insomma svestiamo i panni del cowboy, ci spostiamo in un altro luogo, no? Sempre in Abruzzo, scendiamo verso la Maiella, verso Chieti, in particolare a Fara San Martino, luogo famoso anche per la pasta. Andrea, qui cambiamo completamente scenario però.
2: Sì, lì cambiamo totalmente scenario, parliamo sempre di un canyon, ok? Perché sia lì che qui abbiamo due canyon. In questo caso alla gola di Fara San Martino c'è un passaggio veramente strettissimo nella roccia, molto suggestivo pure questo, e dall'altro lato di questo passaggio nella roccia, che sono solamente 700 metri di camminata dal parcheggio, molto semplice anche per le famiglie, si trova un antico monastero. Io però consiglio

0: sempre alle persone di fare questa attività accompagnati da una guida. E non lo dico perché io stesso sono una guida, ma perché ci
1: Sì,
0: sono
1: sì, sì, sì.
0: dei, dato che c'è un sacco di turismo in questo luogo, ci sono dei punti abbastanza pericolosi che però se una persona va così senza informarsi non capisce, non sa bene come muoversi. Invece con la guida hai molta più certezza di non incombere in incidenti e quant'altro, e soprattutto scopri le particolarità del luogo, ecco, che magari da solo non riesci a
1: Rischiamo di
0: immaginare.
1: perderci qualcosa. Sì, sì,
0: Sicuramente.
1: sì, sì.
0: Prima ancora c'è la sorgente del Verde, un altro luogo molto interessante e suggestivo. La sorgente del Verde sarebbe la sorgente del fiume Verde che appunto porta l'acqua ai pastifici. Prima veniva usata per lavorare la lana e invece adesso viene usata per fare la pasta, famosa pasta dei pastifici, molto famosa.
1: E quindi questo, insomma, in breve, le due escursioni di trekking che possiamo dire, abbiamo detto, insomma, facile, possiamo fare in Abruzzo. Per altri suggerimenti potete fare riferimento ai social di Together in Abruzzo e ovviamente cercare anche Andrea Frani. Grazie mille Andrea, a presto.
0: Ciao, buon lavoro!
1: E con questo fermiamo qui i nostri passi per oggi, ci avviamo alla chiusura di questa puntata dedicata all'Abruzzo. Valeria.
2: E siamo arrivati in chiusura anche questa settimana. Prima però di salutarci, la parola torna ad Alessandra.
3: Eh sì, Valeria, ricorda chi ci ascolta che è possibile scaricare questa puntata come podcast dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio dove trovate tutto l'archivio di Grand Tour. Siamo ad oltre 150 puntate, spunti per viaggi in giro per l'Italia. Iscriverci a grandtour@radio24.it.
2: La prossima domenica vi accompagneremo in Molise, allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
3: Ciao, buona settimana a tutti.
1: Grazie come sempre per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.

0: Senti Mauro, ma se
1: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
0: Non siamo noi.
1: Oh, e se
0: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
1: Ecco, non siamo noi.
0: E se anche
1: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
0: Non siamo noi.
1: Ah, e se invece
0: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
1: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
0: Due di denari, diffidate dalle imitazioni.
1: Faba la luce.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Adoro saltare da una pecca all'altra.
6: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
7: Spedisco 1000 pack una alla volta.
6: Io do la password delle caselle a tutti.
8: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Per i miei dolori muscoloscheletrici posso provare Therapist.
14: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
13: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
14: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
5: Questa è Bar Group.
6: Sono le 16.
7: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: L'Iran risponde al piano americano via Pakistan, ma dice non ci pieghiamo, negoziare non significa arrendersi. Nessun rischio pandemia, i quattro passeggeri della KLM stanno bene, il Ministero della Salute dice l'antivirus non è come il Covid. Dominio Aprilia, Le Mans, vince Martin davanti a Bezzecchi, show dello spagnolo nel MotoGP in Francia. Roberta Frisani in regia, Gigi Donnelli al microfono, un buon pomeriggio a tutti voi. Teheran ha inviato oggi ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta americana per porre fine alla guerra. Questo sul fronte di una parte della guerra, perché su quello del fronte libanese intanto nuovi attacchi da parte di Israele.
1: Il presidente Trump ha detto di aspettarsi di avere notizie molto presto, ma gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace, mentre la marina iraniana schiera sottomarini leggeri di produzione nazionale, noti come i delfini del Golfo Persico, nello stretto di Hormuz, per contrastare le navi nemiche. E il portavoce dell'esercito iraniano avverte d'ora in poi i paesi che seguiranno gli Stati Uniti nell'attuazione di sanzioni contro l'Iran avranno certamente problemi per il transito nello stretto di Hormuz. A passare oggi dalla rotta settentrionale approvata da Teheran la prima gasiera qatariota. Intanto continuano senza sosta i raid israeliani nel sud del Libano, con oltre 35 morti nelle ultime 24 ore, e non si fermano neanche gli attacchi a Gaza con un drone che ha preso di mira un veicolo a Khan Yunis, uccidendo almeno due persone. Espulsi da Israele i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, Tiago Avila e Saif Abukeshek, che lancia un appello. Dobbiamo continuare a mobilitarci, non possiamo dimenticare i prigionieri palestinesi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, così il consigliere presidenziale russo Ushakov il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo con l'Unione Europea, e la previsione sul fatto che la guerra in Ucraina stia volgendo al termine. Fonti tedesche dunque da parte di Berlino,

chiamato in causa con la proposta del leader russo di nominare l'ex cancelliere Schröder come mediatore. Dicevo, fonti tedesche si dicono scettiche, osservano che queste dichiarazioni potrebbero inserirsi in una serie di false offerte. Non c'è il rischio di una nuova pandemia, attualmente non c'è nessun allarme, il virus è diverso dal Covid, seppur più letale, è a basso contagio. Il periodo di incubazione è lungo, quindi è giusto consigliare l'isolamento. Questo dunque il commento, e bene dunque la decisione di isolare i 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, che però non presentano alcun sintomo. È tutto per questa prima edizione pomeridiana di GR24, la prossima alle 17:00.

0: previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: È italiana?
4: Sì.
3: È affidabile?
4: Sì.
3: Rispetta l'ambiente?
4: Sì. Indovina chi è?
3: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce.
6: Cresce.
3: Resta con te.
7: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Ginevra Fenies.
2: Non so se hai presente.
3: Sì, sì, ma dov'è?
2: Non c'è.
1: Oggi non c'è.
2: Succede.
1: Sei un po' dispiaciuto.
3: Beh, sì, avevo capito che eravamo in quattro, invece siamo in tre.
1: Forse addirittura avevi accettato perché sapevi che c'era Ginevra Fenies.
3: Cioè, siamo solo uomini, serviva un po'
2: una quota.
3: Un contraddittorio, quantomeno.
2: Mi sembra giusto. Allora, da anni, io e Beppe, sentiamo che esistono due mondi, due ideal tipi umani, che vogliamo condividere con Valerio Lundini oggi.
3: Ciao intanto.
2: C'è una nostra amica che si chiama Marina Pierri, che è una scrittrice che è venuta anche in trasmissione da noi, che dice che esistono i piccoli salutatori e i grandi salutatori.
1: Facciamo due categorie proprio dello spirito.
2: Ontologiche.
1: Cioè, c'è una festa. Siamo, che ne so, 30 persone, siamo in una casa, a un certo punto cominciamo a salutarci perché stiamo andando via, no?
2: È la fine della festa.
1: Sì. Qualcuno scompare.
2: Esatto, io tipo sono un piccolo salutatore. Dico, ciao ragazzi, ci vediamo, prendo e vado via.
1: Qualcuno invece comincia, ciao, adesso vado, sto andando, mettono la giacca e comincia. Ah, sai che ho visto sta cosa, sto ultimo, l'hai visto Tenet?
3: Ecco. Sì, quelli con le spine, quelli che quando vanno rimangono aggrappati per salutare tutti.
2: Esatto, devono... ledere praticamente. Sì, rimangono lì altre tre ore, quindi loro arrivano alle 9, alle 9.05 iniziano a salutare per andare via.
1: Io sono quello, io comincio a salutare un po' prima perché dico tanto tra tre ore andremo via.
2: Io impazzisco su sta cosa, Valerio. Tu sei grande.

0: Grande o piccolo salutatore?
1: Allora, guarda che mio diciamo dipende anche dall'evento, dalla dove sono, con chi sono, se sono... allora, di solito tendenzialmente sono un grande salutatore che riassume. Cioè se c'è una tavolata non è che mi faccio tutti, faccio ciao, cerco di guardare negli occhi tutti, però devi avere la fortuna di avere tutti nel tuo campo visivo.
0: Certo.
1: Se stai a una festa, a un posto con varie stanze, arterie... No, tendenzialmente cerco di essere un piccolo salutatore, anche se poi è difficile perché spesso salutano te.
0: Certo.
1: Tu saluti quelli, cioè se uno mi passa
0: se
1: vicino,
0: li trovi nel
1: se
0: tuo
1: li trovo,
0: percorso,
1: li saluto. Certo. Non attraverso due stanze per salutare qualcuno. E sì, questo è. Poi io ho una band e con loro abbiamo da
0: anni, Vazzanicchi, giusto?
1: I Vazzanicchi, con loro abbiamo da anni detto questa cosa. Noi siamo sei.
0: Sì.
1: Siccome si finisce a suonare magari tardi, comunque prima magari facevamo anche feste private, matrimoni, quindi eri stanco, dovevi smontare, prendere l'amplificatore.
0: Ma matrimoni, ragazzi.
1: È una roba divertente, faticosa. E noi ci siamo detti, ragazzi, se capita che stai vicino alla macchina con l'amplificatore, hai già chiuso la macchina, non è che torni alla villa,
0: no,
1: e ci sono, ragazzi,
0: errore.
1: Non ce ne frega niente.
0: Si va. Certo, si va.
1: Abbiamo parlato tutta la sera, non è che serve il congedo.
0: Uh-huh.
1: Al massimo puoi scrivere sul messaggio, oh, ciao a tutti, sono andato.
2: Scusatemi,
1: via.
2: Ho avuto un problema.
0: E questo è una delle grandi dicotomie dell'essere umano,
1: sì,
0: perché ne esistono altre, vorrei sottoporterle, Valerio, giusto per capire. Allora, leggo subito i messaggi WhatsApp versus leggo dopo i messaggi WhatsApp. Cioè, quanti messaggi WhatsApp non letti hai sul cellulare?
1: No, non letti, io ne ho...
2: Zero, li hai tutti?
1: Ne ho tantissimi.
2: Ah,
1: ed è una
2: okay.
1: cosa che io neanche sapevo si potesse vedere. Cioè, qualcuno ogni tanto guarda il mio telefono e dice
0: non
1: ma
0: letti,
1: quanti messaggi non letti hai,
0: ecco,
1: come si fa a vedere quanti sono i non
2: qua
1: letti
2: qua sotto? Guarda, io
0: aspetta,
2: ne ho 51 ancora da leggere.
0: Allora,
2: trovi la chat,
0: ne ho...
2: c'è un'immagine qua sotto
0: da leggere, uno
2: dalle
0: io
2: tue...
1: ah no io
0: da leggere
1: 7.
0: Beh,
1: no, ma aspettavo,
0: Beppe.
1: Ma non può
2: 51
1: essere.
0: Procrastinatore nato,
2: sì, se vuoi ti insegno come si fa a fare le cose dopo.
0: Okay.
2: È abbastanza facile, io faccio dei corsi sulla procrastinazione.
0: Madonna,
2: ti arrivano un problema, una cosa, così tu guardi il problema e fai vabbè, io prendo un caffè.
0: Sì,
2: dopo se tu
0: penso.
2: Fai così, poi succede.
1: Procrasti il clown.
2: Cioè, non male,
0: me la segno. Vocali o non vocali?
1: È ovvio qua, egoismo, per mandarli vocali, per ascoltarli.
0: Bravo Valerio, cazzo.
2: Vero, però scusate,
0: mi sono
2: interrogato in redazione su un grande tema e secondo me, siccome il vocale è un po' il simbolo del mansplaining, non so perché io lo vedo vicino alla zona mansplaining,
0: sì.
2: Secondo me l'opzione trascrivi l'ha inventata una donna, che è un'opzione meravigliosa, stupenda e così pratica, per cui io ormai schiaccio solo trascrivi, cioè io non ascolto più i vocali, sto smettendo.
1: Sto cercando una lettura maschilista di questa affermazione per farla mia, non per accusare, per dire sì, perché effettivamente le donne non sanno ascoltare, non lo so, invece non mi viene, però è comoda la cosa trascrivi. L'unico problema è che chiedo perché non nel mio telefono
0: non l'hai usato.
1: Trascrive bene
0: il tuo cellulare nel 2000, cosa succede al tuo cellulare?
2: Stesso, abbiamo più o meno
0: lo
2: stesso
0: cellulare.
1: Mettimi sto opzione trascrivi.
0: Intanto che fai quella.
1: Cioè io adesso ho un vocale di questo mio amico, potrebbe bestemmiare o dire cose,
0: Ma non diciamo.
1: Però tanto le trascrive, non le sentiamo, al massimo le leggiamo.
2: Forse non ce l'hai attivato in questo momento.
0: Attenzione.
2: Poi
0: te
2: l'attivo dopo
1: lo facciamo
2: con gli IT, chiamiamo.
0: Altra categoria, chi tiene in fondo da mangiare la cosa più buona o chi se la mangia subito?
1: Tendenzialmente... ma quando mangi c'è primo, secondo, dipende.
0: Lo so, però nel piatto hai il boccone più buono, te lo tieni in fondo,
1: diciamo,
0: o te lo mangi subito?
1: Cioè se c'hai, per esempio, pasta con le verdure,
0: tieni
1: più buona la
0: pasta. O le verdure, esatto.
1: Forse io tendo a lasciarle le cose che non mi piacciono.
0: Ah, proprio le lasci?
1: Io ho un po' i gusti che avevo da quando avevo 7 anni.
0: Che bello.
1: Il che è anche dei bro, cioè non fumo, non bevo, non mi drogo, ma dei conto non mangio verdure, non mangio cose sane.
0: Quindi menù college, pizza e patatina?
1: Tendenzialmente evito, perché poi c'ho problemi glicemici.
0: Certo,
1: però sì, la pasta, le cose, queste.
2: Cioè, cosa mangi? Qual è la tua dieta, scusami, in una giornata?
1: Cornetto e cappuccino la mattina, quando vado fuori, tipo stamattina. A casa ho dei cereali, devo dire, piuttosto sani. Sono dei Kruesli, si chiamano. Sono buoni.
0: È un nome che tu non puoi permetterti,
2: la U con i due puntini, quella
0: cosa.
2: Sì,
0: umlaut.
1: Kruesli. Poi che altro? A pranzo... la pasta. Sì, non mangio in maniera molto metodica.
2: Quello che c'è. Non so, quello che arrivi, c'è. Quello che c'è domani.
1: Quello che c'è, sì. Però non sono purtroppo uno di quelli che si oggi mi faccio una dieta. Mai fatto in vita
0: sì,
1: mia.
0: Sì, una cosa chetogenica, quelle cose
1: no,
0: così.
1: No, non so fare.
0: Ultima categoria che per me è nel mio cuore. Mi sveglio la mattina, rifaccio il letto, mi sveglio la mattina e il letto rimane così fino alla sera.
1: Mai fatto in vita mia.
0: Mai fatto.
2: Sono d'accordo,
0: per
2: ci
0: me
2: rientri la sera.
0: Fuori da Urano proprio.
2: Ci
0: io
2: rientri
0: non
2: la sera.
1: No, no, ma se lo

0: Sapessi, volessi fare, lo farei, ma non proprio mi viene male, cioè metto la lenzuolo, è come
1: Sì, non riesce a fare una.
0: come coprire un cadavere dopo che l'hai ammazzato e non sei un serial killer, cioè è proprio una
1: Non
0: cosa che
1: era
0: la
1: tuo
0: fai
1: il
0: male,
1: cadavere,
0: capito?
1: esatto,
0: La fai
1: sì.
2: Se l'hai già fatto, chiaramente.
0: Sì, se l'hai già
2: Da come
0: fatto,
2: lo racconti.
0: sì.
1: È evidente. E ha lasciato il cadavere scoperto. Allora, intanto Valerio Lundini, grazie di essere qui con noi.
0: Prego, grazie a voi.
1: Autore, attore, scrittore, troppe cose per
0: Beh,
1: spiegare cosa fai.
0: Dille, dille tutte.
1: Guarda,
0: Dille,
1: dovrei
0: no?
1: prendere il comunicato
0: cioè,
1: stampa
0: abbiamo parlato un'ora dei salutatori, mo le doti che ho collezionato della vita, invece così. Dillo, fumettista, ci sta.
1: Fumettista,
2: sì.
1: Musici, tutto
2: Cantante,
1: siete.
2: musicista.
0: Sì, ecco, già
1: Esatto.
0: cantante ni, però musicista.
1: Musicista, sì.
0: Sì, anche
1: Sì.
2: Con i Vazzanicchi.
0: Virtuoso.
2: Scusa, ma i Vazzanicchi, lo sa che avete questo gruppo? Avete mai fatto una serata
1: Solo la
2: insieme?
1: chiamiamo adesso al volo.
0: Se vuoi, sì, però noi, no, il gruppo, spiego per chi da casa giustamente non lo sa, si chiamano Vazzanicchi, quindi
2: Certo.
0: i articolo Vazzanicchi, come i Genesis, eccetera.
1: Certo.
0: La cantante si chiama Iva, spazio, cognome Zanicchi. Lei
1: Grazie.
0: credo che lo sappia, perché, no, no, credo, lo sa, perché in un programma di Serena Bortone glielo dissero durante un'intervista e lei aveva detto sì, lo so, perché quando noi suonammo al 1º maggio lei guardava la TV e quando ha sentito dire ad Ambra, ecco a voi i
1: Vazzanicchi.
0: Vazzanicchi, lei ha detto ma come?
1: Io sono qua, non sono
2: Sono
1: là.
2: a casa.
1: Sono un'etrina, ma non fino a questo punto,
0: Esatto,
1: diciamo, perché
0: esatto.
1: comunque
0: Quindi no,
1: lei.
0: però non abbiamo mai fatto cose assieme, speriamo.
2: Le farete mai? Speriamo, quindi cioè,
0: Speriamo, magari
2: stai
0: sì,
2: lanciando un po'
0: sì,
2: l'amo, cioè se
0: però non
2: Iva ci sta
0: vorrei.
2: ascoltando, poi magari scrivile tu
1: Sì,
2: che...
1: lo scrivo, lo scrivo.
0: In realtà però non vorrei che fosse una cosa troppo citofonata, cioè di quelle, ah vabbè, sì, deve nascere proprio una bella idea.
1: Sì, che siete in un locale a bervi una birra, entra
0: Esatto.
1: lei che c'ha una serata e
0: E si
1: nasce
0: fa
1: qualcosa,
0: una
1: sarebbe
0: gem, come diciamo
1: stupendo.
0: noi fighi.
1: È una gem con.
2: Anche
1: Ah, aspetta, mette
2: jammer,
1: anche gli occhiali da
2: quindi
1: sole.
0: una gem.
1: Ok, fantastico. Solo per
2: Occhiali
1: dire
2: da
1: quello l'hai
2: bluesman.
1: messo.
0: Sì, ho messo gli occhiali
1: Allora,
0: perché...
1: Valerio, se tornerai in teatro con il mansplaining spiegato a mia figlia, uno spettacolo appunto.
0: Simpatico.
1: Non lo
2: Sì.
1: so.
2: Ma tu hai una figlia?
0: No.
1: Ah,
0: No, no, è un
1: ecco,
0: titolo.
2: È solo un titolo.
0: Sì.
2: Ma avrai mai una figlia? Vuoi avere
0: Che ne
2: figli?
0: so, capita. Sì, no, non sono, cioè, non sono contrario, però non ci sto neanche proprio lavorando, devo dire la verità. Però no, il titolo mi piaceva, il mansplaining spiegato a mia figlia. Premetto per chi vorrà venire allo spettacolo, anzi per chi non sa se vorrà venire, perché chi vorrà
1: Va a
0: verrà.
1: venire, non è da
0: Non c'è, è
1: convincere.
0: un titolo e basta, ma non c'entra niente con lo spettacolo. È un titolo come i titoli dei dischi. È un'immagine che mi piaceva. Il mansplaining spiegato a mia figlia, ispirandomi a un libro che ovviamente non ho letto, che è Il razzismo spiegato a mia figlia, che penso sia un libro che dice, non so, devi odiare questi di questo colore, devi avercela con questi. Penso che lo spieghi così,
2: Non lo
0: sì.
2: sai,
1: È
2: non l'ho
1: un
2: mai letto,
1: decalogo,
2: cioè, un
1: probabilmente.
2: libro che
0: Un
2: non
0: decalogo di.
2: conosciamo.
0: E quindi no, lo spettacolo è un assemblamento di situazioni, cose che succedono, non è proprio un monologo, non è stand-up comedy, è un insieme di situazioni, chiamiamoli sketches, alcuni un po' multimediali, altri meno, alcuni musicali, altri, insomma, è molto bello, cioè, l'ho rivisto recentemente in un video che mi
2: Ah,
0: sono fatto
2: ok.
0: perché volevo ricordarlo, visto che è un vecchio
1: Sì,
0: spettacolo che non faccio da un
1: tre anni
0: paio di...
1: fa
0: Sì,
1: era proprio.
0: esatto. Me lo sono rivisto ed è veramente molto bello. Cioè, la cosa più bella che ho
1: Stai
0: visto in
1: facendo una
0: vita
1: cosa
0: mia.
1: odiosissima, vero? Me
0: Molto
1: lo sai,
0: bella.
1: vero?
0: Sto iniziando.
1: Ah,
0: Devi
1: ok.
0: sapere che ho iniziato da poco e voi siete tra i primi a incensarmi.
1: Che bello.
0: Perché non lo fanno, specialmente i miei conterranei a Roma, se tu parli con persone di enorme successo,
1: Sì.
0: non sto dicendo di essere uno di essi, se parli con
1: No, inizia a
0: delle persone...
1: incensarti per bene,
0: Bravo,
1: scusami.
0: vedi che ancora c'ho sto retaggio.
2: Dai, Valerio, che sei
0: Le
2: bravo.
0: persone che hanno dei grandi successi
1: Figurati.
0: tendono sempre a dire: ma no, ma vabbè, ma siano da una cazzata.
1: Dai.
0: Basta adesso. Perché io, voi
2: Ha tolto gli
0: conoscete.
2: occhiali, eh?
0: Sì,
2: Sentite,
1: Occhiali da
2: ascolta
1: sole.
2: chi ci ha ascoltato. Ha
1: Occhiali da
2: tolto gli occhiali.
1: sole,
2: Perché
1: occhiali da
2: io
1: sole.
2: sto facendo quelli da bluesman.
0: Io mando un messaggio a Emanuela Fanelli, che voi conoscete, una
1: Certo.
0: mia amica, attrice di successo, ha vinto non so quanti David di Donatello.
1: Cioè, è la casa piena,
0: Però comunque quando gli chiedono, ma insomma sì, Davide, lei fa sempre la battuta, non sanno proprio a chi darli, l'hanno dati a me. Basta Emanuela, basta. Zero Calcare, fumettista che vende quintalate di libri, ogni
1: Certo.
0: volta, ma no, ho fatto sta cazzata, vabbè, la gente ancora me dà retta.
1: Basta.
0: Basta. Questa cosa di noi romani che facciamo finta che i capolavori di cui siamo artefici ci siano quasi caduti dal cielo, deve finire. Quindi lo spettacolo, il mansplaining spiegato a mia figlia,
2: bellissimo,
0: è un capolavoro.
2: Cioè, possiamo leggere, guarda, voglio leggere delle
0: non
2: parti,
0: non al punto da leggere il comunicato stampa.
1: No,
2: leggo delle parti di comunicato stampa.
0: Attenzione, il comunicato stampa incensa l'opera, ma non è scritta da me, è scritta dal comunicato stampa, quindi ci saranno scritte cose come esilarante, irriverente.
2: Meglio, allora, tu sei un talento, diciamolo, tu sei un talento poliedrico,
0: sì, vero,
2: fuori classe.

0: classe assoluto della risata inaspettata.
1: Della risata inaspettata.
0: Che vanta ancora
1: cioè, quando
0: prima.
1: Tu stai al bagno due giorni dopo.
2: È la dopo risata col
1: spettacolo. A me sto spettacolo mi ha fatto ridere. Poi a un certo punto
2: inizia a ridere.
1: Inizia a ridere.
0: A casa, capito? Sì, ero sì, a casa sì. E ho cominciato a ridere.
2: Infatti, dov'è che ridi più spesso tu?
1: Io?
2: Cioè c'è allora, un luogo bello. Ti capita di ridere più spesso? Tipo in bagno mentre stai...
0: Allora, dovresti ridere mentre.
2: Non lo so, mi è venuto in mente. Mia nonna fumava in bagno.
1: È vero. Ah, tu dici ridere. Così, non sì. Grazie a qualcosa. Beh, dipende da quello. Io a volte penso a delle cose che mi hanno fatto ridere. E mi viene da ridere in pubblico, magari sto a un bar in treno. A me è capitato, cioè, però queste più che altro le ricordo. Poi magari quando rido a casa non è che.
2: Perché ti ricordi del tuo spettacolo e dici quel passaggio lì era
1: incredibile
2: stupendo.
1: Quella cosa che è successa nel mio spettacolo che sarà in scena il 14 e il 15 maggio a Milano, il 30, 31 maggio a Roma, il primo giugno.
0: Parigi. 9 giugno Madrid,
1: 10 giugno Barcellona,
2: Bruxelles. Ma chi ti viene a vedere all'estero?
1: Io non ne ho idea.
2: Perché? Cioè.
1: Penso che siano italiani che vivono lì, perché non credo che un bruxellese abbia interesse a sentire uno spettacolo che, premetto, è in italiano.
0: Cioè, sì,
2: non,
0: detto,
2: è... Sì, quindi
0: infatti...
2: non è che la fai in inglese, la battuta in inglese non funziona.
1: No, mai.
0: Ma... Comunque se ci fosse un ascoltatore di Bruxelles collegato adesso,
1: esatto,
0: dovrebbe comunque capire l'italiano per capire che tu stai dicendo che lui deve venire al tuo spettacolo.
1: Questo se non lo diciamo in... Mio papà ogni tanto mi dice, quando ha visto che faccio questo tour europeo, quindi ci saranno delle date, a parte quella di Milano,
2: Londra,
1: Roma,
2: Berlino.
1: Londra, mio padre fa... Ma la fai? Lo fai anche in inglese? Io faccio, no papà, perché comunque chi viene è italiano. Lui fa, sì però fallo un pezzo in inglese. Faccio, ma se il pubblico è italiano, perché a un certo punto devo fare? Non è che dici, sai, una piazza all'aperto, passano delle persone.
0: Devi fermarlo,
1: allora a un certo punto fa, my name is Valerio Lundini, do you know what? Cioè, gli italiani pensano, ma che è scemo. Gli inglesi comunque hanno visto uno che fino a due secondi fa parlava italiano, che a un certo punto gli fa sto regalo.
2: Certo.
1: Però papà insiste. E
0: mettila sta cosa, dai.
1: E mo la metto, dai.
2: Ma tra l'altro volevo dire che il luogo comune che oggi volevamo aprire con Valerio in questa puntata è Spiegati Meglio, che è perfettamente, diciamo, in sintonia con quanto stai dicendo. Anche perché, cioè, allora, il netto delle battute poi tramutate in inglese, quando noi abbiamo visto una pezza di Lundini su Rai 2, giusto?
1: Rai 2.
2: Io penso che la buona parte delle persone che non ti conosceva ha detto, ma che cacchio sta facendo questo? Cioè quanto è difficile comprendere anche l'ironia che tu porti sul grande schermo, che poi ha un pubblico molto molto vasto. A teatro ti vengono a vedere perché ti conoscono, ma in Rai ti scanalando
0: Ti hanno capito subito o ti hanno capito dopo?
1: Allora, a teatro credo che anche chi non ti conosce, una volta che stai a teatro capisci tutto. Sì. Perché comunque c'è un'attenzione diversa.
2: Entri
1: cioè,
2: in
1: poi
2: un mondo
1: io
2: a parte.
1: Poi non ho mai pensato di fare cose così inaccessibili. Ma è anche vero che nel programma che tu hai citato c'erano delle cose molto strambe che io stesso non è che le ritenessi comiche quanto stranianti.
2: Paradossali.
1: Esatto. Però credo che c'è un po' questa tra il pubblico c'è un po' questa cosa che si sono autoconvinti i più giovani che i più grandi non abbiano capito quel programma. In realtà i grandi fanno zapping e quindi giustamente se io vedo Victoria Gabello che si picchia con Ambrangiolini in
2: Stupendo,
1: TV, una cosa avvenuta, io se faccio zapping penso queste due si stanno menando,
2: certo.
1: Fine.
2: Cioè hanno un livello di lettura di un certo tipo.
1: No, ma a tutti noi, cioè se facciamo zapping e vediamo che alla prova del cuoco a un certo punto Antonella Clerici spacca una lampada a terra, tu pensi è successo qualcosa di strano, questa tipa è pazza. E questo non è che lo fai perché sei anziano, perché sei grande, perché semplicemente stai vedendo un frammento di una cosa e non hai modo di contestualizzarla.
2: Certo.
1: I più giovani vedevano la stessa cosa su YouTube, quindi quella lampada spaccata, quella rissa tra la
2: Giolini
1: e la cosa
2: e Victoria
1: la vedono e dicono ah queste sono matte, poi leggono i commenti e dicono ah è tutto finto, poi vedono i video correlati, vedono che ci sono altre
2: arriva
1: situazioni
2: reel,
1: surreali,
2: certo.
1: Quindi su internet, quindi i più giovani che usano magari quella fruizione lì, hanno più modo di capire le cose perché gli si contestualizzano di fronte.
2: Certo.
1: Se io faccio zapping e vedo io che inseguo un nano con una mazza da baseball,
2: certo,
1: che è in una puntata di una pezza di Lundini, oddio, io forse lo capirei che è finto. Perché se vedi uno che insegue un nano con una mazza da baseball.
2: La TV è un sistema chiuso, giustamente, a meno che non lo stai guardando con qualcuno, non hai il commento.
1: Però
2: vivo.
1: Per me è bello quello. Cioè,
2: certo,
1: a me divertiva il fatto
2: paradossale.
1: Che cioè, il fatto che in quel programma non c'erano le risate del pubblico, cercavo in tutti i modi di non far percepire subito che fosse comico. Poi in alcuni momenti era chiaro,
2: certo,
1: esteticamente. Però sì, non, in quel tipo di racconto lì del programma Una pezza di Lundini era anche divertente il fatto che la gente non ridesse subito ma si chiedesse per qualche minuto ma che è successo.
2: Certo.
1: E quindi hai parlato bene del
0: sì,
1: mio.
0: No, sì, sì, sì. Posso dire, sei molto bravo anche a parlare delle tue cose.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Grazie, grazie.
2: Sì, ma devi prenderti meglio.

0: Il ruolo di Lundini come una delle voci più originali e trasversali. Della comicità contemporanea.
1: Come ti senti trasversali?
2: Trasversali dici... vuol dire che tipo c'è una fila che mi capisce solo uno, la seconda fila mi capisce solo il secondo, nella terza fila mi capisce il terzo. Quella è la trasversalità,
3: è tipo un gioco, è meraviglioso. Senti Valerio, la cifra dei luoghi comuni, noi siamo il programma dei luoghi comuni, è che non stupiscono perché sono talmente banali, sai già come funziona il meccanismo mentale, che ti aspetti che se io dico per esempio i gay sono sensibili, diciamo la
0: io conosco Riccardo, è la persona meno sensibile che esiste in questo
2: mondo. Pensato che i gay siano sensibili.
3: Però è un luogo comune, appunto.
0: Tu non sei sensibile.
3: No, assolutamente. Infatti vengono disattesi il secondo dopo i luoghi comuni.
2: Oh, ho conosciuto un gay insensibile.
0: Eccolo qua.
3: Sono qua.
2: Eccoli qua.
3: Esatto, mi hanno tolto la sensibilità da quando sono nato. Ma tu riesci a stupirti ancora di qualcosa? Perché poi alla fine quello che tu fai crea un sacco di stupore, secondo me, tra chi ti vede. E tu riesci a stupirti?
2: I luoghi comuni divertono molto e mi piace pensare che siano sempre veri.
3: Ah, cioè un mondo fatto di luoghi comuni che sono veri?
2: Sì, sì, ma sì, alla fine sono veri. Cioè, perché questa cosa dei gay sono sensibili, secondo me, nasce più da una sorta di piccola omofobia che ti fa dire diciamo che sono sensibili.
3: Sì, io non ho niente
2: per
3: contro,
2: non dire,
3: ma...
2: Esatto, è come... Però, secondo me tutti gli altri sono veri. Cioè, nessuno ha mai detto, che ne so, oh, i genovesi sono puntualissimi, ma non perché non lo sia, perché non è mai capitata l'occasione di dimostrare questa cosa. Nessuno dice...
3: Pensavo fossero tirchi genovesi.
2: Esatto, perché è vero. Perché è vero. Di tutti i posti ci sta sempre...
0: Anche se questa il nostro frase... regista genovese Andrea Roccabella è una persona molto generosa.
2: Molto generosa, ma non vuol dire che non esistano eccezioni. Si parla di luoghi comuni.
3: Certo.
2: Questa è una cosa con cui io litigo spesso con le persone. Quando dico, lo so, alla mia fidanzata che guarda che secondo me... Coez ha un pubblico più femminile che maschile. Lei dice: ma che c'entra? C'è sta Flavio, l'amico mio. Che cavolo me ne frega di Flavio?
3: È un'eccezione.
2: Il calcio è uno sport che è seguito maggiormente dagli uomini. Poi io non lo seguo, e sia chiaro, non sono omosessuale. Ma
0: che cazzo c'è?
2: Ma no, vanno spiegate alcune cose. Scusa, questa.
3: Io sono omosessuale e non seguo il calcio, quindi sono conferma di quanto dice Valerio.
2: È un attimo che se su quel coso ci scrivi Lundini è sensibile, la gente si fa due conti.
3: Esatto.
0: Tra l'altro, scusami, in questi 100 minuti 100 non
3: minuti.
0: Stop.
3: Non
0: stop.
2: Ma che vuol dire non stop?
0: Aspetta, se 100 minuti no stop di nonsense e poi
2: quindi
0: ti faccio una domanda. E poi ti farò anche una domanda. Ma, scusami, effetti speciali multimediali incredibili, sketch surreali lontani dai luoghi comuni.
3: Quindi,
0: parlare dei luoghi comuni sto spettacolo,
3: giusto, ragazzi,
0: devi starci lontano dai luoghi comuni, c'è scritto qua
2: Diana che è l'ufficio stampa, dammi un attimo devo avere contezza di quello che viene scritto.
0: Ma poi sti fogli te li regaliamo,
2: ma ti prego,
0: adesso ne tengo ancora un attimo.
2: Io ricordo che una volta con la band facemmo
3: Vazzanicchi
2: ricordiamo, e facemmo una trasferta in Toscana per provare dei pezzi, quelle cose artistiche l'abbiamo fatte,
3: facciamo un ritiro, facciamo quelle cose,
2: no, abbiamo scritto tre canzoni
3: ad residenza.
2: Oggi ancora le suoniamo, e in questa residenza facemmo dei video, delle sorte di mini corti stupidi, e poi li abbiamo fatti, e c'è Andrea che è quello che gestisce i canali social della band, li ha caricati scrivendo tipo: sono usciti i corti dei Vazzanicchi, delle pillole esilaranti tutte da ridere, c'è stata tipo una sommossa popolare. Abbiamo chiamato Andrea, leva subito quelle cazzo di frasi,
3: cos'è quella caption maledetta,
2: leva quella roba subito. Ma ci siamo arrabbiati, ma tipo lo volevamo adesso
3: menare.
2: Cacciare dalla band,
0: cacciare dalla band.
2: Lui è il cantante,
3: eh?
2: Quindi
3: non si può leggere.
2: E quindi invece vedi anni dopo
0: lui non è più il cantante,
2: lui è ancora. Sì, sì, sa cantare, è anche più bravo a comunicare le cose sui social.
3: Cioè, però quella volta... più esilarante.
2: No,
3: non c'è in un vostro pezzo la parola esilarante.
2: No, semmai lo diciamo, ma in maniera scherzosa, tipo: sei proprio esilarante.
3: Accompagnato da una.
0: Scusami, ma il nonsense oggi ha ancora senso? Adesso non so, che la domanda qua adesso non serve.
2: Ma non lo so. Ma poi questa cosa del nonsense, cioè, che non è che tipo invece. Non è che Armageddon sia sense. È gente che va su Marte, quello si innamora, il padre. Cioè, tutto è nonsense tranne la realtà. Quindi tutto ciò che è finzione in qualche modo è nonsense, almeno che non sia, che ne so, il documentario su Gaza e dici: oh, quello, cavolo, è successo veramente, ho visto una cosa nonsense. Cioè, lo puoi dire se sei...
3: Anche se poi Trump pubblica delle cose nonsense sul tema.
2: Però sì, no, il nonsense, ma diciamo che non ho mai ragionato, indipendentemente da quello che c'è scritto sul comunicato stampa, in base, voglio fare una cosa nonsense. Faccio una cosa che mi diverte, poi se mi diverte diventando un po' più sopra le righe, ben venga.
3: Valerio,
2: malvenga.
3: Purtroppo
0: è finito il tempo a disposizione.
3: Ho una domanda finale, è una cosa che mi torna in mente ogni tanto, lo chiediamo ad alcuni nostri ospiti.

0: il tuo epitaffio?
1: Un po' presto, forse. Okay, l'hai preso un po' alla sprovvista, non ci pensavo ancora. No, forse al tema o addirittura alla...
0: Boh, non so. Importante,
1: Puoi anche metterci l'elenco di nomi che ci hai fatto vedere prima fuori onda.
0: Io farei un occhiolino.
2: Un occhiolino.
1: Scusa, sarebbe veramente esilarante.
2: Sarebbe un occhiolino. Mi dispiace. Cioè, questo è proprio il mio epitafio. Mi dispiace, perché comunque sono dispiaciuto. Facciamo promozione. Allora, questo spettacolo stupendo fuori dagli schermi sarà in scena nella vostra Milano.
0: Sì. 14 e il 15 maggio
2: dove? Al teatro Arcimboldi. Non alla cabina telefonica.
0: No, al teatro Arcimboldi.
1: Comunque, la cabina telefonica è una bellissima idea, dove fare gli spettacoli per una persona.
2: Per una persona.
0: Sì. Forse non ci hai dato questa idea. Coprire i costi.
2: Forse
0: era
2: già
0: produzione.
2: Fatto. Forse qualcuno l'ha fatto. E invece sarò
0: a Roma, casa tua,
2: casa mia, il 30, 31 maggio e 1 giugno.
0: Esatto, all'auditorium
2: della Conciliazione. E poi abbiamo delle ottime Madrid, Parigi, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Berlino.
0: Ci mandi una cartolina da Bruxelles?
2: Va bene,
1: Te la chiediamo veramente, cioè qua, se okay, puoi mandarla in questa sede.
0: Dopo ti do l'indirizzo.
2: Non abbiamo detto le date di queste, ma
0: vabbè, le vedete su,
1: ma
0: su,
1: posso
0: sul
1: dire,
0: comunicato stampa.
1: Ma vuoi che non ti seguano e non sappiano chi sia Valerio Lundini? Che
2: a giugno, comunque, in queste città europee, purtroppo non c'è Dublino. Lo dico perché so che poi si crea la classica discussione.
1: Però a Dublino sei venuto.
2: A Dublino no, però in tutte le altre famose sì. Cioè, non c'è Lione, ma non è importante, diciamo.
0: Grazie Valerio.
2: Grazie a voi, scusate la freddore.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: E ora la sfida finale. Cocktail,
14: spritz al tramonto,
13: colazione,
14: cappuccino vista mare,
13: estate,
14: crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì!
15: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
17: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
18: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un clic. Vai su jethr.com.
19: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.

0: Tutti sappiamo che in questi giorni ci ha lasciato una figura di grande spessore sportivo e umano, non soltanto capace di successi prima in Formula 1, poi nelle Paralimpiadi, nelle attività paralimpiche, ma anche capace di suscitare entusiasmo, di motivare, di coinvolgere giovani in quantità nell'attività sportiva, olimpica o paralimpica. Alex Zanardi. E credo che sia... Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha versato di valore sportivo e di valore umano nello sport. Sono le figure che illuminano il nostro sport, sono le figure che danno il senso del grande ruolo che lo sport ha nella società e che l'Italia fornisce con il suo sport al mondo.
1: Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprimono il cordoglio dell'Italia intera. E dire che ingenuamente, in modo illogico e infantile, abbiamo sperato in questi anni che Alex Zanardi ce la facesse di nuovo, un'altra volta ancora. 5 secondi in più magari, come avrebbe detto lui. Niente da fare invece, purtroppo. Il grande pilota, il campione di paraciclismo, l'uomo che ha cambiato la cultura della disabilità ci ha lasciato lo scorso 1° maggio a 59 anni. Viaggiamo oggi qui a Olimpia alla scoperta delle parole, ma anche dei silenzi di Alex Zanardi, grazie a chi lo ha conosciuto bene, chi ha vinto, perso, gioito e sofferto con lui. E allora partiamo subito con un campione del paraciclismo che di Zanardi è stato prima ispiratore, poi compagno di squadra nella nazionale azzurra fino a condividere la gioia più grande, quella di un oro paralimpico. E dire che, come ci raccontava qualche tempo fa l'amico e collega Claudio Arrigoni, tutto è nato da un incontro casuale in un autogrill tra l'Italia e la Francia.
2: È il gennaio del 2006, siamo all'ultimo autogrill prima del confine francese a Ventimiglia e Vittorio Podestà, che già allora era un campione paraciclismo con l'handbike, ma non era ancora diventato il Vittorio Podestà che poi ha segnato un'epoca dell'handbike in Italia, però stava andando ad allenarsi in Spagna con sua moglie Barbara, sta andando verso la Spagna, si ferma questo ultimo autogrill. Sul posto riservato a chi ha disabilità c'è una BMW di quelle abbastanza costose e lui naturalmente diciamo, guarda, questo sicuramente non ha nessuna disabilità, adesso mi piazzo davanti così non può uscire e così vediamo. E però poi la moglie dice no, guarda che scusami, questo non ha le gambe. Ed era Alex Zanardi. Alex vede l'handbike sul tetto della macchina di Podestà. E la prima cosa che fa è andare da lui e dice scusa, ma cos'è quella cosa che è lì sul tetto? Iniziano a parlare, ecco, Daniela, la moglie di Alex, Barbara, la moglie di Vittorio, hanno aspettato diverso tempo perché poi a un certo punto Alex ha aperto la portiera della macchina di Vittorio, si sono seduti uno a fianco all'altro, hanno iniziato a parlare di bike, di motori, di sport, e sono andati avanti per diversi minuti. E insomma da lì è scattato questa molla, la curiosità di Alex verso questo mezzo, ma passò un anno, quasi un anno prima che poi tornò a ritrovare il numero di Vittorio Podestà, lo chiamò per dirgli guarda che devo fare la maratona di New York, mi piacerebbe farla in handbike, e lui dice abbiamo più di un anno di tempo, vedrai che ce la fai, ha detto no, non hai capito, è quella di novembre.
1: Incredibile ma tutto vero il racconto di Claudio Arrigoni. Vittorio Podestà, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
3: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: E allora Vittorio, tutta colpa tua, si scherza ovvio, se Zanardi è stato anche un grande campione di handbike.
3: Sì, diciamo che è colpa di tutte e due, perché se non avessi avuto una persona ricettiva dall'altra parte che si è entusiasmata allo sport, che lo consideravo il mio sport in quel momento lì, perché ero stato il primo a vincere a livello italiano, a livello internazionale come italiano, non sarebbe successo niente. Invece lui ha è lui che ha voluto assolutamente sapere tutto di questo sport, e dopo la prima maratona di New York, dopo che ci eravamo incontrati in quel gennaio 2006, in quel famoso autogrill, lui si è infilato nella mia macchina quando ha visto il mezzo sopra il tetto e mi ha chiesto che sport era, che sport facevo, mi ha invitato a andare a sciare con lui a Sestriere, però ci siamo scambiati il numero e poi io, dopo che ho vinto il mondiale nel 2007, lui una ventina di giorni dopo mi chiama perché Paolo Barilla l'aveva invitato al pasta party della maratona di New York e gli ha detto: ma io se vengo a New York vengo per fare la maratona. Da lì poi è nato tutto, perché mi è piaciuto. Lui mi diceva: guarda Vittorio, ho trovato qualcosa che mi piace quanto e forse anche più dei motori.
1: Mi strappi un sorriso con le tue parole, Vittorio, ma mi fai anche riflettere sul motore primo appunto di ogni scelta di Alex, la curiosità.
3: Sì, lui sosteneva che la curiosità è la prima motivazione che ha l'uomo, no? Da quella parte tutto quanto. Poi quando uno dalla curiosità passa a scoprire, alla scoperta, nasce la passione per qualcosa, e con la passione poi tutto diventa tutto quasi automatico, diciamo, no? Tra virgolette, sicuramente, ma io posso dire che Alex era un grande appassionato di quello che faceva. E quindi sì, dalla curiosità parte tutto. Però poi la passione, la voglia, l'abnegazione per quello che piace, lui ce l'aveva proprio dentro.
1: Provo pudore a chiederti qualche aneddoto, qualche ricordo tra le migliaia che immagino ti riempano il cuore.
3: La cosa che mi rimane nel cuore è quella che sono quei momenti in cui, quando eravamo prima dei mondiali, prima delle coppe del mondo, si facevano i raduni della nazionale e noi dopo cena andavamo giù nei box dove comunque venivano ricoverati i nostri mezzi, si chiacchierava della vita, ma si chiacchierava soprattutto di motori, si chiacchierava delle gare che ci aspettavano, del fatto che lui, per farci un esempio, lui diceva: io ho fatto le gare a Indianapolis nella Formula Kart davanti a 300.000 persone, anche di più, e la sera prima dormivo benissimo. Adesso vengo a fare la gara in M-bike, soprattutto i primi tempi, che non faceva gare di altissimo livello, e la sera prima non riesco a dormire. Questo dà la misura di quanto lui non prendesse nulla sotto gamba. Quindi quei momenti in cui eravamo in intimità, ma un'intimità proprio come dei bambini che giocano con gli stessi giocattoli senza litigare, ecco, questo è un po' quello che mi porto dentro, ma di episodi anche buffi, perché poi Alex era un gran raccontatore di barzellette in nazionale, anzi noi avevamo un CT che continuava a stimolarlo, dai dai, ma questo davanti a tutti, magari in un ristorante dove c'erano anche signore col tailleur, e lui gli faceva raccontare anche alcune barzellette che non erano proprio raccontabili in certi ristoranti. Guarda, era veramente un uragano di simpatia, voglia, intensità, non riesco a trovare abbastanza aggettivi per descriverlo, quanto fosse sovrumano in tutti i sensi.
1: Un campione quindi anche come barzellettiere, Alex Zanardi. Ma tornando un attimo seri e ricordando l'energia che sprigiona Obiettivo 3, la polisportiva paralimpica che ha voluto creare, non c'è ora anche un po' di paura al pensiero che lui comunque non c'è più e che i confini che lui stesso ha superato possono

0: possano magari prima o poi essere rimessi in discussione.
1: Ma diciamo che lui è riuscito a lasciare un'eredità, quindi ha, per esempio, Bebevio è una persona che sta facendo da ambasciatore anche al posto suo, diciamo, è forse stato un suo erede, e quindi secondo me quel rischio non lo corriamo, almeno me lo auguro. Io penso però che Alex, quello che ha fatto e le frasi che adesso risuonano su tutti i media, su tutti i social, rimarranno un po' nella storia. Cioè lui io lo paragono, e non penso di esagerare, a un grande scrittore, un grande scienziato italiano, alla pari di questi personaggi che sono immortali e rimangono immortali perché quello che hanno fatto, ma soprattutto quello che hanno detto e hanno trasmesso, rimarrà nella storia italiana e potrà essere trasmesso esattamente come raccontiamo, che ne so, le poesie di Leopardi, piuttosto che... Sembra un affronto, ma vi assicuro che la trasversalità della sua immagine... Ecco, era una persona che aveva quasi degli effetti taumaturgici sulle persone. Dico solo questa cosa. Io ho assistito a tanti episodi in cui magari prima o dopo una gara, lui sempre col sorriso, arrivavano delle persone da lui come se andassero in pellegrinaggio da un santo. Non sto scherzando. Infatti... lui scherzava dicendo, alla fine mi prendono un po' come una via di mezzo tra Raffaella Carrà e Padre Pio. Ma era veramente così, ed è per quello che è una persona che unisce in un mondo di oggi dove c'è sempre contrapposizione, no? Ecco, lui è una persona che ha sempre unito tutti. Per questo penso che sia un personaggio veramente importante per la storia italiana.
0: E tu, come uomo, atleta, amico, riesci a immaginarti senza di lui al tuo fianco?
1: Ma guarda, io in questi 6 anni quasi che non l'ho visto, pensavo di aver diluito un pochettino la tristezza, e invece in questi momenti mi rendo conto che non è così. Penso che lui continuerà ad aiutare tutti quanti noi, perché basterà ricordarlo nei momenti di difficoltà, e penso che possa veramente fare ancora qualcosa per tutti quanti.
0: Vittorio Podestà, pluricampione mondiale paralimpico di handbike, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
1: Grazie a voi per l'opportunità.
0: Qualche istante di pausa ora, poi qui a Olimpia viaggeremo ancora sulle tracce di Alex Zanardi.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento sulla 1 Milano-Napoli verso Napoli tra Orvieto e Attigliano, code per veicolo in avaria. A causa di lavori sulla 7 Milano-Genova, code verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone e nella stessa direzione tra Vignole, Borbera e Serravalle Scrivia. Sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, code tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Bologna e tra Pedaso e Grottamare in direzione opposta. Rallentamenti in entrambe le direzioni della 24 Roma-Teramo tra Torni in parte l'Aquila Ovest a causa di un veicolo fermo. Si viaggia a rilento per incidente sul grande raccordo anulare all'altezza di via Nomentana in carreggiata esterna. Prossimo appuntamento tra un'ora.
2: Olimpia.
4: Ricordi che sono naturalmente legati al suo essere atleta, straordinario atleta, ai suoi successi sportivi, come ricordi che sono legati alla sua umanità, all'essere uomo, ai nostri confronti appartenenti alla dimensione del privato, su famiglia, problemi con i figli in età adolescenziale all'epoca, come anche su tanti altri sogni e percorsi che si immaginava di poter fare ciascuno nei propri compiti, con le proprie competenze per far crescere la famiglia paralimpica. Sono tanti ricordi, alla fine ne conservo uno, quell'abbraccio che mi diede, ci demmo dopo il suo successo di Rio, un abbraccio intenso, veramente molto importante per me, e il ricordo del suo esempio che non terminerà mai, un uomo che si sentiva privilegiato, fortunato, ma che aveva il dovere, sentiva il dovere morale di restituire in parte della sua fortuna a quei ragazzi e quelle ragazze in Italia che ancora non avevano scoperto come rinascere dopo un grande trauma, che in fondo era il mio stesso obiettivo, vissuti su campi diversi. Perdiamo un grande uomo, un grande esempio che ci ha aiutato a cambiare, ha aiutato, diciamo, questo paese, ma non solo, perché ha travalicato i confini, a cambiare lo sguardo nei confronti del mondo.
0: E ricordo che l'ex presidente del Comitato Paralimpico, Luca Panchi,

0: Galli ci ha regalato di Alex Zanardi, il grande ex pilota e campione paralimpico spentosi il 1° maggio scorso a 59 anni. Ne ripercorriamo oggi le parole e anche i silenzi, anche quel silenzio forzato cui l'ha costretto negli ultimi 6 anni l'incidente in handbike che aveva avuto nel 2020, ancor più tragico se possibile di quello che gli aveva strappato le gambe ma non il cuore all'Ausitzring nel settembre 2001. Da quell'inferno di sangue, olio bruciato e metallo distorto, Zanardi era invece prodigiosamente risorto fino ad arrivare agli ori paralimpici in handbike. Leggendario quello conquistato in staffetta a Rio 2016 insieme a Vittorio Podestà, colui che l'aveva iniziato al paraciclismo, come abbiamo già ricordato, e a un altro grande campione del nostro paraciclismo. Luca Mazzone, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Luca, quando vi siete conosciuti te ed Alex?
1: È stato quando mi hanno convocato per la prima volta in nazionale, put a caso proprio a Castiglione della Pescaia. L'aveva organizzato lui con l'amministrazione comunale questo ritiro. Era lui che si preoccupava delle sue bici, faceva manutenzione e quant'altro di meccanica, quindi mi colpì subito questo, diciamo, questa cosa di umiltà di un vero sportivo.
0: Immagino anche per te infiniti ricordi ritornano alla mente in queste ore. Dai, raccontaci anche tu, come ha già fatto Vittorio Podestà, qualcosa del vostro Alex, del tuo Alex, compagno di squadra, di gare, ma anche di risate e so di barzellette, come credo confermerai.
1: Guarda, al primo mondiale nel 2013, quindi io appena entrato in nazionale, subito mi misero in staffetta con lui, no? Io avevo comunque un passato da nuotatore, quindi allenamenti e quant'altro, ho preso seriamente subito l'ingresso nazionale e come lui avevo vinto già 2 medaglie d'oro al cronometro della gara in linea. La staffetta, che era la terza gara sia per me per lui e quindi un possibile terzo oro, alla partenza del terzo, come dire, la terza e ultima rank, l'ultima, come dire, l'ultimo giro, lui era dietro di me ed eravamo molto in vantaggio perché eravamo i 3 vincitori di ogni categoria della cronometro, quindi uno squadrone in staffetta, e lui mi disse: Luca, forza, dai, che se vinci il terzo oro, quando vai in Puglia, a Terlizzi, ti butteranno i fiori, i petali di rose dai balconi come la Madonna. E lì scoppiai a ridere, sai, perché mi immaginai appunto veramente che fanno così al mio paese, quando passa la Madonna del Rosario, nelle stradine dove, come dire, fu colpita dalla peste in tanti anni or sono. Per quello del mio paese buttavano appunto i petali, quindi immaginai questa cosa quando arrivavo io e scoppiai a ridere e dovevamo terminare la gara, questo per dirtene una. Ma poi era sempre una cosa ironica, sempre da ridere, soprattutto quando eravamo in ritiro, era uno spasso, non vedevo l'ora di andare in ritiro proprio perché c'era lui, e a parte che ci appassionava con le sue storie da ragazzo quando ha iniziato con i go-kart, che andava con il padre, quindi con il suo accento bolognese, con la sua mimica, la sua narrazione, il suo parlare, era come che ti stava leggendo un libro qualcuno, stavi vedendo al cinema queste cose, quindi mi ricordo ero come immerso nel suo racconto, perché le sapeva raccontare bene. Poi le barzellette, pungolato dal CT della Nazionale Mario Valentini, ti raccontava queste barzellette, che appunto era uno show, capito? Era un intrattenimento, era una cosa, e sempre con la sua mimica, con il suo saper fare, che le raccontava e ci faceva scoppiare dal ridere.
0: Straordinario comunicatore, ma senza forzature, Alex Zanardi. Tutto in lui appariva spontaneo e quindi in qualche modo ancora più sorprendente, vero Luca Mazzone?
1: Ma infatti ha fatto, come dire, sì, ha vinto, era un grande sportivo, però ha saputo valorizzare, si è saputo valorizzare anche come personaggio. E oggi vediamo i social, tutti diciamo che parlano di lui, ma giustamente, ma perché si è, come dire, ha saputo valorizzare la sua figura e in ogni modo, comunque lo faceva anche in modo così tranquillo, senza pensarci su, era proprio naturale in queste cose. E ha fatto da apripista agli altri personaggi del mondo paralimpico, quale Bebe Vio, Versace, mi vengono in mente. E per dire l'abbraccio che abbiamo, che ha fatto dopo il team relay a Rio de Janeiro, il team relay è sempre la staffetta, no? E lui era il terzo staffettista, eravamo in vantaggio di 1 minuto, ha fatto 150 metri a 2 ruote, quindi epica quell'immagine, tante foto ricordano quell'immagine. E poi è venuto da noi, ha fatto veramente con senza pensarci, secondo me, proprio perché era contento, era proprio dal cuore gli venivano queste cose, ci ha abbracciato, si è buttato addosso a noi due, noi eravamo sdraiati sulle sulle nostre handbike, a me e a Vittorio si è buttato su in un abbraccio bellissimo che mi ricordo e viene la pelle d'oca a pensarci. E quindi è lì. Sempre a Rio era ben voluto da tutti, un tifoso mi ricordo che aveva il biglietto di quando vinse a Interlagos una pole position e gli regalò la mascotte della gara a questo tifoso, da dentro, dalle retine, gliela passò questa cosa dalle retine che ci separavano e lui gli regalò il biglietto. Sono cose belle, cose che ricordo, cioè, rimarranno indelebili nella mia mente.
0: Zanardi ha cambiato il paralimpismo e lo sport tutto. La sua presenza si sentiva anche nella sua assenza, forzata e dolorosa. Quale eredità ci lascia ora Alex Zanardi, secondo te?
1: Sicuramente la sua eredità sarà la moglie che continuerà il suo progetto, quello di aiutare tanti ragazzi ad iniziare col paraciclismo, con il triathlon, lui faceva anche triathlon, dove per ragazzi disabili che non hanno tante risorse è uno sport, ahimè, costoso come quello del paraciclismo, soprattutto chi fa handbike. Dove costano adesso sono arrivato a 20.000 euro per far capire un handbike, quindi aiutare queste persone con la sua fondazione, queste persone, questi ragazzi che vogliono iniziare a fare paraciclismo e triathlon, è l'eredità di Alex, che continuerà la moglie e i suoi parenti. Secondo me è una grande cosa.
0: Luca Mazzone, stella del paraciclismo italiano e internazionale. Grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
1: È stato un piacere, grazie a voi. Arrivederci. Saluti a tutti.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208 tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su peugeot.it.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
9: One Express, One Express. One Express.
7: Pillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto?

0: Devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
1: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Colesterolo? O ti senti così?
6: Ah!
5: O ti senti ACT?
6: Ah.
5: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
5: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a €500 a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Le 17 d'un minuto.
17: GR24, il sole 24 ore.

0: L'Iran risponde al piano americano via Pakistan, dice non ci pieghiamo, negoziare non significa arrendersi, nessun rischio di pandemia, i quattro passeggeri KLM stanno bene, il ministro della salute dice l'antivirus non è come il Covid, benzina, rincari, frena in città, corre in autostrada con una media superiore ai 2 euro al litro. Roberta Frisani in regia, Gigi Donelli al microfono, ancora un buon pomeriggio. Teheran dunque invia ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta americana.
1: Il presidente Trump ha detto di aspettarsi di avere notizie molto presto, ma gli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace, mentre la marina iraniana schiera sottomarini leggeri di produzione nazionale, noti come i delfini del Golfo Persico, nello stretto di Hormuz, per contrastare le navi nemiche. E il portavoce dell'esercito iraniano avverte d'ora in poi i paesi che seguiranno gli Stati Uniti nell'attuazione di sanzioni contro l'Iran avranno certamente problemi per il transito nello stretto di Hormuz. A passare oggi dalla rotta settentrionale approvata da Teheran la prima gasiera qatariota. Intanto continuano senza sosta i raid israeliani nel sud del Libano, con oltre 35 morti nelle ultime 24 ore, e non si fermano neanche gli attacchi a Gaza con un drone che ha preso di mira un veicolo a Khan Yunis, uccidendo almeno 2 persone. Espulsi da Israele i 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, Tiago Avila e Saif Abukeshek, che lancia un appello. Dobbiamo continuare a mobilitarci, non possiamo dimenticare i prigionieri palestinesi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Non c'è il rischio di una nuova pandemia, attualmente non c'è nessun allarme, è un virus diverso dal Covid. Così il capo di Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, Maria Campitiello, che ha rassicurato anche sullo stato di salute dei 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo

KLM e poi posto in quarantena. Un ragazzo di 14 anni gravemente ferito nella serata di ieri in Piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato poi fermato. Sembra che l'aggressione sia stata prodotta da uno sguardo di troppo a una ragazzina. Benzina e carburanti. Se da un lato il prezzo della benzina in città comincia a frenare, dall'altro cresce lungo le autostrade. Le stime hanno superato la soglia psicologica e sostanziale dei 2 euro al litro, con segnalazioni di picchi a quasi 2,3 euro al litro. Stando alle rilevazioni del Ministero delle Imprese, il weekend è iniziato con la media del prezzo della verde in autostrada di 2,001 al litro. Insomma, cara, ma con questo direi che chiudiamo questa edizione. Adesso c'è tanto sport. Giovanni Capuano è pronto in studio. GR24 torna alle 18:00.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
8: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
7: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
8: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
7: Ecco qui.
8: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
9: L'anno prossimo, dacci un'anticipazione di qualcosa di tattico, di nuovo che vorresti fare all'interno della squadra dell'Inter.
10: Mi viene in mente di dire 5-5-5, guarda.
11: Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5.
12: Dobbiamo convocare la banda.
13: Venite!

0: Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
1: Questo fatto di quello che si diceva oggi della pressione, non pressione, ma non si può avere tutto accomodato nella vita, non si può mica avere tutto sistemato, non è mica sempre dritta la strada. Poi devi fare anche delle curve e tu devi reggere, devi essere bravo a dare delle spallate lì dentro.
2: La Roma potrebbe andare in Champions League, ma come si è detto prima, la differenza è veramente minima, perché lo meritano anche le altre, perché è stata sempre lì in tutto quanto il campionato a battagliare, a giocare con tutte le altre squadre, e poi si gioca tutto sul filo di un punto. Se andassimo in Champions sarebbe sicuramente un risultato che ci darebbe grandissima soddisfazione.
3: Domani inizia un mini campionato di 3 partite. E va visto in questo modo: noi abbiamo 3 punti di vantaggio. Se facciamo dei risultati e ci meritiamo di andare in Champions, ci andremo. Se non facciamo risultati, è giusto non andare in Champions, perché non ci saremmo meritati di andare in Champions.
4: Si deve valorare, no? Tutti questi passi che vogliamo fare in avanti, perché questo è lo che si ricorda: i compagni, la celebrazione, come l'avete fatto e con chi lo avete fatto, e questa è la cosa più speciale. Adesso mancano 2 partite e vediamo se possiamo volare più in alto, no? Però oggi, ripeto, la storia è fatta e di qua si deve iniziare a migliorare sempre.
5: Oh, l'abbiamo presa larga in questa domenica ricchissima di sport e che comincia anche a portarsi in pancia qualche verdetto calcistico. Lo scorso fine settimana è stato il fine settimana dello scudetto dell'Inter. Oggi è la domenica del Como, avete sentito Fabregas, aritmeticamente qualificato per una Coppa Europea, vincendo 1-0 a Verona. Poi quale Coppa si vedrà nelle prossime 2 giornate. E la Fiorentina aritmeticamente salva dopo uno scialbo pareggio 0-0 contro il Genoa, pareggio che il Franchi ha salutato al fischio finale con fischi e contestazione. Parere personale, la Fiorentina non poteva mai retrocedere con la qualità che aveva in campo, e infatti non è retrocessa, fischi e contestazioni ovviamente meritatissimi, perché la stagione, il campionato della Fiorentina è stato ai limiti della decenza. Racconto anche il 3-0 della Cremonese sul Pisa, che fa diventare la sfida a distanza con il Lecce per l'ultimo posto, per chi si salva, un'autentica corrida. Poi la vittoria di Jorge Martin nel Gran Premio di Francia Le Mans davanti a Bezzecchi, in una domenica molto italiana, perché c'è da segnalare la prima tripletta della storia dell'Aprilia su un podio della classe regina. Stiamo seguendo Musetti con Serundolo all'inizio di questa domenica degli italiani e degli internazionali d'Italia. 7-6-4-3 per Musetti. Paul Magnier ha vinto la 3ª tappa del Giro d'Italia, che però è ancora in Bulgaria. Poi domani finalmente torna in Italia, anche se torna per riposare. In ogni caso, maglia rosa per Guillermo Silva. Di tutto questo parliamo nel corso di 2 ore insieme. 800 2400, se volete prenotarvi per intervenire, ovviamente tema libero. Siamo qui, potete dire e fare quello che volete. Carlo Genta, ciao.
6: Ciao Giovanni. Ciao.
5: Cominciamo ad entrare nel vivo,
6: No, compreso anche il campionato inglese, perché io sto aspettando anche 17:30, sì. Che voglio vedere almeno una parte di quella partita che decide il titolo inglese, molto interessante.
5: Ecco,
6: onestamente non sai più dove guardare.
5: No, io difatti ho finito gli schermi, guardare. Il campionato inglese lo lascio a te, nel senso che non ho veramente più possibilità. Stefano Colantuono, ciao.
7: Ciao a tutti,
6: ciao,
7: buon pomeriggio
5: a te. Hai qualcosa da vedere per conto nostro, così che poi ci informi, che non riusciamo a coprire? Il classico è questa sera, quindi saremo non più in diretta. Al limite c'è anche il classico spagnolo, se proprio volete guardare qualcosa. Stefano, sei d'accordo sulla Fiorentina o no?
7: Sì, sono d'accordo per quello che è accaduto, però poi alla fine è andata bene, perché al di là della rosa, e l'abbiamo già detto in altre occasioni, non è una rosa che può disputare quel campionato. Però poi quando ci finisci dentro, in quelle zone della classifica, specialmente perché sei una squadra non abituata a bazzicare quelle zone lì, poi venirne fuori paradossalmente è più difficile, perché tu parti con l'idea di fare un campionato ipotetico da qualificazione in Europa, e poi ti trovi per quasi tutta la stagione ficcato lì sotto con dei giocatori che non sono abituati a giocare quel tipo di campionato. Per cui venirne fuori alla fine è stato
5: un merito.
7: Sono stati bravi, tra virgolette, non gli si può dire bravi a una squadra che si è salvata a poche giornate dalla fine dovendo fare un altro campionato.
5: Si può dire bravo a Vanoli, però, che è salito in corsa, dire bravo a Vanoli che non aveva la barra dritta.
7: Esatto, si può dire bravo a Vanoli e comunque ce l'hanno fatta. Io penso che i fischi, poi alla fine è chiaro che i fischi se li sono meritati, perché quest'anno il campionato non doveva essere quello, ma sono stati fischi dettati anche da i tifosi che si sono liberati di un fardello importante, perché veramente la Fiorentina ha rischiato grosso quest'anno.
5: Sì, sì, c'è stato un momento in cui non è che non vinceva più, non faceva più neanche pareggi.
7: Esatto.
5: E quindi il rischio, no, Carlo, di avvilupparsi diventa veramente poi concreto. Detto questo, la Fiorentina non può mai chiudere sotto 40 punti un campionato, io insisto, Carlo.
6: No, ma è chiaro che è così, ha giocato una pessima stagione e la partita di oggi è stata la fotografia di questa stagione, una partita senza dentro praticamente niente. Diciamo che la Fiorentina è anche andata bene, nel senso che Verona e Pisa si sono abbastanza presto nella volata finale tirate fuori da ogni possibilità, quindi due sono andate via per conto loro. E le altre due, insomma, sono lì che combattono. Non ho idea di chi la sputterà. Oggi la Cremo ha vinto, vabbè, ma era l'impegno più facile che potesse avere. Detto questo, la Fiorentina è stata brutta tutta la stagione, sì. Europa compresa.
5: Sì, sì, è brutta anche oggi. Cremonese che è salita a quota 31, Lecce a quota 32, mancano due giornate. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti ci sarà uno spareggio andata e ritorno, quindi non state lì a guardare gli scontri diretti, la differenza reti e tante altre cose che invece servono eventualmente per determinare le qualificazioni alle coppe europee. Per andare o non andare in Serie B c'è uno spareggio andata e ritorno, e in questo momento il Lecce conserva un punto di vantaggio sulla Cremonese, e forse il calendario della Cremonese è un po' più impegnativo rispetto a quello del Lecce, ma siamo lì. La Cremonese va a Udine nella penultima giornata, il Lecce va a Reggio Emilia con il Sassuolo, e il Sassuolo di questi tempi è una brutta bestia. E anche se ha perso con il Toro, e poi la chiusura è Cremonese-Como, partita quasi proibitiva perché il Como sarà probabilmente in lotta per un posto in Champions League. Il Lecce chiude in casa con il Genoa, che però abbiamo visto chiude benissimo. Oggi il Genoa meritava di vincere a Firenze. A proposito di Como, Stefano, prima volta in Europa, dove si vedrà nelle prossime due giornate. Faccio questa riflessione: io spesso sono stato critico con il Como perché secondo me ha sprecato qualche occasione di troppo. Oggi poteva essere qualche punto su ed essere veramente dentro la zona Champions League, anche se adesso, cosa che adesso invece è semplicemente appesa al risultato delle altre. Però se dovesse chiudere a 71 punti vincendo le ultime due giornate, cosa possibile visto il calendario, il Como chiuderebbe, per intenderci, tre punti sopra il Bologna che abbiamo celebrato due anni fa perché quinto è entrato in Champions League, e quell'anno a 71, ma più o meno quasi sempre negli ultimi 10 anni, tu saresti stato comodo dentro un posto in Champions League. Questo per dire che comunque rimane una grandissima impresa.
7: Ma direi che il Como, ma se andiamo a guardare qualche anno fa, insomma, stavo guardando proprio oggi, rileggevo un po' la storia del Como, perché proprio per i motivi che tu hai citato, insomma, stanno giocandosi qualcosa di straordinario. Hanno fatto un percorso incredibile, addirittura erano ripartiti dalla Serie D. Mi fa piacere, tra le altre cose, io a Como ci ho anche giocato, con obiettivi chiaramente ben diversi, infatti, da questi. E ha fatto che cosa gli vogliamo dire? Gioca bene, c'ha giovani interessantissimi. È chiaro che tutto ciò è corroborato da una proprietà che può permettersi comunque di fare anche degli investimenti importanti, perché poi c'è da dire anche questo. Però non hanno sbagliato nulla. Direttore sportivo bravissimo, preparatissimo, ha portato giocatori importanti. L'allenatore, è inutile discutere, insomma, di cosa vogliamo parlare.
5: Sì. L'allenatore hanno sbagliato qualche partita quando hanno cominciato ad avere addosso la pressione che veramente si poteva correre.
7: È la gioventù che ti porta a questo. È la gioventù, perché poi è una squadra abbastanza giovane, no? Insomma, con ragazzi tutti in divenire. È normale che qualche battuta d'arresto ce la puoi anche avere. Però cosa gli vogliamo dire al Coppa? Non gli si può che fare
5: complimenti, no, Carlo? Questo gli diciamo, poi facciamo anche le nostre critiche, ma gli diciamo complimenti.
6: Sì. No, vabbè, ci mancherebbe, ma poi sono qualcosa di nuovo e di diverso nel nostro campionato. Te la dico grossa: è un piccolo Paris Saint-Germain per molti aspetti.
5: Che non è un complimento.
6: Proprietà. Come?
5: Che non è un complimento.
6: No, no, no, leggila come vuoi, però è un piccolo Paris Saint-Germain. Perché...
5: ragazzi, però il PSG è qualcosa di sovradimensionato rispetto alle sue possibilità.
6: Certo, no, no, no, ma è chiaramente diverso. Però così ha una proprietà, ha una proprietà estremamente facoltosa. Va a prendere, senza guardare troppo al portafoglio, i giovani che gli interessano. È una squadra estremamente allenabile, secondo me. E su questo concetto chiedo anche a Stefano, perché secondo me il Paris Saint-Germain bravissimi tutti, ma è una squadra estremamente allenabile,
5: sì.
6: Con giocatori che tu puoi, sono molto motivati, molto giovani, vogliono arrivare, eccetera, e quindi
5: sono anche molto costosi, quindi... io aggiungo, perché i giovani del Paris Saint-Germain a meno di 60 milioni non si alzano la mattina dal letto. Stefano.
7: Quello è vero. No, mi viene da ridere,
5: perché sai,
7: torno indietro di qualche anno, ma ripensa un po' di cose.
5: Un conto è allenare i giovani, un conto è allenare il meglio che c'è in giro tra i giovani.
7: Esatto.
5: Luis Enrique è ovviamente bravissimo, stiamo. Vai Stefano.
7: No, dicevo sì, è una disamina giusta, insomma, sono giovani solo anagraficamente, perché poi sono ragazzi, insomma, già belli evoluti, già

0: calciatori direi quasi formati, insomma, capito? Non sono giocatori che devi andarti a crescere piano, un pezzettino alla volta, dandogli anche tempo di sbagliare qualche partita. Questi sono già piccole stelle, piccole solo per un discorso anagrafico, ma sono già dei giocatori formati, giocatori che costano, non ti ci puoi avvicinare, perché sia di cartellino che poi anche di contratto, insomma, perché poi questi sono tutti ragazzi che non è che guadagnano pochi spicci, questi sì. tutti ragazzi che comunque hanno già un contratto abbastanza importante, quindi è normale che poi da questi ti puoi aspettare un campionato come quello che ha fatto il Como. Però ecco, non dobbiamo togliere comunque i meriti al grande lavoro dell'allenatore, perché dopo l'allenatore ha fatto un gran bel lavoro facendoli anche giocare bene, insomma, vedere giocare il Como è bello. Poi è chiaro, qualche volta può essere che c'è l'errore, l'ingenuità dettata proprio dall'età, però insomma al Como non gli vanno fatti che i complimenti. Ribadisco, l'unica cosa insomma che posso ribadire è che è chiaro, con una proprietà così è un po' più facile rispetto magari ad altre società, che non cito per delicatezza, sì, del nostro campionato.
1: Se ti sente Fabregas arrabbia, lo sai, sì.
0: No, per me Fabregas è stato il miglior allenatore del campionato, figuriamoci.
1: La tua panchina
0: d'oro. Che ho di Fabregas io. Però è normale, voglio dire, no, perché sennò si dice giovani, giovani
1: di un certo livello. Però guarda, possiamo aprirlo questo topic. Per me la mia panchina d'oro è Chivu, perché comunque 13 panchine in Serie A, arrivi, vinci il campionato, non è un dettaglio. Però ovviamente Fabregas sta lì sul podio,
0: Assolutamente sì, ma io non vado a guardare il primo o secondo, dico che però Fabregas, Chivu chiaramente ha vinto lo scudetto, cosa gli vogliamo dire, e sono quelli che hanno avuto insomma la performance migliore quest'anno come stagione, poi senza dimenticarci gli altri che tra le altre cose sono anche amici, si offendono pure magari, mi riferisco a Massimiliano, a Allegri, piuttosto che a Conte, piuttosto che al Gasp. Ma tutti
1: facciamo un podio allargatissimo per Stefano Colantuono, che nessuno si offenda, li mettiamo dentro un po' tutti
0: dentro, sì, anche quelli che stanno tribolando lì sotto,
1: sì.
0: E ora mi metto nei panni anche loro, due carissimi amici, uno l'ho anche allenato tra le altre cose, Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo, che adesso stanno lì in tensione per le ultime partite, perché dovranno andare a prendersi sta benedetta.
1: Non si vive benissimo questo periodo quando sei lì sotto. Stefano, ti ringrazio, ciao.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie a Stefano Colantuono. Intanto Musetti è 5-4 nel secondo set, 30 pari, sta servendo Serundolo. Musetti, che ha vinto anche il primo set 7-6 al tie-break 9-7, non sta giocando una buona partita. Musetti, l'importante è che la porti a casa in questa domenica, che vedrà poi in campo nel prosieguo della giornata anche altri italiani, Darderi e Arnaldi contro Pole Odar, e poi ci sarà anche la Cocciaretto contro la Svionteg. Sinner torna in campo domani. Parliamo un po' di volata Champions League lato Juventus.
2: Quanto le è mancato uno come Vlahovic?
3: Ragazzi, quanto mi è mancato? Siete con me dalla mattina alla sera. Ho chiesto a una Sassuolo, vieni a allenare la Juventus. Vengo volentieri. Voglio una cosa, che vuoi? Un centravanti fisico. Poi, e non sei comprato, non sei riuscito a trovarlo, e io non faccio mercato. Mercato fanno altri.
1: Guido Vacciago, ciao, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio e buona domenica a tutti.
1: Secondo me a Comolli fischiavano di brutto le orecchie ieri sera.
4: Eh sì, anche perché adesso avete fatto sentire lo Spalletti della conferenza, prima quando ha fatto le interviste, quelle diciamo televisive, ha parlato ancora di mercato, di fatto chiedendo un difensore centrale che sappia impostare meglio di Bremer e Bernardo Silva, insomma, sì. La descrizione è quella, sì. Se non è Bernardo Silva è uno che gli deve assomigliare parecchio.
1: E poi la conferma di Vlahovic.
4: La conferma di Vlahovic o un centravanti fisico equipollente, quindi insomma mi sembra che si faccia sentire. D'altra parte sul centravanti non ha ragione Spalletti, ha straragione, perché non era soltanto il suo desiderio, era quello che vedevamo tutti, era quello che era lampante. Poi nel mercato di gennaio la Juve si è mossa con circospezione, si è mossa forse anche scottata dagli errori clamorosi dell'estate, con il timore di commetterne ancora e di compromettere poi il mercato estivo. Quindi diciamo che

0: tante volte, no Guido? Cioè, adesso non sono qui soltanto a rilanciare la mia immagine, adesso sono il centro del villaggio.
1: Sono d'accordo, non posso credere che queste cose non siano state dette già in, come dire, dentro quattro mura della sede della Continassa, queste sì. Le parole.
0: E allora mi
1: che
0: chiedo perché rimetterle su pubblica piazza.
1: Forse perché è il momento di uscire allo scoperto, ho sentito il bisogno di uscire allo scoperto per far capire a tutti che quelli sono i suoi desideri, in maniera che poi nessuno possa dire che lui non era stato chiaro nelle richieste o che c'era stata un certo tipo di condivisione. Adesso si sa quello che ha chiesto Spalletti. Peraltro, parliamoci chiaro, non è che sta chiedendo delle cose strane, sta chiedendo delle cose che tutto sommato chiunque osservi la Juve capisce che mancano, perché manca della qualità, manca dell'esperienza, e quindi un giocatore come Bernardo Silva porta entrambe. La questione della costruzione dal basso è un problema annoso della Juventus, perché è da tanto che non ha un difensore in grado di far ripartire l'azione.
0: Anche un portiere, cioè, probabilmente passa anche cambiando il portiere.
1: Questione del portiere è quella che paradossalmente forse è più sentita dalla dirigenza che da Spalletti. Spalletti, se ci fate caso, sul portiere batte relativamente poco. Diciamo che se gli fanno scegliere tra il centravanti e il portiere, Spalletti si tiene di Gregorio e preferisce il centravanti, ma è altrettanto ovvio che se poi a un certo punto avanzano degli spicci, il portiere lo cambia volentieri.
0: Già che
1: ecco.
0: Ci siamo, certo. No, Carlo, si è scollato di dosso l'etichetta dell'aziendalista, ammesso che l'abbia mai avuta, no? Così, pubblicamente, in modo che sia chiaro.
2: Ma è stata una mossa anche astuta, nel senso che lui adesso si sente forte al centro del villaggio, come dicevi tu, e ha fatto una pubblica lista della spesa, come a dire alla gente: guarda che abbiamo bisogno di questa roba qui, e adesso tocca alla dirigenza mettere questi giocatori dentro la Juventus. D'altra parte mi sembra che in queste settimane stiamo un po' scoprendo l'acqua calda, cioè chi ha un giocatore che ti fa il gol ti permette di risolvere tantissimi problemi. Il Milan ne fa un in 5 partite e guarda come ha conciato. La Roma, da quando ha preso Malen, non ha problemi a segnare e vola. Insomma, potrei citare la metà delle squadre d'Europa, no? Cioè quelle che hanno un grande attaccante, quelle che non ce l'hanno. E d'altra parte io non posso dimenticare che Spalletti, Guido lo sa benissimo, quando arrivò con Vlahovic, che era, Tudor aveva messo praticamente fuori rosa, c'era quella questione che sembrava impossibile, Spalletti disse: guardate, non mi interessa, lui con me gioca. Poi si è fatto male e di conseguenza
0: ed è stato fuori quasi 5 mesi. Intanto Musetti ha vinto 2 ore e 12 minuti contro l'argentino Francisco Cerundolo, 7-6-6-4 al terzo match point, e dunque avanza a Roma, supera il suo turno. A proposito di Vlahovic, Guido, a che punto siamo nella telenovela del rinnovo, che poi in realtà rinnovo non è più, trattasi di riacquisto?
1: Scusami, mi viene un titolo pessimo per Musetti, di Corto Musetti, ma
0: lo voglio domani su Tutto Sport, fai tu.
1: Ma allora, siamo al punto che secondo me ci sono ancora dei problemi di soldi, evidente, non credo che ci siano problemi di, come dire, di altro tipo di compatibilità con l'allenatore, perché Vlahovic ha trovato un allenatore che in qualche modo lo ha valorizzato, lo stima, insomma, che lo ha utilizzato nonostante fosse in una situazione, in una condizione di rinnovo di contratto, in cui forse la società avrebbe voluto valorizzare più Davide Openda. Poi Davide Openda si sono svalorizzati da soli. Vlahovic si è fatto male.
0: Non si può avere tutto nella vita.
1: Esatto, io credo che quindi Vlahovic non abbia il dubbio di rimanere alla Juve, sia più un problema di soldi. Io poi non vorrei essere cattivo, non so se davvero il Bayern Monaco e il Barcellona possono essere una soluzione per Vlahovic, nel senso che è probabile che siano interessati, perché comunque stiamo parlando di un grande campione. Non credo che Vlahovic al Barcellona e al Bayern Monaco, perlomeno il Barcellona e il Bayern Monaco che abbiamo visto quest'anno, possa ambire a fare il titolare. Poi è indubbio, andrebbe a finire in due squadre che possono vincere la Champions League, non soltanto il proprio campionato, quindi farebbe certamente un salto di qualità. Non so nello stesso tempo però se Vlahovic ha ben presente

0: la fine che ha fatto Rabiot e la fine che ha fatto Dybala, tutto sommato, due giocatori che si sono trovati nella sua condizione, un tira e molla un po' complicato con la Juve. E poi un po' il deserto, addirittura Rabiot trova squadra a campionato iniziato andando a prendere la metà dei soldi al Marsiglia, e Dybala che dopo aver come dire girato mezza Europa alla ricerca di una squadra è poi andato alla Roma, quindi insomma sono due giocatori che sembrava dovessero farsi rimpiangere subito. Poi Rabiot alla fine si è fatto rimpiangere quest'anno quando è andato al Milan, però nell'immediato si è fatto un anno di purgatorio.
1: Sì. Se qua, perdonami, rischia molto anche la Juventus, perché certo, non dovesse rifirmare in qualche modo Vlahovic, prendere uno che abbia le caratteristiche e in un certo senso non sia una scommessa e quindi uno che ti possa fare come Vlahovic, ti parte un cinquantello minimo.
0: Si allunga la lista della spesa senza incassare nulla dalla cessione di Vlahovic, quindi diciamo che poi diventa più complesso fare il mercato, perché il rinnovo di Vlahovic ha un costo, perché comunque ha un costo che è quello dello stipendio, ma se Vlahovic va via devi comprare un giocatore come Vlahovic e allo stipendio che dovrai come dire pagare pure quello nuovo si aggiunge l'ammortamento secondo me 50 è una cifra credibile, quindi sono 10, ipotizzando un quinquennale, sono 10 milioni all'anno in più rispetto allo stipendio, quindi se devi comprarti anche un buon centrale difensivo e devi mettere in conto l'ingaggio magari a parametro zero di un centrocampista come Bernardo Silva, diciamo che poi il mercato diventa più costoso, perché è vero che la Juve tutto questo lo può fare qualificandosi in Champions e quindi incassando quei 70 milioni, ma sappiamo che la Juve comunque è nelle condizioni di non poter esagerare, perché ha comunque dei paletti da rispettare, quindi insomma sì, è una situazione complessa, da una parte rischia Vlahovic, dall'altra rischia la Juve. La logica ti suggerirebbe che tra tutte e due, mettendo insieme i rischi, dovrebbero trovarsi intorno a un tavolo e trovare una quadra, che credo sia ancora la cosa più probabile. Però c'è ancora un mese almeno, secondo me, di tira e molla e vedremo come andrà a finire.
1: Sì, io mi ero fatto l'idea che quella cosa del contratto ponte di un paio di anni alla fine potesse essere l'operazione win-win per entrambi, ma insomma vediamo. Abbiamo avanti, no Carlo, delle due settimane per la finale del campionato, dove ci saranno delle risposte. La Juve ieri ha fatto un passo importante verso la Champions League, anche se non definitivo, perché comunque continuano a ballare quei due punti in meno che ha rispetto al Milan, poi vedremo il Milan questa sera alle 20:45, ma è chiaro che rischia di tenersi comunque la Roma molto vicina in un finale di stagione che presenta ancora delle difficoltà anche per la Juventus. E poi abbiamo davanti almeno un mesetto prima di capire dove va Vlahovic. Mi fermo e saluto Guido Vacciago. Ciao Guido, grazie.
2: Ciao Guido.
0: Ciao, grazie a voi. Ciao.
1: Di Corto Musetti lo voglio entro le prime 15 pagine, però domani, Guido, su Tutto Sport. Vi ho detto della vittoria di Musetti, no? Su Cerundolo 7-6-6-4. Ci fermiamo, andiamo avanti a parlare della volta Champions League. Arriva Gianluca Savoldi tra un minuto.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Per questo è nata JetHR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un clic. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
2: Scusa, che hai detto?
8: JetHR.com.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.
13: A chi piace la Spini?
14: A tutti i bambini!
15: Anche agli altini!
16: E per palati sopraffini
17: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
18: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
19: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Ah, lo rifacciamo?
20: Tempo in diretta.
21: Precipitazioni via via in esaurimento nelle prossime ore, ma ancora possibili soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Domani al mattino persisterà ancora una spiccata instabilità, specie sull'arco alpino, sulla Liguria e sul Medio Tirreno e sull'Umbria, con rischio di rovesci seppur a carattere irregolare, più soleggiato sul resto d'Italia. Col passare delle ore assisteremo a un generale miglioramento al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Tempo sempre piuttosto dinamico al nord, con rovesci irregolari, specie sui monti. Ulteriore aumento termico al sud, temperature in calo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
22: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
23: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
24: Questa è Bar Group.
25: 1492?
26: La scoperta del nuovo mondo.
25: 1463?
26: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
25: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
27: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
28: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
29: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
30: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e

0: senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

0: La forza di Dusan è una forza impattante da un punto di vista fisico, da un punto di vista di cattiveria sportiva, da un punto di vista di faccia di cazzo vera, è differente perché è in questa maniera qui e la lotta alla palla e fa gol.
1: Vorrei restare sul tema degli attaccanti, ricordandovi l'800240024, che se volete il numero da fare, se volete intervenire, siamo qui in diretta fino alle 19. No Carlo, parlavamo di quella faccia lì che ha la Juventus perché ha Vlahovic, il Como perché ha Duvikas, la Roma perché ha Malen. Temo che il Milan non ce l'abbia, però è una faccia che può spostare tutta la corsa per la Champions League. Gianluca Savoldi, ciao.
2: Ciao Gianluca. Buonasera a tutti.
1: Ciao. No, perché siamo tornati all'importanza e alla centralità del vecchio numero 9.
3: Che scoperta.
2: Sì, ma non è più lo spazio da qualche sì. Anno è ritornato ad essere un giocatore, ecco, che deve, ma in realtà poi insomma, tranne qualche rarissima occasione dove appunto ci sono poi delle dinamiche per cui riesce a portare dei giocatori in inserimento, poi secondo me è comunque una punta di peso sicuramente in rosa ci vuole. Poi è vero che ci sono delle partite che ti permettono di fare altri piani, però diciamo che averlo e comunque in rosa, comunque averne più di uno sono in panchina da poter eventualmente usarlo nei momenti importanti, insomma il vecchio centravanti funziona ancora.
1: Sì, che in realtà poi questo è un periodo storico di grandi riscoperte, perché scopri che ad avere un 9 è meglio che non averlo ed è meglio che avere lo spazio, scopri che o il falso 9, scopri che ad avere almeno un esterno che salta l'uomo ti può far comodo, scopri che ad avere un 10 che abbia fantasia e non semplicemente capacità anche di avere delle qualità difensive può essere un vantaggio e non uno svantaggio. È una rivoluzione copernicana, no Carlo? Abbiamo passato anni in cui tutte queste tre cose sembravano non servissero.
3: Però io ho sempre immaginato che girando il rubinetto di sinistra le sciocca calda. Torno a ripetere, voglio dire, sono quei giocatori, quello che salta l'uomo è chiaro, crea superiorità numerica e tu hai pari a girare la palla se non la crei. E quello che la butta dentro, insomma, ci sono delle rappresentazioni plastiche, no? Abbiamo un centravanti figlio di un grande centravanti, insomma, sono quei giocatori che tu ti accorgi quando non ce li hai, e la Juventus se ne accorgeva quando Vlahovic non c'era. Ultime due partite, è vero, ha fatto 4 punti, buttandone via un paio, però 2 gol di Vlahovic. E insomma, non è difficile da capire. Guarda chi non ce l'ha al centravanti, cosa sta passando, cioè le pene dell'inferno. Il Milan, ma anche la stessa Atalanta, volendo, ha avuto rendimento ondivago per varie ragioni dai suoi avanti, e insomma questo vale per tutte le zone della classifica, da quelle alte a quelle basse. Oggi ho segnato il vecchio Vardy, insomma vai a vedere chi ha un centravanti, quanto ha sentito la Fiorentina la mancanza di Moise Kean, che l'anno scorso l'aveva presa per i capelli e portata in alto. Ma sono quelle cose che non è difficile capirle.
1: Sì, in teoria Gianluca questa sera a San Siro l'Atalanta si presenta con il centravanti della nazionale che è Scamacca, e dall'altra parte Gimenez che non segna da un anno e giocherà Leao perché Pulisic si è fatto male ieri, il problema muscolare, e quindi Leao viene scongelato dalla panchina, torna in campo ma fuori ruolo.
2: Ah, tra l'altro comunque il giocatore che ha fatto più gol, Leao, se non erro, del Milan, quindi insomma quindi esatto, per forza di cose sì, anche, è vero, anche del discorso dell'Atalanta che quest'anno sicuramente ha avuto certamente una buona stagione da parte di Krstović, perché è comunque un ragazzo che si è affermato essendo molto giovane eccetera, però venendo da un anno fermo Scamacca si è visto insomma troppo altalenante, come un po' come erano

0: male attendersi, cioè ha avuto un infortunio veramente brutto e poi ieri l'anno scorso era rientrato e si era fatto un altro strappo immediatamente. Purtroppo Scalvini, Scamacca, stando all'Atalanta, ma di esempi ne abbiamo tanti, purtroppo certi infortuni li paghi, non è che quando rientri hai fatto, ecco. Sì. Dopo c'è un percorso ancora lungo di alto e basso prima di tornare, quindi anche l'Atalanta ne ha risentito tantissimo. Comunque, per concludere il discorso di prima, la specificità del ruolo, voglia di dire, a fare i proclami, il ruolo non è più una posizione ma una funzione.
1: Noi, i proclami li facevano quei bravi, non noi, sì.
0: Esatto, no, certamente, no, per dire che insomma è esattamente la specificità del ruolo ancora importante. Poi mi preme sottolinearlo, come tra l'altro abbiamo sempre detto, insomma, gli allenatori sono importantissimi, però è innegabile che poi la differenza la fanno i giocatori, perché avere un buon piano è meglio, ed essere allenato bene è, sì, meglio che non averlo ed essere allenato male. Però poi l'interpretazione è importante, quella del giocatore dentro il campo.
1: Mi dai un voto secco alla stagione dell'Atalanta?
0: Ahimè, 5.
1: Quindi non ti sorprende che Palladino sia in discussione?
0: Sì, perché poi alla fine è vero che lui secondo me è stato più bravo a probabilmente a creare un ambiente più sereno. È chiaro che dopo il suo arrivo c'è stato una scossone, questo, però poi nei numeri sicuramente anche la sua gestione non ha, secondo me, così, come dire, soddisfatto un po' le aspettative, non solo del pubblico ma evidentemente anche della società, che comunque, se si parla, io ovviamente mi riferisco ai rumors, se si parla così di una sua partenza, evidentemente anche la società non è poi così soddisfatta, e ci sta, anche se per carità è vero che è arrivato in corso in un momento in cui l'Atalanta, però anche è vero che gli rientravano un po' tutti, no? Tra Kolasinac, Ederson, eccetera, eccetera. Quindi secondo me questa Atalanta, cioè, quello che voglio dire io è, insomma, mi piacerebbe prendere una squadra di Gasperini allenata dopo 9 anni, capito? E dire che mi sono inventato io di andare uomo o altre cose, insomma. Questo ovviamente,
1: sei rimasto nel succo di quello che hai trovato, poi fondamentalmente questo è, no?
0: Non è che, per carità, poi si è dimostrato all'altezza, come si è dimostrato all'altezza a Firenze, non è una critica a Palladino, voglio dire che purtroppo adesso a Bergamo c'è questa aspettativa molto alta, perché comunque è un gruppo che ha fatto bene, che è una rosa importante, perché l'Atalanta è comunque una rosa importante, però sicuramente adesso è una svolta abbastanza complicata, perché, ripeto, adesso rispetto a 9 anni o 10 anni fa, quando cominciò questa bellissima favola, chiaramente le aspettative erano altre.
1: Sono diverse. Gianluca, ciao, ti saluto, grazie.
2: Ciao Gianluca.
0: Grazie a voi, ciao, e alla prossima, buona serata, buona partita.
1: Grazie a Gianluca Savoldi. A proposito di attaccanti, la Roma, che inizia alle 18 a Parma e deve vincere per mettere pressione a tutti lì in zona Champions League, gioca con Male Nesulé e anche con Dybala, che nella formazione ufficiale c'è al posto di Pisilli, che era annunciato. Quindi Gasperini prende tutta la qualità che ha e la mette in campo, perché oggi c'è un solo risultato per la Roma, che è quello della vittoria. Il traffico e poi la MotoGP.
3: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento, traffico bloccato sulla 7 Milano-Genova a causa di un incidente tra Serravalle Scrivia e l'innesto con la 26 in direzione Milano. Sulla 8 Milano-Varese, sempre verso Milano, incidente, code tra Busto Arsizio e Castellanza. Sulla tangenziale ovest di Milano a causa di un incidente, code di 5 km tra Cusago e l'innesto con la 4 in direzione A8 Laghi. Sulla 1 Milano-Napoli, proprio alle porte di Milano, code per un incidente in direzione Milano tra la barriera di Milano Sud e l'innesto con la tangenziale ovest. Sempre sulla 1 per incidente, code tra Firenze Sud e Incisa in direzione Napoli. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora.

0: Guys, what a day. Historical day. 3 Aprilia on podium. What a job. Congrats to everybody, to Marco, to Jorge and to I. Thanks so much.
1: Parliamo del Gran Premio di Francia Le Mans. Carletto Pernat, ciao.
2: Ciao ragazzi, il Gran Premio di Aprilia.
1: Gran Premio di Aprilia. Prima volta nella storia dell'Aprilia che monopolizza il podio. Martin Bezzecchi augura, questo perché nel team radio in realtà hanno invertito i primi due, no? Però poco
2: insomma.
1: Martin Bezzecchi augura, poi rapida sintesi, Marc Marquez non c'era, ne parliamo, Pecco Bagnaia stava facendo un garone ma è caduto a 6-7 giri dalla fine. E nella classifica mondiale siamo lì, insomma, punto Bezzecchi e Martin. Carletto, che l'Aprilia è diventata il maschio alfa del circuito?
2: Sì, è diventata un po' la Ducati di prima. È un po' che diciamo che quest'anno l'Aprilia aveva fatto un passo gigante, l'ha fatto non solo nella moto, anche nei piloti. E se lo merita perché Starlacchini è molto bravo. Avranno la guerra in casa, guerra tra virgolette, non esatto. Ci mancherebbe altro. Perché qui Martin, lui ha già vinto un mondiale, quindi ha più esperienza di Bezzecchi su questo, sì. Secondo me. Quindi sarà una bella battaglia. L'abbiamo anche detto in passato: se Martin cominciava a vincere, la vediamo dura. Poi la battaglia lì. Ducati è fuori, anche se purtroppo per problemi anche fisici di Mark. Ma secondo me ci sono dei problemi tecnici, le moto dal 25 al 26 non sono andate bene. L'anno scorso Marc Marquez aveva il 20% in più di testa perché voleva assolutamente vincere, dopo che era tornato, dopo l'inferno che ha passato, e è corso sopra i problemi, e quest'anno non ce l'ha fatta dopo quella caduta l'ha provocata da Bezzecchi, non sfortunata. Adesso secondo me ha dei grossi problemi fisici e anche mentali, per cui sai, anche il futuro di Mark è un futuro da fare un contratto. Ti ricordi, non firmava perché non sapeva come era messo, il contratto che farà al massimo un anno più uno, secondo me questo, certo, è quello che può fare.
3: Sentiamo Massimo Rivola, se fossi Massimo Rivola come gestiresti la storia tra i due piloti Aprilia?
2: Ma guarda, io ho anche avuto cose di questo genere. Tu devi essere sempre di un'allegria fino in fondo, cioè sereno, fare vedere che il capo è sereno e che non ti fa né per uno né per l'altro. E quando il capo è sereno e fa le cose fatte bene, e l'ambiente è sereno, perché l'ambiente di Aprilia è molto molto sereno, vi assicuro, non ci dovrebbero essere grossi problemi. È chiaro che questo dualismo lo risolvono più che altro i piloti. Se tu fai il clima sereno, poi sono i piloti, i ragazzi, che se lo gestiscono, perché tu puoi dire quello che vuoi, fare quello che vuoi, far capire quello che vuoi, però poi sono loro due in pista quando hanno giù la loro visiera tirata giù, sono loro che si gestiscono le cose. Tu fuori, credimi, lavori bene prima, ma durante, poi dopo non puoi farci assolutamente niente, credetemi.
1: Sì, visti oggi siamo ancora ai preliminari tra i due, cioè, mi è sembrato che hanno lottato, ma hanno lottato senza mettere in discussione poi il risultato finale. Arriverà anche il momento delle ruotate, no? Se vanno avanti così punto.
2: Direi proprio di sì, arriverà sì, perché sai, oggi Martin ha fatto un gran bel sorpasso, ha fatto vedere che nonostante gli manchi un anno di Aprilia, lui è un campione vero, cioè. E ora sai, se torniamo indietro, cosa mai fatto la Ducati a lasciarla andare via? Però sai, col senno di poi è facile dirlo. Però sai, ora quello che sta succedendo quello un po' dicevamo noi, quella scelta di Marquez, che è stata sicuramente vincente perché poi ha vinto il mondiale, ha rotto tutto quell'equilibrio in Ducati che c'era, perché i piloti che si giocano i mondiali chi sono? I piloti Ducati. Bezzecchi dov'era? Ducati VR46. Martin dov'era? In Ducati con la Pramac. Cioè, quindi hai, da un punto di vista diciamo di piloti, hai avvantaggiato gli altri che avevano bisogno di piloti di questo genere, punto a capo. Questa è la verità. Poi è chiaro che hai vinto con Marquez e tutto quello che vuoi, però poi te li sei, questa gente qua l'hai persa.
1: Faccio una

0: sintesi da persona totalmente ignorante della materia, se è preferito l'uovo alla gallina.
1: Sì, bravo.
2: Sì, dipende, sì, bravissimo, solo che non sono nate altre, cioè di galline non hai visto, eh? Hai visto giustamente l'uovo, però sai, di galline adesso sono dall'altra parte, eh? Quindi le uova le fanno le altre galline.
1: E hai ridotto, ridotto Bagnaia a un pulcino.
2: Oh, fine. Mamma mia, mamma mia.
0: Sì, poi, anche se qualche segnale quando... oggi l'ha dato, in questo fine settimana l'ha dato qualche segnale.
1: Sì, però si è sdraiato in maniera un po' imbarazzante.
2: Dai.
0: Sì. No, però preferisco vederlo lottare e sdraiarsi quando è lì che lotta per il primo o secondo posto, piuttosto che l'encefalogramma piatto di prima. Carletto.
2: Quello è sicuro, quello è sicuro. Garantito, però lui da quando è arrivato Marquez è un altro, doveva andare via prima, non ce l'ha fatta, ha tentato, però era giusto continuare anche quest'anno perché il contratto c'era e deve finire quest'anno e ricominciare mentalmente più che da guidare, mentalmente da capo. E quella moto, ragazzi, lo vedete, è una moto che ha dei problemi, non c'è niente da fare, sì. Ce l'ha lui, ce l'ha Bagnaia, ce l'ha Buti Marquez, ce l'ha Di Gianantonio. Guardate Alex Marquez.
0: Se tutti quelli che sono sulla Ducati hanno delle difficoltà evidenti in questo momento a farla rendere per quello che siamo abituati. Prossima tappa in Catalogna, a Barcellona, al Montmeló. Non ci sarà Marc Marquez, ma questa è una storia che scriviamo. Ciao Carletto, grazie.
2: Ciao, Carletto. Ciao ragazzi, ciao Carlo, ciao.
0: Ciao, grazie Carletto Pernat. Ci fermiamo, c'è il GR. Quando torniamo seguiamo il primo tempo di Parma-Roma e poi Carlo Pellegatti, Xavier Iacobelli, Piero Augusto Staggio e Vincenzo Martucci.
3: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, questo, che parlano bene di tutti.
4: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
3: Dai, è perfetto.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: Via, via.
8: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
9: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit, la logistica.

0: logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono le 18.
8: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Lo staff è azzerato dopo il caso Regeni, il ministro della cultura Giuli licenzia i dirigenti. Blocco navale americano nello stretto di Hormuz, ora sono più di 20 le navi impegnate. Roma, Musetti agli ottavi, nel Giro d'Italia in Bulgaria la francese Meunier raddoppia, tiene la maglia rosa. Ancora un saluto da Gigi Donelli, da Carlo Salvatore in regia e in primo piano il terremoto oggi pomeriggio al Ministero della Cultura. Giuli licenzia tutto il suo staff, anticipa il Corriere.it.
1: Il ministro della Cultura Alessandro Giuli azzera tutto il suo staff, anticipa il Corriere.it. Sono già partiti, scrive il cronista politico Simone Canettieri, i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Merlino, spiega il Corsera online, pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. A Elena Proietti, già assessore di Fratelli d'Italia a Terni ed esponente di spicco dei meloniani in Umbria, si contesta di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Nelle scorse settimane, il no ai finanziamenti per il documentario su Giulio Regeni ha innescato un acceso dibattito politico sulle scelte del ministero sul primo documentario che ricostruisce la storia giudiziaria sul sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore italiano ritrovato ucciso al Cairo il 3 febbraio del 2016. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Sono ormai più di 20 le navi da guerra americane che stanno attuando il blocco navale contro l'Iran nel Mar Persico, nel Golfo Persico, e quanto riporta CENTCOM, il comando militare americano che copre il Medio Oriente, precisando che attività di vigilanza hanno permesso di reindirizzare 61 navi commerciali e di immobilizzarne anche 4 per garantire il rispetto del blocco. Il post in un post su X inoltre include una foto in cui sono riprese nel mare arabico due cacciatorpedini lanciamissili americani e la portaerea a propulsione nucleare George Bush. Sul fronte della guerra interviene Netanyahu questo pomeriggio. La guerra non è finita, c'è l'uranio da portar via. Le scorte di uranio arricchito in possesso dell'Iran devono essere rimosse prima della conclusione della guerra di Stati Uniti e Israele contro Teheran, così Netanyahu in un'intervista alla CBS. L'Olanda intanto ringrazia la Spagna, la nave da crociere Hondius, nave olandese, è arrivata oggi sana e salva a Tenerife. I miei più sentiti ringraziamenti al ministro Sanchez, così il premier olandese Rob Jetten. Sentiamo il punto.
2: Continuano senza sosta le operazioni di sbarco e rimpatrio verso i rispettivi paesi degli 88 passeggeri a bordo della nave da crociera Hondius. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri sono stati fatti sbarcare dalla nave in gruppi di 5 alla volta, per essere poi trasportate all'aeroporto sud di Tenerife ed imbarcati su un volo verso casa. Il primo gruppo, costituito da 14 spagnoli, è già arrivato a Madrid, seguito da francesi e canadesi, fino ai 4 australiani, che saranno gli ultimi a lasciare l'isola nella giornata di domani. Una volta in patria, tutti i passeggeri dovranno osservare un periodo di quarantena di alcune settimane, secondo modalità che variano da paese a paese. Se infatti nel caso della Spagna e del Regno Unito è previsto che venga effettuata in ospedale, i Paesi Bassi hanno invece optato per una quarantena tra le mura delle rispettive case. L'Hondius intanto, con a bordo solo 17 membri dell'equipaggio, ripartirà domani alla volta di Rotterdam, dove dovrebbe arrivare tra 5 giorni. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Peter Magyar ha ottenuto la fiducia del Parlamento ungherese, ha giurato da nuovo primo ministro del suo paese. Finisce così ufficialmente, dopo 16 anni, l'era di Viktor Orbán, il leader di Tisza, quindi cominciato il discorso al Parlamento nelle vesti ufficiali di capo dell'esecutivo. E poi c'è lo sport, l'avete sentito nei titoli, con Musetti che soffre ma vince, con le altre sfide c'è naturalmente il Giro d'Italia che ha visto ripetere il successo del francese Paul Meunier. Ma per tutto questo naturalmente vi lascio a tutti i convocati weekend nella sua seconda parte con Giovanni Capuano in studio. GR24 torna invece alle 19:00.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
9: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
10: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
9: Ormesani.com.
11: Adoro saltare da una pecca all'altra.
12: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
13: Spedisco 1000 pack una alla volta.
12: Io do la password delle caselle a tutti.
14: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.

0: Mi aspetto sicuramente una partita bella, uno stadio molto bello contro una squadra forte che vuole fare punti, e noi dobbiamo essere bravi ad affrontare una squadra forte e dobbiamo mettere in campo le nostre qualità.
1: Questo dentro qui l'aspetto mentale è quello che conta, la voglia, la convinzione e soprattutto l'entusiasmo, non bisogna perderlo, perché comunque siamo in piena lotta per la Champions. Il calcio c'è sempre la possibilità di rifarsi e domani abbiamo una possibilità importante come quella contro l'Atalanta.
0: Questo mese, nonostante non ci siano stati risultati, a fronte delle prestazioni che comunque sono state buone, non abbiamo ottenuto dei risultati che volevamo, indubbiamente vorremmo provare a fare punti in casa di una squadra che comunque ha voglia di fare risultato, e quindi ci teniamo a portare a casa dei punti importanti che ci permetterebbero ovviamente di difendere la settima posizione.
2: Sei preoccupato?
1: No, preoccupato no, bisogna vedere le cose in maniera positiva, non possiamo vedere sempre in maniera negativa. È normale che quando viene da una sconfitta come quella di Sassuolo, in un momento decisivo della stagione, vedi le cose in modo più negativo di quello che sono. In questo momento abbiamo ancora il destino nelle nostre mani, in 90 minuti può cambiare tutto e deve cambiare tutto nell'altro senso. Quello che ora vediamo in maniera negativa andrà visto in maniera positiva.
3: Seconda ora di Tutti Convocati Weekend, prima nell'elenco di chi ci allieta da qui alle 19, ho colpevolmente dimenticato Pierluigi Pardo. Ciao Pierre.
4: Ciao, come va?
3: Bene, mi ritengo perdonato. Carlo Genta, c'è anche Carlo Pellegatti, ciao Carlo. Adesso lo recuperiamo, il collegamento con Carlo Pellegatti. Carletto, ci sei?
5: Io vi sento.
3: Eccoci
5: bene.
3: Qua. Adesso ti sentiamo bene. Adesso ti sentiamo anche noi. 800 24 00 24, decimo minuto al Tardini, 0-0 tra Parma e Roma. Un minuto fa la Roma aveva fatto gol con il solito Malen, partito però da posizione di fuorigioco. Partita questa fondamentale perché può portare, in caso di vittoria, la Roma a quota 67 punti, quindi tecnicamente agganciata al Milan, anche se in realtà il Milan continua a conservare il vantaggio dello scontro diretto, ma evidentemente scaricherebbe una pressione enorme sulla partita di questa sera, che qualche pressione già ce l'ha, no Carletto?
5: Parlo io?
3: Sì, Carletto tu e Carlo Genta, così ci diamo, ecco, una regola.
5: Secondo me è la partita più importante, più delicata di questa seconda parte degli anni 20. Come esagero? No, non esagero nulla,
3: no.
5: Perché se il Milan non dovesse andare in Champions League, ci sarà un ridimensionamento, ci saranno dei grandi cambiamenti che secondo me ci saranno lo stesso, e quindi per almeno un anno o due van via dei giocatori, difficile prenderne altri, quindi sarebbe una risalita clamorosamente difficile. Quindi non è solo Milan-Atalanta, chiaro che poi servono ancora tre punti, però non vincere questa partita chiaramente porterebbe dei problemi forse risolvibili nelle prossime due, dove bisogna fare tre o quattro punti o cinque punti in base a quello che succede stasera. Ma indubbiamente è una partita di estrema delicatezza, molto importante.
3: Sì, notizia di oggi, no, l'abbiamo data, Pierre, che non c'è Pulisic, quindi viene scongelato dalla panchina Leao, torna titolare insieme a Jimenez, che non fa gol da più di un anno, e questo insomma segna un po' qual è oggi la differenza. Ne abbiamo parlato nel corso della prima ora, la differenza tra il Milan e le altre tra Vlahovic, Duvikas e Malen, il numero 9 che fa gol ce l'hanno, il Milan questa cosa quest'anno non ce l'ha.
4: Sì.
5: Non ce l'ha perché non gli è andata, sottolinea, sì. Non solo non ce l'ha. Non ce l'ha perché la società non gliel'ha dato, perché Massimiliano Allegri l'aveva capito a metà dicembre,
3: sì,
5: che serviva. Se non gliel'ha andata, Massimiliano Allegri non li può inventare.
3: Vai Pier.
4: Forse l'aveva capito anche a metà agosto, se devo essere sincero, prima ancora che a metà dicembre, però ha ragione Carlo, assolutamente, insomma, ma questo è un tema che abbiamo affrontato e evocato in settimana, cioè la vera domanda filosofica è capire se il Milan se il Milan società ha l'ambizione di essere competitivi o semplicemente di essere competitiva per competere, che è una cosa che sta succedendo.
3: Aspetta Pier, perché non si sente nulla, ti riagganciamo, vai Carlo Genta.
6: Sì, no, questo è No, quello che state dicendo è chiaro, no? Cioè, sì. Il Milan è una squadra sottile, incompleta. Allegri ha detto: qual è il mio miglior giocatore potenzialmente tra gli avanti? Leao, bene. Io ho bisogno che il mio miglior giocatore provi a fare il centravanti. L'ha fatto con alterne fortune, ma è chiaro che mancano dei pezzi. È una squadra sottile, costruita piuttosto male, perché il grande capo è Modric e sono stati presi due giocatori che sono nello stesso ruolo, molto costosi, tra l'altro costruita male, con parecchi soldi, perché gli Asciari in concorso in questo
3: momento. Sì, e questo poi apre un discorso che faremo dopo con Carlo Pellegatti. Abbiamo recuperato per Luigi Pardo, però la domanda è: se sotto estrema pressione voi vi aspettate che il Milan reagisca, o questa pressione possa in qualche modo schiacciarla? Cioè, cosa succede questa sera?

0: È un grande punto interrogativo. Io penso che il Milan abbia tutte le possibilità e abbia ancora una classifica confortante. Quello che abbiamo sentito nella clip di Allegri, secondo me, è vero. Cioè,
1: ancora il destino nelle sue mani.
0: Deve pensare positivo, al destino nelle sue mani, lo scontro diretto favorevole nei confronti della Roma, lo scontro diretto favorevole nei confronti del Como. Insomma, la situazione non è così drammatica. Quello che è stato drammatico è stato l'atteggiamento visto a Reggio Emilia e in generale le ultime 5 partite, un gol fatto, una sola vittoria. È chiaro che se il Milan continua su questo trend, Sava Sandir in Champions non ci va, perché insomma ha fatto 3 punti nelle ultime 5 partite, insomma, senza essere esperti di statistica o fare le tabelline.
1: Sì, diventa molto difficile, certo.
0: Però io credo che stasera possa essere diverso, non perché l'Atalanta non si impegni, perché l'Atalanta invece secondo me deve, insomma, ormai siamo in una fase, l'abbiamo detto, in cui tutti ci tengono in maniera particolare ed è una cosa molto positiva impegnarsi. L'ha fatto il Sassuolo fermando ad esempio il Como e fermando il Milan, quindi voglio dire, non vedo questo punto di vista assolutamente. Stasera conterà molto San Siro, conterà molto l'approccio alla partita, conterà anche quel pizzico di fortuna negli episodi, quella ferocia agonistica, perché è una partita che il Milan secondo me può mettere in discesa, ma che è chiaro che se si dovesse complicare poi col passare del tempo, insomma, l'Atalanta, con tutto che non è in un grande momento, e anche l'Atalanta sta ragionando sul futuro con delle ipotesi anche abbastanza fantasiose, però sicuramente può fare una partita con la testa libera, no? E comunque la squadra, con valori tecnici, è una grande del nostro campionato. Poi viene sì, da una stagione sicuramente non all'altezza delle precedenti, ma è una squadra che può mettere in difficoltà in qualsiasi momento.
1: Ti senti garantito sulla tenuta mentale sotto estrema pressione del Milan questa sera? Cioè, che segnale hai letto, signori, in questa stagione quando è successo?
2: No, voi siete bravi, cercate di trovare delle cose morali.
1: Ma noi facciamo domande.
2: Signori, no, cercate di dare morale. Sì. Il discorso è che il Milan ha affrontato non bene le ultimi 2 mesi, con la pressione, senza pressione, con 2 punti, con 2 punte diverse, con l'Inter che pareggia prima, con l'Inter che vince prima. Ed è sempre stato lo stesso Milan che fa fatica a tirare in porta nella prima mezz'ora, cioè si dicono tante cose, ma deve cambiare del 50%, riuscirà? Io non lo so, perché poi se tu non tiri in porta non è una questione di avversario, è una questione che non tiri in porta, e quindi se non tiri in porta non batti nessuno.
1: Certo.
2: Quindi quel problema è questo, non c'entra la pressione o non la pressione. Qui stiamo parlando di campioni, di Rabiot che fa le finali con la Francia, di Maignan che fa le grandi partite con la Francia, Paolo giocherà alla Serbia, ci sono giocatori di livello. È proprio una questione anche di approccio, di far... Noi diamo ossigeno a tutti gli avversari, quelli che preoccupati dicono oggi dobbiamo affrontare il Milan, dopo un quarto d'ora si guardano in faccia e dicono vabbè, ce la giochiamo. Invece ci sono delle squadre che pam, ti mettono subito là e ti fanno capire oggi da qua non esci. Ecco, il Milan è il contrario, a tutti dice potete farcela, quindi voi mi dite ma oggi la pressione, non lo so. Io
1: no, cercavamo di darti spero... coraggio, Pelle, così insomma.
2: No, ma voi siete squisiti, ma voglio dire, ma io sono disincantato, cioè deve essere un Milan che...
0: A lei l'abbiamo chiamato apposta, Carlo, che ti vogliamo
2: Milan,
0: bene.
2: Se il Milan con l'Inter che pareggia con l'Atalanta affronta la Lazio in quella maniera, sì, è chiaro che allora tutto, è preoccupante. Mi auguro che, non lo so, che magari lei, cioè nei film... Leao che doveva andare in panchina fa 2 gol, ma nei film, però spero che sia anche nella realtà, perché pensa il caso dove andare in panchina e si è fatto male prima della partita, sai, sono quelle cose cinematografiche, speriamo che diventino anche realtà. Sì,
1: che ogni tanto ti cambiano partite e stagioni. Approfitto della tua presenza, quindi se D'Amico va via dall'Atalanta, cosa che è emersa nella giornata di ieri, magari per far arrivare Giuntoli, significa che quello che avete raccontato in tanti nelle ultime settimane di che cosa bolleva in pentola a casa Milan, al di là delle smentite, rischia di essere verità, perché il primo pensiero che viene a tutti è che D'Amico va via dall'Atalanta per andare al Milan e quindi va a piattare.
2: No, caro amico, D'Amico ed eventualmente Italiano, se resta Furlani, ma resta Furlani? E che questo, das is frage. Questa è la domanda. Quindi Allora, io devo vederlo che con Allegri che va in Champions mandano via Allegri, rimane Giorgio Furlani che si porta D'Amico italiano. Lo devo vedere, poi se avverrà, Genta nella nostra trasmissione mi dirà: lo volevi vedere? L'hai visto? Benissimo, ma lo devo vedere. Se arriva, se va via Furlani, secondo me non vengono D'Amico italiano, perché non sarà Furlani a decidere e chi deciderà non porta D'Amico italiano. Se rimane Furlani ci sono grosse chance.
1: Commento,
2: molto chiaro, molto chiaro.
1: Commento tecnico, Carlo, bell'ambientino, Carlo Genta.
3: Ma, lo sappiamo da tempo che l'ambiente è quello.
2: Anni parliamo che abbiamo la settimane.
3: No, ma ne parliamo tutte le settimane, non c'è chiarezza da quel punto di vista lì, e quindi ogni volta è un terremoto, è un tornado, eccetera, eccetera. Finché non si mette chiarezza nella catena di comando, è chiaro che andremo avanti per tutti gli anni che volete a parlare di queste cose.
2: Esatto.
3: Quindi,
1: intanto c'è un check in corso per un possibile calcio di rigore in favore della Roma. Mancini è arrivato prima sul pallone e ha preso un calcione da sotto a sopra, dinamica che abbiamo visto già altre volte e che di solito porta alla concessione di un calcio di rigore. L'arbitro Chiffi è fermo, sta parlando con i giocatori della Roma e con i giocatori del Parma. In campo non ha dato il calcio di rigore, ma evidentemente chi lo assiste al VAR, Mazzoleni, si sta facendo delle domande. E invece revisione chiusa, check chiuso e non c'è calcio di rigore, qualche protesta da parte della Roma.
2: Episodio ogni tanto mi dai qualche notizia positiva.
1: Ne ho già date due: un gol annullato per fuorigioco e un rigore che devo dire farà discutere.
2: Ovviamente sorridendo, perché non dobbiamo sempre dipendere dagli altri.
1: No, assolutamente. E questo è, in ogni caso, insomma, 21esimo minuto 0-0 alla Tardini tra Parma e Roma.
2: Comunque, questo discorso che facciamo della società, eccetera, signori, è quarta stagione consecutiva. L'anno che vinciamo lo scudetto danno il contratto a Maldini il 30 giugno, l'anno dopo mandano via Maldini, l'anno dopo c'è il problema del dopo Pioli, eccetera, Fonseca con Sessão, e prima, perché voi ve lo dimenticate, doveva arrivare Lopetegui.
1: Sì.
2: Perché noi diciamo che gli allenatori del Milan Fonseca con Sessão. Prima c'era Lopetegui, cioè ti rendi conto? Quindi figura com'è la situazione. Se non cambia lì, e chissà perché vanno bene le società che hanno dei club belli solidi senza conflitti interna veri o non veri, ma il fatto già che se ne parli, quindi è tutto lì il problema. I grandi club hanno grandi e solidi società.
1: E una linea di comando che è chiara e nemmeno da parte. Però io ti devo salutare con una brutta notizia.
2: Quale?
1: Ha fatto gol a Roma.
2: Diventa ancora più elettrizzante.
1: Diventa ancora più divertente.
2: Più elettrizzante, vabbè, ancora più bello vincere. Mi interessa meno 1000, volevo dire.
1: Non si può dire qua, no, sai, in presenza di Pierluigi Pardo non si può. Ha fatto gol il solito male, completo la notizia.
2: Ho detto a me, mica fa.
1: Ciao Pelle, grazie.
3: Ciao.
1: Buona partita.
2: Un abbraccio, un saluto.
1: Un abbraccio a te. Roma in vantaggio 1-0, 22esimo minuto. Roma che stava veramente spingendo forte negli ultimi minuti, ha conquistato palla sulla tre quarti, è ripartita veloce centralmente. Malen di fatto un calcio di rigore in movimento, niente da fare per Suzuki, portiere del Parma, e quindi 1-0 per la Roma, che in questo momento è con 67 punti al quarto posto insieme al Milan. Ovviamente dovesse finire così, è sotto il Milan per gli scontri diretti, ma scarica tutta la pressione del mondo su Milan-Atalanta di questa sera. Xavier Iacobelli, ciao.
4: Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
1: Mi dai un voto, prima ho chiesto a Gianluca Savoldi, un voto secco sulla stagione dell'Atalanta. Lui mi ha detto 5, il tuo?
4: 7 perché questa squadra, aspettando ovviamente le ultime tre partite, è arrivata agli ottavi di finale di Champions League, unica italiana in lizza, che si è dovuta inchinare allo strapotere del Bayern, è arrivata alla semifinale di Coppa Italia e in questo momento è settima, e pensando a ciò che è accaduto nella prima parte della stagione culminata con l'esonero di Juric, all'epoca quando arrivò Palladino, l'Atalanta era 13ª in classifica, adesso è settima, e soprattutto pensando anche ad alcuni infortuni di particolare gravità, in primis Scamacca, che comunque è andato in doppia cifra come Krstović, poi De Ketelaere e poi anche altri giocatori che hanno dovuto fare i conti con

0: League, finì in Europa League e venne eliminata, arrivò ottava, non andò in Europa e venne eliminata nei quarti di finale della Coppa Italia. Questo accadeva 4 anni fa, non 40 anni fa. Quindi nella storia e nei cicli delle grandi squadre, e l'Atalanta lo è, visto che figura tra le prime 18 del ranking della UEFA, è evidente che ci
1: capita,
0: sia anche un anno
1: di bucare una stagione.
2: Però è anche vero, direttore, prego, che questa, prego, è l'unica eccezione degli ultimi 9 anni. Cioè, è l'unica volta che non è andata in Europa.
0: No, 2022 è arrivata ottava. È arrivata ottava.
2: Appunto. È l'unica eccezione degli ultimi 9 anni, cioè, è l'unica volta.
1: Diventa la seconda questa, se no ci spichiamo sulla questione.
2: Non sto dicendo che sia tutto finito. L'Atalanta ha una base solidissima e ripartirà.
0: Sì, ma noi stiamo parlando di una società.
2: Però la stagione è deludente, dai. Cioè, poi è deludente perché è partita piano. Sono d'accordo. 2 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte con Juric. Però per quella che è, secondo me.
0: Non è che tutti gli anni l'Atalanta deve partire per andare in Champions League,
1: però aggiungo un elemento, capiamoci proprio sulla
2: logica del ragionamento. La mia stima per l'Atalanta è totale, per me è l'esempio assoluto degli ultimi 10 anni del calcio italiano. Ha un futuro sicuramente luminoso perché ci sono tutte le risorse per ripartire. Detto questo, quest'anno si può dire che è andata meno bene, proprio perché è così forte e perché la base tecnica, secondo me, non è da buttare.
0: Un conto è dire meno bene, un conto è dire che sia stata una stagione totalmente negativa alla luce di tutto quanto, però 5 e mezzo non è una stagione sufficiente
2: per quella che era la forza della squadra, poi per carità.
0: Ci sono dei particolari che vengono, come dire, non considerati o sottaciuti. Noi stiamo parlando di una società che, intanto, dal punto di vista, visto che prima si parlava con Pellegatti, ho ascoltato con molto interesse le sue considerazioni sugli ultimi 4 anni del Milan, ma noi stiamo parlando di una società che il 30 giugno chiuderà il bilancio per l'11ª volta con un utile.
2: Infatti,
0: di una società per 100 milioni di... infatti, ho capito, ma se tu non hai queste basi, se tu non hai anche un vivaio che
2: però scusate caso, io veramente giuro che ho un problema neurologico forse,
0: cioè, se non hai Bernasconi, penso... se non hai quelli che arrivano in prima, non capisco,
2: sono perché d'accordissimo,
0: allora adesso sei d'accordissimo,
2: la stagione è deludente proprio, ma posso dirti è deludente proprio alla luce di tutti i ragionamenti giustissimi che condivido. Cioè l'Atalanta è un esempio, ha una rosa, per me, io te lo dico da telecronista, tutte le volte che devo preparare l'Atalanta ha i doppi ruoli, cosa che in pochissimi, cioè se tu guardi dal punto di vista della profondità, la rosa dell'Atalanta e quella del Milan, quella dell'Atalanta è infinitamente più profonda. In ogni ruolo potresti avere un ballottaggio quasi alla pari. Ha fatto dei risultati straordinari negli ultimi anni, ha un bilancio in salute, la società sono bravissimi, continuano a lanciare i giovani, tutte cose verissime. Detto questo, quest'anno non ha fatto bene,
0: la domanda è ogni anno l'Atalanta deve partire per andare in Champions League.
1: Io però avevo un'altra domanda, perché
0: qual è l'obiettivo?
1: Direttore, la risposta a questa domanda è ovviamente no, non deve partire tutti gli anni per andare in Champions League.
2: Però
1: la sottodomanda è, perché questo abbiamo letto, perché allora più o meno potrebbero andare via un po' tutti, perché si è letto di Palladino congelato, si è letto di D'Amico che se ne va, e questo ti dà l'idea, di una sorta di...
0: No, perché secondo me, dunque, intanto è un dato di fatto che se anche, come sicuramente ci saranno dei cambiamenti, perché nella logica di una grande squadra che intende perseguire sempre i risultati migliori, se il risultato di quest'anno, il 7º posto, non è stato il 3º posto, non è stato il 4º posto, non è stata la qualificazione alla Champions League, evidentemente, soprattutto alla luce della frenata di risultati che è stata registrata nell'ultimo mese, tant'è vero che questa sera è una partita così importante per il Milan, ma lo è anche per l'Atalanta, e soprattutto in chiave Conference League, sempre che l'Inter vinca la Coppa Italia, come ben sappiamo, perché se la vince la Lazio ogni discorso europeo per l'Atalanta
1: finito,
0: quest'anno
1: sì,
0: non si pone più, è finito. Se ci sono dei cambiamenti, se arriva Giuntoli, se arriva un altro allenatore, a meno che non venga confermato Palladino, perché sono queste 3 partite, Palladino ha tra l'altro un contratto fino al 2027, ma se anche dovesse essere cambiato, cioè rientra nella logica delle cose di evidentemente cambiare per cercare di migliorare. Dopodiché l'ultima parola, come sempre, la dirà il campo, perché se queste ultime 3 partite saranno positive e consentiranno all'Atalanta di partecipare alla conferenza, sarà un discorso.

0: Intanto c'è anche un altro discorso che riguarda il direttore sportivo, perché sappiamo benissimo quanto il Milan, lo diceva prima Pellegatti, qualora restasse Furlani, quale sarebbe la scelta del direttore sportivo, o anche la stessa Roma che sta cercando il direttore sportivo, ma questo rientra nell'ordine naturale delle cose.
1: Carlo, ti lascio la Cassazione, detto che Sulea ha colpito il palo a porta quasi vuota.
2: Sì, ho visto.
1: Vai, Carlo.
2: Ho visto, no, ma io sono abbastanza d'accordo con Pierluigi, cioè io ho un'enorme stima dell'Atalanta, secondo me è una delle rose più forti della Serie A, e era normale che dopo 9 anni di Gasperini, che è un viaggio in paradiso all'inferno a seconda dei punti di vista, una stagione di vuoto potesse capitare. Resta il fatto che questa squadra, così com'è, sono d'accordo con Pierre, è veramente molto forte, e i punti in classifica non specchiano il valore di questo club. Poi è un nuovo grande club, quindi l'Atalanta quella che passeggiava tra Serie A e Serie B, ormai l'Atalanta è strutturalmente un grande club europeo. Quindi
3: io sono ottimista, perché secondo me, perché alla fine, e l'esempio lo vediamo con l'Inter in positivo, col Napoli in positivo, col Milan no, non così in positivo, e poi contano le società, e l'Atalanta è una società fortissima, per cui esattamente come ricordava giustamente Xavier, dopo quell'ottavo posto ebbe la forza di ripartire, di risollevarsi e di crescere ulteriormente. Io penso che abbia tutte, anche alla luce dei bilanci, abbia tutti gli strumenti per poter far bene, però quest'anno la gestione del, insomma, basta guardare il fatto che nelle prime 11 partite hai fatto 2 vittorie, insomma basterebbe quello per dirti che avresti avuto, facendo una cosa normale, quei 6-7 punti in più che ti potevano consentire oggi di essere non necessariamente col posto in Champions League, ma diciamo nella condizione dove è il Como, nella condizione dove è la Roma, a lottare per un obiettivo Champions, o comunque avere un'Europa blindata. Ma detto questo, può capitare, e sono convinto che l'Atalanta abbia dato tante dimostrazioni da questo punto di vista di poterne uscire. Sono molto curioso se realmente arriverà Giuntoli su un eventuale arrivo di Thiago Motta, del quale sento parlare. Sono anche curioso, io non credo la partita di oggi conti molto dal punto di vista pratico, la partita che conta per l'Atalanta, ragazzi, è Lazio-Inter di mercoledì, però sono assolutamente certo che l'Atalanta se la giocherà alla grande, proverà a giocarsela alla grande, perché sono tutti sotto esame, Palladino in primis.
1: Sì, sì, ma Palladino vuole anche dimostrare tutte le possibilità di andare a vincere a San Siro questa sera l'Atalanta.
2: Ecco, per mille ragioni, più i tifosi del Milan tocchino, sì, tutto intoccabile, ma è chiaro che
1: noi
2: se
1: cerchiamo di confortare Pellegatti, ma poi diciamo anche appunto quello che pensiamo,
2: no, poi se l'Atalanta fa un'impresa così a San Siro, poi anche dal punto di vista proprio della percezione, mandare via Palladino, che comunque
1: cambia,
2: ha fatto bene,
1: cambia tanto. Ragazzi, ci dobbiamo aggiornare, allora saluto nell'ordine e ringrazio Xavier Iacobelli, ciao direttore.
4: Ciao direttore.
1: Pierluigi Pardo, buona partita,
2: ciao a tutti, ciao.
1: Saluto anche te Carlo, ciao
2: Giovanni,
1: a domani.
2: Buona domenica,
1: a domani. Antonio da Biella, Antonio,
5: buonasera Capuano,
1: vai.
5: Allora, tifoso milanista, sì, sul Milan e sulla possibile contestazione che...
1: Sì,
5: di cui
1: togli possibile, sì.
5: Sì, che è molto probabile. Ecco, secondo me contestare Furlani è tempo perso. Cioè, il problema non è Furlani. Furlani è una situazione analoga, si ricorda Tavares, quello della Stellantis. L'hanno liquidato, sì, con un sacco di soldi. Perché? Perché ha fatto contento gli azionisti. Poi che abbia distrutto, danneggiato o svilito marchi storici dell'auto, non fa niente.
1: No, ma lasciami stare Tavares con Stellantis, restiamo nel calcio.
5: Ma il paragone, giusto, per carità, ma il paragone sta lì. Cioè Furlani fa il lavoro che deve fare.
1: Ma infatti io sono d'accordo con te, l'ho detto Antonio anche venerdì, tu contesti Furlani e secondo me è una cosa indisponibile. Dopodiché se anche Cardinale decide che chiude con Furlani, ne mette un altro che continua a fare quello che pensa Cardinale, che come anche normale che sia, essendo Cardinale il proprietario, Cardinale che è il capofila di una serie di investitori cui deve dare conto. Achille da Varese, Achille.
6: Ah, buonasera a tutti quanti voi.
1: Buonasera.
6: Come al solito, complimenti per la trasmissione. Io ieri ero a Lecce a vedere, sono tifoso del Lecce, ero allo stadio a vedere la partita. E niente, sono rimasto ancora una volta sorpreso dall'attaccamento della tifoseria e dalla pacatezza anche davanti a una sconfitta. Volevo chiedervi che cosa... Cioè, lei secondo lei quante possibilità abbiamo e che cosa ne pensa della...
1: Te lo dico in un numero, il 60% Lecce, 40% Cremonese. Io credo che la partita che la Cremo ha l'ultima in casa col Como, che probabilmente sarà in corsa per il quarto posto, sia un ostacolo enorme per una squadra che ha i limiti della Cremonese. Trovo più lineare il calendario del Lecce, che ha anche un dettaglio non da trascurare, cioè un punto in più di vantaggio, mancano due partite. E di solito le squadre che corrono per salvarsi fanno fatica a fare punti, quindi un punto pesa tantissimo. Questo penso io, e credo anche che fondamentalmente il Lecce se la sarebbe anche meritata. La Cremonese ha fatto una straordinaria prima parte di stagione, poi però si è progressivamente spenta. Il Lecce, pur nelle difficoltà, è stato più lineare, questo penso io. Però con grande umiltà non conta nulla, la raccontiamo nei prossimi 180 minuti. 1-0 della Roma sul Parma, intanto 35esimo, gol di Malen al 22esimo. Ci fermiamo e parliamo di ciclismo.
4: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
11: Questa è Bar Group.
12: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
17: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
23: I pagamenti digitali stanno evolvendo molto rapidamente, tra nuovi strumenti e nuove infrastrutture. In questo scenario, qual è il ruolo di un gruppo come Almaviva, anche a livello internazionale? Sentiamo Mario Mendia, amministratore delegato di Reactive, gruppo Almaviva.
0: Almaviva sta provando a unire due mondi che

0: attualmente viaggiano separati, l'esperienza dei pagamenti digitali tradizionali, carte, acquiring, instant payments, e la competenza, diciamo, più recente legata all'euro digitale e alle stablecoin. Inoltre è stata direttamente implicata nell'evoluzione dei PIX in Brasile. I PIX sono il sistema di instant payment della banca centrale brasiliana, che sono il caso di successo più citato al mondo in questo settore, e dimostrano come i pagamenti istantanei, attivati molto spesso attraverso un QR code, siano diventati lo strumento dominante a discapito di tutti gli altri strumenti.
1: Scopri il ruolo di Almaviva nei pagamenti digitali su almaviva.it.

0: Verona, Magné sulla sua ruota, Milan, Milan, Milan, attenzione a Magné, Milan ancora davanti, Magné, foto finish ed è probabilmente Magné, sono in tre su una linea,
1: linea,
0: perché sulla destra c'era anche Groenewegen,
1: Magné. Paul Magné, maglia ciclamino, che conquista la seconda vittoria al giro.
2: È finita così oggi la terza tappa del Giro d'Italia a Sofia, 175 km volata, ha vinto Paul Magné francese davanti a Jonathan Milan e Groenewegen. In classifica rimane maglia rosa l'uruguaiano Guillermo Silva, quello che ha vinto la tappa di ieri. Pier Augusto Stagi, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao Giovanni.
2: Finalmente tornano dalle tue parti quelli del Giro.
3: Sì, arrivano, finalmente arrivano. E speravo che arrivasse anche Johnny con una vittoria in valigia, invece dobbiamo rimandare l'appuntamento probabilmente sul traguardo di Napoli. Oggi è stato preso un pochino dalla voglia di dimostrare che è forte, che c'ha la gamba, che c'ha temperamento, che ha tutto per poter essere il velocista che è. Però probabilmente lui stesso ha ammesso di essere stato un po' troppo precipitoso. Il traguardo sembrava semplice, ma non lo era, perché era leggero la salita, con una curva a 300 metri molto particolare, che devo dire che Johnny ha affrontato, forse anticipando troppo, molto bene, però non ha tenuto conto che poi c'era un asfalto fatto di ciottolato, dove la bicicletta rimbalzava molto e bisognava avere una gestione buona e corretta della potenza, cioè ci voleva aderenza. Non so se l'avete notato, ma a un certo punto, proprio a 200 metri dal traguardo, la ruota posteriore di Johnny perde contatto, sbanda, e non dico che rischia di cadere, ma comunque perde aderenza e quindi potenza, e in quel momento lui perde molto, perché concede agli avversari, un ragazzo molto lesto, molto bravo, questo Paul Magné, che è un ragazzo di 22 anni ma assolutamente talentuoso e che avrà un futuro davanti a sé più che radioso e molto più che roseo, e però ha commesso quell'errore che secondo me gli è costato caro. Quindi un errore tecnico, perché la sua volata non è ancora pulita, è molto potente, ma la gestione della potenza è sbagliata, perché si disperde, e in più c'è un avversario,
2: quel famoso claim pubblicitario, no? La potenza è nulla senza controllo. Quindi Milan, Jonathan Milan perde oggi non perché ha un problema di condizione di gamma, ma perché ha avuto un problema, insomma, un problema tecnico, cioè
3: tecnico.
2: Di tecnica,
3: sì, ciclistica. Esattamente così. Mm. Esattamente così. Proprio sembra che stiamo parlando di Formula 1, di, sì, MotoGP, sì, sì.
2: Beh,
3: ma in realtà
2: a
3: quelle velocità, esatto, bravissimo, è esattamente quello, è quella la questione. Mm. Basta un niente e veramente un centesimo diventa luce, come si gergo. Ippico. E quindi oggi lui ha commesso veramente un errore, un'ingenuità, però nella sua foga volevo dimostrare a me stesso di essere assolutamente all'altezza della situazione, non sono secondo a nessuno, e invece è arrivato secondo.
2: Il dominatore di questi primi tre giorni, due vittorie in tre giorni del Giro d'Italia. In un minuto mi dai la notizia di questi tre giorni, domani ricordiamo giorno di riposo, poi si ricomincia, ma se c'è una notizia

0: notizia che possa proiettarci su quello invece che vivremo a partire da martedì, presa da questi primi tre giorni del Giro d'Italia?
1: Ma guarda, la notizia è che Vingegaard sta bene, ma sta molto bene anche Giulio Pellizzari, l'abbiamo visto ieri. Il danese ha voluto provare la febbre ai suoi avversari, li ha voluti mettere alla frusta, ha dimostrato a se stesso e agli altri che quando apre il gas fa la differenza, però il ciclismo italiano ha avuto un primo segnale importante, non sono solo parole ma anche fatti, l'unico, il primo che ha risposto e che comunque è rimasto attaccato al fuoriclasse danese è stato Giulio Pellizzari, questo ragazzo di 22 anni che credo tocchiamo ferro, facciamo gli scongiuri del caso, perché sappiamo questo inizio di giro è stato terribile anche visto e considerato le cadute, certo. Abbiamo perso tanti protagonisti, uno su tutti Adam Yates, che era il vice Tadej Pogacar, il capitano designato della UAE Emir, che questa mattina non è ripartito, e insieme a lui non sono ripartiti anche due compagni di squadra, no? John Vine, e quindi
0: effetto delle cadute dei primi due giorni, questo è questo per
1: bisogna stare attenti, quindi se questo giro
0: si giocano anche su questo, no? Basta un attimo per ridisegnare gerarchie, classifiche e tutti i piani che ci siamo fatti. Questo è però nei primi tre giorni, insomma, ci siamo portati la buona notizia su Giulio Pellizzari. Ciao Piero Augusto, grazie
1: a voi, ciao Gian.
0: Ci sentiamo nei prossimi giorni, intanto siamo nel minuto di recupero al Tardini, manca una manciata di secondi al fischio del signor Chiffi che manderà tutti negli spogliatoi per l'intervallo. La Roma continua a essere in vantaggio per 1-0, continua a decidere il gol realizzato al 22esimo da Malen, Roma che poi ha colpito al 29esimo anche il palo con un colpo di testa di Sule. Primo tempo finito in questo momento, il traffico e poi il tennis.
2: Allora il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
3: Vabbè Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms e vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
4: Strade in diretta.
5: Un rinnovato saluto sulla 8 Milano-Varese per incidente, code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Uno scontro stradale provoca code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Pegli e Genova-Aeroporto verso Genova. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, code nel tratto tra Firenze Sud e Incisa in direzione Napoli. Causa di lavori sulla 4 Venezia-Trieste, code tra Cessalto e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Questi maggiori disagi ci risentiamo tra un'ora per ulteriori aggiornamenti.

0: e con l'aiuto del nastro chiude Lorenzo Musetti 7-6-6-4. Che fatica, sì. E non soltanto quella quest'oggi lasciata sul campo dal giocatore italiano, che supera una prova difficile, ma insomma ciò che conta è che in un modo o nell'altro Musetti ce la fa, passa il turno.
1: È stata una preparazione difficile a questo match perché fisicamente, devo dire la verità, non sono al 100%, però sto stringendo veramente tanto i denti per far, ecco, passare bene questa condizione, e credo che l'unico modo per ritrovare la condizione fisica ideale sia passare da queste situazioni. Quindi oggi sono stato molto bravo a stare lì e sicuramente il calore e l'affetto che sto ricevendo dal pubblico è magnifico.
2: Domenica degli italiani che è appena iniziata al Foro Italico. Musetti, avete sentito, ha battuto in due set faticando l'argentino Cerundolo 7-6-6-4, Darderi è sotto un set con l'americano Tommy Paul 6-3, Arnaldi giocherà con il talento giovane emergente spagnolo Jodar, poi ci sarà anche la Cocciaretto con la Swiatek. Vincenzo Martucci, ciao.
3: Buongiorno a voi.
2: Oggi ha fatto veramente fatica Musetti.
3: Sì, non ci abbiamo capito tanto, veramente. Anche lui è venuto in conferenza stampa e ha detto, non ha detto, non si capisce. Questo ragazzo tutte le volte che ha un grande torneo, una grande occasione, un grande match, e gli viene qualcosa.

0: gli vengono questi problemi agli adduttori. Anche oggi c'aveva una fasciatura all'adduttore sinistro. Poi parla però anche di tensione, e la prima volta che ne parla si era capito che accusava la tensione, e tensione vuol dire crampi, vuol dire quello che abbiamo visto oggi. Obiettivamente sono convinto che se non avesse avuto di fronte Cerundolo, che obiettivamente ci ha messo del suo, la partita l'avrebbe persa.
1: Sì.
0: E faceva lui Cerundolo e l'altro faceva Musetti, stava a 3 metri fuori dal campo. Sì, sicuramente ha lottato, ma obiettivamente è così, con Rudd ci perde, insomma non è che ci sia tanta discussione da fare, e è un peccato perché il giocatore ha un talento straordinario, ma io credo che sia proprio intrico nel suo gioco. Cioè, facendo tutti quegli scambi per fare un 15 deve fare una fatica incredibile, 30 palleggi, 25 smorzate, 38 lob, alla fine corse all'indietro, corse a destra, corse a sinistra, alla fine lui si stanca, non sì. C'è niente da fare,
1: sì.
0: E questo gli comporta, è un pochino il discorso che abbiamo fatto tante volte con Berrettini, no? Cioè Berrettini si spacca perché deve forzare ancora di più perché le gambe non lo portano, e quindi di tronco deve fare questi sforzi sovrumani che muscolarmente poi paga, e lui lo stesso, lui paga di gambe perché deve correre il doppio e poi alla fine si stanca.
1: No, che è un peccato perché Lorenzo Musetti da qualche mese a questa parte ha anche uno status di un certo livello, no? Basta dare un'occhiata alla sua progressione nel ranking ATP, per carità è un ranking ATP un po' particolare in questo momento storico dove ce ne sono due e poi gli altri sono a distanza siderale, però è un po' come se una volta fatto quel salto lì l'avesse sofferto, lo stesse soffrendo.
0: Ma guarda, più che questo io direi che lui non riesce a tenere, non dico il livello dei primi due, come hai detto tu, è al momento irraggiungibile. Stanno andando quasi più veloce dei Fab Four, no? I Fab Three, se vogliamo togliere Murray. Ancora di più, questi due ragazzi sono straordinari. Adesso a Cazzi si è fermato per infortunio, ma insomma, stanno tenendo anche, si vede appunto anche dai numeri di classifica, dalla distanza che hanno, come dici tu, siderale. Secondo me quello che soffre veramente Musetti è che lui non riesce a tenere un ritmo normale. Che è il suo, poi, perché questo stiamo parlando di un fenomeno, cioè tecnicamente parlando, insomma, se non è Alcaraz siamo lì. Il problema è che lui non ce la fa perché evidentemente anche mentalmente soffre troppo la partita, e mi spiace per lui, poi quando è il momento, vedi adesso Roma, lui ci crede da morire, vorrebbe da morire. Vuole essere l'anti-Sinner, fra virgolette, cioè a questo punto potrebbe lui aspirare, no? Visto che non c'è Alcaraz, serenamente sulla sua superficie, e però poi dopo che gli succede? Che un po' la tensione, un po' i muscoli, un po', che so, ancora non si è ripreso dall'infortunio che ha avuto e che a gennaio, è un po' questo, è un po' quello, però soffre. Purtroppo non vorrei essere nei suoi panni, perché guarda che deve essere brutto se il tuo meglio non basta, ma pensa quanto è duro se il tuo meglio non riesce a esprimerlo,
1: e ce l'hai. Non c'è dubbio. A proposito di anti-Sinner, oggi abbiamo visto Zverev facile con il belga Blocks. In due set, Sinner voto alla prima ieri?
0: Ah, guarda, le sue prestazioni sono difficili dargli un voto, perché il primo della classe, e il primo della classe in genere, come sai, a scuola come funziona, no?
1: Ma anche lui si è dato un 6.5-7 ieri.
0: A scuola gli hanno sempre 8, soltanto il primo. Ecco, però in questo caso io credo che sia giusto che lui abbia avuto una sufficienza piena, ma non di più. Il problema vero non è il voto che tu gli dai o la prestazione che lui fa, è la sensazione precisa che hanno tutti, spettatori con un minimo di conoscenza e avversari, che o lui comincia molto forte, ti spacca e poi qualsiasi cosa succede ormai la partita è finita, oppure se ne ha bisogno all'improvviso di accelerare, lui accelera e ti lascia lì, quindi tu sai che non hai possibilità, e questo che deve essere annichilente per gli avversari, che sai, quando giochi a tennis c'hai la sensazione che quell'altro è tanto più bravo di te e tu ci provi, quello ti mette due o tre pezze e tu non sai più che fare.
1: Per chiudere, ieri non ho perso un punto della Paolini e ho finito con una tristezza da senso di incompiutezza crescente, che non vale tanto per la partita di ieri, ma più in generale come sta svoltando tutta questa parabola di Jasmine.
0: Guarda, io credo che lei sia in una confusione

0: totale nella testa, perché ha fatto degli errori, come lei stessa ha confessato in conferenza stampa, degli errori in cui lei stessa non si riconosceva. Cioè, nei momenti topici, nei momenti più delicati, nei momenti in cui lei, quando c'era Renzo Furlano alla sua guida, riusciva a tirar fuori il meglio di sé e a risultare una giocatrice unica nel panorama del tennis femminile, fatta tutte le giocatrici forti fisicamente, alte, potenti, eccetera, che vincono di forza, lei in quei momenti fa delle cose strane, ha fatto dei colpi che obiettivamente non la riconoscono. Una palla che era sulla riga, lei l'ha vista davanti agli occhi e l'ha buttata in rete, un dritto importante 3 metri fuori. È come se stesse combattendo fra se stesse, fra essere quello che era e essere quello che forse potrebbe diventare. Cioè, è una confusione tecnica, sì, incredibile. Mi spiace tanto per la ragazza. Io credo che la cosa migliore per lei sarebbe tornare con Renzo Furlan. Non tornerà con Renzo Furlan, andrà avanti così e speriamo bene, insomma. Però a tratti fa vedere che ancora Jasmine, perché sì, a tratti lo fa vedere.
1: È proprio a tratti, cioè si accende e si spegne. Ciao Vincenzo, grazie. Ciao.
0: Arrivederci, grazie a voi.
1: Grazie, domani ti leggiamo sul Messaggero e ovunque troviamo la tua firma. Io mi devo fermare qui, manca il secondo tempo di Parma-Roma, manca Milan-Atalanta e tutta la serata degli italiani e gli internazionali d'Italia, tutti aggiornamenti che troveremo all'interno di GR24. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasera in redazione, Roberta Fresani e Carlo Salvatore che si sono alternati in regia. Tutti convocati torna domani dopo il GR delle 14, tutti convocati weekend. Vi dà invece l'appuntamento domenica prossima rigorosamente in diretta a partire dalle ore 17. Ciao!
2: Sono stanco, voglio andare a casa.
3: Mi siete divertiti, però?
4: Saluti!

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
7: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
11: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.000.

0: 1.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
4: Sono le 19:01.
5: GR24, il sole 24 ore.

0: Trattative con l'Iran e blocco navale Hormuz. Netanyahu dice le scorte di uranio arricchito vanno prima rimosse. Guerra in Ucraina, violazioni del cessate il fuoco mentre si valutano gli spiragli per una possibile trattativa diplomatica. Staff azzerato dopo il caso Regeni. Il ministro della cultura Giuli licenza i suoi dirigenti. Roma in campo per la Chance Champions. Musetti conquista gli ottavi al giro bis del francese Meunier. Carlo Salvatore in regia, Gigi Donelli al microfono in primo piano, dunque un doppio fronte delle trattative internazionali o presunte tali nelle guerre che investono l'Iran, la Repubblica Islamica e il Libano, quindi partendo da questo punto un'ultima dichiarazione è quella del premier israeliano Netanyahu che dice prima di mettere fine ai combattimenti è necessario che le scorte di uranio arricchito in possesso dell'Iran siano rimosse. Ma sentiamo.
1: La risposta iraniana al piano negoziale inviato dagli Stati Uniti è stata consegnata ai mediatori pakistani e secondo alcune fonti di stampa iraniane sarebbe incentrata sullo stop alla guerra e alla sicurezza marittima, soprattutto nel Golfo Persico e in particolare nello Stretto di Hormuz. Cessazione immediata della guerra, ripristino della sicurezza marittima, così si leggerebbe nella nota inviata da Teheran. Ma soprattutto c'è un accenno molto importante alla cessazione di tutte le ostilità, compreso, e viene menzionato esplicitamente, il Libano. Proprio nel sud del paese dei Cedi continuano violentissimi gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano, il quale ha colpito ripetutamente i villaggi attorno a Nabatie. Ciò che preoccupa al momento l'esercito dello Stato ebraico è il fatto che Hezbollah, che ha rilasciato anche un paio di video, ha colpito almeno un paio di batterie di Iron Dome, il sistema di difesa missilistico israeliano, e questo avrebbe causato preoccupazione nei vertici militari israeliani stessi. Nel frattempo a Beirut registriamo il sorvolo insistente a bassa quota di parecchi droni, normalmente preludio a qualche raid mirato. L'ultima volta a essere colpito fu Dahiyeh, il quartiere bastione di Hezbollah a sud di Beirut. Giampaolo Musumeci, Radio 24, Sole 24 Ore, Beirut, Libano.
0: E intanto in Ucraina vengono segnalate già dal pomeriggio di oggi da fonte appunto di Kiev operazioni d'assalto sulla linea del fronte da parte delle truppe russe in violazione dunque del cessate il fuoco annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump. Il tutto in un quadro comunque di attesa, di interesse per quanto accaduto ieri quando al termine della giornata della vittoria il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha aperto all'ipotesi di trattative, di incontro con Zelensky e di trattative con l'Unione Europea.
2: Questa è la nostra guerra e la vinceremo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov dopo che ieri Vladimir Putin ha detto di ritenere che il conflitto stia volgendo al termine, lasciando intravedere una nuova seria fase diplomatica. Il presidente russo ieri ha infatti aperto a possibili negoziati con l'Unione Europea e a colloqui diretti con il suo omologo ucraino Zelensky, parole pronunciate da Putin dopo una parata per il giorno della vittoria in Piazza Rossa, drasticamente ridimensionata, la cui sicurezza è stata garantita da Washington. Prima o poi, credo presto, verranno a Mosca gli inviati americani Witkoff e Kushner, continueremo il dialogo con loro, ha fatto sapere il consigliere del Cremlino, Ushakov. Quanto al dialogo con Bruxelles, secondo il presidente Putin, il profilo ideale sarebbe quello dell'ormai ex cancelliere tedesco Schröder. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, la risposta di fonti governative tedesche. Spiragli di diplomazia che si aprono mentre continuano gli attacchi reciproci. Kiev denuncia 3 vittime e diversi feriti per gli attacchi russi nelle ultime 24 ore, mentre Mosca accusa l'Ucraina di oltre 1000 violazioni dell'ultimo fragile cessate il fuoco. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Intanto proprio pochi momenti fa è stato confermato che procede lo scambio di 1000 prigionieri per parte tra Ucraina e Russia mediato dagli Stati Uniti. Ma adesso invece a Tenerife dove continua la lunga procedura di sbarco dei passeggeri della nave olandese Hondius, focolaio dell'antivirus. Sentiamo.
3: Continuano senza sosta le operazioni di sbarco e rimpatrio verso i rispettivi paesi degli 88 passeggeri a bordo della nave da crociera Hondius. Suddivisi per nazionalità, I passeggeri sono stati fatti sbarcare dalla nave in gruppi di 5 alla volta, per essere poi trasportati all'aeroporto sud di Tenerife ed imbarcati su un volo verso casa. Il primo gruppo, costituito da 14 spagnoli, è già arrivato a Madrid, seguito da francesi e canadesi, fino ai 4 australiani, che saranno gli ultimi a lasciare l'isola nella giornata di domani. Una volta in patria, tutti i passeggeri dovranno osservare un periodo di quarantena di alcune settimane, secondo modalità che variano da paese a paese. Se infatti nel caso della Spagna e del Regno Unito è previsto che venga effettuata in ospedale, i Paesi Bassi hanno invece optato per una quarantena tra le mura delle rispettive case. L'Ondius intanto, con a bordo solo 17 membri dell'equipaggio, ripartirà domani alla volta di Rotterdam, dove dovrebbe arrivare tra 5 giorni. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Al Ministero della Cultura, qui siamo tornati in Italia, Giuli licenzia una parte dello staff anche per i fondi negati al documentario su Giulio Regeni.
4: Terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giuli licenzia i vertici del suo staff, titola il Corriere.it. Sono già partiti, anticipa Simone Canettieri, i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Merlino, si spiega sul Corriere.it, pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul docufilm su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. A Elena Proietti, già assessore di Fratelli d'Italia a Terni ed esponente di spicco dei meloniani in Umbria, si contesta di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Il no ai finanziamenti per il film sul caso Regeni nelle scorse settimane è stato al centro del dibattito politico, con aspre critiche dell'opposizione, che ora va all'attacco. Ancora un terremoto nel governo, la maggioranza è attraversata da guerre interne, questa destra è in frantumi, dice il PD, mentre Italia Viva chiede le dimissioni di Giuli. Si dimetta subito questo ministro incompetente, il Ministero della Cultura, dice Matteo Renzi, non merita un tale scempio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso la cronaca. Secondo la procura di Pavia, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi, mosso da una personalità disturbata dall'ossessione per il sesso violento.
5: Ossessionato dal sesso non consenziente e violento, capace di prendere una donna con la forza perché la desidera. Così i PM di Pavia descrivono Andrea Sempio, un profilo, sostengono, che emerge dalle sue ricerche in internet, dai suoi appunti, dai suoi quaderni. Di fronte alle avance respinte, quel 13 agosto del 2007 nella villetta di Garlasco si sarebbe accanito contro Chiara Poggi con una violenza cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Così è scritto nell'atto d'accusa. Secondo i PM, a provare la colpevolezza di Sempio ci sono il DNA, compatibile con quello trovato sulle unghie della vittima, l'impronta 33 che avrebbe lasciato sulle scale della cantina, l'alibi smontato era fondato sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, ritenuto di nessun valore. Contemporaneamente, per la procura, gli elementi scaturiti dall'indagine escludono movente pornografico a carico di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. I suoi legali annunciano di aver accelerato i tempi per formalizzare l'istanza di revisione del processo, tempi che restano però ancora incerti per la mole degli atti dell'indagine a carico di Sempio da leggere e da studiare. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Questo per la cronaca, adesso invece andiamo alla cronaca sportiva con Dario Ricci.
6: Eccoci qua subito, partiamo dalla domenica della 36esima di Serie A e dall'impresa del Como che vince 1-0 a Verona col gol di Duvica, se si qualifica così per la prima volta nella sua storia per le coppe europee. E l'Ariani potrebbero ancora andare in Champions, serata chiave proprio per la corsa Champions. Attualmente in campo Parma-Roma, risultato sull'1-1, giallorossi in vantaggio al 22esimo col solito Malen, raggiunti pochi istanti fa al 47esimo da Strefezza, risultato che in questo caso favorirebbe la Juventus, ma serata ancora lunga visto che alle 20:45 ci sarà l'altra partita chiave in zona Champions tra Milan e Atalanta. Intanto in coda Fiorentina salva grazie allo 0-0 casalingo col Genoa, resta in corsa la Cremonese che batte 3-0 il Pisa e sale ora a un solo punto dal Lecce, quart'ultimo. In MotoGP Gran Premio di Francia dominato dalle Aprilia con Jorge Martin che precede Marco Bezzecchi e il giapponese Ogura, ora l'italiano precede a sua volta lo spagnolo in classifica mondiale con un solo punto di vantaggio, caduto invece il ducatista Bagnaia quando era al secondo posto. Per il tennis internazionale d'Italia sulla terra rossa di Roma, tanti italiani in campo fino a stasera. Intanto vittoria per Lorenzo Musetti che pur dolorante la coscia destra ha superato in 2 set, 7-6, 6-4 l'argentino Francisco Cerundolo e ora se la vedrà col norvegese Ruud. Vi aggiorno anche su Luciano Darder in campo contro l'americano Paul che è avanti 6-3, 2-1 e un break nel secondo set. Questa sera Arnaldi contro il talentuoso spagnolo Cotar e la Cocciaretto contro la polacca Swiatek. Chiudiamo col ciclismo con Paul Magnier che vince la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, 175 km, ultimo appuntamento in terra di Bulgaria. Il francese al secondo successo nelle prime 3 tappe, ha preceduto sul traguardo l'azzurro Jonathan Milan, l'uruguaiano Silva conserva la maglia rosa.
0: Grazie anche a Dario Ricci, è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 20.
7: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.
8: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
13: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
12: Ormesani.com.
14: 1492?
15: La scoperta del nuovo mondo.
14: 1463?
15: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
14: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
16: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: E ora passiamo al campo.
7: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
18: Ho il piacere di confermarvi che siete tornati all'ascolto di Leoni per Agnelli. Io sono progettualmente Manuel Agnelli e vi posso annunciare che questa settimana ci sarà un artista contemporaneo nel mondo di Manuel.
19: Manuel.
20: Manuel.
19: Manuel.
20: Manuel. Manuel.
21: Il mondo di Manuel.
19: Manuel.
21: Il mondo perfetto.
19: Manuel.
21: Il mondo di Baduel.
20: Manuel.
21: Dove tutti sono Baduel.
18: L'artista in questione è Stefano Pilia, un grande esploratore di suoni che, guarda un po' il caso, è anche un mio amico ed è stato mio sodale negli After Hours e anche in altro, per esempio Lazarus che abbiamo fatto a teatro e lo spettacolo di David Bowie. Stefano ha suonato anche con il massimo volume, soprattutto con il massimo volume, ma è un musicista talmente eclettico che ha avuto la fortuna e il merito di suonare anche con Mike Watt, per esempio, con Paul McCartney, bastardo lui, e John Paul Jones, fra gli altri. Definire Stefano Piglia soltanto un musicista rock vorrebbe dire fargli un torto. Per esempio, Stefano, ciao.
10: Ciao Manuel.
18: Tu sei appena tornato dal Messico, che cosa hai combinato lì in Messico?
10: Sono stato invitato da un musicista italiano che vive a Città del Messico ormai da molti anni, ed è anche un curatore, in collaborazione con l'Istituto di Cultura Italiano ha iniziato a costruire una rassegna in cui mette in relazione un musicista italiano con un artista, messicano, e presentano un progetto di improvvisazione, e sulla base di questo primo incontro poi si sono declinate tutta una serie di altre date, una specie di piccolo tour per Città del Messico, incontrando vari musicisti e musiciste della scena locale, e poi ho fatto anche un po' di turismo.
18: Ecco, questo musicista si chiama
10: Marco Albert.
18: Ah, ok.
10: Poi di data in data c'erano musiciste o musicisti diversi con cui collaboravamo, e ogni sera era un'improvvisazione diversa, completamente dei blind date sostanzialmente.
18: Certo, certo. No, allora ti chiedo questo per sviluppare attraverso le tue esperienze un discorso che mi interessa moltissimo, cioè, per dirlo in breve, raccontare che fuori dai confini del mainstream e dell'industria ci sono mondi da scoprire, esistono tanti modi diversi di intendere la musica e la composizione, esistono altrettanti modi di considerare il suono come di concepire lo strumento. Tu rappresenti un po' tutto questo, no?
10: Ma sì, è quello che dici, assolutamente vero. Non so se io lo rappresento, però sicuramente è il mio percorso da musicista, più che essere, diciamo, inerente a un linguaggio particolare, un contesto particolare, è più proprio con una ricerca larga, ecco, a partire soprattutto e innanzitutto dall'approccio con il suono, no? Prima che con una tradizione o la letteratura di uno strumento.
18: Certo. No, probabilmente il pubblico non ha un'idea precisa di cosa significhi fare un concerto di improvvisazione, perché per fare un buon concerto di improvvisazione bisogna avere una grande preparazione, avere una confidenza massima con la musica e con lo strumento, no? Apparentemente il concerto di improvvisazione viene preso come facciamo le cose a caso e vediamo che cosa succede. È così fino a un certo punto, chiaramente.
10: Certo, sicuramente c'è una ricerca, una tensione, no? Un anelito di libertà in qualche modo, ma c'è tantissima ricerca formale in realtà. Chiaramente conosci molto bene gli strumenti che usi, i suoni che produci, e poi c'è questa idea di costruire un'idea formale in modo istantaneo, no? In relazione ad altri. Piano piano si scoprono proprio delle cose che funzionano, delle cose che non funzionano, e quindi si viene a creare un po' anche una sorta di linguaggio della forma, ecco.
18: Certo.
10: Sembra paradossale, ma invece è così. L'improvvisazione, che quando ben funziona, è perché ha dietro delle figure formali, ecco, che

0: si realizzano mentre si suona assieme. E per quello ci vuole un po' di esperienza, sicuramente. Detto che io poi non mi sento neanche in realtà un improvvisatore, ogni tanto mi capita di farlo perché tanti musicisti che fanno ricerca in qualche modo, si ritrovano poi a portare avanti anche questo tipo di pratica, no? Anche perché è una pratica che permette anche delle grandi possibilità di incontro. E questa è una cosa molto
1: C'è
0: interessante.
1: comunque la parte teorica dietro che invece è molto importante, no?
0: Sì.
1: Senti, trovo super interessanti le tue idee sulla composizione come necessità di creare, quindi sulla concezione dell'atto creativo come conseguenza di considerazioni filosofiche.
0: Sì, credo che per me la musica sia sempre stato un mezzo per poter dire altro, poter cercare o comprendere altro. È una cosa che è un po' anche capitato che sia così, ecco.
1: Quindi tu pensi a un'idea di musica come etica prima ancora che estetica, giusto?
0: Sì, penso proprio di sì. Penso che, diciamo, l'estetica sia un po' una conseguenza di un discorso etico, di un discorso filosofico, no? Di istanze, di indagini. Poi chiaramente questi poli si informano, l'uno informa l'altro, no? Nel crescere di questa ricerca, di questa pratica. Però per me parte da lì, ecco, più che da un voler aderire a un'estetica. Ecco, alla fine sono cresciuto con il punk e ho iniziato a suonare per questa ragione qua, che chiaramente ha delle connotazioni estetiche, ma ha dietro soprattutto un'attitudine, un discorso politico e filosofico anche. In quel caso è estremamente legato al sociale, al culturale, a un'idea politica, sì, diciamo. Poi forse per me è diventata una cosa più, una ricerca forse anche più filosofico, anche spirituale in qualche modo.
1: Assolutamente, e sai anche suonare Wrathchild degli Iron Maiden, anche piuttosto
0: Assolutamente.
1: bene, che prima o poi faremo,
0: Esatto.
1: anche lì. Senti, come primo brano hai scelto invece A New Kind of Water dei This Heat, una band inglese particolarissima che è avanguardia punk, riferimenti a Canterbury e manipolazione dei nastri, ha avuto un ruolo direi profetico, no?
0: Assolutamente, dei veri avanguardisti in questo senso. Era un gruppo che usava lo studio e le macchine, diciamo i nastri, le macchine per registrare come dei veri e propri strumenti compositivi, cosa che poi magari hanno fatto anche gruppi come i Talk Talk dopo, no? Negli anni 90 con l'avvento, e quindi hanno iniziato ad arrangiare i brani utilizzando quel mezzo lì in un modo creativo e compositivo. E i This Heat, secondo me, sono diciamo, una sintesi incredibile di quella musica acusmatica, elettroacustica che usava la musica concreta, ad esempio in francese di Pierre Schaeffer, mischiata con il punk e il rock con un'attitudine completamente furiosa anche.
1: Ci ascoltiamo New Kind of Water dei This Heat.

0: Leoni per Agnelli.
1: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
5: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
4: Ormesani.com.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
9: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate

0: Da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Leoni per Agnelli.
5: Voi siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io che sono pur sempre Emanuele Agnelli, sono in compagnia di Stefano Pilia. Parlando di musica, Stefano, tu fai spesso riferimento alla geometria e alle relazioni numeriche.
6: Sì, diciamo che ho iniziato componendo musica sullo strumento, no? Anzi, sono proprio dal basso, sono passato alla chitarra, e la chitarra era una sorgente di suono, anche un portale compositivo, no? E quindi provavo le cose esplorando in questo modo. Poi a un certo punto ho iniziato a notare che le cose che più mi interessavano avevano in qualche modo delle proprietà simmetriche, formali, quindi per esplorare un po' più a fondo queste questioni ho sentito la necessità di lasciare lo strumento e di iniziare a scrivere sulla carta, quindi appunto elaborando delle architetture musicali, delle architetture armoniche partendo dai numeri, quindi da serie numeriche o dei principi di simmetria. In particolare negli ultimi lavori ho usato molto la serie di Fibonacci come vettore per la costruzione di questi brani. La serie di Fibonacci è una serie numerica che approssima la spirale logaritmica, che è un modello matematico geometrico che descrive molti aspetti in natura, no? Dalla formazione delle galassie, al modo di disporsi dei semi all'interno delle corolle dei fiori, ai gusci delle lumache, ma anche alla forma del nostro orecchio. Mi interessava quindi molto cercare di costruire una musica che avesse sotto, dietro, come fondamento dei principi universali, e quindi usare questo tipo di approccio poetico e metodologico per costruire dei brani che fossero un po' anche delle, avessero dietro una forma rituale o meditativa attorno a un qualcosa che ci può accomunare.
5: Senti, ma tu trovi che in alcuni brani anche di musica classica, in Bach o qualche altro compositore diciamo conosciuto, si possa risalire allo stesso tipo di metodo, cioè della matematica? Non dico nella maniera banale in cui tutti dicono la musica è matematica, ma c'è questo riferimento all'universo, a dei codici matematici che si trovano?
6: Sì, in Bach ad esempio ci sono degli studi molto articolati su questo tema, no? In quanto la sua musica abbia comunque delle forti relazioni matematiche. Non si sa se lui ad esempio facesse questo con un'intenzione consapevole o se semplicemente seguisse attraverso una profonda conoscenza armonica anche in modo intuitivo degli aspetti di simmetria o di coerenza.
5: Sta di fatto che li ritrovi però poi se analizzi la sua musica, giusto?
6: Sì, certo.
5: Questo è super interessante. Senti, tu sei diplomato al conservatorio, sei un artista appunto come potete sentire tutti molto colto, ma anche musicista che è partito dal punk, no? Ne parlavamo prima. Quindi è il punk che ti ha dato la scossa, diciamo.
6: Assolutamente.
5: Che è il contrario della teoria e della preparazione, in realtà, no?
6: Sì, in qualche modo il punk è tutto istanza, tutto desiderio, è anche una forma, insomma, no? Attratti a quella naività del dadaismo, no? Questa Però devo dire, anzi, io non

0: sono cresciuto in una famiglia di musicisti o di gente che ascoltava musica in modo particolare. A parte, ricordo che stavo in fissa da bambino con la Nannini e Battiato, ma a parte questo non girava tanta musica. Ed è stato quando alle medie, come è successo a tanti, mi hanno passato qualche cassetta con punk e rock and roll, e lì mi si è accesa proprio una fiamma. Ed era quello che mi ha conquistato, era proprio l'attitudine, era quello che ha vinto su tante cose. Poi, ripensando a tante cose, mi sono accorto che la relazione con il suono, quella era una cosa che c'era già da bimbo, però il discorso musicale è arrivato dopo.
1: No, hai toccato un concetto fondamentale, cioè l'attitudine, che al di là delle considerazioni storiche e di genere musicale, per me è proprio l'attitudine che determina poi il percorso artistico, no? Se tu suoni solo per dimostrare quanto sei intelligente, quanto sei figo, quante acrobazie tecniche sei in grado di produrre, alla fine difficilmente produci qualcosa di sensato. Certo, se sei un genio, sì, ma se non sei un genio, produci un sacco di
0: Sono
1: scoregge alla fine, non credi?
0: d'accordo. Cioè, la cosa secondo me interessante è essere al servizio di qualcosa, no? Al servizio di un'idea, di un concetto, o nel caso di molti musicisti classici, ad esempio, al servizio di reinterpretare e ripresentare una musica del passato. Quindi, in questo senso, per me, ecco, esattamente, la musica solo come affermazione dell'ego o della personalità diventa molto, o della bravura tecnica, è una musica poco interessante, un'arte poco interessante. Non so neanche se sia arte a quel punto, anzi, probabilmente non lo è.
1: Assolutamente d'accordo. Tu hai scelto il prossimo brano di una suora etiope. Ci racconti un po' di lei?
0: Emaoi Tsege, Mariam Gebru, che è arrivata all'età di 99 anni, è morta nel 2023. Il padre era un diplomatico, lei studiò in Svizzera pianoforte e violino, se non erro, e poi ha vissuto una vita completamente monacale, nella quale però ha continuato a suonare il piano e a comporre, registrandosi spesso nella sua cella o comunque nel suo convento con un registratore a cassetta, e ha realizzato della musica meravigliosa, che è un po' dentro senti la musica, certa musica classica, ma senti anche tutto quell'africanismo etiope, non solo, il sapore anche del blues in qualche modo. C'è stato questo disco nel 2016 che Mississippi Records stampò e in qualche modo è stata riscoperta.
1: Fantastico. Ascoltiamocelo allora un pezzo, The Song of the Sea di Emaoi Tsege Mariam Gebru.

0: l'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
1: vi presenta Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento per incidente sulla 10 Genova Ventimiglia verso Genova, code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7. Sulla stessa A7 in direzione Milano, incidente code tra Genova Bolzaneto e Busalla. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un veicolo in avaria in direzione Napoli, rallentamenti tra Acerra e l'allacciamento con la A16. Per lavori sulla 14 Ancona-Pescara, code tra Grotta a Mare e fermo Porto San Giorgio verso Ancona. Sempre per lavori sulla 4 Venezia-Trieste, code nel tratto tra Cessalto e Sanstino di Livenza verso Trieste. Da Radio Traffic è tutto, Strada in diretta tornerà tra circa un'ora.
3: Leoni per Agnelli.
4: Rieccoci insieme a Leoni per Agnelli su Radio 24. Io sono Manuel Agnelli, il mio ospite oggi è Stefano Pilia. Stefano, il punk è stata una rivoluzione che ha riportato la musica un po' al grado zero, no? Come dopo un'esplosione nucleare, e anche però ha un'idea di musica come atto politico. Penso che per quanto sia stato un movimento nato, per così dire, dal basso, il punk abbia molti punti di contatto con le avanguardie artistiche, ne parlavi prima, soprattutto con i Dada, con i movimenti di avanguardia dei primi del Novecento, che infatti non solo dai punk ma anche poi dal post-punk e dalla wave sono stati ripresi in lungo e in largo. Anche pensiamo ai Bauhaus, per esempio, anche come tipo di estetica, la grafica, il tipo di fotografia.
5: Certo, assolutamente, c'è una forte affinità. Non a caso poi, secondo me, dopo questa prima fase del punk ci sono state tutta una serie di musicisti che, anche tantissima della musica elettronica che ascoltiamo oggi, secondo me ha dietro un po' una sintesi, una sincresi di questi mondi, no? Il mondo delle avanguardie e quell'approccio del punk. È proprio uno statement che secondo me ha permesso di trovare nuove vie, ecco, e di rendere autorevole la possibilità creativa in qualche modo e dare all'atto creativo un senso politico.
4: Assolutamente. Tu hai collaborato con Marta Salogni, che è un personaggio interessantissimo, che è stata ospite di questo programma l'anno scorso. Cosa ci racconti di quella collaborazione?
5: Ci siamo incontrati un paio d'anni fa durante le registrazioni del disco di Silvia Tarozzi, che è una violinista compositrice italiana che ha fatto un disco di canzoni, e Silvia chiamò Marta per registrare. Ci trovammo davvero molto bene. Maple Death e Canicola, che sono una etichetta discografica e una casa editrice, mi hanno proposto di presentare un progetto in collaborazione con qualcuno, per cui ho chiesto a Marta se le andava di fare un lavoro assieme, e lei ha accettato di buon grado, e quindi abbiamo un po' lavorato, io con la chitarra, lei con i suoi nastri. Stiamo ultimando in questi giorni un lavoro che dovrebbe uscire quest'anno su Maple Death, ma abbiamo già suonato dal vivo a Venezia, sull'isola della Giudecca, per queste Cosmo Session, e poi suoneremo a Jazz Is Dead il 29 maggio.
4: Senti, ma una curiosità personale, ma tu come ti poni rispetto alla tecnologia oggi? Perché tu sei un musicista, appunto, sei diplomato, suoni gli strumenti veramente però per riprodurre un certo tipo di suoni, per creare, come ti poni rispetto alle possibilità che ci dà la tecnologia oggi, quindi di riprodurre dei suoni, di avere degli effetti che in realtà non sono prodotti da strumenti acustici o naturali o suonati veramente? È una parte creativa che ti può interessare oppure no?
5: Lo è moltissimo la musica, anzi proprio quando mi chiedono ma tu che musicista sei, per me se devo trovare una categoria io mi definisco come un musicista o un compositore elettroacustico, no? Okay. Che è tutta quella musica che parte proprio dall'idea di compositiva, di registrare il suono e di manipolare, modulare, certo, e di comporre attraverso la registrazione, no? È una tecnica analoga a quella che si è fatta con il cinema, no? Nell'atto di fissare l'immagine e poi di costruire un prodotto artistico attraverso il montaggio.
4: Certo. Senti, cosa mi dici del tuo lavoro con Francesco Dillon invece e Riccardo Vanche?
5: Ecco, questo è proprio esattamente in questo senso un lavoro profondamente elettroacustico, nel senso che usiamo la chitarra, il violoncello. Francesco è un violoncellista eccezionale del quartetto Prometeo, che tu hai anche invitato a Ossigeno anni fa. Riccardo Vanche è anche lui un pianista eccezionale, un musicista elettronico anche. Loro avevano questo duo che si chiama Amuleto. Noi ci conosciamo da tanti anni, qualche anno fa è nato il desiderio di fare qualcosa assieme, lo abbiamo fatto a distanza, ultimato a distanza, appunto scambiandoci un po' i materiali, quindi anche la tecnologia in questo senso ha svolto anche un aspetto di grande facilitazione, e lavora proprio su questi concetti, quindi su l'idea di registrare dei suoni e di manipolarli.
4: Super interessante, Stefano. Siamo arrivati alla fine della puntata, per cui ringrazio Stefano Piglia. Grazie Stefano per essere stato con noi.
5: Grazie Manuel.
4: Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi alla parte tecnica. Ci diamo da risentirci come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca. Questo è Davide Amati con la sua musica. Ciao a tutti.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
2: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
3: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
2: Ma non fanno solo prodotti in legno.
3: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
4: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
4: Scusa, che hai detto?
5: JetHR.com.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
16: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
17: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
18: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
19: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
20: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower.
22: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Trattative tra Stati Uniti ed Iran. Netanyahu dice stop fino alla rimozione dell'uranio di Teheran. Scontro al Ministero della Cultura. Giuli licenzia i vertici dopo il caso Regeni. Sbarco completato dalla nave Honsius. Il Ministero della Salute, anche quello italiano, rassicura. Le scorte di uranio arricchito in possesso dell'Iran devono essere rimosse prima della conclusione della guerra di Stati Uniti e Israele contro Teheran, così il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista alla CBS, mentre l'Iran presenta al Pakistan la nuova risposta alla proposta americana.
1: La risposta iraniana al piano negoziale inviato dagli Stati Uniti è stata consegnata ai mediatori pakistani e, secondo alcune fonti di stampa iraniane, sarebbe incentrata sullo stop alla guerra e alla sicurezza marittima, soprattutto nel Golfo Persico e in particolare nello Stretto di Hormuz. Cessazione immediata della guerra, ripristino della sicurezza marittima, così si leggerebbe nella nota inviata da Teheran. Ma soprattutto c'è un accenno molto importante alla cessazione di tutte le ostilità, compreso, e viene menzionato esplicitamente, il Libano. Proprio nel sud del paese dei Cedi continuano violentissimi gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano, il quale ha colpito ripetutamente i villaggi attorno a Nabatie. Ciò che preoccupa al momento l'esercito dello Stato ebraico è il fatto che Hezbollah, che ha rilasciato anche un paio di video, ha colpito almeno un paio di batterie di Iron Dome, il sistema di difesa missilistico israeliano, e questo avrebbe causato preoccupazione nei vertici militari israeliani stessi. Nel frattempo a Beirut registriamo il sorvolo insistente a bassa quota di parecchi droni, normalmente preludio a qualche raid mirato. L'ultima volta a essere colpito fu Dahiyeh, il quartiere bastione di Hezbollah a sud di Beirut. Giampaolo Musumeci, Radio 24, Sole 24 Ore, Beirut, Libano.
0: Lo sbarco quasi ultimato per i passeggeri della nave da crociera olandese Honsius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie. Decreti di revoca per alcune figure apicali del Ministero della Cultura.
2: Terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giuli licenzia i vertici del suo staff, titola il Corriere.it. Sono già partiti, anticipa Simone Canettieri, i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Merlino, si spiega sul Corriere.it, pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul docufilm su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. A Elena Proietti, già assessore di Fratelli d'Italia a Terni ed esponente di spicco dei meloniani in Umbria, si contesta di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Il no ai finanziamenti per il film sul caso Regeni nelle scorse settimane è stato al centro del dibattito politico, con aspre critiche dell'opposizione, che ora va all'attacco. Ancora un terremoto nel governo, la maggioranza è attraversata da guerre interne, questa destra in frantumi, dice il PD, mentre Italia Viva chiede le dimissioni di Giuli. Si dimetta subito questo ministro incompetente, il Ministero della Cultura, dice Matteo Renzi, non merita un tale scempio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Garlasco, secondo la procura di Pavia, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi mosso da una personalità disturbata dall'ossessione per il sesso violento.
3: Ossessionato dal sesso non consenziente e violento, capace di prendere una donna con la forza perché la desidera, così i PM di Pavia descrivono Andrea Sempio, un profilo, sostengono, che emerge dalle sue ricerche in internet, dai suoi appunti, dai suoi quaderni. Di fronte alle avance respinte, quel 13 agosto del 2007 nella villetta di Garlasco si sarebbe accanito contro Chiara Poggi con una violenza cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Così è scritto nell'atto d'accusa. Secondo i PM, a provare la colpevolezza di Sempio ci sono il DNA, compatibile con quello trovato sulle unghie della vittima, l'impronta 33 che avrebbe lasciato sulle scale della cantina, l'alibi smontato era fondato sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, ritenuto di nessun valore. Contemporaneamente, per la procura, gli elementi scaturiti dall'indagine escludono il movente. torrente pornografico a carico di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. I suoi legali annunciano di aver accelerato i tempi per formalizzare l'istanza di revisione del processo, tempi che restano però ancora incerti per la mole degli atti dell'indagine a carico di Sempio da leggere e da studiare. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso con Dario Ricci, e ci siamo lasciati sulla Serie A e c'è un finale che merita di essere raccontato.
4: Eh sì, davvero Gigi, hai detto bene. Intanto vi parlo dal Meazza, alle 20.45 Milan-Atalanta, partita a questo punto chiave nella corsa Champions, dove resta protagonista la Roma, vittoriosa come accennavi con un rocambolesco 3-2 a Parma, giallorossi in vantaggio al 22esimo con Malen, nella ripresa la rimonta degli emiliani con Strefezza e Keita, ma proprio nel finale, in pieno recupero, prima il 2-2 della Roma con Rensch, poi lo stesso Rensch subisce un fallo da Brucci in area di rigore. Chiffi prima assegna la punizione al Parma, poi richiamato dal VAR, rivede le immagini, dà il penalty alla Roma trasformato da Malen, 13esimo gol per l'olandese, vittoria per i giallorossi per 3-2 che rimangono così, che agganciano così il Milan a quota 67 e restano a un punto dalla Juventus in piena corsa Champions. Appunto, un rapido sguardo anche al tennis, detto del successo di Musetti in 2-7 su Francisco Cerundolo, qualificato quindi l'azzurro. Questa sera in campo Arnaldi contro Cotar, ma intanto Darderi è avanti 2-0 nel terzo set contro l'americano Paul, che si è imposto 6-3 nel primo parziale, poi 6-3 a sua volta per l'azzurro. Cocciaretta un passo dell'eliminazione, 6-1, 4-0 contro la polacca Swiatek.
0: Grazie anche a Dario Ricci, è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 20. 21.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
3: Questa è Bar Group.
4: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Per i miei dolori muscoloscheletrici posso provare Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Cadere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli?

0: Lì non scoprire i loro segreti? Anche in questa stagione li invitiamo a TikTokers. Questa settimana non siamo negli studi di Radio 24, ma torniamo al Cosmo Prof a Bologna. Con noi una donna molto giovane che ha trovato la sua strada grazie alla sua passione per i capelli ricci.
1: Se anche tu sei riccio e vorresti ottenere questi risultati con l'asciugatura, beh, sei sempre nel video giusto, perché questo è il quarto episodio di Asciugatura Perfetta. E ti spiego cosa fare prima dell'asciugatura, ma dopo lo styling. Non utilizzare il classico asciugamano, già lo sai. Ma quello che nessuno ti dice è che in base a che cosa farai otterrà risultati diversi. Se stai cercando di ottenere un risultato voluminoso, allora tampona i tuoi capelli. In questo modo i capelli non saranno pesanti di acqua e automaticamente avrai anche più volume. Mentre se il tuo obiettivo è quello di ottenere più definizione, allora i tuoi capelli devono essere grondanti e ti può aiutare con uno spruzzino. E beh, in questo caso no, non devi tamponare i capelli. Più saranno pesanti.
2: Noi siamo qui a Cosmo Prof e in particolare oggi è il regno della bellezza dei capelli e della bellezza dei capelli, ma non solo, stiamo per parlare con una ragazza che è esperta di capelli, creator, ma anche imprenditrice, in questo momento ha 164.520 follower su TikTok, 7,2 milioni di mi piace, ed è Marianna Sicignano. Marianna,
3: ciao,
2: benvenuta.
3: Ciao a tutti e grazie mille per l'invito, perché Marta, veramente sono contentissima.
2: Io sono contentissima di conoscerti, poi dopo l'intervista dovrai darmi un po' di consigli, perché ho i capelli ricci anch'io e tu sei la regina dei capelli ricci.
3: Per così dire, diciamo, sì, allora, sì.
2: Allora, Marianna, raccontami un po', partiamo dall'inizio, perché, allora, sembra una cosa frivola dire io mi occupo di capelli ricci. E invece ci sono sotto tante riflessioni, una community.
3: Un mondo veramente enorme. Soprattutto sono felice che sia un mondo che si sta comunque espandendo, per così dire, negli ultimi anni. Perché fino a 5-6 anni fa nessuno sapeva niente dei capelli ricci, anche io. Zero.
2: Guarda, io ho passato l'adolescenza negli anni in cui si viveva solo di piastra e ho odiato i miei capelli ricci per una vita. Ma facciamo un passo o un paio di passi indietro, perché voglio capire intanto, Marianna, da dove arriva questa passione.
3: Sì, perché in realtà è una passione che è arrivata. Ok, anche io ero una riccia che odiava i propri capelli. Solo durante il lockdown, io dico sempre questa cosa divertente, c'era appunto chi faceva la pizza, io anche impastavo, tra un'impastato e un'altra.
2: Napoletana, sì. Quindi la pizza sarà stata
3: quindi,
2: buona.
3: Durante il lockdown, soprattutto, insomma, io ricordo con mamma abbiamo fatto delle impastate di pizza. Però ecco, tra una cosa e un'altra, io iniziai a curare i miei capelli, cioè dissi: ok, c'ho un bel po' di tempo a disposizione. Quindi a studiare, studio, così, e insomma inizio a curare i miei capelli. E tutto è nato semplicemente guardando video su YouTube di altre ragazze. Poi era il periodo del My Curly Method, cioè insomma questo movimento americano per la cura dei capelli ricci. Quindi io inizio a guardare questi video e inizio a curare i miei capelli. Poi di lì a poco, insomma, ho detto: oddio, quindi sono riccia. Inizio a curare di più i miei capelli ricci e iniziai ad ottenere dei risultati, insomma, bellissimi. Io poi ho sempre odiato i miei capelli, quindi per me era già una... Ho detto: oddio, che sta succedendo?
2: Si era aperta una nuova vita.
3: Veramente una nuova vita. Era una nuova me, soprattutto, perché cioè, io non sono mai stata riccia. Sempre piastra, sempre capelli lisci, quindi... E poi di lì, semplicemente un giorno, pubblicai su TikTok il mio primo video in cui mostravo questa cosa, insomma, dei miei capelli, cioè mostrare il percorso, ma diciamo dell'anno precedente, quindi insomma non era neanche un percorso, ecco, però di lì a poco, pubblicando questo video, questo video andò praticamente virale su TikTok in pochissimo tempo. Infatti io iniziai a urlare a casa: mamma, virale questo video. E poi da quel video, insomma, tantissime ragazze mi hanno chiesto consigli: ok, ma ce l'hai fatto tu, spiegaci come l'hai fatto, cosa sta succedendo, cioè spiegaci come hai recuperato questi capelli ricci. E quindi poi da lì ho iniziato a mostrare il mio percorso e man mano siamo andate avanti insieme, abbiamo creato questa community di ricce stupenda, veramente stupenda.
2: Ecco perché, diciamolo, qualcuno magari ci sta ascoltando e pensa: ma state davvero parlando di capelli ricci, è una cosa così importante? Sì, perché Marianna ha creato una community, appunto, dicevamo, molto numerosa, sì. E questo è diventato il tuo lavoro.
3: Sì.
2: Cioè, tu facevi l'università,
3: sì.
2: Cosa studiavi?
3: Studiavo scienze politiche e relazioni internazionali, che è sempre stata la mia seconda passione. Però io sono stata praticamente travolta, ok? Travolta dalla passione per i capelli ricci, dai social, e infatti la mia vita praticamente è stata stravolta.
2: In quanto tempo? Pochissimo.
3: In pochissimo, perché io nel 2021 ho iniziato a condividere, diciamo, video sui social. L'anno dopo ho subito aperto anche la mia partita IVA, perché insomma ho iniziato a collaborare con tantissime aziende, quindi mi hanno anche tantissimi brand mi hanno supportato e insomma mi hanno permesso anche di crescere ovviamente e di fare della mia passione il mio lavoro. E poi nel 2023 io ho iniziato proprio a insomma creare il mio brand, e poi di lì a poco insomma ho appunto fatto uscire il mio brand per capelli ricci. E poi,
2: ti chiederò,
3: c'è una bella storia,
2: ti chiederò tutto, sì. Ti chiederò tutto.
4: Sei presente quando a un certo punto dell'asciugatura i tuoi ricci non stanno ricciando e pensi: come faccio adesso? Ho buttato 3 ore di wash day? Prova questo trucchetto. Puoi utilizzare una mousse, vai a prendere un pochino di prodotto e vai a fare questo passaggio, cioè fai rientrare tutto il crespo. Vai a fare un altro pochino di scrunch, poi vai a riprendere l'asciugatura. Questo è il risultato.
2: Settore industriale importantissimo, lo abbiamo scoperto con tanti numeri proprio qui da CosmoProf, e abbiamo capito sempre più quanto la bellezza sia anche una questione di sicurezza in se stessi, capacità, sì, di affermarsi nel mondo, comunicare, comunicarsi. Tu hai a che fare anche con ragazze molto giovani che, sì, quindi ti parlano delle loro insicurezze?
3: Sì, assolutamente. Infatti ci sono tantissime anche magari ragazzine più piccole che, ecco, vedendo anche noi un pochino più, io adesso ecco ho 25 anni, quindi sono un pochino più grande, mi sento anche un pochino la loro sorella maggiore.
2: Certo.
3: Perché spesso le ragazzine magari più piccole tendono sempre, ecco, a dire: no, ma io voglio essere come la mia amica Maria Liscia, io voglio assomigliare alla modella che ho visto, e quindi no, ma sui social mi sento disordinata. E quindi è bello per me anche questo, cioè insomma scardinare un po' il pensiero che il riccio sia solo da domare e basta.
2: Vero, c'è sempre questo verbo. Sono sofferenze che quando diventiamo grandi sembrano banali, quando siamo piccole invece no. Quindi a chi ci ascolta chiedo di ricordarsi com'era quando da ragazzo, sì, aveva queste insicurezze, e trovare qualcuno che ti capisca, appunto, come una sorella maggiore è qualcosa di molto bello. Tu tendi a appunto rafforzare l'autostima nelle ragazze, soprattutto ragazze,
3: sì,
2: ma non solo, che ti seguono. Però tu stessa sei molto sincera. Quando tu hai un momento di debolezza, quando hai il piantino,
3: okay,
2: diciamolo, lo mostri, non hai problemi.
3: Sì, cioè nel senso che soprattutto negli ultimi anni ho imparato a mostrare sia, ecco, i momenti di debolezza che i momenti insomma, ok, più felici. E mi sono sempre mostrata anche per quella che sono, al naturale. Ad esempio, io ricordo che soprattutto i primi anni mia mamma diceva: ma io non lo so, questa fa i video pure, che ne so, struccati, si può vedere la prima mattina come se niente fosse. Io dicevo: mamma, ma io sono così, cioè io mi mostro per così come sono. E infatti lei comunque, ecco, andava fiera di me anche di questo, che mi sono sempre mostrata per come sono. E poi soprattutto nell'ultimo anno ho proprio imparato, cioè io volevo mostrare anche i momenti di debolezza, perché sono anche un po', ecco, mi mantengo lontana da quell'idea un po' patinata di perfezione che hanno i social, che a me, ecco, non piace tantissimo.
2: Questo è molto bello nella nuova generazione di creator, che sono molto diversi dagli influencer di qualche anno fa, che invece ci mostravano una vita, un'apparenza irraggiungibile per spingerci a comprare cose sognando di arrivare a quel tenore di vita che era totalmente irreale.
3: Sì, esatto. Infatti qualche tempo fa anche avevo portato questo foto.

0: Format proprio l'anno scorso, scusa, ma la mia vita non è estetic, perché c'è stato un paio di anni fa quando, ecco, tutte noi vedevamo queste vite super estetic con il matcha latte la
1: Mamma mia,
0: mattina,
1: davvero? Che anche se
0: tutte.
1: non ti piaceva lo dovevi
0: Lo
1: fare
0: dovevi
1: per
0: fare per
1: forza.
0: forza, esatto. Quindi queste case bellissime, super mega estetiche. Allora io, ecco, dissi: basta, mi avete scocciato, adesso inizio con questo format e mostravo semplicemente la mia giornata di una ragazza normale che, ecco, c'è, cioè, insomma, una vita, la vita quotidiana di tutte noi. Perché io penso che tutte noi abbiamo, come dicevo, facevo sempre vedere la pila di panni sulla poltrona perché ci scocciamo di riordinarli. Quindi.
1: No, ma anche perché queste case me le ricordo tutte bianche, tutte in ordine, con
0: Sì.
1: minimaliste, però non ci vivevano perché la vita reale non è così. Hai detto format, ecco, tu ogni tanto ti studi qualcosa di nuovo,
0: Sì.
1: sconfini qualche volta nel make-up, fai
0: Sì.
1: dei contenuti col tuo fidanzato che è qua
0: Anche.
1: vicino, che è qua vicino. Come fai a decidere magari appunto di iniziare un piccolo filone nuovo?
0: Allora, diciamo che io sono una persona estremamente creativa, quindi le idee, ecco, a volte le devo un po' frenare, al contrario, però di solito ascolto anche molto, ecco, la mia community.
2: Promesso, quest'anno apriamo il 2026 con un bel piantino fuoco. Io mi sono ripromessa quest'anno di impegnarmi di più e di provare ad aprirmi di più, perché sto attraversando praticamente dei mesi in cui sto così per tante varie ragioni e non riesco più a, ecco, farmi vedere felice, contenta, o come mi avete sempre visto. Ho deciso di parlarvi e raccontarvi le mie emozioni, perché magari può far bene a me, ma ecco, può far bene anche a persone che si trovano nella mia stessa situazione.
1: Quanto posti? Come ti organizzi? Fai tutto da sola? Cioè è un lavoro e quindi
0: Sì.
1: ha una sua
0: Sì,
1: organizzazione?
0: perché non si direbbe, ma c'è un lavoro dietro veramente molto, molto, ma.
1: Perché poi io mi chiedo, ogni volta che fai un video ti devi rilavare i capelli?
0: Questa è una cosa interessante, perché io, ecco, sì, diciamo che vado poi a programmare lo shampoo insieme ai video, quindi è una bella, è molto
1: Cioè, come
0: divertente.
1: quelli che cucinano, che si riempiono di cibo la casa, tu ogni
0: Anche,
1: volta ti devi preparare
0: mi
1: ogni
0: chiedo sempre
1: volta.
0: anche loro come facciano poi, perché pensa, io mi lamento dei capelli, figuriamoci loro che stanno a cucinare, quindi anche io lo chiedo, me lo chiedo sempre. Però allora sì, c'è veramente un grandissimo lavoro dietro. Di solito cerco di pubblicare sempre almeno 3 contenuti a settimana per ogni social, quindi c'è anche un'organizzazione dietro. Banalmente anche, ecco, lo shampoo, cerco sempre di, ok, lunedì faccio shampoo e registro, il mercoledì poi magari, ecco, pubblico un blog, quindi c'è un bel lavoro dietro. E anche per quanto riguarda magari gestione dei contratti, comunque adesso si sa di più a livello del mondo, ecco, del lavoro dei creator. Prima era più visto un attimino, invece adesso secondo me è un attimino più, ecco, capito e apprezzato anche. Fino a qualche anno fa, quando si parlava di lavoro e creator, non so, erano due parole che nella stessa frase non andavano, ecco.
1: Io cerco di farlo capire, per alcuni è ancora un gioco, invece
0: Sì.
1: voi avete tra l'altro una vita legata ai numeri,
0: Sì.
1: alla performance. Non è una cosa semplice
0: Semplice,
1: perché ti mette
0: semplice.
1: molta ansia.
0: Sì, non è una cosa semplice. Infatti, soprattutto l'anno scorso, ho avuto un periodo in cui, ecco, proprio ho raggiunto una sorta di burnout,
1: Capita un po' a
0: perché,
1: tutti, eh?
0: sì, perché comunque stando sempre lì sul pezzo ecco, a volte le idee, ecco, arrivano e va tutto liscio. Altre volte, invece, magari stare sempre lì a produrre, produrre, produrre, o magari anche le performance, i numeri, a volte possono scaricare. Quindi è ben, cioè, bisogna tenere bene a mente che, insomma, sì, è divertente, sì, è una passione, però ci vuole anche il riposo e bisogna anche, insomma,
1: Sì, perché finire. Diventa poi totalizzante.
0: Sì.
1: Rischi di avere sempre la testa che va al contenuto.
0: Sì.

0: insomma, alla fine ci sono riuscita, insomma, a realizzare questo, diciamo, io non lo definisco sogno, perché secondo me i sogni sono un po' delle cose, sai, astratte, che stanno lì, che tu lo sogni, non sono per, se vuoi farlo, cioè se puoi sognarlo puoi farlo, ecco. Sono più per, ecco, se hai un obiettivo, un progetto e ci metti tutta te stessa, riesci, ecco, a conquistarlo. E così è stato per me, anche se non è stata un po' la storia mi sveglio una mattina e decido apro il mio brand, non è stato un po' così.
1: Tanti creator vogliono farlo, non tutti riescono.
0: Io ho pensato, cioè, perché devo aprire un brand, cioè, insomma, quando ce ne sono tanti altri che, insomma, fanno cose anche più belle di me. Però tutto è nato proprio sempre dalla mia community, e quindi dissi, sarebbe bello magari creare un kit o comunque, ecco, una routine che abbia magari dei video, qualcosa di virtuale in cui tu sei a casa, ecco, usi i prodotti, contemporaneamente guardi il tutorial e, ecco, uniamo i due mondi e le ricce, ecco, si sentono più capite. E questa è stata l'idea. Quindi diciamo che non è che io ho detto, oh, voglio aprire un brand, no. Questa è stata l'idea di base, che è venuta proprio dall'ascolto della mia community.
2: Cosa non mi sta piacendo del mio brand negli ultimi mesi e che devo cambiare assolutamente? Ora, amica, mettiti qua seduta, bella comoda, perché ci abbiamo, cioè dobbiamo affrontare un po' di discorsi. Dovete sapere che per me i vostri feedback sono importantissimi, anche se non vi rispondo sempre, io vi leggo qualsiasi cosa e mi ricordo anche i vostri nomi con una certa cosa maniacale, ma perché ci tengo veramente tantissimo, e motivo per il quale voglio cambiare queste cose e secondo me non stanno più funzionando, perché anche voi, cioè anche voi me l'avete detto. La prima cosa, marketing troppo aggressivo. Ho letto un commento di una ragazza in cui mi si diceva, se vedo un altro video di questo brand mi incazzo, cioè non so se si può dire, ma non compro più niente, lo blocco perché non ce la faccio più. E effettivamente noi non comandiamo, ecco, l'algoritmo. Quindi
1: chiedo,
2: ecco, io non
1: solitamente le ambizioni e i progetti per il futuro. Sai, giornalisticamente è una domanda molto banale, sì. Però nel caso di voi creator molto giovani è importante, perché è un lavoro che è basato sull'oggi, ma che sempre con l'ansia dei numeri, delle prestazioni, vi spinge a pensare anche alle tappe successive. Sì. Quindi tu cosa vedi?
0: Okay.
1: Da questo scienze politiche iniziato,
0: okay. E
1: questo
0: poi,
1: social che ti ha stravolto
0: e
1: la
0: poi
1: vita,
0: l'imprenditrice.
1: Sì. Ecco.
0: Allora, diciamo che io dico sempre, per qualcuno dice, non so, una frase un po' Dio, non lo so, quando mi chiedono, ma tu non hai un piano B? E io rispondo solo una cosa, dico, il mio piano B è far funzionare il piano A.
1: Beh, ma perché, senti, questa te la posso rubare, stupenda, brava.
0: Perché io, ecco, cioè, ci credo fortemente sia nel mio brand che nella mia azienda, ci credo veramente tanto, e quindi spero e credo che, insomma, questa realtà possa, ecco, aumentare e crescere sempre di più. Per me ogni volta che, ecco, devo trovare, aggiungere una nuova risorsa al mio team, per me è una gioia immensa, perché è come se proprio si allargasse questa, cioè la mia famiglia, perché alla fine il mio brand è un po' come la mia bambina, quindi io spero che anche con i social e, insomma, con il brand vada sempre meglio, anche perché, insomma, la cosa che mi dà più carica, più energia è vedere il supporto della mia community, cioè delle ricce pazze che ho, perché senza di loro non niente sarebbe possibile, assolutamente niente.
1: Allora, voglio essere riccia pazza ad onore, perché riccia sono e pazza, ahi noi, purtroppo lo sono altrettanto. Marianna, davvero grazie, un in bocca al lupo per il futuro.
0: Grazie mille.
1: Perché queste ragazze giovani, pratiche, con tante idee e con una bellissima carriera avviata, che creano lavoro anche per gli altri, sono una risorsa preziosa.
0: Grazie.
1: Grazie
0: mille,
1: Marianna.
0: Grazie mille, Marta, è stato un piacere veramente.
1: Grazie.
3: Oggi con noi dalla Cosmoprof di Bologna per TikTokers c'era Marianna Sicignano. Ci ritroviamo con i creator nelle prossime

0: Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
7: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com. Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da €16.300 IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Ci sono luoghi dove il tempo cambia ritmo. In Puglia, i borghi raccontano una dimensione più lenta, fatta di gesti semplici e quotidiani. Sentiamo.
11: Nei borghi di Puglia si cammina senza fretta, tra vicoli stretti, case in calce bianca e piazze raccolte. Qui il tempo si misura nei dettagli. Una porta aperta, una voce che arriva da una cucina, un racconto che si tramanda, la quiete della controra. Si incontrano tradizioni, mestieri, sapori del territorio. È un modo diverso di viaggiare, più vicino alle persone, dove ogni luogo si scopre lentamente e lascia spazio all'esperienza.
10: Scopri i borghi su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Amici e nemici, è una puntata particolare, come potete capire, perché non c'è Marianna Aprile, che oggi non poteva essere con noi, ma tornerà a condurre e con il suo editoriale sabato prossimo. Però noi, per alleviare un po' quella sensazione di mancanza, abbiamo deciso in questa puntata di intanto invitare tantissimi amici, persone cui vogliamo bene, che stimiamo: Mario Calabresi, il professor Agostino Giovagnoli, Monsignor Davide Milani. E poi l'altra novità è che abbiamo chiesto per la prima volta a un amico di Amici e Nemici di scegliere la colonna sonora. E quest'oggi la colonna sonora l'ha scelto un carissimo. Sentiamo.
1: L'acqua la tinta non si secca mai.
0: Un carissimo amico di Amici e Nemici, posso dire solo il nome e la prima lettera del cognome, perché Jacopo De Franchi mi dice, no, cosa devo fare? Devo aspettare. Mi dice che c'è la privacy. Allora, il carissimo amico che ha scelto la colonna sonora oggi si chiama Cristiano P, col P puntato. Grazie a Cristiano P che ha scelto la colonna sonora, e dalle prossime puntate magari altri potete trovarci, a scriverci al 349-238-6666, 349-238-6666.
2: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.
0: E allora ricordiamo che oggi la colonna sonora è scelta da un amico carissimo di Amici e Nemici, Cristiano P. Non ho ricordato che prima era De Maggio, era Battiato, e ora invece Canzone del Maggio, Fabrizio De André. Allora, adesso ci colleghiamo con una persona a cui voglio molto bene, un giornalista che stimo moltissimo, ha seguito negli Stati Uniti la politica americana per anni, poi ha diretto La Stampa, La Repubblica, ha fondato e dirige Cora Media, che è una podcast factory e molto di più dopo l'alleanza con Will. Appena pubblicato un libro che si intitola Alzarsi all'alba, Strade blu, Mondadori, che peraltro presenta il lunedì 11 maggio alla Chiesa Romanica di San Pancrazio, posto peraltro stupendo, a Vedano Olona Varese. Ciao Mario Calabresi.
3: Buongiorno, ciao Daniele.
0: Mario, io ho ascoltato la splendida intervista che tu hai fatto a Emmanuel Carrer per Viva Voce, che è diciamo uno spin-off del vostro podcast di grande successo 6:30 di Cora Media. E perché questa intervista? Come hai trovato Carrer? Spiegaci questo libro col COZ e poi veniamo però al rapporto con i tuoi di libri.
3: A me piacciono tantissimo i libri che scavano nelle memorie, soprattutto nelle memorie familiari, e Carrer, dopo aver fatto tanti libri in cui guardava il passato, ma immaginiamo, non so, un libro come L'avversario, in cui racconta di un uomo che finge di avere un lavoro, di avere una vita, e poi quando 20 anni dopo non regge più la bugia, stermina la famiglia, oppure storie che ci parlano del presente, Carrer fa un viaggio dopo la morte dei suoi genitori, che è avvenuta 3 anni fa, i genitori avevano 94-93 anni, e lui va indietro per un secolo di 4 generazioni e ricostruisce una storia che è anche una storia d'Europa, ed è un libro, devo dire, formidabile, ma davvero formidabile. Io l'ho letto in 3 giorni, sono più di 400 pagine, con una... Non riesce a lasciarlo, sembra un romanzo storico, invece è un'indagine su una storia familiare. E c'è un Carrer, per chi lo conosce. Carrer è uno scrittore cupo, che ha raccontato anche il suo disagio psichico, è uno scrittore in cui c'è spesso della sofferenza. Questo invece, anche se è un libro che è un'elaborazione del lutto, è un libro, è strano dirlo, felice, rasserenante, perché mette a posto, come dire, il suo rapporto con i genitori e il suo rapporto con la storia familiare.
0: Ecco Mario, io vorrei parlare, quando ti ho chiesto di venire ad Amici e Nemici, peraltro gli ascoltatori di Radio 24 ti conoscono anche perché vai spesso da Alessandro Milan, quando ti ho chiamato qui ad Amici e Nemici ti ho detto mi piacerebbe parlare dell'autofiction, che è un termine bruttissimo, però insomma del fatto che molto successo riscuotono i libri che, in cui lo scrittore racconta anche in prima persona storie o che ha visto, quindi un po' a livello giornalistico, oppure storie che riguardano la propria famiglia. E diciamo in un certo senso in Italia, io ho citato il tuo ultimo libro Alzarsi all'alba, ma è il tuo libro di grande successo Spingendo la notte più in là, insomma tu sei un po' uno scrittore che fa lo stesso tipo di racconto. Allora ti chiedo, perché secondo te sono molto partecipati questi libri, hanno molto successo anche di persona, no? C'era tantissima gente ad ascoltare Carrère, io l'ho visto con i miei occhi, quindi lo posso dire, c'è tantissima gente ad ascoltare le tue presentazioni dei libri. È perché i lettori vogliono un rapporto con lo scrittore, perché lo
3: perché è un tema di autenticità, è un tema di relazione, rapporto. Viviamo in un tempo in cui tutto è in un certo senso intermediato, in cui c'è tantissima presenza delle macchine, della tecnologia, e quindi recuperare nella scrittura, come nei podcast, nella radio, un rapporto con delle persone che si mettono in gioco è il punto fondamentale. Diciamo che Carrère è un po' la persona che in questi anni più ha portato avanti questa idea. Io vengo da una tradizione completamente diversa. Io ho iniziato facendo il giornalista d'agenzia all'ANSA, ma non potevi neanche lontanamente immaginare che tu esistessi nell'articolo che scrivevi. E quindi il mio giornalismo è sempre stato un giornalismo assolutamente asciutto, in cui non c'era il giornalista era lontano e doveva essere proprio terzo. Quando io ho scritto Spingendo la notte più in là, inizialmente pensavo di scrivere un libro, volevo scrivere un libro sulle vittime del terrorismo, senza parlare di me. Furono due giornalisti molto diversi tra loro, Enrico Mentana, con cui avevo fatto una chiacchierata, e Gianni Riotta, a dirmi, quando io hanno saputo che stavo lavorando su questo tema, sugli anni 70, sul terrorismo, dicendo: ma racconti la tua storia? E io entrambi avevo detto no, non mi sembra corretto, racconto le storie degli altri. E tutti e due avevano detto: ma se tu non ti ci metti dentro e ne racconti la storia dal tuo punto di vista, che credibilità ha il libro? Tu ci devi essere, tu devi spiegare che cosa significa essere un bambino che perde il padre perché c'è stato il terrorismo, devi raccontare come crolla il mondo, solo così la cosa sarà veramente credibile. E io ci pensai molto e poi cambiai il punto di vista e sono entrato dentro la storia, e questa cosa qui ha fatto una grandissima differenza. Io lì ho capito che avere il coraggio di mettersi in gioco, anche mettendo in campo debolezze, problemi, sconfitte, è qualcosa che cambia completamente il rapporto con il lettore.
0: Ecco, nella tua intervista a Carrère mi ha colpito che ogni tanto lui definisce se stesso anche in termini di giornalista, e lo stesso ovviamente, Mario, vale per te. Allora io, sapendo che tu ami molto raccontare le storie, ti chiedo: c'è differenza nel raccontare le storie da giornalista e nel farlo da scrittore?
3: Allora, per me, io non mi sento uno scrittore, io mi sento un giornalista che scrive dei libri. Per me la differenza sta nella aderenza ai fatti, alle storie. Cioè io non faccio nulla che sia fiction, cioè non, nelle storie che racconto piuttosto divento pazzo per trovare un dettaglio in più, ma non me lo invento mai, non metto mai niente che sia frutto della mia immaginazione. Secondo me la grandezza degli scrittori è quello di immaginare dei mondi e raccontarli, e per cui devo dirti che io credo che di fare il giornalista anche quando scrivo i libri, e credo che il giornalismo debba essere capace più di avere questo racconto che parla ai lettori.
0: Grazie Mario Calabresi, ricordo Alzarsi all'alba, Mondadori. Adesso facciamo una pausa e poi torniamo con Monsignor Davide Minani, parliamo dei David di Donatello e non solo, di cinema.
4: Strade in diretta. Buona domenica sera da Lorenzo Zappullo, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Alle porte di Genova un incidente sta provocando code sulla A10 autostrada di Fiori tra l'aeroporto e l'innesto con la A7 in direzione del capoluogo Ligure. Inoltre per un mezzo in avaria sull'autostrada del Sole si viaggia lentamente tra la variante di Valico e Carenzano in direzione Napoli. Strada in diretta tornerà alle 21.45, intanto buon viaggio.

0: si fosse messo all'ascolto solo in questo momento, puntini puntini, che fine ha fatto Marianna? Allora, oggi Marianna Aprile non c'è, ma torna sabato prossimo con i suoi editoriali e con la sua conduzione. Però in questa colonna sonora che ci ha suggerito un carissimo amico di Amici e Nemici, Cristiano P, c'è qualcosa della nostra Marianna Aprile. Questa canzone che sentite in sottofondo si intitola King of Spain, The Tallest Man on Earth. Ma adesso parliamo di cinema e non solo, con Monsignor Davide Milani, che è presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della rivista del Cinematografo, la più antica rivista di cinema nel nostro paese. Buongiorno.
1: Buongiorno Daniele, a tutti gli ascoltatori di Radio 24, di Amici e Nemici.
0: Allora, partiamo dalla cronaca, ma poi parliamo anche di cinema in senso più lato. Ci sono stati i David di Donatello, ha fatto man bassa di premi il film Le città di pianura, miglior film, miglior regia Francesco Sossai, miglior attore protagonista Sergio Romano, miglior montaggio e via e via e via, mentre quasi niente per la grazia di Sorrentino. Ti ha stupito? Sei d'accordo? Che cosa ne pensi?
1: Beh, ti correggo, non quasi niente per la grazia di Sorrentino, niente. E, parzialmente mi ha stupito, parzialmente no. Beh, anzitutto sfatiamo un mito, le dietrologie italiche, c'era il complotto, le manine, quest'anno politicamente si decide. In realtà quella di Davide è una giuria non popolare, una giuria tecnica, ma molto ampia, ecco. E onore al lavoro della presidente dei Davide Piera De Tassis, appunto questa giuria che è fatta da tecnici, da persone, anche il sottoscritto che vi parla, votano liberamente. Cosa dicono questi premi? Da una parte appunto fa specie che non ci sia nessun premio per un grande maestro del cinema italiano, molto riconosciuto anche all'estero, come Paolo Sorrentino, e dall'altro il compito dei premi è anche questo, è anche quello di scoprire nuove tendenze, nuovi autori, nuovi stili. E appunto i premi di quest'anno ci dicono della verità, della bellezza di questa giuria che ha saputo trovare questo piccolo gioiello, Le città di pianura, prodotto da Vivo Film, e premiarlo. Ecco, certo, poi se se ne merita tutti questi premi, non se ne merita nessuno, e la grazia di Sorrentino è un altro tema, ma non si può, ecco, fare questo ragionamento. Bene cogliere la tendenza. Quindi mi ha stupito sì e no, ecco, questa è la risposta sintetica.
0: Io ho visto tutti e due i film, ovviamente mi sono piaciuti tutti e due, non sono un esperto, certamente Le città di pianura ha una sua originalità molto forte. A te, Davide Milani, che cosa ha colpito di più del film?
1: Beh, è un film che ha una lunga storia con me, con Fondazione Ente dello Spettacolo, perché dopo averlo visto a Cannes lo scorso anno, dove era appunto nella sezione Certain Regard, abbiamo deciso di metterlo come film simbolo dell'edizione 2025 dell'Ecofilm Fest. Quindi lo proiettammo a luglio dello scorso anno in anteprima nazionale al festival che Ente dello Spettacolo realizza sul Lago di Como, all'Eco appunto. Cosa mi colpisce? Mi colpisce che è una storia. Una storia di una pianura, di una periferia rispetto ai centri, diciamo, nevralgici del nostro paese, una storia ordinaria, ma è una storia, la capacità di raccontare una storia. Una storia che non giudica, una storia che non ha una morale in senso classico, una storia che non ci deve spiegare la storia, non ci deve spiegare un momento politico, non ci deve spiegare un complotto. È una storia, come leggere un libro, ecco, in cui l'autore condivide il piacere di trasmetterci un'esperienza. E dentro lì, attraverso questo prisma di una storia, vediamo comunque un'altra Italia, vediamo delle persone normali. E, ecco, mi ha colpito questa capacità. Molto spesso il rischio della cinematografia italica è quello invece di essere esemplare, di tracciare una strada, si dà forse troppo cinema italiano, si dà troppi compiti al di là di quello che invece dovrebbe fare, cioè raccontare delle storie.
0: Ecco, questo è interessante perché mi aiuta a farti la domanda che volevo in qualche modo sottoporti. Allora, vabbè, io nella presentazione ho ricordato che tu sei Monsignore, quindi sei un prete, un uomo di chiesa. In questo mondo in cui, diciamo così, la realtà sembra molto una fiction, Il cinema, che è fiction dichiarato, secondo te può aiutare a trovare un senso alle cose? Cioè, perché chi si occupa delle cose più profonde dell'animo umano è bene che si occupi anche di cinema?
1: Beh, c'è molta differenza tra la fiction e il cinema, non solo dal punto di vista tecnico, linguistico, stilistico. È la stessa differenza che c'è tra la cronaca e la storia. E noi abbiamo bisogno di conoscere la cronaca, giusto per orientarci quotidianamente con la bussola, ma abbiamo bisogno di conoscere la storia, cioè abbiamo bisogno di capire in quale flusso siamo, in che direzione andiamo, da dove veniamo, gli errori che abbiamo fatto, la speranza che anche nei tempi cupi come questi possiamo trovare. Ecco, il cinema e la fiction hanno la stessa, appunto, la stessa distanza, cioè c'è appunto un modo di fare audiovisivo che si preoccupa così di raccontare il reale, di riproporlo, di stare dentro le questioni puntuali di questo tempo, e non è solo una questione di formati cinematografici, e c'è invece un cinema che si preoccupa di indagare, di andare a fondo. Le città delle pianure, di pianura in sostanza fa questo, non racconta nessuna vicenda storica, ma va a fondo dell'animo umano, l'amicizia, la questione generazionale, il rapporto con la storia, anche con l'arte addirittura, è in questo film. E perché appunto se ne occupa un prete, se ne occupa la Fondazione Ente dello Spettacolo, che è una realtà della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, che da quasi 80 anni promuove questa realtà. La rivista del cinematografo si appresta a compiere 100 anni, la più antica rivista di critica in Europa. 100 anni fa un sacerdote della diocesi di Milano, Don Carlo Canziani, in zona Incoronata, comprende che il cinema sta diventando, non è più solamente il divertimento circense come accadde quando i fratelli Lumière lo fecero esordire, ma diventa un fatto popolare. Allora dice: no, facciamo una rivista per interrogare questo fenomeno. E il cinema ha questa capacità di sublimare il reale, cioè di prendere le dinamiche quotidiane, l'amore, la morte, la speranza, la guerra, tutti questi temi, e di ricercare un universale attraverso appunto una piccola tessera di un mosaico che è una storia, e ha questa capacità appunto di sublimazione che ci aiuta a capire, che ci fa delle domande. E noi abbiamo bisogno mai come ora di un cinema che ci colpisca, che ci mandi a casa con un sacco di lavoro da fare e ci interroghi su cosa stiamo facendo, su dove stiamo andando.
0: Un sacco di lavoro a casa dopo aver visto un film è un'espressione molto chiara di quanto sia importante il cinema nelle nostre vite. Grazie, Monsignor Davide Minani, ciao, buona giornata. Noi adesso facciamo
1: un saluto a tutti, grazie a voi.
0: Adesso GR24 e poi continuiamo a parlare della politica internazionale con il professor Agostino Giovagnoli, GR.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Davide Brancaleoni, Regional Area Manager Lense Italia.
6: Venite a scoprire come innoviamo il motion control, una facile flessibilità, modularità per qualsiasi numero d'assi o architettura macchina. Presenteremo un nuovo azionamento intelligente 950 DC Link per sistemi modulari, un'ampia gamma di inverter in diverse potenze, tra cui 650 Motec con logica integrata per soluzioni decentrate a bordo macchina o sul motore, tutte abbinabili ai nostri motori E5 e E6 per prestazioni elevate ed efficienza energetica. Un focus anche sulla robotica avanzata per realizzare molto velocemente applicazioni pick and place con movimenti continui e affidabili. Vi aspettiamo.
5: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
4: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
11: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
10: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
11: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
10: Ecco qui.
11: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Sono le 21.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: L'Iran risponde al piano americano, stop alle guerre esteso anche in Libano. Netanyahu, il conflitto non è finito, c'è l'uranio da portare via. Antivirus, sbarcati passeggeri in corso il rimpatrio, isolato un francese con sintomi. Terremoto al Ministero della Cultura, Giulia licenzia lo staff e la rottura anche per i fondi negati a Regeni. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepisi. Dopo giorni di attesa, l'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta americana per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale è la cessazione immediata del conflitto e il ripristino della sicurezza marittima Hormuz. Ma Teheran avvisa, lo stop alla guerra deve essere esteso anche al Libano. Israele non ci sta, le scorte di uranio arricchito in possesso dell'Iran devono essere rimosse prima della conclusione della guerra, ha detto il premier israeliano Netanyahu. E poco fa una frase sibillina di Trump: l'Iran prende in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo da 47 anni, ha scritto il presidente americano sui social, mettendo in guardia Teheran sul fatto che non riderà più. E finisce l'odissea della nave da crociera Ondius, oggi a Tenerife nelle Canarie l'operazione sanitaria per portare in salvo le 150 persone a bordo dell'imbarcazione colpita dall'epidemia di antivirus. È prevista entro questa sera la partenza di oltre 90 persone. Uno dei 5 francesi rimpatriati presenta sintomi delle malattie e insieme ad altri 4 suoi connazionali sarà posto in isolamento stretto fino a nuovo ordine. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo, secondo la notizia anticipata dal Corriere, non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata in aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York il mese scorso. E ora lo sport e il calcio con gli ultimi aggiornamenti in diretta Dario Ricci.
17: Sì, buonasera da San Siro, 17esimo di gioco di Milan-Atalanta, con l'Atalanta in vantaggio per 1-0. Decide finora la rete al sesto minuto di Ederson, l'incursione sulla destra della formazione bergamasca, il cross al centro con Raspadori che ha cercato la conclusione sul rimpallo, si è avventato Ederson che di destro ha battuto Maignan. Milan che in precedenza aveva sfiorato a sua volta il vantaggio al terzo minuto con il sinistro di Rabiot deviato dal palo, dal primo palo della porta di Carnesecchi, ma poi è stata invece ancora l'Atalanta con Krstovic a sfiorare il raddoppio, bravo nell'occasione Maignan a respingere. Con questo risultato Milan che avrebbe scavalcato al terzo posto dalla Juventus ieri vittoriosa a Lecce e soprattutto agganciato al quarto posto utile per la Champions dalla Roma, forte della vittoria rocambolesca arrivata nel recupero col rigore di Malen per 3-2 a Parma. Intanto 17:45 secondi di gioco al Meazza, Milan 0 Atalanta 1.
15: E grazie a Dario Ricci, è tutto per questo giornale radio, il prossimo alle 22:00.

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: 1492.
7: La scoperta del nuovo mondo.
6: 1463.
7: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
6: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo €2.307. Valore di riscatto €9.735, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Amici e nemici, piace molto questa colonna sonora scelta da Cristiano Pipuntato, carissimo amico e nemico della trasmissione. Dicevamo, mentre la musica andava in regia con Filippo Aureggi, quanto è bravo Fabio Concato dal vivo. E oggi c'è un'intervista in cui torna, mi pare su Repubblica, ma poi nel corso della trasmissione specificherò meglio, torna dopo una fase in cui ha dovuto badare di più alla sua salute, ma torna e siamo molto contenti. Fiore di maggio, Fabio Concato. E poi Alduina ci dice, è proprio così quello che dice Mario Calabresi, assolutamente vero, mentre si è impegnati in altre attività ascolto i podcast e tra gli altri quelli di Calabresi e così mi tengo informato. Ovviamente ascoltate su 24 ore podcast, i podcast del Sole 24 ore di Radio 24, Filippo, li ascolti? Sì, alla grande. Allora, dobbiamo fare un po' il punto di quanto è avvenuto questa settimana, ma forse partiamo un attimo prima di questa settimana e lo facciamo con uno dei massimi storici della contemporaneità in Italia, professore per tanti anni di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore, scrive editoriali su Avvenire, proprio da un editoriale di Avvenire partiremo. Buongiorno professor Agostino Giovagnoli.
1: Buongiorno a lei e ascoltatori.
0: Professor Giovagnoli, prima di venire a un bilancio di questa settimana, io volevo partire da un suo editoriale che ha scritto durante il viaggio di Papa Leone in Africa. Era un editoriale in cui in sostanza spiegava come, in un mondo in cui le organizzazioni multinazionali sono in crisi e insomma l'Occidente e le liberal democrazie si dividono tra alleanze a geometria variabile e dissidi, insomma tocca alla Chiesa anche il ruolo di difesa dei principi, dei valori democratici. Ci spiega che cosa intendeva dire?
1: Sì, in effetti si è giustamente sottolineato l'importanza degli appelli di Papa Leone per la pace, in continuità anche fortissima con Papa Francesco. Oltre a questo notavo che questo appunto impegno per la pace si intreccia con lo per la democrazia, possiamo dire. E questo è un fatto abbastanza nuovo nella storia della Chiesa, perché il rapporto con la democrazia è sempre stato un po' tormentato, diciamo, per quanto riguarda la storia della Chiesa, in particolare della Chiesa cattolica. E però questo colpisce, in particolare con questo Papa, con Papa Leone XIV, forse per le sue radici americane o altro, che oggi per la Chiesa invece la democrazia è qualche cosa di talmente naturale da evocarlo direttamente o indirettamente anche in molte occasioni, insomma, tra l'altro appunto anche nel corso del recente viaggio in Africa, dove sotto il profilo, che so, dell'impegno della società civile, della responsabilità dei governanti, del legame anche più stretto fra eletti e elettori, tutte questioni proprio specifiche della democrazia, ecco, su questo Leone XIV è tornato diverse volte mostrando delle convinzioni, come posso dire, solide, ecco, non dell'ultima ora. E certamente colpisce tanto più nello scenario che lei evocava prima, insomma, di un mondo in cui non solo la pace appare molto messa in discussione a dir poco, ma insomma anche la democrazia è in crisi e lo è anche in paesi di antica democrazia. Questo forse

0: il segnale più preoccupante.
1: Eh sì, che appunto come gli Stati Uniti. Ecco, io allora volevo venire alla settimana che abbiamo appena vissuto, perché era comunque un evento storico l'incontro tra Marco Rubio e Papa Leone, soprattutto dopo le affermazioni di Donald Trump, lo scontro, si può parlare, avviato dall'amministrazione americana con il Santo Padre. Ma anche perché in questo periodo storico abbiamo vissuto la caduta di due tabù. Il primo negli Stati Uniti, il tabù del politico cattolico. Abbiamo il vicepresidente che è un politico convertito al cattolicesimo, appunto il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale. Il cattolicesimo americano è in forte ascesa anche in termini di numero di fedeli, da una parte. Dall'altra parte la caduta del tabù del Papa statunitense, perché appunto Prevost Leone XIV, come ci ricordava anche Mario Calabresi, è un americano del Midwest, di Chicago. E allora, in questo contesto, come analizza e giudica la visita di Marco Rubio in Vaticano di questa settimana?
0: Ma, certamente è stata una visita importante e vissuta tra l'altro con una certa preoccupazione da ambedue le parti, proprio a conferma di quanto sia stata strategica in questo momento storico. E qui vorrei fare un paragone, forse, che può aiutare a capire, che con la visita che fece Mike Pompeo verso la fine del primo mandato di Trump, dopo aver preso una posizione, lui Mike Pompeo, molto forte contro il rapporto fra Vaticano e Cina, insomma fece fuoco e fiamme, venne a Roma e poi, a quello che ho capito, nei colloqui riservati in Vaticano, non col Papa che non lo ricevette, ma con il segretario di Stato e i suoi collaboratori, in pratica non si parlò di questo argomento, come dire, un grande fuoco ma anche molta scena. Questa volta no, questa volta la sostanza c'è, questa volta la lunghezza dell'incontro in Vaticano, prima col Papa, poi con Parolin e Monsignor Gallagher ed altri, sta a dimostrare che si è discusso molto, si è entrato i temi. E questo perché io credo da ambedue le parti si voleva cercare davvero dei punti di convergenza, faticando però a trovarli. Ecco, questo dà il segno in qualche modo della serietà del problema dei rapporti attuali, diciamo, tra l'amministrazione Trump e la Santa Sede, che appunto sono giunti a un punto di quasi rottura, diciamo così, proprio perché le divergenze sono molto profonde.
1: Professor Giovagnoli, diciamo che viene raccontata da un punto di vista giornalistica questa fase del pontificato di Papa Leone come la fase d'inizio, in un certo senso, dopo il primo anno che cadeva appunto in queste ore, dopo lo scontro con Trump, con il suo viaggio in Africa, con gli appelli per la pace. Molti analisti dicono è iniziato in questi giorni il vero pontificato di Papa Leone, e soprattutto in questi giorni Papa Leone, forse è un difetto di noi giornalisti vedere sempre in termini di leadership la politica internazionale, ha assunto veramente una leadership a livello globale, soprattutto sul tema della pace e quindi della guerra. Lei cosa pensa di questo tipo di analisi?
0: Ma io penso che c'è del vero, ma certamente Leone XIV non l'ha vissuta così, nel senso che io credo che ci sia perfetta continuità naturalmente tra i primi mesi della sua azione e queste ultime settimane. Vero però che la sua esposizione mediatica è cambiata per circostanze oggettive, è cambiata forse anche un po' per il suo atteggiamento, e in questo senso è anche giusto dire che, perché sappiamo l'importanza appunto della dimensione mediatica, è anche giusto dire che a questo punto si è delineata una leadership che prima non si era vista, o si temeva non ci fosse, o insomma ci si interrogava molto senza avere risposte chiare. In realtà noi vediamo che anche nelle prese di posizione di oggi c'è una fortissima continuità con il pontificato di Papa Francesco, e questo è vero fin dal primo giorno, fin dalla famosa frase sulla pace disarmata e disarmante. Certo è che Leone XIV, Papa Prevost, ha uno stile diverso, è una persona tendenzialmente riservata, che ama procedere con metodo, ecco, tutte cose che in qualche modo lo hanno tenuto un po' a riparo, ecco, di un'attenzione dei riflettori, diciamo così.

0: dell'attenzione mondiale. E a questo punto, invece, complice anche Trump, che involontariamente ha fatto qualche cosa di inedito, come quello di attaccare appunto un papa, tanto più poi un papa americano. Ecco, certamente la situazione è cambiata in queste ultime settimane, ma direi soprattutto sotto questo punto di vista.
1: Grazie, grazie professor Agostino Giovagnoli. Continuiamo a leggerla su Avvenire. Grazie di essere stato con noi ad Amici e Nemici. Grazie.
0: Grazie, arrivederci.

0: Leonard Cohen. E allora, seguendo Giampaolo, lo ricordiamo perché si fosse messo in contatto solo ora, puntata eccezione che conferma la regola, cioè l'eccezione che oggi non c'è Marianna Aprile, la regola è che c'è e ci sarà. No, qui mi stanno parlando, un messaggio per me. Chi
1: ciao
0: c'è?
1: Daniele, ciao a tutti, vi sto ascoltando, senti in sottofondo c'è ancora Don Davide Milani e capisco i tanti ascoltatori di Amici e Nemici che tutte le mattine, anche se presto alle 8:30 di sabato, si collegano con Radio 24 perché è proprio bella sta trasmissione, Bellasio? Socio, è bella, ci piace. Però in realtà facevo un uso privato del mezzo radiofonico, come diceva il tale, più o meno, per chiedere, ma questo Cristiano P che ha scelto la colonna sonora, cioè, si possono avere dei film, cioè dei bei gusti, deve essere uno che nella vita sceglie bene. Qui si cospira alle mie spalle, però sono cospirazioni belle, quindi grazie, ci sentiamo sabato prossimo, bacio.
0: Capite perché la trasmissione si chiama Amici e Nemici? Perché da amici volevamo fare un omaggio a Marianna Aprile, anche nel giorno in cui Marianna Aprile non c'era, con una colonna sonora appunto scelta da questo misteriosissimo Cristiano P. Dall'altra, essendo anche un po' nemici, abbiamo violato leggermente la privacy, ma leggermente. Allora, abbiamo detto che chiudevamo con la politica, grazie Marianna, e ti aspettiamo sabato prossimo. E chiudevamo con la politica, e la politica vuol dire U-Trend. Sigla.
2: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
0: E allora abbiamo con noi Lorenzo Pregliasco, ciao.
3: Ciao Daniele, buongiorno.
0: Fondatore, direttore responsabile di U-Trend. Allora Lorenzo, questa è stata la settimana dei rapporti con gli Stati Uniti, sia della Premier, Presidente del Consiglio Meloni, ma anche della leader dell'opposizione, di una dei leader dell'opposizione, Elly Schlein, che appunto partecipa a questi eventi dei progressisti di tutto il mondo, dove ci sarà Obama, dove c'è Mark Carney. Allora io volevo chiederti, Lorenzo Pregliasco, se secondo te la costruzione della leadership di Elly Schlein come potenziale, appunto, non dico capo del governo, ma comunque guida di una maggioranza, sta andando avanti e va interpretato in questo senso anche questo viaggio di dialogo con il mondo anglosassone?
3: Beh, sai, il fronte atlantico, chiamiamolo così, conta nella costruzione delle leadership di governo in Italia. A me viene in mente quando Giorgia Meloni, no, nel 2022 si schiera in modo molto chiaro in senso atlantista sull'Ucraina. Quello è uno dei passaggi che la rendono più, che l'avvicinano, ecco, mettiamola così, poi ad arrivare a Palazzo Chigi qualche mese dopo. E probabilmente per Elly Schlein c'è la necessità non necessariamente di costruire un rapporto con questa amministrazione americana, mi pare molto complesso, ma quantomeno di costruire un immaginario che vada oltre l'Italia, no? Che guardi al resto del mondo, ai nostri rapporti internazionali, anche perché è l'aspetto su cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi indubbiamente ha più forza rispetto ai leader dell'opposizione.
0: Anche se Elly Schlein, dal punto di vista della politica estera, mi è sembrato che nel corso dell'ultimo periodo sia riuscita, diciamo, a tenere assieme anime molto contrastanti e complesse all'interno della sua coalizione. E sappiamo che c'è nel PD una componente più atlantica rispetto a quanto non sia lei, sappiamo che nel Movimento 5 Stelle ci sono delle pulsioni, diciamo, molto nette sulla politica estera contro un tradizionale posizionamento dell'Italia nella sfera euroatlantica. Che giudizio dai? Cioè è riuscita finora a tenere assieme le varie anime, oppure questo sobbollire interno alla coalizione mette in evidenza il fatto che faccia fatica a fare sintesi, come si dice con una brutta parola?
3: Beh, sobbollire c'è e non ha solo a che fare tra l'altro con le leadership, ma con gli elettorati. Noi misuriamo da tempo direzioni diverse tra gli elettori, faccio un caso del Movimento 5 Stelle che citavi anche tu, e quelli del Partito Democratico, per esempio. Sotto molti aspetti gli elettori del PD si avvicinano di più a quelli di Forza Italia che non a quelli del Movimento 5 Stelle quando si parla di geopolitica. Elly Schlein sta provando su questo e su altri dossier a comporre queste differenze. La domanda che dobbiamo farci però è quanto il suo sforzo sarà riconosciuto dagli altri leader della sua metà di campo, perché sappiamo che non è scontato e nessuno dà per scontato che spetti a lei questo ruolo di sintesi e di federatrice del campo largo.
0: Sì, poi oggi appunto c'è anche una grande intervista sul Corriere della Sera di Giuseppe Conte, tornato, e anche a lui facciamo appunto tanti auguri, siamo contenti che sia tornato in pieno nell'attività politica. Brevissima domanda, il ruolo del rapporto con gli Stati Uniti durante la campagna elettorale quindi sarà più problematico per il centrodestra, sembra di capire, e da qui una Meloni che si distanzia un po' dall'amministrazione Trump rispetto al centrosinistra?
3: Sì, perché Trump è un oggetto tossico in termini politici e di consenso in Europa e in Italia, è impopolare anche nell'elettorato di centrodestra in Italia e questo pesa, Daniele.
0: Grazie Lorenzo Pregliasco, ovviamente l'appuntamento con Utrend è a sabato prossimo. Allora noi ovviamente chiudiamo con il colpo di grazia, ma prima di chiudere voglio ricordare che abbiamo aperto alla possibilità di far fare la colonna sonora ai carissimi amici e nemici all'esterno della trasmissione, dopo che l'abbiamo fatto con la redazione, con tutti, e quindi se volete 349-238-6666 mandateci la vostra colonna sonora per i prossimi sabati, oppure scriveteceli sui social, insomma troverete un modo per mandarceli i nostri account e dintorni. Io ringrazio in regia Filippo Aureggi, in redazione il nostro super producer Jacopo De Franchi, Giovanni Esperti e ovviamente la nostra autrice Grazia Maria Dragani, e ci vediamo sabato prossimo, anzi ci sentiamo anche con Marianna Aprile.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35

0: porta stimoli da tutto il mondo, alimenta anche questa creatività, ma è importante dare spazio e voce a chi a Venezia abita e sviluppa appunto progetti artistici.
1: Grazie a Francesco Morace, finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Per i miei dolori muscoloscheletrici posso provare Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
11: Buonasera cari amiche e cari amici, rincontriamo questa sera uno dei più brillanti, sorprendenti, originali scrittori del Novecento italiano, Alberto Arbasino, che parla di se stesso in un documento prezioso, l'Autocronologia, pubblicata da Adelphi, 246 pagine, 16 euro, curata da Raffaele Manica, che è saggista, critico letterario, docente all'Università di Roma Tor Vergata, nonché curatore dei due volumi che nel 2010 erano stati dedicati ad Arbasino nella collana I Meridiani, 1734-1758 pagine, 80 euro cada uno. E per questa edizione Arbasino, dopo non pochi dubbi e riluttanze, aveva preparato il racconto della sua vita, ripercorsa in collaborazione appunto con Manica. Ora questa presentazione viene riproposta come opera a sé stante, come strumento per capire come Arbasino stesso si raccontasse e vedesse la propria vita. Manica fu più che un collaboratore, perché fu lui che riuscì a convincere lo scrittore, fornendogli una sorta di gabbia che desse modo ad Arbasino, spiega Manica, di mettere un po' di ordine tra i fatti. E allora, perché riaccostarsi ora a questa sorta di autobiografia intellettuale? E come essa può aiutarci a riprendere in mano Arbasino, che ricorderete è scomparso poco più di 6 anni fa? Lo chiediamo adesso al curatore. Buonasera a Raffaele Manica.
12: Buonasera a lei, buonasera.
11: Raffaele Manica, questo libro è un'occasione importante per scoprire o per riscoprire Arbasino. Allora, la prima domanda è: con che spirito Arbasino affrontò questa impresa e riuscì a vincere quella sua forma speciale di riservatezza che lei definisce reticenza?
12: Beh, guardi, sì, c'è stato questo ostacolo dovuto, non so se alla sua educazione o al suo carattere o forse a tutte e due le cose, di non voler parlare della sua propria vita privata, ma di poter parlare degli accadimenti della sua vita soltanto quando fossero mostre, viaggi, libri letti, incontri, cioè per interposti oggetti o persone. Ma poi una volta appunto riconosciuto che questo poteva essere il modo di raccontare la sua vita, siamo partiti per questo viaggio piuttosto lungo, che ha attraversato vari

0: decenni di vita italiana, il risultato mi pare piuttosto, un risultato piuttosto allegro nell'insieme, nonostante quella difficoltà iniziale. Perché dico allegro? Perché appunto è come capitare in una serata dove tutti hanno voglia di parlare, di presentarsi, di far conoscere le cose che stanno facendo. E quindi a un certo punto ha cominciato a raccontare e anche, devo dire, a tagliare, ritagliare dai suoi libri, e il risultato è quello che diceva lei.
1: Nella sua presentazione lei poi segnala un altro aspetto significativo, la cito: la compresenza dei tempi, il porre sullo stesso piano ogni momento del passato aggiungendovi il presente, come se tutto accadesse o fosse accaduto simultaneamente. Per stendere una cronologia non è certo l'atteggiamento ideale, commenta.
0: Esattamente, era il commento, era dovuto, perché la cronologia per la sua propria forma richiede che gli avvenimenti siano ancorati a una data, se no che cronologia è? E invece, appunto, da come procedevano i racconti di Alberto, delle cose, sembrava che tutto dovesse essere affidato a un tempo senza tempo, a uno spazio senza spazio, o un tempo con tutti i tempi, a uno spazio con tutti gli spazi. Sostanzialmente lui era uno che viveva l'esperienza del presente con il retaggio del passato e rivisitava il passato con lo sguardo del presente. Questo si vede anche dai suoi libri, no? Che molti suoi libri li ha descritti più volte, perché cercava un continuo aggiornamento dei modi di parlare, dei tic linguistici, delle abitudini culturali, dei cliché correnti, però questo aggiornamento non cancellava il passato, e quindi la stessa cosa possiamo dire che, insomma, questo rivisitare gli avvenimenti passati con lo spirito del presente e viceversa era un modo suo di riscrivere la vita in continuazione. Il resto, sa, il passato esiste quando lo raccontiamo, e quindi certo. È successo così anche per questa cronologia.
1: Lei accennava adesso che nel libro c'è anche una compresenza degli spazi, e questo dà una dimensione particolare al racconto, nel senso che, come lei nota, non si ha una conoscenza per analogia seguendo questo criterio, mai per sostituzione, quindi ogni cosa vista per la prima volta somiglia bene o male a una cosa già vista in una precedente occasione. Quindi, insomma, questo dà un po' il senso di un flusso continuo di questa vita di Arbasino, priva di cesure, ma in continuazione aperto alle curiosità più varie.
0: Sì, però un procedere per analogia, diciamo, una cosa assomiglia all'altra, come vedere una chiesa nel posto, un tempio nel posto più sperduto del mondo, e dire che assomigliava a una cosa già vista. È un curioso procedimento, perché rende un po' spiazzante la conoscenza che accade nel momento in cui accade, e però allo stesso tempo ha la capacità di renderla familiare. E io mi sono servito proprio di quell'immagine dell'Atlante tenuto quasi sulla mano, no? Come se fosse quei personaggi dei poemi antichi dell'Ariosto che viaggiavano da un punto all'altro del mondo senza fare nessuna fatica, no? I cavalli ecco, a volte mi sembrava che questi racconti che si sommavano l'uno all'altro dessero proprio quest'idea della simultaneità dei tempi e soprattutto della compresenza degli spazi. E questo, però, quando gli spazi sono troppi in un solo spazio, quello spazio lì quasi quasi rischia di non esserci.
1: E l'effetto finale è che questa cronologia alla fine somiglia ai libri di Arbasino, come lei scrive. Quindi si rovescia un po' l'assunto: normalmente sono i libri che assomigliano alla vita, qui è la vita che assomiglia ai libri.
0: Diciamo, lui era un po' diffidente, appunto per i motivi che abbiamo detto all'inizio, a voler raccontare fatti privati, eccetera eccetera, e quindi ha costruito questa cronologia come abbiamo costruito questa cronologia, come se fosse un suo lungo monologo, una specie o una conversazione con me, ma nella quale apparivano improvvisamente tanti altri personaggi. E quindi, proprio alla maniera che dicevo, nelle conversazioni così presenti in Fratelli d'Italia e in altri suoi romanzi, lui diceva questa cosa qui per Fratelli d'Italia, che nell'ultima stesura è un libro lunghissimo di centinaia e centinaia, fino a migliaia di pagine, diceva: ma in fondo io capisco quelli che si vengono spaventati dalla mole, però uno apre il libro a caso, comincia a leggere e dopo un po' capisce, esattamente come quando uno si trova in una conversazione fra persone, si avvicina, ascolta un po', se non è una persona stupida, se no, alla fine capisce di che cosa sta parlando e continua ad ascoltare e a parlare pure lui. E perciò dico, è come i suoi libri, ma è anche un libro completamente diverso, perché un po' della sua esperienza alla fine c'è stata, è detta direttamente.
1: Nelle prime righe dell'autocronologia che sono state scritte da lei, sottolinea come queste siano le uniche pagine che Arbasino dedica a raccontare la sua giovinezza, la sua fanciullezza anche. Come mai questa riservatezza viene rotta da Arbasino in questa occasione, al di là del fatto di dover raccontare qualcosa di sé?
0: Lui diceva che appunto le prime esperienze importanti erano quelle che aveva fatto quando aveva cominciato a incontrare i più illustri intellettuali italiani viaggiando o a Viareggio, Quarto Platano e così via. In verità c'è una preistoria di Arbasino che lui qualche volta ha raccontato, ma quando gliel'ho riproposta, l'aveva raccontato in alcune interviste, quando gliel'ho riproposta si è un po' infastidito, ha pensato che fosse una cosa da rimuovere. Infatti quelle prime pagine, quando si trattava di raccontare l'Arbasino precedente, l'Arbasino intellettuale, diciamo così, quindi l'infanzia, e che cosa ha fatto? Ha ricostruito le genealogie della sua famiglia, i parenti, i rami parentali, eccetera, quindi scegliendo una forma neutra di racconto in modo da prendere la distanza da quello che lui stesso era stato e ancora una volta ha preferito non rivelarsi.
1: Senta, le faccio una domanda che non ebbi l'occasione di fare a lui, ad Arbasino, cioè che quanto ha contato, che cosa gli ha lasciato la originaria esperienza accademica, di studi diplomatici? Non fu una cosa passeggera, credo di poter dire.
0: No, non fu una cosa passeggera, e lui soprattutto di quegli anni ricordava, dopo insomma, gli anni degli studi universitari con il professor Ago, che lui poi seguì, eccetera, eccetera, ricordava con grande soddisfazione gli anni passati allo scrutinio delle riviste internazionali, cioè della politica internazionale, gli accordi internazionali, il diritto internazionale, eccetera. E secondo me lì è nato questo, una parte almeno di questo suo gusto per andare oltre frontiera, per vivere oltre frontiera, mantenendo le radici in Italia, perché ha scritto tanto sul costume italiano, eccetera. Però secondo me un certo gusto di quello che lui ha fatto, perfino cose che non si immaginano, una sua inchiesta sui sindacati inglesi, per esempio, chi immaginerebbe una cosa così scritta dal Brasile, che apparve pure nel tempo presente, negli anni in cui lui si interessava di queste cose. E credo anche, oltre questo, credo anche l'abitudine a leggere, a voler leggere in più lingue senza aspettare che le cose venissero tradotte, quindi una cosa proprio squisitamente culturale anche, oltre che quella di formazione del carattere internazionale.
1: Possiamo segnalare ai lettori un libro che è indispensabile leggere di Arbasino?
0: Aia, questa è una domanda crudele. È una domanda crudele perché, dunque, guardi, facciamo così, gliene dico due.
1: Benissimo.
0: Uno, no, tolta questa autocronologia adesso di sa che è fondamentale, diciamo, questa certo. La teniamo fuori. Diciamo, Fratelli d'Italia è un libro, mi sembra, è il suo libro sigla, diciamo così, è il romanzo della giovinezza, dell'estate, dei sensi, dell'Italia del boom, eccetera. E poi sono molto affezionato ai suoi ritratti italiani, che sono profili delle persone che ha conosciuto, profili che si sono accumulati nel corso degli anni, che sono cresciuti nel corso degli anni, dice Pasolini, Parise, Roberto Longhi, Federico Zeri e tanti altri, quelli che lui diceva soprattutto dei suoi coetanei, cioè Parise, Pasolini, Testori e altri, diceva purtroppo ci eravamo ripromessi negli anni avanzati della nostra vita di chiarirci, di stare lì sereni a discutere dopo questi anni trafelati, e invece siete diventati delle opere complete, degli istituti di cultura, siete tutti scomparsi. Io mi sento molto solo.
1: Grazie a Raffaele Manica, buona serata.
0: Grazie a lei, buona serata.
1: Un ritratto di Arbasino troviamo nel libro di Alvar González Palacios, grande storico dell'arte di origine cubana naturalizzato italiano, che tra pochi giorni compie 90 anni, auguri, e che pubblica con Salani Opinioni e indulgenze, pagine d'arte di luoghi e di affetti, 496 pagine illustrate, 29 euro. Pittori, luoghi e amici, ricorda qui González Palacios, allievo e amico di Roberto Longhi e Federico Zeri, e uno tra i massimi conoscitori, in particolare delle arti applicate. Tra i personaggi e gli amici, appunto, troviamo Arbasino, che così l'autore ricorda.
2: Quando ebbi il mio primo appartamento in Italia, a Firenze, fra il Ponte Vecchio e la chiesa di Santa Felicita, avevo in bella mostra sul tavolino in cui studiavo due libri che conservo ancora: Il Gattopardo di Lampedusa e L'Anonimo Lombardo di Arbasino. Ad essi, poco dopo, si aggiunse le novelle dal Ducato in fiamme di Gadda, che non possiedo più. Per puro caso avevo indovinato i tre migliori libri del momento. Lampedusa non lo conobbi mai, ma Alberto lo incontrai poco dopo in casa

0: Roberto Longhi e Anna Banti, che lo amavano molto. Io ne ero geloso, soprattutto perché il professore un giorno rispose alla moglie che commentava l'avvenenza di Alberto: «Sì, assomiglia un po' a Gonzales, ma è più bello e più intelligente». Come al suo solito lo disse davanti a me per dispetto. Aveva ragione, e io comunque rimasi affascinato da Arbasino. Era infatti grazioso e simpatico e si dava quel tipo di arie che mi impressionavano molto. Avevo 20 anni e lui 6 più di me.
1: In effetti, il libro di Gonzales è un'inesauribile miniera che parte dalla pittura. Qui, infatti, Gonzales Palacios ribadisce la sua passione per i pittori da Giotto al Novecento, che giustificano, dice, le sue scelte forse bizzarre, così le definisce gli stesso, che riguardano i luoghi e i giardini, ai quali poi nel libro aggiunge gli oggetti. Tra gli amici non troveremo solo i contemporanei, ma anche figure remote come il rinascimentale Pietro Bembo. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo tra pochi istanti.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Adoro saltare da una pecca all'altra.
5: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
6: Spedisco 1000 pack una alla volta.
5: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: Un libro tira l'altro.
1: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di due mostre che sicuramente Arbasino non avrebbe perso, una nella sua città d'adozione, Roma, e una a Firenze, la città a cui fu pure legato come Gonzales Palacios e alla quale Arbasino stesso lasciò le sue carte, che ora sono custodite al gabinetto Viesse, dove peraltro è anche ricostruito lo studio di Arbasino, lo studio della Casa Romana di Arbasino. A Firenze è in corso fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi la mostra sul pittore americano Mark Rothko, vissuto tra il 1903 e il 1970, a Rothko a Firenze, curata da Christopher Rothko, che è il figlio dell'artista, ed Elena Genua, curatrice. Il catalogo è di Marsilio Arte, 216 pagine, 50 euro. La mostra ha la sede principale a Palazzo Strozzi, come dicevo, con due importanti appendici: al convento di San Marco, quello del Beato Angelico, che riapre l'intero percorso museale, e al vestibolo della biblioteca Medicea Laurenziana, disegnata da Michelangelo. Questo perché Rothko, nel corso di un viaggio in Italia, aveva visitato Firenze nel 1950, rimanendo particolarmente colpito da questi due luoghi e dai due artisti che avevano lasciato una così importante testimonianza, appunto Beato Angelico e Michelangelo. Sentiamo come lo stesso Rothko avesse ricordato 10 anni dopo il viaggio il suo impatto con Michelangelo, col quale volle fare i conti quando fu incaricato di progettare una delle sue opere più ambiziose, i pannelli decorativi di un lussuoso ristorante per il Seagram Building di New York, che poi non avrebbe realizzato.
9: I Seagram Murals corrispondevano alle idee di spazio totale radicalmente nuove che Rothko aveva maturato col tempo, a partire dalle mostre fatte al MoMA e alla Galleria Janis. Rothko, in realtà, come spiega senza mezzi termini a John Fisher, durante l'anno di lavoro appena concluso aveva fatto il punto sul suo intero percorso. Dopo qualche tempo che ci lavoravo, realizzai che ero molto influenzato inconsciamente dalle pareti di Michelangelo nel vestibolo della Biblioteca Medicea a Firenze. Questi è riuscito a ottenere proprio quella sensazione particolare che ricercavo. Ha fatto sì che i visitatori abbiano l'impressione di essere imprigionati dentro una stanza in cui le porte e le finestre sono murate, cosicché non resta loro che rompersi la testa contro il muro per l'eternità.
1: Queste righe sono tratte dal libro da poco pubblicato da Einaudi, Mark Rothko, Riparare il mondo, della storica e curatrice di mostre e docente all'Università Bocconica Annie Cohen-Solal, 268 pagine illustrate, 26 euro, tradotto da Manuela Bertone. Rothko, nato in Russia e immigrato senza sapere una parola d'inglese in America 10 anni, si trascinò, secondo l'autrice, per tutta la vita quel trauma. Scrive infatti Cohen-Solal, la realtà dello sradicamento, la stigmatizzazione con cui ha dovuto misurarsi per conquistare un posto tramite l'arte nel paese di accoglienza, costituiscono la fonte della sovversione estetica che Rothko ha inflitto nel nucleo delle società moderne. Ne seguiamo la vita nel libro, la crescita, l'attività, dal periodo giovanile ancora figurativo fino alla definizione del suo stile e del suo linguaggio astratto, unico e inimitabile, che si definirà negli anni 50, fatto di strisce di colore che, scrive sempre l'autrice, afferrano lo spettatore per trascinarlo dentro al dipinto. L'altra mostra, e torniamo a Roma, è quella in corso ancora per un mese a Palazzo Barberini, Bernini e Barberini, curata da Andrea Bracchi e Maurizio Cicconi. Il catalogo è pubblicato da Le Mandi, 400 pagine, 39 euro. La mostra documenta l'importanza del legame tra la famiglia dei Barberini e del loro papa Urbano VIII con l'attività da scultore ed architetto di Gian Lorenzo Bernini, protetto dal pontefice che gli affidò alcune delle opere che hanno cambiato il volto di Roma e il corso della storia dell'arte. In quel continuo e infaticabile cantiere che fu la Roma dei Barberini, non mancarono altri protagonisti, alcuni presenti anche nella mostra di Palazzo Barberini, come Francesco Borromini, di cui è leggendaria la competizione con Bernini. Sul rapporto tra questi due giganti indaga Costantino Dorazio, direttore dei Musei Nazionali dell'Umbria, in Sfida per la bellezza, Bernini contro Borromini, pubblicato dal Molino, 222 pagine illustrate, 17 euro. Dorazio dedica un capitolo alla vicenda proprio di Palazzo Barberini, vicende esemplari per cogliere la complessità delle dinamiche artistiche e architettoniche del Seicento, come scrive egli stesso. Borromini era collaboratore di un altro grande architetto, Carlo Maderno, che aveva predisposto il progetto originario del palazzo, interrotto poi dalla sua morte, e poi affidato il progetto a Bernini, che ricevette un compenso per la sua collaborazione che era di 10 volte superiore a quello di Borromini, che collaborò pure alla realizzazione di Palazzo Barberini. Ma il contributo di Borromini rimase e fu importante, scrive infatti Dorazio, che Bernini dettava la linea generale forte del suo rapporto diretto con Urbano VIII, mentre Borromini, dietro le quinte, garantiva la fattibilità delle idee e spesso le raffinava con soluzioni ingegnose. La collaborazione, nonostante le tensioni, produsse risultati straordinari, tanto che ancora oggi è difficile distinguere con certezza i confini tra il contributo dell'uno e quello dell'altro. Palazzo Barberini porta il segno di entrambi. Ma la sfida sarebbe continuata nel tempo. Abbandonando leggende e pettegolezzi, Dorazio esplora le principali opere architettoniche dei due maestri, un'avventura durata 40 anni, la definisce, che ha fatto dei due gli unici artisti a essere così protagonisti della propria epoca. E il libro diventa un'esplorazione dello spirito autentico del barocco che Bernini e Borromini hanno espresso con diverse sensibilità, ma con lo stesso spirito che sintetizzano le righe che vi propongo.
3: Ognuno di questi artisti pratica la virtù della dissimulazione, che in questo secolo diventa una virtù centrale nei comportamenti e nelle creazioni. Far vedere il mondo diverso da quello che è, simulando ciò che non è, dissimulando ciò che è, senza correre il rischio di scivolare nell'impostura. Il genio si misura nella capacità di costruire una menzogna che crei meraviglia senza produrre delusioni.
1: Sul barocco, che per Dorazio è caratterizzato dalla natura effimera della metamorfosi e dal potere magnetico dell'ostentazione, ricordo la mostra in corso a Forlì al Museo Civico di San Domenico, in corso fino al 28 giugno. La mostra è curata da Daniele Benati, Enrico Colle, Andreas Demer, Fernando Mazzocca e Francesco Petrucci. Ha una sezione proprio sulla Roma dei Papi, con una serie di disegni di Borromini e opere di Bernini, ed è completato dal catalogo pubblicato da Cimorelli, 608 pagine, 40 euro. Di Roma, città di chiese e basiliche, scopriamo ora una prospettiva diversa, ma sempre legata al tema della religione e della spiritualità. Ce la propone l'itinerario seguito nel libro curato da Maria Chiara Giorda, Eleonora D'Alessandro e Angelica Federici. Il libro si intitola Super Diversa, itinerari nella Roma plurale. È pubblicato da Quodlibet, è un volume di 120 pagine costruito su un progetto fotografico di Giulia Massenz e costa 18 euro. Testi e immagini qua ci presentano luoghi di culto di tante religioni diverse dal cattolicesimo e dalle altre confessioni cristiane. Queste presenze testimoniano

secondo le curatrici, il cambiamento profondo della città che si esprime nelle varie situazioni e condizioni che danno nome ai titoli del libro: luoghi, corpi, oggetti, odori, suoni, silenzio. Questi capitoli si rivelano come dei tracciati, come vengono definiti, che individuano, spiega nella prefazione Valeria Fabretti, studiosa di scienze religiose, alcuni punti di intensità della città, legati appunto alle varie religioni di cui seguono le diramazioni materiali e immateriali. E troveremo quindi tanti luoghi notissimi, dalla Chiesa Valdese al Tempio Maggiore Sinagoga di Roma, e alcune celebri chiese cattoliche, oltre che tante altre sorprese, i luoghi magari meno battuti dai flussi turistici, che contribuiranno, spiegano le curatrici, a farci scoprire una Roma appunto super diversa. Un concetto questo del sociologo americano Steven Bertovich, che descrive la complessità estrema delle società contemporanee. E quindi questo è un viaggio, come conclude una delle curatrici, Maria Luisa Giorda, che assume una dimensione etica, etnica, ma anche di pathos, inteso quest'ultimo come una forma di conoscenza, scrive l'autrice, che passa attraverso l'esperienza, che permette di avvicinarsi all'altro non solo comprendendolo ma sentendolo. La curiosità, la gioia della scoperta, la sorpresa di fronte all'inatteso sono parte integrante di questo processo, così come lo sono il rispetto e il raccoglimento, ma anche lo spaesamento e il senso di inopportunità che possono generare anche conflitti, conclude Giorda. La flânerie per chiese e basiliche romane, anche al di fuori delle rotte più battute, può essere accompagnato da uno strumento prezioso, anche se non recentissimo, cioè il libro di un giornalista romano appassionato della sua città, Paolo Mattei, dal titolo che tradisce appunto l'amore per Roma, in particolare per il patrimonio rappresentato dalle chiese e dalla presenza della religione. Un non so che assomiglia alla felicità. Santi, chiese, strade e varie umanità di Roma, questo è il titolo e sottotitolo del libro pubblicato da Edizioni Nuova Cultura, un editore di Roma, 154 pagine, 15 euro. E il titolo si rifà a un autore molto laico, Carlo Emilio Gadda, il quale in quel pasticciaccio brutto di via Merulana scriveva: «Era una giornata meravigliosa, di quelle così splendidamente romane che perfino uno statale di ottavo grado, ma vicino a Zompaner VII, beh, puro quello si sente arricciasse il cuore un non so che, un qualche cosa che riassomiglia alla felicità». E mi scuso per i romani per la cattiva pronuncia, ma questo è Gadda. Ma non c'è solo Gadda che spiega il titolo, perché quel non so che di Gadda richiama all'autore il Nescio Quid di Sant'Agostino, che, parlando della festa eterna che troveremo in paradiso, ne evocava un'anticipazione in un non so quale Nescio Quid, scriveva appunto Sant'Agostino, canto dolce agli orecchi del cuore, purché il frastuono del mondo non sia assordante per chi cammina in questa dimora e guarda i miracoli di Dio. Guidato da questa ispirazione, Mattei si è messo in cammino per la sua città e qui raccoglie vari articoli scritti per l'Osservatore Romano, il giornale al quale collabora, nei quali ha raccolto varie notizie sulle memorie dei santi, le ricorrenze liturgiche in relazione anche a chiese antiche, a opere d'arte relative a tradizioni popolari, a personaggi particolari, a momenti speciali del rapporto con Roma. E per esempio troveremo le note che adesso ascolterete di Louis Armstrong.

0: Queste erano tratte da Nobody Knows the Trouble I've Seen, che accompagnano alla lettura di un fatto importante che ricorda Mattei, e cioè la figura del primo prete di colore americano, padre Augustus Tolton, ordinato a Roma nel 1886. Oppure troviamo il sorprendente omaggio a un grande santo da parte di un celebrato mangiapreti, il regista Luigi Magni, comunista da 40 anni e cristiano da 20 secoli, come si definiva egli stesso, autore di un film dedicato a San Filippo Neri. State buoni se potete. E a questo punto...
1: Il confettino.
0: Le peregrinazioni per la Roma multireligiosa e i temi relativi al pluralismo, alla curiosità, al rispetto per le altre culture e posizioni richiamano il succo del libro di una scrittrice

Lettone, Lilia Berziska, che ai ragazzi destina Lo scheletro nell'armadio, 190 pagine illustrate da Anna Vaivore, tradotto da Rita Tura e Margherita Carbonaro, per Iperborea, 16 euro. Questa è la storia di una comunità di animali parlanti che affronta la vita, ogni animale con i suoi problemi, le proprie caratteristiche, e alle prese con fragilità e incertezze che li addestrano alla tolleranza, all'amicizia, alla condivisione. E con questo ringrazio Alessandro Morcutulli, redazione, Carlo Salvatore regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@24.it e vi ricordo la nostra app e sito sui quali potete sempre riascoltare tutte le nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.

0: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
3: Le 22:59.
4: GR 24, il sole 24 ore.

0: Trump, la risposta dell'Iran alla proposta di pace è totalmente inaccettabile. Rilasciata la Nobel Narges Mohammadi. Terremoto al Ministero della Cultura, Giuli licenzia lo staff. Calcio, Atalanta batte 3-2 il Milan, Champions in bilico per i rossoneri. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Skepisi. L'Iran ha recapitato la risposta che Washington attendeva da venerdì sulla proposta di pace USA, una risposta che si concentra sulla fine della guerra, in particolare in Libano, e la sicurezza marittima nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Teheran sarebbe pronta a diluire parte delle sue scorte di uranio altamente arricchito, a trasferire il materiale restante in un paese terzo, ma non negli Stati Uniti. Una risposta che il presidente americano Trump ha definito assolutamente inaccettabile. Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023. La donna è stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche, ha annunciato oggi la sua fondazione, dopo 10 giorni di ricovero a Zanjan, nel nord dell'Iran, dove stava scontando la sua pena. Le è stata concessa la sospensione della pena in cambio di una cospicua cauzione. In Italia, terremoto al Ministero della Cultura, dove Giuli ha azzerato i vertici dello staff, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo, secondo una notizia che è stata anticipata dal Corriere, non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il Ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata in aeroporto e non avrebbe partecipato dunque alla missione del ministro a New York il mese scorso. E ora lo sport e il calcio con gli ultimi aggiornamenti, in diretta Dario Ricci.
1: Buonasera da San Siro. L'Atalanta sbanca il Meazza, batte 3-2 il Milan, un Milan che ora vede nuovamente messa a rischio la propria rincorsa a Champions, sì, perché i rossoneri cedono il terzo posto alla Juventus a quota 68 e vengono affiancati a quota 67 dalla Roma, che ha vinto sempre per 3-2 a Parma col contestato rigore di Malen nel finale. Qui al Meazza, tanta attenzione.

0: Atalanta. Al sesto minuto in vantaggio gli Orobic con Ederson, al 28° il raddoppio di Zappacosta, e dire che il Milan proprio all'alba della partita aveva colpito un palo con Rabiot, ma poi rossoneri spariti dal campo al 51° dopo il terzo gol nerazzurro di Raspadori. San Siro comincia a svuotarsi tra i fischi di contestazione contro club e giocatori. Nel finale però il Milan ha un sussulto d'orgoglio, sfiora la rimonta all'86° il colpo di testa di Pavlovic, in pieno recupero il calcio di rigore di Nkunku e poi Gabbia ancora di testa a fallire il pallone del 3-3. Vince l'Atalanta per 3-2. Per il Milan è crisi nera, anzi rossonera. Per il momento da San Siro è tutto.
1: E grazie a Dario Ricci, è tutto per questo breve aggiornamento. Il giornale radio torna a mezzanotte.

0: tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
2: English Bit di Giulia Crivelli.
3: Commute. Commuting in 2050. Will we be traveling to work in hyperloops? Alla luce delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti e non solo sui robotaxi e dal Giappone e Cina su treni sempre più veloci, in molti si chiedono come si muoveranno i pendolari tra più o meno 25 anni nel 2050. Anche se sappiamo che è difficile fare previsioni sugli sviluppi della tecnologia, basti pensare, ricorda l'autore dell'articolo, a 2001 Odissea nello spazio, film del 1968 che non si è, per così dire, tradotto in realtà, o alla serie Spazio 1999, una serie degli anni 70 che immaginava una colonia sulla Luna che, come sappiamo, non esiste ancora. Anzi, il nuovo sbarco sulla Luna di astronauti è stato posticipato al 2027. To commute è il verbo che indica lo spostarsi per andare al lavoro, come vedremo tra un attimo. La seconda parte del titolo citato possiamo tradurlo con viaggeremo verso il luogo di lavoro con degli acceleratori, ma torniamo a commute, verbo regolare, to commute, commuted, commuted. She commutes from London to Oxford every day. Ogni giorno va da Londra a Oxford per lavoro. He spent 1 year commuting from New York to Chicago. Trascorse un anno facendo il pendolare tra New York e Chicago. I live within commuting distance from Dublin. La distanza che separa il posto dove vivo da Dublino mi permette di fare il pendolare, potremmo tradurre. People are prepared to commute long distances if they are desperate for work. Le persone sono disposte a coprire lunghe distanze per raggiungere l'ufficio se hanno disperatamente bisogno di lavorare. Commute è anche sostantivo. I have only a short commute to work. Devo fare poca strada per arrivare al lavoro. Commute è in parte un false friend. Suona un po' come il nostro commutare o commutazione, nel senso legale, ad esempio, di trasformazione di una pena o di una sanzione, che invece si dice commutation. He obtained a commutation of the death sentence to life imprisonment. Ottenne la commutazione della pena di morte in ergastolo. Tornando al titolo citato, notiamo la parola hyperloop, iperbole di loop, che significa cerchio, rotonda, ma anche acceleratore di particelle. The road went into a huge loop around the lake. La strada si trasformava in un grande tondo lungo lago. He tied a loop of rope around his arm. Si legò una corda intorno al braccio.

0: può usare anche in senso figurato. His mind kept turning into an endless loop. La sua mente continuava ad avvilupparsi, si perdeva in ragionamenti avviluppati su se stessi, potremmo tradurre. Loophole è la scorciatoia in senso negativo. A legal loophole è lo stratagemma giuridico che permette di aggirare una norma. Loopy è un aggettivo che indica perdere le staffe. He will go loopy when I tell him what you said. Diventerà furioso quando gli riferirò quello che hai detto.
1: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I Macchiaioli, audioracconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I Macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Chico.
3: Dimmi.
2: Ma intanto ti vorrei dire, te strabili?
3: Eh?
2: Puppa!
3: Si inizia bene.
2: Sei finito, eh?
3: Io so.
2: Ma cosa ne pensi te di questa trasmissione?
3: Niente, praticamente è bella.
2: Quanto?
3: Dall'1 al 10 siamo 10.
2: Hai calato oggi?
3: Boia, sì.
2: Che calata hai fatto?
3: E così, sì. E no. Radio Up and Down!

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
2: Buonasera.
1: Buonasera, buonasera, buonasera.
2: Buonasera.
1: Federico Parlanti, il mio collega, il conduttore con un cromosoma in più, il grande conduttore, un grande conduttore.
2: Sì, diciamo. Va detto.
1: Questa non è Radio 24, è Radio Up and Down. Grazie a te, Federico. Sei soddisfatto ormai di questo ruolo che hai a un certo livello? Grazie, buonasera anche al professore di storia e filosofia liceo classico Niccolini Palli di Livorno, Lamberto Giannini.
3: Buonasera, buonasera a tutti voi, un po' meno al parlante.
1: Un po' meno al parlante che ti detesta continuamente.
3: Ti detesta e quindi io devo per forza reagire.
1: Allora, Radio Up and Down oggi trova il suo zenith, trova la sua apoteosi, perché abbiamo un grande ospite già in linea. Intanto presentiamo il tema di oggi, che è, Federico?
2: Io sono perfetto.
1: Abbiamo parlato dell'imperfezione nella precedente puntata e adesso parliamo della perfezione. E noi siamo veramente perfetti, perché a Radio Up and Down abbiamo l'onore di avere al telefono Renzo Arbore.
2: Grande.
4: Si sente che ridacchio, si sente che ridacchio.
1: Ridacchi, grazie.
4: Mi fate dare la presentazione sempre, vabbè, di grande effetto. Allora, come senti, la voce è difettosa perché non interviste, canti, eccetera, tutta questa roba qua.
1: Grazie di averci fatto questo no, regalo bellissimo.
4: Grazie, Renzo, a voi dell'invito. Di che parliamo?
1: Parliamo di perfezione, ma intanto io volevo metterti a parte di questa notizia, che tu, che sei comunque un maestro e la radio l'hai frequentata nella tua vita abbondantemente, insomma, abbiamo qua, ti do l'onore a te. Mi permetto con una certa tracotanza di dire che tu sei onorato di partecipare ad una trasmissione condotta dal più grande speaker radiofonico con la sindrome di Down al mondo. Perché quanti speaker ci sono al mondo?
2: Uno
1: è lui.
4: Benissimo. Sono onoratissimo.
1: Che tu, onoratissimo. Sei lusingato
4: di partecipare a questa trasmissione Up and Down.
1: Esatto. Senti, parliamo proprio di perfezione, nel senso che comunque, ecco, già questo potrebbe essere un incipit, no? Il fatto che secondo te Federico Parlanti ha la sindrome di Down lo può rendere un perfetto speaker radiofonico?
4: Sì, certamente sì. Perché è certamente attento più degli altri, grande lettore, conoscitore, ascolta, eccetera, quindi la farà meglio degli altri.
1: Questa è un po' un contrasto, un conflitto, perché la radio, tu mi insegni, è fatta anche di tempi ed è fatta anche di un certo tipo di velocità, no? Federico,
4: sì,
1: invece a volte
4: ritmo radiofonico, certo, non bisogna annoiare il pubblico o parlare troppo lentamente, però c'è sempre la fantasia che aiuta l'ascoltatore e incuriosito se anche uno fa qualche cosa fuori ordinanza, come dico.
1: Bravissimo.
4: Io.
1: Bravissimo. E infatti proprio questo, su questo volevo concentrarmi, l'essere fuori ordinanza. Noi con Federico siamo un pochino fuori ordinanza, siamo un pochino disubbedienti rispetto al sistema e rispetto al linguaggio. Però la disubbedienza, che è una forma di imperfezione, è stata anche un grande tema della tua carriera, perché tu hai disobbedito un sacco di volte, no, nella tua carriera.
4: Sono stato mandato via un sacco di volte, pur essendo fedelissimo della RAI, anzi l'unico della mia generazione fedelissimo alla RAI, che non ha tradito nel periodo in cui tutti venivano avvicinati per fare per fare un po' di soldi.
1: Qual è la tua disobbedienza preferita, pensando anche a Indietro Tutta, a Quelli della Notte, Alto Gradimento? Quali sono le tue, qual è la disobbedienza di cui sei più orgoglioso?
4: Guarda, la disobbedienza artistica è stata quella di rilanciare le canzoni napoletane antiche.

0: tutti dicevano che quelle canzoni erano vecchie, non rappresentavano la Napoli, ma quella solo la Napoli di una volta, non le cantavano i cantanti napoletani, ma erano comunque molto amate. Ho fatto praticamente 1640 concerti nel mondo, insomma, vabbè, quella è stata una cosa molto coraggiosa e diversa da tutte le altre. Poi naturalmente ho fatto la televisione, la radio, vabbè, quella roba lì. Alto Gradimento è stato certamente il primo programma disubbidiente, perché non aveva copione, perché non c'era, era totalmente improvvisato. Davamo le cassette alla SIAE, pensa tu. La prima volta che la SIAE accettò le cassette invece di un testo.
1: Che visita inaspettata.
2: Come inaspettata, insomma, ormai con quella due mesi, quant'è? 3 mesi, non so, mi ricordo.
1: Lei crede che la sua visita qui sia benvenuta?
2: Ma sì, penso di sì, insomma. Dicevamo. Ormai siamo camerati.
1: Vabbè,
2: come l'ho detto.
1: Viene qua a raccontarci questi episodi assurdi inventati da lei. Su Mussolini.
2: Ma cosa inventati? Questa è storia vera. Questa stava sui libri di una volta. Sì, quando era
3: anche rispetto alla disobbedienza, anche proprio rispetto al linguaggio, no? Cioè, penso a fare promozione a un prodotto come il cacao meravigliato. Penso.
0: Beh, certo.
3: Ma perché? Ma quelle suggestioni lì, no? Quella forma di libertà, che poi la disobbedienza artistica molto spesso corrisponde ad una libertà creativa che oggi si è un pochino inaridita. Come mai, perdonami, qualche anno fa, insomma parliamo di qualche decennio fa, c'era una libertà creativa più scatenata?
0: Volevo disubbidire alla televisione che andava allora in onda, da dove chiama... c'è tutta quella roba lì, le ragazze bingo, lo sponsor Uberalles, e quindi ho inventato perfino la quotone della Fortunona, che adesso è diventata di nuovo una trasmissione di grande, ho sempre fatto l'altra cosa, eccetera. È tutto contenuto in questo libro che Andrea Scarpa ha pubblicato adesso, che si chiama Mettetevi comodi.
3: Mettetevi comodi.
0: È arrivato alla terza edizione subito. Evidentemente la gente vuol sapere come sono nati i programmi, come la radio, le cose, insomma, e il fuori onda è quello che interessa, secondo me, molto alla gente. Così si spiega il successo, il dietro le quinte, quella roba lì.
4: Potevamo avere come pubblicità il mastice attacca dentiera? No! Potevamo avere il pulisci water?
5: No!
4: Potevamo avere il callifuco?
5: No!
4: Potevamo avere il pannolino del bimbo?
5: No!
4: E allora, che cosa abbiamo noi? Signori! Abbiamo il cacao!

0: Senti, la cosa, intanto ricordiamo che Mettetevi Comodi è un libro che è fantastico ed è Andrea Scarpa che ti ha intervistato, Vita per i pezzie e tutto il resto, edito da Fuori Scena. Lamberto Giannini, il nostro professore di storia e filosofia, ti voleva salutare e fare una domanda.
1: Sì, io sono appassionato proprio di un programma che per ora non è stato citato, che secondo me è stato veramente rivoluzionario. Io ero piccolo e lo vedevo sempre, l'ho rivisto dopo, è veramente il fatto di creare un meccanismo di antisistema e di riverenza, no? Speciale per voi. Com'è nato quel programma?
2: Ah, speciale per voi, guarda, a Milano io ho pensato, non c'era il talk show, ma ho pensato, ma perché non mettiamo i ragazzi che erano molto in fermento in quegli anni lì,
1: cioè i sessantottini, di fatto, 70, no?
2: A contatto con i divi, con i personaggi che artisti eccetera, e quindi mi hanno detto sì, che c'era un evidentemente un dirigente della Rai molto generoso, mi hanno detto sì, e quindi per la prima volta si è visto un talk show nel quale praticamente i ragazzi mettevano anche in difficoltà i cantanti, le cantanti, gli artisti lì, e infatti dopo 2 anni me l'hanno tolto.
1: Mi ricordo la puntata con Caterina Caselli, fu anche devastante
2: storica,
1: sotto certi punti di vista.
3: Oggi noi, voglio dire, prima di iniziare un discorso, di cominciare il nostro piccolo spettacolino, voglio dire che abbiamo convocato un pubblico direi particolare, perché esclusivamente composto da operai, operaie, lavoratrici, vengono da Pomezia, vengono da Latina, credo, no? Da Aprilia. Sentiamo delle domande,
4: cioè,
3: ragazzi.
4: Non è che mi piace.
3: Non abbiate paura, non siate timidi.
5: Tu hai 2 tempi sono uscita con il casco d'oro, un segno di spregiudicatezza, no? Sì. Adesso sta a fare un po' la ragazza brava e tutto quanto.
4: Ma io sono sempre stata una ragazza
5: sì,
4: brava.
5: Sì, ma no, a quei tempi, insomma, un po'... Non so se hai capito.
4: Come sarebbe a dire?
5: Un senso di spregiudicatezza che hai in te, no?
0: Io, e poi volevo ricordare anche, come dire, la meravigliosa imperfezione di Renzo Arbore anche al cinema, perché io soltanto quel titolo FFSS, cioè che mi ha portato a Soprapposillipo se non mi fai più bene, che mi ha portato a fare Soprapposillipo se non mi fai più bene, la follia di queste tue operazioni, Renzo, che sono sempre state davvero un grande inno alla libertà, alla creatività, ma anche alla satira, perché caspita, quello che dicevamo prima del cacao meravigliaio o delle ragazze coccodè, c'era dietro tutta una riflessione, una satira rispetto al mondo consumistico, rispetto al mondo della televisione. Volevo capire da te e ti volevo chiedere se oggi la televisione ti sembra che ancora abbia quella capacità di libertà che aveva un tempo?
2: Non c'è. Ragazzi, la televisione è al servizio del sistema. Tutti, si va in televisione a promuovere i dischi. Se non li promuove non vai. È tutto così. E non c'è, per esempio, la critica teatrale, la critica, è raro trovare la critica di un film visto, di una cosa eccetera. Sì, lo fanno ancora per i film importanti, ma capito, insomma è così. Poi non c'è il gradimento, che è l'affezione a un programma che è importante, cioè ci sono programmi molto visti ma non graditi, e ci sono
0: molto
2: programmi
0: visti,
2: molto
0: bellissimo,
2: graditi e poco visti.
0: Giusto. È forse colpa anche di questo famoso politicamente corretto che incombe?
2: Più o meno sì, devi seguire quello che la playlist, dai.
0: La playlist, siamo tutti un pochino più assoggettati al potere, siamo tutti un pochino più tendenti alla perfezione, alla normalità, tendenti un pochino a questo livello zero a cui ci vogliono un po' portare. Però grazie davvero per il tuo contributo e grazie per tutto quello che
2: grazie
0: hai
2: a
0: fatto.
2: Voi. Ciao,
0: grazie di questa benedizione, grazie a Renzo Arbore.
6: Viva! Grazie. Viva! Grazie. Viva! Grazie. Arbore.

0: è stata veramente un'emozione. È stata un'emozione avere Renzo Arbore qui con noi. Usciamo da questa bellissima canzone di Ed Sheeran che rende davvero perfect questa trasmissione, perché con Renzo Arbore fare una trasmissione radiofonica vuol dire fare una trasmissione radiofonica perfetta.
1: Essere nella storia.
0: Essere nella storia, nell'epica, nell'epica. E pensate, se davvero può meritarselo uno come Federico Parlanti di condurre una trasmissione con Renzo Arbore come ospite, pensi di meritartelo?
2: Boia.
0: Bene, allora ci ha raggiunto nel frattempo in studio un abitué. Ovviamente non si riesce a vedere questo momento in cui Federico Parlanti cerca di avvicinare lo sgabello al tavolo. Un casino col microfono, niente, è devastante, però ci ha raggiunto ovviamente qua negli studi di Radio Up and Down un habitué di questa trasmissione, Giorgio Gabbiadini.
3: Bella raga, come state?
0: Sempre meglio, caro Giorgio, grazie, è sempre un piacere straordinario vederti.
1: Centrato subito il microfono, a differenza di Federico Parlanti.
0: Esatto, subito, perché rischierebbe di farti diventare un conduttore. So che la radio di Confindustria ti ha fatto una proposta.
2: Lui non è down.
0: Come?
2: Lui non è down.
0: Non è down, come no?
4: Posso dire una cosa?
0: Sì.
4: Onestamente.
2: Sì.
4: Tu non sei down.
2: Ah, ok.
4: Io anche io non sono down. Tutti noi siamo down.
2: Sì.
4: Tutti nasciamo senza down. Siamo una radio non up and down, ma una radio normalissima. Una radio superiore. Noi non siamo down, siamo superiori.
2: Sì.
4: Come Paolo Ruffini.
2: Sì.
4: Perché è un grande uomo e ha tanto coraggio, e vedere le sue lacrime mi fa veramente tanta gioia.
0: Grazie Giorgio, guarda, io non so come ringraziarti di queste tue parole, perché mi manchi, tu mi manchi. Io devo fare in modo che tu sia qui, parlerò col tuo babbo, perché tu sia qui più spesso, perché la tua energia, sarà d'accordo anche Lamberto con me.
1: Sì,
0: la
1: anche
0: tua
1: se energia... sono preoccupato io.
0: Perché?
1: Di un mondo senza down. Io come faccio? Io lavoro con il down. Qualche down lasciamolo.
0: Esatto.
4: Qualche down sì.
1: Qualcuno sì, ecco, sì.
4: Ma
1: sì.
4: Che sarebbe un mondo senza criminali.
1: Bravo, questo sì, sì, questo sono completamente... Ma i down non sono criminali, anzi, ci mancherebbe.
4: Sono altri criminali.
1: Bravo, bravo, bravo.
4: I criminali hanno la sindrome di down, quindi...
0: Molto bene. E invece voi due siete immuni, non ce l'avete?
4: No.
2: No.
0: No. Perfetto, questo lo volevamo dire anche per rincuorare tutti, cioè, perché uno potrebbe dire vedendovi questi due sono down, invece
4: niente, niente.

0: governare? È una domanda antichissima. Nella Repubblica, Platone, caro Lamberto, immagina che la città giusta possa esistere solo se a governare sono i filosofi. E invece oggi, secondo te?
1: Devono governare delle persone che hanno il coraggio di sbagliare. Io credo questo, che la perfezione sia nell'errore. È quello, secondo me, l'ambiguità che abbiamo creato. Noi abbiamo creato un mondo algoritmico per cui se te fai tutto bene, rientri nei parametri, sei perfetto. Per essere perfetto non devi esistere. Quando esisti ha bisogno di riscatto, ha bisogno di sbagliare, ha bisogno di tentare, ha bisogno di provare. Quindi bisogna rivalutare l'errore, no? Sanchez, che lo dico apertamente, è il mio punto di riferimento politico in questo momento e governa la Spagna, ha fatto tantissimi errori, anche ammessi da lui, però sta gestendo la situazione in modo umano, perché chi fa errori è umano.
0: Ascoltiamo adesso quello che ci racconta il professor Morelli. La perfezione è quella che c'è adesso.
2: La nostra idea di perfezione è l'idea di assomigliare sempre ad un modello, mentre la perfezione è quella che c'è adesso, dove l'intelligenza di miliardi, miliardi, miliardi di cellule costruisce l'essere che sei, così come sei. Se volete migliorare per davvero e stare meglio, ripetetevi questo mantra. Io sono questo qua, così come sono. Non ci sono progetti che mi migliorano, non ci sono destini diversi da questo. Non ho un parere da dare su di me, come diceva Jung, a se stesso, non ho un giudizio in cui collocarmi. Allora, stare con me è stare con il cielo, la coscienza e la terra. Goethe amava questi due poli, che sembrano in contraddizione ma sono la stessa sostanza. Una più rarefatta è il cielo, una più pesante è la materia.
0: Perfetto viene dal latino perfectus, participio di perficere, cioè compiere, portare a termine, realizzare fino in fondo. Quindi all'inizio non significa senza difetti, perfetto significa compiuto. È una parola di processo più che di vetrina, infatti Treccani lo dice chiarissimo, perfetto, cioè condotto a termine, portato a compimento. Interessante questo. Ecco, ma adesso benvenuti alla rubrica Gli aforismi di Federico Parlanti. Sì. Dagli una botta, Giorgio, che si sveglia. Vai.
3: Le persone perfette non combattono, non mentano, non commettono errori e non esistono. Aristotele.
1: Non esiste Aristotele?
3: Sì.
1: Ah, non esiste, è un'invenzione.
3: Eh sì.
1: Ah, capito.
3: Praticamente sì.
0: La punteggiatura, questa sconosciuta. Ma adesso io direi, visto che c'è Giorgio, di far leggere un aforismo anche sì. A lui. E
3: vai,
0: vedere.
3: Su.
0: Vai.
3: Su. Le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori. Esistono Aristotele.
0: Aristotele, bellissimo. Ora è tutto molto più chiaro. Ci fermiamo un attimo. Cosa, Federico? La rinetta? Almeno sei capito.
1: Sì. A me sembra che Paolino cerchi di umiliarti un po'.
0: No.
3: Vabbè.
0: No, vabbè, ma ti pare che io frosto, no? Frosto?
3: Eh?
0: Puppa, tra poco.
3: Paolino.
0: Ma com'è possibile?
4: Grande Chico, quando ti ascolto mi fai stato un bene un po' immaginato. Mi fai strappare delle risate.
3: Sì, ma va al punto.
4: Sei il numero uno. E come dici te sempre, viva la
3: Topa!
5: Ciao Paolo Ruffini, sono Valentina, la mamma della piccola Greta di 6 mesi e mezzo. È una bimba speciale. Ti mandiamo un grande saluto.
3: Grazie.
5: E spero di poterla fartela conoscere presto.
6: Ciao Paolo,
3: ciao.
6: È un onore sentirti, mandarti il mio messaggio. Ti ringrazio tanto per quello che fai, anzi ringrazio tanto i ragazzi che mi danno una felicità enorme.
3: Evviva!
6: Ho sempre anch'io seguito per anni dei ragazzi, adesso mi sono un po' fermato perché ho messo su famiglia, alleno una squadra femminile di calcio.
3: Sì.
6: Ho tanta voglia di incontrarvi e prima o poi ce la farò. Un abbraccio a tutti e continuate così.
3: Grazie.

0: affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Tempo in diretta.
8: Precipitazioni via via in esaurimento nelle prossime ore, ma ancora possibili soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Domani al mattino persisterà ancora una spiccata instabilità, specie sull'arco alpino, sulla Liguria e sul Medio Tirreno e sull'Umbria, con rischio di rovesci seppur a carattere irregolare, più soleggiato sul resto d'Italia. Col passare delle ore assisteremo a un generale miglioramento al centro-sud, con cieli spesso anche sereni. Tempo sempre piuttosto dinamico al nord, con rovesci irregolari, specie sui monti. Ulteriore aumento termico al sud, temperature in calo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E passiamo alla pagina sportiva.
15: Marianna Aprile, ci sei?
16: Sono qui, dove vuoi che sia.
15: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
16: Il no.
15: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
16: No.
15: Ecco, sono diventato socio, sai?
16: Certo.
15: Socio.
16: Ad honorem.
15: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
16: ovvio.
15: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre. Sempre amici e nemici.
16: A così.
17: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qui su Radio 24. Io e Federico Parlanti, come ogni sabato sera, come ogni domenica sera, vi teniamo compagnia alle 20 il sabato, alle 23 la domenica. Parliamo di perfezione in questa puntata strepitosa. Abbiamo come ospite Giorgio Gabbiadini in questo momento, ma vi siete persi una strepitosa, meravigliosa, fantastica intervista a Renzo Arbore, che ci ha parlato del suo concetto di perfezione. Adesso noi andiamo avanti con questa nostra indagine e ascoltiamo il preferito da Lamberto Giannini, Paolo Crepè.
2: Perché i sogni dovrebbero essere così proibiti ai ragazzi e alle ragazze di oggi? Questa sorta di ossessione alla normalità. Anche un generale l'ha detto, l'ha ripetuto. C'è l'ossessione della normalità, una sorta di normalizzazione. Ora io, con tutto rispetto, naturalmente, ci mancherebbe altro, ma chiedo, ma cosa c'è di bello nella normalità? No, scusate, uno va... No, al ristorante, allora dici, com'è quel ristorante lì? Normale, non ci vai più. Scusate, no? Uno dice, com'è sta fidanzata? Normale, è un'offesa. Tu devi cercare quello strano, perché l'amore ti fa tribolare se è strano, se è normale cosa ti fa tribolare, scusami. Cosa c'è di bello, di rassicurante nella normalità? Nulla.
1: Beh, questo è interessante, Lamberto, cosa c'è di bello e di rassicurante nella normalità? In effetti, dai, stavolta c'ha ragione.
3: No, questa volta c'ha ragione, ammettiamo. No, no, non è rassicurante la normalità è afasica, non ti fa spingere, non ti fa andare oltre. Quindi noi abbiamo creato un modello di perfezione nel quale siamo caduti e chiediamo ai figli di essere perfetti. Il figlio perfetto è quello che non ha emozioni. È bravo nello sport, è bravo a scuola, fa conquiste sentimentali, ha amici, va in palestra, quindi è un soggetto inesistente. I genitori diventano nevrotici, vogliono che il figlio sia perfetto e quindi vanno a vedere cosa manca per darglielo. E questo è il grande errore, perché i figli devono vivere nella mancanza, solo in questo troveranno una spinta creativa all'esistenza e usciranno da un modello paradigmatico che li vuole senza errori. La bellezza è nell'errore.
1: Federico Parlanti, cioè la cuffia mi sta bene e ci senti?
4: Per ora.
1: Per ora sì. Senti. Senti, ti volevo chiedere, qual è un grosso errore della tua vita che ti ha reso un po' imperfetto?
4: Quello di cambiare me stesso.
3: E quando l'hai cambiato te stesso?
4: L'ho cambiato...
3: In che anno?
4: Ora, 2025.
3: Cioè, l'altro anno ti hai cambiato te stesso.
4: Sì.
3: Cosa hai fatto di diverso?
4: Di diverso ho fatto le cose che facevo prima e quelle che facevo ora.
3: Ah, le fai uguale?
4: Sì.
3: E quindi qual è il cambiamento?
4: Il cambiamento è questo qui.
3: Che continui a essere te stesso?
4: Sì.
3: Bene, ho capito. Provo.
4: Sì.
3: Te Giorgio hai capito?
5: Non molto, però, ma comunque comunque bisogna accontentarsi di
3: certo. Cioè, qui te continua.
5: Però bisogna dire che le persone sono uguali anche se sono non diverse da noi, ma comunque dobbiamo aiutare chi ha bisogno.
3: Quindi tu aiuti il Parlanti?
5: Parlanti no, però aiuto. Bisogna aiutare tutti, anche i poliziotti che lavorano, che ci aiutano, e che ogni persona che manifesta duramente, se mette mani addosso a un poliziotto, sono 10 anni di prigione.
3: Bene, quindi una repressione.
1: Bene. Io non ho ancora capito qual è il tuo errore.
4: Un errore è questo qui, quello l'ha spiegato da lui, Giorgio.
3: L'ha spiegato Giorgio.
1: Sì. I poliziotti che...
3: Cioè, il tuo errore sono i poliziotti.
4: Sì, esatto.
3: Ho capito, bene.
4: Perché l'errore... Secondo me, non so chi l'ha fatto, o te o una certa persona.
1: Ma chi? Ma cosa?
4: La macchina del Lamborghini.
1: La macchina della Lamborghini?
4: Sì.
1: Ah,
6: ma quello è uno scherzo.
1: Giorgio non lo sa. Quello Giorgio non lo sa. Abbiamo fatto uno scherzo a Federico. Sono arrivati i poliziotti con la Lamborghini e lo hanno arrestato, ma 5 minuti.
5: Insomma. Allora, i poliziotti, uno non bisogna mai permettersi di rispondere male, se no si va in prigione.
1: Bravo. Qual è invece un errore che hai fatto nella vita di cui ti sei pentito, Giorgio?
5: Io mi sono pentito solo a fare una cosa.
1: La puoi dire o no?
5: Sì, è perché vai. Siamo in democrazia, non siamo in dittatura.
1: Certo, vai, dillo, dillo.
5: Io il mio grosso errore che ho fatto
1: sì.
5: è innamorarmi di una ragazza.
1: Perché è stato un errore, scusami?
5: No, perché mi sta sentendo su Radio 24.
7: Radio 24, la passione.
1: La passione
7: si sente.
1: Si sente. Bene, ascoltiamo il professor Tamburello, prego.
8: L'umano di base è immenso, se le persone sapessero che quello che loro cercano di evitare, pensando di non poterlo sopportare, se le persone sapessero di avere una potenza naturale in grado di assorbire un milione di volte più potente quello che loro evitano, sarebbe tutto fatto, tutto sistemato. La natura umana è infinita, ha una perfezione tale per cui potrebbe accettare qualsiasi peso temporaneo, però ha bisogno di una parola, ha bisogno di una indicazione, un certo accompagnamento per conoscerlo questo potenziale. Oggi come oggi è sempre meno conosciuto perché si sono fatte largo delle nozioni che vanno contro questa descrizione reale di chi siamo.
1: Abbiamo ascoltato il professor Tamburello che ci ha raccontato di quanto l'essere umano possa essere immenso. Su questo conveniamo tutti, siamo tutti d'accordo, no?
4: Sì, quello sì.
1: Ecco, ti rendi conto di essere immenso, Federico Parlanti?
4: Ma l'immensità a volte sì, a volte no.
1: Cioè?
4: Dipende da come sei messo.
1: Da come sei messo? Da cosa dipende?
4: Dalla volontà e dal tuo cuore.
1: Bah.
6: Una serie di frasi retoriche mischiate
4: sì.
6: l'una con l'altra.
4: Sì.
1: Senza nessun tipo di senso, no? Siamo d'accordo che l'uomo, è immenso, no, Lamberto?
6: L'uomo è sconfinato come umanità, come individuo ha dei limiti chiari, noi siamo nella finitudine, quindi bisogna sentirci sempre appartenenti. Quello che diceva Feuerbach, lo ricito, l'ho citato in un'altra puntata, se si punta all'individuo siamo rovinati perché l'individuo muore eccetera, se ci si sente membri di una comunità, questa comunità è sconfinata, è infinita e come diceva Giordano Bruno, le stelle non sono i pareti dell'universo, ma sono altri soli intorno ai quali ruotano altri pianeti e non abbiamo un universo, ma infiniti universi. E se c'è un Dio, questo Dio è ancora più grande, perché non è il Dio di un universo, ma di infiniti universi. Concordi?
4: Sì, per ora sì.
1: Per ora sì. Adesso però ci dobbiamo fermare un attimo perché di vostro si può...
4: Eh?
1: A tra poco con Radio Up and Down.
4: Io tengo la cuffia, se non mi casca.
1: Bravo.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it. In collaborazione con
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti Mauro, ma se...
4: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
3: Non siamo noi.
4: Oh, e se...
3: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
4: Ecco, non siamo noi.
3: E se anche...
4: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
3: Non siamo noi.
4: Ah, e se invece...
3: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
4: Con autorevole leggerezza, ecco... Quelli siamo noi.
3: Due di denari. Vi fidate dalle imitazioni.
4: Fabala Lecce.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, stiamo parlando di perfezione, lo stiamo facendo con Giorgio Gabbiadini, abbiamo avuto ospite Renzo Arbore, siamo sempre qua come sempre con Federico Parlanti e con Lamberto Giannini. Adesso ascoltiamo proprio cosa ci ha detto sulla perfezione un'amica, Vanessa Incontrada.
2: Io volevo, sapete, diventare ciò che non sono, perché pensavo di essere sbagliata agli occhi degli altri. Conta solo quello che pensi di te stessa quando ti guardi nello specchio. Beh, io sono molto orgogliosa di quello che vedo. A volte mi piaccio, altre volte no. Ma voglio bene la persona che ho di fronte. E penso che è importante circondarsi delle persone che ci vogliono bene per quello che siamo e che ci spingono ad essere noi stessi. Perché tanto, nella vita, la perfezione non esiste.
1: Meravigliosa Vanessa con questo inno all'imperfezione, dove in è tra parentesi. Adesso ascoltiamo i vostri messaggi vocali, quelli che ci avete lasciato su WhatsApp al 331 57 55 721.
3: Ciao Paolo, sono Manuela, sono un'educatrice, ho sempre lavorato con i down, i ragazzi autistici, eccetera, eccetera, fino a un certo punto della mia vita, perché poi uno di loro, che è stato un mio grande amore del cuore, perché Mauro aveva un grande feeling con me, e io sogno da una vita di poter realizzare qualcosa in nome di Mauro o anche solo portarlo in mezzo ai tuoi ragazzi down.
4: Buonasera, ciao Paolo, mi chiamo Franco, mando un messaggio da Udine, sono socio titolare di un'azienda agricola biologica, assieme a me lavorano due ragazzi down, lavorare con loro è una soddisfazione enorme. Grazie, un abbraccio forte, vai avanti che sei un grande.
1: Grazie di tutti i vostri commenti, grazie di tutti i vostri messaggi, dei saluti. Hai sentito quanto ci vogliono bene, Federico, i nostri ascoltatori?
5: Io non sentivo nulla.
1: Perché, scusami?
6: Perché eri distratto.
5: Dove sono gli ascoltatori?
1: Ma gli ascoltatori ci mandano continuamente questi messaggi vocali su WhatsApp al 331 57 55 721. Ma è un telefono che ci abbiamo noi in redazione, capito?
5: Un telefono particolare
1: virtuale. Esatto, un telefono virtuale che ci abbiamo noi in redazione, e ci mandano questi messaggi vocali che ti salutano, ti ringraziano, la gente ti vuole bene, ti stima, no? Saluta tutti i tuoi ascoltatori.
5: Ciao ascoltatori miei.
1: Bene, ricordo ancora il numero 331 57 55 721. Allora, volevo far commentare a Lamberto un'altra piccola clip di Andrea Giulio Dori sul perfezionismo.
7: Il perfezionismo in realtà è una sorta di airbag. Le persone parlano, si definiscono perfezioniste perché in realtà si cagano sotto, hanno paura, ok? Nel momento in cui tu ti definisci perfezionista o comunque rimandi il fare una determinata attività perché non pensi di poterla fare ad un determinato livello, quello che in realtà stai cercando di fare è proteggere il tuo ego, perché fin tanto che non fai quella cosa non scoprirai mai appunto se sei capace o meno. Nel momento in cui la fai invece quella cosa, sei costretto a confrontarti con la realtà e scoprire se effettivamente sei così figo come te la racconti oppure no.
1: Qual è la differenza tra perfezione e perfettibilità, secondo te? So che nel pensiero illuminista, Lamberto, c'era proprio un'idea su questo, no? Cioè su quello che possiamo fare per migliorare in maniera indefinita, no? Quant'è la nostra soglia di perfettibilità?
6: La soglia di perfettibilità dell'illuminismo è una soglia di perfettibilità avvelenata, nel senso che l'illuminismo vede la ragione non più come potente, commette secondo me un grande errore, la ragione diventa onnipotente, quindi ci si può perfezionare sempre di più. Quello che invece capisce Schelling nella dimensione romantica è che quello che veramente può andare oltre tutto è il cuore, è il sentimento.

0: E quindi lui parte da un presupposto completamente nuovo. Dio non nasce perfetto, Dio nasce imperfetto, ma con una forza di volontà. Amore si è perfezionato sempre di più. Quindi il paradigma, se diventa Dio, non è più un Dio perfetto che ti indica e ti fa sentire un nulla, ma è un Dio che ha fatto uno sforzo di perfezionarsi, e quindi in quel momento te capisci che lo puoi fare anche tu. È quello che devono capire, per esempio, i ragazzi quando si trovano di fronte a un insegnante. L'insegnante sa più cose di te, ma non le sapeva. Quindi anche te puoi crescere e saperle, ammesso che ne sappia più di te, ovviamente. Quindi non aver paura di questo, e più sei insicuro. Io mi ricordo i primi anni in cui insegnavo, io sognavo di avere un filosofo con uno schema, e fuori da quello schema non c'era niente, così nessuno poteva farmi domande insidiose, no? Crescendo, invecchiando, capisci che la domanda insidiosa diventa una domanda umana, perché te puoi dire ai ragazzi: non lo so. Ed è una fonte di libertà enorme.
1: Igor Sibaldi ci ha fatto una filosofia.
0: Non lo so.
1: Non lo so. E poi, diciamoci la verità, che palle la perfezione. Anche perché quello che citava prima Giorgio, che diceva, no, anche sul fatto che magari non ci sono più le persone down, o non nasceranno più persone down. Quanto ci piace. Questo è un genocidio, no?
0: Sì, che alcuni paesi hanno anche tentato, a livello giuridico. Per esempio, in Danimarca era partita una legge per arrivare all'obiettivo down zero. È terribile.
1: Terribile. Allora, io devo ringraziare infinitamente Giorgio Gabbiadini perché ha ispirato questo libro. Lo sai tu, Giorgio, no? Cosa ne pensi, Federico Parlanti, di questo libro? Come, scusami?
2: Come hai detto, scusa? Niente.
0: Dillo!
2: No!
3: Ah, non vuole.
2: No, scusate, siamo su Radio 24.
1: Dillo, Giorgio.
2: Nessuno si deve permettere di offendere questo libro, per cortesia, grazie.
3: Prego.
2: Non fare quella falca con me, che io sono serio, eh. Ecco.
1: Perché tu l'hai ispirato, Giorgio. A lui, a Federico Parlanti ha detto fa cacare. Cioè, a lui non gli piace questo libro.
2: Uno è libero di dire quello che vuole, ma non deve offendere.
1: Bravo. Perché non ti piace questo libro, scusami, che ho scritto io, ispirato da Giorgio?
3: Perché nessuno lo legge.
1: No, è in classifica.
0: È in classifica.
1: È in classifica, sta andando benissimo. Ho già venduto circa 20.000 copie per ora.
3: Voglia.
1: Sì. Giorgio è venuto anche alla presentazione, io ti ringrazio.
2: Sai perché sono venuto alla presentazione?
1: Perché?
2: Perché ovviamente questo mondo deve finire. È il mondo criminale che finisce.
1: Io vi leggo il monologo finale. E quindi spoilerò anche il finale, pensa come sto scemo. No, ma non è il finale, non si capisce bene il finale. A un certo punto Simone, che è il protagonista down del libro, che si candida per essere presidente del Consiglio dei Ministri, dice: io non vorrei parlare di lavoro, né di immigrazione, né di salute, vorrei parlare d'amore. Non lo so perché i politici non parlano mai d'amore. Alla gente dovrebbe interessare soprattutto l'amore. Allora io dico cosa vorrei fare per l'amore. Io vorrei che tutti si perdonassero, che si cercasse di essere tutti parte di un grande gruppo e non di andare ognuno avanti da solo. Ecco perché vorrei che, se uno sta male, qualcuno non speri che stia peggio, ma che stia meglio, e che magari aiuti per far sì che questo accada. Io vorrei una città con persone più gentili, più generose, ma non so se questo può deciderlo il Presidente del Consiglio. Io vorrei che ci fossero più grazie, più mi dispiace, e poi vorrei dire un'ultima cosa del mio programma politico. La vita è sempre bella, anche quando non è bella, anche quando muoiono i genitori. Ognuno di noi ha diritto a essere felice e a volersi bene. Anzi, meglio ancora, a volere bene. Amare è meglio di essere felici. Io non so come si fa a stare tutti bene insieme, ma prometto che ci provo con tutte le mie forze. Io non vi voglio convincere, non voglio convincere nessuno a votare per me, però pensateci, non avete niente da perdere, perché tanto peggio di così non può andare. Io penso che con me l'Italia può essere più gentile e più bella. Io ho la sindrome di Down e ho capito come funziona l'Italia, e ho capito come sono gli italiani e quanto sono intelligenti. Ecco, proprio per questo, proprio perché l'ho capito, io dico: io sono Down e sono perfetto. Vi dico che il presidente perfetto per l'Italia è Down. Giusto o no?
2: Giusto.
4: Con due penniti.
1: Grazie. Prego. A Giorgio Gabbiadini. Grazie, Giorgio.
2: Prego.
1: Grazie a Federico Parlanti.
3: Prego, buonasera.
1: E grazie all'Alberto Giannini.
0: Grazie a tutti voi.
1: Una puntata strepitosa. Boia. Puntata storica. Grazie a Renzo Arbore, grazie a tutti quanti voi.

0: cantato tutto ballato. Un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Per chiacchierare

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 1492?
5: La scoperta del nuovo mondo.
4: 1463?
5: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
4: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
6: È mezzanotte.
7: GR24. Il sole 24 ore.

0: Trump è totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran alla proposta di pace. Netanyahu, il conflitto non è finito, c'è l'uranio da portare via. Antivirus, sbarcati i passeggeri, isolato un francese con sintomi, nessun rischio pandemia, assicura il Ministero della Salute italiano. Terremoto al Ministero della Cultura, Giuli licenzia lo staff e la rottura anche per i fondi negati a Regeni. Serie A, l'Atalanta sbanca San Siro, 3-2 al Milan e per il diavolo ora Champions a rischio. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Carlo Salvatore in regia. L'Iran ha recapitato la risposta che Washington attendeva da venerdì sulla proposta di pace USA, una risposta che il presidente americano Trump ha definito assolutamente inaccettabile. L'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano che mercoledì volerà in Cina. Secondo il Wall Street Journal, nel documento si chiede la fine immediata della guerra, la riapertura di Hormuz, ma non ci sarebbe nessun impegno sul programma nucleare, le scorte di uranio arricchito, temi che Teheran vuole affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. La guerra non è finita, avverte dal canto suo il premier israeliano Netanyahu, prima devono essere rimosse le scorte di uranio arricchito in possesso dell'Iran.
1: La risposta iraniana al piano negoziale inviato dagli Stati Uniti è stata consegnata ai mediatori pakistani e, secondo alcune fonti di stampa iraniane, sarebbe incentrata sullo stop alla guerra e alla sicurezza marittima, soprattutto nel Golfo Persico e in particolare nello stretto di Hormuz. Cessazione immediata della guerra, ripristino della sicurezza marittima, così si leggerebbe nella nota inviata da Teheran. Ma soprattutto c'è un accenno molto importante alla cessazione di tutte le ostilità, compreso, e viene menzionato esplicitamente, il Libano. Proprio nel sud del paese dei Cedi continuano violentissimi gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano, il quale ha colpito ripetutamente i villaggi attorno a Nabatieh. Ciò che preoccupa al momento l'esercito dello Stato ebraico è il fatto che Hezbollah, che ha rilasciato anche un paio di video, ha colpito almeno un paio di batterie di Iron Dome, il sistema di difesa missilistico israeliano, e questo avrebbe causato preoccupazione nei vertici militari israeliani stessi. Nel frattempo a Beirut registriamo il sorvolo insistente a bassa quota di parecchi droni, normalmente preludio a qualche raid mirato. L'ultima volta a essere colpito fu Dafie, il quartiere bastione di Hezbollah a sud di Beirut. Giampaolo Musumeci, Radio 24, Sole 24 Ore, Beirut, Libano.
0: E ora l'altro fronte di guerra. Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente.
2: Questa è la nostra guerra e la vinceremo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov quando le parole pronunciate il giorno prima da Vladimir Putin hanno lasciato intravedere una nuova seria fase diplomatica. Il conflitto sta volgendo al termine, ha detto il presidente russo, aprendo a possibili negoziati con l'Unione Europea, a colloqui diretti con Zelensky e dando il via ad un massiccio scambio di prigionieri, 1000 per parte. Annunci fatti da Putin dopo una parata per il giorno della vittoria in Piazza Rossa, drasticamente ridimensionata, la cui sicurezza è stata garantita da Washington. Prima o poi, credo presto, verranno a Mosca gli inviati americani Witkoff e Kushner. Continueremo il dialogo con loro, ha fatto poi sapere il consigliere di Putin Ushakov. Quanto al dialogo con Bruxelles, secondo il leader del Cremlino, il profilo ideale del mediatore sarebbe quello dell'ormai ex cancelliere tedesco Schröder. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, la risposta di fonti governative tedesche. Spiragli che si aprono mentre continuano gli attacchi reciproci, nonostante la tregua di 3 giorni, mai davvero rispettata, che scade oggi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius. Per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali.
3: Si concluderà quest'oggi con il rimpatrio di 4 australiani. L'operazione di evacuazione dei circa 90 passeggeri della nave da crociera Ondius, in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e caricati su aerei diretti verso i rispettivi paesi di provenienza, attesi poi da un periodo di quarantena una volta giunti a destinazione. Nel frattempo, durante il volo verso Parigi, un passeggero ha mostrato sintomi dell'antivirus, inducendo le autorità francesi a predisporre per 5 persone un rigido isolamento, caso che, se confermato, porterebbe a 7 il numero di contagi legati al focolaio scoppiato sulla Ondius. Nonostante le rassicurazioni di Madrid e del direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, Il timore di possibili contagi ha causato dure frizioni tra il governo delle Canarie e quello centrale. In ultimo la questione relativa al rifornimento della Ondius prima di ripartire verso Rotterdam, che alla fine si è deciso verrà effettuato nel porto di Granadiglia, lontano dalla capitale Santa Cruz. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: E intanto il Ministero della Salute italiano assicura nessun rischio pandemia. La politica italiana terremoto al Ministero della Cultura, dove il ministro Giulia ha azzerato i vertici dello staff.
4: Terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giuli licenzia i vertici del suo staff, titola il Corriere.it. Sono già partiti, anticipa Simone Canettieri, i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Merlino, si spiega sul Corriere.it, pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul docufilm su Giulio Regeni, a cui il Ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. A Elena Proietti, già assessore di Fratelli d'Italia a Terni ed esponente di spicco dei meloniani in Umbria, si contesta di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Il no ai finanziamenti per il film sul caso Regeni nelle scorse settimane è stato al centro del dibattito politico, con aspre critiche dell'opposizione, che ora va all'attacco. Ancora un terremoto nel governo, la maggioranza è attraversata da guerre interne, questa destra è in frantumi, dice il PD, mentre Italia Viva chiede le dimissioni di Giuli. Si dimetta subito questo ministro incompetente, il Ministero della Cultura, dice Matteo Renzi, non merita un tale scempio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora la cronaca con gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco.
5: Ossessionato dal sesso non consenziente e violento, capace di prendere una donna con la forza perché la desidera. Così i PM di Pavia descrivono Andrea Sempio, un profilo, sostengono, che emerge dalle sue ricerche in internet, dai suoi appunti,

0: dai suoi quaderni. Di fronte alle avance respinte, quel 13 agosto del 2007, nella villetta di Garlasco, si sarebbe accanito contro Chiara Poggi con una violenza cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Così è scritto nell'atto d'accusa. Secondo i PM, a provare la colpevolezza di Sempio ci sono il DNA, compatibile con quello trovato sulle unghie della vittima, l'impronta 33 che avrebbe lasciato sulle scale della cantina, l'alibi smontato era fondato sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, ritenuto di nessun valore. Contemporaneamente, per la procura, gli elementi scaturiti dall'indagine escludono il movente pornografico a carico di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. I suoi legali annunciano di aver accelerato i tempi per formalizzare l'istanza di revisione del processo, tempi che restano però ancora incerti per la mole degli atti dell'indagine a carico di Sempio da leggere e da studiare. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura allo sport, a partire dalla domenica della 36esima giornata di Serie A con la corsa alla Champions League che si infiamma, il Milan cade in casa per 3-2 contro l'Atalanta ed è superato al terzo posto dalla Juventus a quota 68 punti e raggiunto a quota 67 dalla Roma che vince in rimonta a Parma per 3-2 grazie al rigore di Maleni in pieno recupero. Il tecnico giallorosso Gasperini a Sky Sport.
2: No, abbiamo avuto veramente un grande spirito questa squadra sotto quell'aspetto, è straordinaria da inizio anno. Abbiamo avuto occasioni importanti con Donil, con Malen, sembrava una partita un po' stregata per il numero di occasioni. Poi quello che non siamo riusciti a fare in tanti calcio d'angoli, che ne abbiamo avuti veramente tanti, e palle inattive, tante palle finite fuori per un soffio sulle mancini di testa, poi dopo è successo tutto negli ultimi minuti.
1: E per il tennis, agli internazionali d'Italia vanno avanti Musetti e Darderi, eliminato Arnaldi, tra le donne Cocciaretto, oggi torna in campo Sinner che affronta l'australiano Popirin. Per il ciclismo Paul Magnier vince la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, 175 km, ultima tappa in Bulgaria, il francese al secondo successo nelle prime tre tappe, ha preceduto sul traguardo l'azzurro Jonathan Milan, l'uruguaiano Guillermo Silva conserva la maglia rosa. Ed è tutto per questo giornale radio, Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
2: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
3: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare, perché è troppo fine. Se, scusami,
4: ci sono offensivo. No, ma lo so.
5: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
6: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
8: Europa, Europa.

0: L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
1: Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro in assistenza. Tra poco con noi il professor Vittorio Emanuele Parsi, che ha da poco pubblicato un nuovo saggio dal titolo Contro gli imperi. Un tema che inevitabilmente richiama per un attimo quanto andato in onda ieri mattina. Mi riferisco alla cronaca della giornata della vittoria al Den Pabiedi e dunque la tradizionale celebrazione sulla Piazza Rossa di Mosca per celebrare la vittoria sovietica sul nazifascismo. Una festa sovietica, insisto, in quanto unione di popoli che hanno contribuito all'Armata Rossa e che negli anni è invece diventato una festa russa di fatto. Per non rinunciare a una parte di memoria che ha portato alla morte di circa 7 milioni di suoi concittadini e allo stesso tempo per prendere le distanze dal neoimperialismo di Putin, altri paesi hanno adattato l'evento alle nuove circostanze. Lo ha fatto ovviamente l'Ucraina, dove dal 2023 si chiama Festa della Memoria dei Caduti nella difesa della Seconda Guerra Mondiale, e proprio nella capitale ucraina Kiev, città peraltro occupata, pesantemente danneggiate dalle truppe naziste, dal passaggio degli eserciti, la celebrazione si è poi sintonizzata sul calendario europeo, dunque non ieri ma avantieri l'8 maggio. Infatti, a promemoria, ricordo che la resa incondizionata e definitiva del Terzo Reich venne firmata nella tarda serata dell'8 maggio 45 alle porte di Berlino, mentre a Mosca era già passata la mezzanotte, dunque la scelta del 9 maggio. Ma questa è un'altra storia. Come vi ho anticipato, abbiamo un incontro oggi con Vittorio Emanuele Parsi. Intanto buongiorno, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno e grazie dell'invito invece.
1: Vittorio Emanuele Parsi scrive, tra l'altro, per i saggi di Bompiani, Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale. Allora, un saggio di riflessione che suggerisce l'azione, a mio avviso, e anche subito, fin dal titolo, come dire, non è in grassetto, ma è come se lo fosse, direi, il futuro delle nostre democrazie. Si parte dunque da questo, professore?
2: Sì, si parte da questo perché sono le democrazie europee ad essere in una situazione ambivalente. Da un lato sono sotto minaccia da oltre 4 anni per l'invasione russa dell'Ucraina, sono sotto minaccia da 1 anno e qualche mese con la seconda presidenza Trump, che le ha prese di mira dal punto di vista economico, dal punto di vista della sicurezza, persino dal punto di vista dei valori di riferimento e del modello sociale. E sono sotto minaccia anche dalle tante quinte colonne interne dei vari populismi sovranisti o nostalgico marxisti, per usare una definizione molto ampia, che mettono in discussione non solo l'efficacia delle democrazie, ma alla fine la natura stessa sostanziale della democrazia rappresentativa. Allora, per questo io cerco di spiegare che di fronte a questo noi abbiamo, sì, minaccia, ma appunto è dell'altra parte della situazione ambivalente, abbiamo le opportunità, rappresentiamo comunque la seconda economia del pianeta, se includiamo la Gran Bretagna come d'obbligo, secondo me, nelle democrazie europee, rappresentiamo comunque attori con capacità militari non indifferenti, anche se in alcuni ambiti da lacunose, per così dire, ancora, e rappresentiamo anche il posto in cui i diritti, la separazione dei poteri, un mercato indipendente dalla politica ma regolato e alla fine persino la proprietà privata sono meglio tutelate nel mondo. E se noi mettiamo insieme queste capacità, allora anche questi problemi diventano problemi che possiamo affrontare. Certo, l'esito di uno scontro ideale innanzitutto di questo tipo non è necessariamente scritto che sia vittorioso, ma come in tutte le situazioni sappiamo che non scendere in campo, non provare neanche a difendere un ordine che ci ha così ben servito per 80 anni, trasformando profondamente la nostra identità di cittadini europei, se non siamo pronti a lottare per questo, allora vuol dire che evidentemente quello che noi pensiamo essere il nostro mondo è un mondo che ci interessa proprio poco, ecco.
1: Ecco, perché dice la proprietà privata è tutelata meglio che altrove?
2: Beh, perché se noi andiamo a guardare quello che succede negli altri grandi sistemi che in questo momento si pongono l'obiettivo proprio di far saltare le istituzioni europee insieme alle altre istituzioni internazionali, e vediamo qual è lo stato della proprietà privata in Russia, in Cina, ma persino negli Stati Uniti, con Trump, vediamo che la vicinanza al potere politico sta diventando un elemento determinante per decretare il successo o l'insuccesso di un attore economico, la sua inclusione tra quelli gloriosi che crescono o la sua esclusione. La stessa possibilità del potere, tanto in Russia quanto in Cina, fin qui lo sapevamo, ma oggi persino negli Stati Uniti, di alterare le regole del gioco del mercato e di difendere settori oligopolistici affinché non siano più di fatto sottoposti a un'effettiva libera concorrenza, la vicinanza di questi attori al potere politico per ottenere dei favori nei confronti dei paesi target, come l'Unione Europea, per esempio, per tutto quello che riguarda il business legato alla rivoluzione dell'informazione, o i paesi della catena di produzione. Pensate alla possibilità di usare la forza militare per ottenere la fornitura di materie prime rare, piuttosto che dell'energia, che stiamo vedendo tornare così prepotentemente alla ribalta, ma persino la capacità del potere politico di legiferare affinché, per esempio, una risorsa a cui pensiamo sempre poco quando pensiamo alle criptovalute o all'intelligenza artificiale, cioè l'acqua, che serve per raffreddare i giganteschi computer che consentono a queste nuove ricchezze, diciamo così, di essere prodotte. E beh, allocare l'acqua in un modo o nell'altro, capite bene che fa una differenza. Ecco, tutto questo è non una realtà di mercato lontana dall'ideale di libero mercato, ma un ideale di mercato oligopolistico che prende il posto l'ideale del libero mercato. Quindi è un allontanamento dai punti di riferimento, non solo un allontanamento tra prassi, diciamo così, e ispirazione ideale.
1: Lei ha scelto di usare, come dire, fin dall'inizio anche, o ha citato in particolare, metafore ricche del mondo etozoologico tra lupi, sciacalli, leoni. Ora, in alcuni abbiamo una comprensione immediata. Quando però lei dice viviamo in un mondo di lupi e sciacalli, ora alcune idee ce le facciamo. In breve, chi sono e come differiscono queste due categorie?
2: Diciamo che possiamo immaginare questo mondo, come questa metafora zoologica, che è di un grande studioso che la realizzò una trentina d'anni fa abbondanti, che si chiama Randall Schweller, un grande politologo americano. Schweller ci diceva una cosa molto semplice: l'ordine internazionale è stabile quando le forze combinate, diciamo così, del leone, cioè del principale egemone che mantiene, che garantisce l'ordine, lo status quo, e degli agnelli, che sono le potenze, le medie potenze, che stanno bene in quell'ordine e non sono però in grado da sole di tutelarlo, superano le forze combinate del lupo, cioè l'antagonista, quello che vuole ribaltare l'ordine, e degli sciacalli, che sono, diciamo, l'equivalente funzionale degli agnelli, ma dalla parte, diciamo, delle potenze revisioniste. Noi in passato abbiamo sempre identificato correttamente il leone negli Stati Uniti, che erano i fondatori e i difensori dell'ordine internazionale liberale. Abbiamo individuato l'Unione Sovietica prima, la Russia di Putin poi, nel lupo, e gli sciacalli erano paesi come l'Iran, la Corea del Nord, la Bielorussia, e gli agnelli erano, se volete, innanzitutto le potenze democratiche europee, ma poi in realtà tutta una serie di potenze medie che stavano bene nell'ordine garantito dagli Stati Uniti, diciamo così. E la Cina era in questa posizione un po' ambigua, perché la Cina è stata almeno fino al 2008 un agnello, un po' più opportunista di altri, cioè allineato tutto sommato con l'ordine garantito dagli Stati Uniti, ha deciso di uscire da questa posizione con la grande recessione del 2008, e però non ha assunto un atteggiamento di critica radicale del sistema nel nome di altri principi. Paradossalmente la Cina ha sempre detto di voler prendere lei il posto del leone che tutelava l'ordine internazionale fondato sul libero commercio, sulla libera navigazione dei mari e sulle istituzioni internazionali. Sempre un po' in maniera, se mi passate l'espressione, un po' pelosa, perché era difficile ed resta difficile credere che un sistema autoritario sia, diciamo così, l'alfiere di un ordine liberale a livello internazionale. Però quello che è successo clamorosamente è che gli Stati Uniti hanno abbandonato la loro posizione da leone con Trump per diventare essi stessi i lupi, quelli che vogliono sovvertire il sistema. E questo posizionamento americano nuovo lascia disponibile la posizione del leone. E allora per noi si pone una scelta: affidarci a un padrone diverso e credere che questa volta la Cina sarà un leone magnanimo, oppure assumere il coraggio di prenderci più responsabilità, investire nella sicurezza a tutto tondo del sistema, mostrare che è ancora possibile tenere in piedi quest'ordine liberale, sia pure riformato, aggregando intorno ai paesi europei, alle democrazie europee, tutti quelli che ci stanno, assumendo quindi noi la posizione di un leone collettivo. In fondo, come paesi europei, abbiamo imparato che divisi siamo come le dita di una mano, fragili ed esposte a qualunque minaccia, uniti siamo come un pugno, molto più forti. E su questa prospettiva di unità e di posizionamento stanno appunto convergendo paesi che geograficamente non sono europei, come il Canada o l'Australia o il Giappone, o paesi che erano usciti dall'Unione Europea per questioni economico-commerciali, ma che sono tornati a essere un tutt'uno con i paesi dell'Unione sulle questioni della sicurezza, dei principi, degli ideali, delle istituzioni. Nell'idea che l'ordine liberale abbia segnato una grandissima trasformazione da un mondo per millenni dominato dalla forza a un mondo negli ultimi 100 anni dominato anche dalla legge e dalle istituzioni.
1: Allora, professor Parsi, le chiedo, non è che stiamo adesso un po' esagerando? Gli stessi americani in fondo mandano segnali dall'interno al capo della Casa Bianca e poi tra un po' ci sono sempre le elezioni, e questo anche per Donald Trump.
2: Le prossime elezioni presidenziali saranno tra circa 3 anni, e se consideriamo i danni che Trump ha fatto agli Stati Uniti e al mondo nell'arco dei primi 12 mesi, dei primi 15 ormai, possiamo immaginare quanti danni può causare nei successivi 3 anni. L'abbiamo visto con quello che ha fatto in Venezuela, l'abbiamo visto con il sostegno indiscriminato alla guerra, che di fatto è stata una guerra vendicativa, di punizione collettiva portata da Israele contro Gaza dopo i fatti terribili del 7 ottobre. L'abbiamo visto in questa guerra scellerata, scatenata da Washington e Tel Aviv contro Teheran, che resta un regime impresentabile, per così dire, ma che comunque tutto ciò non giustifica una violazione così palese del diritto internazionale e del buon senso politico. E dopo di questo non va dimenticato che in 3 anni purtroppo la credibilità dell'Alleanza Atlantica può essere completamente devastata, in parte già lo è. Nessuno di noi, penso, ritenga affidabile l'articolo 5 in questo momento, no? Quello che presuppone la difesa collettiva da parte degli Stati Uniti. E non è affidabile per le cose che Trump dice, per le cose che Trump fa, cioè perché è venuto a meno proprio il posizionamento politico degli Stati Uniti. Questa cosa potrebbe finire con Trump? Può darsi, ma il vulnus è un vulnus che resta, e noi dobbiamo attrezzarci per il peggio, perché poi questa è la politica, attrezzarci per il peggio per essere in condizione di realizzare il meglio. Ho detto con le parole del cardinale Richelieu, che era uno che di politica insomma ne masticava, la politica è l'arte di rendere possibile quello che è necessario. Ecco, allora il problema per noi è non almanaccare se dopo Trump l'America tornerà a essere l'America di sempre o se resterà una cosa diversa, se il vallo atlantico sarà incolmabile, ma è prepararci a questa eventualità e nel frattempo far crescere la soggettività europea, anche perché in 3 anni Trump può distruggere completamente anche solo la possibilità di sopravvivenza dell'ordine liberale. Ecco perché l'azione di supplenza è così necessaria. E per un'azione di supplenza servono le risorse, serve investire sul nostro futuro e sul futuro delle nostre democrazie, nella speranza che altri vengano con noi, ma capaci di essere autonomi nella nostra difesa e nella propagazione dei nostri principi e del nostro modo di vivere. Questo è il punto fondamentale per noi, perché siamo europei.
1: L'Unione Europea, e qui parlo proprio dell'istituzione, quando attiva, diciamo, meccanismi come lei li ha

0: alle vicissitudini dell'Italia nel Novecento, soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale, nelle sue conseguenze che spiegano la diffidenza degli italiani verso non la guerra, perché qualunque persona dotata di buon senso, evidentemente non Trump, non Netanyahu, non Putin, capisce che vivere in pace è meglio che vivere in guerra, perché la guerra è un'attività estremamente rischiosa e che se non è condotta per la difesa è un'attività criminale. Però da noi c'è un atteggiamento di diffidenza sulle nostre capacità di proteggere noi stessi, innanzitutto, come se noi potessimo sopravvivere solo in un mondo che è inerme quanto siamo inermi noi, che è imbelle quanto siamo imbelli noi. Il problema è che intorno a noi ci sono soggetti che non esitano a usare la forza. E allora bisogna spiegare ai nostri concittadini che le democrazie devono essere pacifiche, ma non possono essere imbelli, perché la fine degli imbelli è quella di stare sotto il tallone di qualcuno. Ci può essere andata di lusso in maniera comparata nell'essere stati per 80 anni alleati e clienti degli Stati Uniti e non dell'Unione Sovietica, come in passato per altri fu, non poterlo non essere dell'Italia fascista o della Germania nazista. Però i tempi ci dicono che dobbiamo auto-organizzarci. Le risorse. Io ricordo sempre cosa è successo durante la pandemia. La pandemia ci dimostrò che noi, complessivamente, eravamo completamente impreparati ed esposti a un gravissimo rischio, e questo rischio era appunto il rischio pandemico. Per supplire a quel rischio abbiamo investito primariamente risorse in quella cosa. E questo ci ha consentito di sopravvivere per poter poi tornare a investire risorse negli altre questioni, negli altri settori, che sono vitali oggi, come lo erano durante la pandemia, ma durante la pandemia l'emergenza era quella. Oggi abbiamo un'emergenza che si chiama sicurezza. Non l'abbiamo scelto noi, non abbiamo fatto noi la guerra in Ucraina, l'hanno fatta i russi, non abbiamo fatto noi la guerra in Iran con la chiusura degli stretti, l'hanno fatta gli americani e gli israeliani. Allora però noi dobbiamo attrezzarci perché quello cui noi crediamo possa essere difeso. E la difesa non può essere la difesa di ognuno del suo cantone, del suo angolino. Deve essere una difesa collettiva. Bisogna spiegare agli italiani, con buona pace del ministro Salvini, che i confini d'Italia in questo momento sono in Estonia, in Finlandia, in Bulgaria, in Romania, non sono in Friuli o in Sicilia. Questa è la difesa collettiva, questo è lo spirito unitario che serve. L'altro giorno c'è stato un sondaggio di Sky che era indicativo perché indicando una serie di paesi. Siamo in questo momento coinvolti in conflitti, la Russia, l'Ucraina, gli Stati Uniti, Iran, Israele. Alla domanda, che era sempre la stessa, bisogna considerare l'Ucraina piuttosto che la Russia, piuttosto che gli Stati Uniti, un alleato, una minaccia o né l'uno né l'altro? La più parte degli italiani sceglieva la risposta più comoda per tutti gli attori, né l'uno né l'altro. Perché la verità è che gli italiani non è che amano la pace, gli italiani vogliono essere lasciati in pace. Allora bisogna far capire a tutti noi, e non è semplice, me ne rendo conto, qual è la posta in gioco e che la posizione di rintanarsi nella nostalgia del passato è impossibile e inutile.
1: Grazie a Vittorio Emanuele Parsi, ancora una volta ricordo, Contro gli imperi, saggi Bompiani, 18 euro in libreria. Insomma, molto materiale di idee sulle quali riflettere. Siamo alla fine, una buona domenica da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro. Vi ricordo, come l'ho fatto in apertura, www.boristene.com. Trovate il programma della Due Giorni di Cultura Ucraina che si tiene a Milano da questa mattina e c'è tanto materiale. Direi che sono anche queste giornate molto adatte per approfondire un lato della storia collettiva che è rimasto a lungo nascosto. Un saluto, buona domenica.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda, alla Zise, torna Global Summit Logistics.

0: Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti, riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
3: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
4: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Ginevra Fenies.
2: Non so se hai presente.
3: Sì, sì, ma dov'è?
2: Non c'è.
1: Oggi non c'è.
2: Succede. Vabbè.
1: Sei un po' dispiaciuto.
3: Beh, sì, avevo capito che eravamo in quattro, invece siamo in tre.
1: Forse addirittura avevi accettato perché sapevi che c'era Ginevra Fenies.
3: Cioè, siamo solo uomini, serviva un po' una
2: quota.
3: Un contraddittorio, quantomeno.
2: Mi sembra giusto. Allora, da anni io e Beppe sentiamo che esistono due mondi, due ideal tipi umani. Che vogliamo condividere con Valerio Lundini oggi.
3: Ciao
2: intanto. C'è una nostra amica che si chiama Marina Pierri, che è una scrittrice che è venuta anche in trasmissione da noi, che dice che esistono i piccoli salutatori e i grandi salutatori.
1: Facciamo due categorie proprio dello spirito.
2: Ontologiche.
1: Cioè, c'è una festa, siamo, che ne so, 30 persone, siamo in una casa, a un certo punto cominciamo a salutarci perché stiamo andando via, no?
2: È fine della festa.
1: Sì. Qualcuno scompare.
2: Esatto. Io tipo sono un piccolo salutatore. Dico, ciao ragazzi, ci vediamo, prendo e vado via.
1: Qualcuno invece comincia a dire, ciao, adesso vado, sto andando, mettono la giacca e comincia. Ah, sai che ho visto sta cosa, sto ultimo, l'hai visto Tenet?
3: Ecco. Sì, quelli con le spine, quelli che quando vanno rimangono aggrappati per salutare tutti.
2: Esatto, devono... deledere praticamente.
3: Sì,
2: rimangono lì altre tre ore, quindi loro arrivano alle 9.05 iniziano a salutare per andare via.
1: Io sono quello, io comincio a salutare un po' prima perché dico, tanto tra tre ore andremo via, comincio
2: a salutare. Io impazzisco su sta cosa, Valerio, tu sei grande o piccolo salutatore?
3: Allora, guarda che mio diciamo dipende anche dall'evento, da dove sono, con chi sono, se sono allora di solito tendenzialmente sono un grande salutatore che riassume, cioè se c'è una tavolata non è che mi faccio tutti, faccio ciao, cerco di guardare negli occhi tutti, però devi avere la fortuna di avere tutti nel tuo campo visivo.
2: Certo.
3: Se stai a una festa, a un posto con varie stanze, arterie, no, tendenzialmente cerco di essere un piccolo salutatore, anche se poi è difficile perché spesso salutano te,
2: certo.
3: Tu saluti quelli, cioè se uno mi passa
2: se
3: vicino,
2: li trovi nel
3: se
2: tuo
3: li trovo
2: percorso,
3: li saluto, certo. non attraverso due stanze per salutare qualcuno. E sì, questo è. Poi io ho una band e con loro abbiamo da
2: anni, i Vazzanicchi,
3: con loro abbiamo da anni detto questa cosa. Noi siamo sei.
2: Sì.
3: Siccome si finisce a suonare magari tardi, comunque prima magari facevamo anche feste private, matrimoni, quindi eri stanco, dovevi smontare, prendere l'amplificatore.
2: Ma i matrimoni, ragazzi,
3: è una roba divertente, faticosa. E noi ci siamo detti, ragazzi, se capita che stai vicino alla macchina con l'amplificatore, hai già chiuso la macchina, non è che torni alla villa e ci sono, ragazzi,
2: errore.
3: Non ce ne frega niente.
2: Si va. Certo,
3: abbiamo parlato tutta la sera, non è che serve il congedo.
2: Uh-huh.

0: Al massimo per scrivere sul messaggio: oh, ciao a tutti, sono andato.
1: Scusatemi, ho avuto un problema.
2: E questo è una delle grandi dicotomie dell'essere umano, sì. Perché ne esistono altre, vorrei sottoporle, Valerio, giusto per capire. Allora, leggo subito i messaggi WhatsApp versus leggo dopo i messaggi WhatsApp. Cioè, quanti messaggi WhatsApp non letti hai sul cellulare?
0: No, non letti, io ne ho...
1: Zero, li hai tutti?
0: Ne ho tantissimi. Ed è una cosa che io neanche sapevo si potesse vedere. Cioè, qualcuno ogni tanto guarda il mio telefono e dice...
2: Non letti.
0: Quanti messaggi non letti hai?
2: Ecco, come si fa?
0: Come si fa a vedere quanti sono i non
1: letti? Qua sotto, guarda, io ne ho 51 ancora da leggere.
2: Allora,
1: trovi la chat, c'è un'immagine qua sotto.
2: Da leggere uno io.
0: Tue... Ah no, io...
2: Da leggere?
0: 7.
2: Beh,
0: no, ma aspettavo... Beppe. Ma non può essere.
1: 51.
2: Procrastinatore nato.
1: Sì, ma se vuoi ti insegno come si fa a fare le cose dopo. Okay. È abbastanza facile, io faccio dei corsi sulla procrastinazione.
2: Madonna,
1: ti arrivano un problema, una cosa così, tu guardi il problema e fai vabbè, io prendo un caffè.
2: Sì, dopo
1: se tu
2: penso.
1: Fai così, poi succede.
0: Procrasti il clown,
1: cioè, non male,
2: me la segno. Vocali o non vocali?
0: È ovvio qua, egoismo, per mandarli i vocali, per ascoltarli.
2: Bravo Valerio, cazzo. Vero.
1: Però
2: scusate,
1: mi sono interrogato in redazione su un grande tema e secondo me, siccome il vocale è un po' il simbolo del mansplaining, non so perché io lo vedo vicino alla zona mansplaining, secondo me l'opzione trascrivi l'ha inventata una donna, che è un'opzione meravigliosa, stupenda e così pratica, per cui io ormai schiaccio solo trascrivi, cioè io non ascolto più i vocali, sto smettendo.
0: Sto cercando una lettura maschilista di questa affermazione per farla mia, non per accusare, per dire sì, perché effettivamente le donne non sanno ascoltare, non lo so, invece non mi viene. Però è comoda la cosa trascrivi. L'unico problema è che chiedo, perché nel mio telefono
2: non l'hai usato.
0: Non c'è.
2: Ah.
0: No, c'è. Trascrive
2: cosa
0: bene.
2: Sei, il tuo cellulare nel 2000? Cosa succede al tuo cellulare?
1: Lo stesso, abbiamo più o meno lo stesso cellulare.
0: Mettimi sto opzione trascrivi.
1: Fammi vedere,
2: intanto che fai quella.
0: Cioè io adesso ho un vocale di questo mio amico, potrebbe bestemmiare o dire cose,
2: ma non diciamo.
0: Però tanto le trascrive, non le sentiamo, al massimo le leggiamo.
1: Forse non ce l'hai attivato in questo momento.
2: Attenzione.
1: Poi te l'attivo dopo lo faccio con gli IT, chiamiamo.
2: Altra categoria, chi tiene in fondo da mangiare la cosa più buona o chi se la mangia subito?
0: Tendenzialmente... ma quando mangi c'è primo, secondo, dipende.
2: Lo so, però nel piatto hai il boccone più buono, te lo tieni in fondo,
0: diciamo,
2: o te lo mangi subito?
0: Cioè se c'hai, per esempio, pasta con le verdure,
2: tieni
0: più buona la
2: pasta o le verdure, esatto.
0: Forse io tendo a lasciarle le cose che non mi piacciono.
2: Ah, proprio le lasci?
0: Io ho un po' i gusti che avevo da quando avevo 7 anni.
2: Che bello.
0: Il che è anche dei pro, cioè non fumo, non bevo, non mi drogo, ma dei contro non mangio verdure, non mangio cose sane.
2: Quindi menù college, pizza e patatina?
0: Tendenzialmente evito, perché poi ho problemi glicemici. La pasta, le cose, queste.
1: Cioè, cosa mangi? Qual è la tua dieta, scusami, in una giornata?
0: Cornetto e cappuccino la mattina, quando vado fuori, tipo stamattina. A casa ho dei cereali, devo dire, piuttosto sani. Sono dei Kruesli, si chiamano. Sono buoni.
2: È un nome che tu
1: sono
2: non
1: quelli
2: puoi
1: con la U con i due puntini, quella
2: cosa.
0: Sì, umlaut. Kruesli. Poi che altro? A pranzo, la pasta. Sì, non mangio in maniera molto metodica.
1: Quello che c'è.
0: Non so,
1: quello che c'è.
0: Quello che c'è, sì. Però non sono purtroppo uno di quelli che si oggi mi faccio una bieta. Mai fatto in vita
2: sì,
0: mia.
2: Sì, una cosa chetogenica, quelle cose
0: no,
2: così.
0: No, non so fare.
2: Ultima categoria che per me è nel mio cuore. Mi sveglio la mattina, rifaccio il letto. Mi sveglio la mattina e il letto rimane così fino alla sera.
0: Mai fatto in vita mia.
2: Mai fatto.
1: Sono d'accordo.
2: Per
1: ci
2: me
1: rientri
2: siete
1: la
2: fuori
1: sera.
2: Da Urano proprio.
1: Ci
2: io
1: rientri
2: non
1: la sera.
0: No, ma se lo sapessi, volessi fare, lo farei. Ma non proprio mi viene male. Cioè metto la lenzuolo, è come...
2: Sì, non riesce a fare una...
0: Come coprire un cadavere dopo che l'hai ammazzato e non sei un serial killer. Cioè, proprio una cosa che la fai male,
2: cadavere,
0: capito?
2: Esatto,
0: la fai male.
1: Se l'hai già fatto, chiaramente.
0: Sì, se l'hai già fatto.
1: Come lo racconti.
0: Sì.
2: È evidente. E ha lasciato il cadavere scoperto. Allora, intanto Valerio Lundini, grazie di essere qui con noi.
0: Prego, grazie a voi.
2: Autore, attore, scrittore, troppe cose per spiegare
0: dille tutte.
2: Guarda,
0: dille,
2: dovrei prendere il comunicato stampa.
0: Abbiamo parlato un'ora dei salutatori, mo le doti che ho collezionato della vita, invece così. Dillo, fumettista, ci sta.
2: Fumettista, sì.
1: Cantante, musicista.
0: Sì, esatto. Ecco, già cantante però musicista
2: sì.
0: Anche virtuoso.
1: Scusa, ma Iva Zanicchi lo sa che avete questo gruppo? Avete mai fatto una serata insieme?
2: Solo la chiamiamo adesso al volo.
0: Se vuoi sì, però noi il gruppo, spiego per chi da casa giustamente non lo sa, si chiamano Vazzanicchi, quindi
1: certo.
0: I articolo Vazzanicchi, come i Genesis.
2: Certo.
0: Cioè. La cantante si chiama Iva spazio cognome Zanicchi.
2: Grazie.
0: Lei credo che lo sappia, perché no, credo lo sa. Perché in un programma di Serena Bortone glielo disse durante un'intervista e lei aveva detto sì, lo so, perché quando noi suonammo al primo maggio

0: Lei guardava la TV e quando ha sentito dire ad Ambra, ecco a voi i Vazzanicchi. Lei ha detto, ma come?
1: Io sono qua, non sono là.
2: Esatto.
1: Sono una etrina, ma non fino a questo punto.
0: Esatto,
1: diciamo,
0: esatto.
1: Perché comunque lei...
0: Però non abbiamo mai fatto cose assieme, speriamo.
2: Le farete mai? Speriamo. Quindi speriamo, cioè, magari stai lanciando un po' l'amo. Cioè, però se non Iva vorrei... ci sta ascoltando, poi magari scrivile.
1: Sì, sì, lo scrivo.
0: In realtà però non vorrei che fosse una cosa troppo citofonata, cioè di quelle, vabbè, sì, che deve nascere proprio una bella idea.
1: Sì, che siete in un locale a bere vino a birra,
0: esatto.
1: Entra lei che c'ha una serata e nasce qualcosa.
0: Una gem, stupendo. Come diciamo noi fighi.
1: Una gem. Con...
2: Anche jammer.
1: Mette anche gli occhiali da sole.
0: Una gem.
1: Ok, fantastico. Solo per dire quello l'hai messo.
0: Sì, ho messo gli occhiali.
1: Allora, Valerio, se tornerai in teatro con il mansplaining spiegato a mia figlia, uno spettacolo appunto
0: simpatico.
1: Non lo so.
2: Ma tu hai una figlia?
0: No.
1: Ah,
0: ecco, no, è un titolo.
2: Solo un titolo.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ma avrai mai una figlia? Vuoi avere figli?
0: Che ne so, capita. Sì, no, non sono, cioè, non sono contrario, però non ci sto neanche proprio lavorando, devo dire la verità. Però no, il titolo mi piaceva, il mansplaining spiegato a mia figlia. Premetto per chi vorrà venire allo spettacolo. Mm-hmm. Anzi, per chi non sa se vorrà venire, perché chi vorrà
1: venire non, è,
0: non c'è, è un titolo e basta, ma non c'entra niente con lo spettacolo. È un titolo come i titoli dei dischi. Mm-hmm. È un'immagine che mi piaceva, il mansplaining spiegato a mia figlia, ispirandomi a un libro che ovviamente non ho letto, che è Il razzismo spiegato a mia figlia. Mm-hmm. Che penso sia un libro che dice, devi odiare questi di questo colore, devi avercela con questi. Penso che lo spieghi così.
2: Non lo sai, non l'ho mai letto, cioè, un libro che non conosciamo.
0: E quindi no, lo spettacolo è un assemblamento di situazioni, cose che succedono, non è proprio un monologo, non è stand-up comedy, è un insieme di situazioni, chiamiamoli sketches, e alcuni un po' multimediali, altri meno, alcuni musicali, altri, insomma... È molto bello, cioè l'ho rivisto recentemente in un video che mi sono fatto, perché volevo ricordarlo, visto che è un vecchio spettacolo,
1: sì,
0: che non faccio
1: tre anni fa.
0: Sì, esatto. Me lo sono rivisto ed è veramente molto bello, cioè la cosa più bella che ho visto.
1: Stai facendo
0: in vita
1: una cosa
0: mia.
1: Odiosissima, vero?
0: Molto
1: me lo
0: bella.
1: Sai, vero?
0: Sto iniziando.
1: Ah, okay.
0: Devi sapere che ho iniziato da poco e voi siete tra i primi a incensarmi.
1: Che bello.
0: Perché non lo fanno, specialmente i miei conterranei a Roma. Se tu parli con persone di enorme successo,
1: sì,
0: non sto dicendo di essere uno di essi. Se parli con
1: no,
0: persone...
1: inizia a incensarti per bene.
0: Bravo,
1: scusami.
0: Vedi che ancora,
1: dai,
0: vedi,
1: dai,
0: che ancora
1: dai,
0: c'ho sto retaggio.
2: Dai, Valerio, che
0: le,
2: sei bravo.
0: Le persone che hanno dei grandi successi tendono sempre a dire: ma no, ma vabbè, ma siano da una cazzata. Basta adesso. Perché io. Voi
2: ha
0: conoscete...
2: tolto gli occhiali, eh?
0: Sì,
2: perché
1: ascoltatrici
2: sta facendo quelli da bluesman.
0: Io mando un messaggio a Emanuela Fanelli, che voi conoscete,
1: certo.
0: Una mia amica, attrice di successo, ha vinto non so quanti David di Donatello.
1: Cioè, è la casa piena.
0: Però comunque, quando gli chiedono, ma insomma, sì, David, lei fa sempre la battuta, non sanno proprio chi darli, l'hanno dati a me. Basta, Emanuela, basta. Zero Calcare, fumettista che vende quintalate di libri,
1: certo.
0: Ogni volta, ma no, ho fatto sta cazzata, vabbè, la gente ancora me la retta. Basta. Questa cosa di noi romani che facciamo finta che i capolavori di cui siamo artefici ci siano quasi caduti dal cielo, deve finire. Quindi lo spettacolo, il mansplaining spiegato a mia figlia,
2: bellissimo,
0: è un capolavoro.
2: Cioè, possiamo leggere, guarda, voglio leggere delle
0: non
2: parti.
0: Non al punto da leggere il comunicato stampa.
1: No, adesso
2: leggo delle parti di comunicato stampa.
0: Attenzione, il comunicato stampa incensa l'opera, ma non è scritta da me, è scritta dal comunicato stampa. Quindi ci saranno scritte cose come esilarante, irriverente.
2: No, meglio. Allora, tu sei un talento, diciamolo, tu sei un talento poliedrico,
0: sì, vero.
2: Fuori classe.
0: Poi
2: assoluto
0: classe,
2: della
0: assoluto.
2: Risata inaspettata,
0: della risata inaspettata
2: che vanta ancora,
0: cioè, quando
2: prima.
0: Tu stai al bagno due giorni dopo
1: e la
0: dopo
1: risata
0: questo spettacolo, a me sto spettacolo mi ha fatto ridere, poi a un certo punto
1: inizia a ridere
2: a casa, capito?
0: Sì,
2: ero
0: sì,
2: a casa,
0: sì.
2: E ho cominciato a ridere.
1: Infatti, dov'è che ridi più spesso tu?
0: Io?
1: Cioè c'è allora, un luogo in cui ti capita di ridere più spesso, tipo in bagno mentre stai...
0: Allora,
2: dovresti ridere mentre...
1: Non lo so, mi è venuto in mente. Mia nonna fumava in bagno.
0: È vero, tu dici ridere
1: così,
0: non grazie a qualcosa. Beh, dipende da quello. Io a volte penso a delle cose che mi hanno fatto ridere. E mi viene da ridere in pubblico, magari sto a un bar, in treno, a me capita, cioè, però queste più che altro le ricordo, poi magari,
1: certo,
0: quando rido a casa non è che...
1: Perché ti ricordi del tuo spettacolo e dici quel passaggio
0: era incredibile,
1: stupendo,
0: quella cosa che è successa nel mio
1: chiedono,
0: spettacolo che sarà in scena il 14 e il 15 maggio,
1: esatto,
0: a Milano,
1: Milano,
0: il 30, il 31 maggio a Roma, il 1 giugno.
1: Parigi.
2: 9 giugno Madrid,
0: 10 giugno Barcellona,
1: Bruxelles, ma chi ti viene a vedere all'estero?
0: Io non ne ho idea.
1: Perché, cioè...
0: Penso che siano italiani che vivono lì, perché non credo che un bruxellese abbia interesse a sentire uno spettacolo che, premetto, è in italiano.
2: Cioè, sì, va detto,
1: sì, quindi non è che lo fai in inglese.

0: fatto per inglese non funziona.
1: No, mai. Ma comunque, se ci fosse un ascoltatore di Bruxelles collegato adesso, esatto, dovrebbe comunque capire l'italiano per capire che tu stai dicendo che lui deve venire al tuo spettacolo.
2: Questo se non lo diciamo in mio papà ogni tanto mi dice, quando ha visto che faccio questo tour europeo, quindi ci saranno delle date a parte quella di Milano,
0: Londra,
2: Roma,
0: Berlino.
2: Londra, mio padre fa: ma la fai, lo fai anche in inglese? Io faccio: no papà, perché comunque chi viene è italiano. Lui fa: sì, però fallo un pezzo in inglese. Faccio: ma se il pubblico è italiano, perché a un certo punto devo fare, non è che dici sai una piazza all'aperto passano delle persone,
1: devi fermarlo,
2: allora a un certo punto fa my name is Valerio Lundini, do you know what, no. Cioè gli italiani pensano ma che è scemo, gli inglesi comunque hanno visto uno che fino a 2 secondi fa parlava italiano, che a un certo punto gli fa sto regalo,
0: certo,
2: però papà insiste e
1: mettila sta cosa, dai.
2: E mo la metto, dai.
0: Ma tra l'altro volevo dire che il luogo comune che oggi volevamo aprire con Valerio in questa puntata è Spiegati Meglio, che è perfettamente diciamo in sintonia con quanto stai dicendo, anche perché cioè allora il netto delle battute poi tramutate in inglese, quando noi abbiamo visto una pezza di Lundini su Rai 2, giusto?
2: Rai 2.
0: Io penso che la buona parte delle persone che non ti conosceva ha detto: ma che cacchio sta facendo questo? Cioè, quanto è difficile comprendere anche l'ironia che tu porti sul grande schermo, che poi ha un pubblico molto molto vasto. A teatro ti vengono a vedere perché ti conoscono.
2: Sì, ma
0: in Rai ti scanalando,
1: cioè, ti
0: hanno
1: capito
0: arrivava
1: subito o ti hanno capito dopo?
2: Allora, a teatro credo che anche chi non ti conosce, una volta che stai a teatro, capisci tutto.
0: Sì.
2: Perché comunque c'è un'attenzione diversa, cioè,
0: entri
2: ma poi
0: in un mondo
2: io
0: a parte.
2: Poi non ho mai pensato di fare cose così inaccessibili, ma è anche vero che nel programma che tu hai citato c'erano delle cose molto strambe che io stesso non è che le ritenessi comiche quanto stranianti,
0: paradossali,
2: esatto. Però credo che c'è un po' questa tra il pubblico, c'è un po' questa cosa che si sono autoconvinti i più giovani, che i più grandi non abbiano capito quel programma. In realtà i grandi fanno zapping, e quindi giustamente se io vedo Victoria Gabello che si picchia con Ambrangiolini in
0: stupendo,
2: TV, una cosa avvenuta, io se faccio zapping penso queste due si stanno menando,
0: certo.
2: Fine.
0: Cioè hanno un livello di lettura di un certo tipo.
2: No, ma a tutti noi, cioè se facciamo zapping e vediamo che alla prova del cuoco a un certo punto Antonella Clerici spacca una lampada a terra, tu pensi è successo qualcosa di strano, questa tipa è pazza. E questo non è che lo fai perché sei anziano, perché sei grande, perché semplicemente stai vedendo un frammento di una cosa e non hai modo di contestualizzarla.
0: Certo.
2: I più giovani vedevano la stessa cosa su YouTube. Quindi quella lampada spaccata, quella rissa tra la
0: Ambra
2: e la cosa
0: e Victoria.
2: E Victoria la vedono e dicono: ah, queste sono matte. Poi leggono i commenti e dicono: ah, è tutto finto. Poi vedono i video correlati, vedono che ci sono altre situazioni surreali.
0: Certo.
2: Quindi su internet, quindi i più giovani che usano magari quella fruizione lì, hanno più modo di capire le cose perché gli si contestualizzano di fronte.
0: Certo.
2: Se io faccio zapping e vedo io che inseguo un nano con una mazza da baseball,
0: certo,
2: che è in una puntata di una pezza di Lundini, oddio, io forse lo capirei che è finto. Perché se vedi uno che insegue un nano con una mazza da baseball.
0: La TV è un sistema chiuso, giustamente, a meno che non lo stai guardando con qualcuno, non hai il commento.
2: Però
0: vivo.
2: Per me è bello quello. Cioè,
0: certo,
2: a me divertiva il fatto
0: paradossale.
2: Che, cioè, il fatto che in quel programma non c'erano le risate del pubblico. Cercavo in tutti i modi di non far percepire subito che fosse comico. Poi in alcuni momenti era chiaro,
0: certo,
2: esteticamente. Però sì, non, in quel tipo di racconto lì del programma Una pezza di Lundini era anche divertente il fatto che la gente non ridesse subito ma si chiedesse per qualche minuto: ma che è successo?
0: Certo.
2: E quindi lei ho parlato bene del
0: sì,
2: mio.
0: No,
1: sì.
0: Bene.
1: Posso dire, sei molto bravo anche a parlare delle tue cose.
0: Sì, è vero.
2: Grazie.
0: Sì, ma devi prenderti i meriti di tutto questo.
2: Non
0: devi rimanere.
2: Piano piano lo faccio. Piano piano lo sto
0: vuoi soffiarti il naso?
2: Volevo farlo.
1: Vuoi soffiarti il naso?
0: Posso
1: fare
0: una puntata
1: non
0: sense.
1: È
0: una puntata non sense.
2: Lo faccio vicino al microfono.
0: Vai.
1: Se puoi.
0: Madonna.
2: Ah, piacevole, si è sentito anche il momento.
0: Sì, sì, posso dire.
1: Perché si carica e poi lascia
0: andare
1: tutto.
0: Però devo dire, sei stato bravo anche in questo, l'hai fatto proprio bene.
1: Posso dire.
2: Ti ringrazio.
0: Sì, ma veramente.
2: Puoi leggere qualche aggettivo che sta sul comunicato stampa?
1: Adesso,
0: comunicato stampa.
1: Stavo cercando prima se ci fosse qualche
0: cosa. La prima riga è meravigliosa.
1: Perché c'era una frase che mi aveva fatto volare a un certo punto, purtroppo non l'ho sottolineata.
2: Dovevi.
1: Ma vabbè, diventa immediatamente virale, questo non è un grande complimento. Beh, consolidando il ruolo di Lundini come una delle voci più originali e
0: trasversali
1: della comicità contemporanea.
0: Come ti senti trasversali?
2: Dici, vuol dire che tipo c'è una fila che mi capisce solo uno, la seconda fila mi capisce solo il secondo, nella terza fila mi capisce il terzo.
1: Di risate.
2: Quella è la trasversalità,
0: tipo,
2: non
0: è
2: lo
0: tipo
2: so.
0: La, sì, un gioco, è meraviglioso. Senti Valerio, la cifra dei luoghi comuni, noi siamo il programma dei luoghi comuni, è che non stupiscono, perché sono talmente banali, sai già come funziona il meccanismo mentale, che ti aspetti che se io dico, per esempio, i gay sono sensibili, diciamo, la
1: io conosco Riccardo, è la persona

0: meno sensibile che esiste in questo
1: luogo. Io non
0: ho
1: mai pensato che i gay siano sensibili.
2: Però è un luogo comune, appunto.
0: Tu non sei sensibile.
2: No, assolutamente. Infatti vengono disattesi il secondo dopo i luoghi comuni.
1: Oh, però ho conosciuto un gay insensibile.
0: Eccolo qua.
2: Sono qua.
1: Eccoli qua.
2: Mi hanno tolto la sensibilità da quando sono nato. Ma... E tu riesci a stupirti ancora di qualcosa? Perché poi alla fine quello che tu fai crea un sacco di stupore, secondo me, tra chi ti vede. E tu riesci a stupirti?
1: I luoghi comuni divertono molto e mi piace pensare che siano sempre veri.
2: Ah, cioè un mondo fatto di luoghi comuni che sono veri?
1: Sì, sì, sì. Ma alla fine sono veri. Cioè, perché questa cosa dei gay sono sensibili, secondo me, nasce più da una sorta di piccola omofobia che ti fa dire... Diciamo che sono sensibili.
2: Sì, io non ho niente per contro,
1: non dire,
2: ma...
1: Esatto, è come... Però secondo me tutti gli altri sono veri. Cioè nessuno ha mai detto, che ne so, oh, i genovesi sono puntualissimi. Ma non perché non lo siano, perché non è mai capitata l'occasione di dimostrare questa cosa. Nessuno dice...
2: Pensavo fossero tirchi i genovesi.
1: Esatto, perché è vero. Perché è vero. Di tutti i posti ci sta sempre.
0: Anche se questa il nostro regista genovese Andrea Roccabella è una persona molto generosa.
1: Ma non vuol dire che non esistano eccezioni. Si parla di luoghi comuni. Certo, questa, certo. Questa è una cosa con cui io litigo spesso con le persone. Quando dico, lo so, alla mia fidanzata che guarda, che secondo me Coez ha un pubblico più femminile che maschile, lei dice: ma che c'entra? C'è sta, cioè, Flavio, l'amico mio. Che cavolo me ne frega di Flavio? È un'eccezione.
2: No, è un'eccezione.
1: Il calcio è uno sport che è seguito maggiormente dagli uomini. Poi io non lo seguo, e sia chiaro, non sono omosessuale. Ma
0: che cazzo c'è?
1: Ma no, vanno spiegate alcune cose. Scusa, no. Questa.
2: Io sono omosessuale e non seguo il calcio, ecco, quindi sono conferma di quanto diceva
1: Valerio. È un attimo che se su quel coso ci scrivi Lundini è sensibile, la gente si fa due conti.
2: Esatto.
0: Tra l'altro, scusami, in questi 100 minuti
2: 100
0: non
2: minuti
0: stop. Non stop.
1: Ma che vuol dire non stop?
0: Aspetta, se 100 minuti non stop di nonsense. E poi
1: quindi
0: ti faccio una domanda
1: di
0: e poi ti farò anche una domanda.
1: Ma,
0: scusami, effetti speciali multimediali incredibili, sketch surreali lontani dai luoghi comuni.
2: Quindi, beccato,
0: quindi non puoi
2: andare
0: tu a parlare dei luoghi comuni, sto spettacolo.
2: Giusto, ragazzi,
0: devi starci lontani dai luoghi comuni. C'è scritto qua
1: Diana, che è l'ufficio stampa, dammi un attimo, devo avere contezza di quello che viene scritto.
0: Poi sti fogli te li regaliamo.
1: Ma ti prego,
0: adesso li tengo ancora un attimo.
1: Io ricordo che una volta con la band facemmo
2: Vazzanicchi,
1: ricordiamo, e facemmo una trasferta in Toscana per provare dei pezzi, quelle cose artistiche l'abbiamo fatte.
2: Facciamo un ritiro, facciamo quelle cose.
1: Bravo, abbiamo scritto tre canzoni
2: una residenza.
1: Oggi ancora le suoniamo. E in questa residenza facemmo dei video, delle sorte di mini corti stupidi. E poi li abbiamo fatti e c'è Andrea, che è quello che gestisce i canali social della band, li ha caricati scrivendo tipo: sono usciti i corti dei Vazzanicchi, delle pillole esilaranti tutte da ridere, c'è stata tipo una sommossa popolare. Abbiamo chiamato Andrea, leva subito quelle cazzo di frasi,
2: cos'è quella caption maledetta,
1: leva quella roba subito. Ma ci siamo arrabbiati, ma tipo lo volevamo adesso
2: menare.
1: Cacciare dalla band.
0: Cacciare dalla band.
1: Però lui
2: oggi
1: è il cantante, quindi
2: non si può leggere.
1: E quindi invece vedi, anni dopo
0: lui non è più il cantante.
1: Lui ancora sa cantare, è anche più bravo a comunicare le cose sui social.
2: Cioè, però quella volta... più esilarante.
1: No,
2: non c'è in un vostro pezzo la parola esilarante.
1: No, semmai lo diciamo, ma in maniera scherzosa, tipo, sei proprio esilarante.
2: Accompagnato da una.
0: Scusami, ma il nonsense oggi ha ancora senso? Adesso non so,
1: ma
0: la domanda
1: non lo
0: so, non serve.
1: Ma non lo so. Ma poi questa cosa del nonsense, cioè, che non è che tipo invece. Non è che Armageddon sia sense. È gente che va su Marte, quello si innamora, il padre. Cioè, tutto è nonsense tranne la realtà. Quindi tutto ciò che è finzione in qualche modo è nonsense, almeno che non sia, che ne so, il documentario su Gaza e dici: oh, quello, cavolo, è successo veramente, ho visto una cosa nonsense. Cioè lo puoi dire se sei...
2: Vabbè. Anche se poi Trump pubblica delle cose nonsense sul tema.
1: Però sì, no, il nonsense, ma diciamo che non ho mai ragionato, indipendentemente da quello che c'è scritto sul comunicato stampa, in base, voglio fare una cosa nonsense. Faccio una cosa che mi diverte, poi se mi diverte diventando un po' più sopra le righe, ben venga.
2: Valerio,
1: malvenga.
2: Purtroppo
0: abbiamo poco tempo a disposizione.
2: Ho una domanda finale, una cosa che mi torna in mente ogni tanto, lo chiediamo ad alcuni nostri ospiti, il tuo epitaffio.
0: Un po' presto forse, l'hai preso un po' alla sprovvista, non ci pensavo ancora,
1: no,
0: forse al tema o addirittura alla...
2: Boh, non so. importante, eh.
0: Anche metterci l'elenco di nomi che ci hai fatto vedere prima fuori onda.
2: Io farei un occhiolino.
1: Un occhiolino.
0: Occhiolino non sarebbe... Scusa, sarebbe veramente esilarante.
1: Sarebbe
0: un
1: molto
0: occhiolino.
1: Esilarante. Mi dispiace. Cioè, questo è proprio il mio epitafio. Mi dispiace, perché comunque sono dispiaciuto. Facciamo promozione. Allora, questo spettacolo stupendo fuori dagli schermi sarà in scena nella vostra Milano.
2: Sì. 14 e il 15 maggio.
1: Il 15 maggio.

0: dove? Al teatro Arcimboldi. Non alla cabina telefonica.
1: No, al teatro Arcimboldi.
2: Poi... la cabina telefonica è una bellissima idea dove fare gli spettacoli per una persona.
0: Per una persona.
1: Sì. Forse non ci hai dato questa idea.
2: Forse
1: l'hanno
2: già fatto.
0: Forse qualcuno l'ha fatto. E invece sarò
1: a Roma, casa tua,
0: casa mia, il 30, 31 maggio e 1 giugno.
1: Esatto, all'auditorium della Conciliazione.
0: E poi abbiamo delle ottime Parigi, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Berlino.
1: Ci mandi una cartolina da Bruxelles?
0: Va bene.
2: Te la chiediamo veramente? Eh? Cioè qua. Okay, me la provo a mandare.
1: Dopo ti do l'indirizzo.
0: Non abbiamo detto le date di queste, ma...
1: Vabbè, le vedete su,
2: ma
1: su,
2: posso
1: sul
2: dire,
1: comunicato
2: ma
1: stampa.
2: Ma vuoi che non ti seguano e non sappiano chi sia Valerio Lundini? Che...
0: A giugno, comunque, in queste città europee, purtroppo non c'è Dublino, lo dico perché so che poi si crea la classica discussione.
2: Però a Dublino sei venuto.
0: A Dublino no, però in tutte le altre famose sì. Cioè, non c'è Lione, ma non è importante. Diciamo.
1: Grazie Valerio.
0: Grazie a voi, scusate la freddore.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Trump: è totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran alla proposta di pace. Netanyahu: il conflitto non è finito, c'è l'uranio da portare via. Antivirus: sbarcati passeggeri, isolato un francese con sintomi, nessun rischio pandemia, assicura il Ministero della Salute italiano. Terremoto al Ministero della Cultura: Giuli licenzia lo staff e la rottura anche per i fondi negati a Regeni. Serie A: l'Atalanta sbanca San Siro 3-2 al Milan e per il diavolo ora Champions a rischio. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Carlo Salvatore in regia. L'Iran ha recapitato la risposta che Washington attendeva da venerdì sulla proposta di pace USA, una risposta che il presidente americano Trump ha definito assolutamente inaccettabile. L'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano che mercoledì volerà in Cina. Secondo il Wall Street Journal, nel documento si chiede la fine immediata della guerra, la riapertura di Hormuz, ma non ci sarebbe nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito, temi che Teheran vuole affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. La guerra non è finita, avverte dal canto suo il premier israeliano Netanyahu, prima devono essere rimosse le scorte di uranio arricchito in possesso dell'Iran.
4: La risposta iraniana al piano negoziale inviato dagli Stati Uniti è stata consegnata ai mediatori pakistani e, secondo alcune fonti di stampa iraniane, sarebbe incentrata sullo stop alla guerra e alla sicurezza marittima, soprattutto nel Golfo Persico e in particolare nello stretto di Hormuz. Cessazione immediata della guerra, ripristino della sicurezza marittima, così si leggerebbe nella nota inviata da Teheran. Ma soprattutto c'è un accenno molto importante alla cessazione di tutte le ostilità, compreso, e viene menzionato esplicitamente, il Libano. Proprio nel sud del paese dei Cedi continuano violentissimi gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano, il quale ha colpito ripetutamente i villaggi attorno a Nabatieh. Ciò che preoccupa al momento l'esercito dello Stato ebraico è il fatto che Hezbollah, che ha rilasciato anche un paio di video, ha colpito almeno un paio di batterie di Iron Dome, il sistema di difesa missilistico israeliano, e questo avrebbe causato preoccupazione nei vertici militari israeliani stessi. Nel frattempo a Beirut registriamo il sorvolo insistente a bassa quota di parecchi droni, normalmente preludio a qualche raid mirato. L'ultima volta a essere colpito fu Dafie, il quartiere bastione di Hezbollah a sud di Beirut. Giampaolo Musumeci, Radio 24, sono 24 ore, Beirut, Libano.
3: E ora l'altro fronte di guerra. Il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente.
5: Questa è la nostra guerra e la vinceremo, lo ha

0: dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov quando le parole pronunciate il giorno prima da Vladimir Putin hanno lasciato intravedere una nuova seria fase diplomatica. Il conflitto sta volgendo al termine, ha detto il presidente russo, aprendo a possibili negoziati con l'Unione Europea, a colloqui diretti con Zelensky e dando il via ad un massiccio scambio di prigionieri, 1000 per parte. Annunci fatti da Putin dopo una parata per il giorno della vittoria in Piazza Rossa, drasticamente ridimensionata, la cui sicurezza è stata garantita da Washington. Prima o poi, credo presto, verranno a Mosca gli inviati americani Witkoff e Kushner, continueremo il dialogo con loro, ha fatto poi sapere il consigliere di Putin Ushakov. Quanto al dialogo con Bruxelles, secondo il leader del Cremlino, il profilo ideale del mediatore sarebbe quello dell'ormai ex cancelliere tedesco Schröder. Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni che si inseriscono in una serie di false offerte da parte della Russia, la risposta di fonti governative tedesche. Spiragli che si aprono mentre continuano gli attacchi reciproci, nonostante la tregua di 3 giorni mai davvero rispettata, che scade oggi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius. Per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali.
2: Si concluderà quest'oggi con il rimpatrio di 4 australiani l'operazione di evacuazione di circa 90 passeggeri della nave da crociera Ondius, in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e caricati su aerei diretti verso i rispettivi paesi di provenienza, attesi poi da un periodo di quarantena una volta giunti a destinazione. Nel frattempo, durante il volo verso Parigi, un passeggero ha mostrato sintomi dell'antivirus, inducendo le autorità francesi a predisporre per 5 persone un rigido isolamento, caso che, se confermato, porterebbe a 7 il numero di contagi legati al focolaio scoppiato sulla Ondius. Nonostante le rassicurazioni di Madrid e del direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, il timore di possibili contagi ha causato dure frizioni tra il governo delle Canarie e quello centrale. In ultimo la questione relativa al rifornimento della Ondius prima di ripartire verso Rotterdam, che alla fine si è deciso verrà effettuato nel porto di Granadiglia, lontano dalla capitale Santa Cruz. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: E intanto il Ministero della Salute italiano assicura nessun rischio pandemia. La politica italiana terremoto al Ministero della Cultura, dove il ministro Giulia ha azzerato i vertici dello staff.
3: Terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giuli licenzia i vertici del suo staff, titola il Corriere.it. Sono già partiti, anticipa Simone Canettieri, i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Merlino, si spiega sul Corriere.it, pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul docufilm su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. A Elena Proietti, già assessore di Fratelli d'Italia a Terni ed esponente di spicco dei Meloniani in Umbria, si contesta di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Il no ai finanziamenti per il film sul caso Regeni nelle scorse settimane è stato al centro del dibattito politico, con aspre critiche dell'opposizione, che ora va all'attacco. Ancora un terremoto nel governo, la maggioranza è attraversata da guerre interne, questa destra in frantumi, dice il PD, mentre Italia Viva chiede le dimissioni di Giuli. Si dimetta subito questo ministro incompetente, il Ministero della Cultura, dice Matteo Renzi, non merita un tale scempio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora la cronaca con gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco.
4: Ossessionato dal sesso, non consenziente e violento, capace di prendere una donna con la forza perché la desidera. Così i PM di Pavia descrivono Andrea Sempio, un profilo, sostengono, che emerge dalle sue ricerche in internet, dai suoi appunti, dai suoi quaderni. Di fronte alle avance respinte, quel 13 agosto del 2007, nella villetta di Garlasco, si sarebbe accanito contro Chiara Poggi con una violenza cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto volto e la testa come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Così è scritto nell'atto d'accusa. Secondo i PM, a provare la colpevolezza di Sempio ci sono il DNA, compatibile con quello trovato sulle unghie della vittima, l'impronta 33 che avrebbe lasciato sulle scale della cantina, l'alibi smontato era fondato sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, ritenuto di nessun valore. Contemporaneamente, per la procura, gli elementi scaturiti dall'indagine escludono il movente pornografico a carico di Alberto Stasi, condannato a 16 anni. I suoi legali annunciano di aver accelerato i tempi per formalizzare l'istanza di revisione del processo, tempi che restano però ancora incerti per la mole degli atti dell'indagine a carico di Sempio da leggere e da studiare. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura allo sport, a partire dalla domenica della 36esima giornata di Serie A con la corsa alla Champions League che si infiamma, il Milan cade in casa per 3-2 contro l'Atalanta ed è superato al terzo posto dalla Juventus a quota 68 punti e raggiunto a quota 67 dalla Roma che vince in rimonta a Parma per 3-2 grazie al rigore di Malen in pieno recupero. Il tecnico giallorosso Gasperini a Sky Sport.
5: Noi abbiamo avuto veramente un grande spirito questa squadra sotto quell'aspetto, è straordinaria da inizio anno. Abbiamo avuto occasioni importanti con Donil, con Malen, sembrava una partita un po' stregata per il numero di occasioni. Poi quello che non siamo riusciti a fare in tanti calcio d'angoli, che ne abbiamo avuti veramente tanti, palle inattive, tante palle finite fuori per un soffio, sulle mancini di testa, poi dopo è successo tutto negli ultimi minuti.
1: E per il tennis, agli internazionali d'Italia vanno avanti Musetti e Darderi, eliminato Arnaldi, tra le donne Cocciaretto, oggi torna in campo Sinner che affronta l'australiano Popirin. Per il ciclismo Paul Magnier vince la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia, 175 km, ultima tappa in Bulgaria, il francese al secondo successo nelle prime tre tappe, ha preceduto sul traguardo l'azzurro Jonathan Milan, l'uruguaiano Guillermo Silva conserva la maglia rosa. Ed è tutto per questo giornale radio. Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
2: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buona domenica, buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento con Grand Tour. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, un saluto a chi ci ascolta.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Ed eccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Questa domenica vi portiamo con noi in Abruzzo. E allora comincio io nel dirvi che il giro parte da Aielli, un piccolo borgo dove però le stelle hanno una funzione molto importante, perché c'è un osservatorio astronomico attorno al quale ruotano molte attività, e poi anche i murales hanno davvero uno spazio particolare. Da Aielli ci trasferiamo a Civitella del Tronto e quindi siamo al confine con le Marche, e anche qui vi racconteremo il perché di questo nome. E poi ancora entreremo nel Parco Nazionale della Maiella, uno dei tre parchi nazionali che vengono ospitati nella regione Abruzzo. E poi l'ultima tappa della seconda parte a Chieti, al Museo Archeologico La Cittadella. Alessandra, con te dove si pedala?
2: Eh sì, noi partiamo dal cuore dell'Appennino alla scoperta dei percorsi di Hermes legati ad un'antica leggenda. Sono 29 itinerari ciclabili ad anello che

0: toccano 26 comuni e 5 province, con Teramo comune capofila, un progetto di riqualificazione territoriale nato per rigenerare i comuni colpiti dai sismi del 2009 e del 2016. E poi andiamo sul mare, sulla costa dei Trabocchi, queste antiche macchine da pesca costruite sulle palafitte, protese sull'acqua, che caratterizzano il litorale abruzzese, dove si può pedalare su una delle più belle ciclabili d'Italia, la Via Verde della Costa dei Trabocchi, 42 km su un antico tracciato ferroviario, esempio concreto di riconversione intelligente del territorio. Silvio, invece tu dove ci porti?
1: Eh sì, chiuderemo anche oggi camminando, lo faremo scoprendo il cammino delle grandi abbazie e dei luoghi sacri del Pescarese, un cammino di 270 km che si snoda tra la costa adriatica, le colline Olivetate, Maiella, Gran Sasso, e il percorso segue antichi itinerari di pellegrinaggio tra abbazie, eremi e anche i borghi tutti da scoprire. Poi invece lasceremo questo lungo cammino per scoprire due percorsi di trekking, potremmo dire facili. In prima battuta il Canyon dello Scoppaturo, siamo a Campo Imperatore, e questo trekking ci farà insomma entrare in paesaggi da western. E poi ci spostiamo a Fara San Martino, luogo famoso per la pasta ma anche per la spettacolare gola ai piedi della Maiella. Qui si cammina veramente tra pareti rocciose con passaggi molto stretti e monasteri rupestri che poi scopriremo incastonati nella montagna.
2: Non ci smentiamo mai, come avete sentito sono tantissime le proposte anche questa settimana, venite con noi.

0: Sempre sottovalutata questa regione, non lo diremo mai abbastanza, eppure l'Abruzzo ha veramente tutto, dalle montagne più alte degli Appennini al mare ai parchi nazionali. E poi storia, architettura e stelle. Sì, le stelle, perché per esempio ad Aielli c'è un osservatorio astronomico tornato protagonista nella vita di questo borgo. Il sindaco è Enzo Di Natale.
1: Provincia dell'Aquila, quindi area interna, proprio al centro della regione, dai, più o meno.
2: Per che cosa è famosa Aielli?
1: Da un po' di anni è famosa per il museo a cielo aperto che abbiamo realizzato e quindi tanti murales a tema universo. A tema universo perché abbiamo un osservatorio astronomico incastonato all'interno di una torre medievale del 1300 e quindi ci è venuta l'idea un po' di anni fa di creare un museo a cielo aperto, appunto, che richiamasse le origini, l'identità del paese, quindi quelle radici che parlano di universo, perché tra i nostri cittadini più illustri c'è un astrofisico che è morto a inizio Novecento e era un astrofisico, un docente di astrofisica all'Università di Palermo e era direttore dell'Osservatorio Astronomico di Palermo anche.
2: Tra l'altro, mi corregga se sbaglio, diciamo questa area dove si trovano questi murales si chiama proprio Borgo Universo.
1: Esatto, sì, il nome del festival che è iniziato nel 2017, in cui abbiamo fatto i primi murales, è proprio Borgo Universo. Poi da quello che era un festival di street art è diventato a tutti gli effetti un museo visitabile tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno, libero, quindi gratuito. Con possibilità però ovviamente di fare dei tour guidati con una cooperativa di comunità di ragazzi che è nata proprio in questi anni.
2: Di quanti murales stiamo parlando?
1: Più o meno 50 ormai.
2: E il festival comunque si svolge, si tiene ogni anno?
1: Sì, il festival ogni anno, siamo arrivati alla 10ª edizione, quindi quest'anno sarà la 10ª edizione e ogni anno il periodo è sempre tra fine luglio e inizio agosto, quindi un weekend di quel periodo e come ogni anno appunto è un festival in cui si parla tanto di astronomia, in cui si fanno lezioni di astrofisica, osservazioni e in cui si fanno murales sempre a tema universo.
2: Ci descrive adesso un pochino di più invece Aielli, anche se ovviamente i murales e anche il discorso che ruota attorno all'osservatorio è

0: centrale ed è tutt'uno con Aielli.
1: Sì, assolutamente. Aielli, come dicevo, aveva un osservatorio astronomico che però, diciamo, era un po' spento e quindi l'abbiamo riattivato, però come tutti i paesi dell'entroterra abruzzese, dell'area interna, era un paese che soffriva uno spopolamento, una perdita di popolazione giovane e quindi cercava in qualche modo di resistere e noi, diciamo, con questa iniziativa abbiamo provato a contrastare questo trend e abbiamo cercato di rivitalizzare un po' il paese.
0: Se lei ci dovesse accompagnare in giro per il suo comune.
1: Aielli è un piccolo centro, è contornato da splendide montagne, il suo territorio fa parte di un parco regionale, che è il parco regionale Sirente Velino, quindi siamo su 1.000 metri, l'altezza è 1.000 metri. Quindi è, diciamo, a livello naturalistico un bellissimo paese. È diviso in due parti perché è nata una seconda parte del paese, è nata dopo un terremoto che devastò purtroppo il paese nel 1915, quindi ha questa particolarità che è diviso in due a distanza di 4 km, è affacciato sul Fucino, che è la piana del Fucino che è nata dopo il prosciugamento di un lago, quindi fino al 1800 Aielli si affacciava sul lago, il terzo lago più grande d'Italia, quindi aveva una posizione bellissima e predominante sul lago. Oggi si affaccia quindi a un lato sul Fucino e dal contornato, diciamo, da splendide montagne.
0: Immagino quindi che sia anche un buon posto da cui partire per fare
1: Esatto.
0: delle escursioni.
1: Sì, è proprio un avamposto per appunto scoprire il parco regionale Sirente Velino, ci sono tanti sentieri, è una montagna molto selvaggia, quindi poco, pochissimo urbanizzata, strade totalmente sterrate, quindi non troviamo strade asfaltate o insomma servizi, illuminazione e quindi sì, sono basi di partenza per bellissime passeggiate sicuramente.
0: Ci sono altri appuntamenti durante l'anno, oltre al festival, attraverso i quali cercate anche un po' di attirare l'attenzione del visitatore?
1: Da qualche anno abbiamo degli eventi anche nazionali, abbiamo una bellissima a proposito, ecco, di natura e di montagne, di sentieri, abbiamo una corsa che è, diciamo, un respiro nazionale, si chiama la Sirente Bike Marathon, che appunto prende il nome dalla montagna più importante che è il Sirente. E è un evento in cui ogni anno appunto partecipano centinaia di sportivi di mountain bike e è un evento appunto che ormai ha un respiro nazionale, quindi quello è un altro punto importante, un'altra data importante della nostra offerta. E poi ci sono svariati eventi che si organizzano durante l'anno, dalla Sagra degli Gnocchi alle feste patronali, oltre Borgo Universo, che è appunto il festival di street art e astronomia che si tiene ogni anno. Sunday morning
0: brings the dawning. Da Aielli ci spostiamo a nord, al confine con le Marche. Civitella del Tronto porta nel nome la sua cifra. Con noi l'assessore al turismo Riccardo De Dominicis.
2: Siamo in provincia di Teramo, in particolare proprio sul confine, appunto, tra la provincia di Teramo e la provincia di Ascoli Piceno.
0: Che storia ha Civitella del Tronto? Intanto il nome, perché Civitella?
2: Beh, Civitella deriva appunto dal latino essenzialmente, iniziata come Cibitella, Civitas, ma chiaramente Civitas appunto è borgo, diciamo, incastellamento, ha diverse origini come nome, insomma.
0: E che storia ha questo borgo?
2: Inizia un periodo preromano, ci sono già alcuni ritrovamenti preistorici addirittura sul nostro territorio. Ma diciamo così, già in epoca romana, proprio sull'attuale borgo di Civitella, c'erano delle cave romane dove appunto si cavava un nostro travertino, particolarità appunto di Civitella, che veniva utilizzato nella vicina Teramo, all'epoca chiaramente Interamnia, come città romana, appunto come cava. Da questo pianoro, che è stato appunto scavato nel tempo, si è formato chiaramente nel tempo le varie fortificazioni.
0: Ci racconti un po', Civitella, nel senso che faccia conto che non, chi l'ascolta non ci
2: Certo.
0: sia mai stato, per cui se lei dovesse proprio prenderci per mano e accompagnarci, che giro farebbe?
2: Allora, innanzitutto per far con un'immagine cercare di far capire a chi ci ascolta cos'è Civitella, fate presente che è un enorme transatlantico incagliato a 600 metri sul livello del mare, ai piedi di due bellissime montagne. Da lì chiaramente ha subito queste fortificazioni appunto per la posizione in cui si trova, prima Angioine e poi chiaramente Aragonese e Spagnole. È una delle fortezze più grandi d'Europa. Fortezze spagnole più grandi d'Europa, parliamo di circa 25.000 metri quadrati di fortezza, quindi insomma una struttura molto, molto imponente a livello militare, che però appunto ha questa particolarità che al di sotto di essa c'è questo borgo bellissimo e fa parte appunto del club dei borghi più belli d'Italia. All'interno del borgo chiaramente ci sono tantissime chiese, ma soprattutto vie da visitare, sempre più belle, tra cui una abbastanza famosa, la Ruetta, che è una appunto d'Italia, una delle vie più strette d'Italia.
0: Immagino che derivi da questo il fatto che, come mi diceva, lei è assessore al turismo e alla fortezza.
2: Beh, sì, allora noi siamo chiaramente un piccolo comune e la fortezza chiaramente è un bene comunale molto molto molto importante, quindi va da sé che da sempre c'è una persona, un assessorato appunto dedicato alla gestione di questa fortezza che è molto complessa chiaramente. Diamo molto molto attenzione chiaramente a una struttura di questo genere.
0: La fortezza è visitabile.
2: Assolutamente sì, 365 giorni all'anno, e tra l'altro cade proprio a fagiolo perché stiamo terminando abbiamo praticamente terminato un grosso lavoro di restauro durato quasi 4 anni, che appunto adesso ridarà ai turisti la visibilità. La possibilità di vedere tanti luoghi che prima erano inaccessibili. Quindi, tra quest'estate, diciamo così, sarà possibile visitarla nella sua totale interezza.
0: C'è un punto della fortezza che secondo lei vale più la pena rispetto ad altri?
2: Ce ne sono tanti, ripeto, sono 25.000 metri quadrati. Se proprio, proprio devo sceglierne uno, nella parte finale di questo transatlantico, così per scherzo, c'è appunto un punto bel vedere particolarmente bello, che c'è un'apertura sui Monti Sibillini particolarmente mozzafiato.
0: Senta, assessore, l'ultima domanda. Ci sono degli appuntamenti durante l'anno particolari?
2: Allora, ce ne sono diversi, in particolare c'è un momento di tutto il borgo, chiaramente non soltanto della fortezza, il borgo di Birra, che è un evento turistico che porta circa 40-50 mila spettatori in circa una settimana all'interno del nostro piccolo borgo. Però quest'anno, come appunto dicevo, invece saranno tanti gli eventi, perché la fortezza adesso con questi spazi riaperti si riaprirà finalmente anche a delle attività artistiche e spettacoli soprattutto, quindi in qualche modo diventerà un piccolo teatro all'aperto essenzialmente, in cui ci saranno spettacoli sia teatrali che musicali. Quindi durante tutta l'estate ci sarà un calendario molto molto fitto, che però al momento non è stato ancora annunciato, quindi non posso svelare ancora il tutto.
0: Gran Turo, seconda parte, siamo in Abruzzo, regione in cui la natura è grande protagonista. Ospita tre parchi nazionali, tra questi il Parco della Maiella. Ce lo racconta il commissario straordinario, il professor Lucio Zazzara.
3: Il parco è praticamente nel cuore della regione, si sviluppa, diciamo, longitudinalmente più o meno da una distanza abbastanza ravvicinata dalla costa, diciamo 30 km, fino all'interno. È abbastanza grande perché è una superficie di 75.000 ettari e comprende i massicci della Maiella e del Morrone. che sono massicci piuttosto particolari perché sono